0: nostri studi al direttore sportivo Marco Valentini. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie mille a lei per essere con noi questa mattina, insomma una mattinata che nelle Marche sicuramente è di grande festa. L'Ascoli riesce a tornare in Serie B e direi che lo fa con merito.
1: Ma il calcio a volte è giusto e a volte è ingiusto. Quest'anno penso che in Serie C, nel caso specifico del girone che parliamo adesso, del girone B, ha vinto la squadra che meritava, e quindi parliamo di un calcio giusto, perché è la squadra che ha conteso il primo posto fino alla fine all'Arezzo, ha fatto il più bel calcio della Serie C, la piazza che io conosco, che sa dare grande emozione, grande partecipazione, grande tifo, nonostante uno stadio meno matto da qualche anno, che dall'anno prossimo però i tifosi riavranno la propria casa, c'è cioè la curva, e quindi, come ho detto prima, ha vinto i playoff, l'hanno vinto la squadra che meritava, la squadra che giocava meglio, al di là della partita di ieri e tutto il percorso che è sicuramente meritato.
0: Mi trova assolutamente d'accordo. Direttore, probabilmente anche l'Union Brescia era la seconda giusta finalista. Union Brescia-Ascoli è stata la finale più giusta per questi spareggi promozione.
1: Ah, per quello che hanno detto il campionato, i playoff, il percorso del Brescia, comunque sia una squadra che è arrivata seconda, non ci dimentichiamo che io ne so qualcosa perché sono stato una vittima di quella situazione là. Il Brescia a metà luglio ancora non esisteva, quindi ricostruire una società nuova, ripartire, anche se è stata, diciamo, trasportata un'altra società che era la Feralpi Salò. Però ripartire da zero in una piazza dopo una retrocessione, comunque sia, raggiungere e fare un campionato sempre di vertice e arrivare a fare la finale dei playoff, anche se lascia l'amaro in bocca, perché le finali, quando le perdi, è dura trovare dei motivi positivi a caldo, però il percorso comunque sia è stato sicuramente importante con tutte le premesse che ho fatto.
0: Ecco, guardando invece in casa Ascoli, una stagione importante, come abbiamo detto, anche quella della formazione bianconera che torna adesso in categoria cadetta, la rosa è abbastanza strutturata, però forse si dovranno fare degli interventi per affrontare un campionato sicuramente molto diverso rispetto a quello che è la Serie C. Dove secondo lei deve intervenire la formazione bianconera? È vero che insomma ora è ancora tempo di festeggiare e gioire, però non si può neppure perdere troppo tempo, quindi io credo che insomma già da domani, al massimo mercoledì, si inizi con la programmazione per la stagione Ventura.
1: Ma quella è una rosa che loro fanno un calcio particolare, molto, diciamo, fidelizzato alle idee del mister, e quindi secondo me bisognerà intervenire sulla falsariga di quello che vorrà l'allenatore, perché per fare quel tipo di calcio ci vogliono dei calciatori, diciamo, adatti, comunque per quella filosofia. Secondo me gran parte del gruppo può essere tenuto, andranno inseriti magari uno per reparto, giocatori di categoria di Serie B, per dare un po' di peso alla squadra, forse anche un po' di struttura fisica, perché per la Serie B è una squadra un tantino che forse gli manca qualche centimetro. E poi ci sono dei ragazzi che sono ancora, diciamo, figli della mia gestione, che sono contento che sono esplosi anche quest'anno, tipo Duffizzi milanese, che sono dei ragazzi che ho portato io 3 anni fa, che si vedeva che avevano delle prospettive e quest'anno si sono consacrati. Il tempo, diciamo, ha dato ragione a loro, e so la serietà comunque dei ragazzi, l'impegno che ci hanno messo, sono dei professionisti con delle qualità. E alla fine, se sei un professionista con delle qualità, emergi.
0: Beh sì, quello indubbiamente. Guardando invece al Brescia, secondo lei si può ripartire confermando di fatto un po' il blocco di questa stagione. Ho visto quello che è stato ieri, forse il rischio è che confermando sostanzialmente tutti ci siano poi troppe scorie per la stagione prossima, perché è sempre molto labile il confine direttore in questi casi quando c'è una forte delusione. È vero che il Brescia non è retrocesso, quindi sicuramente è una delusione meno amplificata, però non è neppure salito di categoria e di fatto un po' lo scotto lo paga.
1: Allora, secondo me queste valutazioni ovviamente vanno fatte in maniera più precisa dall'interno, perché solo chi vive il gruppo quotidianamente ha la percezione di quelli che sono gli umori. In linea generale io penso che uno dei segreti, dei pochi segreti che c'è nel calcio, è quella di dare continuità alla struttura. Cioè, la Serie C è piena di esempi. Io allora vi dico una statistica che penso che sia abbastanza precisa e aggiornata. Dal 2012, mi sembra, dal campionato 2011-2012, l'unica squadra retrocessa che ha vinto la Serie C il primo anno è stata il Cittadella nel 2016, mi sembra. E quindi che cosa significa? Che è complicato scendere e risalire subito. Il Benevento ci ha messo 3 anni, il Vicenza ce n'ha messi 4, posso fare dei tanti esempi, l'Ascoli ce n'ha messi 2. Quindi secondo me il segreto è quello di dare continuità, perché ogni anno ricambiare allenatore, direttore, struttura, giocatori secondo me non porta a nulla. Quindi se fossi nel Brescia ovviamente darei continuità all'allenatore, darei continuità al gruppo, inserendo quei 3, 4, 5 giocatori che durante l'anno magari si può essere visto che sono mancati. Come ho detto prima, comunque sia, questa è una squadra che è rinata a metà luglio dell'anno scorso, quindi bisogna dargli il tempo di crescere, di maturare, anche di sbagliare e eventualmente di correggere i propri errori.
0: Il problema, direttore, come sappiamo, è che in Italia la parola continuità, la parola programmazione sembrano non entrare molto nella testa di chi dovrebbe portarle avanti.
1: Però bisogna che cambiamo, perché sennò se ci nascondiamo sempre in Italia questo è un modo, questo è un altro, alla fine diventa un alibi. Bisogna avere il coraggio, perché qui trattasi di coraggio, soprattutto in questo caso delle proprietà, perché sono loro che decidono i nostri destini. Bisogna avere il coraggio di fregarsene di quello che è, cioè di credere nel proprio progetto, nelle proprie idee, e di fregarsene di quello che è, diciamo, l'humor delle varie piazze, e andare avanti sul proprio progetto, perché secondo me alla lunga, anche perché alla lunga è l'unica cosa che paga, ma poi parliamoci chiaro, in Serie C ci stanno 60 squadre e ne vanno su 4, in Serie B ce ne stanno 20 e ne vanno su 3, e quindi cioè, ci sono anche gli avversari, è una competizione difficile, a volte uno fa anche tutto fatto bene, però ci sono gli avversari che fanno meglio e quindi non si riesce a vincere o a salvarsi o a raggiungere i propri obiettivi. Però non tutti purtroppo possono raggiungere gli obiettivi, perché c'è una selezione naturale che il campionato dice.
0: Direttore, un'ultimissima, insomma è una settimana questa che sarà magari importante per la costruzione di tante compagini, sta bollendo qualcosa in pentola?
1: Vediamo, io per il discorso che abbiamo fatto prima, a me la pentola che piace è quella dove io per mille motivi, non so neanche il perché, però la mia vita professionale, il mio destino è stato sempre quello di subentrare. Io dall'inizio penso di aver fatto, in 20 anni, penso di aver fatto 2-3 campionati. Sono sempre subentrato a ottobre, a novembre, a dicembre, a sistemare situazioni spesso compromesse. La maggior parte delle volte ci sono riuscito. Quindi a me la pentola che piacerebbe sarebbe quella di misurarmi dall'inizio, di quello che parlavamo prima, cercare di fare un progetto con una società, con un gruppo, senza avere ossessioni, perché quando subentri purtroppo se ti chiamano è perché le cose vanno male, e quindi sistemare le cose che vanno male, soprattutto in certe piazze, è molto complicato, e c'è l'ossessione da parte di tutti, da parte della proprietà, da parte dei tifosi, giustamente c'è l'ossessione di dover risolvere i problemi. Però convivere sempre con questa ossessione non è facile, perché ripeto, ci sono anche gli avversari e quindi cioè non è semplicissimo sempre sistemare le cose, quindi mi piacerebbe una volta tantum di avere una pentola che bolle dall'inizio. Se questo sarà il mio destino, lo accetterò volentieri, se no se dovrò ricominciare come sempre a stagione in corso, significa che questo è il mio destino professionale e lo accetterò fino alla fine.
0: Però non è detto che magari andrà male. Direttore, ci riaggiorneremo sicuramente molto presto. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora a Marco Valentini, ex Ascoli, che ci ha parlato insomma di quella che è stata la finale di ieri, una finale, quella playoff di Serie C, che lo ribadiamo per l'ennesima volta, ha consegnato all'Ascoli la promozione in Serie B. E adesso vi porto proprio ai diretti interessati, vi faccio ascoltare parte di quelle che sono state le dichiarazioni del post gara di ieri, video ripreso ovviamente dai canali ufficiali del club. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo poi con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Ce le riannodare i fili dopo aver perso la promozione di un soffio in campionato, essere ripartito con entusiasmo e aver vinto in maniera netta ed evidente questi playoff. Come hai fatto a motivare la squadra a tenerla sempre sulla corda e sul pezzo? Grazie.
3: Beh, devo dire che è stato abbastanza semplice, perché i ragazzi hanno una grande maturità, hanno dimostrato di essere, l'abbiamo sempre detto, abbiamo basato sempre tutto prima sugli uomini. Questo è un gruppo di uomini veri, l'hanno dimostrato, perché non era semplice, adesso lo possiamo dire, perché sicuramente è stata una delusione non semplice da smaltire l'ultima giornata, però abbiamo avuto la fortuna di avere qualche settimana, hanno resettato molto bene e poi hanno fatto, secondo me, quello che hanno sempre fatto, fondamentalmente. Hanno cercato sempre di avere un canovaccio ben preciso, di essere sempre propositivi, ma soprattutto hanno dimostrato di divertirsi e questo alla fine gli ha dato una grande identità. E anche oggi, secondo me, contro una squadra fortissima, perché Brescia è una squadra fortissima, hanno dimostrato di avere personalità e di credere in quello che fanno. Per me è la soddisfazione più grande, perché poi alla fine quello che conta è la loro crescita, è la crescita calcistica, umana, e i ragazzi, fanno i complimenti, è scontato, però sicuramente è questo.
4: Complimenti a tutti, da Passeri al direttore sportivo, ad Andrea, al mister, avete fatto una cosa impensabile, perché qui ad Ascoli quando si parlava di playoff era come nominare l'uomo nero. Tante edizioni erano andate a finire male, anche quando l'Ascoli era arrivato a giocare delle finali che sembravano nella possibilità di poter essere vinte. Quindi innanzitutto, al di là del successo di questa edizione 2026, avete lasciato comunque un'impronta indelebile nella storia del club, ma già il mister lo aveva fatto con le 10 vittorie consecutive. Quindi che cosa sentite, magari tutti e tre, se volete fare una battuta, che cosa sentite di dire in un momento dove adesso ad Ascoli probabilmente si torna a parlare di calcio, di futuro e di record, di un palcoscenico magari più consono a questo?
3: Grazie,
5: vedi, passi subito a me. Che vogliamo dire? Io la prima cosa che voglio dire è: voglio ringraziare mia madre. Dice, perché voglio ringraziare tua madre? Perché mi ha riportato su questo territorio di cui ho perso le tracce. E prima di andare via, non so per quale motivo, sono tornato qui per far piacere a lei, per far piacere a me. E qua ho trovato una un popolo fantastico, cioè qualcosa che da nessun'altra parte, insomma, poi qualche anno ce l'ho, a prescindere da tutto e qualsiasi situazione, questo popolo, il popolo miceno è qualcosa di eccezionale. Che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un grande lavoro, tanta fatica. Devo ringraziare per primo mio figlio perché è quello che mi sta insegnando il calcio come sport, perché nella realtà in questo momento il calcio non è sport. E invece, come dice il mister, il calcio è un gioco, è uno sport e deve essere, come dire, farcito di tutte quelle cose che sono l'onestà, la trasparenza, la dignità. Tanto che quando sono arrivato qui la prima volta, tutto il popolo piceno, oggi mi piace chiamarlo così, mi ha chiesto solo dignità. Per cui siamo partiti da lì e appunto, con il punto di vista di mio figlio Andrea, è nato, già era nato, voglio dire, Matteo Patti, Andrea è nato, il mister Tomei, e parliamo di, come dire, gente che ha queste caratteristiche. Abbiamo fatto un campionato stupendo perché i ragazzi già selezionati bene hanno capito quello che intendevamo noi. Poi il nostro mister è abbastanza, come dire, si esprime bene, no? Nel senso è molto incisivo. Per cui quando hanno capito che intendevamo noi per calcio, non quello che vediamo tutti i giorni, ma parliamo di calcio giocato, di calcio bello, senza altri, come dire, trucchi. Da lì in poi è partito, diciamo, il percorso. Vi posso dire che io, quando il mister ci diceva a tutti, diceva anche a voi, devono crescere, dobbiamo crescere, possiamo crescere. Io questa crescita l'ho vista veramente, come dire, perché da dentro, oltre anche se non sono un grande esperto, però vedi proprio che sta nascendo qualcosa di bello. Senza fare discorsi retorici, una famiglia, quello o quell'altro, però è andata così. Noi questi ragazzi, quando avevano tempo libero, stavano a picchio, perché gli faceva piacere stare insieme tutti quanti. E da lì, arrivati a gennaio, lì io ho pensato ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, poi mi davano per matti tutti quanti, però io ci credevo veramente. Fino ad arrivare, secondo me non abbiamo vinto il campionato direttamente per caso, perché comunque la squadra più forte siamo noi, non se la devono prendere gli amici da Arezzo, ma per me più forte dell'Ascoli quantomeno nel nostro girone, e al 90% uno degli altri gironi è stato l'Ascoli, è l'Ascoli. Tanto che quando abbiamo perso a Campobasso ho detto sì, onore all'Arezzo, ma tanto noi vinciamo i playoff, e lì mi hanno ripreso per matto un'altra volta, però poi dopo l'ho detto pure alla prima conferenza che abbiamo fatto. Ho detto poi le parole lasciano il tempo che trovano, no? Voglio dire, tutti quando iniziano un percorso dicono cose bellissime, faremo, diremo, eccetera. E ho detto per cui potete credermi o non credere. In realtà tutta la città di Ascoli, tutti, dagli ultras ai tifosi, ma anche alle istituzioni, anche a voi, ne avete creduto subito e poi si è diventata una realtà. Questo è il discorso. Oggi possiamo dire quello che sto dicendo, diciamo con i fatti. I fatti sono questi qui. È un grande fatica e piacere, perché poi alla fine dico che potevamo vincere il campionato, ma nella realtà questi playoff sono stati massacranti, ma sono stati pure bellissimi, eh? Cioè è qualcosa che forse gli altri, chi ha vinto il campionato, non l'ha goduto così come noi. Ci è sembrato di giocare in Europa, ogni 3 giorni una bella partita, un bel viaggio, non si fa in tempo a rientrare. Il mister incazzato sempre, dice come li alleno, ce la facciamo, però è andata bene, dai, è andata bene, siamo più che felici. E penso di essere una persona molto fortunata, perché provare queste sensazioni così, insomma, pure a metà avanzata, credo che veramente è un regalo che mi ha fatto mia madre, mi ha riportato in questo territorio. Diciamo, divertiti un pochino, goditi un po' la vecchiaia, come dire, no? Però è importante capire questo passaggio, questa vittoria che abbiamo fatto oggi non è un punto d'arrivo, ma in realtà è un punto di partenza. Senza fare grandi programmi, non lo sappiamo, viviamo partita per partita, però il sogno non ce lo toglierà mai nessuno, perché senza sogno non si va da nessuna parte.
6: Ripartirà da Tomei, il presidente è già ufficiale,
5: Tomei ormai ha preso la cittadinanza, come a me.
7: Il mister è d'accordo?
5: Tomei è fatto. Ne parliamo più avanti, adesso smaltiamo questa cosa, no?
6: Giusto.
5: Ci vediamo.
6: Adesso godiamoci la serata.
5: Ci godiamo la serata. E da persone per bene, oneste come siamo, da uomini, non avremo assolutamente problemi tra di noi.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta C. Vi ricordo già che poi torneremo in diretta domani alle ore 9.45 con il secondo appuntamento di questa settimana, con la trasmissione dedicata appunto al mondo della terza serie. Probabilmente, insomma, sarà ancora tutto in scia dei playoff, ma io avevo dimenticato una cosa, perché chiaramente Ascoli Brescia ha catalizzato un po' tutte le attenzioni di questo weekend. Ci sono state però anche delle ufficialità, insomma, non è stato solo tempo di calcio giocato, ma anche di rinnovi, come ad esempio quello del difensore cariolato con l'Arzignano, rinnovo biennale per il calciatore, mentre Pianese e Latina hanno sciolto le rispettive riserve circa la panchina. La Pianese, un po' a sorpresa, ma il direttore sportivo Francesco Cangi non è nuovo a tirar fuori questi cosiddetti conigli dal cilindro. Dicevo, le Zebrette Amiatine si sono affidate ad Andrea Zanchetta, che lo scorso anno ha iniziato la sua avventura al Novara, salvo poi essere esonerato e rimpiazzato da Dossena, che non ha comunque proseguito l'avventura con la formazione azzurra, dove già venerdì era approdato Alessandro Birindelli, proprio l'ex tecnico della Pianese. Insomma, non uno scambio ovviamente quello tra le due formazioni, ma sono questi i due nuovi volti che si vedono sulle panchine delle due compagini citate. A Latina invece è stato alla fine confermato Gennaro Volpe, che ha sottoscritto un accordo biennale dopo che era stato rinnovato anche il contratto del direttore sportivo Luigi Condò. Insomma, sono stati un po' i veri autori del miracolo sportivo a tinte nerazzurre, un Latina che è partito per salvarsi e vedendo anche la salvezza piuttosto in bilico ha invece centrato la permanenza in categoria, con anche un po' di giornate di anticipo rispetto al termine della regular season, ed è addirittura arrivato alla finale della Coppa Italia di Serie C, che è andata poi al Potenza. Sono ancora diverse le panchine che devono essere comunque completate. In quel di Lumezzane si fa avanti Paolo San Marco, che sembra aver un po' scavalcato Ivan Pedrelli nelle gerarchie, ma chissà invece quello che accadrà a Brescia, dove comunque Eugenio Corini, insomma, andrà verso la conferma. Gli abbiamo parlato anche con il direttore sportivo Marco Valentini, non il direttore sportivo dell'Union Brescia, si intende, quel ruolo è appannaggio di Andrea Ferretti, uno dei più giovani e promettenti di questa categoria, ma il lavoro di Ferretti lo si nota nel corso degli anni. Marco Valentini è comunque un direttore sportivo ex Ascoli, con lui abbiamo parlato anche del Brescia ed è stato sottolineato anche dal dirigente quanto sarebbe importante dar continuità al percorso che comunque si è visto finora e che ha portato alla fine a una finale playoff dopo un girone A concluso al secondo posto, un girone A stradominato dal Vicenza, che lo ricordiamo nuovamente è stato promosso in Serie B con ben 6 giornate d'anticipo, era il 16 marzo, bellissima data come la canzone di Achille Lauro, che a breve fortunatamente tornerò a vedere dal vivo. Ma a parte questo piccolo off topic musicale, e guai a chi dice che Achille Lauro non è un cantante, oltre anche questo off topic, dicevo, insomma, Corini molto probabilmente verrà confermato a Brescia. Ma andando verso la conclusione di questa puntata, vi faccio ascoltare a brevissimo le parole proprio del presidente del Brescia, Giuseppe Pasini, che ha fatto un po' il sunto in un momento comunque sicuramente di amarezza dopo la sconfitta di ieri, di quella che è stata l'annata e di quello che sarà il futuro del Brescia. Non teme neppure insomma, non teme Cellino, ecco, diciamo così, perché c'è anche un po' questo problema sul doppio Brescia, ma non sono questi discorsi che impensieriscono Pasini, assolutamente. Intanto però vi ricordo appunto di rimanere sempre sintonizzati su TMV Radio per seguire anche i programmi che arriveranno dopo questa puntata di A Tutta C, dove si parlerà molto anche di Serie A in quello che è un valzer panchine e non solo. Insomma, alcune caselle anche dei direttori sportivi devono essere sistemati, ovviamente devono essere sistemati anche quelli relativi alle compagini di Serie B e Serie C. Di tutto questo ne parleremo e ne parliamo costantemente su tuttomercatoweb.com, quindi telefono sempre alla mano, app o insomma non so come si dice quando potete cercarlo su Google normalmente senza scaricare l'app, ma l'invito è ovviamente anche a scaricare l'app. Insomma, comunque su tuttomercatoweb.com potete rimanere sempre iper aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. E io cercherò anche di aggiornarmi su quelli che sono i termini un po' più tecnologici, ma ormai sapete che la tecnologia non è proprio il mio punto forte. Detto questo, l'appuntamento con A Tutta Cea domani alle ore 9.45. Vi ringrazio per essere stati con noi e queste le parole del presidente dell'Union Brescia, Giuseppe Pasini.
1: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei play-off, che abbiamo fatto dei grandi play-off. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche la V, no, sulle nostre mute, no, sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che non erano oltretutto scontati, ecco. Beh, questa è la risposta di una città che ha risposto a Union Brescia, e prendo l'occasione anche per dirlo, e lo dico ai microfoni, e l'ho detto anche ai microfoni della stampa, che se la mettono via quelli che in questo Union Brescia, o no, insistono a dire che non è il Brescia il calcio dei bresciani. Mi riferisco ai 1911, nome e cognome, con a capo il signor Pedrini, o no? Quando parla di speculazione economica, io dico: chi è che sta facendo la speculazione economica? O no? Nessuno di noi ci sta mettendo. Qui dentro c'è gente che ci mette denaro, o no? Ci mette sacrifici e ci mette tempo, per cui se la mettono via. E la risposta è questa. Dei 16.000, dei 40.000, dei 7.200 abbonati, dei 250 sponsor. Per cui, se loro non ci credono, la smettono di rompere le scatole.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera, buonasera a tutti. Siamo senza sigla, come ci ricordava Sara, perché oggi ritorniamo non più nelle vesti di Scanner, ma come vedete dietro di noi con Home Scouting. Siete come sempre in compagnia di Anna e Giulio Dini. Buonasera Babbo.
1: Buonasera, buonasera a tutti. La sigla non ce la fanno. Cercheremo di protestare con la direzione della radio, perché c'è Sara Mantrosimone che non ho capito. Ci pensa lei, ha detto. Ci pensa lei. Allora benissimo, allora siamo
0: in
1: una botte di ferro. Mi veniva la botte, ma non mi veniva non mi veniva di ferro. Si riparte sperando che una stagione così estenuante porti comunque chi ci ascolta ad avere voglia di facce nuove, di nomi nuovi e magari di suggerire calciatori che apparentemente non sembrano essere stati presi in considerazione dai club italiani. È l'occasione per voi per scriverci, ora Anna vi dirà anche dove, ma per dare sfogo, va bene, alla consapevolezza che alcuni di voi hanno sicuramente, in alcuni casi passatemelo anche la presunzione, come potrei averla io, nel senso,
0: come tutti,
1: di essere allenatori o di essere direttori sportivi o essere scout. E quindi, dal momento che abbiamo la possibilità di guardarli questi calciatori tra di noi, di farveli presentare, ma anche farli esaminare da chi lo fa di lavoro, è un'occasione divertente questa, anche perché poi magari nelle prossime puntate vedremo che fine hanno fatto nel corso di Scanner durante la stagione. Ne abbiamo parlato ogni tanto di qualcuno. Che fine hanno fatto i calciatori che avete segnalato la scorsa stagione? Stasera abbiamo preso 4 segnalazioni, ma puntiamo fortemente anche sui nomi che ci vorrete dare fin da subito, e ci potete scrivere al numero di WhatsApp, come sempre
0: in diretta al 348 75 13 933, se ci volete chiamare allo 055 77 111 71. In alternativa potete contattarci alla nostra email, che è homescouting2025@gmail.com. 2025 perché è stata
1: numero,
0: inaugurata,
1: non numero, è, sì, non si... è tutto attaccato con Scouting 2025, certo. Noi preferiremmo una mail, perché è chiaro che sul calciatore che voi ci segnalate dovremo fare un lavoro di approfondimento, dovremo guardarlo, dovremo schedarlo, monitorarlo, per cui in una telefonata sarà difficile discutere del ragazzo se non è un calciatore particolarmente conosciuto.
0: Soprattutto io ricordo il nostro ascoltatore Gino, che l'anno scorso ci ha fatto 2 nomi, e devo dire che insomma si sono rivelati grandi giocatori, no, però sono sulla buona strada per diventarlo.
1: E chi sono?
0: Panicelli e Vuksovic, difensore centrale del Tottenham.
1: Visto che ce li hai nominati, adesso ci vuoi anche raccontare che hanno fatto Panicelli e Vuksovic quest'anno?
0: Il Vuksovic ha giocato in Bundesliga in prestito dal Tottenham, è un difensore 2007 e ha fatto una grande stagione.
1: Panicelli era la punta, vero?
0: Sì,
1: che avevamo un po', non dico boccia, a me non era piaciuta particolarmente, lo trovavo un po' legnoso.
0: Gol, non mi ricordo quanti, possiamo vedere.
1: Attenzione, perché con la strumentazione di cui disponiamo adesso Anna ci darà i dati di Panicelli, che però non mi sembra nell'orbita di nessun club italiano.
0: Per il momento.
1: Di che anno è Panicelli?
0: No, non giovanissimo, perché è del 2002, è anche extracomunitario, che probabilmente non lo aiuta, ecco, per i regolamenti. era in Liga, quest'anno ha giocato nello Strasburgo e ha fatto 16 gol in 27 partite.
1: E allora c'ha un ottimo score. Allora ragazzi, quando si parla di mercato, perché poi bisognerebbe anche parlare di liste, delle liste se parlato a Scanner, dobbiamo anche ricordarci che i club devono comunque avere i conti in ordine, e lo scorso 1° giugno hanno dovuto i club provvedere a consegnare alle istituzioni calcistiche la cosiddetta situazione patrimoniale a intermedia al 31 marzo, cioè quei parametri, quella situazione che permette ai club di fare il mercato. Praticamente la Federcalcio stabilisce un coefficiente che nasce dal rapporto tra costi e ricavi, che deve essere rispettato, pena sanzioni davvero davvero pesantissime. Si sta parlando del costo del lavoro allargato, questo è il concetto che, giusto per rendere le cose facili, è stato introdotto. E che cosa rientra nel costo del lavoro allargato? Mi sono segnato, studiato, quindi i costi che un club di Serie A sostiene per il personale sportivo, quindi va bene il monte ingaggi, l'allenatore della prima squadra, tutti i tecnici a libro paga, gli ammortamenti e le svalutazioni dei cartellini, il costo degli agenti sportivi se non sono inclusi nel valore del cartellino. A fronte di questo, di questi costi, il coefficiente nasce una volta che il denominatore viene

0: calcolati come media negli ultimi 3 anni. Ecco, da questo rapporto, se il coefficiente non viene rispettato, al club viene impedito di operare in questo mercato. Al momento non siamo in grado di sapere se ci sono delle società che sono a rischio da questo punto di vista, ma a rischio che poi a cui è andata incontro
1: La Lazio.
0: anche la Lazio nella scorsa stagione. E il 30 settembre c'è una nuova tappa, ci consegnano altri elementi, diciamo provvisori, e sulla base degli elementi che saranno consegnati il 30 di settembre si valuterà l'idoneità dei club a fare operazioni in entrata, praticamente, perché questo di cui si parla nel
1: Quello di
0: successivo
1: gennaio.
0: mercato invernale. Rispetto alla scorsa stagione è stata introdotta la possibilità per i club di, qualora ci sia uno sbilancio che non gli permetterebbe di fare mercato, di utilizzare le cosiddette riserve di utili. Quindi se questi club hanno accantonato degli utili, questi utili possono, invece di distribuirli, buttarli dentro il calderone per poter operare sul mercato. Quindi sono soldi che, invece di andare, presumo io, agli azionisti o comunque ai soci, vengono versati direttamente nelle casse per poter operare e soprattutto arrivare al pareggio del bilancio di cui volevamo, cioè di cui è necessario, con cui è necessario avere a che fare per poter operare.
1: Ecco, torniamo un attimo al campo, così poi con calma introduciamo anche i nostri ospiti. Ne abbiamo parlato molto anche durante le puntate di Scanner, ma ti volevo chiedere, ma ci sono giovani italiani bravi? Perché personalmente qui mi sento di dare la mia opinione, perché anche in questa radio ho sentito diverse opinioni contrastanti. Forse stasera lo vedremo, oltre ad averli visti anche qualcuno nel nostro campionato. E io condivido tantissimo la scelta di Silvio Baldini, lasciamelo dire, di mettere in mostra quelli che saranno, si presume, la nazionale del futuro, ecco.
0: Allora, ragione e sentimento. Sentimento mi dice che la partita di stasera per
1: Va bene.
0: me non c'è, nel senso che è l'espressione di un decadimento del nostro calcio, avendo praticamente tabula rasa, con una iniziativa lodevole. Devo dire non coraggiosissima, nel senso che in uno stato in cui ci troviamo noi era il momento migliore per andare per fare qualche cosa di rottura. Però sicuramente Silvio è un puro, è una persona per bene, è una persona che crede in quello che fa. Trovo assolutamente giusto dare la possibilità a ragazzi che diversamente avrebbero avuto poche chance di giocare, di farsi una partita con la nazionale maggiore. Vedremo se tra questi ci saranno calciatori o comunque futuri appartenenti alla nazionale maggiore, dal momento che questa comunque è l'Under 21, quella che gioca stasera.
1: Più
0: Comunque la squadra
1: qualche
0: innesto.
1: della nazionale maggiore come Pio Esposito, Donnarumma e anche Palestra, perché
0: Sì, vabbè, ma
1: comunque
0: comunque dal punto di vista anagrafico
1: sì, a parte Donnarumma, sì.
0: sono calciatori che stanno in quella categoria. Sì, giovani, giovani ne abbiamo. Io penso che non siamo andati ai mondiali non perché mancano i giovani, sicuramente manca una politica per favorire l'esordio di nuove leve, e quindi sicuramente cambiare un po' l'impostazione del nostro sistema. Però io penso che la nazionale italiana non sia andata ai mondiali perché è stata gestita malissimo, ed è stata gestita malissimo la parte finale delle semifinali e finali, chiamiamoli playoff, le convocazioni, le scelte, le sostituzioni e con

0: Questo dico che con buona pace degli allenatori dei tifosi della Lazio, a loro mando un in bocca al lupo. Comunque la scelta di Gattuso si è rivelata un assoluto fiasco, ecco, un fiasco totale, una gestione pazzesca. Addirittura, se non sbaglio, è stato inserito Frattesi che avrà fatto, se no,
1: Sì.
0: quattro partite nell'Inter quest'anno, e non si è guardato minimamente a quelli che erano i giocatori più in forma del momento, che ovviamente non si sa perché non hanno fatto parte delle convocazioni.
1: Sandro da Pisa ci segnala subito un nome su tutti, anche raggiungibile secondo lui, Mattia Liberali, che noi per l'appunto è uno di quelli che ci avete consigliato e che andremo a raccontare insieme a un professionista del settore. Dimmi un po'.
0: Allora, intanto raggiungibile non so per chi, nel senso che qui non so se Sandro parla come tifoso viola o tifoso di un altro club, visto che comunque noi parleremo dei giocatori e potranno andare in qualsiasi formazione. Liberali sicuramente è un calciatore che si è affermato in questa stagione. Di Liberali ho sentito parlare benissimo dal mister Aquilani, che ha addirittura accennato al dispiacere che Liberali non fosse della partita di stasera, che poteva essere un'occasione davvero unica per far vedere che si è sul pezzo, si è vigili sul momento. E siamo disposti subito a chiamare i giocatori che si stanno affermando, un po' quello che stavo dicendo poc'anzi, ecco. C'è bisogno anche di sfruttare, in funzione dell'importanza del risultato, lo stato di forma dei giocatori.
1: Ecco, l'unica cosa, poi magari lo approfondiamo più tardi sotto l'aspetto tecnico e tattico, però la cosa che a me stupisce particolarmente è la facilità, ha stupito particolarmente la facilità con cui il Milan se ne sia liberato, quasi, non per fare un gioco di parole, ma quasi come se proprio non ci credesse, nonostante, a prescindere magari da qualche limite che può avere per il calcio di oggi, che può essere magari fisico, ha delle evidenti qualità, che non si possono non prendere in
0: Ma
1: considerazione.
0: senti, io questo ragazzo, ora poi magari se il nostro ospite poi interviene per descriverlo insieme a noi, poi ci confronteremo. Io questo ragazzo, Mattia Liberali, è un trequartista del 2007. È un calciatore che non ha grande struttura, mi pare sia 1,72 m, 1,73 m. Che quest'anno però comunque ha portato ottimi risultati per il Catanzaro. Ora io non riesco a vedere, la stampa non mi dà il numero dei gol. Ha giocato intanto
1: Sto cercando.
0: l'81% dei minuti giocati dalla prima squadra. Ha fatto un gol solo, se non sbaglio. No, forse ha segnato un gol nei playoff, ma non ho il dato della stagione intera. E effettivamente è un calciatore che è andato a ricoprire un ruolo che si sta un pochino riaffermando
1: Per la sua
0: grazie.
1: gioia.
0: No, si riafferma.
1: A te piace
0: Si
1: come.
0: riafferma il trequartista per la mia gioia, ma si riafferma perché si sta dilagando come un virus inarrestabile il sistema del 3-5-2. E quindi l'uso di terzini sulle fasce come quinti ha fatto sì che poi sui tre centrocampisti spesso e volentieri si vada ad inserire un centrocampista offensivo come il trequartista, o in alcuni casi un trequartista come quello che sta dietro la punta. Però questo ritorno al trequartista e anche a un certo tipo di caratteristiche fisiche del trequartista è una cosa che si è affermata in questi ultimi anni.
1: Ecco, dico un attimo i numeri che li ho recuperati. Ha fatto 24 presenze, 3 gol e 4 assist in Serie B e poi 5 presenze e un gol ai playoff. Quindi nemmeno
0: 3 gol nella regular season?
1: Sì, e 4 assist. Nemmeno per essere la prima stagione in Serie B, comunque non è un brutto score.
0: No, tra l'altro, lo vedo bravo nell'uscire dalla pressione, molto rapido e nello stretto riesce anche a saltare l'avversario. È un giocatore che ha una discreta accelerazione, quindi una volta magari superato l'avversario riesce a fare quei 20 metri anche palla al piede che possono essere utili a rovesciare il fronte. Abile, lo dicono i numeri anche nel servire le assist. La domanda è, sicuramente è uno che la porta la può trovare. Ho messo il verbo potere perché non posso dire che la trova in assoluto. Lo si vede da come calcia. Magari questa è una qualità che riuscirà a sviluppare meglio nel futuro, no? Nel senso, comunque ora all'esordio sono 4 gol complessivi, significa che comunque arriva, ma questo è un calciatore che arriva spessissimo sul limite dell'area, anche parte dall'esterno, salta l'uomo, però arriva a vederla questa porta. Non ha un calcio potente, non ha un calcio particolarmente tagliato, non ha un calcio cattivo di quelli che ti fanno gol, perché ti fanno male, perché la porta la sentono e la vedono. Però sicuramente grazie a questa rapidità e anche a una certa scaltrezza è un ragazzo che il gol lo trova. Viene da chiedersi se queste caratteristiche sono sufficienti per poter arrivare a fare la Serie A. Io ve lo dico perché non è che adesso, siccome ci hanno detto i giovani vanno fatti giocare e potranno giocare tutti, io conosco un po' il modo di pensare dei direttori di serie A, di Serie B, e non vi nascondo che non guardano sempre comunque con molto moltissimo interesse anche a quelle che sono le caratteristiche fisiche e la struttura, no?
1: Che è un peccato, paradossalmente.
0: Lo so, però quando si parla di un giovane ci si chiede sempre se ha struttura, se tiene botta. Quando vengono fuori dai settori giovanili, come è venuto fuori lui, e parli con un responsabile di un settore giovanile e gli dici: si fa un anno di primavera, questo potrebbe valere comunque per un 2008, no? E per vedere se dalla primavera poi la prima squadra lo pesca, lo tira su in una Serie B o in una Serie A, sicuramente la struttura è una struttura, è un elemento al quale inevitabilmente il direttore pensa. È un dubbio che qualche allenatore si pone, e a volte magari
1: anche le società.
0: Sì, perché? Ma dico, a volte magari non gli si dà la possibilità di far vedere che, a dispetto, diciamo, di una struttura non importantissima, poi ci sono delle abilità tecniche, atletiche, di rapidità e di testa che gli permettono di stare, diciamo, coi giganti, no? Quando parliamo con i nostri amici che dirigono o hanno allenato, ma soprattutto hanno fatto i direttori anche i Premier League, che si parla di Champions, quali sono le caratteristiche di questo calcio che alcuni considerano la panacea di tutti i mali del nostro calcio e l'obiettivo su quale bisogna andare, molto molto molto spesso parlano della rapidità di esecuzione. Quindi arrivare prima, sapere prima dove arriva la palla o dove la si vuole mandare.
1: Mi sembra che comunque, visto che stiamo parlando di liberali,
0: abbia queste caratteristiche.
1: Sì, esatto. E prima, mentre venivo e ci pensavo a questa cosa, voglio un attimo ribattere sulla cosa che ho detto del Milan, perché non è una società che butta dentro i giovani o ha costruito giocatori, spesso li compra, ecco, contrariamente ad altri. Camarda, per esempio, ha ricevuto un altro tipo di trattamento. Loro erano considerate le due stelle nascenti del Milan, e una di liberali se ne sono, scusate il gioco di parole, di nuovo liberati, mentre a Camarda hanno dato molte chance. E l'anno scorso, prima del prestito a Lecce, in Serie C, perché adesso il Milan milita in Serie D, non ha dimostrato quello che il liberale ha dimostrato. Quindi io dico, sarà che anche loro allora sono stati attenti troppo a delle caratteristiche e poi si sono resi conto che magari ad alcuni tipi di giocatori bisogna dare più spazio per crescere o comunque una possibilità diversa.
0: Ci vuole anche più tempo, spesso e volentieri parliamo da un lato dell'inutilità di fare delle primavere under 20 dove i ragazzi invecchiano. Però è anche vero, e questo magari potrebbe essere lo spirito della seconda squadra, che alcuni devono avere il tempo di venire fuori e non tutti sono pronti nello stesso momento. Poi c'è anche la suggestione, cioè non è che sono tutti scienziati, cioè nel calcio dal punto di vista statistico gli errori credo che superino le cose fatte bene, no? Quando si parla con colleghi direttori, però spesso e volentieri c'è una certa sicurezza, volevo dire sicumera, ma in alcuni casi sì, comunque sicurezza in quello che viene fatto, nei giocatori che vengono scartati. Poi sai, Camarda comincia a essere un tormentone,
1: ecco,
0: e fa gol.
1: Secondo te la stampa incide in questo?
0: Sicuramente incide, così come incide anche l'idea magari che il ragazzo ha struttura, il ragazzo ha mentalità, dal giocatore puoi fare plusvalenza, quindi puoi creare patrimonio per la società, e vai dietro a quest'idea. Magari un giocatore invece che apparentemente sembra un uccellino e che comunque debba di fare tanta strada, dici va bene, lo do in Serie B, vediamo se loro sono bravi a farne qualche cosa di questo ragazzo. E capita, fortunatamente, perché è possibile che una serie di circostanze favorevoli, perché magari in una C, ve lo dico chiaramente, un giocatore come liberale poteva magari fare più fatica, perché un calcio è un calcio diverso, un calcio per certi versi più risoluto, con meno qualità, magari in alcuni frangenti anche molti meno spazi. Ecco, magari un calciatore poteva andare magari a fare una buona sci, una sci alta, va in una Serie B, parte in sordina, parte nelle retrovie, l'allenatore lo scopre, se lo tira su,
1: c'è un gioco che comunque è funzionale alle
0: brava,
1: sue caratteristiche,
0: certo,
1: che...
0: se lo tira su piano piano e lo fa diventare giocatore. Questo per dire, ragazzi, che non è quello che abbiamo detto prima, sono tutti scienziati, cioè l'affermazione di un calciatore come il liberale, che a noi piace decisamente, è frutto anche di una serie di elementi concomitanti e in alcuni casi anche fortuiti. Cioè la fortuna ci vuole, e non è che siccome il liberale è diventato calciatore, comunque si sta affacciando come un calciatore promettente, chi lo ha scartato non capisce niente. Si devono fare delle scelte, spesso e volentieri riguardano anche il budget, l'impossibilità di andare avanti su tutti, dover comunque tagliare qualche testa. Ecco, però è tutta una serie di elementi che poi, se collimano e si creano le condizioni favorevoli, il giocatore può sbocciare. Io direi a Sara Matrosimone di andare in pausa. Il nostro ospite l'abbiamo fatto noi, ci siamo auto ospitati.
1: Sì,
0: avremo anche un altro calciatore, però vediamo se poi abbiamo tempo per parlarne.
1: A tra poco.

0: Eccoci tornati, siete sempre in compagnia di Anne e Giulio Dini con Home Scouting. Facciamo una piccola parentesi estranea al mondo del calcio, perché Flavio Cobolli ha appena vinto la partita del Roland Garros contro Auger Aliassime ed è il primo italiano semifinalista, perché stasera invece si sfideranno Berrettini ed Arnaldi.
1: E aspetta uno dei il vincitore esatto, proprio di questa semifinale.
0: Un classico.
1: Certo, una lotta fratricida che comunque porterà, a questo punto lo possiamo dire con certezza, un in finale un italiano che non è Jannik Sinner.
0: Ecco, lo volevo dire io, volevo concludere come te e...
1: Lei lo dice con una sorta di, come dire, di soddisfazione perché... tifa per quegli altri, ecco.
0: Ma come ma, per quegli altri?
1: No, per quegli altri italiani, ho detto, non per gli avversari di Sinner. Sei contenta se un Musetti, un Cobolli, un Berrettini.
0: Ci mancherebbe altro per dimostrare anche che non c'è solo il calcio e l'Italia è fortissima in tantissimi sport, tra cui la pallavolo e il tennis.
1: Sì, da questo punto di vista io amerei che i nostri amici calciatori seguissero non solo le gesta sportive di questi che possiamo definire campioni, ma anche le loro parole.
0: L'umanità.
1: Ecco, sentire quello che dice un motociclista, un pallavolista, un tennista, un cestista... Sono ragazzi che parlano dal profondo e non sono mai banali, ecco, cerchiamo di uscire, e da questo punto di vista anche i media devono cambiare registro, cerchiamo di uscire da questa banalità perché davvero non ne possiamo più. Andiamo avanti con il nostro ospite? L'abbiamo in linea?
0: Allora, abbiamo in linea con noi Carlo D'Aiello, scout professionista, buonasera.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Carlos, grazie di essere con noi. E ora ti volevo fare una battuta, siccome prima l'ospite non siamo riusciti a contattarlo, volevo dire sei veramente te. sei vero, grazie di essere con noi.
2: Grazie
1: come,
2: a voi.
1: Come sai, noi riceviamo segnalazioni di calciatori che ancora non sono nel nostro campionato, semmai lo saranno. E li vogliamo esaminare, ecco, li vogliamo portare all'attenzione comunque degli ascoltatori insieme a dei professionisti come lo sei te. E nel nostro caso abbiamo avuto segnalazioni su due giocatori. Uno che è nato in Italia ma purtroppo gioca, ecco, in un'altra, lo possiamo dire subito, che gioca in un'altra nazionale.
0: Non fortunatissima nemmeno quella
1: perché come noi stanno a guardare. E un altro di cui si è parlato come un suo possibile approdo nel campionato italiano. Partiamo prima, se sei d'accordo, da Aleksandar Stanković, che è il figlio... Esatto, è un figlio d'arte, anche se per caratteristiche direi non somiglia minimamente al padre, direi, ora non minimamente no, comunque non somiglia tanto. Che ci dici di questo ragazzo?
2: Allora, questo ragazzo l'ho visto già nel settore giovanile dell'Inter, lui è cresciuto lì calcisticamente. Ha avuto una crescita esponenziale non indifferente, anche perché adesso è in Belgio al Club Brugge, ma comunque l'Inter ha mantenuto la ricompra, ecco. Quindi secondo me in futuro avremo modo di vederlo nel campionato italiano sicuramente.
1: Che allora si sta parlando di un 2005, no? Che,
2: 2005
0: quindi
2: perché,
0: nemmeno giovanissimissimo.
1: Sì, va bene, ma insomma, ora se si prende Lamine Jamal come punto di riferimento ci sballa tutto, perché Lamine Jamal è un 2007 e gioca in prima squadra da 2 anni e mezzo, per cui allora smettiamo, ecco. Diciamo è per quello per
0: a 21 anni comunque.
1: Sì, certo, ma infatti gioca in una prima squadra di un campionato importante come quello belga.
2: Infatti.
1: Che giocatore è? Carlo Alexander Stankovic?
2: Allora, lui è un mediano con i piedi buoni, abile sia in fase di interdizione che come regista, ottima visione di gioco, ottime doti di inserimento, è anche un buon tiro dalla distanza. Lui è un destro naturale.
1: Secondo te può fare anche il difensore centrale?
2: Allora, in passato ha fatto qualche, ha giocato anche difensore centrale e l'ho visto anche come centrocampista interno destro. Quindi secondo me è duttile in molti ruoli della mediana, ecco.
1: Quando dici interno destro intendi quella che
2: una mezzala, diciamo mezzala.
1: Un tempo chiamavamo la mezzala, no?
2: Sì, sì.
1: È un ruolo che io reputo in via di estinzione col 3-5-2, diciamo facendo riferimento a quelle mezzali che comunque avevano possibilità anche di avere campo davanti, di rovesciare, è tutto, diciamo, gli spazi sono tutti molto più contratti con questi terzini fatti diventare ali
2: esterni.
1: Sì, il calcio da questo punto di vista, ecco, da questo modulo sta impoverendo, secondo me piace a tantissimi, per alcuni è un'espressione di equilibrio perfetta. Dal mio punto di vista sta impoverendo dal punto di vista proprio tecnico alcuni ruoli e il calcio in generale. Però torniamo, non so cosa pensi te di questo. Sei proprio d'accordo.
2: No, è giustissimo quello che dici, giustissimo. Però adesso molti allenatori adesso cercano giocatori duttili che possono ricoprire 2-3 ruoli. Il terzino ad esempio è uno di questi, li cercano che possono fare anche esterni
1: certo.
2: Alti possono,
1: certo.
2: Sì.
1: Certo.
2: Sì.
1: No, ma quello voglio dire, se hai la qualità di Di Marco, la rapidità d'esecuzione, la precisione, il
2: perfetto.
1: Tiro allora,
0: è un conto.
1: Siccome su questo argomento si va quando si parlerà poi del prossimo giocatore, va bene, perché poi
2: infatti
1: va bene, questo lo teniamo in sospeso, però voglio dire, dimmi amore.
0: No, mi viene in mente una frase che ha detto Leonardo, che lui ha detto che prima i giocatori sapevano fare un po' tutto, da 7 diciamo, mediamente si parla di primo livello di Serie A, mentre adesso sanno fare solo una cosa da 10 e sono mancanti nel resto. Secondo
1: chi
0: me
1: è che lo diceva questo?
0: Leonardo. Secondo me è un po' è diciamo lo specchio di come vengono costruiti anche adesso i calciatori.
1: Però è un po' il contrario di quello che diceva Carlo, no? Nel senso che gli allenatori vanno a cercare giocatori duttili, quindi che sanno fare da 7 un po' tutto. Però voglio dire, Stankovic cosa fa secondo te meglio di tutto?
2: Allora, secondo me Stankovic un ottimo mediano, regista può fare benissimo, si adatta anche a difensore centrale, per quello dicevo, perché io l'ho visto nelle giovanili con questo ruolo qua, non mi dispiaceva sinceramente. Poi vabbè, poi dipende anche dagli allenatori come interpretano i ruoli, ecco.
1: Ma pensi che abbia questa, diciamo, rapidità di giro palla a fare il play e con la, diciamo, con la pressione che magari alla quale non è particolarmente abituato nel campionato belga, come pensi che possa uscire? No, io ti dico, a Firenze abbiamo visto l'evoluzione di Fagioli, arretrato, messo davanti alla difesa, in grandissimo affanno in un 3-5-2 con l'avversario che lo tamponava, che lo schermava, che lo aggrediva, e cresciuto invece enormemente da quando poi Vanoli è passato al 4-3-3, diciamo, ecco. E te pensi che Stankovic riesca a gestire bene la pressione? Perché, ecco, io ti dico, a me Stankovic entusiasma. Cioè, raramente io vedo un calciatore che mi faccia dire: oh, questo qui è veramente forte. Che cosa pensi delle riserve che potrei avere, o comunque del dubbio che posso porti circa la capacità di, se viene utilizzato come faro, di soffrire questa pressione?
2: Allora, secondo me Stankovic ha personalità per fare quel ruolo, perché comunque deve avere personalità per fare il mediano. Non tutti possono fare il mediano. Quindi io lo vedo bene se continua, se trova anche un allenatore che lo fa crescere, perché comunque molto dipende anche da loro. Però comunque lo vedo bene, perché comunque vedo carisma, vedo carattere in lui. Quindi in futuro secondo me lo vedo bene. Se continua così lo vedo bene, anche nel campionato italiano lo vedo bene.
1: Quindi 3-5-2 come centrocampista basso?
2: Sì, assolutamente.
1: Con le due mezzali ai lati.
2: Sì, però ti dà un po' di copertura praticamente.
1: E uno è comunque, però c'ha gamba, c'ha inserimento.
0: Anche
1: visto?
0: Un cambio di passo.
1: Sì, c'ha,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: C'ha anche un bel colpo di testa. Se volessimo associarlo a un calciatore del passato, a qualcuno che ha le sue caratteristiche, ti viene in mente qualcuno, Carlo?
2: Allora mi verrebbe in mente un Vieira, quando era la Juve.
1: Mi sembrava un po' meno dinamico quel Vieira. Se ti dicessi Van Bommel, che cosa pensi?
2: Ecco, anche un Van Bommel, sì.
1: Ecco.
2: Sì, un Van Bommel è perfetto.
1: Bene, vedi che un po' ora nel mio caso l'anagrafe mi aiuta, nel senso,
2: no,
1: vado indietro.
0: Un po' lo ricordo anch'io nel Milan, quindi non è che ha smesso tantissimo tempo fa di giocare.
1: Amore, di chi vogliamo parlare adesso con Carlo?
0: Ecco, se mi riuscisse a pronunciarlo, sembra che sia diretto verso Napoli, presumo, ecco. come alternativa di Giovanni Di Lorenzo, che è il loro capitano, Anan Calaili
1: o Calaili, è questo
0: dell'Union Saint-Gilloise.
1: Ce ne faremo
0: squadra che, insomma, rivelazione.
1: È che un'Union Saint-Gilloise che ha fatto la Champions, l'ha fatta bene. Lui c'ha anche
2: Europa League, anche
1: sì, dico, ma quest'anno, no, ha dei numeri importanti nel campionato belga. Nella regular season ha 28 presenze, 2 gol, 1 assist. Nei playoff, perché loro fanno i playoff, cosa io francamente non me ne vogliate, ma forse porterei anche in Italia, 10 gare, perché poi non sono poche le gare, un gol e 4 assist, 8 presenze in Champions con 3 gol. Che giocatore è questo israeliano, speriamo non sionista?
2: Allora, a me piace tanto, partiamo da questo punto di vista. Sicuramente in futuro ne sentiremo parlare, anche perché il suo valore è triplicato da quando gioca in Belgio. Ecco.
1: Cioè lui viene dal Maccabi?
2: Dal Maccabi Haifa. Sì.
1: Quindi è un paio d'anni che è andato in Belgio, vedo che è andato nel 2024.
2: Sì.
1: Che giocatore è?
2: Allora, è un esterno, un centrocampista esterno destro, con i piedi buoni, sa calciare con entrambi i piedi e attacca molto la profondità. Questo è una cosa fondamentale, perché comunque non è da tutti, ecco, in quel ruolo, attaccare alla profondità. Nonostante sia anche alto, perché comunque 1,83-1,84.
1: Sembra più alto però a vederlo in video, io non l'ho mai visto dal vivo. Mi sembra
0: grosso.
1: Un cavallone, così.
2: Sì, 1,83-1,84,
1: sì,
2: più o meno.
1: Vabbè, io sono piccino, ma insomma sì, me lo immaginavo più alto, ecco.
2: Sì,
1: e quindi Però lui gioca esterno centrocampo.
2: Sì.
1: Però io mi sono preso un appunto, Carlo, sì, e mi sono scritto piede destro, ovviamente.
2: Sì.
1: E mi sono fatto questo appunto, mi scritto. A me sembra un quinto.
0: È proprio
1: un quinto naturale, se vogliamo, no?
2: Sì, è un quinto naturale, però però c'è un però. Lui in alcune partite praticamente è stato utilizzato anche come punta centrale.
1: È quello perché sfrutterà altre caratteristiche, io francamente non li ho visto.
2: Sì, perché anche come punta, io l'ho visto anche come punta centrale, diciamo non è il suo ruolo naturale, però comunque se c'è necessità l'allenatore lo può utilizzare anche in questa posizione, ecco.
1: Ora Anna ha detto che...
0: Io come caratteristiche non lo vedo nemmeno proprio un esterno d'attacco, faccio esempio a un 4-3-3, non in un 4-3-3, io lo vedo più come terzino che come esterno d'attacco.
1: Sì, no, allora sicuramente sì, tra l'altro nelle immagini di cui abbiamo avuto disponibilità...
0: Fa tantissimi interventi difensivi,
2: sì,
1: cosa che diciamo... diciamoci francamente, questi quinti, nonostante nascano terzini e gli rimangano in gran parte dei casi anche i piedi da terzini, scusate se io parlo di terzini e non di esterni bassi, ma non credo di offendere nessuno. Poi spesso e volentieri questa propensione all'attacco. Del quinto li rende molto spesso anche poco efficaci nella fase difensiva, e invece questo Calaili sembra uno veramente attento
2: alle due fasi,
1: ma anche grande tempismo sulla palla, cioè lo vedo contrastare e fermare l'avversario intervenendo direttamente sul pallone, aspettandolo, no? Che quindi si mette proprio anche in una posizione tipica del difensore, posto che il più delle volte, spesso e volentieri, questi quinti poi sono destinati ad affiancare l'esterno d'attacco e lì poi si fanno questo duello. Spesso e volentieri l'ho visto aspettare e fermare. Secondo te, al di là del fatto che ci pare che ci sia l'interesse del Napoli, questo è un calciatore che può ricordare Dumfries?
2: Allora, questo è un... potrebbe
1: è in dubbio, non è convinta.
0: Dumfries è un po' meno fluido, per esempio, nella falcata, secondo me ha altre caratteristiche.
1: Dumfries l'osservatore Anna Dini ha detto che Dumfries è meno fluido nella falcata rispetto a Calaili. Cosa ne pensi? Non sto prendendo in giro nessuno.
2: Sono d'accordo. Dumfries non è fluido come lui.
1: Quindi è più esplosivo?
2: No, lui è più esplosivo.
1: Lui
2: a me
1: sì.
2: Dumfries, diciamo che alcune volte non riesce a fare solo una fase, mentre lui riesce a fare entrambi le fasi, e questo è importante, perché comunque è vero che giochiamo in attacco, che la squadra gioca in attacco, però comunque c'è qualcuno che è dietro che deve anche recuperare, mentre lui riesce a fare entrambi le fasi.
1: Se fossi...
2: Le vedo come Hakimi più che altro, ecco.
1: Cioè, con
0: a me
1: Hakimi
0: ricorda Timothy, ecco. Castagne con Gasperini.
1: Bravo. Se fossi del Napoli e il direttore ti chiedesse di esprimerti,
2: sì,
1: dopo che hai fatto la relazione, tu gli diresti di prenderlo?
2: Io lo metterei nel pizzino, sì.
1: Sì, lo metteresti,
2: assolutamente.
1: Dei calciatori da fare. Carlo D'Aiello, grazie di essere stato con noi, speriamo di risentirci presto, grazie dei tuoi consigli, della tua visione di questo professionale di questi due calciatori. Speriamo che qualcuno che ci ascolta ne abbia fatto tesoro e magari dia seguito alle indicazioni che ci hai dato. A
2: grazie
1: presto.
2: Grazie a voi, grazie a voi. Buona serata, grazie.
1: Ciao, buonasera. Riusciamo a fare una battuta
0: Dumfries
1: su...
0: o palestra?
1: Eh?
0: Dumfries.
1: Ah, ora palestra a me mi ha entusiasmato.
0: È un quinto però, eh?
1: Sì, sì.
0: Non c'è dubbio.
1: Sì, non c'è dubbio. Però,
0: quindi l'Inter è la migliore per lui.
1: Però ecco, potrà fare anche, se arriva un altro allenatore e gioca a 4 nel mezzo, potremmo anche vederlo
0: 4-4-2.
1: Nella versione di quarto centrocampo, ecco. A me sembra, sento dire che Palestra ha grandissimi margini. Sentivo Paboletti l'altra sera che aveva dei grandissimi margini di crescita, però effettivamente mi sembra che sia già cresciuto abbastanza. Vogliamo fare una battuta al volo, ma abbiamo veramente un minuto e mezzo, due minuti sull'altro italiano, perlomeno lo nominiamo, chi era di cui
0: Samuele
1: volevamo parlare? Samuele Inacio, che è anche lui nato in Italia.
0: Era della Salanta.
1: Ma lui però gioca per la nazionale italiana. È il figlio di Ignacio Pià,
0: che io non ricordo.
1: Che te non ricordi, ma noi invece ricordiamo, che è andato al Borussia Dortmund, dove nelle giovanili, lui nel 2008 mi pare, 2008, ha fatto benissimo, ma è riuscito a trovare anche la possibilità di esordire in Bundesliga quest'anno, segnando tra l'altro. E un altro giocatore destro, che caratteristiche ha questo futuro nazionale italiano? Perché secondo me è un giocatore che è importante, può diventare importante per una dote particolare, indovina qual è?
0: Beh, sicuramente il dribbling e lo strappo, c'ha una velocità esplosiva, riesce ad andare via sia in velocità che un dribbling secco che ti entra in area con grandissima facilità.
1: Per me ha anche una propensione forte a fare gol. Però siamo arrivati in conclusione, per cui sì, magari lo riprenderemo la prossima volta per fare due battute insieme a voi, se ne volete sapere di più. E andiamo in chiusura, sì, invitandovi a contattarci.
0: Sì, ci potete contattare proponendo i giocatori della vostra per la vostra squadra del cuore, o comunque che vedreste bene in un'altra squadra di Serie A o anche di un altro campionato, alla nostra mail, che è homescouting2025@gmail.com. Noi ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 in diretta su Radio Firenze Viola, e tutti i lunedì in replica alle 18 su TMV Radio.
1: Grazie di essere stati con noi, aspettiamo le vostre indicazioni, a mercoledì prossimo. Grazie a Sara Mastrosimone in giuria.
0: In giuria. Con giuria
1: è lì che ci giudica.
0: Possiamo chiudere con giuria.
1: Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TM Bugnosi. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo parlando del Milan che deve accelerare per il futuro sul tema dell'allenatore, ma anche per quanto riguarda le strategie da adottare per il rilancio dei rossoneri. E allora parliamo di questo, in particolare a margine del Festival del Calcio a Parma. Riedo Braida, che è stato il direttore sportivo degli anni d'oro del Milan di Berlusconi. Le sue parole.
1: Io sono innamorato del Milan, il Milan ce l'ho nel cuore. Adesso dico la verità, mi viene quasi da piangere da vedere il Milan in questa situazione. E diciamo una cosa, che c'è una crisi di identità. Bisogna ricostruire una storia. La storia è importante, senza quella non c'è futuro. Quindi auguro a chi ha la responsabilità di ricominciare da questo punto, e che la strada è lunga, ma io penso il Milan ha un passato importante che non si può cancellare, e quindi proseguirà il suo futuro in questa maniera come nel passato.
2: Ma qual è la cosa che le fa più male in assoluto guardando la situazione di oggi del Milan?
1: Ma quando le cose non vanno bene, chiaramente i risultati sportivi sono importanti, ma anche, diciamo, questa crisi di identità, dove non vedo quello che va visto, quello che è stato sempre per me il Milan, dove c'era un punto di riferimento importante, grande, grandissimo, quello di Silvio Berlusconi e anche direi di Adriano Galliani. Quindi manca qualcosa che deve ridare lo slancio al Milan per ripartire.
3: Senta, Leao ha detto bisogno di una nuova avventura. Lei cosa farebbe con questo giocatore?
1: Non voglio sostituirmi a chi ne ha la responsabilità. Non so. Chiaramente non mi piace. Io cerco di fare quello che so fare. Leao comunque ha delle qualità importantissime. È chiaro, evidente, che se tu poi non le trasmetti sul campo, tutto è vano. Però non lo so, ecco, sono tra l'incudine e il martello, quindi giocatori di grande qualità oggi sono difficili da vedere. Lui ha delle grandi qualità, però a volte non sono sufficienti.
4: Jerry Cardinale ha detto che non vuole Maldini nel suo Milan perché è un one man show.
1: Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Hanno vinto prima il padre, poi Paolo, tutte le coppe, le Champions League del Milan. Quindi non si può non partire dalla storia.
2: Invece questo ruolo di Zlatan Ibrahimovic, direttore, sembra essere quasi un ibrido. Non dirigente, ma parla con i giocatori. Incide, non incide. Fa bene una figura così a questo Milan?
1: Ibra non si discute come è stato un grande campione. Quindi calcisticamente parlando, chapeau. Però anche lui a volte deve avere l'umiltà di imparare.
0: Adesso parliamo anche della nazionale di Silvio Baldini, la nazionale sperimentale che ha conquistato due vittorie. Ieri c'è stato il successo contro la Grecia con il gol decisivo di Pio Esposito, e dopo queste due partite Silvio Baldini ha tracciato anche un bilancio di questa esperienza da CT della nazionale maggiore. Lui, che ritornerà con ogni probabilità a guidare l'Under 21, ha detto a proposito dei giovani, leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com: i giovani non devono essere un problema ma una risorsa, se gli diamo entusiasmo e fiducia vedete cosa succede. Sono ragazzi in maturazione, non abbiamo gli Yamal come la Spagna, ma buonissimi giocatori che hanno capito che avere delle regole e avere dei principi è una risorsa per sviluppare il proprio talento. Stasera li ho visti gioire come se avessero vinto un trofeo. Quelle cose non le puoi spiegare, le devi solo vivere. Poi naturalmente gli è stato chiesto anche della conquista da parte della nazionale Under 17 del titolo europeo, una soddisfazione enorme. Siamo una grande famiglia, ci scambiamo idee. Viscidi ha dimostrato quanto è bravo, poi complimenti a Franceschini, il CT dell'Under 17, e a tutti i ragazzi. Siamo su un percorso giusto, non perdiamo questi valori. Il disfattismo, dice Silvio Baldini, ha preso il sopravvento, abbiamo dei problemi come paese, dal punto di vista sociale e lavorativo siamo in difficoltà, e quindi il disfattismo ha preso campo. Quindi lo sport diventa lo sfogo naturale. Guardate queste partite e godetevi questi ragazzi. Diamogli fiducia anche accettando risultati non belli, perché alla fine il premio arriva. Non era semplice pensare di vincere entrambe queste sfide, anche se io ci credevo. Adesso torniamo a parlare del campionato, in particolare dell'Inter, con queste parole sempre a margine del Festival del Calcio che si è tenuto a Parma, queste parole di Danilo D'Ambrosio, ex calciatore dei Nerazzurri.
5: Beh, sicuramente che hanno uno spirito di appartenenza, spirito di sacrificio e che abbiano le stesse qualità dei giocatori e degli uomini più che altro che ci sono adesso nell'Inter.
6: Se fossi stato in Dumfries, ti chiedo che cosa avresti fatto con la chiamata del Real Madrid, ti chiedo anche chi può essere il nuovo Dumfries.
5: Allora, la questione è molto semplice, aveva una clausola rescissoria, quindi è stata pagata e poi voglio dire l'ha pagata uno dei club più importanti, se non il più importante al mondo. Il Real Madrid si faceva fatica a dire di no, quindi capiamo tutti Denzel. E lo ringraziamo per quello che ha fatto all'Inter, per quanto ha vinto, ma per come si è mostrato anche come uomo, soprattutto dopo la finale persa in Champions con il Paris Saint-Germain. E il sostituto ce ne sono tanti che si fanno in giro in questo momento qua di nomi, Palestra più su tutti, e direi che sicuramente potrebbe essere un profilo interessante per l'Inter.
6: E a proposito di Palestra, vado anche sull'importanza dell'italianità, anche quando tu hai vinto lo scudetto, comunque il blocco azzurro era importante, le ultime Inter che hanno vinto gli scudetti, le finali Champions, c'era comunque tanta italianità. È un fattore che può fare la differenza?
5: Assolutamente sì, se si va a vedere i campionati, gli ultimi campionati che sono stati vinti, per la maggior parte la percentuale degli italiani è abbastanza elevata. Nessuno ha la palla magica, ovviamente, però diciamo che è importante in una squadra che punta a vincere il campionato avere uno zoccolo duro che sia italiano.
7: Danilo, ha sorpreso la capacità di questa squadra di rialzarsi dopo quello che era successo l'estate scorsa? Probabilmente avrà sorpreso un po' meno te che quello spogliatoio lo hai vissuto. In particolare ti chiedo l'importanza di uno come Lautaro. Ci racconti qualcosa che finora non abbiamo visto?
5: Allora, hai detto bene che a me non ha stupito, perché conosco gli uomini prima che i calciatori, no? E soprattutto quando giochi ogni 3 giorni, davvero vedi più il tuo compagno che tua moglie e i tuoi figli. E no, ma Lautaro è proprio come lo vedete, quindi questo senso di appartenenza, questa foga agonistica, questa voglia di vincere ogni contrasto, che da attaccante è difficile vederla, lui ce l'ha, la mostra anche negli allenamenti. Ma devo dire, non solo lui, si è alzato il livello in campionato, a mio avviso, da quando in allenamento non si voleva perdere neanche una partitina. E quello, secondo me, è un fattore importante.
7: Lautaro stesso fa riferimento a un giocatore in particolare quando fa menzione dell'unione di quello spogliatoio che è Mkhitaryan, un giocatore sul quale l'Inter ha intenzione ancora di puntare. Anche lui forse il collante è uno dei segreti effettivamente per quello che è il tuo ricordo di quello spogliatoio.
5: Ma ce ne sono tanti, davvero, ce ne sono tanti, è lo zoccolo duro che sta facendo bene la società a tenere, a puntare su di loro, perché sono ragazzi che hanno l'Inter tatuata addosso, davvero. Tanti sono anche tifosi, hanno fatto una crescita nel settore giovanile, però Mkhitaryan, anche se ha avuto altre esperienze, è uno di quelli che dimostra come può avere un giocatore che non cresce con lo stemma dell'Inter attaccato sul petto, avere comunque quel senso di appartenenza, quindi sicuramente sì.
8: Senti Danilo, da uno un po' più avanti con l'età, un altro invece giovanissimo, Pio, che magari ha un posto pure nel tuo cuore un po' più di altri per estrazione diciamo geografica, per interismo, magari lo hai visto anche tu da piccolino, che tipo di primo anno è stato per un ragazzo così, come lo hai visto da fuori, anche un po' da dentro, perché ripeto, un pezzo del tuo cuore è ancora dentro lo spogliatoio.
5: Beh, sicuramente è straordinario, credo, per lui iniziare un'avventura così, avere questa possibilità di giocare, avere questa possibilità di stare in un gruppo che comunque l'ha aiutato, lo aiuta con i consigli, avere un allenatore che crede in te, una società che crede in te, dei tifosi che credono in te. Non è facile, non è scontato, lui ha ripagato questa fiducia e voglio dire, è un ragazzo che nonostante abbia avuto tutta questa attenzione addosso, è un ragazzo che ha la testa sulle spalle, ma anche nelle interviste, leggo le interviste, è un ragazzo che non esce mai fuori dal proprio territorio. Anche l'ultima intervista che ha fatto con la Nazione mi è piaciuto tantissimo, è un ragazzo che si mette a disposizione. Quindi è all'umiltà che secondo me nella vita in generale, soprattutto nel calcio d'oggi, è un valore che conta tantissimo.
6: Pepo Martinez andrebbe confermato, lo vedi come il prossimo portiere titolare?
5: E questa è l'altra domanda da fare a Kivu, però sicuramente lui ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Poi le dinamiche del mercato le conosciamo tutti, però sicuramente se non dovesse arrivare un primo portiere per necessità di budget o di altro, potrebbe essere sicuramente un ottimo portiere da dove l'Inter potrebbe puntare.
7: Senti, tu c'eri a Istanbul, sappiamo quello che è successo a Monaco, dopo una stagione così importante entro i confini nazionali, c'è la sensazione che l'Inter coltivi quella speranza di avere un conto a Monaco, dopo una stagione così importante entro i confini nazionali, c'è la sensazione che l'Inter coltivi quella speranza di avere un conto in sospeso da chiudere poi a stretto giro anche con l'Europa?
5: Guarda, non si può mai pensare a... o meglio, si può pensare al passato per poter capire dove uno nel percorso ha sbagliato, però non si deve riniziare la Champions League pensando al percorso poco soddisfacente, se vogliamo dire così, che ha fatto l'Inter. Però è normale che quando uno inizia una stagione ha tante competizioni, no? Coppa Italia, Supercoppa, campionato, Champions League. È evidente che una società come l'Inter, giocatori come l'Inter, allenatore come l'Inter, presidente, direttore, tutti vogliono puntare ad arrivare al massimo. Quello che apprezzo della società, del presidente, dell'allenatore, del direttore ed anche dei giocatori è che non si nascondono mai dietro a un dito sugli obiettivi. È normale che dire il proprio obiettivo non significa dare per certo che quell'obiettivo poi alla fine lo vincerai, però come dire, secondo me è un senso di autostima lodevole.
6: Il Monza che torna in Serie A, che effetto che ha fatto?
5: Un bel effetto, perché ho tanti ex miei colleghi giocatori che avevano sofferto questa retrocessione, quindi sapevo quanto ci tenessero sia loro, ma anche sento spesso magazzinieri, fisioterapisti, quindi sono contento per loro che l'anno prossimo ritorneranno nella massima serie.
0: Adesso un punto sul campionato che verrà, in particolare un po' di valutazioni sulle panchine che cambiano. Le parole sono quelle di Giorgio Perinetti, direttore sportivo di grandissima esperienza.
9: Si è concluso un campionato in cui ci sono state tante sorprese, l'Italia non andrà ai mondiali. Come sta il calcio italiano visto da un uomo di grande esperienza come lui?
10: Ma purtroppo non possiamo dire bene, no? Dobbiamo forse essere più realisti, siamo sempre troppo ottimisti sul discorso che comunque un calcio seguito, perché se vediamo sono incrementate la presenza dello stadio, questo è un dato incontrovertibile, però anche sotto certi aspetti, visto la poca qualità che abbiamo e i pochi risultati che otteniamo, soprattutto in campo internazionale. Il calcio italiano deve ripartire da questa di coscienza, consapevolezza, riforme. E probabilmente non possiamo sempre pensare di rilasciare la facciata per risolvere i problemi, cioè cambiare allenatore ogni volta, se dobbiamo cambiare solamente molti con la facciata, dobbiamo puntellare bene le fondamenta e porci il problema di rivedere per esempio i criteri di formazione dei giovani calciatori.
9: Ecco, ad esempio due squadre che hanno deluso sono la Juventus e il Milan, certo, che hanno mancato la qualificazione alla Champions League, entrambe fuori dalla Champions non succedeva dal 91-93, quindi tantissimo tempo. Il Milan sta vivendo una situazione particolare, cosa ne pensi?
10: Guarda, è difficile insomma analizzare con precisione i problemi. Il discorso generale è che 2 anni fa 14 squadre hanno cambiato a giugno l'allenatore in Serie A e l'anno scorso quasi lo stesso, quest'anno non sappiamo ancora il numero ma probabilmente ci avviciniamo. Questo significa navigare a vista, questo significa che non c'è programmazione e progettualità, sono soltanto i termini che usiamo, ma interveniamo per quello che ci dice il risultato all'ultimo momento. Questo non permette chiaramente di creare un qualcosa con calma come si faceva una volta. Per esempio il Como, che comunque il Parma e il Sassuolo ormai stabilizzato e fa continuamente questo, ecco, riescono a darsi una buona organizzazione con buoni risultati proprio programmando e non inventando un momento. Io credo che il Milan debba trovare intanto una struttura che non c'è a livello tecnico, come denuncia Maldini, è stato abbastanza avventuroso insomma quello che il Milan a livello licenziale, a livello di area tecnica ha fatto. Quindi devo dire quello, la Juventus aveva provato a fare delle rivoluzioni anche investendo molto, ma certamente deve ripartire. Spalletti sicuramente in questo può aiutare a essere più concreto, più mirato e funzionale al progetto che vuole fare.
9: Ecco, Juventus che ha chiuso la storia, sì, con Vlahovic, come l'ha vista lei? Secondo lei è stato giusto per la Juve e per il giocatore interromperla qui oppure no?
10: Il giocatore evidentemente sì, perché fa solo parametri economici, quindi lì lui ha cercato il massimo. La Juve ha sperato fino all'ultimo di fargli cambiare idea, ma probabilmente in questo ho perso tempo. Quindi il giocatore che aveva preso quest'estate non si era arrivato all'altezza e probabilmente ha tentato di far cambiare idea a Vlahovic, ma di fronte ai numeri che chiedono procuratori per commissioni, intermediazioni e quant'altro, il nostro calcio non è in grado di rispondere a questo livello. Per cui dobbiamo diventare un calcio che, anziché seguire il massimo, cerca di inventare, di trovare le soluzioni attraverso scouting per trovare buoni giocatori che possano poi diventare ottimi giocatori. È un dato di fatto e dobbiamo abituarci a questo.
9: Invece Allegri al Napoli come lo vede?
10: De Laurentiis abbiamo fatto la mossa, a parte che stima sicuramente Allegri, ma visto che l'ultima giornata gli ha dato una mano e è potuto arrivare ad Allegri, il Napoli è detto a tempo, grazie a De Laurentiis, a dimensione vertice. Allegri è già una certezza perché abbiamo una precedente, ha sostituito Conte, ha già pagato i risultati, quindi credo che sappia regolarsi. Probabilmente il suo modo di gestire può aiutare alcuni giocatori a ritrovarsi, il recupero di tanti infortunati certamente renderà il Napoli competitivo. Insomma, Allegri la competenza, credo che farà bene.
9: A proposito di Conte, iniziamo dei nomi discussi per la macchina della nazionale, l'altro è Roberto Mancini, sarebbe un ritorno in entrambi i casi. Lei su chi punterebbe?

0: di vincere questo campionato, bisogna fare meglio. E poi dopo le squadre che sono qualificate in Champions, darei sicuramente un merito maggiore al percorso che ha fatto il Como, che ha portato un qualcosa di diverso, ha fatto un qualcosa che non è stato capito, forse qualcuno non l'ha capito ancora, però questo risultato dà la dimostrazione che al giorno d'oggi programmazione e idee portano sicuramente al risultato. Ma direi giustamente, perché Spalletti per andare alla Juve ci vuole un pedigree che non tutti hanno. Spalletti è un signor allenatore, purtroppo per loro hanno sbagliato un paio di partite fondamentali e hanno macchiato un po' quella che è stato secondo me il suo grande inserimento, perché alla fine la Juve l'ha cambiata, l'ha fatta giocare bene, ha dato secondo me qualcosa di importante e se avesse avuto Vlahovic magari qualche mese in più avrebbe conseguito l'obiettivo.
1: È un grande peccato aver perso l'Aus.
0: È un grandissimo peccato non averlo avuto per la Juve in quei mesi lì e magari averlo perso adesso.
2: Ti aspettavi che Allegri avrebbe ritrovato squadra così in fretta e così in alto? Sì, credo questo.
0: Ma siamo sempre lì. Ci sono allenatori che hanno fatto qualcosa di importante nel calcio e lui è uno di questi. I suoi obiettivi li ha sempre raggiunti e non è un'annata con un obiettivo mancato che può cambiare quello che di grande è stato fatto nel corso della sua carriera. Poi sappiamo tutti quali sono le diatribe legate ad Allegri, chi a favore, chi contro, però sicuramente quello che ha fatto nella sua carriera gli dà modo di avere l'opportunità o altre opportunità.
2: Senti, nel tuo panel avete parlato di giovani, di calcio giovanile, ci sono tanti talenti e forse manca il grande passaggio dalla primavera alla prima squadra, qualcuno che invece sta arrivando, forse manca il passaggio nella B, questo magari Francesco Cavalli, ha fatto un anno in prestito. Fossi nel Milan cosa faresti? Ti metto in difficoltà.
0: Ma no, per me non è una difficoltà.
2: Sì, credo questo.
0: Si usciva dalla primavera, si andava in Serie C e in Serie B. Se facevi bene salivi, se facevi bene rimanevi lì e facevi un altro anno. Adesso sembra che i giovani o non ne hanno proprio l'opportunità oppure non vengono assolutamente considerati. Poi dopo su quelli importanti come può essere un Camardi si creano delle aspettative talmente alte che ogni volta che entra in campo si pensa che debba fare un gol, due gol a 16 anni, a 17 anni. Lui sicuramente ha delle grandissime qualità, sicuramente diventerà un giocatore che farà tanti gol. Adesso è solo trovare la squadra giusta e soprattutto l'allenatore giusto.
2: Ha fatto bene Samuele Nasri ad andare al Dortmund.
0: Scusami?
2: Samuele Nasri, il figlio di Piak, è andato a giocare ad Dortmund, dietro adesso è nazionale.
0: Ah, sicuramente all'estero hanno una visione diversa delle cose, la dimostrazione ce l'abbiamo tutti i giorni. Basta vedere il numero di stranieri che giocano in Italia. Noi facciamo questi conti solo quando la nazionale non va al mondiale, per un mese ne parliamo, poi dopo riprende il campionato. Oggi faremo i calendari, penseremo già alle prime partite, poi penseremo al mercato, poi inizierà la cosa e ci ridimenticheremo per l'ennesima volta che abbiamo dei talenti in giro per l'Italia e molti direttori dicono che non ci sono più, in realtà siamo pieni di talenti d'Italia, vanno solo allenati bene e magari va data l'opportunità di avere un percorso pulito per arrivare magari a fare quello che giocatori magari bravi ma normali come potevo essere io e tanti altri possono diventare bravi e giocare ad alti livelli perché gli si è data l'opportunità e magari siamo stati bravi noi a cogliere.
1: Spalletti ha chiesto carisma e carattere nei giocatori che vorrebbe la prossima Juventus. Come si trovano queste caratteristiche ai giocatori?
0: Beh, io penso che per giocare nella Juve, nel Milan, nell'Inter, in queste squadre, devi avere per forza un carattere. Perché sostenere la mediaticità che chi dà a giocare in queste squadre è veramente complicato e difficile. È una selezione anche lì. Secondo me, non è che la migliori, o ce l'hai o non ce l'hai, nella scelta dei giocatori per giocare con quelle maglie, si dovrebbe
1: E da
0: avere
1: dirigente?
0: da dirigente. La dirigente, perché tanto sappiamo tutto dei giocatori, lo sappiamo anche noi, sappiamo quelli che hanno dei limiti caratteriali e quelli che non li hanno. Quindi nella scelta dei giocatori vai già su quei giocatori che per un qualcosa, per chi li ha già allenati, ti possono già dire se possono sostenere oppure no determinate piazze.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Greenwood.
3: Mi preoccupa questa cosa qui, di questo inizio di settimana col valzer.
4: Valzer.
3: Va bene, buon pomeriggio. Che bello ritrovarvi in questo lunedì. Ciao Lucio, benvenuto.
4: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti. Lunedì.
3: No, avevo le cuffie che mi stavano praticamente.
4: Stavano facendo diventare
3: sì,
4: sordo.
3: Esatto, un po' troppo alti. Io non so chi c'è stato prima di. No, saluto Marangio.
4: Salutiamo Vincenzo. Beh, dicevo, grande lunedì per lo sport italiano, eh.
3: Ma sì,
4: tutti
3: sì,
4: i livelli.
3: Tutti i livelli.
4: Anche il calcio, buona divertiti. Parte. No, giovanile, no. Soprattutto.
3: È stato un bel. Esatto, finalmente arriva un segnale dai giovani. Ma arriva sia dalla nazionale maggiore che dai giovani in tutti i sensi, quindi veramente
4: maggiore fra virgolette,
3: maggiore molto perché giovane. Poi sono giovani anche loro,
4: eh beh, cioè, però,
3: sicuramente più di me e tanto più di me,
4: quindi, eh beh, sono più giovani anche di me molti, quindi, vabbè,
3: quindi no, veramente è stato bello anche vederli da questo punto di vista. E poi sì, tutti gli altri sport,
4: motori,
3: ragazzi, c'è Antonelli che è una roba pazzesca.
4: A proposito di giovani,
3: pazzesca. Poi ne parliamo Bolli, oggi, ma ne parliamo anche nei prossimi giorni. Sì, sai, anche sul tennis ci siamo disimpegnati.
4: Altro top
3: 10,
4: esatto,
3: alla fine molto bene. E... insomma, dai, è stato un fine settimana, sì, dove poi
4: la
3: vabbè,
4: domenica
3: tu
4: di
3: sai
4: sport,
3: che,
4: come si deve.
3: Tu sai che c'è stata anche la MotoGP.
4: Sì, ho seguito.
3: Mi appassiono comunque anche di MotoGP, quindi. Gli italiani non sono andati benissimo.
4: No,
3: questa
4: MotoGP
3: volta.
4: Non è andata alla grande.
3: Bagnaia
4: sì,
3: terzo,
4: ha fatto
3: però,
4: il suo, sai, io fatto... sono molto più ignorante di te in materia.
3: Sì, ha fatto il suo, gli è capitato questo terzo posto. Ci sono stati dei problemi alla prima curva dove praticamente c'è stato uno strike. Sì, pure per la Ferrari.
4: problemi
3: di uno strike lì alla prima curva in MotoGP.
4: Ho visto le immagini.
3: E poi insomma il re di questo sport ha deciso di ritornare a fare il re quando c'è lui, insomma.
4: non uno a caso. Sappiamo il tuo gradimento,
3: no
4: mai...
3: vabbè, grande pilota, al di là del gradimento è veramente un grandissimo pilota,
4: mai celato.
3: Allora intanto qui si è intrecciato tutto, caro mio. Allora,
4: l'importante
3: dunque...
4: è che sentiamo, dai.
3: Sì, sì. Caro Lucio, io andrei nel salutare naturalmente tutti, nel dare questo buon lunedì a tutti quanti, e vi ricordo insomma la possibilità di stare con noi attraverso l'app, attraverso anche i canali televisivi. Adesso siamo subito sul canale 61 e salutiamo naturalmente tutti gli amici del canale 61 che ci seguono tutti i giorni a Maracanã dalle 13 alle 17, ma non dimentichiamo il doppio appuntamento con A Tutta C la mattina alle 9.45 e poi il pomeriggio alle ore 17. Oggi c'è una novità nel nostro palinsesto perché torna... home scouting alle ore 18 a cura di Giulio Dini, e quindi ci accompagnerà facendoci presentandone alcuni calciatori. Tra le altre cose c'è la possibilità di interagire anche in questo programma, di mandare anche le vostre richieste al numero, e magari proprio Giulio Dini e la sua squadra cercheranno di esaudire qualche richiesta. Non mancherà domani come il ritorno di Marco Palma, che ha preparato,
4: no, il nostro
3: anche
4: Palma
3: lui.
4: Market.
3: Esatto, Marco domani tornerà dopo un giro lavorativo che ha fatto. Infatti se avete visto non c'è stato la settimana scorsa, ha fatto un giro lavorativo, ci riporterà un po' di cose domani alle ore, come sempre, 13.35, almeno in questo momento lo manteniamo in questa fascia, poi vediamo magari più avanti di collocarlo in maniera diversa, anche perché per gli amici che sono all'ascolto ricordiamo anche che Maracanã ci sarà fino al 20 di luglio, perché seguirà tutti i mondiali, il mercato come sempre, poi avremo invece l'approfondimento a tutto mercato che partirà dal 21 di luglio dalle ore 14, ma vi diremo tutto cammin facendo. Intanto andiamo avanti con Maracanã fino al 20 di luglio.
4: Porte,
3: ci siamo,
4: quasi.
3: Ci siamo. Giovedì si parte con il Messico, con la cerimonia di apertura, e quindi parte questa competizione che personalmente mi piace molto. Purtroppo manca l'Italia e questo è un guaio veramente grosso. Vabbè, caro Lucio, io andrei ai titoli di oggi.
4: Vai.
3: Perché poi abbiamo Calamai che arriva, che incombe alle 13.35 circa. Vai. Non si poteva non iniziare così con Kimi Antonelli, il dominatore, e quindi vince a Monaco un gran premio affascinante e soprattutto ribadisce il suo dominio. Quinta vittoria per Kimi Antonelli. Scoboli a testa alta al Roland Garros in finale, perde ma esce veramente tra gli applausi. Beh, c'è la domanda che oggi ci faremo, ve la faremo: Baldini CT della nazionale definitivamente sì o no? Vogliamo parlarne con voi, ne parleremo con i nostri ospiti, perché insomma sta montando il partito dei sì. È sempre il solito tormentone estivo, rispunta fuori, arrivano le smentite, poi sentiremo anche le parole di Ausilio, ossia il tormentone Çalhanoğlu in casa Inter. Ora porta bene, eh? Sorloth, scatto Juventus per sostituire il partente Vlahović, potrebbe essere lui, c'è un accordo con il giocatore ma manca però quello con il club, quindi vediamo. Vabbè, caro Lucio, questo è un po'
4: si intrecciano un mercato
3: po' di antipasso
4: e
3: su questa cosa,
4: eventi
3: qui
4: sportivi.
3: Sì. E vediamo che cosa succede, perché poi è chiaro che adesso anche tutte quelle che sono le vicende di mercato le seguiamo,
4: prendono piede,
3: tra conferme, smentite, scenari, cerchiamo insomma di darvi aggiornamenti continui. Allora, caro Lucio, poi andiamo a leggere anche qualche approfondimento, qualche dichiarazione come sempre, e beh, io voglio partire dalla domanda che abbiamo posto ai nostri ascoltatori: Baldini sì, Baldini no, che è un po', diciamo, anche stamattina, tra l'altro magari dopo lo sentiamo, lo dico in regia, dopo lo andiamo a prendere, le parole di De Paola nell'editoriale, è stato molto incisivo oggi nel suo editoriale, che tra sì, poco faremo ascoltare anche ai nostri, diciamo, ospiti che abbiamo nel pomeriggio. È stato netto, lui darebbe la nazionale a Baldini in maniera definitiva, perché è un elemento di rottura con tutto il passato, con il potere, e quindi rifiuta a priori la candidatura di Mancini. Conte lo abbiamo già conosciuto. Io devo dire che in un certo senso sono d'accordo, e mi spiego. È chiaro che Baldini potrebbe essere subito dire ma non ha l'esperienza, non ha guidato grandi club, quindi non ha quel pedigree che può avere, esatto, che possono avere Conte e Mancini. Su questo non c'è dubbio, perché poi, come ha detto lo stesso Baldini, parla la carriera di Conte, perché gli hanno fatto la domanda. Però Baldini a me mi ha riportato alla mente un po' di situazioni del passato, anche vedendo i giovani ieri, mi ha riportato un po' alla mente, non so se qualcuno se lo ricorda, un po' il lavoro che fece anche Vicini, che fece crescere un gruppo di ragazzi con l'Under 21.
4: Lui veniva dall'Under 21,
3: esatto,
4: no?
3: E poi se lo portò in nazionale maggiore e per poco non vinciamo il mondiale nel 1990 con una nazionale molto bella, molto giovane, molto fresca, e purtroppo è andata male, per inutile tornare, però mi ricorda un po' quel momento lì, no? Di un allenatore dell'Under 21 della federazione. Guente in Spagna la stessa cosa,
4: della Fuente,
3: della
4: sì,
3: Fuente.
4: Sì, sì, beh,
3: quindi,
4: percorso,
3: quindi voglio dire, il percorso può essere simile, no? Cioè, ci hanno provato altri, ci sono riusciti, perché non ci può provare la nazionale italiana in questo momento, dove comunque i grandi nomi li abbiamo provati, o comunque dei nomi di esperienza, e i risultati non sono arrivati. Credo che mi sento di appoggiare, cioè il discorso è questo: o arriva un nome veramente altisonante. Allora, quando sentivo giorni fa Guardiola, beh, magari ci casca, ho detto io, quello rappresenterebbe un cambio differente, totale, a quello che appunto è stato lo scenario fino ad oggi. Non potendo, immagino, arrivare ad un nome del genere, che sarebbe un cambio anche culturale nel nostro paese, sarebbe
4: già
3: un segnale
4: straniero,
3: fortissimo
4: a partire da quello,
3: esatto,
4: ma poi,
3: e allora mandiamo un segnale forte, secondo me, in questo momento, e anche confermare l'allenatore dell'Under 21 e dare la possibilità a questi giovani, che ieri mi hanno colpito, al di là della partita che non ha grande significato, e questo siamo tutti d'accordo, no?
4: Sì, è evidente, un'amichevole,
3: però mi ha colpito l'entusiasmo, la passione di questi ragazzi, un'esultanza anche smisurata al termine della partita perché hanno battuto la Grecia, il cui CT non voleva giocare contro l'Italia perché dice: ma questi arrivano con questa banda di giovani, noi non ci possiamo misurare con i giovani. E quindi non solo, ha pure perso, tra altre cose.
4: Sì, Andrea l'ha detto in maniera,
3: quindi,
4: molto
3: sì,
4: colorita.
3: Ci è arrivato in cuffia un suggerimento che non possiamo
4: tradotto.
3: Noi purtroppo in radio. Diciamo così che...
4: Sì, alla fine abbiamo vinto noi, insomma.
3: Ha vinto l'Italia, questo... l'Italia dei giovani. Ci ha messo impegno, applicazione, passione, entusiasmo. Hanno terminato in 10.
4: Sì, più di 20 minuti.
3: Poi Donnarumma, che era lì carico con questi ragazzi. L'abbraccio finale. Guidati da Pio Esposito là davanti. Oh, vi devo dire che a me ieri sera... proprio mi ha riempito un po' il cuore, dico: ma una volta tanto, cioè, arriva un messaggio diverso. E allora dico: perché non provare l'esperimento Baldini? Cioè, per quale motivo non si può provare? Ditemi. Quale sarebbe la controindicazione?
4: È una proposta molto interessante, in realtà molto accattivante. Tu hai anticipato, Marco, le parole del direttore De Paola all'editoriale, dove è stato molto chiaro. Anche un tipo di scelta proprio di direzione sportivo e politica. Certo, io penso che Baldini sia molto bravo a lavorare con un gruppo giovane, con un gruppo di under 21 o poco più grandi. Una nazionale maggiore è composta anche da elementi differenti, sarebbe un altro tipo di lavoro. Baldini lo stimo tantissimo, queste due amichevoli sono andate bene. Ho qualche piccolo interrogativo su un percorso differente, dove poi... serva fare anche dell'altro, ottenere per forza i risultati. Certo, se tu mi dici tanto negli ultimi anni non l'abbiamo mai ottenuti, dici: a questo punto non li ottengo, vedendo un po' di applicazione dei giovani. Però è anche vero che l'Italia deve tornare ad ottenere almeno dei risultati minimi per i mondiali. Baldini mi piacerebbe che continuasse ad allenare solo i giovani, perché noi abbiamo un concetto di allenare i giovani volto al risultato giovanile. Invece Baldini mi sembra uno che faccia lavorare i giovani per farli crescere veramente, in ottica
3: sì, sì, per carità, lui
4: anagrafica,
3: lo ha detto,
4: ecco.
3: E poi facciamo pure i complimenti all'Under 17, l'abbiamo detto, perché è un altro segno. Poi ne parleremo comunque nel pomeriggio, ragazzi.
4: Beh,
3: adesso abbiamo
4: giusto.
3: Aperto con Baldini, perché
4: io ho
3: credo
4: detto la mia così,
3: no,
4: poi...
3: no, credo che sia giusto anche parlare di questo argomento, perché comunque fino al 22 non sappiamo chi guiderà la nazionale. Allora, siccome sono i soliti nomi alla fine, che abbiamo già conosciuto e che rispettiamo perché sono due grandi allenatori, ci mancherebbe, però sono i soliti nomi.
4: Dici Conte e Mancini?
3: Sì, Conte e Mancini. Insomma, Conte l'abbiamo visto, Mancini pure. E, dal punto di vista degli allenatori non c'è poco da dire. Però, non lo so, sarebbe qualcosa di diverso, di provare una strada con la semplicità, con chi ha dei valori, con chi riesce ad andare anche oltre il calcio. Non lo so, con chi dà al calcio anche un senso di normalità, una normalità che è sconosciuta molto spesso, no? E
4: sì,
3: quindi
4: certo.
3: Non lo so, io vi devo dire la verità, all'inizio ero scettico, l'ho detto anche qui, adesso io ci proverei personalmente, però voglio sapere anche il vostro pensiero, 331-82-00213, no, questo è un tema che piace, vedo che già arrivano molti
4: messaggi. Sì.
3: Allora, quindi, ripeto, Baldini sì o no, e datemi una motivazione in entrambe, diciamo così, le vostre scelte. 331-82-00213, vai.
0: Ciao Marco, da Saminato, vorrei fare gli auguri all'Under 17, che è di nuovo campione d'Europa, anche se a dire la verità ieri forse meritava un po' più il Belgio, ma va bene così. Complimenti ai ragazzi di Baldini, perché di sicuro hanno messo in campo tanta grinta, tanta voglia. La dimostrazione che nel calcio solo la tecnica non basta. Se non ci metti anche cuore, i risultati non arrivano. E beh, complimenti a Antonelli, che è veramente un fenomeno. Dopo Sindre possiamo dire che abbiamo trovato un fenomeno in Formula 1. Saluti.
3: Vai, ancora un altro. Grazie Antonio.
2: Ciao Marco Luigi, allora io lascerei Baldini al timone della nazionale, confermerei questa squadra che ha vinto queste due partite e aggiungerei solo 3-4 senatori, tipo Di Marco, Barella, Mangini, e forse un attaccante e basta, farei così. Tutti gli altri senatori, metterei tutti in banchina. Ciao Marco.
3: Vabbè, ma è chiaro che poi verranno convocati anche gli altri, quelli che non, insomma, ci sono dei giocatori che secondo me meritano di essere convocati. Adesso lui ha fatto questa scelta che secondo me era giusta, però bisogna portare pure gente che adesso, cioè, no, questi ragazzi hanno proprio voglia di mettere quella maglietta, Marco, capito? E quindi
4: sì, poi certo, bello, bisogna vedere bello, anche bello. Come rendono bello, la partita, sì, in cui devi vincere, queste erano amichevoli. Io faccio l'avvocato del diavolo,
3: vabbè, ma è giusto pure fare l'avvocato del diavolo,
4: questo
3: quindi.
4: Ruolo qui me lo prendo,
3: ma io penso che anche oggi ci sarà chi non la penserà così, sì, ma è giusto pure che uno si confronta e spiega anche le
4: posto
3: proprie
4: che Marco
3: motivazioni.
4: Tu scegli di avere Baldini, non puoi pensare di avere Baldini e non cambiare nulla attorno,
3: ma questo è chiaro. Vabbè, ma stessa cosa è con Mancini e Conte,
4: sì con chiunque, però Baldini ha un tipo di interpretazione di lavoro ancora più singolare. Se te pensi di cambiare Baldini e di non variare nient'altro, poi
3: no, ma questo va fatto a prescindere da chi
4: faresti
3: poi
4: un torto
3: sarà
4: a Baldini, ecco, faresti un grosso torto,
3: dai,
4: a Baldini,
3: ancora qualche altro audio su questo Baldini sì Baldini no, dai.
5: Ciao Marco, Antonio da Lucca. Ma io mi ricordo qualcosa di precedente, quando Fulvio Bernardini prese in mano la nazionale italiana con Berzotto suo vice, se non mi ricordo male, e lanciò tantissimi giovani che andarono a dominare in Olanda, quando l'Olanda era l'Olanda di Cruyff, e gettò le basi per la nazionale ai mondiali dell'82. Quindi cosa ci sarebbe di strano se venisse promosso Baldini? Ciao Marco.
3: Ciao ragazzi. Ancora un altro, dai, mi piace questa cosa di confrontarci su questo tema.
6: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, stavo ascoltando il vostro ragionamento su Silvio Baldini per la sua permanenza in una panchina dell'Italia, no? E l'accostamento a Vicini o uno più recente adesso della Fuente. Però voglio dire che Baldini è appena arrivato adesso nella panchina della Nazionale Onde Vertuna da poco tempo. Quindi non, secondo me non è un paragone, diciamo, che si può fare, perché Della Fuente si è fatto tutte le giovanili. Lui, la sua missione, ha detto che conosce la maggior parte dei giocatori già da tutte le settori giovanili, quindi lui ha avuto tempo per conoscere, per fare esperienza, per diciamo fare crescere i giocatori, li ha portati fino alla nazionale maggiore. Baldini purtroppo ha poca esperienza, ha sempre fatto, diciamo, panchine delle categorie minori.
3: Che vi devo
4: certo,
3: dire.
4: È vero, Della Fuente ha fatto un percorso ultra decennale nelle giovani della Spagna.
3: Sì, ma per carità, io ho detto
4: giusta la puntualizzazione.
3: Però anche da altre parti, ripeto, al di là del percorso decennale, quindicennale, quello che volete, perché pure Vicini non è che abbia fatto, cioè, insomma, a un certo punto
4: no,
3: si è trovato.
4: Certo.
3: Non lo so, io andrei
4: è una scelta che intriga in questo momento.
3: Tutti
4: questi
3: discorsi molto filosofici, per carità, intriganti, eccetera, tutto. Però andrei pure un attimo a ragionare un po', no, di cuore una volta ogni tanto. Massimo, proviamo. Tanto voglio dire, non è che se domani viene nominato Conte tu hai la garanzia che sta nazionale diventa fortissima e che hai risolto tutti i problemi.
4: No,
3: questo non ce l'hai né con Conte, né con Mancini e né con Baldini. Allora dico, vabbè, proviamo. Un qualcosa di diverso. Un qualcosa anche un po' più umile, un qualcosa dove c'è una riscoperta di qualche principio, di qualche valore che forse ci siamo dimenticati, no? Potrebbe essere una chiave di lettura. Poi è chiaro che il paragone, io ho usato il termine degli allenatori della federazione perché è avvenuto questo in molte parti. Se dovesse avvenire qua, secondo me non dovrebbe essere uno scandalo, cioè si può accogliere e vedere quello che succede, perché tanto è la stessa cosa se viene Mancini o Conte, anzi viene Mancini, tu ricominci col discorso questo ci ha fatto vincere l'europeo, il gioco, quindi ti aspetti subito qualcosa. Se viene Conte, ma Conte è l'allenatore vincente, quindi ti aspetti subito qualcosa. Forse da Baldini ci sarebbe meno pressione, cioè ti aspetti un percorso.
4: Sì, può darsi.
3: Un percorso.
4: Certo, dovresti fare un percorso a lungo termine.
3: Ma tanto a lungo termine lo devi fare. Perché,
4: perché almeno fino al 2030 il percorso del prossimo CT dovrà arrivarci.
3: Esatto.
4: A prescindere da chi sia. La federazione.
3: Allora, dai, stiamo raccogliendo tanti messaggi,
4: sì,
3: poi dopo li andiamo anche a leggere.
4: Baldini,
3: molto a favore, poi
4: dire,
3: c'è anche chi,
4: no?
3: Insomma, non è proprio a favore, ma giustamente poi ognuno deve essere libero di esprimere il suo pensiero. Andò ancora un altro audio, Andrea, poi tra poco ci fermiamo perché arriva Luca Calamè e sentiamo anche Luca su questa cosa. Vai,
0: Marco. Per quanto riguarda il discorso nazionale, io da un po', già anche l'anno scorso l'avevo detto questa cosa, Secondo me l'allenatore nazionale deve essere l'allenatore che ha fatto 4 anni in Under 21. Baldini è arrivato, io e Baldini da lei altri 2 anni in Under 21 e poi lo porterei dopo l'Europeo in nazionale maggiore, perché ha fatto 4 anni con Under 21, gli sono passati tra le mani diversi giocatori e può preparare le qualificazioni al mondiale e poi sperando che si vada al mondiale. Metterlo ora, secondo me, lui ha lavorato con troppi pochi giocatori Under 21, quindi c'ha pochi giocatori su, la maggior parte sono giocatori che hanno già vecchie stampe, vecchie regole. Io sono per questa cadenza, ogni 4 anni, oppure beh, poi uno di più se fa bene, ma i primi 4 anni Under 21 e poi nazionale maggiore.
3: Un altro audio ancora, dai, vedi? Allora aspetta, prendo qualche messaggio perché giustamente vanno anche, diciamo così, ascoltati, c'è il preascolto da parte del nostro regista. Ma secondo voi per ricostruire ci vuole Baldini? Non scherziamo. Io Baldini lo ricordo solo per il calcio dato a Mimmo Carlo. A Mimmo
4: sì,
3: di
4: Carlo.
3: Vabbè,
4: quello fu una...
3: mi sembra un po' riduttivo.
4: Sì, dai, fu un brutto episodio, è passato tanto tempo. Se n'è anche pentito.
3: Perdonami,
4: Baldini,
3: ma questo mi sembra un messaggio dove c'è molta prevenzione nei confronti di uno che ha fatto un errore nella vita, perché tutti hanno fatto un errore.
4: Sì, ma è
3: ricordare,
4: tanto tempo
3: è ricordare la
4: è
3: sua carriera. Sì, ma per ricordare solo la carriera di un allenatore per quello mi sa un po' cattivo. Ecco, mi sa un messaggio molto cattivo, ma lo dico con grande rispetto, perché Baldini comunque ha fatto la sua carriera in base a quello che è riuscito a fare, in base anche alle possibilità che gli sono state date. Non tutti gli allenatori hanno avuto le stesse possibilità. Io non sto dicendo che Baldini sia un fenomeno di allenatore, però non possiamo nemmeno trattarlo come quello che ha dato il calcio nel sedere a Mimmo Di Carlo, punto e basta. Ecco, mi sembra un messaggio molto cattivo, lo dico veramente con grande serenità. Vai.
7: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari. Ma io direi Baldini tutta la vita, anche perché l'allenatore di grido, l'allenatore di grande esperienza, di grande carisma, ma per allenare chi? Quelli che non battono la Bosnia, quelli che non battono la Macedonia del Nord, niente. Baldini, giovani, è meno senatore in assoluto. Preferisco perdere coi giovani che perdere coi viziati. Ciao, grazie.
3: No, grazie a te. Salutiamo anche Cagliari e la Sardegna. Dicevi, scusami Lucio.
4: No, beh, il discorso è quello lì, chiaramente. Purtroppo c'è anche un grosso disamore nei confronti della nazionale italiana, perché i grandi giocatori poi non sono riusciti a rendere. E quindi ora si dice, beh, se proprio dobbiamo perdere con i giovani, certo è, aggiungo una postilla, Marco, questa è l'ultima avventura di Baldini, forse della carriera, perché Baldini compie fra poco 68 anni,
3: certo.
4: Al mondiale eventualmente prossimo del 2030 di Spagna, Marocco e Portogallo ne avrebbe 72 quasi, quindi siamo ormai agli ultimi, agli sgoccioli anche della sua carriera di allenatore.
3: Anche questo va valutato,
4: ma anche da valutare, insomma,
3: certo,
4: non lo so, poi dipende molto anche da lui, perché se lui si sente ancora in grado di puntare molto più avanti,
3: certo,
4: può proseguire,
3: certo.
4: Questo lo sa solo lui.
3: Vado prima di andare in pausa su tutto Mercato Web, perché ci sono state riportate le parole di Gravina. Chi parla di obbligo di italiani dice bugie, non aiuta. Malagò, Abete, entrambi ottimi, e quindi c'è anche il suo avallo. Ha parlato e ha messo in evidenza questa situazione, dove lui dice appunto sui giovani, questo passaggio che abbiamo letto, che bisogna fare molta attenzione perché poi ci sono le regole. Chi parla di obbligo di italiani non dice fino in fondo la verità. Cosa consiglierà al futuro presidente federale? Non mi permetterei mai, gli farò un augurio di ricevere la maggiore considerazione da parte della politica, ma non per se stesso, bensì per il bene del calcio italiano, che è un collante e un settore produttivo centrale per il paese. Poi mi aspetto che continui a insistere sulla solidarietà nel solco del dettato costituzionale. Fa i complimenti sia ad Abete che a Malagò, insomma li ritiene ottimi entrambi. Vediamo quello che succederà appunto il 22 di giugno.
4: Sì, stavo leggendo, poi insomma dice: se continuiamo a pensare che la soluzione migliore sia l'obbligo degli italiani in campo, diciamo falsità e facciamo male a tutti. Vuol dire non trovare soluzioni, gli italiani in campo non li può imporre né Gravina né Abodi. La Corte Europea parla chiaro, c'è una possibilità legata agli incentivi, questo esatto. Sì, si può fare, ma lui insomma ribadisce che l'obbligo degli italiani in campo non si può imporre, E francamente, beh, io continuo anche a pensare, in questo devo dare ragione a Gravina, che non sia neanche la soluzione. Però,
3: break per noi personale, perché adesso abbiamo un'altra soluzione, ossia arriva Luca Calamaie, poniamo a lui tutte le domande del caso e anche le vostre al 331 82 00 213. Tra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Eh sì, perché non mancano mai, mai il lunedì, ce l'abbiamo noi. Luca Calamai, buon pomeriggio. Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, buon lunedì a tutti. Che bella coppia, veramente una bella coppia.
1: Allora, sentivo... Aspetta Luca, sì. Io oggi voglio fare una cosa differente, mi devi scusare, ma ho preparato io stavolta.
2: Prende il potere.
1: No, ci mancherebbe.
2: Prende il potere.
1: Ho preparato io le foto che ti voglio mostrare.
3: Vai.
1: E siccome esatto, ho detto oggi voglio fare qualcosa di diverso, perché intanto c'è l'argomento principe della giornata, perché si stanno scatenando gli ascoltatori proprio su Baldini. Baldini sì, Baldini no, arrivano tanti messaggi e naturalmente sta crescendo, te lo dico subito, il partito dei sì. E allora lo voglio chiedere a te, perché questo credo che sia un argomento molto importante. Vai.
3: Infatti io volevo agganciarmi all'ultima riflessione che ho sentito fare da Lucio prima, che giustamente riprendeva una riflessione dell'ex presidente Gravina, dicendo che non è possibile obbligare le squadre di Serie A ad avere un tot numero di italiani, perché poi andresti incontro a ricorsi continui. Io in questi giorni ho sentito un sacco di cose che non si possono fare, ma non ho sentito niente che si può fare. Allora, ecco, io mi auguro che, caro Lucio, non si può far niente per la Serie A, giusto, ma non ce n'è bisogno, perché poi, caro Marco e caro Lucio, poi in Serie A devono giocare quelli bravi, non quelli che hanno l'obbligo di giocare. Però vi domando, si può evitare che una squadra vinca il campionato primavera con tutti stranieri in rosa, tutti? Sì, sì ragazzi, si può evitare.
1: Sì, sì.
3: Si può evitare sicuramente quello che ha fatto il Lecce, che è stato totalmente dentro le regole. Ecco, basta, due stranieri massimo in primavera, questo si può fare. Non esiste... legge europea che può impedire alla federazione di stabilire che fino alla categoria allievi massimo uno straniero, primavera massimo due. Sì, si può fare, si può pretendere che le seconde squadre di Serie A che fanno la Serie C abbiano un massimo di tre stranieri. Sì, si può fare tranquillamente, perché non esiste regola europea che obbliga in Serie C ad avere un numero aperto di stranieri. Si può far qualcosa, perché basterebbero queste due regole semplicissime per far sì che poi a quel punto avresti un tale e tanto patrimonio tecnico italiano che poi inevitabilmente nelle rose di Serie A finirebbero i giocatori italiani, perché avrebbero dimostrato in un percorso naturale di avere valori importanti. Ma perché vi dico questo? Perché c'è un aspetto che è alla base di questo. E statisticamente, culturalmente, fisicamente, psicologicamente ci sono dei ragazzi stranieri che sono più avanti dei nostri. Allora si dice, e non ho dubbi, che gli slavi, il diciottenne slavo vale il 22enne italiano, i sudamericani idem, non vi parlo degli africani, dei quali spesso non si sa nemmeno la data esatta di nascita. Allora non bisogna far giocare in Serie A per forza gli italiani, ma bisogna permettere agli italiani di proporsi come credibili alternative, e a livello giovanile questo lo puoi fare. Scusate questa introduzione.
1: No, hai fatto benissimo.
3: Giusta riflessione di Gravina. Gravina dice una verità assoluta: non puoi mettere limiti a società quotate in borsa, perché un minuto dopo ti fanno saltare tutto. Ma devi aiutare il percorso di crescita dei nostri giovani, che oggi abbiamo vinto con l'Under 17, e quando giocano, se poi si dice che gli stranieri costano meno, si dice che è più facile andare a lavorare sui giocatori stranieri anche per modalità di pagamento che sono più comode, io non lo so se è vero, si dice. E allora, se vogliamo aiutare i nostri giovani con i fatti e non con le parole, cominciamo a privilegiarli a livello di settore giovanile. Vengo a Baldini facendo una premessa, questa la faccio, è un amico vero, è un amico di tante estati al mare, è un amico di quelli che ti toccano il cuore, perché la sua vita è fatta di storie anche di grande dolore e di grande senso di paternità. Ha una figlia bellissima che lui e sua moglie hanno portato appena nata a letto, perché i dottori gli avevano detto: tenetevela a dormire con voi, perché non si sa quanti giorni può vivere, e invece sta vivendo anni. È un uomo speciale, un uomo straordinario. Lo dico perché i miei giudizi in questo senso potrebbero essere anche un po' condizionati dalla conoscenza di Silvio Baldini. Ho sentito prima un messaggio di chi ricordava il suo calcio a Di Carlo. Silvio Baldini è anche il calcio a Di Carlo, è anche questo Silvio Baldini, ma è anche aver riportato il Pescara in Serie B, è anche aver riportato il Palermo ai suoi livelli, è anche essere l'uomo che tutti gli allenatori top volevano con loro perché è di una preparazione straordinaria, è un uomo che fa crescere i giovani. Quando mi dite e mi dicono Baldini non ha le physique du rôle per la nazionale, c'ha quel calcio a Di Carlo, ma scusate, voi è più grave il calcio a Di Carlo o Mancini che a metà qualificazione saluta la compagnia e per soldi, quindi il tradimento più grave, più inaccettabile sportivamente parlando, per soldi lascia la nazionale, non una squadra, non la Juve, l'Inter, il Barcellona, l'Italia, e voi rivorreste questo in nazionale? Oppure non so, vi appassionerebbe Conte che c'è già stato in nazionale fallendo come tutti quelli che non sono selezionatori allenatori? Oppure vorreste Pioli che alla Fiorentina ha fatto una catastrofe? Allora Baldini non sarà l'allenatore della nazionale, ma non lo sarà per un motivo, non per il calcio a Di Carlo, perché non c'è coraggio nel nostro calcio. Allora oggi, e chiudo questo argomento, oggi l'obiettivo della nazionale non è andare ai prossimi europei, non importa, l'obiettivo della prossima nazionale è andare ai prossimi mondiali. Allora oggi una nazione forte, vera, che ha delle idee chiare, oggi partirebbe da un gruppo di giocatori che fra 4 anni per i prossimi mondiali saranno nel pieno della loro carriera, e lavorerei su questi. Poi a un mese dal prossimo mondiale, se noi ci andremo, c'è un 35enne formidabile, si butta dentro, ma oggi devi lavorare su quel blocco, e te lo ha spiegato oggi Silvio Baldini cosa devi fare. Silvio Baldini in pochi giorni ti ha spiegato cosa devi fare, devi impostare come fece a suo tempo Enzo Berzot, come fece a suo tempo Azeglio Vicini, devi lavorare su un gruppo giovane di talento e arricchirlo con i giocatori di valore assoluto, ce ne sono qualcuno fuori da quell'età, ma che siano pronti per il mondiale, e creare un gruppo che abbia dei valori umani oltre che tecnici. Tutto questo ci lascia in dote in un mese di lavoro Silvio Baldini, al quale ora io auguro di portare l'Under 21 all'Olimpiade, perché ricordiamo, noi non facciamo da anni le Olimpiadi, quindi almeno di centrare questo obiettivo. Quindi questa è la mia riflessione, non so cosa pensate voi, ma
1: guarda, io mi sono
3: delle indicazioni bellissime, sì.
1: No,
3: bellissime.
1: Secondo me, guarda, io non ho nulla da aggiungere, Luca, perché l'ho detto in apertura, io associo quello che tu hai detto, manca coraggio, e quindi ci vorrebbe coraggio per fare una scelta di questo tipo. E senza andare a vedere, insomma, a parlare di curriculum, di calci, eccetera, perché poi molte volte mi sembra che siamo molto prevenuti, no, su certe situazioni. Quindi io farei questo tentativo personalmente. Poi, per carità, qualcuno ci diceva: beh, è vero che altre nazionali hanno preso gli allenatori dell'Under 21 e l'hanno portati a selezionatori, però avevano fatto un percorso più lungo nell'Under 21, e questo è vero sicuramente, però siamo di fronte ad una situazione, secondo me, dove non abbiamo tempo, e quindi si potrebbe tentare la carta coraggio. Io la metto lì così, poi
2: certo.
1: Sul resto copio e incollo quello che hai detto.
2: Sì, non posto che io aggiungo, ecco, se tu, lo dicevo prima anche Luca, pensi di confermare Baldini, non puoi pensare di non cambiare nient'altro attorno a Baldini,
1: perché
2: sarebbe una mancanza di rispetto, secondo me, anche nei confronti dello stesso tecnico. Baldini va giustamente accompagnato, va aiutato nel lavoro. Baldini, come ogni commissario tecnico, ma Baldini, proprio avendo un approccio probabilmente differente sia a livello calcistico ma anche a livello comunicativo, e mi sento di dire anche filosofico, ecco, dovresti accompagnarlo in maniera consona, congrua, perché se tu scegli Baldini e poi lo lasci da solo alla guida della nazionale, secondo me commetti un grande errore.
3: Tra l'altro ti devo dire che mi raccontano, poiché ve lo ripeto, un rapporto di amicizia, che Barzagli, che lavora insieme a Baldini, è formidabile. Guardate, è Barzagli è stato un giocatore forse sottostimato perché era in quella Juventus straordinaria dei Buffon, Chiellini, Bonucci. Se vi ricordate, ci veniva sempre a dire Buffon, Chiellini, Bonucci e Barzagli. Ma Barzagli, ragazzi, è stato determinante in quel muro bianco-nero. E mi dicono sta lavorando con Baldini in maniera straordinaria. E non dimenticate che come dirigente accompagnatore c'è una figura come Giancarlo Antognoni, che per me è il perfetto seguito di una storia che per tanti anni in quel ruolo ha avuto Gigi Riva. Riva, io l'ho vissuto, lavoravo con la Nazionale. Gigi Riva era straordinario. Gigi Riva passava notti intere, magari anche fumando delle sigarette, nelle camere dei giocatori, gli raccontava la sua storia. Era un uomo che sapeva ascoltare, che non sfoggiava la propria capacità, ma sapeva ascoltare. Ecco, Giancarlo Antognoni è la stessa cosa, è un uomo che sa ascoltare, che è apprezzato, stimato, ma non ti soverchia con la sua storia, ma ti accompagna. Certo, ma lo ripeto, noi stiamo parlando di una cosa che non succederà, perché non sarà Silvio Baldini allenatore nazionale, ma in un futuro serviranno queste figure. Cioè, io credo che il ragionamento che dovrà fare in un futuro la federazione sarà proprio di crearsi in casa questo tipo di selezionatori, che poi si porteranno, si accompagneranno un gruppo di lavoro, un gruppo squadra. Noi siamo stati forti così perché oggi, purtroppo, lo dico purtroppo, ho appena fatto riferimento a quella Juventus che poi aveva Pirlo e Marchisio in mezzo al campo, no? Cioè, c'era un blocco italiano straordinario. Dov'è oggi il blocco italiano? In quale squadra c'è un blocco italiano? Non li trovi più, perché ormai siamo invasi da stranieri. Quindi devi ritornare all'idea della grande Under 21 che aggrega talenti, che poi anche umanamente diventano squadra, perché nel tempo diventano squadra, e poi li arricchisci come ha fatto Silvio, perché Silvio, se andrà all'Olimpiadi, porterà Donnarumma come portiere. Ovviamente non aveva dubbi sul valore di Pio Esposito e sta cercando altri ragazzi. Guardate, Liberali del Catanzaro è un talento straordinario. Io ho visto il centrocampista del Parma, ma perché non giocano questi giocatori? Sono formidabili. Allora la battaglia non è più italiani per obbligo, più italiani per convinzione.
1: Certo,
3: dobbiamo fare
1: qualità. Passati, ma sì.
3: Guarda Marco, lo dobbiamo fare anche noi.
1: Sì, sì.
3: Perché anche noi tendiamo a celebrare lo straniero perché fa più chic, fa più rock, c'è più, ci godiamo di più.
1: È vero.
3: È inevitabile, no? Cioè, perché siamo più curiosi, perché ecco, allora anche noi dobbiamo fare questa cosa. Io oggi, per esempio, nell'Under 17 c'è questo ragazzino Croci della Fiorentina, è un talento straordinario, che tra l'altro si è fatto fotografare con la coppa che hanno vinto e ha ripreso una frase che a suo tempo fece Leo Messi. Allora, Croci, non ti dico che è Jamal, per carità, ma Croci avrà un percorso nel nostro calcio? Perché Croci è un 10, è un 10. Avrà un percorso nel nostro calcio o fra si un perderà. Anno e mezzo sarà... Per la Serie C non funziona, per la Serie A è troppo presto, dove lo mandiamo? E arriverà a 20 anni. Cioè, se noi non ci prendiamo il coraggio di difendere i nostri talenti, secondo me non facciamo nemmeno noi per bene, non facciamo del bene al nostro calcio. Poi noi non dobbiamo educare nessuno, però anche noi forse dobbiamo riprogrammarci sull'idea di credere di più nei nostri ragazzi.
1: Sì, sono d'accordo. Sì,
2: farli crescere,
3: vai,
2: farli
3: crescere bene.
1: Ah, c'erano quattro prima di salutarti, quindi ti do un minuto su questa. Ti do la foto di Leao, che ne combina un'altra delle sue. Voglio un tuo
2: passato alle cronache.
1: È passato, ha fatto la scazzottata con la maglietta, con la maglia della nazionale, quindi non bastavano le dichiarazioni di venerdì, ha aggiunto pure
3: in un calcio vero. È che non succede così perché c'è un tacito accordo per chi arbitra poi anche queste partite qua. Lui è stato anche espulso, lui dovrebbe prendere tre giornate squalifica, dovrebbe saltare la prima parte del mondiale. Non lo faranno perché tutte le federazioni hanno un po' un accordo tacito, no? Che quando gli arbitri vanno a dirigere queste partite gli danno la squalifica che conclude la precedente amichevole. Ma se qualcuno aveva dei dubbi, penso Ibrahimovic o questo misterioso presidente del Milan, che Leao si deve andare via dal Milan, dall'Italia, questa è un'ulteriore conferma. Lui deve andare via e per me deve andare via anche Vlahovic, perché io credo che chi non ha il senso di appartenenza non può far parte del nostro calcio. via.
1: Via, via, sei stato rapidissimo, via. Allora però hai citato Cardinale, voglio anche, ecco qui la foto di Cardinale, un pensiero,
3: ecco,
1: su Cardinale.
3: Cardinale arriva in Italia e come quelli che non conoscono il nostro calcio, Marco, di cosa parla? Di quello che conosce, dell'NBA, ora magari lui piace il basket, se no c'è quello che parla del football americano, c'è quello... ma qui siamo in Italia, qui siamo in Italia. Allora, Cardinale, intanto... riporti la milanesi, l'essere milanisti dentro la società, riporti questo, riporti Paolo Maldini, riporti il grande Milan, entri nella sofferenza di un popolo che si è sentito tradito dai suoi uomini, ma li paga lui, quindi lui è il primo responsabile. Allora chi arriva da fuori, e purtroppo ce ne sono sempre di più di questi proprietari, deve entrare nel nostro mondo, nel nostro calcio. Noi siamo tifosi, il tifoso del Milan patisce una settimana se vede delle cose sbagliate, se non partecipa alla Champions buttando via le ultime due partite di campionato, si rovina l'estate. Non è che... allora rispetto, ci vuole rispetto, e poi ci vuole un progetto. Allora, se il progetto del Milan, qual è? Non si capisce. Prenderanno un direttore sportivo, hanno preso il direttore sportivo dell'Atalanta, ma cosa? Lui è bravissimo, bravo professionista, ma qual è il progetto aziendale? Qual è il progetto economico? Non si sa l'allenatore. Si parla di allenatori... Glasner è molto bravo, quello che ho visto del Crystal Palace, tra l'altro lui è tedesco, per cui lui ha vinto in Germania e in Inghilterra. È un allenatore... del calcio europeo, non di una realtà. Quindi sono convinto si troverebbe benissimo anche in Italia, perché ha questa apertura mentale. Ha vinto l'Europa League con l'Eintracht di Francoforte, ha vinto la Conference con Crystal Palace. Con Crystal Palace ha vinto 3 coppe e Crystal Palace non aveva vinto nulla nella sua storia. È uno, l'ho sentito parlare prima di Fiorentina, è un abile interlocutore, uno che conosce il calcio, è pieno di
1: ti convince, insomma, ti convince.
3: Sì, lui mi convince. Lui mi convince.
1: Senti, un'altra foto, questa è più di Ragni, è la foto del presidente della Lazio. Perché prendo la foto? Perché non soltanto c'è stata appunto la dichiarazione di non abbonarsi da parte dei tifosi della Lazio, ma addirittura da ieri sono partite le disdette alla Pay TV da parte dei tifosi. Altro forte, diciamo, messaggio che non può essere ignorato. Luca.
3: Allora, guarda, io parto sempre da un presupposto, questo fa parte di un mio refrain. Qualsiasi società non è di proprietà di un presidente, è appaltata a un presidente, ma i veri proprietari sono i tifosi, la storia, la bandiera, quel senso di appartenenza. Lo dico perché qualcuno pensa di potersi appropriare di qualcosa come se fosse suo. La Lazio non è di Lotito, non lo sarà mai. Così come non lo era di Chinaglia, non lo era di Lenzini. La Lazio è la Lazio, è del mondo Lazio. Ti devo dire che più che le battaglie sugli abbonamenti o sull'andare allo stadio, io penso che per mettere in dubbio la volontà di Lotito di restare, mi pare che anche nelle proteste c'è anche il tentativo di mobilitare la politica. Sì. Allora è chiaro che un aspetto molto forte, quello che rende forte Lotito nel suo essere imprenditore, è il rapporto con la politica. Ecco, se la politica dovesse fare un passo indietro e chiedere a Lotito un passo indietro, quello secondo me potrebbe essere più importante per chi vuole una nuova proprietà che non la curva nord vuota.
1: Bene, l'ultima foto è per Grosso, che insomma ci siamo, Luca? Ci siamo,
3: sì.
1: Oggi, no?
3: Sì, dovrebbe essere annunciato oggi, e c'è chi dice, questo sarebbe una maricanata, ma insomma, c'è chi dice che potrebbe essere presentato l'8 luglio, che dovrebbe essere, voi che siete più giovani, io con le date, una catastrofe, dovrebbe essere il ventennale della vittoria dell'Italia contro la Francia al Mondiale in Germania. E quindi potrebbe essere presentato in occasione di un compleanno particolare, no? Di un uomo che ti ha fatto gioire tutti. Ovviamente al tifoso della Fiorentina questo piace, ma gli piace più sapere chi allenerà Grosso. Però da un punto di vista di immagine e di comunicazione potrebbe essere un qualcosa di divertente. Calcola che oggi Paratici e il direttore generale Ferrari sono a New York a parlare con la proprietà, e questo è un passaggio ancora più importante, perché qui, al di là di chi allena, bisogna sapere qual è l'obiettivo aziendale. Soprattutto bisogna capire se mentre Rocco Commisso comandava su tutto e quindi anche sui suoi manager, e la Fiorentina e il calcio erano un affare di cuore che non viveva dei ragionamenti manageriali, ecco, ora che non c'è più Rocco Commisso bisogna capire se sono i manager di Mediacom che gestiscono anche il calcio, oppure se la signora Catherine e il figlio Giuseppe rivendicano il diritto nel nome del padre di andare oltre quelle che sono le linee manageriali, perché non c'è dubbio, qui c'è un passaggio fondamentale, ragazzi. Cioè, se la Fiorentina ha messo in mano 92 milioni l'estate scorsa a Daniele Pradee, che poi purtroppo ha fatto un disastro insieme a Stefano Pioli, non puoi non dare soldi a Paratici, che è il più bravo di tutti, o comunque certo, uno dei più bravi. Certo. Gli deve dare soldi, perché lui non è che moltiplica i pane e i pesci.
1: Certo.
3: Per costruire una squadra importante gli devi dare soldi da spendere, e lui, se è bravo, come è bravo, poi li farà fruttare, e i 10 che spende oggi magari fra un anno varranno 20.
1: 9 luglio del 2006, la finale a Berlino.
2: Sì, sì, sì. Quindi saranno 20 anni.
3: Potrebbe essere l'occasione, appunto, sì, ripeto, spettacolare e pirotecnica di presentare l'uomo che ci ha fatto piangere tutti, perché io ero a Parigi, perché seguì la finale dalla casa dei nemici, ma immagino anche, Luce è molto giovane, ma immagino che tutti ci siamo con quel rigore, emozionati per un uomo semplice, perché lì avevano segnato grandi campioni, quel gol è stata la vittoria normalità, della semplicità, dell'Italia, dai, ha vinto l'Italia. Sì.
1: Eravamo più giovani, noi sicuro, caro Luca, mentre Lucio era giovanissimo proprio, era giovanissimo.
2: Io sì, ero molto giovane.
3: Dov'eri Lucio quella notte?
1: Dov'eri?
2: Io ero al mare, facevo l'asilo praticamente, quindi ho ricordi solo della festa e del rigore.
1: Faceva l'asilo, ma di che stiamo parlando, Luca?
2: Allora sì,
1: salutiamoci qua. Io mi ricordo in particolare quell'estate, perché da lì a pochi giorni mi sono sposato, quindi
3: vedi, sullo slancio. Quindi la signora apprezzerà il grosso.
2: Quindi quasi vent'anni,
1: è vent'anni quest'anno di matrimonio. Si è proprio
3: senza quel rigore,
1: chissà, ci sarebbe stata un'altra storia, Luca. Chissà.
3: È un grande piacere, un abbraccio a tutti.
1: Grazie a Luca Calamai, a presto, Luca. Buona settimana. Ci fermiamo qua noi in questa anteprima con questo bello approfondimento insieme a Luca. Lucio, io ti ritrovo domani, se non erro. Quindi adesso ti lascio al tuo lavoro in redazione. Quindi ci fermiamo, arriva Stefano Impalomeni, ripartiamo naturalmente con il tormentone Baldini sì, Baldini no, e vi faccio sentire anche le parole. Abbiamo sentito il pensiero di Luca Calamai, vi faccio sentire anche il pensiero di De Paola, molto che ha netto, parlato questa mattina all'editoriale qui da noi alle ore 11. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio, un caro saluto da Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a
3: ciao
5: tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato. Tra l'altro Stefano salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo sia su Italia 7,
5: caro saluto.
3: Canale 19 in Toscana, nel circuito di Netwick, e così anche gli amici di Gol TV invece su Canale 11 nel Lazio, e naturalmente sempre coloro che ci vedono anche sul 61 sul Nazionale. Quindi un saluto veramente a tutti voi che ci seguite in TV, come a coloro che ci seguono anche attraverso la nostra app. Caro Stefano, ci siamo per questa puntata e allora oggi abbiamo un'assenza, ma abbiamo subito recuperato con una bella presenza, capito? Purtroppo non c'è Massimo Bonanni che ci saluta, lo ritroveremo nei prossimi giorni. Tra l'altro devo dire, svelare una cosa,
5: sì.
3: Siccome c'è stato un pari merito nel gioco pronostico, io mi sono andato a scartabellare, e credo che sia un criterio giusto per decretare il vincitore, chi ha fatto più volte il punteggio pieno e quindi chi ha indovinato.
5: Sì, però...
3: di più
5: è all'inizio della competizione che avresti
3: lo so, ma erano a pari in tutto, non sapevo come.
5: Vabbè,
3: allora o gli diamo questo pari merito sul 3-2,
5: se proprio... chi ha fatto più
3: Orlando
5: è giusto
3: Orlando, quindi
5: massimo campione.
3: Credo che dobbiamo decretare Orlando campione, quindi gli dobbiamo
5: buona
3: mandare
5: pace...
3: e con buona pace di Bonanni, che di però Bonanni. L'aveva detto Massimo, dice preferisco che vince insomma Massimo per rispetto, grande giocatore che è stato, però ha vinto per questo criterio che dovevamo inserire, perché alla fine erano pari in tutto.
5: Sono d'accordo.
3: Che dovevo fare? Allora, per decretare un vincitore. Va bene, poi glielo diremo oggi perché ci sarà Orlando, ma ci sono intanto Niccolò Ceccarini. Ciao,
5: ciao
3: Nick, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
3: Ben trovato Nick. E ritorna con noi anche Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele.
3: Daniele, buon pomeriggio.
7: Ciao ragazzi, mi siete mancati, buon pomeriggio.
3: No,
7: il criterio scelto mi sembra corretto, lo stesso che usano, credo, per il mondiale di Formula 1, mondiale piloti.
3: Sì,
7: uno ha vinto
3: sì.
7: più gran premi, è giusto che vinca.
3: Ma poi vi devo dire che c'è stato quasi anche lì una disputa, proprio perché ne ha fatti 18 Orlando e ne ha fatti 14 Bonanni, quindi siamo veramente...
5: Bravi, davvero, mai stato, come Garbo. Però,
3: Garbo nel finale ne ha fatti un sacco nel finale.
5: Vabbè, campione,
3: ha fatto una rimonta clamorosa.
5: Consecutivi,
3: vabbè. Bene così. Con noi anche il professor Pino Capua.
5: Ciao Pino,
3: ben trovato.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Daniele. Però a me non mi avete fatto partecipare.
3: Ti faremo partecipare il prossimo anno.
5: Vedi,
3: ci siamo dimenticati.
8: Mi sento escluso.
3: Il prossimo anno ti faremo partecipare, va bene?
5: Sì, perché okay. bello carico, okay. lo sento
3: carico. Il prossimo anno lui già ha detto chi vince lo scudetto. si è portato avanti. Pino. Vabbè, facciamo una cosa, come consuetudine, lunedì 30 secondi che potete dedicare a chi volete voi, perché poi dopo c'è un argomento che vorrei trattare insieme. Allora parto dallo studio, Stefano Impallomeni. 30
5: secondi. Inizia il giorno, vado fuori dal calcio, vado fuori dal tennis e mi fermo sui motori. Questo fenomeno Kimi Antonelli è qualcosa di strepitoso, Marco. Quindi giù il cappello di fronte a questo giovane fenomeno, che mi sembra anche abbastanza strutturato e mi sembra baciato un po' da un destino vincente. 5 Gran Premi, ieri si è superato, io credo che abbia la stoffa del fuori classe. È vero che bisogna avere cautela in queste
3: però...
5: circostanze, però insomma alla fine mi sembra che abbia un po' lo stellone di Valentino Rossi.
3: È forte questa, veramente. Quinta vittoria consecutiva, dall'inizio del mondiale consecutiva, veramente tanto. Vado da Niccolò Ceccarini, 2-30 secondi a chi li dedichi?
6: Mi dedico a Silvio Baldini, perché comunque quello che ha detto, quello che ha fatto, quello che ha portato in questa nazionale, un respiro sicuramente di gioventù, è tutto molto bello. Condivido quasi tutto di Silvio, per questo, visto che lo conosco, gli faccio una piccola appunto. Lui dice i giovani non gli va messa la pressione del risultato, non gli va messo l'ansia della prestazione, non gli va messo nulla, giustissimo. Però purtroppo si gioca per quello, quindi questi ragazzi poi dovranno confrontarsi con questa realtà. E un complimento va a Franceschini e alla nazionale Under 17, che ha ottenuto il risultato di

0: di una simpatia, di un'ironia, che soprattutto negli ultimi tempi, poi da quando frequenta la Domenica Stupidina, da quando l'abbiamo visto abbracciare Sinner alla finale del Foro Italico, da quando l'abbiamo visto ieri, hanno fatto a Parigi le immagini della sua vittoria straordinaria a Roland Garros e lui era quasi commosso. Adriano è 9 luglio 50 e complimenti, è davvero una mia dedica di grande affetto per un suo grande stimatore di quando era un grande campione.
1: Vado da Garbo, Daniele.
2: Sì, allora stavo dicendo prima che cadesse la linea che sicuramente i miei 30 secondi vanno all'Under 17 di Franceschini, che ha conquistato il titolo d'Europa contro un Belgio che per come ha giocato avrebbe meritato di il titolo, ma questo è il calcio e gli azzurri sono stati bravi a recuperare un calcio di rigore e poi vincere il calcio di rigore, quindi complimenti. La domanda è: perché a livello giovanile o arriviamo in finale o vinciamo e poi i nostri ragazzi si perdono? Questo è un atto d'accusa nei confronti del calcio italiano.
1: Beh, pure questo è una cosa da prendere in considerazione. Sentite, visto che è un po' l'argomento di oggi, perché anche gli ascoltatori sin dall'inizio hanno risposto a questa domanda e continuano a rispondere a questa domanda, ci vado subito. E vi voglio chiedere se Baldini merita sì o no la conferma come CT, però prima di dare la vostra risposta io vi faccio sentire il passaggio di questa mattina, l'editoriale, ce l'abbiamo pronto credo, di De Paola, perché insomma nell'editoriale lui si è subito pronunciato e poi lascio a voi il vostro pensiero. Vai!
3: No, parto da quest'ultima cosa perché secondo me la cosa più forte è sì, perché sì, ma un sì forte, perché secondo me Baldini è un elemento di rottura con tutto, e questo non l'hanno ancora capito a Roma, con tutto quel potere un po' da circoletto dei noantri che è Roma, cioè non se ne può più di questo governo, questo potere centralizzato del calcio a Roma, in cui ci sono ancora Abete e Malagò che combattono per avere la poltrona principale, per non cambiare nulla o quasi nulla. Baldini rappresenta un elemento di rottura, non importa nulla se ci sono allenatori più affermati, se ci sono nomi diversi, ma poi io sento il nome di Mancini, ma scusate, ma come si fa a pensare a Mancini, che dovrebbe essere un candidato dopo che Mancini ha lasciato la nazionale per andare dopo una settimana a prendersi l'incarico della nazionale araba per 25 milioni netti all'anno? Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Io preferisco 100 volte un elemento di rottura, non mi importa se può avere dei limiti rispetto a questi grandi allenatori, grandi si fa per dire, ma Baldini comunque ha dato delle indicazioni chiare, ha scelto 20 giocatori nuovi, ha dato una impronta diversa di stile anche, di modo di vivere, di concepire non soltanto il calcio, anche proprio la vita, cioè collocare il calcio in una scala gerarchica di interessi. È sembrata la nazionale della grinta, del carattere, però Baldini ha sottolineato che è stata la nazionale delle regole.
1: Nazionale delle regole, rottura con il potere, insomma questa è la posizione anche forte di De Paola. Noi abbiamo raccolto tante anche posizioni dei nostri ascoltatori, Stefano, che si dividono tra chi lo vorrebbe ma chi invece ritiene che non ci sia ancora l'esperienza giusta, il tempo giusto per fare questo tipo di passaggio. A voi il vostro pensiero su Baldini. Stefano, parto da te.
4: Tu sai, sempre risposto, Baldini sì, ma non per le considerazioni che ha fatto Paolo, pur rispettando il suo punto di vista, soltanto per il semplice motivo che è direttamente proporzionale al momento in cui viviamo. Serve un uomo così, serve un uomo che trasmette questo tipo di principi e anche questo tipo di pazienza, perché non siamo più niente e dobbiamo ricostruirci. C'è un processo di restaurazione, ma di ricostruzione, e quindi ancora dobbiamo capire se siamo all'altezza del compito, della situazione, del blasone che portiamo, della storia che abbiamo dimostrato di avere. Tutto qua, ma non per queste cose tipo, cioè là no. Non mi serve.
1: Tu lo
4: ma
1: vuoi
4: se dovesse
1: per
4: arrivare Mancini o Conte,
1: stiamo parlando sempre di due grandi allenatori,
4: lo ha detto lo stesso Baldini, che è
1: sì, Baldini l'ha detto,
4: cioè, pur non
1: parla
4: condividendo il mondo, è vero,
1: elemento
4: di rottura, è sempre stato così, Silvio, che io stimo tantissimo, tu lo sai,
1: sì.
4: Quindi io ripartirei da lui, non per dargli un premio, proprio perché anche in passato gli allenatori dell'Under 21 sono diventati allenatori di Serie A,
1: esatto,
4: della nazionale maggiore, quindi non ci vedo nulla di male.
1: Mi ha ricordato la mente Vicini, penso.
4: Esatto. Maldini.
1: Cesare Maldini, vicini quella nazionale giovane che poi insomma ha sfiorato un successo.

0: clamorosa.
1: Voglio dire, è questo un po' il passaggio, però ce lo siamo dimenticato, cioè, insomma, non ti posso dire che, visto ieri la partita, su 10 giocatori possono essere quelli, un mix, ma io credo che Baldini poi alla fine metterà tutti d'accordo da questo punto di vista, però sul discorso delle regole, della disciplina in campo, della metodologia di lavoro, sono d'accordo con quello che ha detto Paolo. Sul resto mi sembra un po' una cosa, un po' troppo, questa cosa del potere non condivido.
0: Vado dal professor Pino Capua. Pino.
2: Guarda, intanto Baldini era allenatore della 21 e quindi comunque penso che resterà lì. Il problema è fare una scelta. La scelta è tra riprendere la nazionale che è stata diciamo offuscata da tutti i risultati precedenti, che non è andata ai mondiali, oppure puntare direttamente su una nazionale di giovani che parte da quella di Baldini di ieri e passando anche per Daniele Franceschini, che peraltro è un amico e gli faccio i miei complimenti per lo straordinario risultato che ha fatto con la 17.
0: Io vi dico che forse nei prossimi giorni ce l'abbiamo qui in collegamento. Molto bravo.
2: No, evitare la nazionale maggiore. La nazionale maggiore ormai ci vorranno anni per crearla, perché non sarà facile. Quella che abbiamo visto ultimamente purtroppo non ha dato i risultati voluti, e allora puntiamo sui giovani direttamente bypassando, tenendoci solo Donnarumma in porta e facendo giocare quelli della 21 e quelli della 17, e vediamo che succede.
0: Però come CT?
2: Come CT va bene Baldini a questo punto, è ovvio.
0: Ok, Garbo.
3: Ma come sapete io ho sempre sostenuto che il CT della nazionale è l'ultimo dei problemi, bisogna rifondare il calcio italiano dalle fondamenta proprio, ma temo non ci sia la volontà, il prossimo presidente sarà sicuramente Malagò, ma non credo che abbia voglia di cambiare tutto, anzi credo sia stato messo lì dalla Lega di Serie A proprio per fare in modo che tutto rimanga come prima, e quindi alla nazionale non gli importerà niente a nessuno, come è sempre successo negli ultimi anni. E quindi CT è l'ultimo dei problemi. Adesso sull'onda di entusiasmo è facile dire sì a Baldini, ma non cambierebbe nulla. Per quanto riguarda Mancini, che è il grande traditore della nazionale, uno che molla la nazionale alla vigilia di Ferragosto per andare a guadagnare 25 milioni di dollari in Arabia, secondo me non merita di tornare sulla panchina azzurra, e l'unica sua prerogativa è il fatto di essere amico di Malagò, con quale gioca a calcetto insieme, ma credo sia troppo poco per tornare sulla panchina della nazionale.
0: Io mi sento di dire una cosa però su Malagò, perdonatemi.
1: Malagò non gioca a calcetto da diverso tempo, ha problemi al ginocchio.
0: No, al di là di questo, no, però mi sento,
1: forse in passato, non lo
0: mi
1: so.
0: Sento di dire che poi ognuno può avere giustamente la sua posizione, perché è giusto. Però io credo che Malagò ha portato dei risultati importanti, i risultati li ha portati.
1: No, ma io non è che voglio dire condivido percorso, rispetto l'opinione che insomma poi, anche abbastanza il potere, ma Gravina ha scelto Baldini under 21,
0: Sì, sì.
1: Cioè non è che l'ha scelto, non lo so, fammi un nome di un presidente federale Pincopallo. Cioè, se noi abbiamo criticato Gravina, questo diciamo
0: però
1: mantenimento del questo centralismo, diciamo, di Roma, no, come viene definito anche abbastanza. Gravina ha scelto Baldini, E Baldini ha parlato bene di Gravina, cioè non è che ha parlato male, perché gli ha dato una possibilità, quindi cioè, non, io capisco tutto, però poi gli errori sono stati fatti, c'è da cambiare, sì, da rivoluzionare, però andatemi a trovare i dirigenti capaci. Io non...
0: è un
1: Daniele, tu hai frequentato quel mondo per tanti anni, insomma, i presidenti sono stati quelli, non lo so, io se ci vogliamo inventare un presidente smart, che ne so, alternativo, decidete voi, io non lo trovo, non lo trovo, cioè così dal cilindro. Poi per carità, dobbiamo fare la rivoluzione, facciamola, però la sappiamo fare?
0: Ma
1: boh, non lo so, a me, io temo, sono sempre molto molto un po' scettico su queste cose. Allora cambiamo, perché Silvio Baldini sì, è un elemento di rottura, ma ci sta, insomma, sa convivere anche con queste cose, se no altrimenti non avrebbe accettato l'Under 21.
0: Sì, sì.
1: O no?
0: Eh sì, Nick, voglio sentire anche un tuo pensiero. Vai, sì, Daniele, rispondi.
3: No, dicevo, non cadere a nulla, perché semplice motivo che Malagò è stato candidato a presidente della Federcalcio, della Lega di Serie A, che non vuole assolutamente mettere mano al format dei campionati, non solo di Serie A, ma anche di Serie B e di Serie C, che è il vero problema su cui si è infranto il progetto di Gravina, che ha tantissimi difetti, ha commesso tantissimi errori. Secondo me, e gliel'ho pure detto di persona, scritto, avrebbe dovuto dare dimissioni prima, ma l'ha messo pure lui. La realtà è che il calcio, così, con questo diritto di veto, non andrà mai avanti, non uscirà mai dalle sabbie mobili.
1: No, questo è certo. altrettanto vero. Però non è che è un anno che siamo in crisi.
0: No, no.
3: No,
1: è una vita.
3: Certo.
0: Nick, tuo pensiero?
4: No, no, io sono d'accordo con Silvio Baldini, che è un allenatore molto bravo, per cui per me, se dovesse essere confermato CT, sono favorevole. Sposo un po' una parte del discorso di De Paola e anche di Daniele per quanto riguarda la presidenza federale, perché comunque io vedo qualcosa di poco cambiamento e molto mantenimento, ecco, voglio dire, perché... Mi spiego, allora, Abete lo conosciamo, la persona che io stimo e da tanti anni nel mondo del calcio, e proprio perché da tanti anni nel mondo del calcio non è una novità. Malagò è un grande dirigente, ha fatto cose eccezionali al CONI, però io ribadisco, questa è una materia speciale, non è la stessa cosa. Il calcio ha bisogno di qualcosa di calcio, ma di calcio con la C maiuscola, e io credo
0: quindi
4: che...
0: Tu dici uomini di calcio avresti messo?
4: Io avrei preferito avrei preferito Marotta, tanto per capirsi, ecco.
0: Sì, se lui era disponibile, però
4: certo, no, per dirti, avrei preferito un Marotta, ecco, avrei un Carnevali, un dirigenti così, io avrei preferito questo, ecco.
0: Sì, sì, poi bisogna sempre vedere se poi loro erano disponibili a questo tipo di incarico.
4: Un Galliani, che non è una novità, ma...
0: Però non è una novità nemmeno Galliani, ecco, sì.
4: Però la presidenza federale non c'è mai stato.
0: No, no, no, no. Poi, ripeto, bisogna pure vedere se queste persone avevano voglia di fare un ruolo di questo tipo, no?
4: No, no, certo, però comunque voglio dire...
0: Però l'idea comunque... tua è un uomo di calcio, che è sempre stato nel calcio.
4: Penso che Malagossa sia consapevole che c'è questa richiesta, e allora si può aggirare il problema, si farà affiancare, se naturalmente la persona in gamba come io immagino che sia, si farà affiancare da un grande uomo di calcio.
0: Vabbè, saremo a vedere, il 22 non è lontanissimo e conosceremo insomma un po' tutto, e poi vedremo pure chi sarà il CT della nazionale. Vi devo dire che dai messaggi continuano a dividersi tra chi vorrebbe Baldini e chi invece preferirebbe altri tipi di scelte. Poi c'è pure chi si fa la domanda: ma Conte verrebbe per fare 2 anni o ne farebbe 4 fino al mondiale? Chi sarà allenatore deve lavorare, chi sarà deve lavorare per il mondiale che viene, insomma, per un periodo abbastanza lungo, questo è vero, insomma.
1: L'altro Baldini ha speso delle parole incredibili di elogio, di stima nei confronti di Conte.
0: Sì, sì, l'ha detto proprio ieri a termine della partita, l'ha detto chiaramente, insomma, quindi va bene, vediamo un po'. Sentite, invece venendo insomma alle questioni nostre interne, Nick, situazione in casa Milan, continua questa diciamo così rincorsa a trovare l'allenatore, l'amministratore delegato, insomma lì ci sono dei ruoli tutti scoperti, altra dirigenza nella bufera.
4: Sì, perché secondo me la situazione mi sembra essere abbastanza difficile, perché una società gloriosa come il Milan non può essere gestita così, via dai. Va bene prendere e decidere di fare piazza pulita se non ti sta bene, ma poi devi dare una risposta immediata, devi trovare subito il dirigente, devi trovare subito l'allenatore, devi ricostruire tutta l'area sportiva in una certa maniera. E qui si continua a pensare, quello potrebbe arrivare, Ragnik sì, però non si sa, allora Glasner potrebbe, non credo che questa sia la risposta che i tifosi del Milan si aspettassero, e si ritorna sempre lì, ragazzi, e tanto quando un club vince è perché c'è una società forte, e quindi quando non c'è la società forte, questo vale anche per la Juve, attenzione, questo vale anche per la Juve, perché non è che si gira intorno e si esclude la Juventus, perché io continuo a pensare che anche la Juventus farà molta fatica se non dà spazio a Chiellini.
0: Stefano, un po' di imbarazzo in casa Milan che continua, poi tra l'altro ci si aggiunge pure Leao che fa scazzottate in campo.
1: Vabbè, può succedere, dai, sfortunata in questo periodo in cui...
0: Non ne azzecca una manco per sbaglio, però.
1: Quei periodi veramente, no?
0: Sì.
1: Che piove sul bagnato, però insomma, sul Milan ma tengo quello che dire, insomma, ancora non sappiamo nulla, si capisce niente, siamo in attesa di sapere.
0: Sembra che cresce Glasner come scelta, come allenatore.
1: Insomma, secondo me pochi sanno qualcosa,
0: Daniele, stiamo parlando di una delle società più gloriose del nostro campionato.
3: Voi sapete come presa la
0: Schiaffoni da Cardinale e Company, dai.
3: Secondo me c'è una grandissima confusione, idee poco chiare, è una società che si affida a Ibrahimovic per ricostruire il proprio futuro, secondo me, è destinata a fallire, perché Ibrahimovic, non dimentichiamolo, credo sia già negli Stati Uniti o sta per partire,
0: sì,
3: perché farà il commentatore per la televisione,
0: sì,
3: quindi vorrei capire, mentre sta lì, se può lavorare per il Milan. Cioè, è una cosa demenziale, secondo me, è un'improvvisazione pazzesca. Cosa pensano, che l'algoritmo risolva i loro problemi, che cerchi i giocatori, che trovi gli allenatori? Cioè,
0: vabbè, se sa mai, un algoritmo che...
3: A me sembra una follia, cioè veramente dilettanti allo sbaraglio. Ma l'hanno detto, io non conto nulla, non sono nessuno, ma l'hanno detto ex giocatori importanti del Milan del passato,
0: sì, sì,
3: che così si sta rovinando l'immagine di una società che è tra le più gloriose del calcio mondiale. Questa è una vergogna, secondo me, che va scritta esclusivamente alla proprietà.
0: Pino, vengo da te, aggiungo che potremmo inserire in questa situazione veramente molto difficile e complicata anche un'altra società che è la Lazio, perché hai visto, ieri sono cominciate a partire le disdette dei tifosi alle pay TV, tifosi della Lazio.
2: Ma io ho una sensazione che o Lotito non si è reso conto bene di quello che sta succedendo, o quelli che gli stanno intorno non glielo spiegano, perché è una situazione talmente grave che non puoi stare in silenzio o far finta di niente, o dire io Tommaso Paradiso non lo conosco, quest'altro non so chi è, io non parlo di calcio, parlo di pallone. Cioè, siamo veramente, tu hai detto le disdette,
0: sì,
2: le disdette delle tessere. L'anno scorso c'erano 29.800 tesserati, che sono un numero enorme in un contesto nel quale c'era il mercato bloccato. Che significa in italiano? Che i tifosi hanno comunque creduto nei colori, creduto nella fede e creduto nella passione. Oggi gli stessi tifosi se ne vanno perché la fede, la passione e, come posso dire, il rispetto per questi colori lo vedono calpestato. Allora, o Lotito non se n'è accorto, o qualcuno glielo deve far accorgere, perché se ne sono accorti tutti tranne lui. Com'è possibile?
0: No, è una situazione paradossale. Io non so, Daniele,
3: guarda,
0: se vuoi aggiungere qualcosa anche Nicchia, perché qui siamo arrivati ieri e partivano ufficialmente le disdette alle pay TV. Guardate che quindi comincia a essere un danno non soltanto per i club, ma anche per le pay TV. E quindi io non so come non si possa prendere atto di una situazione che non può essere ignorata. Non può essere ignorata, ragazzi.
3: Credo che Lotito abbia perso completamente il senso delle proporzioni e della realtà, cioè vive in un altro pianeta, in un altro mondo. Lui pensa di poter andare avanti così con una guerra perenne contro la tifoseria biancoceleste? Io non credo, non ricordo una cosa del genere in nessun'altra società italiana, direi europea. Cioè, è una cosa che non si è mai vista. Lui pensa di poter continuare così? A me sembra una follia assoluta. Spero, come ha detto Pino, che qualcuno gli ricordi che, insomma, una società di calcio appartiene sì al presidente, ma appartiene prima di tutto ai tifosi, che sono quelli che vanno allo stadio, che fanno il tifo, che la sostengono e così via. Andando avanti così, con questa guerra perenne con la tifoseria, dove pensa di andare? Va a sbattere contro un muro, secondo me.
0: Nick?
4: Non si può giocare in uno stadio vuoto, dai. Quindi
0: no, o ne prende atto,
4: o ne prende atto, ne prende atto, e nel senso, quindi, cioè, i tifosi sono...
0: Ma il problema, sai qual è, Nick? Se ne prende atto, deve fare qualcosa, e per fare qualcosa deve fare un passo indietro, e lo fa? E come lo fa il passo indietro?
4: Io credo
0: che decide di fare?
4: Non abbia nessuna intenzione di farlo, ma però mi sembra la tifoseria non faccia nessuna marcia indietro, e quindi andrà dritta per la sua strada. E io non so a lui quanto gli convenga tenere la Lazio in queste condizioni.
0: In queste condizioni non...
4: Perché poi diventa difficile, perché poi ha a che fare mercato, chi ti viene? Cioè, se in un contesto così di situazione difficilissima. Cioè, quando poi...
2: Ma scusate, la prova è stata data dai tifosi l'anno scorso. Tu hai avuto il mercato bloccato e non se l'aspettava nessuno. In un contesto nel quale veniva dichiarata una sanità economica assoluta, noi siamo i più bravi, siamo i più belli, da un giorno all'altro bloccano il mercato. Dopodiché i tifosi hanno fatto 30.000 abbonamenti, ragazzi, che non è una cosa semplice. E poi hanno deciso di decidere di abbandonare o di riempire, cioè hanno fatto vedere che possono riempire o abbandonare lo stadio.
0: Sì, sì.
2: A questo punto,
0: fanno quello che vogliono.
2: Altra prova serve a questo punto per salvare questi colori che sono storici, non questo no, cavolo
0: ma, di storia, ma, come ma Pino, ma la prova non è che la devono dare i tifosi perché l'hanno data e il problema è che
2: sto dicendo, sto dicendo, ma che qualcuno svegli, se non si è svegliato qualcuno svegli,
0: ma per fare ripeto deve fare un passo indietro, ma pure 3-4 e quindi non so se io non
4: infatti,
0: è
4: io
0: questo no Stefano che mi
1: Marco, c'è poco altro da dire, da aggiungere, sì. Se non è legato alla campagna acquisti, non esatto. È legato a un trofeo da sollevare, non è legato a uno scudetto, cioè probabilmente, anzi senza probabilmente, lo Tito non piace
0: no,
1: al popolo
0: finito,
1: laziale,
0: finito,
1: cioè non qui non se ne esce fuori, cioè si è stufato,
0: il tempo
1: è stancato,
0: non c'è più tempo,
1: cioè non è che è legato a un trofeo,
2: continua.
1: È legato a una il tifoso
2: sì.
1: Ormai si sente proprio ferito, nel senso esatto, di dire non esatto. Ce la faccio più, cioè,
0: no.
1: Basta, smettiamola,
0: scaduto, non c'è più possibilità,
1: cioè non la puoi rimediare nemmeno se porti, che ne so, Due Pelé. Cioè, forse non abbiamo capito che questa cosa qua è mondiale, è qualcosa di clamoroso che verrà, secondo me, non lo so, forse faranno un film o qualcosa, scriveranno un libro sicuramente, perché è qualcosa di unico, non è mai accaduto in nessuna parte.
0: Ma guarda, io sto raccogliendo,
1: non è legata alla, diciamo così, alle aspettative per una vittoria finale, per un trofeo, cioè proprio non lo vogliono più, cioè è come se ti dici guarda, forse non ci siamo capiti, non si può più andare avanti, ma per altri motivi, non per la campagna acquisti. E quindi è talmente clamorosa sta cosa che come io ti faccio sta domanda, come può continuare questo tipo di proprietà?
0: Non si può continuare.
1: Andare avanti così.
0: Non so se c'era Pino che vuole aggiungere qualcosa e siamo in chiusura. Pino.
2: No, stavo dicendo proprio quello che dice Stefano. Cioè una cosa talmente grave, talmente clamorosa, che come fai a non accorgertene? Cioè, anche dal punto di vista imprenditoriale, no? Stai andando a finire veramente nello sprofondo più totale, quindi non lo vuoi capire come tifoso, capiscilo come imprenditore, ma capiscilo.
0: Va bene, purtroppo avanzi, va male.
4: Marco, pienamente d'accordo con quello che ha detto Stefano e Pino, completamente d'accordo.
1: Sai Nick, il problema non è proprio un problema di
0: sì, sì.
1: Non ce la
0: ma
1: fanno
0: il problema
1: più.
0: È come intervenire nell'immediato, cioè capire quello
1: sì,
0: che vi voglio
1: capito,
0: dire.
1: Ma se tu non riesci a capire che non è legato a una campagna, non puoi riconquistare più niente.
0: Mette in
1: non
0: vendita la società, che fa?
1: No, no, io non lo so, ma
0: deve mettere in vendita la società,
1: Marco,
0: è l'unica
1: che
0: cosa che deve fare.
1: Cioè, anche se gli porta 7 stati, 25 campioni, spende mia. Non ce l'hanno lo stadio, ma sono capito come va a finire.
0: Vai Pino, vai.
1: Non ce l'hanno più.
2: Perdona, ma vuoi sapere come si fa? Si prendono tutte le testate dei giornali, tutte le televisioni e si chiede scusa. Si chiede scusa a tutti,
1: ma secondo
2: così
1: me non
2: si fa.
1: No, sì, ma Pino, ma secondo me ormai
0: per me non è una questione di scuse, Pino, mi permetto di dire che non è una questione di scuse, perché non è questo il punto. Guarda, mi sento di dire
1: secondo
0: che non è questo il punto.
1: È clamorosa proprio per questo motivo,
0: perché
1: qui
0: ormai
1: non è legata ai risultati.
0: No, scusami, uso
1: alla
0: forse qualcosa
1: acquisti,
0: che non so se è giusto dirlo o meno, ma secondo me anche di fronte alle scuse non è più credibile. Cioè, capito? Cioè, quando tu non sei più credibile agli occhi di un tifoso, puoi fare quello che te pare.
2: Sì, è chiaro.
0: È questo quello che io penso, ma lo dico veramente con grandissimo rispetto. Cioè,
1: certo,
0: non c'è più questa
1: perché
0: forza
1: poi,
0: di credere.
1: Dire, per 20
0: basta,
1: anni,
0: fine.
1: Per 20 anni non è che ha fatto.
0: No,
1: cioè, voglio dire, non puoi discuterlo sul piano. Si può discutere, ma non puoi discutere. Cioè, quello che sta succedendo
0: sì,
1: è qualcosa di clamoroso.
0: Clamoroso, sì, clamoroso.
1: Cioè, il tifoso laziale dice, va, ci vede allo stadio.
0: Sì, è così. Va bene. Nick, proprio al volo ti chiedo veramente velocità. Grosso si chiude oggi?
4: No, Grosso ha già firmato per la Fiorentina.
0: Fine.
4: Aspettare l'annuncio ufficiale, ma Grosso è già da 3-4 giorni che è l'allenatore
0: perfetto
4: della Fiorentina. Anni di contratto con opzione.
0: Senti, Palladino e l'Atalanta come sa fanno?
4: Palladino sembra non voler per il momento accettare le condizioni di rescissione dell'Atalanta, però l'Atalanta tanto non lo farà mai allenare, quindi credo che alla fine gli converrà anche a lui accettare. Ora vediamo come troveranno i termini, dopodiché prenderanno Sarri e Sarri sarà l'allenatore dell'Atalanta.
0: Ecco. Sorloth è vicinissimo alla Juve?
4: Ma l'accordo con lui ce l'hanno, ora devono trovare quello con l'Atletico Madrid e magari se ci mettono nella trattativa un giocatore come Nico Gonzalez, che a loro piace molto, la potrebbero chiudere. Ecco, però io sono stato venerdì a Parma e ho visto un Chiellini in lontananza un po' in difficoltà, perché secondo me ha capito che il budget è quello che è e che forse non ci sono proprio delle prospettive enormi e che bisogna inventarsi qualcosa, per cui non sarà facile fare mercato per la Juve.
5: Bene, grazie Nick, buona settimana, grazie a presto, grazie anche al professor Pino Capua. Pino, a presto, un abbraccio.
6: Ciao,
5: Daniele, rimani lì, torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Impallamini qui con me. Stefano, ben ritrovato. Ci sono in collegamento, ritrovo Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi caro Daniele, caro Stefano, c'è anche Antonello Valentini. Ciao, buon Antonello. Pomeriggio Antonello.
3: Ciao, buongiorno, ciao, eccomi ben qua, trovato, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato. Una parola, prima l'ha detta già Daniele, però chiedo pure a te una parola su Cobolli, che ieri insomma comunque ci ha tenuto incollati anche lui, ci ha fatto emozionare anche lui, dai.
3: Ma Cobolli ha fatto un torneo straordinario, è uscito a testa altissima da questa sfida con Zverev, meritato di entrare tra i primi 10 giocatori del mondo.
0: Che bello, bel segnale.
3: È un orgoglio per il tennis, un altro orgoglio per il tennis italiano. Peccato, perché una percentuale più alta di prime pari di servizio avrebbe aiutato di più e forse la partita sarebbe stata più in bilico. Comunque ha giocato veramente in maniera straordinaria, io sono contento per lui perché è un ragazzo d'oro, per talento tecnico ma anche per umanità e per educazione.
0: Certo che con il tennis stiamo, vabbè, sì, ma stiamo crescendo.
3: Io credo che non abbiamo mai avuto due italiani tra i primi 10, 4 tra i primi 20, 8 tra i primi 100. Credo che sia un record, sicuramente è un record assoluto, e questo non può che far piacere a tutti gli amanti del tennis come me.
0: Come Daniele, perché Daniele pure prima...
3: Sì, beh, Daniele di me.
2: Daniele. La differenza tra me e Antonello è che Antonello è stato un giocatore di tennis vero, io no.
3: troppo buono.
0: No, veramente, ci hanno... dobbiamo sottolineare questo perché c'è stata una crescita impressionante, Stefano, di questo movimento, di questo sport, oltre ad avere il numero uno del mondo, però,
1: una forza, un valore, sì. Ieri anche ha combattuto fino all'ultimo, una crescita incredibile, sì. Poi c'era anche questa cosa qui molto tra tribuna e campo, questa storia che accomuna anche il circo che conosce benissimo Antonello, Tennis Club Parioli.
3: Sì, Tennis Club Parioli.
1: Cioè, Panatta è uscito da là. Cobolli
3: perché Cobolli è cresciuto su questi campi e qui viene sempre a stare con i suoi amici, ha un grande rapporto con i soci. L'anno scorso l'assemblea dei soci lo ha nominato socio onorario del circolo, un nome che si affianca a quelli di altri due mostri sacri del tennis che hanno giocato su questi campi del Tennis Club Parioli, Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli.
1: È Antonello Valentini.
0: Antonello Valentini.
2: Le fa una domanda a Antonello, ma tu ci hai mai giocato con Cobolli, soprattutto quando era ragazzino?
3: Ma una volta mi capitò di fare due palle, ma così, proprio amichevolmente, era proprio un poco più che un bambino, voglio dire. Io già arrancavo, quindi mi sono dileguato alla svelta, perché si intuiva subito che aveva dei numeri e un talento straordinario.
0: Vabbè, ma tu davi di esperienza però, Antonello. Dai.
3: Di calli soprattutto.
2: Grande. Comunque posso aggiungere una cosa?
0: Vai.
2: Vedendo la finale di ieri, a parte che abbiamo dimenticato che c'è stato un altro italiano in semifinale, insomma Arnaldi, che purtroppo
0: non ha
2: potuto neppure giocarla. Ecco, io penso che se Sinner fosse stato quello che abbiamo visto fino a partita che aveva già vinto, era a pochi punti dalla vittoria, ecco, penso che Sinner avrebbe vinto questa finale 3-7-0.
1: Sì,
3: credo anch'io, tenendo conto che il quarto del tabellone di Sinner si è liberato sia della sconfitta di Medved che di quella di Sinner. Però a proposito di Arnaldi, voglio dire che soltanto dei malati di mente, che devono farsi vedere da qualcuno bravo, possono insinuare, come hanno fatto, che la federazione abbia deciso di mandare avanti Cobolli e che Arnaldi abbia rinunciato per mandare avanti Cobolli in semifinale.
0: Sì, vabbè, dire,
3: non aveva mai sport, e non conosce.
0: Questa me la sono persa, Antonella. Questa me la sono
2: persa.
3: Un ragazzo che arriva in semifinale a Parigi, voi pensate, rinuncia a un risultato straordinario, a una prova.
0: Ma
1: chi è che l'ha detto, Antonella?
3: Ma proprio, io ho letto sui social anche queste malevolenze.
0: Guarda che sui social ci sono dei personaggi che secondo me, posso dire una cosa, io comincio a sospettare che in realtà delle volte si scrivono certe cose che per avere,
1: certo,
0: no, cioè per passare, dicevo, scrivi, guarda, il che scrivi il contrario di quello, perché dici così almeno tutti parlano, sì, di questa cosa che ho scritto,
1: certo.
2: Anche ieri sul mio social un signore, un cosiddetto amico, perché sai poi su Facebook si diventa amici
0: di Ghezzo,
2: ma come Zverev gli ha fatto un grandissimo regalo a Cobori, perché un amico ha fatto 9 doppi falli. Ma ragazzi, ma di che cosa state parlando? Cioè Zverev ha fatto apposta 9 doppi falli per favorire Cobori,
0: però è bello perché almeno uno si fa pure una risata perché a leggere certe cose. No, a proposito di certe cose, colgo l'occasione, vista la presenza anche di Antonello, prima in apertura, Stefano, abbiamo parlato, una cosa che mi sono dimenticato di dirti, parlando di Baldini, del CT della Nazionale, ieri sera Maggiore, poi tornerà a fare l'Under 21, staremo a vedere, è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ha detto, ma voi state parlando bene di Baldini, io ricordo soltanto la sua carriera per il calcio che ha dato a Mimmo Di Carlo. E io ho detto, guarda, mi sembra un po' offensivo etichettare un allenatore in questa maniera, cioè nel senso, io non credo che uno ricordi, è stato un gesto brutto, lui pure ha chiesto scusa, ti ricordi, ha detto ho sbagliato eccetera, però e, diciamo così, etichettare la carriera di un allenatore solo per quello, no, dopo però manda un messaggio perché abbiamo criticato prima il pugno che ha dato Leao e adesso nell'amichevole eccetera, ma guardate che all'epoca all'epoca criticammo anche Baldini. Cioè, però, significa mettere adesso sullo stesso piano questi? Cioè, è un conto dire hanno sbagliato entrambi, è un conto dire io la carriera di Baldini, scusami, la identifico solo in quello.
1: Un calcio nel sedere, no, che dobbiamo dire? Siccome ha dato un calcio nel sedere in passato,
0: ma a me
1: allora
0: dà fastidio.
1: Ma
0: che
1: non capisco la correlazione con
0: a me dà fastidio che si voglia avere per forza ragione con dei messaggi come questo. E ripeto, prima il nostro amico ha detto e mi ricordo Baldini solo per questo. Che cosa significa?
1: Cioè,
0: stai etichettando la carriera. Io gli ho risposto, mi sembra offensivo, poco rispettoso inquadrare la carriera, come se io domani dico,
1: vabbè,
0: io Leo me lo ricordo solo
1: carriere,
0: per cazzotto, è una bugia.
1: Ma Marco, perdonami, al di là delle carriere, che poi tra l'altro lui ha sempre, voglio dire, lo certifica sempre, lo dice a più riprese,
0: l'obiettività ci vuole in che scrive, scusa.
1: Serve uno, c'è Conte, c'ha un curriculum, quell'altro c'ha, cioè lui sì, da dove viene quello che ha fatto. Poi secondo me in questo momento tu hai fatto la domanda,
0: io ho fatto Baldini, la domanda, esatto.
1: In questo momento mi sembra un uomo adatto alla bisogna, cioè voglio dire, non è che stiamo vivendo un momento florido da questo punto di vista. Poi saranno fatte delle scelte che non ci competono, poi magari le criticheremo oppure diremo va bene, ripartiamo così, come con il discorso del presidente federale. Cioè io non ho tutte queste certezze.
0: Certo.
1: Poi devo dire, non sono ferrato quanto Antonello, cioè, ma io che ne so come funziona all'interno della federazione, non so che i dirigenti come si devono muovere, c'è una scuola, c'è un passato, no, sono tutti vogliono il presidente Antonello, vogliono il presidente figo, smart, quello che rivoluzionario, quello che risolve tutto in 10 minuti. Certo, io non ci credo a queste storie, non ci credo, perché la nostra storia non è questa. Poi io trovatemelo,
0: speriamo se ci fosse. Allora aspetta che si unisce a noi anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao,
0: Lorenzo,
4: ciao,
0: buon lunedì. C'è anche Daniele Garbo e Antonello Valentini. Visto che abbiamo toccato il tema, continuiamo un attimo su Baldini per chiudere un po' il discorso e lo chiedo anche ad Antonello, a Lorenzo, perché con Daniele e Stefano abbiamo già toccato questo tasto precedentemente. Però cresce il partito di Baldini CT, no? Anche qui raccogliamo messaggi molto favorevoli per un incarico di questo tipo. Antonello, che ne pensi?
2: Ma io ti dico con la solita franchezza, credo che Baldini abbia fatto molto bene in queste due partite contro due nazionali di seconda fascia, ovviamente come il Lussemburgo e la Grecia, che stia facendo benissimo con l'Under 21, che è il serbatoio della nazionale A, e credo che Baldini debba essere considerato a tutti gli effetti una risorsa preziosa per gli staff tecnici della federazione. Il suo inserimento degli staff tecnici della federazione è, secondo me, è stata una scelta azzeccatissima. Che poi Baldini, che ha molte esperienze di Serie B e di Serie C, poche di Serie A, a mio modo di vedere, debba ancora maturare esperienze superiori e più intense prima di aspirare al ruolo di commissario tecnico, secondo me è altrettanto vero. Baldini potrà, se, a mio modo di vedere, se confermerà le sue qualità e le sue doti, diventare in un prossimo futuro il commissario tecnico della nazionale. Per il momento io credo che sia una grande risorsa
3: che deve rafforzare, incrementare la propria esperienza e quindi continuare a lavorare con i giovani con i quali ha dimostrato di avere grande carisma e grande prestigio personale e grande, come dire, afflato.
0: Lorenzo, tu che ne pensi?
4: Allora, insomma, un campo minato, sono d'accordo con quello che diceva Antonello, però bisogna capire anche che Bergstrom vuole andare con le prese di posizione un po' controcorrente, no? Perché voi lo sapete, no? Io lo dissi subito dopo la Bosnia, per me di quel gruppo lì che ha fallito due mondiali di fila, qualcuno si è vinto l'europeo ma comunque ha fallito qualificazione al mondiale, ha fallito l'europeo, si è qualificata ma è stata una vergogna, e poi un altro fallimento al mondiale. Ecco, io di quel gruppo lì non vorrei vedere più nessuno tranne 3-4 persone, 3-4 giocatori, massimo 5, to. Cioè, citai ai tempi Donnarumma, che c'entra più Esposito, Palestra, Ken, Tonali, poi per me per il resto possono Calafiori, per me gli altri possono andare tutti.
0: Quindi tu parli di giocatori.
4: Quindi no, arrivo, no, ai giocatori, cioè sono partito dai giocatori, perché
0: certo.
4: Quindi arriva un Antonio Conte, un Roberto Mancini, non farà piazza pulita di giocatori, cosa che invece Baldini farebbe, quindi c'è un po' da una parte sì, da una parte no, è chiaro che Baldini
0: ti senti combattuto,
4: l'ho detto. Guarda, prima
3: posso,
4: no,
3: posso, cioè, aggiungere? Posso aggiungere, sì, una cosa?
0: Vai, Antonio.
3: Baldini nelle settimane scorse è stato criticato da qualcuno perché trasferiva i suoi giocatori dell'Under 21 nella nazionale maggiore, lasciando a casa le cosiddette grandi firme.
0: Sì.
3: Cosiddette grandi firme. Bene, secondo me ha fatto benissimo. Mi ha ricordato in un certo senso il mio vecchio amico Azeglio Vicini, che portò i suoi ragazzi dell'Under 21 a Italia 90, un mondiale che avremmo dovuto e meritato di vincere. Quindi Baldini ci ha aiutato la federazione, ha aiutato il calcio italiano ad accorciare i tempi, perché questi ragazzi sono il futuro della nazionale, quindi che sia Mancini, che sia Conte, che sia un altro, lo deciderà il prossimo presidente federale. Sì, Baldini ci ha consentito di portarci avanti con il lavoro e di mettere in luce non solo gli Esposito, i Pisilli, i Palestra, questi che già conosciamo e che hanno già fatto esperienze anche con la nazionale maggiore, ma anche dei ragazzi che purtroppo il calcio italiano tiene dietro le quinte, tiene nella migliore delle ipotesi in panchina, e questo è il vero problema che il nuovo presidente federale dovrà affrontare.
0: Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Non
1: so, sì, se no, poi chiudo io. No, però io mi ricordo anche Mancini, Reteghi, Gnonto, Grifo. Cioè, c'è questa volontà. Secondo me Mancini sposa in pieno quello che sta facendo Baldini.
0: Tu dici potrebbe continuare il lavoro di Baldini?
1: Più Mancini che Conte.
0: Vedi, questa è già una chiave di lettura.
1: Sì, perché l'ha fatto già Mancini.
0: Questa è una chiave di lettura. Tu dici se proprio non deve rimanere Baldini, perché tu dici io lo vorrei, gli darei questa possibilità, però se non dovesse rimanere lui, Mancini forse potrebbe proseguire il lavoro di Baldini.
1: Sì.
0: Lorenzo, insieme, scusami, Baldini, che non ti ho fatto chiudere il concetto,
4: no,
0: vai.
4: No, giustamente, cioè, ma torna tutto, cioè il discorso, piano piano ci arriviamo anche ad essere più o meno tutti sulla stessa lunghezza d'onda, no? Cioè quello che secondo me nessuno di noi vuole è una prosecuzione del percorso di questa nazionale. Per questa nazionale il percorso deve essere interrotto, ha fallito,
0: certo.
4: Dobbiamo, siamo qui a vedere il calendario.
0: Ci deve essere
4: mondiale.
0: Una rottura con il passato, tu, esatto, dici, in qualche maniera.
4: Quindi chiunque, io Conte non ce lo vedo a far questo, vi dico la verità, perché Conte, che secondo me sarebbe anche il commissario tecnico giusto per ritirare sulla nazionale, però lui non rompe col passato, perché lui ha bisogno di giocatori che siano già pronti. Non lo vedo un allenatore in grado di costruire per 4 anni. Poi avrei dei problemi a immaginarmi Conte per 4 anni sulla panchina dell'Italia, ma noi ora bisogna andare da qui a 4 anni, cioè l'europeo deve essere un passaggio, deve essere di passaggio,
0: certo,
4: perché tanto
0: certo,
4: l'europeo l'abbiamo vinto, non siamo in grado di vincerlo l'europeo, perché certo, ci sono nazionali più forti, quindi non pensiamo a vincere l'europeo, pensiamo ad andare al mondiale, pensiamo magari di vincere il mondiale, perché in 4 anni una nazionale la formi, in 2 no, in 4 sì, quindi prendiamo un allenatore in grado
0: di formare
4: di costruire davvero una squadra.
0: Sì, sì, io mi trovo d'accordo. E non so, Daniele, c'era il sorriso di Antonello quando hai detto 4 anni di Conte. Si è fatto il sorriso, Antonello, non ci credi nemmeno tu, di la verità, Antonello.
3: Ma no, sai, Antonio Conte è uno che affretta di vincere, affretta in tutti i sensi, un grandissimo tecnico. Io penso che tra lui e Mancini bisognerà scegliere la persona giusta. Forse ha ragione il nostro amico che mi ha preceduto, che Mancini è più, come dire, predisposto all'innovazione, perché qui c'è da prendere il lavoro di Baldini e di quelli dopo Baldini, perché ieri abbiamo vinto il campionato europeo under 17. Benissimo. Bravi. Questi ragazzi, ripeto, questi non mancano i talenti in Italia, manca il coraggio di farli giocare. Bravo. E non mancano invece gli affaristi che questi ragazzi li ignorano, mortificandone il talento e le qualità. Questo manca in Italia. Quindi da questo punto di vista Mancini ha certamente, come dire, il carattere, la duttilità per utilizzare al meglio il lavoro
1: perché i giovani li lancia, Antonello,
3: e di tutti i giocatori, perché qui ha ragione, bisogna cambiare registro, bisogna costruire una squadra nuova. Io non a caso prima ho citato il caso di Atelio Vicini. Atelio Vicini costruiva una grandissima Under 21,
0: come no,
3: dove
0: come
3: c'erano Mancini, ricordato... Giannini, Francini, Ferrara, Zenga, sì, e via dicendo. Qualcuno me lo dimentico più.
0: Era giovane e bella quella nazionale,
1: Donadoni,
3: e poi la portò Donadoni, c'era De Agostini, e poi la portò ai mondiali dell'Italia 90, dove facevamo un figurone,
0: È vero, è vero.
3: Perché meritavamo di vincere i mondiali.
1: No, sembra una strana coppia Mancini e Baldini, li vedi? No, bianco e nero. Solo
0: però tu dici potrebbe.
1: Però hanno, guarda che hanno sul lavoro questa cosa qua dei giovani, del rischiare, di buttare dentro.
0: Sì, non gliene frega niente. Ma è una chiave di lettura che mi piace. Mi piace. Daniele, vengo da te. Qualcuno ci scrive.
1: Una strana coppia.
0: Anzi, sì, ci scrive Carmine. Chiedo per un amico, ma Valcareggi, Berzotte e Vicini, prima della nazionale, chi avevano allenato?
5: Ma allora. Antonello,
0: come dire,
5: che ha
0: si può andare anche su Baldini, no?
5: Sì, no, ma Antonello, che ha vissuto per lunghi anni da protagonista l'epopea della Federcalcio, sa bene che in passato spesso il tecnico della Nazionale A veniva fuori dal settore tecnico federale, dall'Under 21 e così via. È stato spesso anche il segreto dei nostri successi questo. E quindi voglio dire, si sta cambiando registro, forse si sta cambiando registro, anzi si è già cambiato registro, perché con Mancini, con Conte prima, Mancini poi, assolutamente abbiamo cambiato modo di pensare. E io continuo a dire quello che ho detto prima su Mancini: non mi piace che torni sulla panchina azzurra uno che ha mollato la nazionale alla vigilia di Ferragosto per andare a guadagnare 25 milioni di dollari in Arabia. Secondo me non è degno di tornare sulla panchina nazionale. Dopodiché ci sta pure Baldini come elemento di rottura, ecco, onestamente, come ho detto prima, e Antonello non so se condivida, ma credo che prima ci sia da fare un lavoro di base fondamentale, cioè bisogna cambiare la cultura. Noi a livello giovanile, Antonello lo sa meglio di me, abbiamo spesso vinto, siamo arrivati in fondo nelle competizioni under 17, 19, 20, 21, poi però i nostri ragazzi spariscono, perché? Perché non c'è la volontà di rischiare, di farli giocare, questo è il problema. Ricordo le parole di Baldini qualche giorno prima della partita, credo con Lussemburgo forse, che disse: il calcio italiano, le società italiane sono gestite da lestofanti, se non ricordo male.
0: Sì.
5: Termine. Ecco, questa è la realtà, purtroppo, e questa è la realtà.
0: Senti come ride Antonello. Vi faccio sentire un audio velocissimo, 331 82 00 213, vai, e poi c'è una domanda finale.
6: La Vicenza, secondo me la situazione è abbastanza leggibile, ovvero le nazionali storiche hanno sempre avuto un grande gruppo e un grande gioco duro di Juve, Milan e Inter, ovvero le tre società più blasonate d'Italia. Al momento, tramite cose che sono successe, che non stiamo qua a ribadire sia interne che esterne, che tanto è inutile rivangare, il Milan ha perso la sua identità e la Juve fatica a ricostruirsi. Secondo me si sperava che sia Juve che Milan si ricostruissero prima e tornassero un po' in voga prima di tutta la fatica che stanno facendo. E fino a che non torneranno Juve, Milan e Inter a essere le tre società più grosse d'Italia a lottare per il titolo d'oro, secondo me la situazione della nazionale resterà sempre questa.
0: Vabbè, staremo a vedere. Non è no, d'accordo, Lorenzo. D'accordo. Scuote la testa. Vai, dillo al volo. Vai.
4: No, non sono d'accordo.
0: Vai, Lorenzo, prego, vai,
3: prego, finisci. Prego.
4: No, non sono d'accordo perché siamo sempre a dire le stesse cose, ma siamo fermi a quello che succedeva 20 anni fa. Il campionato italiano è un campionato di basso livello e a meno che non succedano cose impensabili, perché lì è un processo molto più lungo, resterà di basso livello per un po' di anni. Quindi mi devono dire per quale motivo la Francia ha 4 nazionali più forti dell'Italia, perché se prendiamo le prime 4 nazionali della Francia sono tutte più forti dell'Italia, e poi hanno un campionato che è ancora più di basso livello rispetto all'Italia. L'Inghilterra, che ha il campionato migliore del mondo, non vince nulla dal 66. La Germania ha un campionato di basso livello, ha una squadra forte, però arrivano sempre in fondo. Non c'entrano niente i campionati, secondo me. I giocatori italiani buoni che verranno fuori andranno tutti a giocare all'estero, quindi non c'entra niente, perché Calafiori gioca all'estero, perché Donnarumma gioca all'estero, perché Tonali gioca all'estero, perché Palestra non è detto che vada all'Inter, perché c'è la coda in Premier League, e se una squadra di Premier League arriva e mette 60 milioni
0: lo prende. Ma l'Inter sta trattando 50 milioni.
4: Anche Palestra è destinata ad andare via. I migliori giocatori andranno tutti fuori. Quindi non c'entra niente, secondo me, Milan, Inter e Juve. Quella è la cosa che ci piacerebbe tornare a vedere, ma che non rivedremo.
0: Che non rivedremo, vero, sei d'accordo anche tu, vero Stefano?
1: Non la rivedremo mai più.
0: No. O comunque difficilmente rivedere quel tipo di
1: italiani.
0: Aspetta, c'era Antonello e Daniele a chiudere questo giro.
7: No, volevo dire una cosa a proposito del prossimo CT della nazionale. Io ovviamente non so chi sarà scelto dal presidente federale che verrà
1: qui
7: eletto.
1: Qui ci crediamo molto, Malagò
7: è favorito perché ha sulla carta certamente più voti e ha tutte le capacità manageriali, umane, imprenditoriali per fare bene. Abete è un profilo completamente diverso, conosce perfettamente la macchina federale, però su CT voglio dire una cosa, raccolgo l'appunto e il ricordo di Daniele Garbo a proposito dell'abbandono ferragostano di Mancini, però io mi sento di spezzare una lancia a favore di Roberto, che ho conosciuto nell'88 ai campionati europei in Germania. Allora Mancini ha sbagliato, lo sa benissimo, si è pentito di questo errore, lo ha detto. Io credo che gli bisogna dargli la chance, la possibilità di ripartire se sarà lui, e troverà il modo, perché è un ragazzo intelligente, troverà il modo secondo me di spiegare e di rilanciarsi, anche perché lui contesta che la federazione in quel momento gli cambiò a sua insaputa gli staff delle squadre giovanili minori, e questo fu, secondo quello che lui dice, uno dei motivi che lo portarono all'abbandono. Comunque ha sbagliato in quell'occasione, sia chiaro, ma lui lo sa bene, si è pentito di quella scelta e credo che gli vada data una chance nuova.
0: Daniele?
8: Ma non ho nulla da aggiungere, tanto la considerazione che fa Antonello è pienamente condivisibile, lui conosce Mancini meglio di me, se dice che ha capito di aver sbagliato, assolutamente sono d'accordo con lui, forse creare un'altra chance.
0: Va bene, vedremo insomma, il 22 è vicino, conosceremo il presidente, poi l'eventuale scelta. Senti Antonello, prima di salutarti, tu hai un pensiero sul fatto che ha riguardato la Juve, che è arrivata dalla GIP di Roma, archiviata l'inchiesta sul bilancio 2022?
7: Io spero che dopo questa archiviazione sia restituita alla Juve quello che bisogna Juve, e che vengano approfondite, non chiuse, le indagini che riguardano in questi finanziari e le altre società per le quali invece è mai ceduto fino in fondo. Quindi sono notizie comunque positive per il calcio italiano. Adesso vorrei che stessa sorella della magistratura ordinaria, e prima quella sportiva, adesso quella ordinaria, perché quella sportiva ha già fatto il suo compito, che quella ordinaria per altri casi si arrivasse a una conclusione, mi auguro, di assoluzione e di chiusura delle indagini anche per altre società.
0: Daniele, proprio un pensiero, perché è stata un'altra situazione che abbiamo vissuto questo fine settimana.
8: Beh sì, obiettivamente, insomma, come al solito nelle giustizie italiane ci sono sempre due aspetti, il primo aspetto, il primo grado, poi secondo grado, spesso non avete sentenze, ce l'abbiamo. Certo, se la Juventus è stata condannata ingiustamente, secondo me, qualcuno dovrebbe pagare.
0: Non so, Lorenzo, se vuoi qualcosa anche tu, noi poi fermiamo. Antonio, abbiamo tempo.
4: No, mi accodo, insomma, grosso modo a quelle, a quello che è stato detto. Non ho altro, non ho troppo altro da aggiungere, dai.
0: Va bene, va bene. Ci fermiamo, tanto ci ritorneremo su questa situazione. Grazie a tutte e tre, grazie a Tonello Valentini, ciao, a Daniele Garbo, a Tony Lori, grazie ancora. Torniamo tra poco.

0: Dunque siamo tornati di nuovo con voi, Marco Vicari e Stefano Impalomeni qui. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, di nuovo pomeriggio.
0: Allora, dunque, vi dico subito al volo, prima di andare su altri temi, caro Stefano, che insomma danno Mancini molto vicino a diventare il prossimo CT della Nazionale. C'è stata proprio una... in queste ore chi lo dà proprio molto, possiamo citare, perché è giusto anche citare la fonte, Fabrizio Romano, esperto di mercato, dà molto vicino Mancini alla Nazionale. Sì, però abbiamo sentito anche le parole prima di Valentini, insomma, che ci ha dato secondo me un input, non dico un'indicazione ma un input. Giusto o sbagliato sarebbe questo tipo di scelta? Ritornerebbe il fatto del tradimento oppure si può superare anche questo? Domanda. Poi mi dicono che c'è anche Massimo Orlando, che saluto subito. Ciao Massimo. C'è Massimo? Non lo sento. Massimo, ci sei?
2: Sì.
0: Okay.
2: Ciao.
0: Eccoti.
2: Sì. Ciao Marco, Massimo.
0: C'è anche Recalcati, Cristian Recalcati. Ciao Cristian.
3: Ciao a tutti.
0: Mi dite la vostra su Mancini? Vai Stefano, facciamo un giro velocissimo. Mancini, CT Nazionale, il ritorno.
1: Ritorno, aspetta, insomma, voglio dire, ha chiesto già scusa, quante volte deve chiedere scuse, ha fatto una cosa insomma che non è piaciuta. Io credo che poi magari qualora dovesse diventare commissario tecnico per la seconda volta della Nazionale lo ribadirà, spiegherà, e credo che poi anche il compenso possa essere molto basso pubblico. Esatto, per far capire, guardatemi,
0: ho sbagliato
1: e siccome è stata una questione di soldi e non solo,
0: adesso mi adeguo,
1: soldi,
0: io
1: mi adeguo, esatto. La storia potrebbe finire così.
0: Sentiamo che ne pensano. C'è anche Michelangelo Rampulla in collegamento con noi. Ecco. Guarda che stile sempre. Ciao Michelangelo, ben trovato.
4: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Bene, ben trovato.
4: Ciao a tutti.
0: Arrivo subito da te, voglio sentire. Grazie. Orlando, saresti d'accordo Massimo?
3: Ma sì, quello che ha detto Stefano mi trova d'accordo e... ne era uscito male, molto male, da questi soldi, per l'amor del cielo. Nessuno discute perché ognuno ha quello che vuole, ma insomma non era piaciuta a nessuno, se dobbiamo essere sinceri, però ha fatto vedere, ha dimostrato di saperci fare come CT. Io lo vedo molto più come CT che come allenatore, e se si deve ricominciare credo che sia anche la persona giusta. Dopo tutto quello che è successo vuole dimostrare, appunto, con il contratto basso, con molta umiltà, secondo me sarà la persona giusta per ripartire.
0: Ma tu saresti ripartito da Baldini, sì o no?
3: A me piace tanto, lo sai, te l'ho sempre detto, poi lo conosco molto bene, però no, è giusto che faccia la sua strada con l'Under 21 perché poi in Italia, capito, succede qualcosa, le prime due partite subito gli danno addosso. Mancini da questo punto di vista mi sembra che sia molto più
0: navigato,
3: forte e tutelato. Sì.
0: Cristian Recalcati, anche a te la tua, e poi Michelangelo per chiudere su questo argomento. Mancini sarebbe la scelta giusta oppure avresti proseguito con Baldini?
5: No, la penso un po' come Massimo. Ho fatto un incrocio. Mancini ha probabilmente più esperienza, la pressione, eccetera, eccetera. Dovessero uscire, magari esserci subito una sconfitta alle spalle larghe. Poi Mancio è stato all'Inter tanto, lo conosco molto bene. E lui con i giovani comunque ci sa fare. Lui quello che ha preso e ha buttato in campo i vari Balotelli, eccetera, eccetera. Balotelli ha dovuto, tra virgolette, nel senso non c'era praticamente più nessuno, ma doveva sostituire un certo Zlatan.
0: Certo.
5: Quindi è uno che i giovani, secondo me, ci sa fare. Poi dico anche Mancini, anche perché se guardo intorno c'è nessuno.
0: Certo. Michelangelo Rampulla, che dici?
6: Che volete sapere?
0: Mancini sembra indirizzato a diventare CT.
6: No,
0: avresti proseguito con Baldini?
6: Non mi sarei dispiaciuto, sinceramente. Non mi sarebbe dispiaciuto. Solo che purtroppo conosco i calciatori e i calciatori italiani, quelli che poi vanno in nazionale, che sono di un certo livello, tutto riconoscono un'autorità importante sempre, e sono d'accordo anche che adesso non so se ha detto Cristiano Massimo, alla prima partita sbagliata Baldini sarebbe stato massacrato, invece Mancini avrà qualche credito in più rispetto a Baldini. Ma soprattutto, come vi dicevo prima inizialmente, i calciatori italiani, soprattutto quelli italiani, riconoscono un'autorità forte secondo loro, secondo tutti. Mancini sicuramente è un'autorità molto più forte, quindi va bene Roberto, credo che sia insomma una persona competente, capace, insomma, e poi la sua storia parla per lui, per cui c'è poco da dire.
0: Bene, io vi prendo al volo proprio, poi chiudiamo l'argomento. Quattro messaggi dei nostri ascoltatori proprio rapidamente. Antonio al 331-8200-23 ci scrive: Marco, senza offesa per nessuno, ma chi fa la morale a Mancini secondo me è un ipocrita. Sì, ha sbagliato, ma chi non l'avrebbe fatto per uno stipendio sei volte più alto in un momento di crisi con la federazione? La domanda che Giuseppe ci scrive: Baldini tutta la vita è fuori dagli schemi, non deve niente a nessuno. Per quelli che aspettano Inter, Juve e Milan, cosa aspettiamo? Gli stranieri? Lasciamo Baldini, scrive appunto Giuseppe. Poi Mauro: Mancini si è pentito dopo che ha incassato 25 milioni. Massimo: la nazionale deve ripartire da un allenatore esperto e nuovo. Ranieri: i cavalli di ritorno non servono, non si torna mai sul luogo del delitto. Hai capito, Orlando? Ranieri vota Massimo.
3: Vabbè, Ranieri che ha dimostrato comunque.
0: Dai, o lo fa una battuta a te. Dai.
3: No, credo sia molto più allenatore che dirigente, ecco, questo sicuramente.
0: Cristian, senti, c'è una curiosità, ma che riparte il tormentone Çanoğlu in casa Inter?
3: No. È stata una roba. Non so neanche da dove uscita, cioè il presidente che forse sarebbe, se fosse stato eletto, ma no. Çanoğlu credo che farà l'ultimo anno all'Inter, poi andrà via a zero e tornerà in Turchia senza rinnovare. A me quello che risulta è che i contratti non ce ne sono in questo momento in ballo, con i prolungamenti vari eccetera eccetera. È arrivato a zero, andrà via a zero, molto probabilmente sono accordati anche su questo eccetera eccetera. Poi attenzione, dipende anche dal mondiale. Se il mondiale lo fa segnando 12 gol e si fa viva una squadra inglese che offre 30, mi dico scemate adesso, di 30 milioni e lui accetta, e magari si mettono al tavolo a parlarne. Però sai, ha detto vogliamo Çanoğlu, ho promesso Çanoğlu, è promesso Çanoğlu, ma se l'Inter ti chiede 30 tu Çanoğlu non lo prendi più, perché l'Inter sappiamo subito che già si parte con 5-30, Çanoğlu l'anno scorso ha reputato 12 più bonus, quest'anno sono capaci di reputarti 15-20, quello che siano. Quindi in questo momento sono tutte parole che a me risulta che rimane per un anno e poi va via, poi vediamo.
0: Perché ridi, Michelangelo?
6: Mi sembrano noccioline a me, sinceramente, tutti questi milioni sembrano noccioline. Con tutto il rispetto, forse è questo il noccio della questione del calcio italiano.
0: Ho capito.
6: Io credo che sia proprio questo.
0: C'è un occhio, un giocatore però che è di valore, può arrivare qualcuno.
6: Ho sentito attesi, ho sentito che si parla di cifre, secondo me, un po'
0: esagerate,
6: forse un po' troppo esagerate, certamente. Sì, io sono convinto che.
0: Ma si potrebbe privare l'Inter di Çanoğlu in questo momento.
6: Cioè, per fortuna di questi ragazzi. Calciatori in questo caso si guadagna talmente tanto e si crede probabilmente di essere migliore di quello che si è, poi sinceramente, e questo forse è un piccolo male del calcio italiano anche.
0: Si potrebbe privare di Çanoğlu, Stefano.

0: A Madrid, l'hanno punito, no? L'hanno punito, ha vinto Florentino.
1: Prometto che abbassiamo le tasse, abbassiamo tutto e poi alla fine si viene
2: eletto. Massimo, ti priveresti di Çalhanoğlu se dovesse arrivare?
3: Mai.
2: No, mai.
3: No, no, mai, perché fa parte di quella generazione che ha fatto diventare grande l'Inter, si trova bene a Milano, si trova bene all'Inter, io credo che voglia portare fino in fondo il suo contratto, poi dopo va via a scadenza e trovo la cosa giusta, ma credo che ci sia anche nella testa di tutti i giocatori dell'Inter la voglia anche di riprovare in Champions League, perché è vero difficile, però a tanti quel 5-0 ancora
4: brucia
3: e Çalhanoğlu magari d'accordo con gli storici dell'Inter più il mercato che l'Inter riuscirà a fare, credo che un pensierino vada fatto anche in quella direzione.
2: Scadenza contratto di Çalhanoğlu, poi mi può correggere Cristian, è giugno 2027. Sì, giugno 2027. Vi faccio sentire un passaggio di Ausilio che è stato intercettato. Guarda, al volo, così chiudiamo il discorso Inter. Vai.
5: Novelle turche. Adesso forse c'è un'altra puntata con protagonista Çalhanoğlu, non è Galatasaray, ma il Fenerbahçe, così?
6: Ma è così. Spero porti bene come la scorsa stagione, perché se per una telenovela estiva poi arrivano uno scudetto e una Coppa Italia, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale del Beşiktaş, magari, visto che ne fanno una all'anno. Spero, insomma, che gli sia rimasto qualcosa, perché ha comprato tutti i giocatori di questo mondo, direttori sportivi, allenatori. C'è un problema, che Çalhanoğlu ha un contratto, l'Inter se lo vuol tenere, quindi non penso che quelle dichiarazioni possano avere un significato, né tantomeno anche un proseguo. Questo è il mio pensiero.
7: Quindi, direttore, non teme un pochino il rinnescarsi delle dinamiche di spogliatoio che abbiamo visto l'estate scorsa, che poi siete stati molto bravi a sedare, a far rientrare, che però avevano un po' smosso l'estate dell'Inter?
6: No, vabbè, ma si era smosso qualcosa, ma soprattutto a livello, penso, mediatico, perché poi in realtà grossi problemi nello spogliatoio io non ne ho mai percepiti. È che dopo la delusione di Parigi, il mondiale per club, avevamo tutti solo voglia di andare in vacanza, qualche dichiarazione un po' così. Mi ricordo anche perfettamente che al primo giorno a Milano ho visto una bellissima foto, di tanto per fare subito buoni ricordi, anche di una foto tra Lautaro e Çalhanoğlu, che aveva spento qualsiasi tipo di illazione.
8: Direttore, invece, tornando sul mercato, Solé può essere un nome per la difesa?
6: Ma guarda, posso confermare che dietro qualcosa faremo, semplicemente anche per un discorso prettamente numerico, visto che Darmian e Acerbi sono in scadenza di contratto. Quindi posso confermare che faremo un difensore. Solette è uno di quei ragazzi che stiamo seguendo, ha fatto bene in Italia, come lui ce ne sono anche altri sia in Italia che fuori. Sicuramente ci presenteremo con un bel difensore per l'inizio della preparazione.
2: Bel difensore, quindi?
0: Questo un po' Solette, le tempiche. Sì. Però non sono escluse sorprese.
2: Non sono escluse sorprese.
0: Mi piace a me. Cioè, Ausilio, questi dirigenti che parlano chiaramente, sì, così, sì, degli obiettivi, alcuni invece non fanno capire niente. Insomma, poi alla fine, vedi, più lineare sei, più trasparente e più vinci. Cosa da fare? Anche comunicazione è molto. Cioè, hai visto?
2: Diretto. Quindi hai visto in difesa un gran difensore, ha detto. Ci presenteremo un difensore importante.
9: Ma io credo che alla fine il gran difensore sia Solé.
2: Non ti piace, perché lo dici in modo, sì, già. Sì. Non
9: allora, ha fatto molto bene in Italia, però se vogliono fare l'alto come tutti per l'Europa, eccetera, eccetera, credo che sia Solé il giocatore che ti fa cambiare tutto. Perché Solé nella sua carriera.
0: Chris, io mi ricordo però che tu dicevi ad agosto che Pavard era più forte di Akanji.
9: Che?
0: Tu dicevi Pavard, rimpiangevi Pavard.
9: No, io non è che ripiangevo Pavard, ma Pavard è forte ancora adesso. No, è forte ancora adesso.
0: Sì, però tu dicevi Akanji.
9: Attenzione, io ho visto, io non seguivo Akanji, io vedevo Pavard, per me Pavard non è neanche
0: da io mi ricordo quello che dicevi. Perché io te lo ricordo.
2: Non
0: ne potevi più di Çalhanoğlu. Non ne potevi più, dicevi Pavard era più forte di Akanji.
9: No, parliamo così. Ma se è così forte Solé, perché c'è solo l'Inter?
2: Ma non ti, no, abbiamo capito, non ti piace, dai.
0: Però porta fortuna, Cristian. Ma porta fortuna.

0: Una però, certo, quello che certo. Tu dicevi prima delle...
1: Michelangelo, ti aspetti un Inter pronta a competere in Champions il prossimo anno? O sempre più da campionato?
2: Sicuramente sì.
1: No. Senti, Cristian
3: No, il discorso, secondo me l'Inter è una grande squadra adesso e sicuramente i dirigenti stanno lavorando per migliorarla. Certamente la Champions League è un terno all'otto rispetto al campionato italiano, nel senso che io parlo molto anche di come ci si arriva alle fasi finali con gli infortuni e tutto quanto, la stanchezza finale, quella è importante. Però l'Inter è una grande squadra, certamente con due o tre innesti importanti può, non dico vincere, ma insomma cercare di aspirare ad arrivare, non dico alla fine, ma insomma quasi alla fine.
2: Un'altra finale.
3: Facendo bene.
1: Non è d'accordo Recalcati, proprio la boccia proprio questa cosa, non ti piace?
2: No, ma non è che la boccio, Io sono tifoso dell'Inter, posso dire anche, guarda, l'Inter è la squadra più forte in questo momento in Italia, in questo momento.
1: Sì.
2: Ma in Europa, ragazzi, siamo ancora lontani. Ma guarda il Real Madrid, con 20 milioni ha preso Konaté, ha rinnovato Rudiger, ha preso Dumfries, con 20 milioni. L'Inter per comprare il sostituto di Dumfries ci sta mettendo un mese e mezzo, e vediamo se...
3: Però, Cristian, scusami, non sempre la squadra più forte vince, Non è questione...
2: Anche l'Inter ci ha provato due volte, ma si è perso però, contro le squadre più forti.
3: Non lo dire a me che siamo arrivati 5 volte in finale.
1: Senti a lui, se la sogna pure di notte la finale.
0: No, di Michelangelo, Cristian.
3: Tu ti ricordi quegli anni lì, del 95, 96, 97, 98, eravamo la squadra nettamente più forte. Però arrivi alla finale e ci sono tante componenti di... Non so, che ti prendono e quindi... La finale è un terno all'otto. Io dico arrivare alla fine vuol dire arrivare ai semifinali, insomma ci può arrivare alla squadra forte.
2: No, ma
3: forte,
2: andare avanti fino alle semifinali qua, ma per amor del cielo, ma puntare alla Champions, magari lasciare andare come
3: fatto anche
2: il predecessore di campionato, no.
3: No, è sempre difficile dire, quest'anno arriviamo...
1: Vabbè, abbiamo capito, Cristian dice campionato sempre in primis, perché tanto in Champions non c'è storia, questo è un po' il messaggio di... Orlando che dice, non è una squadra che può, cioè è molto lontano, ad esempio se penso alla finale di quest'anno, l'Arsenal è proprio così più forte dell'Inter?
2: No, l'Arsenal no, ma infatti l'Inter quest'anno secondo me si deve mangiare le mani, perché aveva un tabellone che poteva riportarla in finale. Io credo che per la storia, perché ti chiami Inter, hai l'obbligo di essere protagonista in Champions.
1: Certo.
2: Poi dire che arrivi in fondo, sappiamo tutti che ci sono delle squadre più forti, però ecco, credo che ho letto Guardiola ieri, ha detto sì, se vinci i campionati va bene, ma se non vinci la Champions League, ha rilasciato un'intervista, ti danno del fallito. Cioè ecco, secondo me l'Inter non ha l'obbligo di vincere la Champions League, ma ha l'obbligo di arrivare fino in fondo, fino a dove può.
1: Vabbè. Sentite, un'altra cosa che voglio chiedere, ma Sorloth ha trovato l'accordo con la Juve, Stefano. Ti piace?
0: Sì,
1: adesso manca quello col club, non è facile.
0: Bel centravanti?
1: Fai uno step notevole? O serve poi dell'altro ancora?
0: No, serve.
1: Serve un altro attaccante per forza. David non è attendibile, insomma.
0: Un vice Sorloth,
1: che è Kolumani. Quindi questa coppia qui.
0: Buttala via. Coppia da migliore di Vlahovic, David.
1: Migliore della coppia?
0: Sì.
1: Nei singoli avresti fatto...
0: No, Sorloth, Kolumani, meglio di Vlahovic, secondo me.
1: Quindi Sorloth può fare meglio di Vlahovic alla Juventus?
0: Dentro la squadra, come disciplina, come giocatore, testardo, caparbio, un bel giocatore, forte. A me piace. Cioè non è un fenomeno che te dici, vado a vedere la Juventus, Sorloth, facci divertire. No. Però...
1: A me sembra uno di quegli attaccanti, buttagli il pallone in mezzo e vedi che succede.
0: Poi lo dice pure a Michelangelo. Che
1: Michelangelo.
0: C'è Sorloth, fai la domanda a Michelangelo.
1: Sì, Sorloth. Cioè, tra Sorloth e Vlahovic, chi preferisci? Ecco, facciamo la domanda secca. Dai.
3: Una bella lotta.
1: Cioè in che senso? No. Dice sono due, so due.
0: Cioè noi vorrei, nessuno dei due.
1: Come avresti definiti?
0: Scegliene uno, Michelangelo, scegliene uno.
1: Uno. una bella lotta, so, certo, fa capire
3: sinceramente tutto. Guarda, io sono il Vlahovic di quest'anno, è un giocatore, io se vi ricordate vi dico sempre Vlahovic doveva giocare, sai, aveva avuto, certo, problemi fisici e tutto, perché i gol li fa. Certamente non è un giocatore che ti fa giocare la squadra bene, perché non è.
1: Invece Sorloth è uno che lega tutti i movimenti, incredibile. Immagino il lavoro che farà Sorloth.
3: È un finale, però sai, sono quei classici giocatori che tu magari metti là quando sei un po' in difficoltà, butti la palla avanti, ti copri.
1: Mi piace come squadra, lettura, questa è la lettura che mi piace.
3: Sì, che ti fa salire la squadra. Invece Vlahovic è uno che attacca sempre la profondità, però devi avere dei giocatori per questo tipo di gioco, no? E quindi devi avere soprattutto spazi, però ho visto gli spazi che sono sempre molto più ristretti quando giocano contro la Juve gioca contro squadre che magari si difendono, diventa complicato avere spazi dove un Vlahovic può,
1: quindi è meglio Sorloth perché butti il pallone in mezzo e vedi quello che succede.
3: Può anche essere una soluzione, cioè adesso la Juve sta provando tantissimi attaccanti in questi anni e purtroppo non ha indovinato neanche uno, magari questo potrebbe essere quello meno di nome, di grido e tutto, magari è quello che è più concreto alla fine.
1: Orlando, ci sarà da trovare l'accordo con il club ancora al momento?
0: Stiamo parlando di Sorloth, lo so. Michelangelo, di tocca.
1: Michelangelo, di che dobbiamo parlare? I tempi tuoi sono passati, non possono tornare.
0: Capisci?
1: Ho capito, dimentica i tempi d'oro.
3: Giocare in Italia.
1: Ho capito, ragazzi. Ma che dobbiamo fare? Questi ci abbiamo, non è che voglio dire, questi sono.
3: Devi fare anche con quello che hai, che puoi spendere. Certo.
1: Orlando, stavi dicendo, scusami.
2: No, mi dispiace che Vlahovic non sia rimasto, perché secondo me Vlahovic, se sta bene, se sente la fiducia dell'allenatore, è uno da 20 gol, te li garantisce. Dunque, poi dopo il discorso che possa essere utile per il gioco della squadra rispetto a un altro giocatore, anche qui è tutto da vedere, nel senso che ad esempio a Firenze era uno che legava il gioco e poi faceva gol. Insomma, ha passato degli anni alla Juve, secondo me anche lui sbagliando delle cose, degli atteggiamenti, però ormai è andato lì. Charlotte è un buon giocatore, la Juve ha degli esterni che puntano l'uomo e lo saltano facilmente, mettono tante palle nel mezzo e lui lì insomma è un centravanti vero, la porta la vede, la sente, però non è che hai preso Haaland, ecco.
1: È preoccupato Recalcati dell'arrivo di Sorloth?
2: No, assolutamente.
1: Guarda che sei veramente tremendo.
0: Sei arrogante un pochino, Chris.
2: Ma Vlahovic, dopo Ildiz, pur avendo perso non so quanti mesi per infortunio, Vlahovic tutte le partite ha tenuto in piedi.
1: Citare ancora la statistica che dal 2022 alle spalle di un certo Lautaro Martinez con più di 70 gol c'è solo un giocatore che si chiama Dusan Vlahovic, che ne ha fatti 50 dal 2022. Fate voi, però ti dicono ma ha fatti gol che non contavano niente, va bene, questo potrebbe essere una cosa. Poi ne ha sbagliati tanti, gli attaccanti li sbagliano i gol, possono sbagliarli, purtroppo capita, sennò se fossero dei cecchini infallibili segnerebbero 250.000 gol, perché insomma quindi voglio dire può capitare, vabbè, comunque dai.
2: Sì, Marco, però scusami, perdonami,
1: se avesse
2: voluto restava la Juventus, Vlahovic,
1: ha rifiutato, punto, fine.
2: Quanto vuoi guadagnare?
3: Però il discorso, scusa Massimo, se le cifre erano quelle che abbiamo letto sui giornali, ma non scherziamo neanche.
1: Troppo alte.
3: Ma ci mancherebbe, ma uno si compra una mezza squadra.
1: Però Michelangelo, tu puoi arrivare all'ultimo tuffo, al 4 di giugno.
3: No.
1: Addio al giocatore, guarda, prolunga. Tu non c'hai più potere.
3: No,
1: non c'è niente in mano. No, quello devo dire, guarda, dipende... no, non mi sta bene, me ne vado perché mi hanno bussato alla porta. No,
3: ho capito, Marco, bisogna vedere se la Juve gli ha detto l'anno scorso, magari ha detto prolunghiamo il contratto, e lui magari avrà detto no, ne vediamo, proviamo più avanti, lo facciamo più avanti. Tu non è che puoi obbligare uno a discutere il contratto se non vuoi discutere,
1: No, no, può essere.
3: Certo, lui,
1: può essere.
3: Lui certo che se la porta più avanti possibile, perché così guadagna sempre di più, no?
1: Certo.
3: Quindi se lo porta avanti. Poi la Juve non è che può dire che fai, o firmi il contratto, o parliamo di contratto, oppure te ne vai. E lui, il calciatore, può dire con i procuratori, può dire
1: meglio da meglio discuto, da quattro netti a stagione a open da, dai.
4: Però, oh, mamma mia, ho sentito.
1: No, mamma dico, mia. Hai perso, cioè, pure soldi per open da, capito? Quattro netti a stagione. Vabbè.
0: Però perché si deve ironizzare adesso su Open Day, Davide, che all'inizio dell'anno, diciamo, ha fatto due grandi colpi.
1: No, io non ho mai detto.
0: Però dobbiamo riconoscere gli errori. Dobbiamo riconoscere gli errori.
1: Io Davide l'ho bocciato subito.
0: Openda e Davide erano stati salutati.
1: Invece me l'avevano descritto come il nuovo Van Basten.
0: Con giubilo.
3: Strombazzato questi due acquisti. Dai,
0: e poi dopo alla fine vabbè. Dice: ah, abbiamo speso questo. Cop Miners, ragazzi, tutti quanti qui, che è un fenomeno. Stefano, 60 milioni. Stefano, è andata male.
3: Campo,
0: un'altra volta.
3: È il campo che parla.
0: Bravo, però.
1: Vabbè, vedremo.
0: Però tutti avevano salutato con giubilo.
1: Noi no.
3: Io non ho io registro tutte le puntate.
1: Vale a vedere. Io l'ho bocciato. Avevo bocciato Ferguson.
0: Davide, pure avevo detto forte.
1: Avevo bocciato Dovbik. Tutti milioni e milioni buttati via. Intanto c'è un messaggio di Ube che ci scrive, così chiudiamo. Sorlot è un Pinamonti piccoli. Benissimo, che ce l'ha fatta.
0: Vabbè, allora,
1: grande Ube, questa ce la teniamo.
0: Pinamonti è forte.
3: Allora io sarei preso Pinamonti tutta la vita.
1: Certo,
0: Pinamonti, che io voglio dire Pinamonti.
1: Va bene, mi devo fermare. Ringrazio Cristian Recalcati. Ciao Cristian.
3: Grazie a voi.
1: Abbraccio,
3: ciao,
1: a presto.
3: Ciao
1: Michelangelo, ci vediamo presto. Ragazzi, un abbraccione. Ciao Michelangelo, a prestissimo. Ciao, break, rimane Orlando, torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati. Stefano, stavo leggendo al volo Sinner al San Raffaele di Milano, certamente programmati dopo il malore di Parigi, però insomma
1: forza sì.
0: Al momento i risultati hanno dato esiti, almeno da quello che stiamo leggendo, non positivi, ecco, quindi non c'è grossa preoccupazione, almeno da quello che si legge, no? Gli esami rassicurano. Per appunto recuperare il numero uno. Dunque, Stefano, allora andiamo avanti, riprendiamo Massimo Orlando che è in collegamento.
2: Ciao, ciao, Massimo, ciao di ciao nuovo, Massimo. Buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
0: Paolo Ghisoni, ciao Paolo, ciao, ben trovato.
3: Ciao, ciao.
0: Ben trovato Paolo. E poi con noi c'è anche Lorenzo Stovini che ringrazio e saluto. Ciao, ciao Lorenzo. Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovati. Sentite, qui continuano ad arrivare, io ve lo dico, insomma, c'è chi spera ancora in una elezione di Baldini come CT della nazionale, però invece avanza fortemente Mancini. Caro Stefano,
1: si fa strada
0: la candidatura. Tu hai detto che ci potrebbe essere anche un filo conduttore tra Mancini e Baldini.
1: Sì, tu li vedi e dici no, è possibile, sono diversi, però d'accordo, no? Invece hanno qualcosa in comune, soprattutto il rilancio e scommettono sui giovani.
0: Vediamo.
1: Sì.
0: Mancini potrebbe essere. Lorenzo, tu tra l'altro tu hai avuto anche come allenatore Baldini.
4: L'ho avuto sia a Lecce che a Catania.
0: Aspetta che ti ho sentito malissimo, perdonami.
4: L'ho avuto sia a Lecce che a Catania Baldini, sì.
0: Oggi ci si sta dividendo, c'è cioè chi vorrebbe Baldini CT della nazionale definitivamente, invece sale molto il nome di Roberto Mancini, quindi vi chiedo un po' un pensiero su queste due situazioni anche a voi.
4: Allora, vado io?
0: Vai Lorenzo, vai.
4: Ma io, avendo avuto un allenatore, lo conosco anche come persona, e come persona ha sempre dimostrato quello che avete visto, insomma, in questo periodo, sia quando era under 21 che quando è stato chiamato per le due partite con la nazionale maggiore. Persona schietta, corretta, dice quello che pensa, coerente. Sicuramente se ci deve essere un'occasione di provare a rinnovare il calcio italiano.
0: Ti sento?
4: Ma non è veramente non è uno scappato di casa, sa il fatto suo, è normale che adesso sarebbe un'altra situazione, ma credo che per cambiare qualcosa possa essere l'occasione giusta. Sarebbe una situazione anche, diciamo, di facilità per la federazione di non dover andare a cercare il nome grosso, anche se chiaramente so che tira quello, perché l'Italia è così. Però io credo abbiano una grande occasione di mostrare che il calcio veramente può cambiare e vogliono cambiare.
0: Quindi tu dici, per cambiare sarebbe l'uomo ideale?
4: Ma io penso a questo punto sì, perché insomma quello che dice, quello che fa, quello che ha fatto, io la possibilità la darei, anche perché per riprovare a dare anche una certa credibilità che ormai il calcio italiano ha.
0: Paolo, tu che ne pensi? Ghisoni?
3: Ma io sono d'accordo con Lorenzo, ci aggiungo anche che secondo me fin quando ci sarà Baldini in una veste in chiave azzurra ci sarà anche una sorta di garanzia di pulizia, di correttezza delle scelte, di meritocrazia. È una persona che dal
0: perché tu pensi che Mancini non darebbe, diciamo, questo tipo di...
3: No, aspetta, sto dicendo che se vanno avanti in questa direzione Mancini farà eventualmente l'allenatore, ma Baldini rimarrà e rimarrà in seno alla federazione, credo che sarà un bel termometro di quello che sono le dinamiche delle prossime nazionali, a partire da quello che non c'era prima, Mancini e tutta la parte delle under, canegatto, posso tranquillamente affermarlo, nel senso che Mancini va per la sua strada, ha uno staff di persone che eventualmente gli consigliano il Pafugli della situazione piuttosto che lo Zaniolo in prima battuta. Credo fortemente che questo tipo di sinergia potrebbe
0: funzionare.
3: Funzionare anche perché sotto chi può essere un po' geloso del proprio territorio, non tanto dal punto di vista degli allenatori ma del progetto, debba in qualche modo anche avere una persona vicino schietta come Baldini, che dice: se il successo della nazionale italiana è fare esordire giocatori prima di arrivare eventualmente innanzitutto ritornare ai mondiali.
0: Certo.
3: Deve essere questo, cioè sinceramente l'Italia che vince l'Under 17 tantissima diciamo chapeau, tantissima riconoscenza a questi ragazzi, ma è già successo, è successo con l'Under 19. Adesso bisogna che questo travaso continui, ma ancora una volta la nazionale maggiore è un po' il discorso che fanno le altre federazioni importanti. Quando tu chiedi in Germania qual è la squadra più importante, il Bayern Monaco piuttosto che il Werder Brema piuttosto che il Borussia, non alzano la mano. L'alza il signor Gravina della situazione, che dice: no signori, guardate che qui la squadra più importante è la nazionale, e noi questa cultura dobbiamo ricominciare a mettercela in testa, se no non andiamo da nessun'altra parte.
0: Vabbè, vediamo che succederà, perché poi voglio dire, l'idea di che ci sia un Baldini in Under 21 e un Mancini in nazionale, ci possa essere un filo conduttore, io non mi dispiace. Poi sono d'accordo che forse Baldini poteva pure meritare un'occasione di questo tipo, sì, in questo momento, detto, quindi, però, insomma, se deve fare una scelta che di questo tipo, l'importante è che rimanga dentro.
1: Vediamo come Baldini, quello che tra l'altro io ho una stima immensa.
0: Sì, tu l'hai sempre detto.
1: Ho detto lanciamo Baldini, promuoviamolo, sì. Ma non è che Mancini non abbia fatto la gavetta, cioè, non confondiamo le cose, È lo stesso Baldini poi che dice Conte, Mancini, c'è gente che ha fatto un curriculum, cioè Mancini non è che
0: no, ma per carità,
1: esce fuori da Cambridge o no. Hanno regalato a 16 anni, cioè ha fatto una gavetta mostruosa Mancini, Poi dopo è stato magari anche di agevolato, è stato un po' di classe sul campo, si può discutere, può piacere o non può piacere, può essere antipatico o simpatico, ma insomma ha fatto un curriculum, percorso se l'è fatto, cioè non è che stiamo parlando di un Carneade,
0: no,
1: allora secondo me insieme potrebbero fare un ottimo lavoro,
0: sì.
1: Magari Baldini potrebbe essere l'allenatore dell'Under 21, supervisore di tutte le giovanili,
0: Ma lui rimarrebbe, invece, comunque tornerebbe a fare, mo adesso torna a fare l'Under 21, quindi
1: sì, ma supervisore magari anche tutte le giovanili,
0: un'unione come diceva anche Paolo, un'unione tra i due per portare avanti, diciamo, questo lavoro. Però Lando, adesso ti voglio chiedere una cosa, così andiamo anche su un altro argomento. Se Mancini va a fare il CT della nazionale, Baldini torna a fare l'Under 21, va bene, ok. C'è un certo Antonio Conte che rimane libero. C'è il fantasma che continua a girare per Torino.
5: Mamma mia, davvero, ci stavo pensando prima, perché io ero convintissimo, ti ricordi, te l'avevo già detto, ero convintissimo, sì, che andasse Conte, però insomma, quando parla Romano di solito è sentenza, se ha detto che Mancini è vicinissimo alla nazionale evidentemente è così. Io credo che tutti i nomi che stanno facendo al Milan, io credo che il Milan dovrebbe andare almeno a provare a sondare la possibilità di portarsi a casa Conte. È l'unica soluzione, per secondo me, per calmare, per ridare serenità ai tifosi e per provare un allenatore veramente che sa gestire, oltre che la squadra, sa mettere a posto anche i dirigenti, che onestamente nel Milan fanno un po' troppo casino, ecco. E io farei questo tentativo, anche perché vedendo le altre squadre in Italia non c'è nessuno che può interessarsi a Conte. Che fa? Torna all'estero? Ha sempre detto che non ha più voglia di andare all'estero, dunque rimane la pista Milan. Io se il Milan farei, non so cosa ne pensate.
0: Rigiro pure a Lorenzo Stomini questa osservazione, perché comunque rimarrebbe lì un signor allenatore, a meno che non decida di fare un anno sabbatico, per poi decidere questo. Che ne pensi, Lorenzo? C'è Stovini? L'ho perso, parlo da solo. Ah, Lorenzo? Non c'è.
6: No, credo che...
0: Vai.
6: Sì, ci sono. Credo che sia un'idea suggestiva quella del Milan, anche perché, insomma, diciamo, è un allenatore che di solito arriva secondo, ha un curriculum di tutto rispetto, e in questo momento per il Milan credo che possa essere la scelta più che giusta, visto il caos che c'è, che si respira in società da, da un bel po' ormai, insomma.
0: Certo, non è una società che, diciamo così, dà grandi garanzie in questo momento a Conte, cioè le dà più Conte al Milan che il Milan a Conte, esatto. Ecco, per essere chiaro.
6: Sicuramente, però per il Milan sarebbe, diciamo, un'occasione di rilancio importante, perché insomma quello che sta passando il Milan non è da Milan, e quindi ha bisogno in questo caso veramente di un nome forte. Poi come andranno le cose chiaramente non lo sappiamo, però diciamo, ecco, partire da una base come Conte, diciamo che il rilancio parte bene.
0: Paolo?
7: Due punti aperte le virgolette. Non abbiamo discusso di Conte perché, con tutto rispetto, in base ai nostri criteri non è quello che cercavamo, adeguato alla cultura del lavoro. Chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto? Qualcuno al Milan?
6: Ibra.
7: Quindi
0: lo escludi?
7: No, non è che lo escludo.
0: Cioè, no, perché hai ragione, magari, no? L'ha detto lui, sì.
7: Cioè, se la coerenza in questo momento...
0: ma io sul calcio la coerenza, ragazzi, insomma...
7: No, lo so.
0: Coerenza, sì, è molto difficile essere coerenti in questo mondo, con tutto il rispetto sempre. Basta poco per cambiare idea,
7: Ma uno come Conte, dopo che gli è stato preferito Fonseca al Milan da Ibrahimovic, o da chi per esso, e lo dice anche Ibrahimovic... come la prende, non gliene frega niente, cioè, faccio anch'io questa domanda a voi, cioè,
0: è interessante, come, perché io penso che se c'è un progetto e ci stanno i soldi, secondo me certe cose si può passare pure sopra, ecco. Quello è il mio pensiero, Stefano, non so
1: se c'è un progetto
0: e c'è la parte economica, io credo che Conte, pure se sente queste frasi di Ibrahimovic, oppure Ibrahimovic stesso,
1: bisogna adesso c'è il progetto,
0: capito?
1: C'è un amministratore legato, c'è un direttore, c'è un allenatore, è dura, siamo a
0: siamo a metà giugno, all'8 giugno,
1: non so.
0: No, però faceva l'osservazione Paolo, giustamente ci sono state queste
1: secondo
0: parole,
1: secondo me se fanno 3-4 acquisti con questa squadra, Conte è già in Champions League tra la porta. Con tu al netto di tutti il caos che c'è, la disaffezione, il distacco anche da parte del popolo rossonero che non ne può più.
0: Basta
1: che fai due mosse lì e metti a posto le cose. Fai tornare Maldini e prendi Conte.
0: E devi alle
1: perché Maldini vederlo lì in termini, io non credevo ai miei
0: occhi. Dove?
1: A Istanbul, accanto a quello che poi ha perso le elezioni. Cioè, disastro. Cioè, ma che sta. Ma Maldini deve tornare al Milan, dai.
0: Deve tornare, se non ti chiamano.
1: Ma deve tornare al Milan, dai, sta là, deve stare a vita a Milan, perché è bravo, perché è così.
7: Magari anche perché... in nazionale, Stefano.
1: Anche, no? sì, ma da farlo. Io l'ho visto lì, boh, ma io non ci volevo credere. O no?
0: Vabbè, ma lì Paolo, ci sta una proposta.
1: No, ho capito, però questo ancora doveva vincere le elezioni, poi l'ha perse, poi si è alzato, a fare delle cose, ha fatto bene. Dice, ma che ho fatto? È andato via. Torni a Milano, al Milan, che torni a Milano.
0: E come?
7: No, dicevo che Maldini, per cortesia, ascolta tutti. Poi
1: sì,
7: dopo...
1: ma siamo d'accordo, ma Paolo è un totem, ma questo è uno degli uomini più rappresentativi del calcio mondiale, non del Milan. Quindi che torni al Milan, che il Milan prenda Maldini e Conte. Allora sono d'accordo con Massimo. Anche con tutto sto caos, alla fine metti d'accordo tutti, il popolo rosso nero si riscalda e riparti. No, non ti piace come mossa?
0: No, per carità, io... ascolto, sento Massimo pure, Massimo e poi Lorenzo, che dite? Massimo?
5: No, io sono d'accordo, Stefano sempre lo spiega molto meglio di me, Maldini, persona fantastica, competente, ascoltata, intelligente, voglio dire, se si mette con Conte, poi dopo anche la figura di Ibrahimovic va un po'...
1: Lo so Massimo, però pure Ibra, voglio dire, sono d'accordo.
0: No, chi decide? Ibra, Cardinale o Ibrahimovic?
1: Ho capito, ma fa Ibra, Maldini, Cardinale, prendi l'amministratore legato.
0: Ma Conte rimane a Torino, c'è il fantasma di Torino, voi state escludendo questa
1: però
0: cosa.
1: Però ha lanciato Massimo una cosa,
0: ma
1: adesso
0: sì,
1: non
0: sono d'accordo con Massimo, però io lo vedo che gironzola per Torino.
5: Sì, ma Ibra non è che può pensare di fare sempre quello che vuole. Prima o poi, sinceramente, vabbè. Anche lui deve capire che deve portare risultati. È vero che ha messo dei soldi, è un azionista, ci mancherebbe altro. Però, ragazzi, Milan quest'anno ha fatto una figuraccia, il prossimo anno
0: non può fare una figura del genere, certo, certo, certo.
5: Allora tutti questi nomi che stanno gravitando nel mondo Milan, a me sinceramente non è che mi facciano impazzire.
1: Ma adesso Paolo, perdonami, tu che sei più
0: Galsner,
1: dentro, no, ma Maldini e Ibra non potrebbero convivere, cioè,
0: non lo so. Maldini e Ibra, mi sembra,
1: Paolo,
7: chiedi a me,
0: ma come fai a convivere?
7: È vero che ci sono le convivenze, vedo due figure antitetiche, ma dal punto di vista del fatto che non credo che Maldini abbia bisogno di essere nel calcio per vivere una vita serena e appagata, dall'altra parte e soprattutto Maldini credo di poter dire che avendo avuto la fortuna di lavorare con Boban qualcosina a livello internazionale, vicepresidente FIFA e vicepresidente UEFA, l'ha imparata o comunque l'ha assorbita. Ibrahimovic da chi ha imparato? E soprattutto ha voglia di imparare a fare quel ruolo? Cioè non mi sembra che la umiltà sia la persona che dispensa, cioè, quando davano via i ragazzini, quando ero ragazzino dicevano questo, quando davano via la modestia credo che lui fosse assente ingiustificato, cioè da questo punto di vista credo che abbia dimostrato come il Milan sia potrebbe essere i Los Angeles Galaxy per lui, così come un'altra situazione, ed è proprio questo secondo me la gravità del discorso, che il Milan ha bisogno di figure che abbiano un senso di appartenenza. Poi Massimo sa meglio di me,
0: senso di appartenenza.
1: No, non ti piace questo senso di appartenenza?
0: Boh, non so, io per me devono essere bravi, non lo so, sta appartenenza.
1: Però mai come in questo caso Maldini.
0: Non lo so. Sì, per carità, Lorenzo, tu deve che dici? Voglio sentire anche Stovini.
8: Penso che Maldini debba essere dentro al Milan, già quando è andato via. Una leggenda del genere, una persona del genere, bisogna capire che insomma più competenze di così non so cosa si possa andare a chiedere. Poi se va d'accordo con Ibrahimovic questo è un altro discorso, ma conoscendo Maldini, vedendo Maldini, io non capisco come il Milan non possa inserire una figura del genere. Mi sembra troppo strano, dovrebbero partire da una base come questa per provare a rifondare o a ripartire per il nome che hanno, tutto qua. E poi il dentro sul ruolo che sarà, ci sono tante opzioni secondo me, ma una persona così io personalmente la vorrei sempre a mio fianco.
7: Posso farmi una domanda?
0: Vai, e poi siamo quasi in chiusura, vai.
7: Maldini, Massara, perché poi c'era pure Ricci a lavorare, ma mi dite che cosa secondo voi è successo con Gasperini? Perché io onestamente una persona come Massara, che ritengo sempre molto pacata, signorile, capace soprattutto, dopo un anno ritrovarsi in una situazione del genere, visto che stiamo parlando di proprietà americane, no? Giusto? Più o meno i metodi.
0: Ma per me non c'entrano poi sempre gli americani, però, ragazzi, perché sembra secondo me c'entra pure il fatto che magari non si sono trovati dei rapporti congeniali tra l'allenatore e il direttore sportivo, cioè. Anche perché gli americani che sanno chi è Massara, come lavora Massara, per dire, o come lavora D'Amico, ma che ne sanno? Gli verranno proposti questi nomi da, non so, qualcuno dice guarda questo è bravo, quindi io tutte queste responsabilità agli americani non li do da questo punto di vista. Per me Gasperini e Massara non sono andati d'accordo, cioè io la vedo in questa maniera molto semplice, io penso che nel calcio ci
1: ma
0: può...
1: sul piano dei contenuti però
0: è sul piano dei contenuti, credo, sul piano del lavoro,
1: perché
0: sulle scelte,
1: scusami, cioè... Paolo, non è che ne sappiamo molto più di te, però quando Gasperini dice è mancato il feeling tecnico, ti dice tutto.
0: Che vuoi fare? Vuol dire che non c'era...
1: Dopo lui quando parla di tempismo, il mercato è questo, il mercato è quest'altro, cioè adesso tu vedi che sono stati fatti un riscatto immediato di Malen, un rinnovo di Hermoso, adesso sul tavolo i rinnovi di...
0: E non c'è il direttore sportivo.
1: Non c'è il direttore sportivo. Sono state fatte 3-4 cose in 10 giorni che lo scorso anno in un mese non è arrivato niente.
5: Stefano,
0: aspetta una alla volta, forse c'era era Lorenzo.
5: No, prego.
8: Io ero zitto.
0: Ah, non so.
7: Sono io che ho detto semplicemente, ma ragazzi, ma c'è il direttore sportivo? Cioè, obiettivamente l'ha quasi designato lui, cioè le operazioni se le stanno facendo è perché qualcosa di condiviso con qualcuno c'è, no? Mi pare di poter dire, visto che giunto è andato all'Atalanta. Arriverà sto D'Amico alla Roma o no?
0: Sì, così dicono.
1: Sì, probabilmente, cioè, quasi sicuramente sarà lui, Paolo.
7: Ma cioè, siamo al 8 di giugno, voi pensate che le cose non si siano decise? Cioè, io faccio settori giovanili, cioè il casino che è successo su Bravati, Juventus, Roma, è veramente un casino recente nei settori giovanili, ma le grandi manovre nelle grandi squadre, avete due giocatori, ex giocatori, mi sembra abbastanza ridicolo pensare che la Roma non abbia un direttore sportivo che
0: magari ci sarà e lavora nell'ombra in questo momento e poi verrà annunciato.
7: Il Milan ha lavorato fino a quando gli hanno detto stiamo scherzando, ma stava lavorando, cioè comunque lavorato il Milan, e poi ha detto della squalifica, ma vi posso garantire che Paratici stava lavorando per il Milan già. E poi succedono queste cose.
0: Certo. Volevo aggiungere una cosa, Orlando, e poi c'è una news da darvi.
5: Rispondendo alla domanda di Paolo, no, ho detto, non voglio essere sempre cattivo, però magari non è che Massara è stato condizionato anche dal pensiero di Ranieri, che a un certo punto
0: era più vicino a Ranieri, tu dici?
5: Beh, sì, era tutto un contestare il mercato, e a un certo punto può essere che
1: può essere anche, visto la signorilità, l'eleganza di Massara, siccome l'ha scelto Ranieri, certo, e quindi Ranieri dice no, prendiamo, è stato condizionato da questo e non ha fatto decollare il rapporto tecnico con Gasperini. Può essere una lettura, sì.
0: Sentite, prima di salutarvi vado sul sito ufficiale della Fiorentina, perché Grosso è il nuovo allenatore. Welcome Fabio Grosso, eccolo qui, appare la sua immagine, ve la facciamo vedere, chi sta davanti alla TV, questa immagine di Fabio Grosso, un ritratto. Welcome Fabio Grosso. Lorenzo Stovini, Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, il tuo pensiero?
9: Ma da tifoso speriamo bene. No, sono fiducioso, e ho fatto benissimo, sta facendo benissimo. Chiaramente Firenze è un'altra piazza, ho bisogno di ripartire anche Firenze, perché dopo quest'annata che mi è salvato solo perché c'era veramente di peggio, perché con quella rosa lì, un campionato del genere, veramente è difficile da raccontare. Speriamo che Paratici, insomma, da budget a disposizione, la competenza e l'esperienza non gli mancano, quindi speriamo.
0: Ritieni pronto Grosso per questo step, Lorenzo?
9: Ah, penso a questo punto sì, insomma, ecco, credo di sì. Poi come sempre il campo a parlare, però bisognerà vedere anche poi cosa gli verrà messo a disposizione. Sassuolo ha fatto benissimo, poi Firenze è chiaramente tutta un'altra cosa, però è giusto anche provare un profilo così. Firenze avrebbe voluto magari anche lì il nome, perché siamo fatti un po' particolari, però bisogna ripartire, proviamo e vediamo se la prossima anno senza le coppe riuscire a fare un grande campionato.
0: E Massimo Orlando, che conosce anche molto la piazza di Firenze.
5: Sai, ha fatto già una buona esperienza nelle panchine, Grosso. Voglio dire, non è la scommessa di quello sconosciuto, diciamo. Ha vinto dei campionati, ha giocato un gran calcio a Sassuolo. Dico sempre però che a Sassuolo è molto più semplice
0: giocare che a Firenze, certo,
5: perché comunque si vive in una realtà completamente diversa. Vabbè, Marco, dipenderà tutto da quello che la società metterà a disposizione, perché l'anno scorso la Fiorentina ha speso 123 milioni col mercato di riparazione, e le cose non sono andate male, gli rientrano 18 giocatori con dei contratti molto pesanti. Insomma, dovrà fare un grande lavoro prima e consentirgli a Grosso, soprattutto di giocare come ha giocato a Sassuolo col 4-3-3. A Fiorentina quest'anno ha giocato senza gli esterni, dunque deve andare a comprargli i giocatori che piacciono a lui.
0: Vediamo.
5: Ci sarà la possibilità, ma
0: Ghisoni, sarà un grosso rischio?
7: Un grosso rischio, bravo, bella battutona. Ascoltami, io non vedo grosse differenze nell'iter calcistico di allenatori tra Grosso e Paolo Vanoli. con un rispetto per entrambe le
0: situazioni. Paolo Vanoli ha fatto un'impresa, ragazzi, non ce lo dimentichiamo, perché io non sono un fan di Vanoli, perché non lo conosco, però posso dire che ha fatto un'impresa, perché dimentichiamo come ha preso la Fiorentina, dove stava la Fiorentina e dove è riuscito a portarla, perché la davano spacciata, mi ricordo, al di là della rosa e
1: adesso
0: tutto.
1: Sembra scontato,
0: però non è che ha fatto una cosa da poco, ecco,
7: senza Ken, peraltro,
0: senza Ken che non ha vissuto la stagione, insomma, un po' di difficoltà.
9: Però, devo salutare.
0: Ciao Lorenzo, un abbraccio, grazie, scusami.
7: Dicevi... Finisco solo per il curriculum, cioè Paolo comunque col Venezia ha fatto un mezzo miracolo in Serie A, anche lì prendendo una squadra di Avors che era all'ultimo posto. Gli hanno venduto Johansen a gennaio, eppure alla Cremonese, eppure è venuto su diretta, ha fatto quello che ha fatto col Torino. Io più o meno ho fatto promozione col Frosinone con una squadra solo giovani italiani, sono due ottimi allenatori, però quello che diceva prima Massimo e anche Lorenzo sarà il termometro, cioè dipende la società che cosa ci mette sul piatto, perché sono due allenatori che come storia sono molto simili. Quindi...
0: Sì, assolutamente.
5: Comunque Paolo, per dire, è la piazza che non ha voluto, è vero che la società non deve farsi mettere...
0: Però Vanoli non lo volevano.
5: Non lo volevo, la piazza
7: posso dire una cosa?
0: Sì.
7: Cioè, io sono reduce da esperienze parallele, la piazza di Firenze è insopportabile. Cioè,
0: perché dici questo?
7: Perché non va mai bene niente, io ti giuro.
0: Vabbè, però non è che è insopportabile, cioè, forse sono esigenti come in altre piazze, io non vedo sta differenza.
7: Critica,
0: Napoli, Roma...
7: I tifosi della Fiorentina... Con un minimo di senso critico oggettivo e non sempre tutto male, non ce n'è peggio di così.
0: Però negli ultimi anni le cose non sono andate benissimo,
7: ma con l'italiano, l'italiano ha fatto solo
5: io non sono d'accordo, però Marco, scusami, ha ragione Paolo, cioè, tu hai fatto tre finali con l'italiano, due di conference e una di Coppa Italia con l'Inter.
0: Vabbè, magari con l'italiano non è scattato il feeling, Massimo, però...
7: Marco, stiamo discutendo un'altra cosa che non va mai bene niente, ragazzi. Cioè, Fiorentina ha fatto tre finali e anche io parlavo e giravo per Firenze e mi sono permesso di dire non va mai bene niente, ma che volete? Ma che vuoi? Cioè, non c'è un'entità che possa essere quella che mette d'accordo tutti. C'è una storia della città, ci sono delle rivalità.
0: Paolo, guarda, ascoltami, posso anche accettare questo discorso che stai facendo, però parto sempre dal presupposto che poi, eccezione fatta magari dei tifosi dei tre grandi club in assoluto in Italia, dalle altre parti si vuole magari di più e non c'è la reale percezione poi fino in fondo di quello che è la squadra tua. In generale i tifosi li vedo un po' tutti così, eccezione fatta delle tre squadre che hanno sempre vinto e quindi il discorso è diverso. Però nelle altre piazze, se vai a Napoli, c'è grande esigenza anche a Napoli, vogliono una squadra che lotti sempre per i primi posti, che vinca lo scudetto. A Roma non ne parliamo, e poi magari si perde la reale percezione di quello che è la tua squadra realmente, di quello che è stata la tua storia realmente. E stesso discorso magari dalle altre parti, è un mio punto di vista, per carità, poi non vuol dire che c'ho ragione, non so Stefano che è alzato o meno.
1: È una piazza esigente.
0: Che è una piazza esigente, sono d'accordo con sia con Massimo che con
1: Paolo. Però il bello è, io capisco quello che dice Paolo, però il bello di Firenze è proprio, o il brutto, insomma, dipende da quale lato si vuole vedere la vicenda, è proprio questa passionalità viscerale, anche questo istinto che prende sulla ragione, pretende sempre cose migliori. È la storia del tifo viola. Che però si sa appassionare, sa essere vicino alla squadra. Io mi ricordo l'anno di Trappattoni con il mondo, Batistuta, Rui Costa, è uno spettacolo. Anche l'anno che ha vissuto Massimo, e c'erano 10.000 tifosi al seguito, è stato un anno doloso.
5: C'è grande passione.
0: Poi c'è una squadra. Poi sai cos'è? C'è una squadra.
7: Di Prandelli, ragazzi.
0: Sì, poi c'è. Esatto, poi Massimo, c'è una squadra sola. E quando c'è una squadra sola, l'amore è ancora più forte, è devastante, capito? La pressione è ancora maggiore. Quando quando si divide
5: tra due squadre. Non c'è pallavolo.
1: Poi devono sistemarvi a Firenze lo stadio, Marco, perché.
0: Eh sì, vabbè,
1: non si può vedere con quel cantiere, cioè devono fare qualcosa, perché sì. Franchi era sempre era un fattore adesso.
5: Ma assolutamente,
1: ma basta questo stadio.
5: E pensa Stefano che è previsto 2030.
1: Ma come si
0: sì, mamma mia. Intanto anche Sky in questo momento dà la notizia, Fiorentina Grosso è il nuovo allenatore, contratto fino al 30 giugno del 2028.
1: Farà il suo esordio allo stadio olimpico di Roma, Grosso.
7: Sì. Si può dire il capolavoro contro veramente della Fiorentina qual è? Il Viola Park, ragazzi.
0: Ce l'avevi detto giorni fa, mi ricordo, tempo fa.
7: In Europa, centri sportivi così se ne si contano sulla punta delle mani, delle dita. Quello che ha fatto con Miso la Fiorentina, il vero successo a Firenze,
1: andate a vedere
7: cosa c'è lì dentro. Atterrate non in Italia, ve lo dico.
0: Senti Paolo, ci salutiamo così. Mi dai un nome di sti ragazzi che hanno vinto l'Europeo, che secondo te è proprio quello che...
7: Non lo fai perché non lo trovo giusto nella coerenza di quello che dicevamo prima, cioè sinceramente è creare un'aspettativa su qualcuno quando in questo momento ancora una volta è...
0: Allora ti faccio, ti rigiro la domanda, è un gruppo che da cui insomma ci possiamo aspettare qualcosa in questo,
7: ma
0: da
7: noi,
0: questo gruppo?
7: Noi tutti i gruppi lo vedete anche adesso, la nazionale che sta portando Baldini a fare queste amichevoli, cioè le potenzialità sono,
0: questo è importante,
7: ma tutti i gruppi, e tra l'altro adesso arrivano anche italiani seconda, terza generazione che hanno un qualcosa in più,
0: speriamo.
7: Me bisogna lavorare su questi, e aggiungo solo una cosa, sarà facile giudicare con gli altri, che paesi portano sempre quelli forti in nazionale, prima all'europeo non c'erano, no, abbiamo le squadre più forti e con tutti i giocatori più forti portati dalle altre nazionali, quindi questo è un credito che rispetto magari ad altre situazioni va sottolineato.
0: Va bene ragazzi, mi devo fermare, voglio ringraziare Massimo Orlando. Massimo,
1: ciao,
0: grazie,
1: Massimo.
0: A presto,
1: ciao,
0: un abbraccio, ciao, grazie anche a Paolo Ghisoni, a presto,
1: ciao.
0: Paolo,
1: ciao,
0: un abbraccio, break per noi.

0: Siamo tornati, caro Stefano, di nuovo. Faccio un salto su tutto Mercato Web, perché anche tutto Mercato Web, riprendendo un po' quello che ha detto Fabrizio Romano, sta andando su Mancini, che è aperto al ritorno della nazionale. Entro 48 ore ci sarebbero stati contatti, nelle ultime 48 ore, contatti positivi tra Roberto Mancini e la federazione. Quindi ci avviamo verso questo tipo di soluzione, quindi Mancini CT. Raccolgo messaggi che non sono molto d'accordo, caro Stefano, e quindi, però voglio dire, se poi alla fine questa è la strada, io voglio dire, a questo punto auguriamoci che possano lavorare bene. Poi io, se dobbiamo fare una questione morale, che io rifiuto un po' a priori nel calcio, insomma, però,
1: sai, adesso è... non è molto, no, voglio dire così, convincente ritorno da parte di tanti appassionati tifosi della nazionale.
0: Vediamo.
1: Però sai, nel calcio quante l'abbiamo vista, si possono ribaltare.
0: Sì, apposta. Michele ci scrive: sto sognando Galliani, Maldini e Conte al Milan. Ecco la triade che sta sognando il nostro amico. Quindi Galliani, Maldini e Conte. Certo, Galliani, bello, che ha fatto veramente tantissimo al Milan. Insomma, non è più giovanissimo e potrebbe anche non decidere di non avere un ruolo di questo tipo, poi non lo so. È sempre stato un grande, col Milan ha fatto delle cose grandissime, poi Monza, eccetera, e via dicendo. Maldini, o il ritorno di Maldini, dovrebbe cambiare proprio tutta la struttura in alto.
1: Ma deve cambiare, già il ritorno, sai che c'hai un garante dentro, un grande rossonero. Ha fatto la storia del Milan e del calcio mondiale, quindi non lo so, secondo me, se devo trovare una collocazione a Maldini è il Milan.
0: 331 82 00 23, magari prendiamo anche un audio, forse abbiamo anche un veloce collegamento in questa parte. Vai Andrea.
2: Scusa Marco, vorrei ribadire una cosa che forse sta passando sotto traccia, ma che secondo me è molto importante. Dico. E che è la perdita di Dumfries. La perdita di Dumfries sulla fascia destra per l'Inter è una perdita gravissima. Se non viene colmata, ci saranno grossi problemi su quella fascia. Palestra nei confronti di Dumfries è un giocatorino che, se si scontra con Dumfries, si fa male. Quindi io questa cosa che la stanno sottovalutando la vedo come un problema grave da risolvere il più presto possibile.
0: Vabbè,
2: con un
0: Luigi,
2: grande
0: non
2: giocatore.
0: Non ti accorare così, perché c'è ancora tempo, il mercato è iniziato da adesso, vediamo quali saranno le scelte. Adesso è tutto ingiudicabile. Su Dumfries, secondo me, l'Inter non poteva fare diversamente, ragazzi. C'era una clausola, sennò se ne sarebbe andato a parametro zero, la volontà del calciatore. Quello che puoi fare hai fatto, ne hai usufruito di questo giocatore che all'inizio, mi ricordo, non era considerato perché era andato via Hakimi e non si poteva giocare a calcio nell'Inter, ti ricordi? Certo. Hakimi senza Hakimi era finito, tutto finito. Arriva questo invece, ma vediamo, magari l'Inter prende Palestra e ha preso un sostituto valido. Io questo non lo posso dire. Palestra è un buon profilo, ottimo profilo, per me costa troppo, però questa è una valutazione, non c'entra niente. Andiamo su tutto il mercato web, perché Fiorentina, commisso grosso, si è costruito con il lavoro, vogliamo aprire una nuova fase. Naturalmente parla Giuseppe Commisso. Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un campione del mondo, è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Facciamo un in bocca al lupo, queste un po' le parole del presidente Giuseppe Commisso. C'è anche il comunicato che vi stiamo mostrando qui e via dicendo, con appunto l'ufficialità di Fabio Grosso alla Fiorentina. 331 82 00 213, ci siamo quasi per l'ultimo per il, in questa parte, per un collegamento velocissimo se è possibile, altrimenti andiamo avanti. Stefano, con poi le altre situazioni di mercato, Greenwood è sempre l'obiettivo della Roma, però bisogna fare attenzione anche ad altre squadre che si fanno avanti.
1: Sarebbe uno dei grandi colpi del mercato, ma...
0: altro esterno lui,
1: cambierebbe la velocità, le giocate là davanti, la qualità, anche l'intraprendenza, l'imprevedibilità, è un giocatore molto molto forte.
0: Piace molto a Gasperini, però deve fare molta attenzione, perché ci sono altri molti club che si stanno muovendo.
1: Poi Marsiglia chiede sui 50 milioni
0: pure lì, ragazzi.
1: Bonus.
0: Cinquanta è come Brani. Cinquantino chiedono tutti.
1: Ma cioè, i giocatori Brani costano, Marco.
0: Sì.
3: Greenwood.
0: Però lui forse 50 li vale.
1: Sì, adesso sì.
0: Altri invece questi 50 esce fuori così d'amblè. Va bene, senti, facciamo un flash proprio perché lo ringrazio, so che è sempre preso dal suo lavoro. Abbiamo intercettato al volo l'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a tutti, agli ascoltatori e ascoltatrici, a tutti gli amici in studio. Eccomi qua.
0: Mi piace l'avvocato perché quando interviene saluta gli ascoltatori e le ascoltatrici. Bellissima, questa precisazione è importantissima. Devo dire l'unico quando intervieni, quindi mi fa piacere.
3: Senti, sono educato.
0: No, vabbè, che ce ne ricordo anche del pubblico femminile che ci ascolta, quindi ringraziamo. Senti Roberto, al volo io ti voglio chiedere una cosa su questo news che è uscita questo fine settimana, ossia il GIP di Roma archivia l'inchiesta sul bilancio 2022 riguardante la Juve, lo ha comunicato al club torinese in una nota precisando che il procedimento riguardava alcune esponenti aziendali e non la società.
3: Certo, riguardava gli esponenti aziendali perché erano loro responsabili aver firmato, sottoscritto e depositato i bilanci, e non c'era un'azione ai sensi del decreto legislativo 231 del 2000 che toccasse la società. Non è niente di nuovo, perché chi ci ascolta da qualche ora basta che vada ad ascoltare quello che da queste emittenti abbiamo detto, è dall'inizio che la situazione penale di quei bilanci, delle plusvalenze e quant'altro e non aveva un fondamento tecnico-giuridico e sarebbe arrivata poi a questa giusta archiviazione, come è stata anche
0: parzialmente. Però il danno è stato fatto alla Juve.
3: Ma se lo sono fatti da solo. Se lo sono fatti da solo quando hanno voluto patteggiare in sede sportiva, non andare avanti, e ancora peggio sarà per i cari tifosi juventini quando prima o poi, perché tanto alla fine arriverà sempre, Giraudo avrà avuto ragione nelle sedi competenti affermando che la esecuzione del procedimento, tecnicamente parlo io, processualmente parlando, di cosiddetta Calciopoli era un processo che scontava delle forti perplessità in relazione alle norme europee, laddove erano stati fatti le sottrazioni del giudice naturale e dove soprattutto impediva al tribunale amministrativo di valutare le sanzioni di corpo oltre che quelle di status. Fra qualche periodo, a questo punto più breve che lontano, qualche tribunale farà propria la decisione già definitiva della Corte europea, e quindi Giraudo dovrebbe, usiamo ancora questo condizionale, essere risarcito dalla Federcalcio, e qualcuno che è diverso da Giraudo si domanderanno ma perché voi non avete proseguito anche voi su questa azione, e qualcuno dovrà dare una risposta.
0: Però perdonami una cosa, tecnicamente tu dici l'errore della Juventus a suo tempo è stato quello che non doveva patteggiare.
3: La scelta. Secondo me è così. Poi per esempio anche in sede successiva penale anche Andrea Agnelli, anche altri esponenti hanno patteggiato la pena, poi hanno fatto una dichiarazione successiva dicendo che l'hanno fatto per evitare di andare avanti eccetera eccetera. Va bene secondo me invece il presidente De Laurentiis, che continua ad andare avanti imperterrito, non patteggia, va al giudizio ordinario e alla fine ci dovrebbe essere per lui una soluzione, come fu al suo tempo a Milano per l'Inter e per il Milan.
0: Perdonami, scusami, mi incuriosisce, allora perché c'è stata questa scelta di patteggiare?
3: Ognuno fa quello che vuole, io non mi metto certamente a sindacare le volontà dei soggetti, e peggio ancora, lungi da me 10.000 metri andare a valutare quello che fanno i colleghi. Avranno avuto le loro magnifiche motivazioni, le loro certezze, diciamo anche tra virgolette forse le convenienze, però che ritenere un reato penale i bilanci della Juventus o ritenere reato penale una plusvalenza, a mio modestissimo avviso, con le leggi alle mani, era una cosa

0: tu sei colpevole, vai, non
1: ma
0: è
1: non
0: che
1: è
0: fai.
1: Sì,
0: no, patteggio. Io dico in generale, no. E dice. Ognuno patteggia, è colpevole. Uno patteggia di solito quando è riscontrato proprio, no, sei colpevole.
1: Non è vero, ma neanche per idea. Uno patteggia perché non vuole avere. Per anni, per esempio, sei un imprenditore, il carico pendente che ti impedisce anche di avere accesso alla finanza, prima cosa. Secondo, perché in questo paese in cui la giustizia è un punto interrogativo, non sa mai come finisce. E quindi vuoi evitare problemi, spese legali, vuoi non avere problemi, diciamo, di sanzioni accessorie, e quindi preferisci.
0: Sì, sì, no, in questo caso io dicevo in generale.
1: Scusa,
0: cioè.
1: Ma in generale è così. L'errore italiano è ritenere il 444 e 445 del codice di procedura penale una sentenza di condanna. Non è vero, è un'applicazione di pena su richiesta delle parti, con reciproche rinunce. Che è una cosa completamente diversa. Ma siccome in Italia questa cultura non c'è, purtroppo, nonostante che questo codice l'abbia introdotta dal 1989, e a malapena noi avvocati riusciamo a convincere i nostri assistiti di accedere al giudice abbreviato, che gli dà un terzo in meno di pena, come praticamente il patteggiamento. Finché non c'è questa cultura all'interno del cittadino italiano, non si farà mai di differenze. Poi ci si è anche messo lo Stato, perché quando ha visto che specialmente per quelle sentenze che avevano una ricaduta in sede civile o in particolare in sede di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si è inventato, tra virgolette, che in sede civile il patteggiamento equivale a una condanna. E questa è stata proprio la tomba del principio che il professor Vassalli inserì nel 1988 nel nuovo codice che sarebbe entrato in vigore poi nell'89.
2: Qualcuno giustamente dice, chiudo Roberto, però alla Juve furono 8 alti punti, esclusione dalle competizioni europee, chi paga, ora è stata distrutto un CDA,
1: una scelta. Signori tifosi bianconeri, è una scelta giusta, giustissima, insindacabile di quella dirigenza.
2: Di quella dirigenza, sì, sì.
1: Infatti, i latini direbbero eius comoda, uius incomoda, punto.
2: L'hanno scelto. Va bene.
1: Voi lo sapete, no? Quante volte sono intervenuto.
2: No, tu l'hai sempre detta, io mi ricordo questa cosa. Tu l'hai sempre detta, io mi ricordo che quando ci fu la cosa del patteggiamento, tu sei stato tra quelli che diceva non bisogna andare a patteggiare, bisogna andare avanti. Io mi ricordo che avevi sostenuto sempre questa cosa all'epoca del caso plusvalenza della Juventus.
1: Ma per non tanto per tornare indietro, chi ha ancora gli interventi del 2006, io sostenni, accusato da tutti, anche villaneggiato da molti, guardate che fra 20 anni, quando questa situazione la verifica la Corte Europea, è certo che annullerà la liceità della parte procedurale, non che interviene sul risultato sportivo, che è un'altra cosa, o sulla decisione, ma tecnicamente aver cambiato i componenti della Corte federale e della Commissione giudicante nazionale era una violazione del protocollo europeo, perché sottraeva al giudice naturale gli incolpati. E dico, prima o poi questa cosa verrà fuori in Italia, così come la idea che ho sempre avuto della illegittimità del decreto Melandri, che creava la competenza esclusiva del TAR di Roma su tutti i processi sportivi d'Italia, derivato dall'accoglimento dal TAR Catania della mancata retrocessione del Catania, che portò poi a quell'ulteriore obbrobrio della Serie B a 22 squadre e la Serie A a 20 squadre con il recupero della Fiorentina, parentesi aperta e chiusa, perché non era possibile impedire al giudice ordinario, al giudice amministrativo, di valutare anche i provvedimenti di corpo, cioè la squalifica a tempo o la inibizione, eccetera. Questo è.
2: Bene.
1: Siccome non sono cose che riempiono i giornali, vabbè.
2: Certo. Roberto, grazie come sempre,
0: grazie
2: a
1: Moreggio. Un saluto a tutti e buona prosecuzione.
2: Grazie ancora, ci fermiamo per l'ultimo break, abbiamo gli ultimi due ospiti di questa giornata di Marganà, tra poco.

0: Ben trovati di nuovo, ben ritrovati nella parte finale di Maracanà. Allora, Stefano, visto che siamo nella parte finale, ritorniamo un po' sulla news che abbiamo dato. Oggi l'ufficialità appunto di Grosso alla Fiorentina, quindi abbiamo letto i vari comunicati e quindi si pone fine anche alla querela. Un altro allenatore si piazza, perché qui ci sono ancora delle panchine da sistemare. Per esempio,
1: beh, quella del Sassuolo è addirittura d'arrivo, Aquilani dovrebbe andare.
0: Poi c'è il Torino, c'è il Napoli,
1: Abate
0: ancora,
1: o Juric. Poi chi c'è? Milan.
0: C'è il Milan, che Milan c'ha allenatore, non c'ha amministratore delegato, non c'ha il direttore sportivo, è un po' tutto.
1: Fiorentina oggi Grosso.
0: Sì. Sai chi c'è con noi? C'è intanto Alberto Polverosi. Ciao Alberto,
2: ciao,
0: ben Alberto. Trovato.
2: Ciao.
0: C'è un doppio Alberto, perché c'è pure Alberto Di Chiara.
1: Ciao Alberto.
0: Hai capito qui oggi?
2: Ciao. Ma allora sti Alberti imperversano, sì.
0: Sì, siete proprio avete invaso tutto praticamente.
2: Invece.
0: Che dite della scelta della Fiorentina? Finalmente siamo arrivati alla ufficialità, Alberto, no? Grosso.
2: Prima la grande ala, No, prima la grande ala.
0: Allora dichiara, vai.
3: Avere questo no? Dai, ufficialità, sai, Grosso è un allenatore che prima cosa lo stimo come persona, perché l'ho avuto come giocatore quando ero dirigente a Perugia, fu trasformato in terzino sinistro proprio nell'era Cosmi, proprio dallo stesso Terze Cosmi, che lui veniva come trequartista dal Chieti e quindi fu trasformato, e pensa che quando c'era un grandissimo rapporto, perché lui al momento in cui ha cominciato a indossare, io ero dirigente del Perugia, ha indossato quella maglia, ha detto magari facessi la metà di quello che hai fatto tu, Alberto, nella carriera. Invece lui ha fatto una carriera strepitosa ed è arrivato a fare addirittura la Coppa del Mondo da protagonista soprattutto. Quindi al di là di questi particolari del passato c'è sempre stato un rapporto di stima, quindi lo reputo in primis una persona degna veramente di nota. Per quanto riguarda la discorsa Napoli, ha fatto un percorso, lo sta continuando a fare, è un percorso in crescendo, ha allenato a Sassuolo, che è un po' la palestra, come è stato per molti l'Empoli al suo tempo, ma adesso soprattutto il Sassuolo, in più magari di un livello un pochino superiore per certi versi, cercare di dare una personalità, un gioco, ma poi più che il gioco, insomma, qui siamo sempre le solite, bisogna che abbia chiaramente a disposizione soprattutto giocatori all'altezza della situazione. Cosa che insomma ora la Fiorentina dovrà, oltre al discorso allenatore che era importante, pensare a costruire una squadra soprattutto.
0: Voi vado dal Polverosi, che ne pensi?
2: Ma allora, Grosso è la prima vera scelta netta di Paratici, e quindi arriva con un marchio, con un bonus non indifferente. Ora bisogna capire come il finale delle parole di Alberto era preciso. Ora bisogna capire che tipo di squadra gli verrà, che tipo di giocatori gli verranno consegnati, perché l'allenatore conta, per l'amor del cielo, ma mai quanto i giocatori, impossibile. Quindi questo dipende da Paratici, che non avrà sicuramente intenzione, come dire, di metterlo in una brutta situazione. E questo può essere il vantaggio. L'aspetto negativo, insomma, che mi fa riflettere è la scelta di un allenatore giovane, bravo perché lo ha dimostrato, al posto di un allenatore che è, secondo me, dello stesso livello. Perché Grosso ha cominciato con i giovani, così come Vanoli, Grosso con la Juventus e Vanoli con le nazionali giovanili. Vanoli poi è stato all'estero, ha vinto una coppa in Russia, Grosso ha vinto due campionati di Serie B, Vanoli ne ha vinto uno di Serie B col Venezia. In più Vanoli ha realizzato quello che secondo me è un'impresa senza dubbio, che è questa salvezza. E non solo, ma l'aveva riconosciuto perfino il pubblico di Firenze, che sapete bene, Alberto può straconfermare quanto sia esigente, polemico, a volte proprio ti graffia, perché l'ultima partita di campionato i giocatori sono stati giustamente fischiati e l'unico che ha preso applausi è stato Vanoli. Vanoli conosceva tutta la situazione. Conosceva tutta la situazione, tutta, sapeva chi, se c'era qualcuno che aveva tirato la gamba indietro, non lo so, dico per fare un esempio, se c'era qualcuno che invece meritava e aveva spinto più di altri, conosceva la situazione avendola vissuta dentro. Grosso deve ricominciare tutto da capo, ecco, deve ricominciare tutto da capo e con quel bonus che ho detto, quel punto a favore che non è da poco, sia chiaro. È che mi sembra che come sia stato trattato Vanoli a me non è piaciuto granché, devo dire la
4: anche
2: verità.
4: A me, prima di... Io l'ho detto prima insieme a Stefano.
2: Ecco, prima dei ringraziamenti ufficiali c'era stato l'altra volta il commisso junior l'ha messo, dice ringrazio, un ringraziamento a Vanoli e ai giocatori che si sono impegnati. Ho detto no, calma, i giocatori vanno da una parte, perché se si fa l'elenco di quelli che hanno reso, ci fermiamo uno, due, tre, gli altri se ne deve discutere. L'allenatore invece ha fatto qualcosa di incredibile. Ecco, l'allenatore ha preso una squadra di cui tutti noi dicevamo che aveva ottime possibilità di retrocedere. A un certo punto era l'unica squadra a salvarsi dopo 15 partite senza nemmeno una vittoria, quindi non era mai successo in Serie, e quindi ecco perché dico c'è qualcosa che mi sfugge. Fino a due giorni prima della scadenza della sua opzione, che scadeva il 30 maggio, lui Vanoni continuava a parlare se resto voglio una squadra ambiziosa, punterò su una squadra ambiziosa, ma Grosso era già praticamente della Fiorentina. Cioè, era su tutti i giornali, era da tutte le parti, si aspettava soltanto il via libera del Sassuolo, quindi insomma non mi è piaciuto. Ecco, detto questo, ben auguri a Grosso, perché finora anche lui ha dimostrato di aver fatto bene in carriera.
0: Stefano, ma si riparte da Grosso, allenatore che ha fatto bene
1: nella scorsa stagione eravamo partiti con trombe, fanfare, cavalli bianchi, pioli eccetera eccetera, e abbiamo visto com'è andata, con una crisi tecnica inedita e credo non più proponibile nella storia della Fiorentina. Credo che sia stato il più grande flop degli ultimi 40 anni, non lo so, non mi ricordo a memoria un flop così.
2: No, ci sono state due retrocessioni,
1: Alberto, però mi ricordo le parole guarda, era tutto un coro, erano tutti Peana, è arrivato Pioli, andiamo in Champions League, affissioni, uno spogliatoio, le cose, però la colpa era di Commisso. Benissimo, e andiamo avanti. Adesso la colpa di chi sarà? Cioè, se le cose non andranno bene, allora Grosso è arrivato a fari spenti e credo che poi magari a Firenze si possano divertire, magari, ecco, non avere tante aspettative. Lo scorso anno Pioli si piccò, no? Ti ricordi quando ha detto no, Allegri non ha parlato di noi in Champions League?
2: Come no? Si è tirato la zappa sui piedi come fosse un principiante, lì mi si è gelato il sangue quando l'ha detto. Ha detto una cosa assurda.
1: Però resta, secondo me, un ottimo allenatore che magari non è rientrato in una. Non si è risintonizzato con l'ambiente. Magari pensava, ecco, di aver trovato la Fiorentina di tanti anni fa, e invece poi ha trovato qualcosa di diverso. Non so dire. Ma adesso tornando a Grosso. Secondo me c'è un'intenzione, ecco, ha detto bene prima Alberto Polverosi, cioè nel senso che a Paratici il marchio lo conosce, e probabilmente la Fiorentina vuole creare quel tipo di lavoro che sul gioco, sulla valorizzazione dei calciatori, su dei giovani insomma da lanciare ed è qualcuno da mantenere, da confermare per creare un po' il nucleo storico, l'ossatura, lo zoccolo duro come si dice in gergo. Credo che sia questo un po', e riconquistare la passione della tifoseria e soprattutto, in ultimo, e poi mi chiudo, di fare questo stadio a più breve tempo possibile, perché è una cosa che non... Cioè, è un fattore, è un handicap, cioè non dà più niente. Tu vai a Firenze a giocare e rischi di vincere le partite perché non...
2: Cioè, lo sai, ti racconto questo piccolo fatto sullo stadio, una curiosità. Luciano Miani è stato il giocatore... campionato 81-82, quando la Juventus portò via quello scudetto alla Fiorentina in quel modo, è stato giocatore e aveva sostituito Antognoni con la maglia numero 10. Oh, e lui è molto legato a Firenze, eccetera, eccetera. Un bravissimo ragazzo, una bravissima persona. E allora una volta parlando, poco tempo fa, un paio di mesi fa, durante il verso la fine del campionato, ha detto: sai, io quando accendo la televisione voglio vedere la Fiorentina, poi vedo quello stadio, mi prende la depressione e giro, guardo un'altra partita. Questo per dirti che è proprio così. Cioè, lo stadio, noi l'abbiamo un po' forse sottovalutato l'aspetto dello stadio, forse l'abbiamo un po' sottovalutato, ma qui arrivavano e vincevano tutti. Ha vinto il Lecce, ha vinto il Verona, tutte le squadre
1: Alberto,
2: più
1: vincenti. Vedere la Fiesola in quello stadio è una cosa che non
2: è un obbrobrio, dai, su. Con le gru che pendono sulla
1: ma non
2: sulla
1: si
2: porta,
1: può più vedere una cosa,
2: dai,
1: che tiri,
2: dai,
1: che il pallone va dentro al
2: ma
1: coso,
2: sì,
1: là, dai,
2: sì,
1: tipo,
2: sì, sì.
1: Al burrone lì.
3: Come ai vecchi tempi, come quando si giocava
1: per tiriamo, va a prendere il pallone tiri.
2: Sì, sì.
1: Sta palla che casca, ste gru sembrano, vi ricordate gli anni, gli stati della costruzione di 89-90, la stagione dove andavi in tutta Italia c'erano gru.
3: Sì, è un po' una situazione del genere, sembra che
1: smontati.
3: Giochi quasi a battimuro per andare.
2: Però Alberto ha giocato, cioè quella volta lì fu la Fiorentina fece una scelta giusta, tutto sommato, cioè decise che non era il caso, si va a giocare a Perugia. A Perugia, soprattutto nelle partite di Coppa UEFA, c'era, Alberto, quanti c'era? C'era 20.000, 30.000 fiorentini tutte le volte.
3: Sì.
2: Tutte
3: sì,
2: le volte.
3: Sì, sì, sì. C'era
2: quindi, era uno stadio.
3: Naturalmente,
2: certo, certo. Ma era comunque uno stadio. Qui oggi giocano in mezzo a un cartiere. Cioè, quindi, no. Questo è un aspetto, Stefano, hai ragione. Non, secondo me.
1: Ma io l'ho sempre sottolineato,
2: sì, sì.
1: Alberto.
2: Sì, sì,
1: Franchi
2: noi
1: è sempre stato un fattore.
2: Un po' sottovalutato, sì, sì.
3: No, ma paradossalmente c'è stato in quest'anno disgraziato il fatto, appunto, lo stadio che ha condizionato psicologicamente, sì, direttamente o indirettamente la squadra, e dall'altra parte il Nuviola Park, molto veramente un centro sportivo invidiabile, che però è stato accusato di aver fatto una preparazione lì a 60 gradi e che probabilmente potrebbe anche quella aver non aiutato, diciamo così.
1: Ma ormai le fanno tutti nelle squadre, nei centri.
3: No, però in particolar modo. Infatti non riesco mai a capire, a meno che non ci siano chiaramente situazioni contrattuali legate a sponsor e quant'altro, il perché, visto che sono spesso volentieri, anche la Fiorentina Moena era ospitata, se non pagata, per andare a fare i 10-15 giorni di ossigenazione, come si faceva in tempi, non aver più praticato quel tipo di preparazione, nonostante appunto la Fiorentina, a meno che non avesse appunto impegni, diciamo così, di sponsor che deve per forza appunto fare. Quindi vabbè, comunque le sono scelte che può fare, anche può anche indirizzare l'allenatore stesso, anche
2: guarda Alberto, io proprio a questo proposito ti dico una cosa, una notizia, non è una notizia, è una cosa che avevo saputo: se fosse andata bene la stagione, fosse rimasto Pioli, quest'anno la preparazione la facevano in Montagna, non lì, cioè poi tornavano lì, facevano, ma la preparazione vera, quella come intendi te, la facevano, sì, ora non so se a Moena o da, però la facevano, sì, su, perché erano morti, perché qui il problema è che sì, anche a Milano, che fanno a Milanello, per l'amor di cielo, ma qui su
0: Milanello,
2: in quella
0: Piano,
2: piana sono 38,
0: Trigoria,
2: 39 gradi,
0: Formello, ormai ragazzi, roba, secondo me
2: È stato durissimo, Steva, sì, per loro è stato durissimo, questo te lo garantisco,
1: sì, sì,
2: comunque non è
1: caldo.
2: Che
0: Sentite, proprio in chiusura, però lo voglio chiedere anche a voi. Oggi ci siamo anche noi, insomma, così abbiamo affrontato il tema Baldini sì o no, poi Mancini sempre più vicino alla nazionale, scelta giusta. Me lo date un pensiero velocissimo, che ci abbiamo veramente ancora 7 minuti, li sfruttiamo un minuto a testa. Alberto Polverosi, parto da te. Baldini, ascolta, meritava di rimanere, invece sembra, insomma, arrivare Mancini. È una scelta giusta.
2: A me il ritorno di Mancini non piace.
0: Okay.
2: Lo dico subito, tanto per essere chiari, perché se tu, anche se avesse avuto ragione, per l'amore di cielo, anche se avesse avuto i suoi motivi, non ragione, i suoi motivi, tu non lasci un club, lasci la nazionale. La nazionale è mia. è mia, tua, di Stefano, di Alberto, di tutti noi. Quindi non è che lasci la Fiorentina o la Juventus, lasci la nazionale, lasci me per la strada. Non mi va bene, non mi è piaciuto, non nella maniera più assoluta. Quindi per me no. Lo stesso devo dire anche in parte, in misura minore, anche di Conte, però, perché Conte, per fare il CT per 2 anni, se vi ricordate, hanno dovuto Stavecchio e Lorito,
0: sì,
2: hanno
0: lo dovuto inventarsi
2: questo esatto, quindi, sponsor, quindi, per pagarlo. Quindi qualunque allenatore, e io farei molta attenzione a Baldini, perché non sarà Baldini, cioè io metterei molta attenzione su Baldini, no, non ho come futuro, perché tanto, perché serve quel tipo di allenatore lì che dia dei concetti semplici, efficaci, che trasmetta questi valori, come abbiamo visto in questi ragazzini che hanno giocato queste 2 partite, e che si vada su quella strada. Io devo essere, non ho visto dei grandi campioni in queste 2 partite, però ho visto della gente, dei ragazzi su cui si può costruire il futuro, ma con chi? Con una guida vera, come che capisca bene che cosa significa la nazionale.
0: Quindi tu lasceresti Baldini? Lasceresti Baldini?
2: Sì, la scelta è fra i tre, sì, lascerei Baldini.
0: Ok. E Di Chiara?
5: Ma io sono sempre, anch'io sono d'accordo in parte con Alberto per il fatto che non... i ritorni, quello che era successo a livello generale, federale, appunto, adesso poi le motivazioni chiaramente le sanno soltanto loro, che hanno portato sia Mancini, poi anche lo stesso Conte a... non può essere un gioco riprendere la nazionale, ritornare, andare, secondo me. Il discorso di Baldini è senza dubbio uno, io sono sempre per questo, sono sempre stato per la tradizione, sai, io mi faccio sempre le cose un po' vecchie, quelle dove appunto c'erano i Bearzotti, i vicini, dove c'era l'allenatore che partiva da un livello federale, no? Arrivava ad allenare e poi diventava quella sorta di istituzione, perché l'allenatore della nazionale, al di là di tutto, diventa così un selezionatore, uno che deve dare motivazione e identità alla squadra. Senza dubbio Baldini ha delle capacità sotto questo aspetto. Adesso bisogna vedere appunto se ha anche perché poi perde anche un po' di la personalità ulteriore per cercare di trovare l'impatto e costruire, perché questa bisogna, a parte c'è da costruire tutto qui a livello generale, ma a partire dalla nazionale è chiaro che tu devi cercare di rifondarla completamente, quindi ci vogliono anche capacità. Il ritorno anche di Mancini ho molti dubbi, insomma, andando a ritroso, e alla domanda dico io cercherei anche qualcos'altro, ecco, insomma, in generale cercherei di andare, non voglio fare altri nomi, ma insomma si potrebbe anche cercare altro, e non anche perché poi bisogna vedere un pochino le aspettative e quello che cosa può investire la nazionale su un allenatore, perché credo che sia Mancini che Conte siano degli investimenti abbastanza onerosi per certi aspetti.
0: Invece secondo me io la penso un po' come Stefano oggi, quello che ha detto, mi è piaciuto molto.
1: Io sono sempre stato favorevole a Baldini, no? Sì. Visto anche il momento che stiamo vivendo.
0: Però tu hai detto una cosa, secondo me questo ritorno eventuale di Mancini...
1: Ma la strana coppia l'ho definita, cioè nel senso che se tu li vedi, diciamo, possono andare d'accordo, sono no come...
0: O diversi.
5: Per fare la coppia Baldini-Mancini, dici te.
1: Cioè, Baldini in Under 21 con...
5: ecco, di confermare.
1: Mancini... Perché siccome oggi Alberto c'è stata la notizia, insomma, che siamo lì addirittura d'arrivo, la dà Fabrizio Romano, che di solito sul mercato ne sbaglia
5: sì,
1: una succede, quindi dicono di Mancini. Allora ho detto Baldini sempre più dentro il progetto, anche con
0: per aiutare vista, magari, per aiutare, esatto, indirizzare,
1: e soprattutto sposano,
0: i giovani
1: hanno una cosa in comune, che hanno il coraggio di lanciare i giovani su questo sì.
5: Più di Conte,
0: su questo do ragione. E poi magari potrebbe essere anche un ritorno da parte di Mancini, considerando quello che è successo, che diceva Alberto Polverosi, magari un ritorno accettando, non so, un ingaggio più basso, faccio per dire.
1: Tra virgolette popolare, che di popolare c'ha popolare, poco, però ecco, non è il termine. Non
0: so. Forse siamo noi troppo. Troppo romantici.
2: Perché l'ingaggio più basso, se ci mettiamo gli stipendi di 2000 persone insieme, non ci arriva comunque.
1: Per far capire, non si ascolta. La cifra simbolica azzurra,
0: quella per dare una mano, insomma.
2: Alla Bearzotti, esatto. Magari.
0: Va bene, ragazzi, devo chiudere, sono addirittura d'arrivo. Voglio ringraziare Alberto Polverosi per essere stato con noi.
1: Ciao, Alberto,
0: grazie,
1: ciao,
0: a presto. Alberto Di Chiara, anche a te, grazie, a presto, un abbraccio, mi raccomando.
3: Ciao,
0: caro, ciao. Allora, Stefano, siamo termine, sì. Lasciamo la linea a, naturalmente come sempre a tutta C, poi vi ricordo alle ore 18 ci sarà Home Scouting con che parleranno insomma di un po' di talenti, quindi seguitelo perché parte proprio oggi il primo appuntamento di Home Scouting, quindi noi ci rivediamo domani.
1: A domani, ciao Marco, ciao a
0: domani
1: tutti.
0: A tutti, ciao ciao, buon proseguimento.
6: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo parlando del Milan che deve accelerare per il futuro sul tema dell'allenatore, ma anche per quanto riguarda le strategie da adottare per il rilancio dei rossoneri. E allora parliamo di questo in particolare con Ariadna Braida, che abbiamo intervistato a margine del Festival del Calcio a Parma. Ariadna Braida, che è stato il direttore sportivo degli anni d'oro del Milan di Berlusconi. Le sue parole.
1: Io sono innamorato del Milan, il Milan ce l'ho nel cuore. Adesso dico la verità, mi viene quasi da piangere a vedere il Milan in questa situazione. E diciamo una cosa, che c'è una crisi di identità. Bisogna ricostruire una storia. La storia è importante, senza quella non c'è futuro. Quindi auguro a chi ha la responsabilità di ricominciare da questo punto, e che la strada è lunga, ma io penso il Milan ha un passato importante che non si può cancellare, e quindi proseguirà il suo futuro in questa maniera come nel passato.
2: Ma qual è la cosa che le fa più male in assoluto guardando la situazione di oggi del Milan?
1: Ma quando le cose non vanno bene, chiaramente i risultati sportivi sono importanti, ma anche, diciamo, questa crisi di identità, dove non vedo quello che va visto, quello che è stato sempre per me il Milan, dove c'era un punto di riferimento importante, grande, grandissimo, quello di Silvio Berlusconi e anche direi di Adriano Galliani. Quindi manca qualcosa che deve ridare lo slancio al Milan per ripartire.
3: Senta, Leao ha detto che ha bisogno di una nuova avventura. Lei cosa farebbe con questo giocatore?
1: Non voglio sostituirmi a chi ne ha la responsabilità. Sì. Chiaramente non mi piace. Io cerco di fare quello che so fare. Leao comunque ha delle qualità importantissime. È chiaro, evidente, che se tu poi non le trasmetti sul campo tutto è vano, però non lo so, ecco, sono tra l'incudine e il martello, quindi giocatori di grande qualità oggi sono difficili da vedere. Lui ha delle grandi qualità, però a volte non sono sufficienti.
4: Jerry Cardinale ha detto che non vuole Maldini nel suo Milan perché è un one man show.
1: Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Hanno vinto prima il padre, poi Paolo, tutte le coppe, le Champions League del Milan. Quindi non si può non partire dalla storia.
5: Invece questo ruolo di Zlatan Ibrahimovic, direttore, sembra essere quasi un ibrido. Non dirigente, ma parla con i giocatori. Incide, non incide. Fa bene una figura così a questo Milan?
1: Ibra non si discute come è stato un grande campione, quindi calcisticamente parlando chapeau, però anche lui a volte deve avere l'umiltà di imparare.
0: Adesso parliamo anche della nazionale di Silvio Baldini, la nazionale sperimentale che ha conquistato due vittorie. Ieri c'è stato il successo contro la Grecia con il gol decisivo di Pio Esposito, e dopo queste due partite Silvio Baldini ha tracciato anche un bilancio di questa esperienza da CT della nazionale maggiore. Lui che ritornerà con ogni probabilità a guidare l'Under 21, ha detto a proposito dei giovani, leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com: i giovani non devono essere un problema ma una risorsa, se gli diamo entusiasmo e fiducia vedete cosa succede. Sono ragazzi in maturazione, non abbiamo gli Yamal come la Spagna, ma buonissimi giocatori che hanno capito che avere delle regole e avere dei principi è una risorsa per sviluppare il proprio talento. Stasera li ho visti gioire come se avessero vinto un trofeo. Quelle cose non le puoi spiegare, le devi solo vivere. Poi naturalmente gli è stato chiesto anche della conquista da parte della nazionale Under 17 del titolo europeo, una soddisfazione enorme, siamo una grande famiglia, ci scambiamo idee. Viscidi ha dimostrato quanto è bravo, poi complimenti a Franceschini, il CT dell'Under 17, e a tutti i ragazzi. Siamo su un percorso giusto, non perdiamo questi valori. Il disfattismo, dice Silvio Baldini, ha preso il sopravvento, abbiamo dei problemi come paese, dal punto di vista sociale e lavorativo siamo in difficoltà, e quindi il disfattismo ha preso campo. Quindi lo sport diventa lo sfogo naturale. guardate queste partite e godetevi questi ragazzi. Diamogli fiducia anche accettando risultati non belli, perché alla fine il premio arriva. Non era semplice pensare di vincere entrambe queste sfide, anche se io ci credevo. Adesso torniamo a parlare del campionato, in particolare dell'Inter, con queste parole sempre a margine del Festival del Calcio che si è tenuto a Parma, queste parole di Danilo D'Ambrosio, ex calciatore dei Nerazzurri.
6: Beh, sicuramente che hanno uno spirito di appartenenza, spirito di sacrificio e che abbiano le stesse qualità dei giocatori e degli uomini più che altro che ci sono adesso nell'Inter.
7: Se fossi stato in Dumfries, ti chiedo che cosa avresti fatto con la chiamata del Real Madrid, ti chiedo anche chi può essere il nuovo Dumfries.
6: Allora, la questione è molto semplice, aveva una clausola rescissoria, quindi è stata pagata, e poi voglio dire la pagata uno dei club più importanti, se non il più importante al mondo, il Real Madrid si faceva fatica a dire di no, quindi capiamo tutti Denzel. E lo ringraziamo per quello che ha fatto all'Inter, per quanto ha vinto, ma per come si è mostrato anche come uomo, soprattutto dopo la finale persa in Champions con il Paris Saint-Germain. E il sostituto, ce ne sono tanti che si fanno in giro in questo momento qua di nomi, Palestra più su tutti, e direi che sicuramente potrebbe essere un profilo interessante per l'Inter.
7: E a proposito di Palestra, vado anche sull'importanza dell'italianità. Anche quando tu hai vinto lo scudetto, comunque il blocco azzurro era importante. Le ultime Inter che hanno vinto gli scudetti e le finali Champions, c'era comunque tanta italianità. È un fattore che può fare la differenza?
6: Assolutamente sì. Se si va a vedere i campionati, gli ultimi campionati che sono stati vinti, per la maggior parte la percentuale degli italiani è abbastanza elevata. Poi nessuno ha la palla magica, ovviamente, però diciamo che è importante in una squadra che punta a vincere il campionato avere uno zoccolo duro che sia italiano.
8: Danilo, ha sorpreso la capacità di questa squadra di rialzarsi dopo quello che era successo l'estate scorsa? Probabilmente avrà sorpreso un po' meno te, che quello spogliatoio lo hai vissuto. In particolare ti chiedo l'importanza di uno come Lautaro. Ci racconti qualcosa che finora non abbiamo visto?
6: Allora, hai detto bene che a me non ha stupito, perché conosco gli uomini prima che i calciatori, no? E soprattutto quando giochi ogni 3 giorni davvero vedi più il tuo compagno che tua moglie e i tuoi figli. E no, ma Lautaro è proprio come lo vedete, quindi questo senso di appartenenza, questa foga agonistica, questa voglia di vincere ogni contrasto, che da attaccante è difficile vederla, lui ce l'ha, la mostra anche negli allenamenti. Ma devo dire, non solo lui, si è alzato il livello in campionato, a mio avviso, da quando in allenamento non si voleva perdere neanche una partitina, e quello secondo me è un fattore importante.
8: Lautaro stesso fa riferimento a un giocatore in particolare quando fa menzione dell'unione di quello spogliatoio, che è Mkhitaryan, un giocatore sul quale l'Inter ha intenzione ancora di puntare. Anche lui forse il collante è uno dei segreti effettivamente per quello che è il tuo ricordo di quello spogliatoio.
6: Ma ce ne sono tanti, davvero, ce ne sono tanti. È lo zoccolo duro che sta facendo bene la società a tenere, a puntare su di loro, perché sono ragazzi che hanno l'Inter tatuata addosso, davvero. Tanti sono anche tifosi, hanno fatto una crescita nel settore giovanile, però Mkhitaryan, anche se ha avuto altre esperienze, è uno di quelli che dimostra come può avere un giocatore che non cresce con lo stemma dell'Inter attaccato sul petto, avere comunque quel senso di appartenenza, quindi sicuramente sì.
9: Senti Danilo, da uno un po' più avanti con l'età, un altro invece giovanissimo, Pio, che magari ha un posto pure nel tuo cuore un po' più di altri per estrazione diciamo geografica, per interismo, magari lo hai visto anche tu da piccolino, che tipo di primo anno è stato per un ragazzo così, come lo hai visto da fuori e anche un po' da dentro, perché ripeto, un pezzo del tuo cuore è ancora dentro lo spogliatoio?
6: Beh, sicuramente è straordinario, credo, per lui iniziare un'avventura così, avere questa possibilità di giocare, avere questa possibilità di stare in un gruppo che comunque l'ha aiutato, lo aiuta con i consigli, avere un allenatore che crede in te, una società che crede in te, dei tifosi che credono in te, non è facile, non è scontato. Lui ha ripagato questa fiducia, e voglio dire, è un ragazzo che, nonostante abbia avuto tutta questa attenzione addosso, è un ragazzo che ha la testa sulle spalle, ma anche nelle interviste, leggo le interviste, è un ragazzo che non esce mai fuori dal proprio territorio. Anche l'ultima intervista che ha fatto con la Nazione mi è piaciuto tantissimo, è un ragazzo che si mette a disposizione. E quindi ha l'umiltà che secondo me nella vita in generale, soprattutto nel calcio d'oggi, è un valore che conta tantissimo.
7: Pepo Martinez andrebbe confermato, lo vedi come il prossimo portiere titolare?
6: Questa è l'altra domanda da fare a Kivu, però sicuramente lui ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Poi le dinamiche del mercato le conosciamo tutti, però sicuramente se non dovesse arrivare un primo portiere per necessità di budget o di altro, potrebbe essere sicuramente un ottimo portiere da dove l'Inter potrebbe puntare.
8: Senti, tu c'eri a Istanbul, sappiamo quello che è successo a Monaco. Dopo una stagione così importante entro i confini nazionali, c'è la sensazione che l'Inter coltivi quella speranza di avere un conto in sospeso da chiudere poi a stretto giro anche con l'Europa?
6: Guarda, non si può mai pensare a... si può pensare al passato per poter capire dove uno nel percorso ha sbagliato, però non si deve riniziare la Champions League pensando al percorso poco soddisfacente, se vogliamo dire così, che ha fatto l'Inter. Però è normale che quando uno inizia una stagione ha tante competizioni, no? Coppa Italia, Supercoppa, campionato, Champions League. È evidente che una società come l'Inter, giocatori come l'Inter, allenatore come l'Inter, presidente, direttore, tutti vogliono puntare ad arrivare al massimo. Quello che apprezzo della società, del presidente, dell'allenatore, del direttore ed anche dei giocatori è che non si nascondono mai dietro a un dito sugli obiettivi. È normale che dire il proprio obiettivo non significa dare per certo che quell'obiettivo poi alla fine lo vincerai, però come dire, secondo me è un senso di autostima lodevole.
7: Il Monza che torna in Serie A, che effetto che ha fatto?
6: Un bel effetto, perché ho tanti ex miei colleghi giocatori che avevano sofferto questa retrocessione, quindi sapevo quanto ci tenessero sia loro, ma anche sento spesso magazzinieri, fisioterapisti, quindi sono contento per loro che l'anno prossimo ritorneranno nella massima serie.
0: Adesso un punto sul campionato che verrà, in particolare un po' di valutazioni sulle panchine che cambiano. Le parole sono quelle di Giorgio Perinetti, direttore sportivo di grandissima esperienza.
3: Si è concluso un campionato in cui ci sono state tante sorprese, l'Italia non andrà ai mondiali. Come sta il calcio italiano visto da un uomo di grande esperienza come lei?
10: Ma purtroppo non possiamo dire bene, no? Dobbiamo forse essere realisti, siamo sempre troppo ottimisti sul discorso che comunque un calcio seguito, perché se vediamo sono incrementate la presenza dello stadio, questo è un dato incontrovertibile, però anche stupefacente sotto certi aspetti, visto la poca qualità che abbiamo e i pochi risultati che otteniamo, soprattutto in campo internazionale. Il calcio italiano deve ripartire da questa coscienza, consapevolezza, riforme. E probabilmente non possiamo sempre pensare di rilasciare la facciata per risolvere i problemi, cioè cambiare allenatore ogni volta. Se dobbiamo cambiare solamente un volto di una facciata, dobbiamo puntellare bene le fondamenta e porci il problema di rivedere, per esempio, i criteri di formazione dei giovani calciatori.
3: Ecco, ad esempio, due squadre che hanno deluso sono la Juventus e il Milan, certo, che hanno mancato la qualificazione alla Champions League, entrambe fuori dalla Champions, non succedeva dal 91-93, quindi tantissimo tempo. Il Milan sta vivendo una situazione particolare, cosa ne pensi?
10: Guarda, è difficile insomma analizzare con precisione i problemi. Il discorso generale è che due anni fa 14 squadre hanno cambiato a giugno l'allenatore in Serie A, e l'anno scorso quasi lo stesso, quest'anno non sappiamo ancora il numero, ma probabilmente ci avviciniamo. Questo significa navigare a vista, questo significa che non c'è programmazione e progettualità, sono soltanto termini che usiamo, ma interveniamo per quello che ci dice il risultato all'ultimo momento. Questo non permette chiaramente di creare un qualcosa con calma, come si faceva una volta. Per esempio il Como, che comunque il Parma e il Sassuolo ormai stabilizzato e fa continuamente questo, ecco, riescono a darsi una buona organizzazione con buoni risultati proprio programmando e non inventando il momento. Io credo che il Milan debba trovare intanto una struttura che non c'è a livello tecnico, come l'annuncio Maldini, è stato abbastanza avventuroso, insomma, quello che il Milan a livello dirigenziale, a livello di area tecnica ha fatto. Quindi devo dire quello, la Juventus aveva provato a fare delle rivoluzioni anche investendo molto, ma certamente deve ripartire. Spalletti sicuramente in questo può aiutare a essere più concreto, più mirato, funzionale al progetto che vuole fare.
3: Ecco, Juventus che ha chiuso la storia con Vlahovic, come l'ha vista lei? Secondo lei è stato giusto per la Juve e per il giocatore interromperla qui oppure?
10: Il giocatore evidentemente sì, perché si fa solo parametri economici, quindi lui ha cercato il massimo. La Juve ha sperato fino all'ultimo di fargli cambiare idea, ma probabilmente in questo ho perso tempo. Quindi il giocatore che aveva preso quest'estate forse non aveva la mia altezza e probabilmente ha tentato di far cambiare idea a Vlahovic, ma di fronte ai numeri che chiedono procuratori, per commissioni, intermediazioni e quant'altro, il nostro calcio non è in grado di rispondere a questo livello. Per cui dobbiamo diventare un calcio che, anziché seguire il massimo, cerca di inventare, di trovare le soluzioni attraverso scouting, per trovare buoni giocatori che possano poi diventare ottimi giocatori. È un dato di fatto e dobbiamo abituarci a questo.
3: Invece Allegri al Napoli come lo vede?
10: De Laurentiis abbiamo fatto la mossa, a parte che stima sicuramente Allegri, ma visto che l'ultima giornata gli ha dato una mano e è potuto arrivare ad Allegri, il Napoli è addito a tempo grazie a De Laurentiis, una dimensione vertice. Allegri è già una certezza perché abbiamo una precedente, ha sostituito Conte, ha già dei risultati, quindi credo che sappia regolarsi. Probabilmente il suo modo di gestire può aiutare alcuni giocatori a ritrovarsi, il recupero di tanti infortunati certamente renderà il Napoli competitivo. Insomma, Allegri la competenza, credo che farà bene.
3: A proposito di Conte, iniziamo dei nomi discussi per la macchinetta nazionale, l'altro è Roberto Mancini, sarebbe un ritorno in entrambi i casi. Lei su chi punterebbe?
10: Questo no. Sono due amici, appunto, ho lavorato con Mancini, c'è un rapporto di anni, tantissimi anni, quindi farei torto uno dei due. Spetta al presidente federale, a quello che sarà eletto, è assolutamente doveroso che si renda questa responsabilità. Io ho un'idea di chi vincerà, ma non lo so bene.
3: Grazie.
0: Torniamo a parlare del Milan e lo facciamo adesso con questa intervista a Christian Brocchi, che si sofferma sulle tante difficoltà che sta incontrando il club rossonero.
11: Beh, io penso che la cosa importante intanto sia fare i complimenti all'Inter, perché ha fatto una stagione incredibile, ha meritato chiaramente di vincere questo campionato, bisogna fare meno. E poi dopo le squadre che sono qualificate in Champion, darei sicuramente un merito maggiore al percorso che ha fatto il Como, che ha portato un qualcosa di diverso, ha fatto un qualcosa che non è stato capito, forse qualcuno non l'ha capito ancora, però questo risultato dà la dimostrazione che al giorno d'oggi programmazione e idee portano sicuramente al risultato. Ma direi giustamente, perché Spalletti, per allenare la Juve ci vuole un pedigree che non dubbia. Spalletti è un signor allenatore, purtroppo per loro hanno sbagliato un paio di partite fondamentali e hanno macchiato un po' quella che è stato secondo me il suo grande inserimento, perché alla fine la Juve l'ha cambiata, l'ha fatta giocare bene, ha dato secondo me qualcosa di importante, e se avessimo avuto Vlahovic magari qualche mese in più avrebbe conseguito l'obiettivo.
7: È un grande peccato aver perso Vlahovic?
11: È un grandissimo peccato non averlo avuto per la Juve in quei mesi lì, e magari averlo perso.
3: Lo aspettavi che Allegri avrebbe ritrovato squadra così in fretta e così in alto? Sì,
11: ma siamo sempre lì, ci sono allenatori che hanno fatto qualcosa di importante nel calcio e lui è uno di questi, i suoi obiettivi li ha sempre raggiunti e non è un'annata con un obiettivo mancato che può cambiare quello che di grande è stato fatto nel corso della sua carriera. Poi sappiamo tutti quali sono le diatribe legate ad Allegri, chi a favore e chi contro, però sicuramente quello che ha fatto nella sua carriera gli dà modo di avere opportunità o altre opportunità.
3: Senti, nel tuo panel avete parlato di giovani, di calcio giovanile, ci sono tanti talenti e forse manca il grande passaggio dalla primavera alla prima squadra, qualcuno che invece sta arrivando, forse manca il passaggio nella B, penso magari a Francesco Cavalli, ha fatto un anno in fretta. Fossi nel Milan cosa faresti? Ti metto in difficoltà?
11: Ma no, per me non è una difficoltà. Si usciva dalla primavera, si andava in Serie C e in Serie B, se facevi bene salivi, se facevi male rimanevi lì e facevi un altro anno. Adesso sembra che i giovani o non ne hanno proprio l'opportunità oppure non vengono assolutamente considerati. Poi dopo su quelli importanti come può essere un Camargo si creano delle aspettative talmente alte che ogni volta che entra in campo si pensa che debba fare un gol, due gol a 16 anni, a 17 anni. Lui sicuramente ha delle grandissime qualità, sicuramente diventerà un giocatore che farà tanti gol, adesso è solo trovare la squadra giusta e soprattutto l'allenatore giusto.
12: Ha fatto bene Samuele Inácio ad andare al Dortmund?
11: Scusami?
12: Samuele Inácio, il figlio di Piac, è andato a giocare a Dortmund, in vivo, adesso è nazionale.
11: Ah, sicuramente all'estero hanno una visione diversa delle cose, e la dimostrazione ce l'abbiamo tutti i giorni. E basta vedere il numero di stranieri che giocano in Italia. Noi facciamo questi conti solo quando la nazionale non va al mondiale, per un mese ne parliamo, poi dopo riprende il campionato, oggi faremo i calendari, penseremo già alle prime partite, poi penseremo al mercato, poi inizierà la cosa e ci ridimenticheremo per l'ennesima volta che abbiamo dei talenti in giro per l'Italia e molti direttori dicono che non ci sono più, in realtà siamo pieni di talenti in Italia, vanno solo allenati bene e magari va data l'opportunità di avere un percorso pulito per arrivare magari a fare quello che giocatori magari bravi ma normali come potevo essere io e tanti altri possono diventare bravi e giocare ad alti livelli perché gli si è data l'opportunità e magari siamo stati bravi noi a voglia.
13: Spalletti ha chiesto carisma e carattere nei giocatori che vorrebbe la prossima Juventus. Come si trovano queste caratteristiche ai giocatori?
11: Beh, io penso che per giocare nella Juve, nel Milan, nell'Inter, in queste squadre, devi avere per forza un carattere. Perché sostenere la mediaticità che ti dà a giocare in queste squadre è veramente complicato e difficile. È una selezione anche lì. Secondo me non è che la migliori, o ce l'hai o non ce l'hai, nella scelta dei giocatori per giocare con quelle maglie si dovrebbe avere...
13: E da dirigente?
11: Da dirigente, perché tanto sappiamo tutto dei giocatori, lo sappiamo anche noi, sappiamo quelli che sono che hanno dei limiti caratteriali e quelli che non li hanno, quindi nella scelta dei giocatori vai già su quei giocatori che per un qualcosa, per chi li ha già allenati, ti possono già dire se possono sostenere oppure no determinate piazze.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E alla fine festa bianconera fu, perché con la giornata di ieri, domenica 7 giugno, si sono definitivamente conclusi i campionati professionistici italiani. Lo hanno fatto con la finale playoff di Serie C, la gara di ritorno, che ha visto un trionfo netto e meritato dell'Ascoli sull'Union Brescia, un 3-0 finale che ha consegnato alla compagine marchigiana la promozione in Serie B, la quarta squadra che quindi c'entra il salto di categoria dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre vincitrici dei tre raggruppamenti di terza serie. È la squadra guidata da Francesco Tomei. Un lungo spazio dedicato proprio a questo, a questa promozione, quello che affronteremo questa mattina a tutta C. Mi stavo già collegando con la redazione di tuttoc.com, ma questa mattina non ci saranno collegamenti. Beh, un lunedì, insomma, comunque pur sempre lunedì anche per me di festa per l'Ascoli, un rientro alla settimana per chi vi sta dando il buongiorno, ovviamente la voce femminile del programma Claudia Marrone, ringrazio Giorgio Sorani in regia. E dicevo, di tutto questo parleremo in questa ora con tante interviste, tanti approfondimenti, tutti legati non solo poi alla compagine marchigiana che ha conquistato questo traguardo tanto agognato, ma anche comunque dell'Union Brescia, la grande delusa, la squadra che si deve leccare le ferite dopo questo campionato che già aveva sorriso poco nel corso della regular season e che ha sorriso ancora meno nei playoff per il risultato assolutamente netto che c'è stato ieri del Duca. Si partiva dall'1-1 della sfida di andata, una gara che, come ricorderete, si era giocata in due tranche. Martedì 2 giugno la sfida era stata sospesa al 61esimo per un nubifragio che si era abbattuto sulla città lombarda. L'ultima mezz'ora si è giocata mercoledì, quindi il giorno dopo, alle ore 19. Non ha cambiato quello che era stato l'esito della sera prima. In compenso, ieri l'Ascoli è andato in vantaggio praticamente a inizio gara, ha chiuso la prima frazione di gioco sull'1-0 e questo già aveva un po' complicato i piani del Brescia. Un Brescia che poi di fatto non ha saputo reagire, tutt'altro, è stato un Brescia che forse è apparso anche un po' più molle del previsto e alla fine l'Ascoli ha dilagato. 3-0 finale in una serata comunque di bellissimo sport, una serata che è stata anche uno spot, mi perdonerete il semigioco di parole, per quello che si è visto in campo. Non solo tanto bel calcio giocato, ma anche una grande lezione di correttezza e lealtà sportiva. Quando mancava infatti poco al termine della sfida, la panchina dell'Ascoli era in fermento, i calciatori che sedevano lì in attesa poi del triplice fischio avevano già indossato le maglie celebrative ed erano praticamente a ridosso del campo pronti ad entrare, ma il tecnico Francesco Tomei, per rispetto della formazione bresciana, ha rimandato tutti, insomma, anche con un fare molto da generale nel senso assolutamente buono del termine, ha rimandato tutti i calciatori e i componenti della panchina a sedere, dicendo loro che si sarebbe festeggiato solo dopo il triplice fischio. Sembravano non averlo ascoltato molto, ma niente da fare, Tomei con un piglio molto molto fermo ha rimandato tutti a sedere e a quel punto Corini è andato a stringergli la mano, c'è stato un abbraccio tra i due allenatori prima appunto che finisse il match, perché era chiaro che poi Tomei sarebbe stato preso dalla festa. E subito dopo il triplice fischio finale, intanto che tutti stavano esultando, Tomei è andato a complimentarsi comunque con gli avversari. Quello che hanno fatto i due allenatori, ripeto, credo davvero sia stato un bellissimo esempio e insomma ha dimostrato che forse anche la scelta di vietare la finale alle due tifoserie che erano in trasferta, all'andata è stata vietata ai tifosi ascolani, il ritorno ai tifosi bresciani, non è stata una scelta così giusta e corretta. Ripeto che quello che si è visto in campo è stato davvero una grandissima, ma davvero grande lezione di sport. È stato bello da vedere, bella è stata poi la partita in sé, una gara comunque molto emozionante, una gara che è finita 3-0, la cavalcata dell'Ascoli è durata un po' più del previsto, l'Ascoli aveva sperato di poter centrare questo agognato traguardo già nel corso della regular season, c'è stato un lungo testa a testa con l'Arezzo, ma poi è stata la formazione Amaranto comunque meritatamente a centrare il salto diretto. Si è un po' prolungata quindi l'avventura della formazione di Bernardino Passeri, che a un solo anno dal suo arrivo nelle Marche ha riportato l'Ascoli lì dove l'Ascoli voleva. Grandi meriti non solo al presidente e al prima citato tecnico, ma anche alla squadra e soprattutto al direttore sportivo Matteo Patti, al quale vanno anche gli auguri di compleanno, perché quest'oggi il direttore compie gli anni e beh, che dire, insomma, non c'era miglior modo per festeggiare un compleanno, promozione, insomma, tutto insieme. È stata una bella serata davvero per l'Ascoli. Si lecca le ferite invece il Brescia, un Brescia che è comunque già pronto a ripartire, lo ha confermato subito ieri sera in un comunicato che dopo vi andrò a leggere. Intanto però vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Eugenio Corini subito dopo questo risultato, che non ha sorriso alle rondinelle.
2: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo a qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere, un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore, si fa fatica a pensare a domani.
1: In sottofondo si stava sentendo la comprensibile festa del Duca. Corini ha però detto parole importanti, perché è vero comunque che l'Union Brescia, al netto di questo risultato non favorevole, ha gettato delle basi importanti per il futuro. È anche giusto ricordare che comunque nel girone A c'è stata la vittoria del Vicenza con 20 punti di vantaggio proprio sulla seconda classificata, l'Union Brescia. Questa finale playoff si è giocata tra due seconde, quella del girone A appunto il Brescia, quella del girone B l'Ascoli, che ha poi centrato la promozione. Ma tornando in casa Brescia, subito dopo questa sconfitta c'è stato un comunicato molto significativo, almeno per me, da parte del club. Ve lo vado a leggere. Sarà il Brescia dei bresciani, disse il presidente Giuseppe Pasini durante la conferenza stampa di presentazione di Union Brescia lo scorso 17 luglio in Palazzo Loggia. Parole accolte da occhi lucidi e applausi nel momento in cui prendeva forma un nuovo percorso. Un percorso nato dalla volontà di ricostruire, di rialzarsi, di restituire a questa città una squadra in cui riconoscersi, con i valori che appartengono da sempre a questa terra. Lavoro, serietà, sacrificio e perseveranza. Oggi gli occhi lucidi tornano, ma per motivi diversi, perché il calcio sa regalare gioie immense, ma sa anche lasciare ferite profonde. E quella di oggi fa male a chi è sceso in campo, a chi ha lavorato ogni giorno dietro le quinte, a chi ha creduto in questo progetto dal primo istante e a chi, partita dopo partita, si è riavvicinato a questi colori fino a sentirli di nuovo propri. La promozione non è arrivata, il sogno è sfumato a un passo dal traguardo, ma sarebbe ingiusto e riduttivo misurare questi mesi soltanto attraverso il risultato finale. Perché questa stagione ha raccontato molto di più, ha raccontato una squadra che ha saputo rialzarsi nelle difficoltà, un gruppo che ha costruito la propria identità giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Ha raccontato le storie di migliaia di persone che hanno scelto di esserci, sotto il sole delle amichevoli estive e sotto il diluvio della finale di andata dei playoff, dimostrando cosa significhi davvero appartenere a una comunità. Ha raccontato una città che si è ritrovata. La Serie B dovrà ancora attendere, ma Brescia ha ritrovato qualcosa di altrettanto importante: la propria unità, il proprio orgoglio, la consapevolezza di poter guardare avanti insieme. Questo percorso appartiene a tutti, ai calciatori, allo staff tecnico, ai 75 soci che per primi hanno scelto di sostenere il progetto Union Brescia, al consiglio d'amministrazione, alle aziende partner, alle istituzioni, alle famiglie della città e della provincia e soprattutto ai tifosi. A chi non ha mai smesso di crederci. La delusione di oggi non cancella quanto costruito, al contrario ne rafforza il valore, perché le sconfitte possono fermare un cammino, ma non un progetto, possono rimandare un traguardo, ma non spegnere un sogno. Da domani si riparte, con lo stesso spirito che ha accompagnato ogni passo di questa stagione, con l'orgoglio di rappresentare Brescia, con la consapevolezza che il futuro si conquista, insieme, grazie a chi c'è stato e continuerà ad esserci, perché questo è e continuerà ad essere il Brescia dei bresciani. Parole molto

Il titolo sportivo della Feralpi Salò, un'altra storia bellissima che il presidente Giuseppe Pasini è riuscito a scrivere negli anni. Una storia, quella dei Gardesani, che abbiamo a lungo raccontato e mi è dispiaciuto molto anche a me personalmente che insomma sia terminata. Se n'è aperta una altrettanto bella e io credo che anche questo comunicato che la società lombarda ha diramato immediatamente dopo la sconfitta sia un altro bel segnale che ha dato al calcio, oltre a quello che, come raccontavo prima, si è visto tra i due tecnici. La partita è andata in onda su Rai 2 ieri sera, anche su Rai 2, insomma, in chiaro, però era lì. Se ci fosse la possibilità di rivedere proprio sui canali Rai quella che è stata la scena dell'abbraccio tra i due allenatori quando mancava poco al fischio finale, io vi invito ad andarla a vedere perché davvero è stato molto emozionante vedere proprio il rispetto reciproco che si è avuto, che si è visto. Tutto quello che con un semplice gesto, con pochi semplici gesti, due squadre hanno voluto insegnare, Tomei da una parte e Corini dall'altra, a fare da rappresentanti, ma è stato davvero un bellissimo spettacolo di sport. Tra l'altro, uno spettacolo di sport anche sugli spalti, tanti i volti noti che erano presenti nella giornata di ieri al Del Duca, c'era l'ex Daniele Cacia, c'era anche Ossolini, il conduttore e scrittore TV, c'era il coach di Jannik Sinner, insomma uno dei tennisti che proprio in epoca recente ha giusto fatto, ma proprio qualcosina di importante, niente di più. C'era Pasinato, un altro ex che con l'Ascoli ha centrato due promozioni in Serie A. Insomma, un parterre davvero molto importante, quello che si è avvicinato ai colori bianconeri, oltre poi a un Del Duca di fatto pieno. Ricordiamo che è andato sold out in 11 minuti lo stadio marchigiano quando è iniziata la prevendita. Quindi, insomma, la febbre Serie B si sentiva. Ascoli non aveva mai smesso di crederci, nonostante quelli che erano stati gli ultimi 90 minuti della regular season. E direi che alla lunga Ascoli e l'Ascoli hanno fatto bene a non mollare. È stata probabilmente la squadra che ha meritato di più, quella bianconera, non per togliere qualcosa al Brescia, si intende, ma come dicevo prima, il fatto che comunque l'Ascoli si sia giocato fino in fondo la promozione diretta con l'Arezzo, mentre il Vicenza addirittura con 6 giornate d'anticipo ha centrato la promozione in Serie B, dando poi 20 punti di distacco all'Union Brescia, credo che qualcosa significhi. Forse è stato il giusto termine di questo torneo professionistico. Tra l'altro, ieri si è giocata anche la pole scudetto della Serie D, ha vinto la Scafatese, una delle neopromosse di Serie C. Insomma, ne parleremo poi durante il corso dei prossimi mesi della Scafatese, mentre saluteremo l'Ascoli, di cui insomma sì, continueremo un po' a parlare questa settimana, ma di fatto con la Serie C il ciclo bianconero si è chiuso. Ne parleremo però dell'Ascoli ovviamente su tuttomercatoweb.com, dove seguiamo anche la Serie B, come ormai sapete, insomma, tutto mercato web è un vasto contenitore dove potete trovare notizie su ogni categoria e anche sui campionati esteri. Ma intanto sto guardando anche l'orologio perché ci stiamo avviando verso la fine della prima parte della nostra trasmissione. Torneremo chiaramente nella seconda parte a parlare di tutto quello che è accaduto ieri in quell'entusiasmante finale playoff che vi ho raccontato un po' in questo inizio di trasmissione. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C, dove vi farò ascoltare anche le voci dei protagonisti.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Intanto io sto smontando lo studio per rendere più complicata la mattinata, ma probabilmente anche la vita a Giorgio Sorani in regia. Una puntata, quella odierna di A tutta C, ovviamente dedicata alla serata di ieri, a tutto ciò che si è vissuto al Del Duca, dove, lo ricordo, l'Ascoli ha centrato la promozione in Serie B, una Serie B che quindi si è formata, si sta formando anche poi la prossima Serie C, solo che, come sapete, insomma, in Serie C è un pochino più complicata la questione legata alle iscrizioni. Ci sarà tempo fino al 16 di questo mese per capire quello che potrà accadere, se ci saranno alcune formazioni che, avendo già palesato qualche difficoltà, non riusciranno poi a iscriversi. Manca ancora la sostituta della Ternana, al quale è stata revocata l'affiliazione alla federazione a seguito del fallimento e del crack che è accaduto quest'anno al termine del campionato. Una Ternana che, lo ricordiamo, non aveva rischiato anche di non finire il campionato, ma insomma, fortunatamente ce l'ha fatta. Non ci sono stati grossi scossoni per quello che ha riguardato le ferie, però insomma il campionato di Serie C deve ancora strutturarsi. Di sicuro ai nastri di partenza di questa stagione, cioè della prossima stagione che prenderà il via d'agosto, la stagione 2026-2027, ci sarà l'Union Brescia. L'Ascoli invece ha completato il quadro delle 20 squadre di Serie B e l'Ascoli non avrà sicuramente problemi di iscrizione. Non ci saranno comunque in linea generale in categoria cadetta, ma insomma io torno nuovamente in casa Ascoli e per fare un po' un punto sulla situazione bianconera vado a chiedere un commento, una parola a chi questa piazza, seppur non con la nuova proprietà, però la conosce bene. Do il bentornato qui nei nostri studi al direttore sportivo Marco Valentini. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie mille a lei per essere con noi questa mattina, insomma una mattinata che nelle Marche sicuramente è di grande festa. L'Ascoli riesce a tornare in Serie B e direi che lo fa con merito.
1: Ma il calcio a volte è giusto e a volte è ingiusto. Quest'anno penso che in Serie C, nel caso specifico del girone che parliamo adesso, del girone B, ha vinto la squadra che meritava, e quindi parliamo di un calcio giusto, perché è la squadra che ha conteso il primo posto fino alla fine all'Arezzo, ha fatto il più bel calcio della Serie C, la piazza che io conosco, che sa dare grande emozione, grande partecipazione, grande tifo, nonostante uno stadio menomato da qualche anno, che dall'anno prossimo però i tifosi riavranno la propria casa, c'è cioè la curva, e quindi, come ho detto prima, ha vinto i playoff, l'hanno vinto la squadra che meritava, la squadra che giocava meglio, al di là della partita di ieri e tutto il percorso che è sicuramente meritato.
0: Mi trova assolutamente d'accordo. Direttore, probabilmente anche l'Union Brescia era la seconda giusta finalista. Union Brescia-Ascoli è stata la finale più giusta per questi spareggi promozione.
1: Ah, per quello che hanno detto il campionato, i playoff, il percorso del Brescia, comunque sia una squadra che è arrivata seconda. Non ci dimentichiamo che io ne so qualcosa perché sono stato una vittima di quella situazione là. Il Brescia a metà luglio ancora non esisteva, quindi ricostruire una società nuova, ripartire, anche se è stata, diciamo, trasportata un'altra società che era la Feralpi Salò. Però ripartire da zero in una piazza dopo una retrocessione, comunque sia raggiungere e fare un campionato sempre di vertice e arrivare a fare la finale dei playoff, anche se lascia l'amaro in bocca, perché le finali, quando le perdi, è dura trovare dei motivi positivi a caldo, però il percorso comunque sia è stato sicuramente importante con tutte le premesse che ho fatto.
0: Guardando invece in casa Ascoli, una stagione importante, come abbiamo detto, anche quella della formazione bianconera che torna adesso in categoria cadetta, la rosa è abbastanza strutturata, però forse si dovranno fare degli interventi per affrontare un campionato sicuramente molto diverso rispetto a quello che è la Serie C. Dove secondo lei deve intervenire la formazione bianconera? È vero che insomma ora è ancora tempo di festeggiare e gioire, però non si può neppure perdere troppo tempo, quindi io credo che insomma già da domani, al massimo mercoledì, si inizi con la programmazione per la stagione Ventura.
1: Ma quella è una rosa che loro fanno un calcio particolare, molto diciamo fidelizzato alle idee del mister, e quindi secondo me bisognerà intervenire sulla falsariga di quello che vorrà l'allenatore, perché per fare quel tipo di calcio ci vogliono dei calciatori diciamo adatti comunque per la filosofia. Secondo me gran parte del gruppo può essere tenuto, andranno inseriti magari uno per reparto, giocatori di categoria di Serie B, per dare un po' di peso alla squadra, forse anche un po' di struttura fisica, perché per la Serie B è una squadra un tantino che forse gli manca qualche centimetro. E poi ci sono dei ragazzi che sono ancora diciamo figli della mia gestione, che sono contento che sono esplosi anche quest'anno, tipo Duffizzi milanese, che sono dei ragazzi che ho portato io 3 anni fa, che si vedeva che avevano delle prospettive e quest'anno si sono consacrati. Il tempo diciamo ha dato ragione a loro, e so la serietà comunque dei ragazzi, l'impegno che ci hanno messo, sono dei professionisti con delle qualità, che alla fine se sei un professionista con delle qualità emergi.
0: Beh sì, quello indubbiamente. Guardando invece al Brescia, secondo lei si può ripartire confermando di fatto un po' il blocco di questa stagione? Ho visto quello che è stato ieri, forse il rischio è che confermando sostanzialmente tutti ci siano poi troppe scorie per la stagione prossima, perché è sempre molto labile il confine direttore in questi casi quando c'è una forte delusione. È vero che il Brescia non è retrocesso, quindi sicuramente è una delusione meno amplificata, però non è neppure salito di categoria e di fatto un po' lo scotto lo paga.
1: Allora, secondo me queste valutazioni ovviamente vanno fatte in maniera più precisa dall'interno, perché solo chi vive il gruppo quotidianamente ha la percezione di quelli che sono gli umori. In linea generale io penso che uno dei segreti, dei pochi segreti che c'è nel calcio, è quella di dare continuità alla struttura. Cioè, la Serie C è piena di esempi. Io allora vi dico una statistica che penso che sia abbastanza precisa e aggiornata. Dal 2012, mi sembra, dal campionato 2011-2012, l'unica squadra retrocessa che ha vinto la Serie C il primo anno è stata il Cittadella nel 2016, mi sembra. E quindi che cosa significa? Che è complicato scendere e risalire subito. Il Benevento ci ha messo 3 anni, il Vicenza ce ne ha messi 4, posso fare dei tanti esempi, l'Ascoli ce ne ha messi 2. Quindi secondo me il segreto è quello di dare continuità, perché ogni anno ricambiare allenatore, direttore, struttura, giocatori secondo me non porta a nulla. Quindi se fossi nel Brescia ovviamente darei continuità all'allenatore, darei continuità al gruppo, inserendo quei 3, 4, 5 giocatori che durante l'anno magari si può essere visto che sono mancati. Come ho detto prima, comunque sia, questa è una squadra che è rinata a metà luglio dell'anno scorso, quindi bisogna dargli il tempo di crescere, di maturare, anche di sbagliare e eventualmente di correggere i propri errori.
0: Il problema, direttore, come sappiamo, è che in Italia la parola continuità, la parola programmazione sembrano non entrare molto nella testa di chi dovrebbe portarle avanti.
1: Però bisogna che cambiamo, perché sennò se ci nascondiamo sempre in Italia questo è un modo, questo è un altro, alla fine diventa un alibi. Bisogna avere il coraggio, perché qui trattasi di coraggio, soprattutto in questo caso delle proprietà, perché sono loro che decidono i nostri destini. Bisogna avere il coraggio di fregarsene di quello che è, cioè di credere nel proprio progetto, nelle proprie idee, e di fregarsene di quello che è diciamo l'humor delle varie piazze, e andare avanti sul proprio progetto, perché secondo me alla lunga, anche perché alla lunga è l'unica cosa che paga, ma poi parliamoci chiaro, in Serie C ci stanno 60 squadre e ne vanno su 4, in Serie B ce ne stanno 20 e ne vanno su 3, e quindi cioè, ci sono anche gli avversari, è una competizione difficile, a volte uno fa anche tutto fatto bene, però ci sono gli avversari che fanno meglio e quindi non si riesce a vincere o a salvarsi o a raggiungere i propri obiettivi, però non tutti purtroppo possono raggiungere gli obiettivi, perché c'è una selezione naturale che il campionato dice.
0: Direttore, un'ultimissima, insomma, è una settimana questa che sarà magari importante per la costruzione di tante compagini, sta bollendo qualcosa in pentola?
1: Vediamo, io per il discorso che abbiamo fatto prima, a me la pentola che piace è quella dove io per mille motivi, non so neanche il perché, però la mia vita professionale, il mio destino è stato sempre quello di subentrare. Io dall'inizio penso di aver fatto, in 20 anni, penso di aver fatto 2-3 campionati. Sono sempre subentrato a ottobre, a novembre, a dicembre, a sistemare situazioni spesso compromesse. La maggior parte delle volte ci sono riuscito. Quindi a me la pentola che piacerebbe sarebbe quella di misurarmi dall'inizio, di quello che parlavamo prima, cercare di fare un progetto con una società, con un gruppo, senza avere ossessioni, perché quando subentri purtroppo se ti chiamano è perché le cose vanno male, e quindi sistemare le cose che vanno male, soprattutto in certe piazze, è molto complicato, e c'è l'ossessione da parte di tutti, da parte della proprietà, da parte dei tifosi, giustamente c'è l'ossessione di dover risolvere i problemi, però convivere sempre con questa ossessione non è facile, perché ripeto, ci sono anche gli avversari, e quindi cioè, non è semplicissimo sempre sistemare le cose, quindi mi piacerebbe una volta tantum di avere una pentola che bolle dall'inizio. Se questo sarà il mio destino lo accetterò volentieri, se no se dovrò ricominciare come sempre a stagione in corso, significa che questo è il mio destino professionale e lo accetterò fino alla fine.
0: Però non è detto che magari andrà male. Direttore, ci riaggiorneremo sicuramente molto presto, intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora a Marco Valentini, ex Ascoli, che ci ha parlato insomma di quella che è stata la finale di ieri, una finale, quella playoff di Serie C, che lo ribadiamo per l'ennesima volta, ha consegnato all'Ascoli la promozione in Serie B, e adesso vi porto proprio ai diretti interessati, vi faccio ascoltare parte di quelle che sono state le dichiarazioni del post gara di ieri, video ripreso ovviamente dai canali ufficiali del club, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo poi con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Ce le riannodare i fili dopo aver perso la promozione di un soffio in campionato, essere ripartito con entusiasmo e aver vinto in maniera netta ed evidente questi playoff. Come hai fatto a motivare la squadra a tenere sempre sulla corda e sul pezzo? Grazie.
3: Beh, devo dire che è stato abbastanza semplice, perché i ragazzi hanno una grande maturità, hanno dimostrato di essere, l'abbiamo sempre detto, abbiamo basato sempre tutto prima sugli uomini. Questo è un gruppo di uomini veri, l'hanno dimostrato, perché non era semplice, adesso lo possiamo dire, perché sicuramente è stata una delusione non semplice da smaltire l'ultima giornata, però abbiamo avuto la fortuna di avere qualche settimana, hanno resettato molto bene e poi hanno fatto secondo me quello che hanno sempre fatto, fondamentalmente hanno cercato sempre di avere un canovaccio ben preciso, di essere sempre propositivi, ma soprattutto hanno dimostrato di divertirsi, e questo alla fine gli ha dato una grande identità, e anche oggi secondo me contro una squadra fortissima, perché Brescia è una squadra fortissima, hanno dimostrato di avere personalità e di credere in quello che fanno. Per me è la soddisfazione più grande, perché poi alla fine quello che conta è la loro crescita, è la crescita calcistica e umana, e i ragazzi fanno i complimenti scontato, però sicuramente è questo.
4: Complimenti a tutti, da Passeri al direttore sportivo, ad Andrea, al mister. Avete fatto una cosa impensabile, perché qui ad Ascoli quando si parlava di playoff era come nominare l'uomo nero. Tante edizioni erano andate a finire male, anche quando l'Ascoli era arrivata a giocare delle finali che sembravano nella possibilità di poter essere vinte. Quindi innanzitutto, al di là del successo di questa edizione 2026, avete lasciato comunque un'impronta indelebile nella storia del club, ma già il mister lo aveva fatto con le 10 vittorie consecutive. Quindi che cosa sentite, magari tutti e tre, se volete fare una battuta, che cosa sentite di dire in un momento dove adesso ad Ascoli probabilmente si torna a parlare di calcio, di futuro e di record, di un palcoscenico magari più consono a questo?
5: Vedi, passi subito a me. Che vogliamo dire? Io la prima cosa che voglio dire è voglio ringraziare mia madre. Dice, perché voglio ringraziare tua madre? Perché mi ha riportato su questo territorio e di cui ho perso le tracce. E prima di andare via, non so per quale motivo, sono tornato qui per far piacere a lei, per far piacere a me, e qua ho trovato un popolo fantastico, cioè qualcosa che da nessun'altra parte, insomma, poi qualche anno ce l'ho, a prescindere da tutto e di qualsiasi situazione, questo popolo, il popolo vicino, è qualcosa di eccezionale. Che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un grande lavoro, tanta fatica. Devo ringraziare per primo mio figlio, perché quello che mi sta insegnando il calcio come sport, perché nella realtà in questo momento il calcio non è sport, e invece, come dice il mister, il calcio è un gioco, è uno sport e deve essere, come dire, farcito di tutte quelle cose che sono l'onestà, la trasparenza, la dignità. Tanto che quando sono arrivato qui la prima volta, tutto il popolo piceno, oggi mi piace chiamarlo così, mi ha chiesto solo dignità. Per cui siamo partiti da lì e appunto, con il punto di vista di mio figlio Andrea, è nato, già era nato, voglio dire, Matteo Patti, Andrea è nato, il mister Tomei, e parliamo di, come dire, gente che ha queste caratteristiche. Abbiamo fatto un campionato stupendo, perché i ragazzi già selezionati bene hanno capito quello che intendevamo noi. Poi il nostro mister è abbastanza, come dire, si esprime bene, no? Nel senso che è molto incisivo. Per cui quando hanno capito che intendevamo noi per calcio, non quello che vediamo tutti i giorni, ma parliamo di calcio giocato, di calcio bello, senza altri, come dire, trucchi. Da lì in poi è partito diciamo, il percorso. Vi posso dire che io, quando il mister ci diceva a tutti, diceva anche a voi, devono crescere, dobbiamo crescere, possiamo crescere, io questa crescita l'ho vista veramente, come dire, perché da dentro, oltre, anche se non sono un grande esperto, però vedi proprio che sta nascendo qualcosa di bello. Senza fare discorsi retorici, una famiglia, quello o quell'altro, però è andata così. Noi questi ragazzi quando avevano tempo libero stavano al picchio perché gli faceva piacere stare insieme tutti quanti. E da lì, arrivati a gennaio, lì io ho pensato ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Poi mi davano per matti tutti quanti, allora io ci credevo veramente. Fino ad arrivare, secondo me non abbiamo vinto il campionato direttamente per caso, perché comunque la squadra più forte siamo noi, non se la devono prendere gli amici d'Arezzo, ma per me il più forte dell'Ascoli, quantomeno nel nostro girone, e alla parola perfetta, uno degli altri gironi. È stato l'Ascoli, è l'Ascoli. Tanto che quando abbiamo perso a Campobasso ho detto sì, onore all'Arezzo, ma tanto noi vinciamo i playoff. E lì mi hanno ripreso per matto un'altra volta. Però poi dopo l'ho detto pure alla prima conferenza che abbiamo fatto. Ho detto poi le parole. Lasciano il tempo che trovano, no? Voglio dire, tutti quando iniziano un percorso dicono cose bellissime, faremo, diremo, eccetera. Ho detto per cui potete credermi o non credere. In realtà tutta la città di Ascoli, tutti, dagli ultras ai tifosi, anche alle istituzioni, anche a voi, mi avete creduto subito e poi si diventa una realtà. Questo è il discorso. Oggi possiamo dire quello che sto dicendo, diciamo con i fatti. I fatti sono questi qui. È un grande fatica e piacere, perché poi alla fine dico che potevamo vincere il campionato, ma nella realtà questi playoff sono stati massacranti, ma sono stati pure bellissimi. Cioè, è qualcosa che forse gli altri. Chi ha vinto il campionato non l'ha goduto così come noi. Ci è sembrato di giocare in Europa, ogni 3 giorni, una bella partita, un bel viaggio, non si fa in tempo di rientrare, il mister incazzato, sempre, dice come li alleno, ce la facciamo, però è andata bene, dai, è andata bene, siamo più che felici. Penso di essere una persona molto fortunata perché provare queste sensazioni così, insomma, pure a un'età avanzata, credo che veramente è un regalo che mi ha fatto mia madre, mi ha riportato in questo territorio. Divertiti un pochino, goditi un po' la vecchiaia, come dire, no? Però è importante capire questo passaggio. Questa vittoria che abbiamo fatto oggi non è un punto d'arrivo, ma in realtà è un punto di partenza. Pensa a fare grandi programmi, non lo sappiamo, viviamo partita per partita, però il sogno non ce lo toglierà mai nessuno, perché senza sogno non si va da nessuna parte.
6: Ripartirà da domani, il presidente è già ufficiale, lo sa.
5: Ormai ha preso la cittadinanza, come a me.
7: Il mister è d'accordo?
5: Ormai è fatto. Ne parliamo più avanti. Adesso smaltiamo questa cosa, no?
6: Giusto.
5: Ci vediamo.
6: Adesso godiamoci la serata.
5: Ci godiamo la serata. Da persone per bene, oneste come siamo, da uomini, non avremo assolutamente problemi tra di noi.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta C. Vi ricordo già che poi torneremo in diretta domani alle ore 9.45 con il secondo appuntamento di questa settimana, con la trasmissione dedicata appunto al mondo della terza serie. Probabilmente, insomma, sarà ancora tutto in scia dei playoff, ma io avevo dimenticato una cosa, perché chiaramente Ascoli Brescia ha catalizzato un po' tutte le attenzioni di questo weekend. Ci sono state però anche delle ufficialità, insomma, non è stato solo tempo di calcio giocato, ma anche di rinnovi, come ad esempio quello del difensore cariolato con l'Arzignano, rinnovo biennale per il calciatore, mentre Pianese e Latina hanno sciolto le rispettive riserve circa la panchina. La Pianese, un po' a sorpresa, ma il direttore sportivo Francesco Cangi non è nuovo a tirar fuori questi cosiddetti conigli dal cilindro. Dicevo, le Zebrette Amiatine si sono affidate ad Andrea Zanchetta, che lo scorso anno ha iniziato la sua avventura al Novara, salvo poi essere esonerato e rimpiazzato da Dossena, che non ha comunque proseguito l'avventura con la formazione azzurra dove già venerdì era approdato Alessandro Birindelli, proprio l'ex tecnico della Pianese. Insomma, non uno scambio ovviamente quello tra le due formazioni, ma sono questi i due nuovi volti che si vedono sulle panchine delle due compagini citate. A Latina invece è stato alla fine confermato Gennaro Volpe, che ha sottoscritto un accordo biennale dopo che era stato rinnovato anche il contratto del direttore sportivo Luigi Condò. Insomma, sono stati un po' i veri autori del miracolo sportivo a tinte nerazzurre, un Latina che è partito per salvarsi e vedendo anche la salvezza piuttosto in bilico ha invece centrato la permanenza in categoria con anche un po' di giornate di anticipo rispetto al termine della regular season ed è addirittura arrivato alla finale della Coppa Italia di Serie C, che è andata poi al Potenza. Sono ancora diverse le panchine che devono essere comunque completate. In quel di Lumezzane si fa avanti Paolo San Marco, che sembra aver un po' scavalcato Ivan Pedrelli nelle gerarchie, ma chissà invece quello che accadrà a Brescia, dove comunque Eugenio Corini, insomma, andrà verso la conferma. Ne abbiamo parlato anche con il direttore sportivo Marco Valentini, non il sportivo dell'Union Brescia si intende, quel ruolo è appannaggio di Andrea Ferretti, uno dei più giovani e promettenti di questa categoria, ma il lavoro di Ferretti lo si nota nel corso degli anni. Marco Valentini è comunque un direttore sportivo ex Ascoli, con lui abbiamo parlato anche del Brescia ed è stato sottolineato anche dal dirigente quanto sarebbe importante dar continuità al percorso che comunque si è visto finora e che ha portato alla fine a una finale playoff dopo un girone A concluso al secondo posto, un girone A stradominato dal Vicenza che, lo ricordiamo nuovamente, è stato promosso in Serie B con ben 6 giornate d'anticipo, era il 16 marzo, bellissima data come la canzone di Achille Lauro, che a breve fortunatamente tornerò a vedere dal vivo. Ma a parte questo piccolo off topic musicale, e guai a chi dice che Achille Lauro non è un cantante, oltre anche questo off topic, dicevo, insomma, Corini molto probabilmente verrà confermato a Brescia. Ma andando verso la conclusione di questa puntata, vi faccio ascoltare a brevissimo le parole proprio del presidente del Brescia, Giuseppe Pasini, che ha fatto un po' il sunto in un momento comunque sicuramente di amarezza dopo la sconfitta di ieri, di quella che è stata l'annata e di quello che sarà il futuro del Brescia. Non teme neppure insomma, non teme Cellino, ecco, diciamo così, perché c'è anche un po' questo problema sul doppio Brescia, ma non sono questi discorsi che impensieriscono Pasini, assolutamente. Intanto però vi ricordo appunto di rimanere sempre sintonizzati su TMV Radio per seguire anche i programmi che arriveranno dopo questa puntata di A Tutta C, dove si parlerà molto anche di Serie A in quello che è un valzer panchine e non solo. Insomma, alcune caselle anche dei direttori sportivi devono essere sistemati, ovviamente devono essere sistemati anche quelli relativi alle compagini di Serie B E Serie C di tutto questo ne parleremo e ne parliamo costantemente su tuttomercatoweb.com, quindi telefono sempre alla mano, app o insomma non so come si dice quando potete cercarlo su Google normalmente senza scaricare l'app, ma l'invito è ovviamente anche a scaricare l'app, insomma comunque su tuttomercatoweb.com potete rimanere sempre iper aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo, e io cercherò anche di aggiornarmi su quelli che sono i termini un po' più tecnologici, ma ormai sapete che la tecnologia non è proprio il mio punto forte. Detto questo, l'appuntamento con A Tutta C'è a domani alle ore 9.45. Vi ringrazio per essere stati con noi e queste le parole del presidente dell'Union Brescia, Giuseppe Pasini.
1: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche la V, no, sulle nostre mute, no, sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che non erano oltretutto scontati, ecco. Beh, questa è la risposta di una città che ha risposto Union Brescia, e prendo l'occasione anche per dirlo, e lo dico ai microfoni, e l'ho detto anche ai microfoni della stampa, che se la mettano via quelli che in questo Union Brescia, o no, insistono a dire che non è il Brescia il calcio dei bresciani. Mi riferisco ai 1911, nome e cognome, con a capo il signor Pedrini, o no? Quando parla di speculazione economica, io dico: chi è che sta facendo la speculazione economica? O no? Nessuno di noi ci sta mettendo. Qui dentro c'è gente che ci mette denaro, o no? Ci mette sacrifici e ci mette tempo, per cui se la mettono via. E la risposta è questa. Dei 16.000, dei 40.000, dei 7.200 abbonati, dei 250 sponsor. Per cui, se loro non ci credono, la smettono di rompere le scatole sui soldi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì. Dunque, giovedì comincia il mondiale di calcio al quale non ci saremo e quindi la ferita è ancora aperta, più si avvicina l'inizio della kermesse sportiva più importante al mondo e più brucia quella ferita, perché non potremo vedere la nostra nazionale, vedremo tante partite, vedremo tanti talenti, vedremo tante squadre che come bacino, come importanza, evidentemente sono molto al di sotto della nostra nazionale, che però per la terza volta consecutiva non ha raggiunto appunto il mondiale, ne ha fatto le spese gravina, certo non in maniera immediata. Adesso il nostro calcio è in totale ristrutturazione dal punto di vista federale, con le elezioni il 22 di giugno, i due candidati Abete e Malagò pronti a darsi battaglia, con Malagò in netto vantaggio rispetto a Abete. Le parole di Gravina che oggi elogiano entrambi i dirigenti, e comunque vada, dice Gravina, avrà il nostro calcio un dirigente importante. C'è ancora da sistemare la questione arbitrale, da trovare, di ristrutturare i vertici arbitrali. C'è da leccarsi le ferite, ma anche con un pizzico di sollievo che arriva intanto dall'Under 17 che vince il campionato europeo per categoria, i calci di rigore contro il Belgio, quindi qualche nota positiva arriva. Note positive annacquate, possiamo dire così, dalla nazionale maggiore. Come sapete, ieri c'è stata anche l'amichevole contro la Grecia, la vittoria per 1-0, la rete di Pio Esposito ancora una volta, due partite di Baldini con l'Under 21 e i fuori quota, tra virgolette, Pio Esposito e Donnarumma in squadra per intanto onorare le amichevoli già programmate. La Grecia non voleva neanche giocare più questa amichevole, voleva cambiarla perché in fase di preparazione voleva affrontare un avversario più ostico, e l'Italia in questo momento con l'Under 21 non diventava credibile. Però la nazionale Under 21 intanto ha battuto la Grecia, quindi magari i greci potevano fare anche un po' meno gli spocchiosi. Detto questo, per Baldini arriva la seconda vittoria su due, chiude questo mini ciclo e adesso si deve ristrutturare tutto. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo.
1: Allora, saluto direttore, a tutti. Intanto le buone notizie che arrivano dall'Under 17, ti chiedo se anche da lì bisogna accendere una luce e ripartire. Poi la nazionale maggiore, e qua ti faccio la domanda precisa: secondo te dovrebbe essere confermato Baldini come allenatore della nazionale maggiore, o è meglio metterci un punto e riprogrammare tutto?
2: No, parto da quest'ultima cosa, perché secondo me la cosa più forte è sì. Perché sì, ma un sì forte, perché secondo me Baldini è un elemento di rottura con tutto, e questo non l'hanno ancora capito a Roma, con tutto quel potere un po' da circoletto dei noantri che è Roma. Cioè non se ne può più di questo governo, questo potere centralizzato del calcio a Roma, in cui ci sono ancora Abete e Malagò che combattono per avere la poltrona principale, per non cambiare nulla o quasi nulla. Baldini rappresenta un elemento di rottura, non importa nulla se ci sono allenatori più affermati, se ci sono nomi diversi, ma poi io sento il nome di Mancini, ma scusate, ma come si fa a pensare a Mancini, che dovrebbe essere un candidato in... dopo che Mancini ha lasciato la nazionale per andare dopo una settimana a prendersi l'incarico della nazionale araba per 25 milioni netti all'anno? Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Io preferisco 100 volte un elemento di rottura, non mi importa se può avere dei limiti rispetto a questi grandi allenatori, grandi, si fa per dire. Ma Baldini comunque ha dato delle indicazioni chiare, ha scelto 20 giocatori nuovi, ha dato un'impronta diversa di stile anche, di modo di vivere, di concepire non soltanto il calcio, anche proprio la vita, cioè collocare il calcio in una scala gerarchica di interessi. È sembrata la nazionale della grinta, del carattere, però Baldini ha sottolineato che è stata la nazionale delle regole. Lui, che è uno diciamo apparentemente sregolato, anzi che vuol rompere gli schemi e le regole, però ha imposto un modo di sentire la nazionale diversa, senza fare il docente, senza fare il professore, senza far nulla, soltanto con il proprio esempio, con il proprio modo di vivere. E questi esempi del modo di vivere devono recepirli a Roma, perché non se ne può più di quel modo di vivere loro, del palazzo, non se ne può più di quel palazzo e di quel modo di concepire non solo la politica in generale, ma anche la politica calcistica.
1: E quindi insomma la tua scelta è precisa e diretta.
2: Sì, perché è una scelta di rottura.
1: È una scelta di rottura.
2: Ed è una scelta di rottura che, sulla quale non si possono assumere la paternità né Abete né Malagò. E quindi se lasciano andare le cose, secondo me fanno bene così, perché potrebbero in un modo diciamo meno palese accodarsi a una scelta, come dire, per inerzia, e magari avere anche loro dei benefici, chiunque dei due venga eletto. Per me è lo stesso uno dei due, non è che cambia molto, però dico conviene a entrambi che l'elemento di rottura non sia il Mancini o il Conte di turno, anche se diciamo c'è una differenza abissale tra Mancini e Conte, 100.000 volte meglio Conte se si dovesse pensare a un CT nuovo, ma l'elemento di rottura di Baldini è fortissimo, perché non è solo l'Under 21, è una lezione a tutti quelli che avevano fatto parte della precedente nazionale, perché il signor Donnarumma ha chiamato lui personalmente, il signor Pio Esposito è uno che si sbatte come un qualsiasi altro ragazzo per poter andare in nazionale e avere l'orgoglio di quella maglia. È una lezione per tutti quelli che ci hanno mortificato per la terza volta non facendoci andare a un mondiale. Quindi basta con questo passato, basta con tutti i giocatori che noi abbiamo visto in nazionale, tabula rasa, si parte dal nuovo.
1: È una rottura.
2: Pavasulo, ecco. Ecco, okay. E per me è uno dei nomi emblematici di questa nazionale.
1: Una rottura che poi ti aspetti anche dal punto di vista delle convocazioni, cioè non guardare in faccia al nome, ma guardare in faccia alla qualità e al carattere del giocatore che deve indossare la maglia della nazionale.
2: Bravo Vincenzo, bravo, questo deve essere. Ci deve essere gente affamata, gente che ha voglia di emergere. Gente che sappia saltare l'uomo, gente che valga sul campo, perché è il campo quello che esprimerà ogni verdetto, ed è sul campo che questi giocatori devono fare la differenza, e la stanno facendo. Lo si è visto nel modo di voler in qualche modo strappare questa vittoria in una amichevole, addirittura snobbata dal CT fatto bene della Grecia, e sulla quale hanno espresso un'esultanza esagerata, persino esagerata, possiamo dire fuori luogo, sì. Ricordiamoci che comunque la Grecia è in un ranking, se non sbaglio, superiore a quello della Bosnia nel ranking FIFA. E quindi cioè, vogliamo dire che questo è un risultato un po' più diciamo attendibile rispetto a quello con Lussemburgo? Sì, però non è che sul risultato che mi baso, io mi baso su un vento nuovo che questa nazionale diciamo deve in qualche modo avere, deve esprimere attraverso anche e soprattutto le convocazioni di un nuovo CT.
1: Tra l'altro, insomma, in un momento in cui siamo veramente avviliti per il fatto di non partecipare al prossimo mondiale, la rottura diventa, mi sembra di capire, e condivido in larga parte tutto quello che hai detto, direttore, una strada da affrontare, perché altrimenti c'è il rischio di rimettersi sulla stessa strada di prima, scelta uguale, Mancini. Sulla stessa strada di prima, giocatori che magari in campo non ci mettono la fame e la voglia che ce ne mettono altri, e quindi alla fine ancora una volta si ricostruirebbe per non ricostruire, per non cambiare in realtà.
2: Vincenzo, guarda, senza diciamo appellarsi ai sacerdoti della morale, dell'etica, delle spiegazioni, dei maestri, no, le lezioni, i predicozzi, io dico che c'è bisogno in tutti i campi, diciamo dalla politica allo sport al calcio, di gente che abbia i piedi per terra, che abbia diciamo l'effettiva conoscenza di un problema e nel come risolverlo senza diciamo essere un uomo solo al comando, ma nel cercare appunto nelle cose sane, perché Baldini alla fine è una lezione per questo, perché è uno che diciamo conosce molto bene la vita e che ha, ribadisco, una scala gerarchica dei valori, sa dove inserire il calcio, ma sa anche mettere il rispetto dovuto al calcio, perché è il suo lavoro. E nel suo lavoro lui vuole esprimere al meglio. E quello che è per la nazionale è un qualche cosa di più del suo lavoro. E lo ha fatto capire attraverso questi giovani. Noi abbiamo bisogno di gente vera. Basta con la gente di plastica. A tutti i livelli e in tutti i campi.
1: E quindi il 22 giugno c'è uno che non è di plastica o c'è un meno peggio per te? Tra i candidati.
2: C'è un meno peggio, che ti devo dire? Per me c'è un meno peggio che può far bene, perché io gli auguro di far bene. Può essere che può far bene se fa delle scelte di questo genere. Non vuoi scegliere Baldini, ma non ti presentare con Mancini. Sinceramente, lo dico perché mi sembra che sia proprio lo svilimento, ma con tutto il rispetto, perché ha conquistato un europeo, perché è un, sicuramente un bravo allenatore, però secondo me il capitolo nazionale non spetta più a Mancini, per quello che è successo, perché ha lasciato l'Italia per l'Arabia, ci saranno state anche delle faccende personali, non voglio entrare nel merito, ma il segnale che si è dato è che un allenatore che stava allenando la nazionale italiana è passato alla nazionale araba per una cifra di 25 milioni, così dettano le cronache. E allora io dico, se questo deve essere il primo esempio, a me non piace.
1: Voltando tra virgolette pagina, giovedì appunto comincia il mondiale, sei curioso di vedere il Brasile in mano a Carletto Ancelotti e soprattutto ti aspetti che possa colmare, completare più che altro il suo straordinario percorso da giocatore prima, da allenatore poi, magari anche centrando la vittoria del mondiale? Che storia sarebbe?
2: Guarda, sei riuscito a centrare l'argomento, diciamo, veramente nella chiave che a me fa più piacere, perché io ti farò Brasile, ti farò Ancelotti. Perché vedi, Ancelotti appartiene allo stesso, è un seguito del ragionamento che ti stavo facendo prima.
1: Sì, esatto, quello.
2: Cioè di uno che si esprime con grande semplicità su concetti molto chiari, molto semplici, che spiega il calcio senza farlo scendere dal cielo, che in qualche modo è l'allenatore più vincente che abbiamo, forse il più vincente della storia in assoluto del calcio. Quindi che cosa puoi pretendere di più? E in ogni ambiente, perché poi, come dire, ho avuto modo di seguirlo e di seguire ciò che ha lasciato, in ogni ambiente tutti lo ricordano perché è una brava persona, perché è una persona che è vera, è una persona che ha una sola faccia, che dice le cose per come sono, e contano queste persone oggi. Quindi Ancelotti, che è riuscito ad arrivare ai massimi livelli, non ha mai tradito la sua semplicità e il suo modo di essere. Sono questi personaggi veri di cui ha bisogno l'Italia. L'Italia ha bisogno di personaggi veri. Ribadisco, basta la plastica a tutti i livelli.
1: E quindi, insomma, l'idea è precisa.
2: Io ti farò Brasile, certo. Brasile perché c'è quella parte d'Italia che a me piace moltissimo, che è espressa da Ancelotti.
1: Che tra l'altro...
2: Una parte d'Italia vincente, tra l'altro.
1: Sì, tra l'altro, se ci fai caso, direttore, è un mix strano. Perché il DNA italiano è un DNA fatto di solidità, ma la nostra nazionale ha vinto quando ha potuto esprimere anche il grande talento. Il Brasile è una nazionale che esprime soprattutto talento e che a volte non è riuscita a raccogliere punteggi e risultati perché non aveva la solidità che invece aveva l'Italia. Adesso si potrebbe creare un binomio niente male, la qualità dei calciatori brasiliani e la solidità e l'intelligenza di Ancelotti di riuscire anche a dare completezza alla squadra, no?
2: Sì, perché? Perché non è che uno che si mette in soggezione per il grande talento Ancelotti, cioè lo considera, tra virgolette, nella normalità delle cose, ed è questa la bellezza, cioè non stabilire con un giocatore formidabile un rapporto di sudditanza. Ancelotti non l'ha mai avuto con nessuno, ma perché è fatto così? Perché lui crede che, diciamo, nei rapporti bisogna agire in una certa maniera, e quindi anche se ha il Neymar della situazione, riesce a stabilire con il giocatore un rapporto così. Non c'è bisogno appunto di filtri, è un allenatore che ti stabilisce un senso di squadra e di appartenenza, ribadisco, senza fare filtri. Sono tutti sullo stesso livello, pur sapendo ognuno il proprio valore e la differenza che ha con gli altri.
1: Nel frattempo facciamo un grosso in bocca al lupo ancora una volta a Eriksen, ancora una volta vittima di un malore. Dalla nazionale però fanno trapelare notizie che il pacemaker ha funzionato e che il giocatore sta bene. Non so se questo ennesimo spavento ti ha portato a pensare quello che pensano in tanti: per il suo bene magari sarebbe il caso di fermarsi, secondo te?
2: Lo so, però tu guarda, entri nella psiche delle persone, per cui è una cosa difficilissima che devono sentire.
1: C'è una lezione recente che ci ha dato un Alex Zanardi, no? Che sappiamo bene non ha mai mollato in nessuna situazione.
2: Esatto. Come fai a dire a un giocatore o a una persona, ecco, perché ti viene prima una persona in questo caso, che si sente ancora di esprimere qualche cosa e gli dice anche a costo di rischiare la vita. È chiaro che il buon senso ti induce a dire ma chi te lo fa fare? Ma io non credo che ci sia una questione soltanto di soldi dietro, ci siano questioni
1: di stimoli,
2: di sentirsi vivo, sì. Diciamo, praticando quelle cose che hai praticato ieri e fino ad oggi.
1: Esatto, è così, direttore. È difficile poi mettersi da parte anche se la salute in qualche modo te lo suggerisce. Nel frattempo che gli altri giocheranno i mondiali, in Italia si proverà a ricostruire la prossima stagione tra acquisti, girandole di panchine. Chi è più indietro di tutti è il Milan, che è clamorosamente ancora senza dirigenti, senza nulla. Si apre la settimana appunto decisiva, Cardinale è chiamato a dare una direzione al nuovo corso rossonero, e da capire intanto quali saranno i nomi, da Ragnik per diciamo attuale città dell'Austria per costruire un po' le questioni sulla panchina il cui nome caldo resta quello di Oliver Glasner, ma soprattutto le perplessità del popolo rossonero, che ancora crede che questo Milan rischi di essere schiavo di alcune scelte di Ibrahimovic, che non è un dirigente ma da azionista della Redbird potrebbe comunque incidere. Come ne esce, come si deve ricostruire secondo te il Milan per tornare a essere quello che la storia impone? Guarda, che sia
3: il problema delle due anime, perché poi è inutile dire mamma mia che confusione, sento anche opinionisti trentennali, quarantennali che dicono non ho mai visto un periodo così come sì, va bene, non hai visto, la storia ci ha portato a questo, affrontiamo in questo periodo, che vuoi fare? Ti vuoi nascondere con la testa sotto la sabbia in ragione del tuo tifo? Ragioniamo sulle cose effettive che esistono adesso. Purtroppo questo Milan non riesce a sganciarsi dalla logica delle due anime. Perché? Perché non riesce ad avere una sola anima, una vera anima identitaria italiana, non ce l'ha. Anche perché probabilmente nella mentalità americana c'è poca fiducia in quel che è italiano, c'è poca fiducia in quel che è italiano, e secondo me c'è poca capacità nel voler trovare tra quello che è la storia italiana delle persone valide per un ruolo del genere. Ma fuori da ogni ragionamento, le due anime che adesso si ripropongono rimangono sempre quelle, cioè quella di Ibrahimovic, che comunque ha delle cose societarie, e dall'altra parte, che diciamo è espressione di Cardinale, è Calvelli, che praticamente ha preso il posto di Furlani, anzi senza il diciamo. Calvelli ha questa capacità, secondo me, venendo da un mondo di alto livello sportivo, lui è stato CEO della CP, insomma è un personaggio che lo sport lo ha praticato bene anche a livello personale. Credo che sia anche un tipo un po' taciturno, che ami fare le cose più che dirle, e torna a un progetto originario che aveva preceduto addirittura lo scudetto vinto da Pioli con Maldini come dirigente e con Ibra un po' in campo e un po' fuori, che era stata una particolare magia, cioè il progetto Ragnik, che era stato allontanato da quel tipo di dirigente.
1: Sì.
3: Io non sono affatto contrario al progetto Ragnik, però il problema è questo, che Ragnik poteva avere una sua ragione in quegli anni, negli anni in cui il Milan stava cercando una sua strategia da solidificare in ragione di introiti dovuti ai incassi, perché da un punto di vista la difformità rispetto a una normalità di una gestione societaria che da un punto di vista di conti il Milan va benissimo, da un punto di vista dei conti societari, non va bene da un punto di vista di conti sportivi, di qualità, di raggiungimento di imprese sportive, di traguardi sportivi. E allora una società che si basa sui fondi sa benissimo che il traguardo sportivo, soprattutto a certi livelli, significa anche un rimbalzo economico. E allora bisogna tornare a far vincere il Milan, per cui il progetto Ragnik andava bene. Allora, ora qual è la differenza? È che tu non hai più la possibilità di sbagliare, cioè nel senso che se tu ti vuoi affidare a Ragnik, e io lo seguo perché Ragnik mi piace come progetto, secondo te hai

0: detto così, però allora in questo caso, e lo so, per coloro appunto che si mettono le mani, la testa fra le mani, che guardano il passato del Milan, ci sarà probabilmente da pazientare, perché potrebbe esserci anche un colpo di fortuna che si imbrocca subito la strada giusta dopo un anno. Ma diciamo, se invece il progetto deve andare avanti, bisogna dargli tempo. Il progetto dovrebbe essere di 5 anni, ma non è che devi aspettare 5 anni per vincere, ma devi avere pazienza per un paio d'anni. Un paio d'anni vuol dire la pazienza, che sei competitivo per entrare in Champions, non sei ancora competitivo per lo scudetto, tradotto in soldoni per una grande squadra. Ecco, questa pazienza nell'ambiente Milan c'è? Questo è il punto di domanda in questo momento. E perciò, diciamo, in questo momento, la differenza fra un progetto a lunga scadenza tipo Calvelli-Ragnik e diciamo, un progetto Ibrahimovic, cioè un allenatore pronto subito, ma anche qui con un punto di domanda, tipo Slot o Pochettino, possono in qualche modo diciamo, scalfire un pochettino le certezze dell'uno o dell'altro? Cioè, meglio affidarsi, e siamo di nuovo lì, alla doppia anima, meglio affidarsi a un tentativo immediato, però sul quale ho dei dubbi, perché io l'ho visto tutta. Ma noi siamo sicuri che se prendi uno Slot un pochettino torni a vincere subito? È un gran punto di domanda anche questo. Io sono sicuro che se tu vuoi tornare a vincere subito devi prendere Antonio Conte. Antonio Conte in un anno, 2 anni al massimo ti rimette in sesto, però seguendo le indicazioni di Conte. Così. Ora però, se tu invece vuoi un progetto di lunga scadenza che in qualche modo ti dia dei risultati anche, allora puoi aspettare. Ma la strada Slot o Pochettino, cioè questa intermedia sulla quale tu fai comunque una scommessa, mi sembra ancora più incerta rispetto a quella di Ragnik, perché Ragnik lo sai che è un progetto, diciamo, stabilizzato. Slot è un tentativo, Pochettino è un tentativo. Se devi fare un tentativo di vincere subito, fai Conte, non ci sono alternative. Però questo sembra difficile, ma semplice nello esprimerlo, ma sembra difficile da comprendere.
1: Chi ha scelto una sorta di continuità o di provare a forzare la mano è la Juventus, che ha deciso di andare avanti per ora, poi magari succede altro, con Comolli e Spalletti, nonostante, diciamo, ci sia una divisione interna. Prima di parlare di mercati e di questo rapporto, ti voglio chiedere intanto cosa ne pensi dell'archiviazione da parte del GIP presso il Tribunale di Roma del procedimento che ebbe origini relative al bilancio della Juventus al 30 giugno 2022, che ricordiamo nacque dal famoso filone nell'ambito dell'inchiesta Prisma. La Procura di Torino, che non era competente ad agire, poi venne spostata alla Procura di Roma, che ha archiviato questa questione relativa al bilancio 2022. Che è una parziale vittoria della Juventus o è un grande rammarico per la Juventus, che comunque ancora oggi sta pagando quegli anni in cui il processo Prisma, l'esclusione dalle coppe, i bilanci sotto osservazione l'avevano messa un po' in ginocchio sui conti?
2: Ma è una vergogna, stai scherzando, Vincenzo?
1: È una domanda, diciamo, retorica, la mia.
2: Ma non è possibile.
1: Se ne è parlato, sei sui giornali, che... quindi ne parlo con te.
2: No, lo so, ma è stata messa la sordina a questa vicenda, come tutte le vicende, diciamo, che possono riguardare la Juventus. Io mi domando perché, diciamo, certe inchieste, no, che improvvisamente partono, guarda, metto le mani avanti, sono assolutamente convinto che l'Inter non c'entri niente, ma tu parti con un'inchiesta, quella sugli arbitri, no, di recente, ne senti più parlare?
1: No.
2: È sparito il nome dell'Inter, no? O perlomeno messo a tacere il nome dell'Inter, non si parla più. La Juventus chiaramente ti dà un grande rimbalzo e poi poche righe in cronaca, si dice così, quando alla fine come dire, viene sconfessato tutto. Ma questo è veramente uno squallore incredibile, devo dirti la verità, è una cosa che non potrà mai convincere le persone che questa sia giustizia vera. Non è giustizia vera questa.
1: Però intanto vedi, c'è un club che ha pagato tanto e che ancora sta pagando.
2: Rimane sulla pelle di... Però guarda, ecco, non è tanto la rivalsa su un club o un altro, perché può sembrare che magari alle spalle ci sia un ordito. Io non credo che ci sia un ordito. Credo che sicuramente ci sono state delle situazioni, vedi Calciopoli, che hanno nettamente favorito una squadra, che una società che non meritava di avere quei vantaggi che ha avuto. non li meritava perché era coinvolta come le altre, questo l'ha detto la cronaca, sì. E anche diciamo un pronunciamento di

0: palazzi. E allora chiaramente, se tu non vuoi creare queste situazioni, non devi ragionare da tifoso a livello di giudizio, perché si ha questa sensazione, si ha proprio la netta sensazione che ci sia, diciamo, a livello di giudizio, una dirimente che è basata sul tifo, che è una cosa, diciamo, di livello bassissimo secondo me, ma non è una cosa sulla quale noi, o perlomeno io, mi sorprendo. Purtroppo l'abbiamo registrata.
1: E questo fa parte comunque una di quelle tante cose che bisogna sistemare in Italia, al di là della procura, cioè della poltrona della federazione. Bisogna parlare anche di giustizia sportiva, di gestione dei conti, ma in maniera seria, di dipendenza o indipendenza dello sport in certe vicende, insomma, perché altrimenti, direttore, il movimento non cresce anche quando magari si arriva a delle decisioni discutibili dal punto di vista della giustizia sportiva, e quindi nella penalizzazione di alcuni club che potevano continuare a offrire giocatori di qualità e che invece sono un po' crollati, come poi è crollato tutto il rendimento del calcio, come sono crollati gli ascolti delle TV, come è crollato tutto quanto il resto. Cioè bisogna rendersi conto che ogni tassello è importante per riportarsi in alto.
0: Certo, ogni tassello è importante. Noi abbiamo perso potere, diciamo, da un punto di vista calcistico in Italia dal 2006, sono 20 anni che praticamente non contiamo più niente. Perché? Perché praticamente si è dissolta, diciamo, tutta quello che magari uno pensava fosse il palazzo, che invece non esiste proprio questo palazzo, perché non è mai stato unito questo palazzo, non c'è mai stato un coinvolgimento di alcune squadre o meno. Ogni squadra, ogni società ha agito per fatti suoi, in prima non era così. Adesso è un liberi tutti che non porta a niente, lo stiamo vedendo, lo sfascello del calcio italiano. Già. Perciò ti dico, a volte attaccarsi anche a una sola persona che rompe questa monotonia, diciamo, dell'indipendenza delle teste che non riescono a mettersi d'accordo perché ognuno ragiona in una certa maniera, quando trovi una testa che è diversa dalle altre, perché ognuno ragiona pro domo mea, ognuno ragiona per il proprio interesse. Quando trovi una persona che non ragiona per il proprio interesse, ma per un interesse comune, ma vero, non soltanto a parole, non soltanto per fare filosofia, finalmente ti si apre il cuore, ti si apre anche la mente.
1: C'è una nota vocale, andiamola a sentire.
2: Perché purtroppo in Italia funziona così, direttore. 20 anni fa ci fu un'inchiesta sugli irriducibili della Lazio che minacciavano Lotito. 2 settimane fa sono stati assolti perché il fatto non sussiste, visto che le telefonate minatorie partivano dalle utenze di casa di Lotito, però nessuno ne ha parlato. E purtroppo il paese Italia è questo.
1: Il nostro amico tifoso della Lazio lo sposta anche su vicende relative in casa Lazio, però la questione delle sordine di cui hai parlato tu prima si sono attivate spesso.
0: Sì, mi limito alle sordine, però esprimo anche solidarietà per i tifosi della Lazio, sinceramente. Cioè arrivare a emettere un comunicato da parte dei tifosi di astensione dal tifo non comprando gli abbonamenti, diciamo, non sta a me come dire, incitare un certo tipo di azione, ma mi viene la tristezza e lo sconforto. Cioè, se si arriva a un livello così estremo di protesta e un presidente non lo capisce, insomma, veramente non può trattare una società di calcio che non appartiene, se non momentaneamente, a un presidente come un possesso privato. La società di calcio appartiene alla passione dei tifosi, e questo se lo devono mettere in testa tutti i presidenti, fondi compresi.
1: È così, tra l'altro, e chiudo, qualche giorno fa, quando è stato venerdì, a margine del sorteggio dei calendari, il numero uno della Lega di Serie A, Simonelli, ci ha tenuto a dire che è stato ancora una volta un anno di grandi successi, stadi pieni, tutto a posto, tutto bello. Ora, è chiaro che un presidente di Lega non è che ti va a raccontare le problematiche che ci sono a margine della nascita del nuovo campionato, però neanche andare a dire delle cose che oggettivamente non so vere. È stato il primo anno in cui abbiamo visto due stadi, quello di Torino, Fede Granata, e quello della Lazio, vuoti per altri tipi di contestazioni. Abbiamo visto comunque tutto il peggio che si poteva vedere quest'anno, tra dubbi, polemiche, arbitraggi allucinanti, eccetera. Non dico che doveva parlare di queste cose qua, però nemmeno chiudere gli occhi davanti a quello che non ha funzionato quest'anno era il caso di farlo. Non so se ti aspettavi parole diverse.
0: Amico caro, è il venditore del proprio prodotto, no?
1: Non ci crede più nessuno.
0: Che per esempio non è Baldini, no? Per questo dico Baldini.
1: La rottura, certo.
0: Perché a Baldini non gliene frega niente di vendere il proprio prodotto. perché se quel prodotto non glielo fai vendere più a Baldini, Baldini torna a fare quello che faceva prima e gliene frega, avrà comunque gli stessi principi. Per questo dico che è una questione di persone. Una persona che va là per non salvaguardare soltanto la propria poltrona avrebbe il dovere di dire la verità. A rischio di che? Di essere licenziato il giorno dopo? Sì, perché questi sono gli uomini veri. Ciao. Hai bisogno di persone che in determinati ruoli dicano le cose come stanno. Non se ne può più, ribadisco, della plastica.
1: E allora, siamo contro la plastica oggi insieme al direttore De Paola e vogliamo plastic uomini free, e soluzioni
0: plastic
1: vere.
0: Plastic free, esatto.
1: Esatto. Direttore, grazie come sempre, un grande abbraccio al direttore De Paola.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Noi ci prendiamo una pausa breve, al rientro comincerà Rotocalcio ufficialmente con Lorenzo Di Benedetto, poi abbiamo Mirko Nicolino, poi comincia oggi lo spazio mondiale affidato a una doppia coppia, Alain Valnegri, Fabio Urbisaglia, che è un nostro corrispondente, diciamo così, dal Brasile, che ci racconterà anche un po' come vivono dal Brasile l'avvicinamento alla Coppa del Mondo con un allenatore italiano in panchina. E ne parliamo tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Chi è?
1: Maiocca, in cabina di regia, in cabina di regia. Tra poco ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web per fare un po' il punto della situazione sul mercato. Intanto il nostro amico che ci ha mandato la nota audio di prima, che cos'è? Al valzer degli allenatori, hai ragione. Il nostro amico che ci ha mandato il messaggio prima relativo alla tifoseria della Lazio, immagino, dice: il mio Vincenzo era un discorso che trascendeva da altri, intendevo dire che questo è un paese che fa presto a sbatterti in prima pagina, poi quando viene assolto spesso viene omesso, riportato marginalmente. Guarda, non sai quanto sono d'accordo con te, amico mio, quindi ti ringrazio per questo messaggio, ma noi intanto ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno!
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti!
1: Riproponimi il valzer un po', Maioccone, dai! Tan, tan, tan, tan. Comincia il valzer delle panchine, che in realtà è già, non si è mai interrotto, ma qualcuno si sta cominciando a sedere. Grosso si siederà sulla panchina della Fiorentina, Vanoli non sappiamo dove andrà, Gattuso si siederà sulla panchina della Lazio, sappiamo anche che chi si siederà sulla panchina del Torino?
3: Ma sulla panchina del Torino potrebbe andare Abate, perché in teoria su quella del Sassuolo ci va Aquilani.
1: Aquilani,
3: e quindi esatto. Diciamo che erano i due club sugli stessi due allenatori e chiaramente il fatto che Aquilani abbia scelto il Sassuolo, perché Aquilani diciamo era la prima scelta di entrambi i club.
1: È arrivata tanto così da un capolavoro unico, Aquilani.
3: Sì. E il fatto che Aquilani stesso abbia scelto il Sassuolo ha scatenato le ire dei tifosi del Torino, non su Aquilani assolutamente, ma sul fatto che il Sassuolo sia più appetibile del Torino. E quindi chiaramente ancora una volta tutto va contro Urbano Cairo e al suo operato al Torino. Di fatto però, a differenza di quello che sta succedendo al Milan, con un caos totale e con i tifosi che chiedono a Cardinale di cedere il club, quelli del Torino chiedono la stessa cosa a Cairo. Ma Cairo è pronto, esatto. Ma Cairo è pronto a cedere, il problema è che non ci sono offerte e quindi insomma il Torino deve rassegnarsi, i tifosi del Torino devono rassegnarsi ad andare avanti con lui fino a quando non arriverà qualcuno che potrà appunto presentare un'offerta allo stesso Cairo.
1: Tra l'altro il valzer delle panchine ha visto sedersi Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, altro club che qualcuno dice è in vendita, lo voglio, non lo voglio, le offerte arrivano, ma De Laurentiis per ora dice Nisba, non se ne parla, non si cede.
3: Ma ha sempre detto questo De Laurentiis, insomma,
1: sta sulla via del cambiare idea, cioè nel senso di dire ok, ho fatto un percorso, ho messo dei soldi da parte pian piano, davanti all'offerta giusta potrei dire ok.
3: Ma questo non lo so, cioè nel senso sarà lui, no? Lui è soltanto lui a poter prendere una decisione del genere e soprattutto deciderà quando si sarà stancato. Io non credo che nessuna offerta possa convincere De Laurentiis nel momento in cui De Laurentiis non ha intenzione di cedere il Napoli. De Laurentiis è un presidente vecchio stampo, quindi un patron vecchio stampo, quindi lui dice: io fino a quando non mi sarò annoiato, fino a quando non avrò raggiunto tutti gli obiettivi che volevo raggiungere col Napoli, me lo tengo. E non ci sono offerte che possono fargli cambiare idea, quindi ripeto, potrà decidere solo e soltanto lui e vedremo se cambierà qualcosa in futuro, ma fino a questo momento l'idea è molto chiara, ovvero quella di mantenere il possesso del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis.
1: Che però devo dire, sai, ricordo fino a qualche anno fa che c'era molto più rancore da parte dei tifosi verso De Laurentiis, gli dicevano le peggio cose, devi vendere. Poi sai, cominciano ad arrivare due scudetti, ha vinto due scudetti, l'ha portato a casa una Supercoppa, qualche soddisfazioncina quella te l'ha data, addirittura con Spalletti. Secondo me se contro il Milan non succedevano determinate cose poteva puntare ad arrivare addirittura in finale. Chissà se quell'anno in cui sembravano essere toccati dall'altissimo contro il Manchester City che aveva battuto l'Inter con il gol di Rodi, magari il Napoli di Spalletti avrebbe potuto fare qualcosina in più. Comunque insomma è chiaro che magari quei tifosi che dicevano vai al Bari, vai al Bari, vai al Bari, cominciano a dire ma tutto sommato mi conviene che ceda, perché insomma chiunque poi se ne vada qui, l'ultimo è Conte, dice non vi preoccupate, siete in ottime mani, e tutto sommato, a parte l'anno di Garcia, Calzone, Mazzarri e compagnia cantando, ha dimostrato di saperlo gestire bene Napoli. Che io vi dico.
3: Ma sai, cioè il discorso secondo me si può allargare a tre club. Uno è il Napoli, uno è la Fiorentina e l'altro è il Torino. Tre club che di fatto sono stati presi anno prima, anno dopo, non sto dicendo che è l'unico anno, cioè lo stesso anno per tutti, ma anno prima, anno dopo, sono tre club che sono stati presi dal fallimento. Più o meno hanno fatto il percorso delle stesse stagioni, lo ripeto, anno più, anno meno. E se vediamo alla fine quello che ha portato De Laurentiis al Napoli, quello che hanno portato Della Valle prima e commisso poi alla Fiorentina, e quello che ha portato Urbano Cairo al Torino, capisci bene che sono tre cose completamente diverse.
1: Certo che sì, storie
3: Quella
1: diverse.
3: migliore certamente è quella del Napoli. Quella via di mezzo, diciamo, è quella della Fiorentina, che non ha vinto neanche un trofeo insomma, da quando è fallita, ma che comunque ha giocato tre finali, ha giocato due volte in Champions, ha sfiorato una finale di un, ha giocato due semifinali di Europa League. Quindi un po' di soddisfazione, diciamo, che i tifosi della Fiorentina, seppur senza trofei, se le sono tolte. Dall'altra parte il Torino, il disastro totale.
1: Male, male,
3: Cioè
1: male.
3: il niente del niente.
1: E si
3: Quindi è
1: pensava che il
3: chiaro, no?
1: male
3: Che
1: fosse Ventura a un certo punto.
3: sì, si è pensato che fossero tanti mali in casa
1: Esatto.
3: Torino in questi anni. Però per tornare a De Laurentiis, è chiaro che un tifoso del Napoli, se guarda le cose in maniera oggettiva, cosa deve dire a De Laurentiis? Sempre in Champions League, due scudetti, cioè sempre, quasi sempre in Champions League, due scudetti, un paio di Coppa Italia, di Supercoppe europee, italiane, la semifinale Champions League, come dicevi, sfiorata nel 2023. Insomma, son tante, tantissime soddisfazioni, ma fin da quando c'era Mazzarri, che passò quel girone incredibile di Champions League, dove c'era il Manchester City, il Villarreal e il Bayern Monaco, se non mi ricordo male. E, insomma, se ne è tolte tante, tantissime di soddisfazioni il Napoli. E i meriti sono soprattutto di Aurelio De Laurentiis, perché si è sempre caricato su se stesso tutto. Nel senso, quando il Napoli perdeva, la colpa era di De Laurentiis, e allora è giusto che quando il Napoli ha vinto e tutto quello che ha vinto, i meriti siano tanti di De Laurentiis. E quindi, insomma, io credo che se vai a chiedere a un tifoso del Milan, a un tifoso anche della Juve, guarda, a un tifoso della Lazio, tifoso della Fiorentina, un tifoso del Torino, vai a chiedergli se farebbero a cambio tra l'attuale proprietà e Aurelio De Laurentiis. Io credo che in tanti ti direbbero di sì. E quindi, insomma, tanto di cappello a ciò che ha fatto De Laurentiis, anche in un ambiente che, come dicevi giustamente, non sempre ha remato dalla sua
1: No,
3: stessa parte.
1: direi proprio di no. Senti, invece, qual è la decisione che secondo te ha già in testa la società, quindi Manna, De Laurentiis e magari anche lo stesso Allegri su De Bruyne?
3: Ma guarda, anche qui dico, insomma, quello che poi ho scritto anche nei giorni scorsi. Qui non è tanta questione di Manna e Allegri, ma è questione di Aurelio De Laurentiis, che poi può essere convinto anche a cambiare idea. Però mi dici cosa c'è nella testa, allora ti dico cosa c'è nella testa
1: Sì.
3: di Aurelio De Laurentiis. Quando un De Laurentiis dice Lukaku e De Bruyne, se poi dovranno andare via, che problema c'è? Perché tanto il mondo è pieno di calciatori, vuol dire che comunque lui lo ha già messa alla porta, l'ha già accompagnata all'uscita, e insomma è soltanto questione di capire quali potranno essere le opzioni per il futuro di entrambi, che saranno al Mondiale insieme con il
1: Certo.
3: Belgio, e che quindi rimanderanno il discorso a dopo l'uscita del Belgio dal Mondiale, che loro sperano possa essere il 19 di luglio, ovvero giocarsi la finale e magari anche vincerla, però la vedo abbastanza dura. Quindi dal momento in cui il Belgio uscirà dal Mondiale, le 3 settimane canoniche di vacanza, e lì già si comincerà a ragionare su quello che sarà potrebbe essere il futuro, il possibile futuro di entrambi i giocatori.
1: Come abbiamo più volte detto, invece, in casa Juventus si va avanti con Como Lì, con questa convivenza forzata con Spalletti. Però dopo aver chiuso questa eterna e logorante parentesi di Dusan Vlahovic, pare che ci siano dei movimenti un po' più rapidi. Sorloth potrebbe arrivare alla Juventus prima del Mondiale. Che tipo di accordo è stato trovato? E soprattutto, trovato l'accordo con Sorloth, la Juventus potrebbe andare a dialogare col Paris Saint-Germain in una posizione un po' più comoda per Colomani e dire: guarda, se a certe cifre ci arriviamo, ok, se si superano, intanto abbiamo preso Sorloth e poi ci organizziamo in maniera diversa.
3: Sì, diciamo che è questo il percorso tracciato. Come?
1: Il piano, diciamo.
3: Sì, sì, il percorso tracciato alla Juventus è questo. Accordo con Sorloth trovato, con l'Atletico Madrid si troverà, perché manca poco, perché comunque Sorloth, se ha trovato in così poco tempo l'accordo con la Juventus, vuol dire che vuole lasciare l'Atletico Madrid, non è un titolarissimo e quindi vuole andare chiaramente a essere un titolarissimo da un'altra parte, e lo potrebbe essere alla Juventus. E quindi l'Atletico Madrid, che capisce che Sorloth non vuole più restare, capendo anche dall'altra parte che sta parlando di cedere un quasi 31enne, non è che si mette di traverso, anche perché può prendere con maggiore facilità un giocatore come Nico Gonzalez, che comunque è particolarmente apprezzato da Diego Simeone, appunto. Quindi diciamo che queste cose si intrecceranno e poi si capirà quali saranno i termini della chiusura della trattativa, però veramente siamo in dirittura d'arrivo. Per quel che riguarda Colomoni, sì, insomma, l'amministratore delegato della Juventus, Como Lì, andrà a parlare di nuovo col Paris Saint-Germain dopo avergli detto in passato, nei mesi scorsi: ah, basta con voi, non ci parlo più, perché Colomoni tenetevelo. Ma siccome probabilmente conosce solo lui, allora dai, ha deciso di tornare alla carica per Colomoni. Sì, posizione diciamo di vantaggio e soprattutto più comoda della Juventus dopo l'arrivo di Sorloth, ma dall'altra parte Paris Saint-Germain dice: ok, noi vogliamo questi, punto. Non è che si può trattare su 2 milioni che possano diventare bonus invece che parte fissa, ma ci spostiamo veramente di poco da quella che è la nostra richiesta. Quindi, considerando tutto questo, la Juve non è che abbia tutto questo margine, anche perché i rapporti non sono idilliaci. Le offerte per Colomoni comunque sì, arriveranno, perché poi bisognerà vedere anche il mondiale di Colomoni.
1: Ma non partecipa al mondiale? Credo non partecipi al mondiale.
3: No, no, vero, vero, scusa, no, sono rimasto fermo al...
1: Magari David, stavi pensando a David, che magari può fare un bel
3: pensando
1: mondiale.
3: Stavo pensando anche alla parata del Dibu Martinez su Colomoni, che è l'ultima fotografia prima dei rigori dell'ultimo mondiale.
1: Esattamente.
3: No, dicevo, e bisognerà capire poi anche come lo stesso Colomoni reagirà all'ennesima trattativa tra Paris Saint-Germain e Juventus, ma il Paris Saint-Germain è sicuro di poterle ricevere offerte per Colomoni, quindi non avrà fretta, e la Juve, se lo vorrà prendere in fretta, dovrà accelerare, dovrà accontentare il Paris Saint-Germain. Il costo del cartellino è già calato tantissimo e quindi, insomma, vedremo quello che sarà anche il futuro di Colomoni e più che altro le tempistiche.
1: Guarda, hai fatto la citazione a Dibu Martinez, lì invece c'è una possibilità che la Juventus possa chiudere, o la strada è un po' più impervia rispetto a quella con Sorloth?
3: No, allora, è chiaro che non è una trattativa facile, ma non tanto dal punto di vista dell'acquisto del cartellino dall'Aston Villa, quanto da quello dell'ingaggio, perché il Dibu Martinez prende 7 milioni di euro a stagione e la Juve non può dargli 7 milioni di euro a stagione, ma non perché non ce li abbia, ma perché se la superstar della Juventus, che è Kenan Yıldız, prende 7 milioni di euro, non può arrivare il Dibu Martinez, con tutto il rispetto e con tutto quanto possa rappresentare un portiere che negli ultimi anni ha fatto la storia, che comunque ha parato rigori decisivi in finale mondiale, in Coppa America, quindi ha fatto super parata anche con l'Aston Villa, quindi è un super portiere, ma non puoi dargli 7 milioni, perché nel momento in cui decidi che la superstar, appunto, prende 7 milioni, gli altri devono stare tutti sotto. perché se tu dai 7 milioni a Colomani, poi si svegliano gli altri e ti dicono allora li voglio anch'io. Certo. Tutti quelli che arriveranno ti diranno allora li voglio anch'io, e quindi non
1: te lo ti trovi più con i conti. Esatto. Poi non ti trovi più con i conti. Senti, invece la Roma si trova divisa tra necessità di fare plusvalenze per 70 milioni, credo, più o meno entro fine giugno, e trovare la formula giusta per arrivare a Greenwood. Come se ne esce?
3: Se ne esce male, perché ci vorrà tempo, perché allora i 70 milioni...
1: Ti chiedo una cosa, poi 70 milioni, è vero che hanno chiesto una deroga per il fatto che sono senza direttore sportivo?
3: Ma può essere, ma sono quelle voci che ci sono e non ci sono. Ma non è tanto questo il fatto, perché comunque l'accordo lo può trovare con la UEFA in altri modi, nel senso, quest'anno la Roma va in Champions, la UEFA sa quanti soldi arrivano dalla Champions, quindi non è detto neanche che debba fare per forza questa plusvalenza di 70 milioni, anche perché questo è l'ultimo atto della Roma prima della cancellazione del settlement agreement, gentleman agreement e tutte le cose. Quindi la Roma chiaramente deve puntare ad ogni costo a togliersi questa zavorra che sta complicando il calciomercato della Roma ormai da anni. Quindi in un modo ci si arriverà. Fare 70 milioni di plusvalenze non è facile, però se ci fai caso sono già arrivate le prime cessioni, Sangaré, Abdulhamid, Saud, quindi metti 3 milioni di qui, 2 di là, e in qualche modo poi arrivi anche a poter fare queste plusvalenze senza magari cedere più di un big. Quindi diciamo che la Roma è al lavoro, tempo ancora ce n'è, perché siamo la prima decina, insomma, di giugno, oggi è l'8, e ci sarà tempo appunto fino al 30 per poter fare queste plusvalenze.
1: È tutto da vedere, quindi, chiaramente, questa situazione. Casa Milan l'abbiamo soltanto sfiorata dalla porta a chiusura, e questa deve essere la settimana per trovare un po' di tasselli, perché altrimenti si rischia veramente tanto. Arrivi all'inizio del mondiale che c'hai proprio tutto da ricostruire.
3: Ma guarda, faccio veramente fatica a parlare del Milan, perché non sto capendo veramente che cosa stia succedendo. Nel senso, la società il giorno dopo la mancata qualificazione in Champions League prende e caccia via tutti. Cioè, e qui nel frattempo sono passate 2 settimane, 3 settimane, quanto è passato? Quindi,
1: settimane sono passate.
3: 2 settimane, quindi bisogna capire il perché anche abbia fatto questa scelta il Milan senza avere niente pronto. Ora io capisco che è successo tutto ciò che nessuno si aspettava potesse succedere, no? Perché la davamo tutti per vinta la partita col Cagliari, e quindi vedevamo il Milan in Champions League, però c'era la possibilità. Quindi se tu sai che il giorno dopo se il Milan perde cacci tutti, per quale motivo non hai già sondato qualche terreno per capire come muoverti? Quindi
1: sembra una reazione di pancia e non di testa.
3: Esatto, così. Ma non te lo puoi permettere a quei livelli.
1: No, sono d'accordo con te. Grazie Dibe, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibe.
3: Ciao Lorenzo, a domani. Ciao.
1: Finisce qui lo spazio relativo a Tutto Mercato Web, non Rotocalcio che prosegue per un'altra ora, e sarà un'ora interessante perché abbiamo, lo dico anche a beneficio di Andrea Maiocca, abbiamo adesso una mezz'ora con Mirko Nicolino e poi l'ultima mezz'ora andremo a parlare di Mondiale, e lo faremo con una sorta di prima puntata di un approfondimento che ci sarà ogni giorno nello spazio dalle 12.35 e le 13 con Alain Valnegri e Fabio Urbisaglia, che chiameremo invece telefonicamente, perché così cerchiamo di far quadrare anche tecnicamente le cose. Torniamo tra pochissimo.

0: Allora, siamo pronti per dare buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, ciao a tutti.
0: Partiamo dal Mondiale, settimana dedicata alla partenza del Mondiale. Noi non ci saremo, come sappiamo bene. Intanto ti chiedo anche a te se Baldini meriterebbe di restare sulla panchina della nostra nazionale, se invece cambieresti tutto, come cambieresti, quali sono i giocatori che magari ti hanno impressionato di più di quest'Under 21, sempre che ti abbia impressionato qualcuno, e come te lo aspetti il futuro della nostra nazionale?
1: Ma diciamo che ho scritto alcuni messaggi sui miei social per fare i complimenti a Baldini e a questi ragazzi, e così come hanno fatto in tanti, e probabilmente molti hanno equivocato quello che è il momento attuale, no, del calcio italiano. Ovviamente non stiamo qui a celebrare due amichevoli che non contano nulla, però onestamente questa nazionale, questi ragazzi e questo commissario tecnico sono arrivati a questi appuntamenti ignorati da tanti, addirittura sbeffeggiati dagli avversari, perché la Grecia contro di noi, perché diceva che con tanti giovani la partita non sarebbe stata competitiva, e invece stiamo qui a parlare di un gruppo di ragazzi e di un CT che sono stati molto umili e secondo me hanno portato in alto la bandiera dell'Italia. Quindi io dico ovviamente ogni partita deve essere posta nel tempo e nello spazio. Queste due partite si collocano in uno spazio sostanzialmente di un livello basso, perché comunque erano amichevoli, non contavano nulla, però secondo me si è dimostrato che con le idee ci può lavorare. Non mi ha esaltato nessuno dei singoli, mi ha impressionato molto la dedizione alla causa, una dedizione che io non ho visto in altri giocatori della nazionale nella storia recente, anche giocatori molto più pagati. Fatto bene Baldini nel post gara a dire siamo passati dal parlare di premi per la qualificazione mondiali a elogiare un gruppo di ragazzi a cui io ho imposto delle regole, non si usa il telefonino, si arriva in orario al campo altrimenti si va fuori dalle convocazioni, le basi, da queste basi bisogna ricostruire un sentimento prima che una nazionale, e io credo che Baldini secondo me si sia meritato una chance.
0: Sì, anche perché poi ne parlavamo prima anche con il direttore De Paola, sentimento inteso anche come appartenenza, carattere, voglia, cattiveria. E quali sono quei giocatori della nazionale maggiore che secondo te, benché abbiano un blasone maggiore, una qualità maggiore, un'esperienza maggiore, però non hanno dimostrato quella cattiveria, quel sentimento di cui parli, che magari rischierebbero il posto anche nella nazionale del futuro? Cioè chi, Baldini, secondo te?
1: Io onestamente Enzo, in questa fase non farei sconti a nessuno. Secondo me nessuno di quelli che hanno fatto il percorso per le qualificazioni, o diciamo comunque ne salverei pochissimi, a parte Capitan Donnarumma e Pio Esposito, che comunque è uno degli ultimi arrivati in questo gruppo, onestamente ne salvo pochi, e non salvo nemmeno quelli che adesso si stanno riproponendo o che vengono riproposti da qualcuno. Faccio un nome a caso, Federico Chiesa per esempio, che ci ha detto Gattuso nei mesi è stato più volte convocato e per vari motivi ha sempre declinato l'invito a tornare in nazionale. Ora, non è che bisogna andare a cercare eroi e salvatori della patria. Adesso bisogna andare a cercare ragazzi bravi, giocatori bravi, e che abbiano l'umiltà di capire che ci vuole un sentimento nuovo, come dicevo prima, un'attitudine nuova per far rinascere questo calcio. Abbiamo l'Under 17 che per la seconda volta di fila vince l'Europeo, e poi però di questi ragazzi nelle prime squadre e nella nazionale maggiore ne arrivano molto più. Ecco, io in queste situazioni dico non andiamo molto appresso ai pifferai, perché poi sono molto bravi a salire sul carro. Ogni situazione va valutata sempre con raziocinio. E per esempio oggi mi hanno dato molto fastidio, lo dico senza problemi, le parole di Gravina che
0: Sì,
1: si è
0: presi i
1: preso i
0: meriti.
1: meriti di questa. Allora, l'Italia non va ai mondiali per la terza volta di fila e Gravina dice: ma cosa c'entra la federazione, cosa c'entro io? I calci di rigore non li ho mica tirati io. Ieri sera gli azzurrini vincono ai rigori con il Belgio e Gravina si prende il merito. Come i rigori non li hai tirati tu, né
0: Appunto.
1: con la nazionale maggiore né ieri sera. Quindi i demeriti sono della nazionale maggiore, i meriti sono di questi ragazzi. Ecco, fin quando si andrà avanti con questo gioco del vinciamo è merito della federazione, non andiamo avanti, e beh, sono i calciatori che sono scarsi. Ecco, si deve uscire da questa logica.
0: No, sì.
1: Bisogna che ci sia raziocinio e umiltà. Io insisto sempre sull'umiltà.
0: Qual è la squadra che ti incuriosisce di più nel mondiale? Noi abbiamo fatto per esempio il nome del Brasile di Ancelotti per il semplice fatto che il Brasile è sempre stato forte per il grande talento, però magari a volte non riusciva ad avere quel grande equilibrio. La nostra nazionale aveva un grande equilibrio, però a volte mancava di talenti e quando li ha avuti, vedi, il 2006 ha vinto davanti a tutti. Può essere il mix giusto, per esempio, Ancelotti e il Brasile? Quali sono le altre nazionali che ti guarderai con particolare attenzione?
1: Ma è chiaro che il Brasile sta attraversando un momento storico in cui non ha campionissimi assoluti che aveva un tempo, no? Ha diversi giocatori di talento, alcuni campioni, però non ha quell'All-Stars, no? che aveva un tempo. E quindi sono molto curioso anche perché Ancelotti fin qui ne ha avute di difficoltà alla guida del Brasile. E sono molto curioso di vedere se in una competizione stretta il suo essere grande gestore e motivatore, oltre che grande allenatore, perché uno che non è un grande allenatore non vince tutto quello che ha vinto Ancelotti,
0: Ovviamente.
1: riesca a dare frutti. Poi, sai, Enzo, io guardo sempre con molto interesse la nazionale francese, che secondo me nella
0: Sì,
1: storia
0: a me
1: recente
0: piace molto.
1: sta ottenendo meno rispetto a quello che sembra avere come potenziale. Perché è una nazionale che può lasciare a casa, per esempio, Kalulu, Efrem Thuram e tanti altri, vuol dire che ha una scelta incredibile. Mbappé, la Francia ha una profondità di rosa che credo non abbia nessuno, e quindi sono curioso di vedere se questa volta riescono a far fruttare, no, questo potenziale che hanno.
0: Poi ci sarà l'era Zidane che partirà inevitabilmente, lì sarà
1: Esatto.
0: ancora più intrigante da vedere. C'è un audio per te, andiamocelo a sentire.
2: Io dico, al di là della mia colpa che facciamo noi tifosi, che devono fare i giornalisti, i giocatori, la FIGC, la Lega, tutti quanti, penso che bisogna fare pressione sulla FIFA perché l'Europa non può qualificare 13 squadre su 50 nazionali, sono veramente irrisorie.
0: Che ne pensi di questa, di cui abbiamo anche parlato qualche altra volta?
1: Ma penso che c'è stata questa corsa negli ultimi anni ad allargare quanto più possibile i mondiali a tutti gli angoli del mondo.
0: Sai, servono
1: Addirittura ora,
0: voti.
1: addirittura adesso si parla di ampliare ancora di più la prossima edizione dei mondiali ad altre 12 squadre, mi pare 12 nazionali. Arriveremo al punto in cui non ci sarà bisogno nemmeno di giocare più le qualificazioni perché ci andranno
0: Probabile.
1: tutte.
0: Sì,
1: E ci
0: praticamente
1: andranno
0: sì.
1: tutte. E sarà un mondiale di tutti contro tutti, no? Il nostro ascoltatore fa una riflessione molto interessante, cioè non c'è nulla di meritocratico in questo voler allargare per forza anche a nazionali in cui, con tutto il rispetto, il calcio è uno sport minore. I mondiali erano un evento incredibile perché si affrontavano sempre le nazionali più forti al mondo. Adesso arrivano ai mondiali nazionali che spesso fanno la comparsa, si abbassa il livello delle partite perché aumentano i risultati larghi, così come lo abbiamo visto anche in Champions, in questa Champions allargata, e quindi io credo che non ci sia nulla di meritocratico in questo, è semplicemente si aumenti il numero delle partite e si abbassi la qualità del prodotto calcio allontanando le persone.
0: È così, ma purtroppo sai che la modernità porta ad ampliare sempre di più e abbassare la qualità, la pill e tutto il resto, però vediamo quello che succederà. Casa Juventus, parliamo di mercato, Sorloth sembra vicino, uno dei giocatori che resta a casa dalla Francia è Colomani, altro obiettivo per la Juventus, c'è da capire la questione di Bu Martinez o comunque il portiere, si stanno trovando i due litiganti come Lì e Spalletti con questi nomi, secondo te?
1: Sappiamo che Spalletti ha chiesto 5-6 innesti, ora mi piace che oggi abbia letto su più giornali quello che è un mio ritornello di questi mesi. Uno entra, uno esce, ma attenzione perché con i rientri dai prestiti, fin quando non partono i prestiti, siamo a due escono e uno entra, perché oggi Spalletti si ritrova, suo malgrado, con 30 giocatori a disposizione, con i vari Arthur, João Mario, Gonzalez, Rugani, Douglas Luiz, insomma... oggi la Juventus ha un numero spropositato di giocatori, ne deve far uscire 5 per poi parlare di una rosa di 25 e andare ad uno entra e uno esce. Credo che Spalletti voglia cambiare dei 25, di una rosa di 25 Spalletti ne voglia cambiare almeno 5 o 6, che è poi quello che credo si possa fare in questa sessione di mercato, perché significa venderne almeno 11 dei 30, e quindi già sarebbe tantissimo a mio avviso, e credo soprattutto che Spalletti abbia chiesto di averne almeno due per l'inizio del ritiro, ovvero il portiere e l'attaccante o gli attaccanti. In questo senso va la trattativa per Sorloth, che ha subito un'accelerata importante negli ultimi giorni, pare che il centravanti possa fare addirittura le visite mediche prima del mondiale. Martinez è la prima scelta per i pali, con Vicario sullo sfondo e De Gea ed altre possibili alternative. Mi è stato proposto Pickford da intermediari, ma la Juventus non mi risulta lo prenda in considerazione, e quindi diciamo che se la Juventus nei prossimi giorni riuscisse a mettere questi due tasselli, almeno un attaccante e almeno il portiere, almeno Spalletti si tranquillizzerà un po', posto che poi ci sarà comunque ancora tanto da fare, sia in uscita che in entrata.
0: Sì, poi si parla anche della fine del mutuo Arthur, no? Che pare il gremio abbia l'offerta giusta in mano, e quello già sarebbe un nome che intanto esce, tra virgolette, finalmente dalla Juventus, che lo ha sempre avuto in mano, ha dovuto rinnovare per non perderlo a zero, sempre dato in prestito, esatto. Però insomma anche questo è un nome che sta in uscita.
1: Sì, perché diciamo che Arthur oggi pesa a bilancio circa 8 milioni ed è chiaro che la Juventus non voglia fare una minusvalenza, la richiesta è di 10, se però poi alla fine si accordano a 8 le cose credo vadano a buon fine. Poi c'è questa proposta, pare, del gremio di una operazione parallela con questo Vieri Fernandez, questo difensore che è giovane e promettente, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni, ma pare che il gremio lo possa cedere anche a 20. Vediamo come andrà a finire. Ho visto ancora poco, ma ho iniziato a studiarlo proprio oggi perché mi incuriosisce molto. Potrebbe essere un'occasione, ecco, così come avvenne allora, ricordi Enzo con Tevez, la certo. Juventus forse l'occasione Bentancur e altri giovani che poi comunque
0: si persero un po' per la strada. Beh, sai, come dico sempre, quando non ci sono tantissimi soldi c'è bisogno di tantissime idee, quindi bisogna certo. Essere alla ricerca delle idee. Un nostro amico ti chiede, Marco, ti chiede di esprimere non una preferenza, ma secondo te quale sarà il portiere che arriverà alla Juventus? E se, questo l'aggiungo io, ne cambieranno due, quindi se magari potrebbe andare via sia di Gregorio che Perin con la promozione di Daffara a secondo portiere eventualmente.
1: Guarda, io credo che in questo momento Martinez sia preferito rispetto a Vicario per una questione di maggiore esperienza, carisma, storia recente, cioè Martinez viene comunque da risultati incoraggianti, mentre Vicario potrebbe avere un mood, uso questo termine, negativo, perché comunque viene da un bellissimo periodo al Tottenham e con il Tottenham, perché il Tottenham viene onestamente da un periodo deludente. Per quanto riguarda il secondo portiere, sta tutto nelle mani di Perin. La Juventus sono anni che ha dentro un portiere che ha comunque delle offerte, ha comunque di tanto in tanto la voglia di chiudere la carriera da titolare. La Juventus ha proposto, mi risulta abbia proposto addirittura il rinnovo a Perin. Sta tutto a lui. Se vuole rimanere alla Juventus con questa prospettiva di giocare al solito le sue 15 partite su 50 all'anno, la Juventus è felicissima di tenerlo. Se Perin decidesse lui di andare via, la Juventus se ne farebbe una ragione. La Juventus ha già rinnovato Pinsoglio. Onestamente, Dafara in questo momento è sullo sfondo. Vediamo se andrà a fare un'altra esperienza, magari da qualche altra parte, per un anno ancora e poi rientrare definitivamente.
0: Però lo vedi pronto eventualmente per fare da secondo alla
1: Mi pare
0: Juventus.
1: che allora la Juventus controlla in questo momento 7-8 portieri,
0: Dicevo.
1: alcuni non più giovanissimi, alcuni giovanissimi, sono quasi tutti interessanti. Credo che questo sia il più
0: Il più
1: interessante.
0: interessante, forse anche il più pronto.
1: Più pronto, sì.
0: Ultimissima domanda invece che ti faccio riguardo alla difesa, che si sistemerà soprattutto quando verrà definito il futuro di Bremer. Clausola già fissata, ma valida entro il 10 di agosto. Il mondiale può essere un momento per far alzare ulteriormente l'appeal, il guadagno che la Juve può fare con Bremer. È ancora in bilico o è lui il giocatore che principalmente rispetto ad altri è destinato ad andare via?
1: Io credo che ci siano due giocatori di cui la Juventus spera facciano un grande mondiale, e sono Bremer e l'altro è David,
0: David.
1: che la Juventus valuta circa 35-36 milioni, ma al momento vale per entrambi. Li accomuno proprio per questo motivo, cioè entrambi sono dei giocatori validi. David è arrivato alla Juventus dopo aver vinto comunque in Francia.
0: Sì.
1: Aveva un buon curriculum, poi quest'anno la sua immagine, la sua stella si è un po' spenta, però comunque aveva un appeal. David non era un caso che fosse richiesto da diversi club. E stessa cosa per Bremer, sono due giocatori che hanno degli interessamenti da altri club, ma non così approfonditi da poter parlare di cessioni imminenti. Ecco, e quindi la Juventus spera in un mondiale positivo. Ora sappiamo che David va sicuramente per una maglia da titolare con il Canada. Bremer è un'incognita perché col Brasile non è mai stato titolare, magari lo sarà adesso con Ancelotti, chi lo sa,
0: Potrebbe.
1: e può essere questa una vetrina, perché ad oggi nessuno si è fatto avanti per il pagamento di questa clausola da 53 milioni, anzi pare che le proposte più alte che si siano prospettate siano di 35 milioni per Bremer. La Juventus
0: Molto
1: conta di
0: lontani.
1: incassarne almeno una quarantina, così come da Davide ne vorrebbe incassare 35-36.
0: Non
1: È tutto
0: facile.
1: in alto mare in questo momento. Diciamo che, ecco, una cosa la possiamo dire per certa oggi, lunedì 8 giugno, è che le cessioni della Juventus non saranno affatto semplici.
0: No,
1: Dai
0: infatti.
1: Hope Miners, Open Dage, Grova, oltre ai due di cui abbiamo già parlato.
0: Come tra
1: Non
0: l'altro.
1: sarà un'estate semplice.
0: No, come tra l'altro abbiamo sempre detto che il vero bravo direttore sportivo, amministratore delegato, fate voi come direttore generale, fate come volete, è quello che sa vendere, perché ad acquistare magari è anche più semplice rispetto a che vendere. Vedremo. Intanto grazie a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio, come sempre.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
0: Ultima pausa per noi, al rientro vi parleremo, cominceremo a raccontarvi del mondiale, tanti temi con Alain Valnegri, ma anche un altro personaggio che imparerete a conoscere in questo periodo del mondiale, con la sua competenza, Fabio Urbisaglia. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma, riaprirà lo stretto di Hormuz.
0: Tortura e crimini di guerra. Con queste ipotesi di reato, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben-Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride, mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia, il paese dello stivale diventato il paese delle ciabatte.
1: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
0: E di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi i treni.
1: Politica senza grandi sorprese. I ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
0: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs, con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca a gara 4.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita.
6: Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A Tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. A microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Re Giorgio Sorani per l'appuntamento di martedì 9 giugno. Siamo sull'onda lunga della finale di ritorno dei playoff promozione di Serie C, che ha visto meritatamente l'Ascoli passare al torneo cadetto, passare in Serie B, tornare in Serie B dopo due anni. Si è chiusa ufficialmente a questo punto a tutti gli effetti la stagione 25-26, si parla a questo punto il focus legato inevitabilmente al mercato e a quelle che sono le manovre propedeutiche al via della prossima stagione, della stagione 26-27. Prima di dare il via alle danze, come di consueto, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, 331-8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di Tutto C. Ciao Luke.
1: Buongiorno a te, caro, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora, Luca, giornata quella di ieri, quella che abbiamo affrontato la prima dopo l'ufficialità della promozione del

0: qualcosa in più rispetto alle altre. La verità, io pensavo, no, di solito le squadre che duettano fino alla fine, di solito, diciamo, subiscono anche psicologicamente il cosiddetto contraccolpo,
1: Vero.
0: no? Non c'è stato questa volta perché non c'è stato? Perché c'era un'impalcatura di gioco che Mr. Tomei ha saputo, al di là del contraccolpo che è psicologico e mentale, invece ha vinto perché il bravo, è stato bravo il tecnico Tomei a dare un'impalcatura di gioco a una squadra che ha sempre espresso, io ricordo Tomei al Picerno, e anzi ne parlavo ieri
1: Vero.
0: proprio con Martuscello, attuale secondo di Spalletta alla Juventus, che diceva quando era al Merirosi a Salerno, ricordò bene quell'amichevole con il Picerno, allenato proprio da Tomei, lui disse, mise molto in difficoltà, mise in difficoltà quella salernitana, e Martuscelli disse: questo è un allenatore che fa la strada perché sa quello che vuole, ed è così, anzi secondo lui potrebbe, anzi farà bene anche in Serie B, perché è uno che ha idee e ha una visione di gioco molto moderna, per cui questo è importantissimo, al di là della caratura, diciamo, della squadra, un organico sicuramente sulla carta non proprio forte da vincere il campionato, però ripeto, quando hai un allenatore, diciamo, preparato e sul pezzo, i risultati vengono e arrivano davvero in modo anche impressionante, perché quindi 14 vittorie consecutive dimostrano, quando diciamo l'Ascoli voleva tallonato per parecchie giornate l'Arezzo, non era un frutto, non era un caso, ma era un percorso studiato, un percorso comunque dettato dal lavoro, dal grande lavoro di Tomei. Quindi complimenti a Patti, dopo l'esperienza alla Regina con Taibi, poi lo scorso anno con il Latina, con tante difficoltà, questa volta diciamo il giovane bravo Patti è riuscito nell'intento a riportare, come ricordavi tu, l'Ascoli dopo appena 2 anni nella serie che merita, anzi sta anche stretta, la Serie B. Quindi complimenti all'entourage, a tutto il management dell'Ascoli.
1: Chiudiamo un secondo il tema Ascoli. Ti chiedo, secondo te, adesso in proiezione, visto che oramai formalmente siamo già proiettati sul nuovo anno, secondo te quanto questo Ascoli deve cambiare pelle? Perché di elementi con esperienza in cadetteria ce ne sono, non ce ne sono oggettivamente molti. Mi viene in mente Capitan Curado, mi viene in mente Gori in attacco, ma ne prendo due giusto per citarne due. Milanese a centrocampo è un altro senza dubbio che la cadetteria la conosce. Ti chiedo secondo te quanto deve cambiare.
0: Ma io credo che bisogna fare qualcosa nella Serie B, non nella Serie C. Lo dimostra lo scorso anno ad Avellino, dove aveva vinto, stravinto aveva vinto il campionato di C, non stravinto, perché comunque alla fine c'era il Cerignola, a cui furono tolti 2 punti, diciamo, che vinse immediatamente il campionato di Serie C. E lo scorso anno ha dovuto fare, a gennaio, ha dovuto fare un grande lavoro di rinforzamento, di potenziamento. Per cui non credo tanto che il fatto è che non credo che la squadra, sì, se undicesimo potrebbero anche andare bene, però bisogna corroborare, bisogna costruire, bisogna rinforzare, perché la Serie B, come abbiamo visto quest'anno col Bari sulla carta non era una squadra che doveva andare in Serie C. Quindi serve esperienza, serve quella giusta mentalità, perché molti sono, anche lo stesso Tomei è un neofita per quanto riguarda la Serie B, è un'incognita, come incognita anche lo stesso Floro Flores al Benevento. Quindi, secondo me, devono rinforzare sicuramente almeno due per reparto, ecco, e sono stretto, almeno due per reparto, per centrare una, credo che l'obiettivo, diciamo, minimo sindacale è quello di una salvezza tranquilla, e quindi bisogna fare delle opportune, diciamo, innesti, degli opportuni innesti.
1: Luca, spostiamoci e salutiamo l'Ascoli, lo riprenderemo nella seconda parte di trasmissione, ma concentriamoci su chi sarà protagonista anche il prossimo anno in Serie C. Nelle scorse ore di ufficialità ne sono già iniziate ad arrivare diverse e anche di primo piano, iniziando dal rinnovo del tecnico del Casarano.

0: Vito di Bari fino al 2028, una conferma innanzitutto meritatissima per quello che Di Bari e tutto il Casarano è stato in grado di fare. Altre due ufficialità importanti sono quelle della San Benedettese, che a dispetto dell'anno scorso, quando da neopromossa ha mosso il mercato un pochino in ritardo, probabilmente quest'anno è partita già subito bella forte. Già nei giorni scorsi è arrivata un'ufficialità, se non ricordo male, ieri ne sono arrivate addirittura due. Krapikas in porta e Fagioli, non quello della Fiorentina, Alessandro Fagioli per l'attacco di mister Boscaglia. Inizierei da Casarano e San Benedettese, Luca. Diciamo,
1: Sì,
0: hanno dato conferme importanti viste la prossima stagione.
1: ma era su Casarano, ha detto tutto tu, era giusto riconoscere quanto fatto sul campo al giovane Vito Di Bari, che per la prima volta si affacciava tra i professionisti. Credo che ha fatto molto molto bene, anzi diciamo, ha sorpreso anche molte addette ai lavori, che ripeto, il Casarano è arrivato addirittura nelle fasi degli ottavi di finale di playoff, quindi addirittura ostacolando, diciamo, dando difficoltà, mettendo in difficoltà anche le big dei playoff. Quindi sicuramente il Casarano, al di là del
0: Certo.
1: campionato monster, del campionato importante, un campionato all'altezza, è stato bravo anche nei playoff, quindi diciamo, addirittura a recuperare partite che sembravano compromesse. Quindi giusto ripartire da Vito Di Bari. Mentre le altre, per quanto riguarda la San Benedettese, a me piace molto questo attaccante giovane, 26 anni, Alessandro Fagioli, lo scorso anno, se non erro, non vorrei sbagliare, a Trieste. Però è un giocatore, un attaccante che
0: Sì.
1: può davvero, secondo me, dare tanto alla Sanmenese. Come hai ricordato tu, quest'anno si è mossa in anticipo con Krapikas anche in porta, l'ex Cerignola, non è più giovanissimo, classe 99, però ripeto che anche qui bisogna mettere uomini di esperienza. Ecco perché oggi la Serie C diventa sempre più competitiva, le squadre sono tutte preparate, e quindi oggi, poi, non lo so se aiutami tu, se sarà introdotta la salary cap. Questo è un altro
0: Sì.
1: diciamo, tema da trattare, fondamentale, quindi per cui bisogna essere competitivi, perché credo che tutte le squadre poi sia, diciamo, allineeranno al sistema. Quindi è chiaro che bisogna muoversi in anticipo. Ha fatto bene la San Benedettese su questo.
0: Rinnova anche il capitano dell'ospitaletto Panatti, rinnovo triennale, quindi insomma un impegno anche economico importante da parte del club bresciano. Rinnovo anche per l'Arzignano con Cariolato fino al 28. In proiezione prossimo anno, prossima stagione, c'è tanta attesa, Luca, anche a Foggia, dove a meno di situazioni impreviste e imprevedibili, si dovrebbe andare incontro alla riammissione in campionato. La situazione della Ternana l'abbiamo già raccontata, è stata tolta l'affiliazione a seguito del fallimento, quindi la Ternana formalmente non esiste più, si libera uno spazio nello slot, uno slot disponibile tra i 60. Toccherebbe alla miglior retrocessa, che in questo caso al termine della stagione 25-26 toccherebbe al Bra. Formazione, l'unica formazione retrocessa dai playout, perché di fatto quest'anno i playout se ne è disputati solo uno. La formazione piemontese però non sembra orientata a presentare domanda di riammissione, ed ecco che il Foggia sta lavorando per essere subito e tornare subito con la nuova proprietà competitiva dopo un inizio di esperienza della famiglia Casiglio abbastanza complicata, ma probabilmente più figlia di quello che è arrivato prima di loro, più che delle reali responsabilità. Si parla di Longo, attuale tecnico del Crotone, come candidato forte per la panchina dei Satanelli. Secondo te, con tutte queste complicazioni, con tutti questi stravolgimenti di fronte, questo Foggia ha le chance, non ti dico per essere protagonista per l'altissima classifica, ma quantomeno per tornare a una squadra, una realtà competitiva nella parte destra della classifica?
1: Sì, tra l'altro aggiungere anche l'ammissione sarà favorita anche perché non ci sono le seconde squadre che non hanno fatto
0: Esatto,
1: richiesta, per cui
0: esatto.
1: ecco, automaticamente è anche più semplice per il Foggia. Sì, il Foggia ripartire da Longo quasi sicuramente col direttore De Vito, ex Avellino, De Vito conosco benissimo, non farà sicuramente si è affermato, al di là dell'amicizia che lo lega al presidente, sicuramente farà una squadra all'altezza di Foggia, non si possono permettere una nuova retrocessione perché sono stati comunque riammessi, e quindi bisogna approfittare, anche perché c'è il derby ad oggi, c'è un derby col Bari, quindi bisogna costruire una squadra importante. Sai, i derby sono sempre derby, anche se Bari c'è sempre questa speranza di essere riammessi in Serie B, perché la situazione a Castellammare non, ad oggi non è proprio chiara. Ecco, questo possiamo
0: Domani
1: dirlo.
0: c'è una giornata importante per le Vespe.
1: Sì, la domanda è importante, vedremo, incrociamo le dita per gli amici di Castellammare. Per cui dicevamo del Foggia, che
0: Del
1: sicuramente
0: Foggia.
1: dovrà costruire una squadra competitiva, perché Giune C, lo scorso anno, ieri sentivo un po' i pareri degli ex tecnici della Salernitana, che dicevano che quest'anno la serie Giune C sarà una sorta di B2, se il Bari dovesse rimanere. Il Bari, c'è il Catania, c'è il Cosenza, c'è la Salernitana. E quindi è chiaro che il Foggia, che potrebbe essere una mina vagante, per cui davvero bisogna costruire per il futuro, perché dopo, per non pentirsi, ma io se avessi, no, bisogna, allora, lo stiamo dicendo oggi abbiamo no, 9 giugno, il Giugno C
0: Sì,
1: sarà un campionato difficilissimo, e fanno bene i direttori sportivi, insieme in concerto con la società, a muoversi subito, muoversi prima, perché davvero sarà un campionato dove non ci sarà proprio come dire, la zona cuscinetto, ecco, ma ci sarà tanto, tanto equilibrio. Quindi il Foggia, io mi auguro che il Foggia, memore degli ultimi errori che non sono attribuibili a questa società, sicuramente, come dicevi tu, però bisogna adesso fare un passo in avanti e dare soddisfazione a questi tifosi che quest'anno hanno penato tanto.
0: tra l'altro un girone C, e qui ti saluto e ti ringrazio, che avrà una miriade di derby tra Campania e Puglia. Ce ne sono veramente, veramente tanti. Mancherà di fatto la Sicilia, avrà solo Catania. L'anno scorso ne aveva tre, Siracusa, Trapani e appunto il club rossazzurro, un calcio siciliano che in questi anni, mentre il Sud, ne parlavamo nel corso dei playoff, Luca, se ti ricordi, delle tante formazioni del Sud che sia in Serie B che in Serie A arrivavano in avanti, la Sicilia sta facendo un po' un passo indietro, perché di fatto nel calcio professionistico ci sono solo Catania e Palermo in Serie B, Messina retrocesso in Eccellenza, Cirreale retrocesso in Eccellenza, Siracusa e Trapani retrocesse in Serie D, e tante altre realtà che stanno purtroppo faticando. Quindi con un Sud che sta vivendo un momento di forma calcisticamente positivo, la Sicilia è un po' l'eccezione che conferma la regola, ma speriamo che possa tornare protagonista al più presto. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200-213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri dopo le difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà Albis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis era previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto, in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci da 2 sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria, la Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord a Lille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1088 km, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 km a frazione. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115 a 111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: E siamo di nuovo in onda dagli studi di Firenze di TMV Radio a tutta C, puntata del martedì 9 di giugno. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, ma tramite anche e soprattutto il 61, il canale 61 del digitale terrestre. Giorgio Sorani in cabina di regia, Luca Bargellini al microfono, ma soprattutto il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, in collegamento con noi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora presidente, mi viene facile chiederle come sta, nel senso se si è ripreso da quella botta di adrenalina che è stata la gara di domenica, e a qualche ora di distanza quali sono le emozioni, magari si recupera un po' di lucidità, quali sono le emozioni, le sensazioni che sta vivendo?
1: Sì, guardi, esattamente come dice lei, oggi è il primo giorno, sono in campagna, sto cercando di, come dire, elaborare tutta questa energia positiva che si è creata e riportarla sul campo, via. Questa è la sensazione. Sono stati dei momenti. Ascoli crea delle forze, delle energie che non sono paragonabili a nessun posto, voglio dire. Così, siamo pronti a ripartire.
0: Ecco, diciamo che un impatto positivo come il suo, quello della sua famiglia, della sua proprietà, in una squadra di calcio, sinceramente non si vedeva da tanto tempo, perché siete arrivati di fatto meno di un anno fa, perché formalmente diciamo un anno fa all'inizio della stagione che si è appena conclusa, e siete stati subito in grado di portare a casa il bottino, quello grosso, quello sostanzioso. Mi viene da chiedere quali sono, diciamo, a mente fredda anche in questo caso, quei capisaldi, diciamo, quegli ingredienti fondamentali su quali si basa questo capolavoro, questa ricetta, questa torta chiamata Ascoli.
1: Ma guardi, si basa su dei principi semplicissimi. Siamo partiti da lì, siamo partiti che il calcio è uno sport, e abbiamo ricostruito le basi. Diciamo da dove nasce lo sport, dalla dignità, dall'onestà, dalla passione, e da lì è venuto tutto. Dire facile è un eufemismo, ma nella realtà si è sviluppato con serenità. Abbiamo lavorato con la ricerca di ragazzi che incarnavano, diciamo, questo modo di pensare, e poi abbiamo messo insieme tutti, certo, i tasselli. Il nostro mister, allenatore, è stato eccezionale, ma tutto lo staff ha vissuto un momento fantastico, diciamo, via. Questo è il segreto, non ci sono altri segreti.
0: Presidente, c'è stato un momento in cui ha avuto, seppur diciamo da neofita del mondo del pallone, quale è diciamo nelle vesti di presidente, la sensazione, c'è stato un momento, un episodio, un qualcosa che le ha fatto capire nell'arco della stagione, perché poi ricordiamo l'Ascoli non è stato strepitoso solo nei playoff, è stato strepitoso anche nella cavalcata che l'ha portato a ridosso dell'Arezzo anche nella stagione regolare, se c'è stato un momento, un episodio, una dichiarazione, un qualcosa nell'arco dell'anno che le ha fatto pensare è che forse quest'anno davvero succede l'imponderabile?
1: Sì, devo dire sì, subito dopo la fine del girone andata i ragazzi erano tra virgolette molto concentrati, ma anche arrabbiati, perché anche secondo loro avevamo ottenuto meno di quello che potevamo meritare. Da quel momento in poi ho visto che hanno iniziato una crescita esponenziale anche nel carattere, e da lì in poi ho detto ma la potremmo fare. E poi abbiamo iniziato questa rincorsa strepitosa fino ad arrivare, diciamo, alla pari dell'Arezzo, e lì un po' d'amare in bocca è rimasto, perché potevamo veramente, certo, anche vincere il campionato. Però poi devo dire, dopo, assolutamente dopo, anche i playoff sono stati qualcosa di straordinario. Credo che abbia vissuto dei momenti che forse non sono nemmeno paragonabili a quelli del campionato, sia io sia tutta la squadra, tutta la società, tutto lo staff. Insomma, abbiamo vissuto momenti strepitosi.
0: Presidente, adesso probabilmente vi arriva il difficile, perché se fino ad ora è stato complicato, probabilmente lo sarà ancora di più d'ora in poi, perché c'è una Serie B da iniziare a programmare, a strutturare, perché è un campionato tradizionalmente molto equilibrato, estremamente competitivo, dove tra le formazioni della zona playoff, le formazioni della parte bassa della classifica, a volte c'è solo una manciata di punti di differenza. Le chiedo, direttore sportivo e allenatore, partendo dalle basi, ci saranno anche il prossimo anno?
1: Sì, assolutamente sì, ci siamo dati 2 giorni di tempo, poi ci rimettiamo al lavoro e programmeremo tutto il futuro, sempre tutti insieme. È una famiglia, in questo momento non si può sciogliere, è impensabile fare diversamente. Siamo pronti, ci riposiamo un pochino e ripartiamo.
0: Ecco, per quanto riguarda Ascoli, lei ha parlato del calore che questa piazza, che spesso non viene annoverata tra le più calde d'Italia, ma in realtà è una delle piazze più calde, più sentite, più appassionate della propria squadra, più legate ai propri colori che ci siano nel nostro stivale. È facile pensare nel calcio italiano al tema infrastrutture. Voi avete uno stadio che nel corso degli anni si è rinnovato o parzialmente rinnovato, in proiezione di questo salto di categoria, qualcosa da sistemare ovviamente c'è, per adeguarsi agli standard della Serie B. Però ecco, in proiezione, un Del Duca, diciamo, di nuova generazione, è un qualcosa alla quale state pensando come club?
1: Assolutamente sì, tanto questo. Per la prossima stagione abbiamo la nuova curva che verrà aperta e stiamo progettando la riqualificazione della curva nord e della tribuna. Un aneddoto: ieri mattina alle 9 il sindaco, appena svegli, dava una nottata da raccontare, mi ha chiamato: vieni, scendi, prendiamoci un caffè, dobbiamo parlare. Questo è lo spirito di Ascoli, siamo assolutamente in piena progettazione. Sì, faremo uno stadio come dire, di nuova generazione, ma nel concetto, diciamo, filosofico del fatto: deve essere la casa dei cittadini, deve essere la casa dei tifosi, deve essere il centro. Poi Ascoli è particolare, il calcio è centrale ad Ascoli, Ascoli calcio è la stessa cosa, per cui assolutamente sì, faremo.
0: Stiamo facendo. Senta, Presidente. Ed è già una cosa importante, perché siamo in un paese dove parlare di infrastrutture è probabilmente toccare il nervo più scoperto che si possa toccare. Questo, diciamo, ping pong che stiamo facendo tra Serie B e Serie C, le chiedo, legata alla Serie C, una domanda che mi è venuta adesso in maniera piuttosto estemporanea: 12 mesi di permanenza in Serie C, che idea si è fatta di questo campionato? Perché spesso se ne parla come del problema del calcio italiano: le società sono troppe, stadi troppo inadeguati, piazze troppo piccole, però poi alla fine della fiera vai a vedere i numeri anche di presenze negli stadi di questi playoff, e ci sono realtà che sono in Serie A che, con il massimo del rispetto, questi numeri non li vedono nemmeno se fossero primi, secondi o terzi o qualificati in Champions League.
1: No, guardi, io in realtà per l'esperienza poi di quest'anno la penso esattamente al contrario. Secondo me il calcio italiano deve rinascere assolutamente, perché il calcio italiano deve rinascere, il sistema calcio in Italia deve rinascere, e deve rinascere assolutamente dalle giovanili e assolutamente dalla prima lega di Serie C, cioè la prima lega di professionisti. Se non ripartiamo, certo, da lì, tutto il resto non ha fondamenta, stiamo parlando del nulla. Quello che mi fa, diciamo, che mi dà molto molto piacere è che è assolutamente pronta ad affrontare, diciamo, questa avventura. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso. E nella realtà poi dopo ha bisogno di regolamentarsi, come dice lei, una Serie C a 60 squadre è impensabile, ci sono dei divari non tanto tecnici, perché poi nella realtà quando si parla di prima lega professionistica non è tanto il divario tecnico, ma proprio di struttura tra certo, una società e un'altra. Bisogna rifondare, adesso io non posso, non so dire, perché non mi sono mai concentrato, non ho avuto il tempo in questo, ma qualcosa bisogna fare, non si può pensare che la prima lega professionistica possa essere come dire sulle spalle di 50-60 presidenti, no? Questo non vuol dire che deve, certo, diventare un peso per il sistema calcio, assolutamente, però bisogna, certo, trovare, abbiamo bisogno di strumenti. Strumenti noi che poi alla fine siamo tutti per aiutare il calcio italiano, perché oggi il calcio italiano ha bisogno d'aiuto. I risultati già abbiamo davanti agli occhi, per cui, e vediamo che il territorio, sì, pesa molto, perché poi abbiamo fatto ascolti, audience più importanti, come diceva lei, della Serie B e forse anche di qualcosa di Serie A, per cui ci deve far riflettere a tutti. Io mi augurio è che chiunque diciamo sarà ai vertici della FIGC abbia una visione a medio-lungo termine, insomma, ma di cambiamento assolutamente. Senza il cambiamento e senza partire dal basso, oggi va di moda per noi in maniera particolare, non credo che si possano risolvere, sì, i problemi. Questo è il mio pensiero.
0: Presidente, da appassionato di pallone, quale lei è, come lo siamo tutti noi, perché se no non saremmo qua, al di là delle cariche e delle mansioni, che Serie B si aspetta, che cosa la incuriosisce di questo campionato, che insomma viene descritto, e lo è nei numeri, il campionato probabilmente più equilibrato di tutto il panorama nazionale.
1: Ma mi aspetto, guardi, niente di eccezionale, perché poi alla fine tutti entriamo in campo per portare a casa i risultati.
0: Presidente?
1: Ma, sì, mi sente?
0: Oh, adesso sì, l'abbiamo persa per un momento, presidente, prego.
1: Sì. Per me in maniera particolare pensare di giocare col Palermo, con la Sampdoria, per me che ho una certa età, insomma, mi fa un certo effetto. Sono ben felice di affrontare questa sfida, ho una città, siamo pronti.
0: Presidente, l'abbiamo ripersa. Chiedo al buon Giorgio Sorani di riprovare a ripristinare un secondo il collegamento per far concludere il presidente nel modo migliore, perché lo stavamo sentendo veramente veramente male. Ricordo a chi ci sta seguendo su tiamoradio.com tramite il 61 del digitale terrestre perché abbiamo ospite il presidente dell'Ascoli, ultima quarta formazione ad essere stata promossa dalla Serie C alla Serie B, il presidente Bernardino Passeri, con cui stiamo facendo questo viaggio nella stagione che si è appena conclusa con il ritorno in cadetteria del Picchio dopo 2 anni di assenza, ma anche su quelle che sono le prospettive. Ci ha confermato insomma la permanenza di mister Tomei, la permanenza anche del direttore sportivo Patti. Dovremmo riesserci, presidente, ci sente?
1: Sì, ci siamo, io la sento. Mi sente?
0: Ok. Sì, adesso la sentiamo perfettamente. La lascio finire il concetto.
1: Sì, non so fino a dove mi avete sentito. Comunque niente, dicevo, sarà una splendida avventura per me, che comunque a una certa età pensare di giocare a Marassi, pensare di giocare a Palermo, pensare di giocare in campi che da bambino vedevo così lontani, è qualcosa di eccezionale. E noi faremo una partita per volta, come abbiamo fatto quest'anno, entreremo in campo sicuramente per vincere, non vedo sport se non c'è questo pensiero, diciamo, della competizione. Si entra in campo per vincere e poi vediamo come andrà, una partita per volta, e poi tireremo le somme come abbiamo fatto quest'anno. Tutto qua.
0: Ecco, i tifosi in proiezione Serie B gli hanno chiesto qualcosa, cioè una perché quest'anno c'era il ritorno della rivalità della partita del derby contro la San Benedettese. In proiezione sì. Serie B i tifosi l'hanno già, diciamo, stuzzicata su qualcosa.
1: Allora, l'anno scorso l'unica cosa che mi hanno chiesto è il derby. Dopo 40 anni
0: me l'immaginavo.
1: Avrei scelto, fortunato per rigiocarmi i derby. Sono andati benissimo, abbiamo quelli di Campania, abbiamo vinto tutti e due. Per i nostri tifosi mi avevano chiesto ci sia un po' di dignità, che per me, diciamo, anche per me era la base essenziale. Per la prossima stagione niente, non ho chiesto ugualmente di entrare in campo dignitosamente, combattere, e poi dopo il risultato, se verrà, saremo pronti ad accettarlo e andare avanti così. No, non ho pressioni di questo tipo per il momento. I tifosi fanno parte della società, voglio dire, no? siamo un corpo unico. Ascoli e ci siamo, dall'ultra al tifoso al cittadino. Ad Ascoli il caso.
0: Presidente, l'ultima domanda poi
1: in tutta la città. Sì, mi dica.
0: L'ultima domanda l'avevo persa per un istante, l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla: c'è un volto che secondo lei rappresenta al meglio questa stagione strepitosa che avete portato a termine? Il volto può essere di un calciatore, di un dirigente, di un magazziniere, di un tifoso, di chi le viene in mente?
1: Guardi, senza togliere i miei ragazzi che vanno in campo, tutti, soprattutto quelli che hanno fatto meno minutaggio, sono stati più importanti degli altri, perché quando sono entrati hanno dato il valore aggiunto. Non me ne vogliono loro, ma io sono innamorato dei miei magazzinieri e dei miei cuochi. Sono i genitori di tutti i ragazzi. E li abbraccio anche adesso, se mi sentiranno. Loro certo. Do il valore aggiunto, come tutti i tifosi di Ascoli. Poi i ragazzi sono stati eccezionali, sono orgoglioso, fiero dei miei ragazzi. Okay. Noi dirigenti abbiamo fatto il nostro, dovevamo fare questo, siamo obbligati a fare questo, l'abbiamo fatto.
0: Presidente, grazie mille davvero del tempo che ci ha concesso, ancora complimenti e congratulazioni per il traguardo raggiunto, e spero di risentirla al più presto, non per parlare di Serie C, ma per parlare di Serie B. Buona giornata, presidente.
1: Benissimo, grazie a tutti voi, e a presto, parlando della Serie B e dei successi in Serie B. Grazie, un abbraccio.
0: Esatto. L'aspettiamo, buona presidente, giornata. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Salutiamo il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, con il quale abbiamo avuto il piacere e l'onore di raccontare, di parlare di questa stagione strepitosa. Saluto e ringrazio anche quell'incredibile addetta stampa dell'Ascoli che risponde al nome di Valeria Lolli, un supereroe, un cyborg, una delle professioniste più esemplari che c'è nel mondo del calcio professionistico, a prescindere dalle categorie, perché Valeria è un numero uno e si merita questo elogio pubblico. So che se mi sta sentendo in privato poi mi sculaccerà, ma va bene lo stesso. In conclusione di fascia, direi al buon Re Giorgio di mandare il contraltare, mi viene da dire, ovvero alcune dichiarazioni del presidente uscito sconfitto dalla finale playoff, Giuseppe Pasini, ai canali ufficiali dell'Union Brescia.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche la V, o no, sulle nostre mute, no? Sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. So,

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri dopo le difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà al bis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis era previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della Nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata d'interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto, in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci da 2 sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria, la Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord a Lille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori Under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1088 km, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 km a frazione. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso di Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Soranin in cabina di regia per l'appuntamento di questo martedì 9 giugno 2026. Abbiamo sentito la bella chiacchierata, abbiamo affrontato la bella chiacchierata con il presidente dell'Ascoli Bernardino Passeri, che ci ha raccontato un po' tutto quello che è successo nella sua prima stagione da presidente di una squadra di calcio, che si è conclusa, insomma, mica male con la promozione in Serie B. In quest'ultima parte, oltre a proporvi uno stralcio della lunghissima conferenza in Casareggiana, un paio di aggiornamenti che arrivano dal mondo della Serie C, iniziando dall'intervista rilasciata dal vicepresidente vicario della Serie C Gianfranco Zola al quotidiano Tutto Sport. Parla della riforma Zola, quindi quella che valorizza, che stimola i club a puntare sui ragazzi, sulla crescita dei ragazzi dei propri settori giovanili in Serie C. Il principio è finanziare in maniera capillare i club perché i ragazzi crescano giocando a calcio. L'ha fatto il tennis, dobbiamo lavorare nel modo giusto e poi sperare che le cose vadano bene. Ci vorrà tanto lavoro, un percorso di 1 o 2 anni. Poi è andato sul tema delle seconde squadre. Esistono in Spagna da 40 anni, non sono una novità, ma è importante il principio: se aiutano a migliorare il movimento azzurro, ok, se espressione di interesse di soli club, no, e sta tutto qui. Lo stiamo dicendo, lo sto dicendo, lo ripeteremo fino alla fine dei secoli. Se è una questione di mero business per le società di Serie A, grazie, ma no grazie. Se è davvero strutturata per far crescere il movimento, allora siamo disposti ad accettare un qualcosa che formalmente con la Serie C, ma in generale con il calcio, non ha niente a che vedere, perché si tratta di contenitori, di contenitori di calciatori di valore economico, ma senza una grande anima, occorre dirlo. Notizie di mercato, aggiornamento di mercato che trovate su tutto mercato web. Giornata importante oggi, quella per il Vicenza, perché Morra, oramai lo citiamo come ultima volta del Vicenza in Serie C, rinnova fino al giugno 28. Quindi un ulteriore tassello, un'ulteriore conferma per la formazione di Fabio Gallo. In conclusione, nel salutare e ringraziare Giorgio Sorani in cabina di regia, darvi appuntamento al prossimo appuntamento, appunto, alla prossima puntata di A Tutta C, senza farvi staccare mai dal palinsesto di TMV Radio con Maracanã e tutti gli altri programmi di giornata. Ringrazio il buon Sorani, Luca Bargellini vi saluta e adesso chiudiamo con le parole in conferenza stampa del patron della Reggiana Amedei, il presidente Salerno e il vicepresidente Fico, che fanno il punto sulla ripartenza della Regia dalla Serie C. Buona giornata!
1: Cioè, Carmelo, come ti chiami tu? No, non so neanche lui. I miei soci, con i quali mi sono visto in riunione e abbiamo, mi ricordo benissimo che tu Fico, com'è Fico?
2: Ah, non lo so, bisogna
1: No, no, no. Comunque, di cambiare qualcosa, ma soprattutto è stato Fico il quale ha indicato come elemento da coinvolgere nella gestione del prossimo campionato, il Bomba con Dio. Il giorno dopo, o qualche giorno dopo, non tanto, ha espresso anche un parere positivo su, come si chiama? Ma ci siamo lì.
2: Il biondo lì?
1: Sottosi Doriano, il quale stette alcuni anni nella Reggiana, anche il Borsello, insomma, è una storia vecchia, è una vecchia difficile da ricordare. No, non suggerire parole oscene, bisogna avere il coraggio di dire quello che si pensa. Ebbene, abbiamo interpellato, va con Dio, il quale giustamente ovviamente ti fece domande, cercò di capire, disse anche, dopo lo citeremo, erano parole, due o tre parole, non di più, perché dopo peggiora. Mi guarda preoccupato, ma non, sono serio io, sono serio. Magari non nelle parole, ma comunque sono una serie dei fatti. Bene, ma con Dio lo incontrammo e si espresse positivamente, nel senso che nella situazione difficile che stiamo vivendo, siamo retrocessi purtroppo, e si doveva pensare a come fare il meglio possibile per avere qualche chance. Come si scrive? Chance. Conosco il tedesco. Se a scuola non eravate bravi, peggio per voi. Per avere qualche chance, si dice però, chance, di ritornare ancora in Serie B. E nel tempo, va bene, così indicammo, adesso poi sarà il buon, come si chiama la sua?
2: Ivano va con Dio. Ivano
1: va con Dio. Va con Dio. Nel frattempo, insomma, si è fatto qualcosa, Adoriano si è mosso e ha già indicato chi sarà il nuovo. Come si chiama?
2: Il direttore sportivo Mark.
1: Facciamo scena la croce, non sa mai, c'è bisogno di quello.
2: Tedesco.
1: E poi addirittura ieri e l'altro ha raggiunto l'accordo col allenatore, il mister
2: Tesser.
1: Che può dire, è storia, ha vinto qualche campionato e quindi ha permesso a qualche squadra di andare nella categoria superiore. Beh, noi basta vincere il prossimo, che andiamo in Serie B, poi dopo
2: successivamente vediamo.
1: Dopo proseguiamo. Comunque adesso spero che. Io cerco, voi capiate che cerco di essere spiritoso e non lo sono sempre, ma però insomma, bisogna anche vedere le cose vivere così, cioè cerchiamo di fare bene e poi chissà che riusciamo a vincere il campionato, chissà, certamente almeno una almeno evitate se era quello, almeno, perché sarebbe un po' troppo, Aspetta, hai una cera che non so se superare il problema, la situazione. Ma io ho finito qua. Lascio la parola, più o meno ribadiranno le cose che ho detto io, metteranno un po' meglio. Lei si chiama Fico? E il presidente? Il quale è stato accolto bene, ha commentato bene, ha ricevuto elogi. No, ma lo dica lei. A Giuseppe per la parola.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV
4: Radio. Milan News in podcast.
5: Amiche e amici di Milan News in podcast, ben ritrovati. Siamo al lunedì 8 giugno 2026 e non siamo qui per parlare del nuovo allenatore del Milan o dei nuovi dirigenti sportivi, perché sotto quel fronte tutto tace. O meglio, arrivano notizie che poi non portano a nessun tipo di conclusione prevista nel breve termine. E quindi, nonostante questa enorme urgenza, ma su cui, diciamo, da fuori ci si può fare ben poco, bisogna aspettare che il cardinale insieme ad Ibrahimovic prenderà una decisione, e quindi in attesa di questa, appunto di questa decisione, che sarà fondamentale per la prossima stagione del Milan, si possono analizzare un po' di più i massimi sistemi, e lo facciamo anche grazie a un bell'articolo del Financial Times pubblicato oggi, che analizza e certifica lo stato attuale, insomma, dell'americanizzazione del calcio europeo, ovvero di come negli ultimi anni, e quest'anno c'è il culmine un po' di questo fenomeno con il mondiale che verrà disputato tra pochi giorni, tra l'altro, tra America del Nord, Stati Uniti e Messico. Di questo fenomeno che in pochi anni ha portato a, diciamo, questa invasione americana, sono ben 117 i club europei che hanno una proprietà a stelle e strisce, tra cui ovviamente c'è anche il Milan. Cosa ci dice questo articolo? Che tutti questi investitori che arrivano dagli USA vedono nel calcio europeo un'enorme opportunità economica. Certo, questa è la loro visione, ma perché? C'è un'enorme opportunità commerciale, visto i costi di ingresso relativamente bassi. Nell'articolo si parla che per acquistare un team sportivo negli Stati Uniti si debba spendere 21 volte

con la visione europea del calcio. Una visione storica che affonda a radici centenarie nella sua cultura e ha un aspetto sociale importantissimo. E quindi da parte dei tifosi, di fronte a questa invasione americana, ci sono diverse preoccupazioni. In primis l'aumento dei prezzi dei biglietti per lo stadio. Basti vedere il prezzo dei biglietti per assistere alle partite del mondiale. Diciamo, in America si difendono dicendo che negli USA lo sport è visto come cioè l'evento sportivo è un qualcosa di premium a cui si abbinano anche tante attività accessorie e quindi va inquadrato sotto quella visione lì, ma è ovvio che per invece un europeo, parliamo anche di per un italiano, è totalmente l'opposto. Quindi c'è la preoccupazione per l'aumento dei biglietti. C'è poi questa preoccupazione per la ricerca spasmodica del profitto a tutti i costi da parte di queste proprietà americane, sacrificando poi anche nel processo anche l'aspetto della competitività sportiva. E in tutto questo ci si mette anche la paura di un appiattimento dell'identità storica. Quindi volersi uniformare ad un modello considerato vincente toglie, smussa le diversità che rendono unico ogni club. In tutto questo, insomma, c'è il Milan che funge proprio da esempio, ma non un esempio positivo, un esempio negativo. In questo articolo del Financial Times ci sono alcune dichiarazioni di Cardinale che è stato interpellato proprio in merito a questa discussione qui, ovvero dell'americanizzazione del calcio europeo, e Cardinale dice che negli Stati Uniti i prezzi d'ingresso sono saliti alle stelle e quindi la gente guarda il calcio europeo e la vede come un'occasione per investire in un'opportunità economica e di intrattenimento globale a un prezzo scontato. Lui dice che l'opportunità economica è enorme perché questo sport non è stato ancora professionalizzato come lo sono gli sport americani, che di base è anche un'analisi giusta. Poi però nel momento in cui si arriva in un mercato, in un mondo diverso, sarebbe folle presentarsi, diciamo, sparando a zero su quelle che sono le tradizioni locali e cercando di imporre la propria divisione. Che è quello che ha fatto Cardinale dal suo arrivo nel giugno del 2022, quando fu firmato il preliminare d'acquisto, il famoso signing con Elliott, per poi passare al closing del 31 agosto 2022. Quindi mese più, mese meno, sono 4 anni che Cardinale con Redbird è alla guida del Milan. E in questi 4 anni cosa è successo? Che il Milan ha perso ogni tipo di competitività sportiva, sono 2 anni di fila che il club non si qualifica più alla Champions League, c'è un incredibile allontanamento e distruzione dei valori in cui il tifoso si rivedeva nel club. Questo si parla di distruzione del milanismo. È stato allontanato Paolo Maldini, sono state fatte delle scelte anche di gestione spicciola alla giornata, che non hanno mai poi, non, so, non vanno a braccetto con quella che è l'identità e lo stile Milan. Basti pensare, per esempio, a Fonseca che a fine dicembre 2024 venne mandato a parlare in conferenza stampa dopo Milan-Roma da esonerato, con i giornalisti che gli hanno dovuto dire che era stato esonerato. Insomma, tante cadute di stile, tante situazioni poco chiare, un modo strano di porsi nei confronti del tifoso, che hanno portato poi negli ultimi 2 anni a una contestazione praticamente perenne nei confronti della società. La cosa preoccupante è che non sembra vedersi una via d'uscita, una via di fuga, perché l'abbiamo detto all'inizio di questo podcast, all'8 giugno e il Milan è senza allenatore, senza direttore sportivo, senza direttore dell'area tecnica, senza amministratore delegato. A brevissimo partirà il mondiale, le altre squadre stanno già non programmando, perché la stagione nuova si programma tra marzo e aprile, stanno iniziando a cogliere i frutti di questa programmazione che è stata fatta, mentre il Milan non sa neanche chi sarà l'allenatore, né chi dirigerà il nuovo progetto, né che direzione prenderà.
È anche difficile da raccontare una cosa del genere. Nei mesi scorsi aveva fatto scalpore.

0: il case study di Harvard, in cui si parlava del Milan come modello da seguire per i risultati economici che aveva raggiunto Cardinale con l'ausilio di Giorgio Furlani. Ci permettiamo di dire a questo punto che questo case study va aggiornato al giorno d'oggi e va un po' rivoluzionato questo modo di raccontare il Milan, perché bisogna prendere come esempio il club rossonero per spiegare alla futura classe dirigente o alla futura classe imprenditoriale come non si gestisce un club, o come piace a dire loro, un asset di questa portata, di questa storia, di questa passione, di questa grande identità. Perché è davvero da manuale quello che sta facendo Cardinale. È arrivato, ha preso un club in salute, con una direzione sportiva precisa, che stava avendo risultati sul campo, e ha smantellato tutto. Questa è la realtà, l'attualità che sta vivendo con grande dispiacere e tristezza il tifoso rossonero. È la conseguenza.
1: Milan News in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
2: Manca sempre il solito tassello alla fine del valzer delle panchine in Serie A. E il Milan in ritardo. Clamoroso, pazzesco, una società in grande difficoltà e crisi di identità. Parliamo delle panchine di Serie A. Lo facciamo rapidamente perché si sta tutto sistemando, con un piccolo focus finale sul Milan nel podcast di oggi. Ben ritrovati come sempre da Marco Conterio. Le panchine Serie A, andiamo in ordine alfabetico, così non ci perdiamo niente, tanto le 20 già le conosciamo. Lasciamo però la M del Milan in fondo. Atalanta, una volta che verrà risolto il contratto di Raffaele Palladino, oramai ci siamo quasi nell'intesa con l'allenatore, verrà ufficializzato Maurizio Sarri nella prossima settimana, molto probabilmente. È arrivato oggi, dopo l'ufficialità, è sbarcato oggi in Italia Domenico Tedesco, nuovo tecnico del Bologna. Il Cagliari ha un nuovo direttore sportivo come Pietro Accardi, e anche un nuovo allenatore, no, ha una conferma, come Fabio Pisacane. Non cambia il Como con Cesc Fabregas, ufficiale dalla giornata di ieri Fabio Grosso fino al 2028 con la Fiorentina. Massimiliano Alvini è ancora il tecnico del Frosinone, le tre neopromosse nel team insieme non hanno cambiato, lo stesso il Venezia con Giovanni Stroppa, Paolo Bianco con il Monza, anche se è cambiato il dirigente con Nico Burdisso, quindi vedremo se così sarà, ma l'impressione è che anche il Monza vada avanti con Paolo Bianco. Il Genoa con Daniele De Rossi, desiderato, voluto da tanti, alla fine il progetto Genoa lo ha convinto, rinnova con l'Inter. Christian Kivu aveva già rinnovato prima di mancare alla Champions League Luciano Spalletti con la Juventus. Gennaro Gattuso, ufficialmente, di fatto, il nuovo allenatore della Lazio, andrà avanti. Ecco, questa è una degli altri dubbi. Eusebio Di Francesco con il Lecce, vediamo, dipende chiaramente da quello che sarà anche il futuro della scelta dirigenziale, quindi è l'altro tassello che in questo momento manca. Manca solo l'ufficialità di Massimiliano Allegri al Napoli, in questo caso dovrà liberarsi dal Milan, o meglio trovare l'accordo sulla buona uscita dal Milan, poi sarà ufficiale. Il Parma si è guardato un po' intorno, poi ha confermato Carlos Cuesta. La Roma, plenipotenziario, Giampiero Gasperini. Sassuolo ha scelto Alberto Aquilani, così come il Torino ha scelto Ignazio Abate. Costa Lunic va avanti all'Udinese. Poi il Milan. Beh, il Milan non ha nessuno. Pensate che è stato il team manager a dover andare al sorteggio dei calendari di Serie A. Alberto Barangon, grande professionista, ha saputo rispettare al 110% il suo compito, ma è altrettanto vero che la società come il Milan non se lo può permettere uno scivolone d'immagine del genere, senza amministratore delegato, senza direttore sportivo, senza niente di niente. La sede di Vialdo Rossi è praticamente vuota. Aspetta Ragnik, aspetta Oliver Glasner in panchina, così probabilmente sarà, anche perché se così non dovesse essere sarebbe ancora clamoroso. Ah, e in tutto questo ci sono anche grandi allenatori che restano col cerino in mano. Questo è un capitolo del quadro, parleremo più avanti.
1: Tutto mercato web in podcast.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flotilla. Poi sull'Iran aggiunge: le trattative sono difficili, monitoriamo e auspichiamo un accordo il prima possibile.
0: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi.
1: Siamo alla cronaca: ha ferito con un'arma da fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un giovane legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che in un primo momento aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina avvenuta una settimana fa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne, già senza una gamba in seguito a un incidente, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo.
0: Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una raffica di furti. Due italiani, già detenuti nel carcere Lorusso e Cutugno, sono stati arrestati dalla polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della locale procura. I due sono accusati in concorso di una rapina pluriaggravata e di 7 furti aggravati in abitazione commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino e provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro, tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.
1: Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Previste cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord. Sulla protesta non è però detta l'ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. A presiedere il tavolo sarà il viceministro Rixi, che giovedì scorso, proprio sul tema dello sciopero dell'11 giugno, ha parlato di una protesta surreale.
0: Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive? Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico. Arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Siamo soddisfatti del riconoscimento, al commento del governatore Schifani.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, siamo veramente vicinissimi all'inizio del mondiale, un mondiale che ancora una volta, come ricordo sempre, purtroppo in maniera molto amara vedremo da casa, ma sarà comunque uno spettacolo per andare a vedere il campionato, la manifestazione sportiva ridata più importante, tanti campioni che scendono in campo, tanti che magari possono diventare obiettivi di mercato o giocatori che magari si possono mettere in evidenza per lasciare le proprie squadre o per stuzzicare gli interessi di qualche altro club. Quindi vale sempre la pena naturalmente vivere e raccontare il mondiale, lo faremo come sempre anche noi nella nostra trasmissione Rotocalcio nell'ultima mezz'ora, come sempre con i collegamenti anche dal Brasile, il primo l'abbiamo già provato ieri, quindi analizzando ogni singola partita. Per Ancelotti poi diventa in particolare un mondiale che potrebbe essere storico, perché nella storia nessun tecnico straniero ha mai vinto il mondiale e Ancelotti sulla panchina del Brasile potrebbe raggiungere un altro clamoroso e grandissimo obiettivo. Sullo sfondo, come detto, c'è da parlare del mercato. Oggi è il giorno di Domenico Tedesco intanto al Bologna, ci sono anche le immagini che tra un po' vedremo del suo arrivo, ci sono le ufficialità in casa Real Madrid. Come sapete, ieri Florentino Perez ha vinto le elezioni dopo 20 anni in cui non c'era bisogno neanche di fare le elezioni per acclamazione della presidente del Real Madrid. Ieri ha vinto il ballottaggio con Riquelme, ma insomma con un ampio margine, quindi alla fine adesso può andare in porto tutto il suo progetto a partire da Mourinho, continuando per Dumfries e con tanti altri tasselli che possono aprire altri scenari. Tante le squadre interessate alla finestra, allora parliamo di mercato. Buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, tra poco andremo a dare il buongiorno anche a Luca Marchetti Sky Sport. Intanto uno dei nomi di cui parleremo è quello di Sorloth in ottica Juventus, lo stesso giocatore ha lanciato un messaggio sui suoi social dicendo ai suoi fans a proposito alcune novità emozionanti prima di immergermi completamente nel mondiale, quindi restate sintonizzati. Naturalmente un messaggio criptico, importante, che può raccontare o di un accordo con degli sponsor particolari o più presumibilmente un cambio di rotta da Madrid a Torino, quindi dall'Atletico alla Juventus. L'obiettivo della Juventus è appunto quello di chiudere l'accordo con Sorloth quantomeno prima dell'inizio del mondiale, in modo da cercare di avere l'attaccante, di dare a Spalletti l'attaccante che cerca dopo la partenza di Vlahovic, che di fatto saluta la Juventus a parametro zero, lo rincorre il Galatasaray che dovrebbe liberare Osimhen, che a questo punto chissà, magari potrebbe andare entrare anche nell'ottica di quello che può essere l'operazione Real Madrid, no? I famosi 150 milioni che verranno spesi per un attaccante che aveva annunciato Florentino Perez, si pensa che possa essere Julian Alvarez, giocatore proprio dell'Atletico Madrid, che a quel punto, perdendo Julian Alvarez e perdendo Sorloth, potrebbe anche ritornare sul mercato per ristrutturarsi lì davanti. Nel frattempo c'è da capire quali saranno le mosse del Milan, che nella ristrutturazione generale che ancora deve avvenire di fatto perde l'ipotesi Goretzka, che sembrava ormai vicino. Goretzka che finisce sul mercato al miglior offerente a questo punto, a parametro zero, con il suo cartellino tra le mani. C'è la Roma nel frattempo che insegue Greenwood, possibilità di arrivarci sì, ma bisogna mettere sul banco delle offerte almeno 50-55 milioni, senza dimenticare che la Roma entro fine giugno deve concludere la questione plusvalenza, raccogliere 70 milioni di plusvalenze, quindi potrebbero esserci anche partenze importanti. Una di queste è quella appunto che potrebbe essere di Svilar. Intanto dicevamo, oggi è la giornata di Domenico Tedesco, che come vedete dalle immagini che prontamente la nostra regia con Andrea Maiocca vi manda, arriva, sbarca a Bologna. Il Bologna sta quindi per iniziare ufficialmente l'era Domenico Tedesco, come mostrano appunto le immagini che state vedendo. Il tecnico del Rossoblu è appena atterrato all'aeroporto Guglielmo Marconi del capoluogo emiliano, dove ad accoglierlo c'era il direttore sportivo del club Marco Di Vaio e alcuni tifosi. Adesso Tedesco si recherà in sede, dove apporrà la firma del contratto. Qui vedete che invece appone firme di autografi per i primi tifosi accorsi appunto all'aeroporto Guglielmo Marconi per accogliere il nuovo allenatore. La firma del contratto lo legherà al Bologna fino al giugno del 2028, con opzione per un'ulteriore stagione, quindi insomma comincia la sua era al Bologna, così come poi nel frattempo è finita quella di Vincenzo Italiano, che come sapete, dopo aver sfiorato la panchina del Napoli, approda al Beşiktaş. Poi ci sarà tanto da raccontare per quanto riguarda il rapporto che non è mai cominciato, con i Nau. Chiedo a Andrea Maiocca di chiedermi, ripetermi la comunicazione, perché non l'ho sentita. Ah, perfetto, ok. Tra poco avremo il collegamento con Luca Marchetti. Nel frattempo, appunto, dicevo, da chiarire tutta la vicenda relativa, anche se ormai lascia il tempo che trova, il passaggio mancato di Vincenzo Italiano al Napoli, perché poi il Napoli ha scelto, come sapete bene, Massimiliano Allegri, con lui con 2 anni di contratto a 5 milioni di euro a stagione, la possibilità adesso di ricostruire una rosa che possa essere adeguata proprio a Massimiliano Allegri, con intanto la conferma di Kevin De Bruyne, anche se le parole di De Laurentiis sembravano averlo in qualche modo accompagnato alla porta. De Bruyne però vorrebbe restare, ma questo lo capiremo cammin facendo, perché potrebbero essere degli scenari che si aprono. Scenari che si aprono sempre in casa Napoli per quanto riguarda Di Lorenzo, il capitano degli ultimi 2 scudetti del Napoli, ci riuscì soltanto Diego Armando Maradona, e adesso Di Lorenzo potrebbe addirittura pensare a un rinnovo a vita per il Napoli, nel senso che è pronto un rinnovo fino al 2029, dopodiché potrebbe anche dire addio al calcio. Andiamo a leggere questo approfondimento proprio su tutto Mercato Web, che richiama anche delle indiscrezioni rilanciate dal Mattino di Napoli di oggi. Di Lorenzo e Napoli potrebbero dirsi di sì ancora e magari per sempre. Il capitano azzurro, infatti, secondo quanto riporta il Mattino, oggi in edicola è pronto a legarsi ulteriormente al club partenopeo con un prolungamento di contratto. Il quotidiano rivela che il giocatore vorrebbe il rinnovo fino al 2029, dunque per un'ulteriore stagione rispetto all'attuale scadenza di contratto, che scade appunto, come sapete, nel 2028, quindi prolungamento annuale per lui, per poi essere pronto a dire addio al calcio nella sua Napoli, ormai la sua città, non soltanto la squadra nella quale ha vinto più di qualsiasi altra cosa in carriera. Ricordiamolo quando arrivò dall'Empoli, che sembrava poter essere un giocatore tra tanti, invece è diventato il capitano dei 2 scudetti e della Supercoppa italiana vinta nella passata stagione con Antonio Conte. Non si tratterebbe di una questione di cifre, ovviamente, ma più della volontà di chiudere la carriera nel club partenopeo, visto che per allora avrà compiuto 36 anni. E quindi, insomma, a quel punto sarebbe abbastanza chiaro che il giocatore chiuderebbe la sua carriera al Napoli con questi 2 scudetti vinti, che hanno permesso al giocatore di scrivere pagine importanti della storia del Napoli. Dicevamo di Ancelotti, sarà sicuramente un mondiale molto intrigante per lui, perché lo racconta la storia, manca sempre meno alla partenza di questo mondiale. Nelle 22 edizioni del mondiale disputato finora, mai ha vinto una nazionale guidata da un CT straniero. Ancelotti in questo caso è l'allenatore straniero sulla panchina del Brasile, italiano per il quale noi faremo un pochettino il tifo, inutile nasconderci. Chiaramente a questo punto Carlo Ancelotti potrebbe, così come lo stesso Tuchel, possiamo andare intanto da Luca Marchetti, perché abbiamo risolto i problemi tecnici, potrebbe andare a essere il primo allenatore straniero a vincere un mondiale su una panchina non appunto della sua stessa nazione. Diamo il buongiorno allora a questo punto, per parlare di tutte le dinamiche di mercato e non solo, a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
2: Qua, scusate il ritardo, come si dice in questi casi?
1: Lo diceva Troisi, quindi con me sfondi una porta aperta.
2: Appunto.
1: Tranquillo. Allora, nel frattempo abbiamo mostrato le immagini dell'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna, sì. Si legherà appunto al club Felsineo subito dopo aver firmato gli autografi, con un contratto che lo lascerà lì fino al giugno del 2028. Una avventura particolare, no? Quella di Domenico Tedesco, perché da italiano a tedesco, da un tedesco italiano a un italiano tedesco, è carina questa storia, però soprattutto è un'avventura che ti stuzzica vedere a Bologna.
2: Certo, assolutamente sì. Perché è un allenatore di cui abbiamo visto e sentito parlare spesso, adesso lo vedremo proprio tutti i giorni. Credo che si sia meritato questa chiamata. Peraltro non era, come sai benissimo, l'unica soluzione in casa a Bologna, è stata una soluzione però ponderata, no? Si sapeva che Italiano, a prescindere, avrebbe voluto lasciare il Bologna dopo 2 anni, secondo me fatti molto bene, con il ritorno a vincere qualcosa che non è mai scontato in una piazza come Bologna. L'eredità che prende Tedesco è importante, ma io credo che abbia le basi solide per poterla tenere, no? È abituato a essere giramondo, come dicevi te, cioè si presta anche al gioco di parole italiano, tedesco, tedesco, italiano, possiamo fare,
1: sì.
2: Abbiamo fatto anche un sacco di giochi di parole di calambur su questo cambio, però adesso, da adesso in poi, credo che invece la curiosità sia diretta intorno proprio al modo di operare di questo allenatore. Siccome abbiamo detto tanto degli allenatori italiani che non vengono, come dire, ascoltati bene, nessuno è profeta in patria, no? Sì, in realtà sì. Ce ne sono due o tre molto bravi che sono all'estero, forse l'unico di quelli per il quale non abbiamo avuto un particolare riguardo, parlo del sistema Italia, è Farioli, che ha fatto una carriera soltanto all'estero. Gli altri, anche quelli che sono andati all'estero, in Italia come minimo hanno iniziato, poi hanno trovato delle parabole professionali eccellenti in altri posti, anche per questioni e ragioni economiche. Cioè oggi se De Zerbi a Tottenham guadagna 12-13 milioni di euro a stagione, è inavvicinabile per qualsiasi squadra italiana. Siamo ben contenti che però possa rappresentare l'Italia a questo livello, no? Adesso, quindi, uno di questi l'abbiamo riportato a casa, uno di quelli che di fatto non aveva mai allenato in Italia, pur essendo di origini italiane, e credo che possa essere un buon viatico. Peraltro, con lui a Bologna, con le scelte che sono state fatte dal Torino e dal Sassuolo su Aquilani e Abate, alla fine oggi manca soltanto Lecce di capire se confermerà a pieno titolo Di Francesco oppure no, però lì sai benissimo che prima c'è da mettere a posto la casella direttore sportivo dopo l'addio di Pantaleo Corbino.
1: Esatto, e quindi insomma anche quello diventa un passaggio primario prima di stabilire chiaramente il progetto tecnico. Sono giornate abbastanza intense, perché qualche colpo potrebbe anche chiudersi prima del mondiale, o quantomeno un po' un indizio l'ha dato Sorloth sui suoi canali social, così parliamo di Sorloth Juventus, la Juventus ha scelto lui, appoggiata la decisione da Spalletti, vedi che secondo me stanno cominciando a dialogare i due in qualche modo, poi si possono voler bene o non voler bene, però poi a un certo punto per il bene della Juve e per il bene delle loro carriere sicuramente troveranno un accordo. I nomi che stanno venendo fuori mi sembrano che siano nomi alla Spalletti, e quindi come lì oggettivamente sta facendo un lavoro in linea con i desideri del suo allenatore. Detto questo, Sorloth era stato subito il primo nome, accordo credo già raggiunto con lui da un po', bisogna trovare l'accordo con l'Atletico Madrid, ma credo che la fumata bianca, e te lo chiedo, sia vicina, è possibile già prima del mondiale?
2: Sai che ti dico, no. Perlomeno le ultime indicazioni che abbiamo raccolto ieri, che abbiamo raccontato anche durante la trasmissione, sono di un procedimento anche abbastanza lento, perché è più l'Atletico Madrid che vuole aspettare piuttosto che Sorloth, visto che è impegnato al mondiale, metti che segna un paio di gol, il prezzo sale.
1: Soprattutto sta per partire anche Julian Alvarez, immagino, quindi bisogna capire.
2: Quindi vuole capire un po' l'Atletico Madrid se il prezzo è giusto, se va bene quello che si sta facendo oppure no. È chiaro che la Juventus avrebbe voglia di fissare e bloccare la situazione in questo momento, però non mi sembra adesso il momento giusto, ecco, da quello che abbiamo capito noi, insomma, nelle ultime chiacchierate che abbiamo fatto intorno a con chi sta lavorando intorno a questa operazione, che possa essere una cosa imminente, ecco. Sicuramente è una pista da seguire, 100%.
1: Sì. Chiaro che qua adesso c'è il lavoro di Comolli che deve essere fatto bene, perché c'è uno spauracchio per Spalletti, che si ricorda di quando gli hanno detto Ellison tutto a posto, ce l'abbiamo, e poi dopo ha detto no, in realtà ce l'avevamo lui ma non l'accordo con il club, e quindi credo che vorrebbe evitare che si creasse un Ellison bis anche con Sorloth. Quindi,
2: c'è una situazione che può aiutare un po' la Juventus, è quella di Nico Gonzalez, no?
1: Certo.
2: Esatto. Che l'Atletico vorrebbe
1: quasi,
2: ma non alle cifre concordate. Sì, io penso di sì, così in linea di massima ti dico di sì. Poi bisogna sempre fare la trattativa, ci sono sempre poi il discorso degli ingaggi, cioè quello che hai già speso per il prestito, però in linea di massima più o meno il valore è quello là. Poi chi deve mettere qualcosa in favore dell'altro farà parte della trattativa, magari si capiscono tutti e due, guardate amici miei, che vogliamo fare? Voi mi avete detto che vale 30, quest'altro valeva 30, siamo a discutere su 1-2 milioni, sì, per carità, quello si può fare, però diventa quasi un esercizio di stile dopo, no?
1: Certo.
2: È vero che generalmente le trattative diventano complicate quando si raggiunge l'ultimo metro per fare tutti i dettagli, eccetera, eccetera. Mi pare che in questo caso ci siano le condizioni per potersi verificare la conclusione buona della trattativa, di entrambe le trattative. Poi saremo qui apposta.
1: Esatto, vediamo quello che succede. Invece, sempre per quanto riguarda la Juventus, così archiviamo anche un po' questo aspetto qua, un'altra mossa che sta cercando di anticipare, quella che riguarda il Dibu Martinez per quanto riguarda appunto il discorso portiere. Ha capito che anche Di Gregorio è destinato magari non a partire o a partire, ma che comunque si cerca un'alternativa in porta, un portiere diverso da quello che ha avuto fino adesso la Juventus. L'accordo anche in questo caso, diciamo, bisognava trovare l'accordo intanto col portiere, che guadagna 7 all'anno. Pare che la Juventus gli abbia offerto 5 per un quinquennio o qualcosa del genere. C'è l'apertura da parte del suo entourage, quindi adesso c'è da trattare con l'Aston Villa, oppure sono ancora lontani? Perché dall'Aston Villa immagino lontani. Che saranno lontanissimi dall'Aston Villa.
2: L'apertura c'è, ma non ci sono ancora i numeri. L'apertura a parlare c'è, ma non ci sono i numeri. Non ci sono i numeri ancora con il Dibu Martinez. 7 milioni all'anno per i prossimi 2 anni guadagna. Il prezzo del cartellino forse è l'ultimo dei problemi, perché il cartellino di un portiere che comunque over 30 sono 5, 6, 7 milioni di euro, toh. È vero che stiamo sempre parlando, però siamo comunque di un over 30, ma del portiere della nazionale argentina, e allora potrebbe essere lui che dice: voglio andare via perché mi fanno l'ultimo grande contratto della mia carriera. È qui che incomincia la trattativa, perché io vado via dall'Aston Villa per quale motivo? Per soldi. E se ne vado a prendere di meno i prossimi 2 anni, allora non vado via.
1: A meno che non vuoi cambiare scenario, sì, sono 6 anni che credo sia lì, più o meno, dal 2020.
2: Sì, ma tanto male evidentemente non sta, però.
1: No, onestamente,
2: le offerte
1: anche
2: ne avrà ricevute, appunto, certo. E quindi secondo me si deve capire che prospettive può avere nella sua testa il Dibu Martinez di carriera, quindi dire: magari me la gioco i prossimi 2 anni e poi vediamo dove sono, intanto hanno portato a casa quelli che devo portare a casa, di soldi intendo, sì. E poi vediamo, oppure dire: no, mi metto a posto i prossimi 5 e guadagno X, che è un po' di meno nei primi 2, ma certamente magari di più rispetto a quello che attualmente ho nei successivi 3. Il nodo è tutto lì, la verità è che il nodo è tutto lì, cioè tu dici nei prossimi 5, ammetti che fosse vera la tua ricostruzione, 5 milioni per 5 anni sono 25 milioni, sì. Io però 14 già ne prendo nei prossimi 2, esatto. I prossimi 3 anni valgono 11, è questa la chiave della trattativa, certo, fondamentalmente, certo. Perché magari io posso essere convinto che invece se non vado alla Juve ma rimango qua o vado a scadenza ne prendo anche di più.
1: Esatto,
2: oppure poi di meno, perché poi magari invece gli infortuni, le grandi squadre, i portieri già ce li hanno, mi considerano troppo vecchio. È un discorso che va affrontato con, certo, razionalità, ma alle volte le scelte che vengono fatte dai giocatori, vedi Vlahovic, non sono fatte soltanto con la razionalità, ma anche con la necessità di trovarsi in quella condizione lì, quindi pensare di giocarsela.
1: Certo.
2: Un po' come quando giochi d'azzardo, no?
1: Sì,
2: lo fai con la tua carriera, con delle ragionevoli certezze rispetto a quello che tu pensi di te stesso, quindi più considerazione di te stesso e meno sei incline ad essere ponderato, ecco.
1: Esatto. Senti, ti chiedono se ti risulta che ci sia una trattativa Inter-Juventus per scambio Cambiaso e Frattesi con Carlos Augusto, cioè quindi Cambiaso all'Inter, Frattesi, Carlos Augusto alla Juventus.
2: Non credo. Cambiaso è un giocatore che può piacere all'Inter, tanto sta cercando in quel ruolo, come sai benissimo, certo, il discorso palestra, ed è un giocatore importante che chiaramente può far bene, come ha fatto bene la Juventus, fa bene anche all'Inter, può giocare nelle due fasce, un giocatore molto duttile, con buona tecnica, al di là di qualche errore che effettivamente ha fatto durante questa stagione, ma penso non sia l'unico, no, della Juventus ad aver fatto errori.
1: No.
2: Penso che Carlos Augusto in questo momento sia considerato un punto fermo dell'Inter, perché nonostante Bastoni non parta, lui fa parte del pacchetto arretrato, e di un pacchetto arretrato che dovrà anche ridisegnarsi in qualche modo, perché certamente dovrà arrivare almeno un elemento in più, soprattutto se De Frey non dovesse rinnovare ne dovrebbero arrivare almeno 2, quindi pensare a una cessione nel pacchetto arretrato e quindi far alzare a 3 il numero dei giocatori significa sostituire il 50% della difesa dell'Inter. C'è stato un periodo in cui Carlos Augusto aveva lasciato palesare l'idea che se quest'anno non fosse stato tra virgolette titolare avrebbe pensato a lasciare la squadra nerazzurra. Da quello che abbiamo capito questo discorso è un po' rientrato, perché Bastoni, da quello che sappiamo, rimarrà, ma questo non ha indotto a spingere più in là le intenzioni di Carlos Augusto. Frattesi è in partenza dall'Inter, è un giocatore che sicuramente a Spalletti piace, pensare di introdurlo in uno scambio oggi con Cambiaso da solo, io ti dico quello che penso in maniera molto schietta: se fossi la Juventus non lo inserirei nella trattativa, perché oggi per Frattesi c'è la necessità da parte dell'Inter di darlo via per Frattesi di giocare. E quindi c'è una condizione che potrebbe essere ancora più favorevole, se slegato da qualsiasi tipo di trattativa. Poi dipende sempre dalla concorrenza, perché poi Frattesi è un giocatore che ha dimostrato nel poco tempo che ha avuto a disposizione di essere molto efficace. Quindi magari lo cerca, che so io, mo dico squadra a caso, l'Atalanta, lo cerca la Juventus, lo cerca il Napoli, e quindi a quel punto ti tiene alto e ti tiene su il tono del prezzo. Se invece arrivano tutti sotto traccia, cercano di fare tutti l'affare, per l'Inter diventa più difficile poterlo cedere a un prezzo alto, magari poterlo cedere proprio, nel senso che magari è un prestito.
1: Certo, e poi tra l'altro però sono d'accordo con te, sarebbe più tra virgolette un favore all'Inter, che comunque l'Inter l'uscita di Frattesi la deve organizzare in qualche modo, si è capito. Quindi la Juventus deve
2: poi organizzare. La Juventus deve vendere un pezzo per soldi.
1: Sì, esatto, non per scambio di giocatori.
2: Come sai.
1: Comunque, certo, ha bisogno di incassare assolutamente. Resto in casa Inter in questo caso e ti chiedo a che punto è la vicenda, la questione palestra, che so che comunque ci sono offerte dall'estero anche che avrebbero raggiunto la richiesta dell'Atalanta, ma il giocatore per adesso ha stoppato, vuole trovare un accordo con l'Inter, ma soprattutto si rischia l'affare Lookman 2.0, no?
2: No, perché c'è molta meno rigidità tra le parti, però c'è un po' di distanza. Io non so se questa distanza è strategica o meno, perché all'inizio si era parlato di una cifra che l'Inter doveva raggiungere con il 5 davanti. E ora, io credo che al 5 davanti, bonus compresi, ci si possa arrivare anche domani, nel senso 45 più bonus. Poi bisogna capire a che cosa sono legati i bonus. Come ti dicevo prima, l'ultimo metro è sempre quello più difficile da percorrere. Se invece la quotazione Atalanta è almeno 55 oppure almeno 50 di fisso, insomma, le cose cambiano, perché non è che si può, già l'Inter è passato da 40 a 45, pensare di poter continuare ad aumentare perché ci sono delle richieste all'estero che il giocatore comunque non prende in considerazione, è difficile che l'Inter lo possa fare nell'immediato. Poi magari lo farà, perché l'Atalanta abbiamo sempre saputo che è sempre stata molto ferma nelle proprie convinzioni. La cosa molto curiosa di questa vicenda, secondo me, da raccontare, è che oggi il direttore sportivo dell'Atalanta è giunto lì, che ha avuto a che fare con una presa di posizione così importante da parte dell'Atalanta, quando ha preso con Miners, che ti ricordi l'Atalanta voleva il 6 davanti, il 6 davanti, il 6 davanti, alla fine il 6 davanti formalmente non c'è stato,
1: però ci si è arrivato
2: con
1: molto
2: il bonus,
1: vicino.
2: Sì, esatto, con il bonus si supera. Ma detto questo, era il 6 davanti con i bonus, e poi c'è stata tutta la vicenda dei famosi certificati medici, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe curioso capire come l'affronterà Giuntoli dall'altra parte della barricata.
1: Si vendica,
2: perché poi il calciomercato ti regala anche questo, no?
1: Tu pensa se ti regala che lui deve andarsi a prendere con Miners alla metà del prezzo di quanto se l'è presa quando era la Juve.
2: Questo è un altro ragionamento ancora. Non so se può succedere. Ma al di là di questo, però, è curioso, no? Che poi succede, che una volta sei in Cudine, una volta sei a Martello, una volta ti trovi da una parte, una volta dall'altra, e quello che giustificavi 2 anni fa, oggi invece non giustifichi più.
1: Faccio il prezzo, voi che capite? Certo, sì.
2: E viceversa.
1: Passi da una parte all'altra del fronte, è chiaro. E le dinamiche di mercato sono sicuramente queste qua. Vogliamo fare un po' di chiarezza, se ci riusciamo, perché poi non è che la dobbiamo fare noi, la devono fare loro, in casa Milan.
2: Sul Milan? Che chiarezza vuoi fare?
1: Io veramente sono...
2: Magari,
1: fossi un tifoso del Milan sarei veramente avvilito, ti dico la verità.
2: A me piacerebbe poterla fare, o piacerebbe che qualcuno la facesse anche al nostro posto, perché non penso di avere la verità in tasca, come ben sai, e quindi leggo anche con attenzione, ascolto anche con attenzione quello che hanno da dire i colleghi, soprattutto su questo argomento, perché è possibile anche che ci sia un cortocircuito informativo, non lo credo in realtà, ma dobbiamo prendere in considerazione qualsiasi cosa, certo. Quindi Cardinale Ibrahimovic abbiano in testa tutto quanto, ma non lo dicono a nessuno, perché magari devono aspettare, non so, famose clausole di riservatezza, il mondiale o quello che vuoi. Di sicuro ad oggi il Milan è in una situazione anomala, completamente unica. Io a mia memoria non ricordo, parte società in prefallimento, quindi in condizioni completamente diverse a livello economico di quello che oggi è il Milan, che dopo 14 giorni dall'azzeramento totale dei vertici societari ancora non solo non hanno messo sotto contratto qualcuno, perché questo è relativo, cioè il Napoli oggi l'allenatore sotto contratto non ce l'ha, ma sappiamo tutti chi è Allegri.
1: Sì, certo.
2: La Roma, il direttore sportivo sotto contratto non ce l'ha, ma sarà Tony D'Amico quando si potrà liberare dall'Atalanta, male che va il 1 luglio. La Juventus, Giuntoli, 2 anni fa, non ce l'aveva, 3 anni fa quando era, ma sapevamo che sarebbe andato lui, doveva liberarsi dal Napoli, e possiamo continuare all'infinito, no?
1: Sì.
2: Di situazioni in cui si è dovuto aspettare per cercare di risolvere una situazione. O ti ricorderai il famoso rinnovo di contratto di Massara,
1: sì,
2: e
1: sì,
2: Maldini, sì, no? Che è arrivato il 30 di giugno, perché la trattativa era arrivata veramente fino all'ultimo, quindi per carità, però c'era l'allenatore per esempio in quel caso, cioè non è che l'allenatore l'hanno scelto dopo, l'hanno scelto e avrebbero dovuto riconfermare Maldini e Massara, e si è arrivato fino all'ultimo minuto, ma c'erano dei dirigenti operativi, cioè in tutte queste situazioni qua non c'era ancora Giuntoli alla Juventus, ma c'era Giovanni Manna che faceva il direttore sportivo in attesa che potesse arrivare o meno, perché poi o meno Cristiano Giuntoli. Cioè quello che oggi manca al Milan è, manca tutto, manca l'allenatore, manca il direttore sportivo, manca l'amministratore delegato e manca il capo scout. Oggi se un giocatore del Milan giocando a beach soccer storce l'unghia del mignolo, a chi lo dice?
1: Ma è così, e questo è quello che alimenta tante perplessità, anche perché poi lo sai meglio di me, quando comincia il mondiale tante situazioni restano un po' in stand by, bloccate.
2: No, ma ragazzi, ma non è, cioè, per me può essere anche che il nuovo plenipotenziario in casa rossonera è Ragnic, e mi sta anche bene che bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale, o che sia Pochettino l'allenatore, bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale.
1: Però devi sapere che sia più o meno così, cioè per fare,
2: certo,
1: esempio,
2: certo,
1: se la Juve raggiunge un accordo con Sorloth, poi si può fare il mondiale, però già c'ha gli accordi, certo, scritti, dice,
2: ma
1: sarà
2: chi
1: lui.
2: chi c'è saprà che dovrà, anche fosse il supplente, confrontarsi con Pochettino, con qualcuno vicino a Pochettino, per cominciare a dare le prime direttive. Pochettino e il suo staff dovranno dire: no, guarda, mi serve un attaccante centrale piuttosto che un attaccante esterno, piuttosto che un difensore centrale, piuttosto che un terzino sinistro, perché non mi piace Tizio, Caio, Sempronio, e almeno si comincia a lavorare. Poi dopo magari partirò con un po' di ritardo, per carità di Dio, però almeno ci ho cominciato a mettere testa. Lo stesso Ragnic: allora, mi serve un settore giovanile organizzato in questo modo, come direttore sportivo voglio mettere questo, quindi intanto tu lavora per me, tu sarai il mio direttore sportivo, io faccio il direttore tecnico, io mi fido di te, intanto comincia a lavorare su questo e quest'altro, ci sentiamo domani mattina, no?
1: Certo.
2: Non c'è niente di tutto questo, cioè,
1: no. Questo sono le basi per arrivare a questo.
2: Questo purtroppo oggi non c'è, mi sembra che sia una grande nebulosa, ripeto, io non metto in dubbio il fatto che magari possa esserci, ma da quello che sappiamo, e penso insomma che tra tutti noi che stiamo seguendo questa vicenda, di telefonate ne faremo durante il corso della giornata, no? Perché non è che parliamo per sentito dire, cerchiamo di andare il più vicino possibile a chi può avere questo tipo di decisioni, e però queste cose non siamo riusciti a scoprirle, quindi ci viene il forte dubbio che non siano proprio state decise. Io non mi arrogo il diritto di dire il Milan è impreparato, però di dire che il Milan sembra impreparato, sì.
1: Sì, direi assolutamente di sì. Parlavi di Roma, il prossimo direttore sportivo magari a luglio, però la Roma intanto deve chiudere entro fine giugno le plusvalenze, e non è una cosa più semplice. Ti chiedo, come lo si fa a fare senza direttore sportivo?
2: Squadre che possono volere, allora chiaro che lo fai peggio, ok? Perché
1: sì,
2: il direttore sportivo è uno che riesce ad avere dei rapporti in maniera tale che queste situazioni possono essere risolte almeno in maniera anche più strategica. Detto questo, senza voler sminuire affatto il ruolo del direttore sportivo, se tu sai che hai sul mercato Svilar, Ndicka, Koné, Pisilli o chi vuoi te, squadre che li vogliono, magari ci sono a prescindere, no?
1: Sì.
2: E quindi magari,
1: sì,
2: magari prendi 3 milioni in meno, magari.
1: Però magari se sai che nelle trattative poi faccio io il prezzo, hai bisogno del direttore sportivo.
2: Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, però si farà con quello che c'è. O si risolve la situazione prima, e comunque non sarebbe certo facile, oppure la Roma, se non dovesse riuscire a centrare pienamente l'obiettivo, andrà incontro a delle sanzioni che io tendo a dire escluderei l'estromissione dalle coppe, perché è successo soltanto credo 2 volte nel corso della storia del fair play finanziario. Una di queste due, come ti ricorderai benissimo, era il Milan, che di fatto è come se si fosse autodenunciato,
1: esatto,
2: in una situazione completamente diversa da quella della Roma. Però è un problema, è un problema, perché questi obiettivi devono essere raggiunti, perché comunque c'è da impostare il lavoro, e quello magari può essere già fatto, nel senso che io so già che posso essere direttore sportivo il prossimo anno, quindi già mi metto nell'ordine di idee che la prima cosa che faccio appena vado a Trigoria è chiamare Marangio e Marchetti. Però fino a che non sono operativo non lo posso fare, no? Però sai, il mercato parte il 1° luglio, il 28 giugno, quello che è, e va bene. Ma per vendere prima ho bisogno di poter essere operativo.
1: Mi ricorda un po' il primo anno di Giuntoli alla Juve, quando De Laurentiis lo liberò praticamente a luglio.
2: Però c'era Manna,
1: giochi fatti. Però c'era Manna, hai ragione. In questo caso invece c'è da lavorare senza l'uomo giusto.
2: Manna fece delle operazioni in quel mercato lì, perché Giuntoli arrivò il 15 luglio addirittura.
1: Sì, esatto.
2: Quindi, però ti ripeto, come dicevamo prima, c'era Manna che copriva le spalle e Giuntoli poteva anche non arrivare, ma Manna avrebbe fatto il direttore sportivo della Juve.
1: Sarebbe stata una soluzione ponte,
2: però comunque poi dopo Manna è andato addirittura a fare il direttore sportivo del Napoli e ha vinto anche un campionato, quindi non è che era la peggiore delle soluzioni, per carità di Dio.
1: No, direi di no, anzi lì c'erano degli intrecci un po' particolari. E quindi in questo scenario, e chiudo, lanciare un assalto a Greenwood mi sembra un po' surreale, cioè
2: difficile. Oggi sì, però io credo che le basi si possano mettere. Credo che le basi si possano mettere, perché questa è una situazione che deve essere gestita anche con i procuratori del giocatore, quindi può parlare intanto la proprietà, è un investimento che dovrebbe fare in maniera imponente la Roma, quindi è una cosa che va anche, quante volte diciamo che è anche la proprietà che interviene su determinato tipo di acquisti, che stiamo parlando di 50 milioni, è chiaro che in questo periodo tu puoi perdere un po' di tempo, questo sì, perché può essere determinante.
1: E qualcuno te lo può soffiare,
2: certo.
1: Quello è il grande rischio che corre. Le vie del mercato sono infinite, saranno molto intrigate e noi ti disturberemo ancora. E quindi insomma poi ne parliamo.
2: Un abbraccione.
1: Ciao Luca, un grande abbraccio a te. Luca Marchetti, Sky Sport. Noi invece ci prendiamo una brevissima pausa. Finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Poi oggi è martedì, quindi sapete che andremo in casa Galvani. E mai più che oggi è opportuno farlo, visto che insomma c'è da trovare un po' d'ordine in casa Milan e penso che il mio amico Jacopo sarà avvelenato. E poi ci sarà la mezz'ora finale, questa volta anche con Allen, per parlare di mondiale e non solo, ma intrecciare i nomi del mondiale con quelli del mercato. Quindi una mezz'ora estremamente interessante. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri dopo le difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà al bis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis era previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto, in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci da 2 sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria, la Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord a Lille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1088 km, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 km a frazione. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115 a 111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come andrà Maiocca?
2: Chi è?
1: Maiocca, in cabina di regia. E soprattutto andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno a te, Enzo, a tutti gli ascoltatori.
1: Ci divertiamo con cose diverse stavolta. Senti un po', Ivan.
3: È cambiato,
1: vedi. Questo è il valzer delle panchine. Oggi siede sulla panchina del Bologna Domenico Tedesco. Spaccata. Ed è lì, mentre italiano è un antico ricordo, un ricordo però che ha portato molto bene al Bologna e che adesso si trova al Beşiktaş. Chissà se magari chiamerà qualcuno accanto a sé. A Napoli non è stato ancora annunciato, ma tutti giurerebbero che su quella panchina ci sarà Max Allegri. Non ci sono dubbi per l'Inter che si ripartirà con Chiu, la Roma con Gasperini, ma ci domandiamo, ci sarà qualche panchina ancora in dubbio? Quella della Fiorentina certamente no, perché c'è Grosso! Si siede lì, è pronto a vivere la sua nuova stagione sulla panchina della Fiorentina, mentre dopo aver sfiorato un'impresa clamorosa con il Catanzaro, Aquilani vola dove? Al Sassuolo, dove c'era Grosso. E mentre a questo punto il Torino, dilaniato anche dalle parole di Pasquale Bruno, che vuole un Torino diverso e non più nelle mani di Cairo gli risponde con Abate, scusami, quella è un'altra storia che andrà in scena il 22 giugno. Resta indecisa la panchina del Lecce, c'è Di Francesco, ma chi manca? Il direttore sportivo Pantaleo Corvino. Allora, sistemami la panchina del Lecce in tutto questo.
3: Ma dai, era bellissimo, io volevo passare il resto del collegamento ad ascoltarti.
1: È divertente così, dai.
3: E anche oggi c'è una panchina che facciamo domani, fondamentalmente.
1: Sì.
3: E quella del Milan.
1: Ma quella là è vuota. Io proprio quella là ci volevo mettere un horror dopo con Jacopo Galvani. Però va bene, dai.
3: Bello.
1: Là c'è proprio niente. Sì. Perché al Milan non è che puoi dire manca il direttore sportivo, manca tutto.
3: Ma manca tutto. No, vabbè, la panchina del Lecce ce la togliamo subito. Io credo che alla fine rimarrà sempre Di Francesco. Perché? Probabilmente la successione a Pantaleo Corvino sarà interna, nel senso che Sponsogliano è un'ipotesi, ma è più indirizzato verso il rinnovo in questo, con il Verona. Se arrivasse porterebbe Baroni, ma se, come è possibile, è probabile, non dovesse arrivare, a quel punto io credo che si andrebbe avanti con Stefano Trinchera, che è già il direttore sportivo del Lecce, ma diciamo un po' il braccio destro di Corvino, e a quel punto probabilmente con lo stesso Di Francesco, a meno che non sia lui ad avere dei dubbi, ma c'è da dire che per il valzer che hai fatto tu, diciamo che le panchine sono un po' quasi tutte già prese.
1: Anche perché ti fermo, riparte la musichetta, perché

0: Fanta! E quindi questo, diciamo, per completare i puzzle delle panchine, no?
1: No, no, ma bellissimo, ti ho detto, possiamo andare avanti così per me.
0: È rilassante.
1: Non ho nessuna, non ho nulla di meglio da offrire rispetto a quello che stai facendo tu, quindi...
0: Benissimo,
1: la panchina del Napoli l'hai già detta, sì, diciamo che la colpa è del Milan nel caso del Napoli, perché il Milan c'ha, tiene in ostaggio non soltanto se stesso, i suoi tifosi e tutti i giornalisti tranne quei 4-5 convocati ad hoc perché non si sa che cosa farà il Milan. Siamo a 15 giorni esatti dall'azzeramento totale o quasi dell'organigramma rossonero. Ancora non abbiamo, non c'è il direttore sportivo, non c'è il amministratore delegato, non c'è l'allenatore, c'è il ritiro del Milan, che il Milan andrà in Scozia, in Australia, chissà cosa ne penserà l'allenatore quando sarà scelto, dirà ma magari forse potevate chiedermi prima cosa, cioè, di solito funziona così, però diciamo, il Milan sta insegnando una nuova maniera di fare calcio, non so se è quella giusta.
0: Ma sai, i dubbi ci sono, perché c'è troppo caos, troppo silenzio, troppa indecisione. Perché va bene anche quando tu fai il colpo di spugna, però è quando c'è in mano già il piano B, e siamo sempre detto questo, no?
1: Sì, ma è una cosa banalissima, cioè non mi ricordo un'azienda, no, spesso i dirigenti ci dicono che le società di calcio andrebbero trattate in maniera un po' più seria, perché sono società di capitali, sono aziende di una certa dimensione, non sono più diciamo quello che erano un tempo, che poi è un tempo molto molto lontano, perché ormai questa cosa è così da anni, però poi prima di non trattare in maniera seria la propria società mi sembra che siano i vertici di Aldo Rossi, perché cioè, è una situazione che sta iniziando ad avere i contatti dell'imbarazzo, francamente.
0: Sinceramente sì, poi...
1: E li ha avute. Io ero a Parma, come sai, il weekend scorso.
0: Sì.
1: Nulla da dire ad Alberto Marangon, che è il team manager del Milan, che è un bravissimo professionista, molto apprezzato anche nelle altre piazze in cui ha lavorato. Diciamo che era un po' fuori po', era un pesce fuor d'acqua, ma non perché cioè, se fosse stato l'amministratore delegato del Milan, per carità, ma vederlo in mezzo ai presidenti e agli amministratori delegati degli altri club era un effetto straniante, perché dicevi ma il Milan è rappresentato dal suo team manager, cioè è la cosa più assurda, non è che ci fosse lui ovviamente, ma che fosse la persona più alta in grado all'interno del Milan, cioè è una cosa surreale.
0: No, ecco, ma poi girano anche queste foto di Ibrahimovic in palestra, cioè secondo me diventa anche quasi provocatoria questa situazione per i tifosi, che si sentono un po' schiavi di una situazione senza gestione e si sentono un po' calpestati, secondo me, nella loro storia, ma ad ogni modo ne parleremo tra pochissimo anche con Jacopo Galvani. Ti chiede un nostro amico se c'è la possibilità, io mi auguro vivamente di no, nel caso me la prendo con te, che ci sia un ritorno di Chiesa alla Juventus. Io credo che sia stato più lui a proporsi, ma la Juventus non avrebbe nulla, per niente in mente un suo ritorno.
1: Ma io credo che non ci siano possibilità, o quantomeno non sia nell'ordine delle idee del dirigente della Juventus. Poi non è che i dirigenti della Juventus abbiano, cioè, parliamo male del Milan, anche la Juve ha qualche problemino, però diciamo di natura molto molto inferiore. Chiesa, ho letto l'intervista dell'altro giorno alla Gazzetta dello Sport, e diciamo che è stato un po' particolare, perché vedere un giocatore che e comunque ci ha fatto vincere gli europei, perché secondo me
0: si cosa è fermato là, perché poi
1: che era il nuovo talento del calcio italiano, un nuovo grande talento del calcio italiano, e in questo modo ha già avuto un impatto, perché comunque ora non è da tutti i grandi protagonisti di un europeo vinto, cioè è una cosa che comunque potrà raccontare, che i grandi campioni, anche più grandi, non hanno fatto in carriera, quindi non gliela togliamo questa cosa qui. Però poi vederlo ancora relativamente giovane, non giovanissimo, però insomma comunque ancora in quella che dovrebbe essere il prime della sua carriera, perché a livello anagrafico Chiesa è negli anni in cui i campioni danno il massimo, ecco, vederlo dichiarare andrei a giocare dovunque colpisce, onestamente è stata una cosa

0: mi ha colpito, perché se tu riavvolgi il nastro a 5-6 anni fa, non te l'aspetti, non avresti mai detto una cosa del genere di Chiesa, che sarebbe finita così.
1: No, certo, io onestamente credo che a un certo punto sia successo qualcosa, e che poi ricordiamoci che anche quando era la Juve e Allegri lo convocava, lui diceva che aveva dolore, facevano i controlli ma non c'aveva niente, quindi non veniva. Stessa cosa l'ha fatto con la nazionale, quindi io credo che ci siano delle problematiche che impediscano di fatto il ritorno di Federico Chiesa in un club di Serie A, e che probabilmente lo lasceranno lì a Liverpool, immagino, no?
0: Ma sì, o magari in un club di Serie A di caratura più bassa. Per me Chiesa può essere uno che si può rilanciare nell'Udinese, come ha fatto Zaniolo, nella Fiorentina, insomma, in squadre, diciamo, che hanno non gioca alle coppe, insomma, che hanno, diciamo, un'ambizione da metà classifica, ecco. Secondo me quella non le sfiderei. Chiaro che poi deve venire a patti lui, perché se Chiesa oggi pensa di essere un giocatore da Juventus, secondo me sbaglia, ma anche da Napoli, insomma, da questi club qui, secondo me sbaglia, e si pone un obiettivo che non è realistico. Se capisce che, come hanno fatto altri, cioè, ripeto, Zaniolo, che tra l'altro è un po' più giovane, è andato all'Udinese, e all'Udinese si è ritrovato. Se capisce che quella è la chiave, poi gli auguro di ritrovarsi anche lui, perché insomma, anche umanamente ci mancherebbe altro. Un bravo ragazzo, niente. È un giocatore che secondo me alla nazionale è ad altissimi livelli, non lo recuperiamo più, ma che probabilmente qualcosa da dire ce l'ha ancora sul campo.
1: Io però non sono d'accordo con chi dice che anche al 10% Chiesa vale più di Conceição. Allora, io non impazzisco, c'è un nostro amico che ci scrive. Io non impazzisco per Conceição, nel senso che mi piace, lo chiamo simpaticamente Micciarella per chi l'avesse visto Mare Fuori. Mi piace anche Micciarella, magari vorrei che trovasse un po' di più la via del gol, che non trova e fa difficoltà. Però è uno che può crescere, uno che rincorre, uno che c'ha garra, c'ha grinta, eccetera. Chiesa, io onestamente sì, c'ha le potenzialità, c'ha il tiro, adesso sì. Però è un giocatore troppo morale, troppo discontinuo, troppo, mi permetto di dire, anche mi sembra un po' ipocondria, cioè non lo so, troppe paure, troppo schiavo di... È mai ritornato veramente lui da quell'infortunio? E poi non è che viene... Poi se dice, guarda, voglio andare a giocare alla Juve, per dire, mi date 1,5 milioni a stagione, poi mi guadagno il resto, è un conto. Ma chiaramente lui cercherebbe delle cifre per le quali saluto lui, saluto Micciarella e vado da un'altra parte.
0: Sì, no, ma decisamente, no, sono d'accordo con te, nel senso che anche io non impazzisco per Conceição. Secondo me la definizione che diede qualcuno di qualcun altro, cioè un giocatorino, vale per Conceição, un giocatore potenzialmente divertente, mancano un po' di gol, che secondo me non può essere un titolare di una grande Juve, però è comunque un giocatore che in alcuni momenti decisivi c'è stato e su cui punterei di più. Chiesa la Juve per me non ha senso anche da questo punto di vista, no. Cioè Chiesa non può essere titolare, ma io credo che Conceição debba essere la prima alternativa della Juve, che anche Conceição non possa essere un titolare, debba essere la prima alternativa della Juve. Conceição in questo momento è più forte di Chiesa, tra l'altro Chiesa
1: sì.
0: c'è anche un fatto, cioè nello stimare il calciatore che è stato e che magari può ancora essere, però Chiesa non aveva la tecnica dalla sua, cioè Chiesa sicuramente aveva una buona tecnica,
1: cambio passo c'aveva,
0: aveva quel cambio passo,
1: la testa bassa sempre,
0: quel modo, quell'intensità che sì, dava sì. Però non è che stiamo parlando di uno
1: Guaraschelia, cioè. Non è che stiamo parlando di Guaraschelia, per fare un esempio, che è altro che ci mette fisico, ma c'ha una tecnica paurosa,
0: esatto, cioè non... E quindi secondo me il discorso anche al 10% è meglio, non vale, proprio perché Chiesa è uno che deve essere al 100% per dare il massimo, perché se non lo è, poi per carità, c'ha una buona tecnica, stiamo parlando di uno che è sempre nella Juve, nella Fiorentina, nazionale, quindi non è che sto dicendo che è scarso tecnicamente, però non è quel giocatore che da fermo ti può creare niente di che, perché non ha quel tipo di caratteristiche, secondo me.
1: E sono d'accordo con questa lettura. Senti, invece ti porto un attimo in casa Napoli. È vera la storia che Allegri impazzisce per Luca e che quindi lo vuole, non vuole farlo cedere e che vorrebbe provare a trattenere De Bruyne.
0: Allora, secondo me in questo momento sono vere molte storie che fanno girare i procuratori, tanto per cominciare questa
1: Sì, e
0: fase
1: questo è un déjà vu, cioè, succede sempre.
0: dell'anno. Allora, che voglia trattenere De Bruyne, secondo me possiamo darlo per vero, perché Allegri ha sempre basato il suo calcio su una fascinazione per i singoli e quindi insomma, mi aspetto che sia vero. Poi che faccia il diavolo a quattro, no, perché non è la storia di Allegri quella di fare il diavolo a quattro, i propri dirigenti, per nulla. Su Luca, ti devo dire, secondo me vuole vederlo prima. Cioè, sicuramente è un giocatore che può rientrare nell'idea di calcio di Allegri.
1: Tanto offerte immediate immagino non ne ha Luca, quindi nel
0: No,
1: dubbio.
0: esatto, sicuramente cioè, è uno che ci sta nel modo di giocare di Allegri. Sicuramente è più facile far convivere Luca alle spalle di Højlund che Lukaku alle spalle di Højlund. Poi da qui a dire che straveda, non so, bisognerebbe parlare con Allegri, quindi non mi permetto di dire che non sia vero. Se qualcuno, rispetto a chi l'ha scritto, mi permetto di dire che io qualche dubbio ce l'ho che sia davvero così, ecco.
1: Diciamo che si preoccupano i tifosi del Napoli se fosse davvero così. Chiudo
0: Ma
1: invece.
0: Luca però non è scarso, cioè ora
1: No, no, però
0: non è scarso,
1: non ha
0: è
1: fatto quel
0: un
1: salto
0: buon
1: di qualità.
0: attaccante,
1: Sì, non ha fatto il
0: esatto, un
1: salto di
0: buon
1: qualità.
0: attaccante che non vale il prezzo che è stato
1: E
0: pagato,
1: ha un
0: quello.
1: carattere un po' difficile, secondo me, da gestire all'interno. Però su questo Allegri è un maestro, quindi questo non è l'ultima cosa che mi preoccuperebbe fossi nel Napoli. Ti riporto invece un attimo rapidamente in casa Juventus e ti chiedo se ti aspetti delle fumate bianche per il Dibu Martinez e Sorloth prima del Mondiale o immagini che si continuerà a lavorare a Mondiale in corso avendo raggiunto eventualmente, sicuramente con Sorloth, eventualmente con il Dibu Martinez gli accordi con i giocatori?
0: E allora, le fumate bianche però devono esserci oggi, massimo domani, cioè, c'è difficoltà del tempo fondamentalmente. Io credo che sono due giocatori che vestiranno la maglia della Juve, Sorloth, diciamo che abbiamo più conferme su Martinez, è sicuramente il primo obiettivo, c'è cioè da capire i margini di fattibilità dell'operazione a livello economico. Ora, sui tempi. Per la Juve avrebbe senso, nel sen perché vabbè, Martinez non è che aumenterà il suo valore di mercato con Mondiale, perché tanto è uno che insomma tutti sanno che cosa può fare, ha già vinto un Mondiale, quindi non è che non gli cambia il mondo. Secondo me su Sorloth, io ecco, dei due forse Sorloth mi aspetto qualche accelerata nelle prossime ore, perché anche lui è un giocatore che tutti conoscono e che è ad altissimi livelli, cioè non è che si scopre con il Mondiale. Però è chiaro che se fa due gol in più, qualche direttore sportivo dormiente, veglia e dice, ah, vabbè, o anche banalmente l'Atletico
1: Che è
0: Madrid.
1: anche il timore della Juventus, però.
0: Esatto. Sì, per quello mi dico, per quello su Sorloth l'accelerata a brevissimo me l'aspetto e penso che la Juve voglia chiudere prima del Mondiale. Sul Dibu, secondo me, non cambia molto chiudere prima o dopo. Cioè,
1: Quella è, lo conosciamo,
0: quello
1: sì.
0: è, cioè, diciamo, il portiere è arrivato al top della sua carriera, non è che se fa tre parate in più cambia il valore di uno che ha già vinto il mondiale da protagonista, insomma.
1: Esatto. Vedremo queste fumate bianche se ci saranno o no e faremo il valzer degli attaccanti, così ci divertiamo ancora. Chi sarà l'attaccante del Napoli? Sarà ancora Luca? Lukaku, che fine farà? Insomma, questo tutto questo nelle prossime puntate. Ivan, ciao, grazie, un abbraccio.
0: A te, buon proseguimento.
1: Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, noi tra poco accogliamo invece, come sempre, il mio amico Jacopo Galvani, tra pochissimo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con l'economia. Rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. E intanto la Borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
2: Parole inaccettabili e non degne di un ministro. Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, commenta le parole pronunciate da Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: trattative difficili, monitoriamo, spichiamo accordo prima possibile.
3: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena, non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi, poi la bombarda. Almeno 8 i morti nei raid dell'IDF.
2: Conflitto Mosca-Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo un'iniziativa giorno dopo giorno. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Intanto nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una quindicina di feriti. Un morto invece nell'oblast di Mosca a causa di una bomba sotto un'auto. Parlando della guerra tra Russia e Ucraina, il ministro Crosetto avvisa: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
3: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP, che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
2: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, quasi 5 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7 miliardi e mezzo.
3: È tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come previsto e come sempre, come vi avevo anticipato, andiamo a casa del mio amico Jacopo Galvani. Ciao Jacopone, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: La situazione decisamente più complessa e meno chiara è quella in casa Milan, perché mentre diciamo, l'Inter parte da una base, mentre la Roma deve trovare il DS e deve risolvere il problema delle plusvalenze da fare entro giugno senza direttore sportivo, ma più o meno una base, se le costruite andrà in Champions League, mentre il Napoli riparte da Allegri, piaccia o non piaccia ai tifosi, ma un progetto comunque ce l'ha, una squadra ce l'ha, una struttura societaria ce l'ha, mentre la Juventus sta provando a fare operazioni di mercato che sicuramente alzerebbero un attimino molto il livello della squadra rispetto allo scorso anno. Sorloth non vale David e sicuramente il Dibu Martinez non vale Di Gregorio, ma poi ancora altro potrebbe accadere. C'è il Milan che invece viaggia ancora a fari spenti nel buio più totale. Che c'è?
1: Però ti voglio riprendere.
0: Vai.
1: Sorloth non varrà David, ma non vale neanche Vlahovic. Vlahovic è più forte.
0: Ma. Sai che su questo non sono d'accordo. Ma non per altro, non è che sta arrivando Lewandowski. Sorloth secondo me è uno che la porta la vede con più cattiveria. C'è un carattere diverso. Vlahovic in 4 anni secondo me non ha dato alla Juve quello che si è preso.
1: Io dico che è più bravo Vlahovic. Io mi sarei tenuto a Vlahovic. Io su questo aspetto sono molto in disaccordo con i tifosi juventini che vedono in Vlahovic il male più totale, però secondo me è più forte di Sorloth. Anche perché fare un salto di qualità voleva dire andare su un giocatore che non ti potevi permettere. E sai, quindi è ripiegato su Sorloth.
0: Sai su che cosa io vedo il salto di qualità? Al di là poi delle qualità eccetera, tu sai molto meglio di me che o ci sono quei giocatori che tecnicamente sono di un altro pianeta, un altro livello, Gyökeres, Lewandowski, Julian Alvarez, insomma là parliamo di livelli assoluti che tu dici basta che lo prendo, ho risolto. Ci sono dei giocatori che sono più o meno stesso livello, poco più, poco meno, che però fanno la differenza a seconda del carattere che hanno. Allora io credo che poi quando prendi giocatori di un certo livello devi puntare sull'aspetto caratteriale. Allora, se Sorloth fosse il Mandzukic di turno dal punto di vista caratteriale, eccetera, secondo me magari può rendere di più sentendo meno il peso della maglia. Vlahovic ha sempre avuto un problema anche emotivo e quindi spesso e volentieri non è riuscito a rendere quanto magari avrebbe potuto rendere. Poi magari lo farà al Galatasaray.
1: Posso essere d'accordo, ma con chi giocava Mandzukic?
0: Sì, questo è vero.
1: Perché
0: però se
1: guardiamo i gol fatti da Mandzukic concretamente... non è che, cioè, Mandzukic alla fine gli fa fare Allegri, lo impiega da esterno, però c'aveva Tevez, c'aveva quella gente lì che faceva i gol. Il problema della Juve di oggi è chi fa i gol.
0: Ma ovviamente, diciamo, poi il paragone con Mandzukic non regge nemmeno dal punto di vista tecnico, ti parlo di questione più che altro caratteriale. E quindi migliorare un po' la situazione significa ovviamente andare a completare il reparto. Ecco perché la Juventus, e me lo auguro, tu poi l'hai avuto, ce lo puoi raccontare meglio, spero che possa riaprirsi una strada per Brahim Diaz, e che a quel punto se hai Yıldız, Brahim Diaz con Cesao e Sorloth probabilmente riesci a trovare un qualcosa di più efficace lì davanti, no? Più o meno.
1: Sono d'accordo, Brahim Diaz secondo me è un giocatore ottimo, e anche se molti dicevano che era piccolino, che era fragile, invece secondo me è un torello, è uno forte tecnicamente, è bravo di destra e sinistra, è uno che punta e soprattutto salta l'uomo. E la Juve se lo ricorda bene in quel Milan-Juventus dove lui da dietro la metà campo prende palla, salta e va in porta.
0: Se lo ricorda bene anche Spalletti nella semifinale, nei quarti di finale di Coppa di Champions League col Milan, no?
1: È un giocatore forte. L'unico dubbio che ho su Brahim Diaz alla Juve, perché bisogna sempre guardare il campo da calcio come una scacchiera, è Brahim Diaz, per me se arriva a fare il titolare, credo che
0: non abbiamo
1: dubbi, ma al posto di chi?
0: Ma la Juventus, questa è la domanda. Nei tre dietro la punta fino adesso ha adattato McKennie, quindi capisci bene che se ci metti Brahim Diaz aumenti
1: il valore. Io ho il dubbio che potrebbe sacrificare Conceição ad esempio.
0: Ma anche se fosse sarebbe meglio, no? Un upgrade.
1: Sì, ma è molto più forte di Conceição, questo è ovvio. E sicuramente non sacrificherebbero mai Yıldız, ci mancherebbe altro.
0: Ma quello andrebbe a completare, anche perché lui poi gioca centro, destra, anche sinistra, insomma abbastanza tutti.
1: Quindi bisognerebbe capire un attimino, perché se gioca con un 4-2-3-1 e mette Brahim Diaz o Yıldız dietro la punta, secondo me è tanta roba. ma tanta veramente. Se invece pensano di giocare col 4-3-3, vuol dire che devi sacrificare con Senzao. Per me è un upgrade. Per me con Senzao, se la Juventus dovesse venderlo, non credo che nessuno si disperi,
0: no,
1: perché alla fine, come dico sempre di Salemaker, con Senzao è un giocatore che va bene per le mie diete, tanto fumo e poco arrosto.
0: Senti, bella questa. Visto che ne stavamo parlando, poi ci affacciamo in casa Milan, c'era un nostro amico che dice: io più che con Senzao mi riprenderei Chiesa. Io gli ho detto: guarda, a quel punto con Senzao, non per altro, non per la qualità in sé dei giocatori, perché Chiesa è un giocatore che dopo l'europeo e dopo l'infortunio non si è mai più ripreso anche mentalmente, un giocatore sul quale non investirei cifre, e tu per traprenderlo e fargli un contratto dovresti spendere almeno 40 milioni, secondo me il suo treno è già passato. Non so che ne pensi tu di Chiesa invece.
1: No, la penso come te, cioè, la penso come te, mi sembra che Chiesa, non lo so, io ero un calciatore quando debuttò nella Fiorentina che ci credevo tanto,
0: sì.
1: Mi sembrava un giocatore forte fisicamente, bravo, ero più propenso all'idea che aveva Leonardo quando disse che poteva diventare un buon terzino, e poi invece è stato spostato più in attacco e comunque ha fatto molto bene, perché all'Europeo, ragazzi, è stato il giocatore migliore dell'Europeo, senza se e senza ma. E dopo Donnarumma, però parlo dei giocatori davanti, Chiesa incantò. Il problema è che l'infortunio non l'ha mai superato.
0: No.
1: Prendere oggi Chiesa, o lo prendi a una cifra pari allo zero e dici vabbè, è un rischio contenuto e vedo come può andare, se no rischia veramente di essere un pacco mai visto. Perché anche a Liverpool, è vero che a Liverpool aveva davanti giocatori molto più forti, anche il Chiesa in pieno delle forze non era a livello di Salah, di questi qui, però allo stesso tempo mi viene da dire un po' più, un pochettino, giocare un pochettino di più, per speravo che potesse farlo, invece ha giocato praticamente niente, una manciata di minuti.
0: Sì, e quindi vedi che non è mai riuscito a superare quell'ostacolo che si è creato dopo l'infortunio. E nomi che si fanno un po' dappertutto in casa Milan è impossibile farli, perché manca tutto. Vedevo anche delle foto di Ibrahimovic in palestra, che secondo me, diciamo, in questo momento fanno sentire quasi i tifosi del Milan sotto
1: presi
0: scacco.
1: Per il culo, no, presi per il culo, sì. È diverso, non è sotto scacco, bisogna usare i termini giusti, l'italiano ce li offre, utilizziamoli, anche le espressioni, perché questo è il tifoso del Milan in questo momento. È affranto, deluso, a me ferma in giro per strada la gente, l'interista che ti prende per il culo, e io gli rispondo: pensa ai tribunali che tra un po' ci vai, e però al tifoso del Milan lo vedo proprio disperato, io il tifoso del Milan lo vedo disperato, io in primis, preoccupato, e forse oggi si è raggiunto anche uno step successivo che si chiama rassegnazione,
0: che è ancora la cosa peggiore.
1: È la cosa più brutta che puoi dare a un tifoso, la rassegnazione di essere neanche più dimissionare, di aver comunque dato totalmente via il grande Milan, nella speranza che tutti mi chiedono ma quando ne usciamo, io gli dico a sto punto la speranza che posino la prima pietra nel nuovo stadio e questo venda, perché ha fatto il grande slam, ha fatto bingo. Se no, veramente siamo in una situazione gravissima.
0: Ma tu che hai il problema dei tifosi del Milan, sai se c'è una contestazione programmata in atto?
1: Beh, già c'è stata quella di tutti i manifesti, sì, in giro per la città, che secondo me è tanta roba. Gira voce che vogliono raccogliere soldi, fare un crowdfunding per mandare a Manhattan nei vari schermi, mandare Save AC Milan. Sì, poi ho un grandissimo amico collezionista, un personaggio che dovreste conoscere tutti, che mi ha proposto di fare un crowdfunding per comprare una pagina della Gazzetta con fatta una lettera scritta da avvocati per mandare via questa situazione. Quindi vi dico, è una situazione che oggettivamente è sfuggita di mano a tutti. E io non vedo una soluzione, cioè oggi se tu mi dici Jacopo vedi una via di uscita, no, io vedo solo un tunnel profondo, lungo e senza una luce, mi sembra quasi un tunnel senza uscita, ma il problema è che non si può tornare indietro. L'altra cosa gravissima che tanti tifosi non mi parlano neanche più di Europa League decimo posto, mi parlano di rischio retrocessione, faremo la fine della Fiorentina. E il problema è che io non riesco a dirgli di no. Non riesco proprio a dire di no, non riesco a dire no, ma cosa sta succedendo? Eh sì, perché io non ricordo un periodo così buio e cupo. Io avevo definito la parte Yongolì la parte più brutta della storia del Milan, ma questo mi sa che la sta superando, ma di netto. Di netto. Ma senza se, senza ma. Proprio la vedo una situazione grave, gravissima. Poi quando gente mi scrive, ah, ma mi hanno detto che va via Tizio, va via Caio, ho detto, come fa ad andare via se non sanno neanche con chi parlare per trattare l'uscita?
0: Lo so.
1: Il problema è anche quella, è la situazione che è ancora più surreale. E oggi è il 9 giugno, tra 7 giorni Mina deve iscriversi al campionato. Chissà come faranno a iscriverlo.
0: Se questo fosse uno scenario che si protrae, eccetera, tu come te lo immagini in Milan nel prossimo anno? Cioè, che cammino ti immagini?
1: Adesso,
0: e soprattutto che cammino si stanno immaginando chi lo ha in mano, diciamo, come club.
1: Adesso ti dico una cosa. L'altro giorno, proprio sembra fatto voluto, in realtà è stato un caso, guardo una serie su Netflix che avevo visto la prima stagione, e adesso non mi ricordo bene il titolo, Point qualcosa, che parla di questa ragazza che eredita una squadra di basket della NBA. Okay. Nella seconda stagione mandano via l'allenatore e devono scegliere il nuovo allenatore. E fanno quello che dicevano di Cardinale. Fanno i casting, stanno in ballo più di un mese, e fanno questi casting dove fanno venire nella sede o si incontrano con l'allenatore e fanno colloqui di ore, dove parlano e si fanno presentare
0: dall'allenatore. Running point, mi dice Maglioccone dalla,
1: esatto,
0: regia.
1: Esatto, running point, bravissimo. E si fanno presentare il loro progetto che gli offre l'allenatore. E loro stanno lì, ascoltano. E passano 2 mesi prima che scelgono l'allenatore, dicono nella serie. Ma perché loro non hanno questa esigenza che abbiamo noi europei, noi che non siamo sport statunitensi? Perché loro non hanno la retrocessione, hanno partite, quindi per loro non è un problema. Non è un problema se una stagione parte in ritardo. Da noi è un disastro totale, sia a livello economico e sia a livello morale per i tifosi. Beh, il problema è che è il modo di lavorare degli americani. Quindi, sei d'accordo col modo di lavorare degli americani? Assolutamente no, visto che io non sono per niente filoamericano, figuriamoci nel momento in cui vai a toccare il mio Milan. Il problema è che per loro è un modus operandi normale, non c'è niente di così sconvolgente. Noi siamo qua che abbiamo la fregola, ce la stiamo facendo tutti addosso. Per loro è una maniera normale di lavorare. Certo. Il problema è che se mi dici, ma sei, dopo che hai visto queste robe qua, sei tranquillo? No, perché io di questa gente non mi fido minimamente. Già il fatto che all'interno del Milan ci siano già due correnti opposte, una che si chiama Zlatan Ibrahimovic, l'altra che si chiama Jerry Cardinale, se permettete, io sono molto molto molto preoccupato e prevedo l'anno prossimo una stagione disastrosa, quasi che quella di quest'anno sarà trionfale, perché con questi chiari di luna, ragazzi, ma il vero problema è che una società che vuol comprare ad esempio un attaccante, quello che deve fare il Milan,
0: sì,
1: ma l'ha già individuato e l'ha già bloccato, quindi ci arriverà per l'ennesima volta mister sconosciuto, oppure un giocatore di 35, 36, 37 anni, sperando che faccia bene. Ma secondo voi può essere una cosa fattibile per una società gloriosa come il Milan? Ma non esiste, ma ci vuole la programmazione. Senti, se tu individui il giocatore, lo compri.
0: Sì. C'è una nota audio per te, intanto dico al nostro amico che abbiamo fatto una prova dell'applicazione, funziona, quindi probabilmente se non riesce a sentire o si blocca è un problema legato alla copertura wifi, che a volte può capitare. Sentiamoci questa nota vocale però.
2: Buongiorno Vincenzo e grazie di darci voce, grazie, e complimenti come sempre per la trasmissione. Sono Sergio da Piano Gentile.
0: Ciao,
2: un saluto
0: Sergio.
2: Anche al signor Jacopo Galvani, tifoso milanista, con quella bellissima e stupenda battuta di pensare ai tribunali che tra poco ci vorrebbero delle prove prove provate. Comunque direi che come sempre si pensa a casa d'altri quando invece veramente c'è da concentrarsi su quello che succede a, tra virgolette, casa Milan. Grazie, era così, sempre nel calcio la battuta è sempre in modo comunque abbastanza scherzoso, ci mancherebbe, mi raccomando, non facciamo saltare subito la giugulare. Arrivederci, complimenti.
0: Grazie, diamo spazio sempre a tutti, diciamo, quando sono aggressivi ma educati diamo spazio, però devo dire che hai fatto prima la lista delle cose che non vanno in casa Milan e poi hai fatto la battutina.
1: Mi sembra che la mia risposta, la mia battuta è stata proprio perché pensa a casa tua, non pensare a casa mia.
0: Cioè, era proprio riferito, per quello. Riferito a quelli che dell'altra metà della città di Milano che invece attaccano te, quindi è stata una tua risposta a quelli che... Diciamo che ognuno deve pensare a casa sua.
1: Il problema è che penso sempre solo al Milan.
0: E infatti si è abilito.
1: Anche se ieri...
0: Ma quella X dietro l'appoggiatesta c'è sempre
1: No, stata. È fatta così la poltrona. Ah. Sono tipo,
0: è un elefante, giustamente. Sì,
1: ma non lo so se è un elefante.
0: Sì, sembrano delle orecchie d'elefante.
1: Alcuni dicono che sembra che ci abbia le ali degli angeli. Dico, va bene. Non so se me la stanno gufando per dire vai.
0: Sì, quello eviterei, vai.
1: Il discorso è che io penso sempre al Milan, anche se ieri ho segnalato un giocatore che lo vedrei bene all'Inter al posto di Çalhanoğlu, ma questo è un altro discorso. Però il discorso è che... io penso sempre al Milan. Sono gli interisti che non pensano all'Inter, ma pensano al Milan. Perché sono lì che ridono e mi dicono oh, dove andate a finire. Io penso ai tribunali, poi ne parleremo. E poi ci sono le prove. Sì, le prove magari ci sono anche, bisogna vedere se le tirano fuori.
0: Vabbè, questo poi lo scopriremo, diciamo. È un tuo pensiero, un pensiero che ci hanno in tanti, però è chiaro che come abbiamo affrontato la questione arbitropoli, la continuiamo ad affrontare così, se non escono delle prove.
1: Esatto,
0: poi
1: esatto,
0: se magari un domani davanti a questo silenzio è perché ci sono...
1: Ma magari compaiono quando c'è la prescrizione, magari compaiono lì.
0: Sì, chi lo sa, questo lo scopriremo. Vediamo.
1: Abbiamo già visto con Calciopoli, quindi non mi stupisco neanche di questo.
0: E quella è storia, quindi quella la possiamo dire come storia. Poi questa per adesso sappiamo che si è rivelata un po' una bolla di sapone. Ma tornando un attimo quindi al Milan... C'è un momento in cui tu immagini che si possa accendere una luce in questo buio?
1: No. In questo momento no. E posso dire che accendere una candelina di quelle di compleanno quando è un anno, se dovesse arrivare Rangnick, perché quantomeno, anche se io non è un personaggio che adoro per mille motivi, però quantomeno è uno che ha le idee chiare. Che chiede pieni poteri con delle idee chiare.
0: Ed è là che si è interrotta la trattativa, secondo te, davanti alla richiesta dei pieni poteri, perché poi immagino che Rangnick, col cavolo che si fa dire da Ibrahimovic cosa deve fare, e magari gli dice guarda, ho saputo, poi magari non è vero, però conosciamo la collega Monica Colombo che è molto brava, che tu avresti detto ai giocatori addirittura con i messaggini quello che dovevano fare di non sentire l'allenatore, se venga a sapere una cosa del genere mi faccio sentire con la proprietà, salta tutto. Quindi insomma ti aspetti una presa di posizione forte di Rangnick e quindi proprio per la personalità sua la società ci sta un attimo pensando?
1: Ma secondo me sì, ma secondo me ci sta pensando su tutto. Qui ragazzi c'è un problema uno dietro l'altro, solo che il discorso Enzo è chi prendi? Cioè siamo sempre lì, perché qua non c'è un'idea, qua non ci sono idee.
0: Sai, tecnicamente Pantaleo Corvino lascia il Lecce.
1: Ho capito.
0: Che è uno scopritore di quei talenti che spesso ti auspichi al tuo Milan di scoprire, potrebbe essere un nome.
1: Potrebbe essere, ma non mi sembra che al physique du role del Milan. Cioè, è vero che poi se qualcuno mi dice, hanno ragione, ma scusa, dov'è finito il Milan? Non c'è più. Hai ragione, quando mi dicono Jacopo finiscila di pensare al Milan che c'era una volta, non ci sarà mai più, in questo momento avete ragione al 100%, però io essendo un ottimista mi auguro sempre che il Milan ritorni a essere quello, quel Milan, cioè io la mediocrità non la voglio, cioè per essere chiari, con tutto rispetto, ma non credo che offenderò i tifosi, anzi sono dalla mia parte, non voglio fare la fine di Torino e Lazio. Non voglio vedere un anno intero o due anni, tre anni di stadio vuoto, contestazioni, perché questi non hanno capito che hanno comprato una società gloriosa. E la Lazio quando l'ha preso allo Tito era la Lazio di Cragnotti che vinceva la Coppa delle Coppe, gli Scudetti, ed era competitiva in Champions League. Ora è una Lazio che sinceramente fa tristezza vederla. E il Torino, passare dal grande Torino al Torino che vince negli anni 70 l'ultimo scudetto, così, a un Torino che non so cos'è, 10-15 anni che non vince un derby, ragazzi, non è quello che si meritano tifosi di Lazio, Torino, e adesso non se lo merita il Milan di vivere uno schifo e uno scempio del genere. Poi da una parte posso dire i tifosi della Lazio e del Torino, però vi hanno salvato dal fallimento, va bene, però basta, hanno pagato dazio, mi sembra che hanno pagato sufficienza, ora è giusto che tornino a sognare anche loro.
0: Certo.
1: Il tifoso del Milan in questo momento si trova, non capisco, a pagare cosa, uno scempio che senza precedenti, preso da un presidente che secondo me non ha neanche idea di che cosa sta facendo e cosa ha preso soprattutto. Perché qui tu non ti rendi conto che non hai comperato una società che dici sai, una piccola società e la voglio portare a essere grande. Tu hai comprato una grandissima del mondo, non del calcio italiano, del mondo.
0: Così.
1: Perché a oggi il Milan è il secondo club più titolato d'Europa e tu lo stai trattando come se fosse una squadra che sì e no che ha vinto uno scudetto. Cioè, con tutto il rispetto, il Milan non è il Monza. Il Milan non è, cioè il Milan è il grande Milan, punto chiuso. Cioè il Milan è la squadra che era stati definiti meravigliosi, gli invincibili, questa cosa qui. Ma ci rendiamo conto di che cosa l'hai ridotto adesso? A una barzelletta perché vieni preso per il culo da tutti, perché diciamolo, perché questa è la verità. E soprattutto oggi sei passato neanche più alla presa in giro con i tifosi dell'Inter che gli fai pena.
0: Che
1: è ancora peggio, perché è ancora peggio quando ti sentono dire sai, a me piacerebbe vedere il Milan ancora forte perché sai, così non è proprio bello, cioè ti viene fumi al cervello, perché qua non è i 16 anni, 17 anni di Moratti che non vinceva, però dicevi ci prova, compra Ronaldo, compra Seedorf, compra grandi giocatori, poi sbagliava tante scelte e l'Inter non vinceva. Qua stai parlando di una società che ti compra Yashari e cerca di fartelo passare come Andrea Pirlo.
0: Sì, sì, no, la situazione è chiara. Mi verrebbe da farti una domanda che però posticiperò perché siamo già over e abbiamo una mezz'ora che se ti vuoi sentire tra poco troverai molto interessante, perché l'ultima mezz'ora di Rotocalcio, non solo oggi ma da qui al Mondiale, sarà di presentazione al Mondiale con Alain Valnegri e Fabio Urbisaglia direttamente da Bahia in Brasile, che ci racconterà le storie in questo caso di Neymar, cosa si aspettano da Ancelotti, tifosi del Brasile, come si avvicina al Mondiale del Brasile.
1: Hai visto il trick che ti ho mandato di Neymar?
0: Non ancora, ma lo andrò a vedere, perché intanto me le mandate, me le vado a guardare dopo nella sosta. E quindi ascolta, che sarà estremamente interessante, poi ci risentiamo naturalmente martedì prossimo. Un grande abbraccio a Jacopo Galvani.
1: Sarà fatto, mandatemi la puntata.
0: Certo, arriva. Ciao Jacopone, noi ci ritroviamo tra poco allora con il nostro speciale Mondiale Urbisaglia Valnegri, a tra poco.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. Dopo gli ultimi Masters 1000 e il crollo all'Open di Francia, Sinner si era concesso qualche giorno di riposo in Sardegna. L'azzurro era stato colpito da un malessere fisico durante il match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, una difficoltà che gli era costata la sconfitta. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della Nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi. ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Prosegue la preparazione delle nazionali impegnate ai mondiali e dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa, la Spagna ha concluso il suo ciclo battendo 3-1 il Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta come Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla, in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. Con una formazione quasi al completo nel primo tempo, con Rodri titolare a centrocampo, hanno ben giocato in attacco e controllato la partita senza sforzarsi eccessivamente contro il Perù, che non si è ancora qualificato. Con questa vittoria, la Roja ha esteso la sua striscia di imbattibilità nei tempi regolamentari a 29 partite. La Volleyball Nations League dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani alle 22 italiane, gli azzurri di Fefe De Giorgi faranno il loro esordio a Ottawa contro la Francia, campione olimpica. Per l'Italia si tratta di un debutto particolarmente significativo, non soltanto perché arriva contro una delle favorite della manifestazione, ma anche perché inaugura il percorso di una squadra profondamente rinnovata. I basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora è il momento del nostro speciale mondiali, facciamo l'appello da una parte Fabio Urbisaglia direttamente da Bahia, Brasile. Fabio, buongiorno, devi attivare l'audio. Fabio, attivi l'audio. Nel frattempo allora andiamo da quell'altra parte, a sinistra, non so in che parte del mondo, presumibilmente Barcellona, Alain Valnegri. Alain, buongiorno.
1: Enzo, buongiorno, ciao a tutti, buongiorno.
0: Abbiamo Alain, vogliamo provare a fare la magia sul lato destro del ring, direttamente da Bahia, Brasile. Fabio Urbisaglia, scusami, ciao Fabio.
2: Buongia Vincenzo.
0: Buongia, come si dice in Brasile. Allora, ragazzi, buongiorno, io direi di cominciare a fare l'analisi dei gironi, poi piano piano ovviamente ci inseriamo quelli che possono essere degli elementi che vanno a completare il quadro, che ci possono riportare un po' sugli argomenti di Serie A. Intanto però, ieri, quando Alain era stato rapito dagli alieni, abbiamo affrontato la questione relativa a Baldini. In realtà l'aveva risposto anche Alain Valnegri. Come sapete sarà Mancini, però con ogni probabilità, il prossimo CT della nazionale italiana. Un passo avanti, un passo indietro, non è cambiato niente, lo chiedo già ad Alain.
1: Ma un passo né avanti né indietro, un passo che non ci voleva, secondo me, perché comunque Mancini è andato via in un momento molto delicato, motivato dai soldi, perché non è che possiamo dire che ha avuto un progetto sportivo affascinante in Premier, in un Bayern Monaco, in un Real Madrid, no, è andato in Arabia Saudita. Si torna con il solito circo, si torna a lavorare con gli stessi procuratori, si torna ad aver paura nell'innovare, fare qualcosa di diverso. Adesso da un punto di vista positivo possiamo dire che con Mancini è la squadra che ha giocato meglio nell'ultimo decennio, la squadra che ha vinto un europeo. E dunque proviamo a cercare positività e perdonare a Mancini cosa fece all'epoca. A me costa, perché comunque, ma questo è anche un discorso personale, però speriamo che possa ripetere cosa fece nel 2021 europeo.
0: Fabio, Mancini, nuovo CT della nazionale italiana con ogni probabilità. Come cadiamo, in piedi o a ginocchio a terra?
2: Sì. Si raschia un po' il fondo del barile, ormai purtroppo l'andazzo è questo, nel senso che idee poche, l'avevamo detto anche ieri, c'era l'opportunità di rompere un po' col passato, proporre qualcosa di positivo, di nuovo sotto tutti i punti di vista, e purtroppo si è persa l'opportunità. Mancini ha dimostrato di aver lavorato benissimo, io sono sincero, la nazionale di Mancini ha giocato forse il miglior calcio che io possa ricordare a memoria, data la mia età, e quindi mi spingo a dire questo. Detto ciò, per come è terminata, anche per le sensazioni che ha lasciato l'addio, come ricordava Alain, per motivi che conosciamo, ho anche la sensazione che un movimento già ferito come quello italiano attuale, c'è il rischio che possano riaffiorare, ecco, alcune tematiche che hanno riguardato in particolare l'addio di Mancini all'epoca, e quindi
0: ritrovarci
2: coraggioso lui nell'accettare, mi permetto di dire, vedremo, speriamo bene, incrociamo le dita.
0: Mondiale a cui non ci sarà Mancini, ma neanche la nostra nazionale, ci sarà invece Carletto Ancelotti sulla panchina del Brasile, potrebbe stabilire un record, perché non c'è mai stato un allenatore straniero che ha vinto su una panchina di una nazionale, quindi Ancelotti italiano potrebbe vincere, superare questo record, anche Tuchel credo, tra l'altro. Detto ciò, gruppo A, Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca, ce lo presenta Alain, ma ovviamente poi chiederò di parire anche a Fabio. Che gruppo è questo?
1: Il gran dubbio sul favoritismo è come il Messico inizierà questo mondiale. Messico è una delle nazionali dove comunque è più difficile lavorare, c'è una pressione molto forte, hanno scelto di andare sul Vasco Aguirre, che comunque lui gestisce sulla comunicazione, è uno tosto, le spalle molto larghe, a livello calcistico se non inizia a vincere ci potrebbero essere comunque tante critiche, perché è un difensivista, un calcio molto diretto, e vedremo se riesce a sconfiggere le pressioni, perché comunque è accessibile il gruppo. Sudafrica è un po' d'incognito, una squadra molto leggera, una squadra che gioca un calcio propositivo molto, molto dinamico. La Repubblica Ceca la conosciamo, anche lei è una squadra molto diretta, molto fisica. Il Messico potrebbe soffrire contro la Repubblica Ceca. E la quarta è la Nuova
0: Corea
1: Zelanda,
0: del Sud,
1: no?
0: Corea del Sud,
1: scusa. E Corea del Sud ormai, secondo me, non ha mai fatto il salto. Non ha mai fatto il salto qualitativo che invece il Giappone ha fatto. Dunque dipende ancora da Park, è una squadra che secondo me soffrirà e nella mia graduatoria per questo girone è l'ultima.
0: Quindi passano per te? Alen? Come? Passano per te questo,
1: sì,
0: girone?
1: Dimmi.
0: Chi passa questo girone per te?
1: Questo girone passano Messico e Repubblica Ceca.
0: Il
1: Sudafrica vedremo un po', perché comunque sono due squadre molto fisiche e secondo me soffriranno quella fisicità e gli asiatici. È tutto da verificare, però Messico e Repubblica Ceca favorite.
0: Messico e Repubblica Ceca, gruppo A, che scenderà in campo all'esordio proprio in questo mondiale, giovedì 11, ore 21, Messico-Sudafrica, mentre per quanto riguarda l'altra partita del girone, il raggruppamento, venerdì 12 giugno, Corea del Sud, Repubblica Ceca, alle 4 del ora italiana, ovviamente. Invece Fabio se la vedrà in altri orari, praticamente. Fabio, vengo da te invece per quanto riguarda il gruppo B. Canada, qua c'è uno che conosci,
2: sì.
0: Si chiama David, poi non so se è lo stesso che stava alla Juve, cioè, o ne prendono un altro. Qatar, Svizzera e Bosnia. E Bosnia, purtroppo, la conosciamo tutti, e che ci ha buttato fuori per la terza volta dalla partecipazione al Mondiale. Che gruppo è? Raccontacelo un po'.
2: Dunque, è un gruppo molto equilibrato. Ricordiamo peraltro che con la nuova formula a 48 squadre ci saranno 8 terze che passeranno ai sedicesimi, per cui questo cambia anche un po' le dinamiche all'interno dei gruppi, la gestione, ecco, se vogliamo, anche delle energie. Nella prima fase, questo è un girone particolarmente equilibrato, dove non abbiamo, diciamo, una nazionale magari storicamente dominante, ma abbiamo una Svizzera che, a furia di considerarla, diciamo, una nobile ma non una top, ha abituato
0: l'ultimo mondiale ci ha sorpreso parecchio, eh.
2: Esatto, abituato ormai a mantenersi, diciamo, a livelli medio-alti da diversi anni, sia a livello europeo che a livello mondiale. Novità della Svizzera, sicuramente un calcio diverso rispetto a quello che proponeva in passato, un calcio sicuramente più propositivo, dove Xhaka è sicuramente il giocatore più rappresentativo, più importante, è quello che determina anche il modo in cui la squadra affronta le partite, il baricentro, i ritmi, quindi sicuramente lui, l'uomo in più, allenati da Yakin, esprimono un calcio anche gradevole a tratti, con un 4-3-3, che può diventare 3-4-3 a seconda dei momenti della partita. Quindi Svizzera, secondo me, è punto di riferimento assoluto, dopodiché le altre tre si giocheranno sicuramente le rispettive posizioni mancanti. Dico che la Bosnia, che ha tanto cuore e tanta fisicità, sicuramente venderà cara la pelle,

0: che in Serie A non abbiamo visto quasi per nulla.
1: Magari qualche contratto anche da qualche altra parte. Detto questo, piccola considerazione personale. Gruppo C, vado da Alain, Brasile. Aspetta, facciamo una cosa. Posso dare il gruppo D ad Alain? Perché il Brasile me lo deve commentare Fabio, ovviamente. Gruppo D per Alain. USA, Paraguay, Australia, Turchia. Qua, ovviamente, come sapete, c'è una squadra in più. Alain.
2: È un gruppo equilibrato anche lì, alla fine gli Stati Uniti comunque è un'incognita perché comunque arriva da 2 anni negativi. Pochettino non ha risolto assolutamente cosa doveva risolvere sull'identità di gioco, gioca nella la confederazione,
1: Tra l'altro non so perché ho
2: sinceramente
1: detto che c'è una squadra in più, ovviamente sono quattro, USA, Paraguay,
2: la
1: Australia e
2: più
1: Turchia.
2: debole, la più debole, io spero tanto nella Turchia, è una delle squadre per chi farò il tifo
1: Arda
2: in questo
1: Güler,
2: mondiale.
1: Yıldız, Çalhanoğlu,
2: No,
1: insomma.
2: per Yıldız no, per Yıldız no, per il calcio turco e per Vincenzo Montella.
1: Sì.
2: Per Arda Güler comunque la generazione con più talento che ha la Turchia, però giocare il Paraguay è tosto, il Paraguay è fisico, il Paraguay è una squadra che ha le idee molto chiare, molto comoda difendendo e che comunque gioca molto di rimesso, c'ha Enciso che comunque dà il tocco di magia là davanti e niente, secondo me comunque se la giocheranno Paraguay, Turchia e Stati Uniti con una preferenza per la Turchia che comunque esprime il calcio più offensivo di queste quattro squadre. La no, Nuova Zelanda secondo me comunque farà molta fatica, lo sappiamo che comunque quando arrivano ai mondiali è una delle squadre materazzo e non penso che cambierà qualcosa quest'anno.
1: Gruppo C.
0: Vincenzo, permettimi solo di aggiungere
1: Aggiungi.
0: sulla Turchia,
1: Aggiungi, aggiungi.
0: che sono molto contento per Montella, perché è stato un allenatore che per diversi anni è stato quasi accantonato, ignorato dal movimento calcistico italiano e trovo la storia di Montella una storia davvero
1: È vero.
0: interessante, vederlo tornare a questi livelli, riportare la Turchia al mondiale dopo tanti anni ed esprimere un calcio veramente piacevole. Tanti complimenti a Montella, che sarà uno dei tre tecnici italiani che ci
1: Sì.
0: rappresenteranno peraltro al Mondiale.
1: Verissimo, perché così come Ancelotti può vincere col Brasile, è più difficile che Montella possa vincere con la Turchia, però magari può fare sicuramente bene. Noi invece abbiamo richiamato Mancini, ma giusto per questo noi insomma, non andiamo al Mondiale, gli altri sì. Allora, gruppo C invece torno da Fabio, perché da padrone di casa, vivendo a Bahia, Brasile, Marocco, Haiti, Scozia. E poi nel Marocco c'è un giocatorino che vi voglio far presentare, che parliamo di Brahim Diaz, no? Che ha la nazionalità marocchina, se non ricordo male,
0: Certo,
1: e
0: certo.
1: quindi parleremo anche di lui. Però Brasile, Marocco, Haiti, Scozia, presentaci questo girone che già comincia a diventare più complesso, tranne per l'Haiti.
0: Sì. Chiaramente Haiti viene visto un po'
1: Ci
0: come
1: va,
0: la
1: se
0: Cenerentola
1: la
0: del
1: gode,
0: gruppo.
1: finisce là.
0: Però attenzione perché Haiti nelle ultime due amichevoli ha strapazzato la Nuova Zelanda che parteciperà anch'essa al mondiale con un 4-0 roboante. E soltanto negli ultimi 10 minuti è stata recuperata in amichevole dalla Bolivia ed era in vantaggio, per cui è una squadra che si farà, secondo me, si farà rispettare praticamente gran parte della rosa che o milita o ha militato anche nei campionati europei, molti in Premier League. Ha come giocatore più rappresentativo Bellegarde, che Alain sicuramente conosce per un passato in Ligue 1, attualmente nel Wolverhampton. Che è un po' il tuttocampista, è quello che lega il gioco, ma va anche a riempire l'area, quindi sarà lui la stella, il punto di riferimento, il faro. Una fase difensiva molto bassa, però quando ha spazio sa come aggredirlo, per cui attenzione ad Haiti. Veniamo invece alle altre tre, la Scozia, anch'essa la conosciamo abbastanza perché diversi giocatori militano in Serie A, come sappiamo, c'è
1: Beh,
0: un blocco abbastanza ampio di giocatori,
1: c'è anche
0: i due del
1: Fratimo.
0: Napoli, anche se. C'è Mac Fratimo che sarà sicuramente la stella più brillante. Non ci sarà Gilmour che si è fatto male poco prima del mondiale,
1: Già.
0: quindi non parteciperà. Però ne conosciamo diversi altri che militano nei vari club italiani, tra cui i Ferguson, quello della Roma, quello del Bologna, e lo stesso c'è Adams del Torino, insomma, una comunità ben folta e presente in Serie A. La Scozia è una squadra che farà della fisicità il suo punto di forza, come è sempre stato storicamente, una squadra che crossa molto, è una squadra che cerca le torri

0: inserimenti anche proprio di McTominay tra gli altri, una ricomposizione un po' lenta, fase difensiva ha una vulnerabilità soprattutto nella zona centrale dove concede molto, però ecco, è tutta cross, calci piazzati e questi corner in stile Arsenal che tanto hanno fatto parlare quest'anno in Premier League. E c'è poi chiaramente il Marocco e Brasile che si contenderanno secondo me le prime due posizioni. Il Marocco viene dal quarto posto del mondiale in Qatar, dal mondiale Under 20 vinto, ha avuto un avvicendamento nella guida tecnica per cui proporrà un calcio diverso da quello che avevamo visto in Qatar, un calcio più propositivo, e le stelle le conosciamo, insomma, da Hakimi a Brahim. Di Brahim mi chiedevi, immagino per le voci che
1: sì,
0: lo vorrebbero
1: alla Juve.
0: Sulla Juve, anche un interessamento della Roma, è lui che darà imprevedibilità lì davanti, anche se non è l'unico, perché a livello tecnico di uno contro uno le soluzioni sono svariate. E poi c'è il Brasile, insomma, il Brasile è atteso a questo mondiale dove, come vi dicevo ieri, vi anticipavo, non è arrivato benissimo, ma con la prova sulla panchina di Ancelotti. Esatto, c'è stato un avvicendamento dell'ultima ora con l'infortunio di Wesley, che peraltro è stato un peccato perché Ancelotti aveva proprio con Wesley trovato una soluzione tattica interessante, alternativa al 4-2-4, che poteva essere un 4-3-3 con un quadrilatero centrale dove Wesley andava praticamente a ricoprire quasi il ruolo di ala destra, attaccante esterno, un sistema che aveva dato buoni risultati in amichevole con l'Egitto. Purtroppo è durato poco l'esperimento perché si è fatto male e al suo posto è arrivato un altro calciatore che milita in Serie A, che è Ederson, che peraltro è stato chiamato durante un matrimonio al quale era invitato e l'hanno contattato così all'ultima ora per essere integrato anche lui con la nazionale
1: brasiliana. Bella sorpresa che si è preso. Allora, questi sono i primi quattro gironi. Voglio sentire anche da Alain e da Fabio nel salutarci se con Brahim Diaz la Juventus, qualora si aprisse questa possibilità, visto che adesso dopo le elezioni di Florentino si faranno un po' tutti i colloqui interni per definire la rosa, e non dovesse avere possibilità di spazio a sufficienza, visto che comunque c'è Arda Güler a proposito di Turchia, c'è Nico Paz che torna dal Como, quindi magari si potrebbe ridurre lo spazio. Se a quel punto la Juventus riuscisse a trovare un accordo con Brahim Diaz, è un giocatore che può fare il salto di qualità alla Juventus, Alain, e poi Fabio, rapidamente.
2: Ma dipende come vuoi giocare. Secondo me potrebbe anche togliere spazio ai Diz. Io il Diz lo vedo comunque libero dietro la punta. Brahim, dove lo fai giocare?
1: A meno che il Diz che ama giocare, partire da sinistra, lo fai partire da sinistra e in mezzo ci metti Brahim.
2: Sì, no, beh, un giocatore comunque è Brahim Diaz, ma scherziamo. Lui porta qualità in Italia, i calciatori che hanno la qualità nell'uno contro uno. Brahim Diaz poi è uno che vede la porta, comunque segna. Se giochi col doppio trequartista con una punta che vede veramente la porta, è chiaro che c'è un grande upgrade per la Juve e per il movimento calcistico italiano.
1: Fabio?
0: D'accordo. Già nel Milan aveva dimostrato di essere un giocatore importante, porta appunto imprevedibilità tecnica, è quasi ambidestro, per cui anche da questo punto di vista non è facile da marcare. In conduzione è un giocatore che, come si dice, incolla la palla al piede e credo che qualora dovesse spostarsi da Madrid tornerebbe in Serie A un giocatore più maturo, perché dal rientro a Madrid si è visto un'ulteriore crescita, secondo me, sotto tutti i punti di vista. Tanto che persino l'impiego è andato ben oltre le aspettative. Cioè, nel Real Madrid comunque Brahim Diaz gioca con frequenza e con un minutaggio anche importante. Per cui è maturo, l'età è quella giusta. Secondo me farà un bel mondiale, anche segnato nelle amichevoli, nell'ultima amichevole prima della Coppa, dimostrando ancora una volta di essere un leader tecnico per questo Marocco. Sarebbe un colpo importante perché Spalletti l'ha detto a più riprese, oltre alle falle critiche che conosciamo del portiere e dell'attaccante, un giocatore di fantasia che sappia agire, galleggiare tra le linee, che possa permettere chiaramente di andare ad aggredire quella zona lì, che è la zona nevralgica per creare superiorità numerica e per sorprendere le difese avversarie. Un giocatore con quelle caratteristiche difficile da trovare, i numeri 10 lo sappiamo, stanno sparendo. Lui ha un'interpretazione del ruolo che ricorda molto i 10 classici e secondo me potrebbe essere un incastro davvero molto interessante. Non sarà facile, perché Real Madrid, per quanto stia andando incontro a una rivoluzione, una piccola rivoluzione, però lui per primo non vuole mollare l'osso, gli piacerebbe rimanere a Madrid, ma vediamo insomma quelle dinamiche.
1: Sì. Non deciderà lui. Tempi perfetti, abbiamo presentato i primi quattro gironi, domani proseguiamo e poi ci avviciniamo al kick-off e racconteremo naturalmente tutti gli spunti che arrivano da queste gare. Grazie a Fabio Urbisaia da Bahia, ciao Fabio.
0: Molto obrigado.
1: Obrigado. Ciao. Alen, tu come saluti invece?
2: Ciao, ti dico ciao. È internazionale, no? ti ricordi gli anni 90, il famoso ciao.
1: Ciao, bravo.
2: Ciao a tutti.
1: La tristezza, ciao, quella... Che a bei tempi andati. Grazie ad Alen Valnegri, ciao, lo salutiamo, ce lo ricordiamo, così come gli occhi spiritati di Schillaci e le notti magiche cantate da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, altri tempi, altri giocatori, altre qualità, altro calcio e vabbè. Momento di malinconia, invece momento di Maracanà tra pochissimo, perché c'è Marco Piccari, Lucio Marinucci, poi Stefano Impallomeni già pronti. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
3: Chi è?
1: Lui, e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Prima l'invito ad evacuare, poi Raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti. Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte.
4: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi Medio Oriente, passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma, fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, riservando poi un duro passaggio alle dichiarazioni di Ben-Gvir, che aveva diriso l'Italia bollandola come il paese delle ciabatte. Parole indegne di un ministro, la replica del titolare della Farnesina, mentre Crosetto, parlando del conflitto tra Russia e Ucraina, ha detto: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
5: Economia, rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. Intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
4: La cronaca: il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 km dell'autostrada 26 Voltri-Sempione. L'uomo sottoposto ai controlli di routine è risultato positivo all'etilometro con un valore di 2,18 grammi per litro. È stato quindi denunciato l'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato d'ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
5: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La corte d'assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024, e si è già ritirata in camera di consiglio e ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva, contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
4: Siamo allo sport, secondo giorno di check-up per il re del tennis mondiale. Jannik Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il suo cammino Roland Garros, per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Il programma di Sinner prevede ora la ripresa degli allenamenti a Monte Carlo, probabilmente già domani. Fino al Championship non sarà impegnato in alcun torneo, saltando anche alle.
5: È tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Mi dedico a Silvio Baldini, perché comunque quello che ha detto, quello che ha fatto, quello che ha portato in questa nazionale, un respiro sicuramente di gioventù, è tutto molto bello. Condivido quasi tutto di Silvio, per questo, visto che lo conosco, gli faccio una piccola appunto.
2: Risposto Baldini sì, ma non per le considerazioni che ha fatto Paolo, pur rispettando il suo punto di vista.
3: Mancherebbe.
2: Soltanto per il semplice motivo che è direttamente proporzionale al momento in cui viviamo. Serve un uomo così, serve un uomo che trasmette questo tipo di principi e anche questo tipo di pazienza, perché non siamo più niente.
4: Il problema è fare una scelta. La scelta è tra riprendere la nazionale che è stata, diciamo, offuscata da tutti i risultati precedenti, che non è andata ai mondiali, oppure puntare direttamente su una nazionale di giovani.
5: Io ho detto di prendere un allenatore, lo conosco anche come persona, e come persona ha sempre dimostrato quello che avete visto, insomma, in questo periodo, sia Manderlander 21 che quando è stato chiamato per le due partite con la nazionale maggiore. È una schietta, corretta, dice quello che pensa, coerente.
6: Mamma mia, davvero, ci stavo pensando prima, perché io ero convintissimo, ti ricordi, te l'avevo già detto, ero convintissimo che andasse Conte, però insomma, quando parla Romano di solito è sentenza.
7: Mancini ha probabilmente più esperienza, la pressione eccetera eccetera, dovessero uscire magari a esserci subito una sconfitta alle spalle larghe, poi Mancio è stato all'Inter tanto, lo conosco molto bene, e lui con i giovani comunque ci sa fare, lui quello che ha preso e ha buttato in campo i vari Balotelli eccetera eccetera.
8: Sai, Gross è un allenatore che prima cosa lo stimo come persona, perché l'ho avuto come giocatore quando ero dirigente a Perugia, e fu trasformato in terzino sinistro proprio nell'era Cosmi. Maracanà!
3: Maracanà, eccola qua come sempre, un saluto da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
3: Ciao, benvenuto.
9: Ritrovati a tutti.
3: Bentrovati, questa anteprima, sì, chiamano adesso. Allora, incredibile.
9: Tempismo perfetto.
3: Mamma mia, va bene. Allora, bentrovati, scusate. Sì, ci siamo per questa anteprima di Maracanà, con un pomeriggio insomma che ci porterà ad analizzare un po' di tematiche, con il mercato che comunque avanza, con la situazione della nazionale anche che si procede con appunto...
9: il buon Mancio in pole.
3: Mancio in pole si avvicina piano piano, piano piano abbiamo ancora qualche giorno, il 22 le elezioni appunto del presidente della federazione, si avvicina l'inizio invece del mondiale, perché ci siamo, giovedì si parte con...
9: Non vedo l'ora, sinceramente.
3: Sì, ci sarà tutta così la presentazione iniziale, bellissima, dove sicuramente vedremo delle belle cose, poi si parte, ci sono delle situazioni, hai visto l'arbitro Somalo che insomma...
9: Sì, non è l'unico, in queste settimane con i visti, passaporti, documenti non necessari... non sufficienti, sì, non Vabbè. È l'unico caso. Però ho già segnato sul calendario le nottate.
3: Sì.
9: Perché ci sono chiaramente partite dalle 3 alle 4 alle 5 del mattino. Bene. Quindi
3: come no,
9: ci organizzeremo di conseguenza, vero Marco?
3: Sì, le vedrai
9: tu. Sarai in prima posizione, in pole position.
3: Vediamo.
9: Io sì, alcune.
3: Se riusciamo
9: già
3: a
9: segnate.
3: Reggere, perché qui insomma. Allora, bisogna vedere. Poi c'è questo mercato che avanza, con ad esempio un po' di situazioni da verificare. Parleremo di questa Juve che sta prendendo forma, potrebbe esserci una nuova Juve, ne parliamo, questi innesti che stiamo leggendo, possibili trattative che procedano, le mosse dell'Inter, il Milan che non si capisce che cosa voglio fare, qualcuno dice ma se vuoi scrivere al campionato il Milan, perché insomma
9: era
3: c'è
9: l'unica
3: pure...
9: che ancora non aveva presentato
3: c'è,
9: fino
3: c'è
9: a qualche
3: anche diciamo
9: fa,
3: così questa cosa per dire un po' eccessiva, poi vediamo insomma che succede, perché ripeto siamo veramente molto lontani. Poi attenzione, perché poi c'è anche da dire che ci sono degli allenatori che stanno bloccando delle squadre, mi riferisco a Massimiliano Allegri e Palladino, perché di fatto devono risolvere ancora la loro situazione contrattuale con i club di appartenenza, e questo in un certo senso va a bloccare anche le squadre dove devono andare, dove deve andare ad esempio Allegri, Napoli e Atalanta-Sarri, perché se non escono, sì, insomma, che si
9: fa? Ho provato a trovare degli accordi,
3: che
9: non
3: si
9: ci
3: fa?
9: Sono
3: si
9: riusciti.
3: Trova la risoluzione del contratto oppure si va verso l'esonero?
9: Palladino, cioè, non,
3: no, Palladino sembra non voler fare assolutamente un passo indietro, e secondo me non è nemmeno obbligato a farlo. Perché quando c'è un contratto, io non capisco perché uno deve per forza fare un passo indietro, e questo bisognerebbe pone una riflessione sui contratti, perché poi quando servono vengono fatti rispettare, quando non servono invece
9: A volte vengono impugnati perché valgono, altre
3: perché
9: volte
3: valgono,
9: insomma,
3: altre volte invece non valgono, è strana questa cosa, però il mondo del calcio è qualcosa veramente,
9: sì,
3: di incredibile,
9: non solo del calcio,
3: però
9: diciamo
3: nel calcio pochino succede più singolare, succedono delle cose che dico vabbè. E poi c'è anche l'arrivo ad esempio oggi di Tedesco al Bologna, abbiamo anche le immagini del suo arrivo oggi, poi andremo a vedere un nuovo Bologna che nasce. E ci sono poi le tentazioni di mercato, la Roma che continua così a fare una pressione sul giocatore Greenwood, che non è facile da prendere.
9: La richiesta altina,
3: mia, richiesta economica molto
9: sia
3: alta,
9: sia per l'ingaggio ma soprattutto per il cartellino.
3: Però qualcuno dice, se vuoi crescere devi provare a fare questo tipo di operazione. Insomma,
9: del resto ci sono un po' Champions.
3: Ci sono un po' di temi. Gattuso chiede l'attaccante e si sente rispondere: c'è Ratko,
9: c'è già l'attaccante,
3: e quindi vedi lavorare con quello che c'hai a disposizione. Vabbè, lì veramente entriamo in una situazione. Vabbè, dai, abbiamo un po' di temi da analizzare, caro Lucio. Andiamo subito ai titoli, poi cominciamo. E saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia. Vai.

0: Beh, abbiamo messo tre nomi in casa Juve che potrebbero dar vita alla nuova Juventus, il titolo di oggi. Sorloth in primo piano, alle sue spalle Kolumani per completare il reparto offensivo, e poi Brahim Diaz. È un'altra idea che sta seguendo la Juventus. Mister blocco, no, blocco basso, proprio i mister che bloccano tutto, e sono praticamente Palladino da una parte e Massimiliano Allegri dall'altra. Insomma, bloccano un po' il Napoli e bloccano l'Atalanta, insomma i due allenatori. Greenwood, la Roma deve superare i 50, non i chilometri orari, ma i soldi, perché si parla di oltre 50 milioni, esattamente sembrerebbero 55, la Roma è arrivata a 40 e qualcosa, quindi bisogna alzare la posta per arrivare a questo giocatore che piace molto a Gasperini. Guardando un po' al prossimo campionato, Pio Esposito più di un'alternativa, è un po' quello che proveremo ad analizzare, perché questo giocatore che bene ha fatto appunto con la nazionale, ma è in costante crescita e potrebbe, insomma, non so, avere un po' più di spazio. Il Bologna di Tedesco, poi ne parliamo di questo allenatore, la scelta, la virata della squadra rossoblu, si era parlato di tanti nomi, in estate invece, dopo l'addio di Italiano che va in Turchia, arriva Tedesco invece al Bologna. Sì, che parla italiano, diciamo sta battuta che mi arriva in cuffia.
1: Anzi, è nato in Italia. A tutti gli effetti è italiano.
0: Vabbè, è arrivata, l'ho dovuta dire.
1: No, ma insomma, l'incastro l'avevamo detto.
0: È arrivata ai titoli di coda, non potevo non dirla.
1: Tedesco,
0: dai.
1: È nato in Italia, italiano era nato in Germania. Hanno fatto l'incastro, hanno specchiato sostanzialmente due allenatori.
0: Va bene. Ciao Marco, ciao Lucio, come è andato il giro in moto? Hai fatto il giro in moto tu?
1: Io no, francamente no. Quindi, vabbè, la domanda è solamente per te, Marco.
0: Penso di sì. Ma non lo so, perché ti hanno accomunato? Come mai?
1: No, beh, forse a furia di vederci insieme, vabbè, tu con la tua passione per le moto, io no, sono completamente ignorante in materia.
0: Bene, allora, dunque, insomma, ci siamo, insomma, uno dei primi titoli che abbiamo messo oggi, poi apriamo anche le vostre dirette, e questa possibile Juventus che sta nascendo. Che tipo di Juventus potrebbe essere? È chiaro che noi abbiamo adesso messo solo tre nomi perché sono i tre nomi che più caldi che si stanno facendo, sì, no? Poi si sta cercando anche il portiere, perché di fatto la Juve deve assolutamente trovare un portiere, con tutto il rispetto per Di Gregorio, ma deve trovare un portiere di livello superiore, quindi quello sarà un altro diciamo obiettivo, un altro tassello. Però già questi tre giocatori, che tipo di Juve potrebbero dar vita? Per esempio, se dovesse arrivare anche Brahim Diaz, Lucio, ci sarebbe una tre quarti di piccoli giocatori,
1: guizzanti giocatori,
0: leggeri,
1: offensivi,
0: veloci, tecnici, sì, perché insomma non è che sarebbero dei giganti sulla tre quarti, cominciare da Conceição, Brahim Diaz e Yıldız alle spalle di una punta gigante che potrebbe essere Sorloth,
1: beh sì.
0: Quindi che tipo di Juve sarebbe, con Kolumani in seconda battuta, poi bisognerà vedere, insomma, altri inserimenti, che cosa si farà in mezzo al campo, però già questo ci potrebbe dare un segnale a Spalletti, che tra l'altro si dice si stia muovendo in prima persona per convincere Sorloth, dove l'accordo col giocatore è stato trovato, 4 milioni di ingaggio,
1: sì,
0: mi sembra.
1: 4 milioni, c'è anche il pezzo proprio.
0: Esatto. E poi lo andiamo a prendere, così
1: sì,
0: magari
1: almeno diamo i dettagli, giusto per la trattativa.
0: Benissimo, vai.
1: L'ho segnato il pezzo d'approfondimento di tutto Mercato Web. Chiaramente si intrecciano le trattative per Sorloth e quella per Nico Gonzalez, che è già all'Atletico Madrid, non verrà riscattato per la cifra pattuita, quindi 32 milioni di euro alla fine non sarà riscattato, ma si sta cercando un incastro. Insomma, Nico Gonzalez potrebbe tornare all'Atletico di Madrid per meno di 30 milioni di euro, circa 26-27 milioni di euro, e Sorloth a quel punto potrebbe finire per una cifra simile alla Juventus. Come dicevamo, lo stipendio sarebbe intorno ai 4 milioni di euro per l'attaccante norvegese alla Juventus. Insomma, è un gioco di incastri. Sono due trattative slegate, però di fatto, Marco, sono intrecciate, è inevitabile. Quindi più o meno si sta cercando un incastro. È quasi uno scambio, non voglio dire alla pari, ma più o meno i conguagli economici si assomigliano molto. Poco meno di 30 milioni.
0: Adesso però c'è da trovare invece l'accordo con il club, con l'Atletico Madrid, esatto, dove si parte da una base di 30 milioni, sto leggendo.
1: Sì, quindi... la base di 30, diciamo, loro puntano a fare un pochino meno, un po' 26-27, che in realtà sarebbe esattamente la cifra che potrebbe spendere l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. La cifra iniziale per Nico Gonzalez era di 32 milioni di euro, potrebbe essere poco sotto i 30, forse anche poco sotto i 26-27, insomma la Juventus potrebbe spendere 2-3 milioni, dare via Nico Gonzalez e prendersi Sorloth. Il riassunto sarebbe questo qui.
0: Poi c'è la questione Kolumani, che torna, diciamo, fortemente di moda, insomma, quindi potrebbe essere lui l'altro attaccante, quindi il reparto offensivo si andrebbe un po' a completare con appunto la tre quarti. Viene fatto il nome di Brahim Diaz, giocatore che abbiamo conosciuto già al Milan e qui in Italia, giocatore che insomma anche ha trovato degli spazi anche Real Madrid, giocatore di qualità,
1: centrale nel Marocco,
0: esatto, può fare il trequartista, quindi potrebbe giocare alle spalle un ipotetico 4-2-3-1, potrebbe essere messo lì alle spalle di Sorloth o Kolumani, perché non, difficilmente penso che li vedremo poi agire insieme questi due giocatori, no? Credo che sia questa la strada seguita da Spalletti, ecco. Però che tipo di Juve potrebbe nascere, che tipo di segnale, ecco, ritenete sia questo da parte della Juve e della gestione Comolli, perché di fatto poi lui c'è e continua naturalmente a fare il suo lavoro.
1: Vedo qualcuno non convintissimo nei messaggi. Diciamo che Sorloth è un discreto giocatore, un discreto attaccante, negli anni ha dimostrato di avere dei buoni numeri.
0: Negli ultimi due anni
1: è un centravanti molto di struttura, è un discreto attaccante. Per me, insomma, non cambierebbe il mondo, però un buon attaccante.
0: Non cambierebbe il mondo.
1: No.
0: Staremo a vedere, perché poi c'è il discorso, come sempre qualcuno ci ritorna, la Juventus, ma soprattutto Spalletti, vivrà per tutta la stagione con l'ombra di Conte, ma non conveniva cambiare uno tra Comolli o Spalletti? Un
1: questa
0: abbraccio.
1: È la tua teoria o sbaglio?
0: Io
1: in questo caso Comolli.
0: Comolli l'avrei cambiato, avrei dato scelto qualcosa di diverso e dato naturalmente più solidità a Spalletti, però mi sembra di capire, insomma, che ieri mi sembra proprio Niccolò Ceccarini che dice, ho incrociato Chiellini, appunto diceva che Chiellini sa che deve far fronte ad un budget che non sia così e devono lavorare con un budget,
1: la Champions, sai che non
0: quindi non è che possono fare le
1: cifre da investire.
0: Esatto, vediamo quello che succede, che tipo di mosse verranno fuori in questo calciomercato. È chiaro che alla Juve serve qualcosa per alzare, diciamo, il livello, e poi vediamo anche quello che succede in casa Inter, perché continua questa, diciamo così, tentativo di arrivare a Palestra. Il giocatore ha scelto l'Inter, io su questo non c'avevo dubbi, insomma, che potesse scegliere
1: anche
0: l'Inter.
1: Giustamente
0: poi vediamo adesso che cosa succede, perché sappiamo ormai da tanti mercati e tante estate abbiamo capito e visto che l'Atalanta è un osso durissimo.
1: Sì, durissimissimo, mi sento di dire, anche per questa trattativa. Anche qui c'era il pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web di Ivona Alessandro. Sostanzialmente, di solito quando si fanno le trattative ci si viene incontro, invece l'Atalanta sta continuando ad alzare ulteriormente la posta. Dai 50 è passato a poco più di 50, 52-53 milioni.
0: Ma non c'è Bezzo che abbassa la pretesa.
1: No, l'Inter aveva, insomma, fatto un approccio informale da 40 milioni. E come viene scritto qui nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, però sarebbe pronto un rilancio ufficiale a quota 45 milioni di euro. Quindi ci si avvicina sempre di più ai 50, uno sforzo molto importante per Okiri.
0: L'Inter per me sta facendo, secondo me, il massimo per arrivare a questo
1: Marco,
0: giocatore.
1: Sono cifre molto importanti, il ragazzo è forte, però pagato come un top player già
0: 85 milioni per un ragazzo, ripeto, che ha fatto un campionato con il Cagliari dove ha fatto vedere le cose, è una grande cifra, cioè
1: È un grande investimento.
0: L'Inter è arrivata, secondo me, ad una quota, diciamo,
1: salire ulteriormente.
0: Lo sforzo lo sta facendo, è vicinissimo.
1: Anche per l'Atalanta, no? Vada bene.
0: Quindi l'Atalanta, però ripeto, l'Atalanta ce la ricordiamo le trattative che ha fatto negli anni passati.
1: Molti ricordavano proprio tra Inter e Atalanta, Lookman, dove è stata intransigente l'Atalanta fino alla fine.
0: E quindi, sai,
1: certo, forse qui il
0: fatto che non si ravvedano un po' questa volta.
1: Sì, l'unica variabile, Marco, è che Palestra è cresciuto nel settore giovanile, quindi non hanno speso nulla per comprarlo, è tutta solo plusvalenza. Francamente penso che 45 milioni di plusvalenza se li possano anche andare discretamente.
0: Non mi sembra
1: bene,
0: una cifra da buttare via, ecco,
1: no.
0: Quindi
1: non la butteremo, non la butteremo.
0: Vediamo, poi addirittura mi sembra che l'Atalanta abbia individuato un'alternativa, giunto li sta lavorando per portare Savona all'Atalanta.
1: Sì, ha speso l'ultima stagione al Nottingham, non sempre da titolare, anzi non da titolare. Però un profilo che per l'Atalanta, per Sarri, forse potrebbe anche stare.
0: Arrivano veramente tanti messaggi. Per esempio Marco ci scrive: meglio Vlahovic a 8-10 milioni all'anno o Sorloth a 4-5 milioni l'anno? Chiedo a voi, Marco da Torino. Bella domanda. Sai che questa oggi la giriamo, perché poi ci sarà uno spazio dedicato naturalmente a questo tipo di approfondimento. Io non sono obiettivo da questo punto di vista, quindi lo dico subito,
1: tu sei un pro Vlahovic.
0: Scelgo Vlahovic, tra Vlahovic e Sorloth scelgo Vlahovic, e spero di sbagliarmi, e quindi spero che Sorloth mi convinca prossimo anno facendo una valanga di gol ed essendo il giocatore fondamentale nel reparto offensivo della Juve, però tra i due io preferisco Vlahovic, se devo rispondere alla domanda del nostro ascoltatore. Allora, dunque, poi vabbè, qualcuno dice Pinamonti più forte di Sorloth, adesso non esageriamo.
1: Beh, oddio, non lo so, dai, con tutto il rispetto per Pinamonti, Sorloth comunque è un centrocampista da anni in Spagna, con l'Atletico, prima con la Real Sociedad, col Villarreal, sempre segnato, comunque meno di 20 gol, è difficile che li faccia a stagione.
0: Prendiamo un audio in questa fascia e tra poco avremo anche l'approfondimento con Marco Palma, che ci presenta tre giocatori tra pochissimo. Vai.
2: Buongiorno Maracanà, come dissi qualche tempo fa, praticamente la trattativa Inter-Atalanta per Palestra era la fotocopia di quella di Lookman, anche se dai giornali arrivavano grosse smentite del fatto che non fosse così, ma io l'ho vista simile fin dall'inizio. Personalmente penso che Palestra non arriverà mai a Milano, molto più probabile che l'Atalanta prenda qualche pezzo dall'Inter tipo Carlos Augusto o Frattesi. Tu come la vedi? Io penso che se qualcuno ti offre di più è giusto che lo dai altrove, però vediamo, perché si parla di squadre inglesi pronte ad offrire, però ad oggi secondo me se una squadra inglese voleva Palestra, l'offerta da 55 milioni già l'avrebbe fatta.
0: Non lo so ragazzi, il mercato è veramente iniziato adesso, quindi vediamo quello che succede.
1: Sì, possono durare anche mesi queste trattative, Marco, non sarebbe la prima volta. Certo è che rispetto a qualche settimana fa sembrava l'inserimento di una contropartita sembrava certa, o Frattesi o Cocchi, che è un altro giovane che ha esordito nel finale di questa stagione. Adesso se ne parla molto meno, forse l'Atalanta vuole esclusivamente cash. Certo, Frattesi, l'abbiamo detto, sarebbe un giocatore idoneo anche per Sarri, forse anche per l'Atalanta, ma adesso se ne parla molto di meno, chi lo sa. Prossime settimane potrebbe tornare questa voce, il mercato è lungo ancora, quindi tante variabili.
0: Assolutamente. Allora, abbiamo un altro audio, prima di fermarci 331-8200-213, vai.
3: Ciao Marco, ciao Lucio. Allora, la Juventus comunque fa sempre fesserie. Sorloth è un giocatore farraginoso, lento, ed è facilmente marcabile. In Italia, con le difese che abbiamo noi, col gioco che abbiamo noi, non toccherà palla. Questo sarà l'ennesimo pacco che arriverà alla Juventus. Ciao.
0: Che vi devo dire, ragazzi, io non ho le certezze che avete voi. Non mi convince come giocatore, sì, però adesso che possa essere definito già pacco mi sembra un po' eccessivo. Non mi convinceva David l'anno scorso, se vi ricordate. Io,
1: per esempio, a me convince.
0: Sono stato proprio negativo
1: anche
0: sin dall'inizio,
1: lo
0: bocciai proprio dall'inizio, quindi come giocatore.
1: Però boccio più David che non Sorloth.
0: In un certo senso ti vengo dietro anch'io. Non mi convince, però ho meno, diciamo così, giudizio negativo rispetto allo scorso anno su David. non mi convince, però non sono così negativo come lo ero con Davide.
1: Vicino potrebbe essere più,
0: vediamo poi anche quella che sarà la scelta eventuale della, di come verrà costruita questa Juventus,
1: certo,
0: alle spalle
1: modulo,
0: di Slot, insomma, che tipo di modo,
1: di,
0: certo,
1: tipo di dettami.
0: Vai, dammi una, un approfondimento veloce e poi andiamo in chiusura di questo blocco, dai.
1: Sì, andiamo anche sul Milan a questo punto, Marco, perché sì, è vero che si muove poco, ma
0: eppur
1: si muove.
0: Da van capitolo,
1: eppur si muove,
0: però. Trasmissione proprio, vai.
1: Perché ieri c'è stato un nuovo contatto con Glasner, anche qui il pezzo di approfondimento, lo hanno ribadito anche i suoi rappresentanti nel nuovo meeting, ossia che Glasner vuole il Milan a tutti i costi, nonostante le difficoltà ovviamente a livello di gestione di quest'ultimo periodo. Era stato avvicinato anche dal Feyenoord, Glasner, però l'allenatore austriaco ha declinato, insomma, in maniera molto educata, perché sta aspettando solamente il Milan. Ora manca solo l'ok di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli, che sono le tre teste di questo Cerbero che devono prendere le decisioni, e quindi al momento, se dovessero avallare anche loro la scelta, Glasner potrebbe essere il nuovo tecnico del Milan. Per quanto riguarda invece Ralf Rangnick, anche qui nuove telefonate con l'attuale commissario tecnico dell'Austria, molto intrigato come sempre dalla possibilità di diventare direttore tecnico dell'area del Milan. Sappiamo che chiede grandi garanzie, grande potere di manovra. Attenderemo qui sul fronte Glasner, non ci sono, sul fronte Rangnick non ci sono grandissimi passi avanti. Su Glasner invece qualcosina si muove, quindi vedremo se le prossime settimane, i prossimi giorni potranno essere più indicativi da questo punto di vista. Marco, siamo quasi al 10 di giugno, quindi bisogna iniziare un po' a stringere.
0: Assolutamente. Allora, dunque adesso ci fermiamo, siamo arrivati al primo break di questa partenza in anteprima, e tra poco al rientro ci sarà Marco Palma con la presentazione di alcuni talenti, quindi state con noi perché abbiamo appena iniziato, a tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. Dopo gli ultimi Masters 1000 e il crollo all'Open di Francia, Sinner si era concesso qualche giorno di riposo in Sardegna. L'azzurro era stato colpito da un malessere fisico durante il match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, una difficoltà che gli era costata la sconfitta. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della Nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Prosegue la preparazione delle nazionali impegnate ai mondiali e dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa, la Spagna ha concluso il suo ciclo battendo 3-1 il Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta come Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. Con una formazione quasi al completo nel primo tempo, con Rodri titolare a centrocampo, hanno ben giocato in attacco e controllato la partita senza sforzarsi eccessivamente contro il Perù, che non si è ancora qualificato. Con questa vittoria, la Roja ha esteso la sua striscia di imbattibilità nei tempi regolamentari a 29 partite. La Volleyball Nations League dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani alle 22 italiane, gli azzurri di Fefe De Giorgi faranno il loro esordio a Ottawa contro la Francia, campione olimpica. Per l'Italia si tratta di un debutto particolarmente significativo, non soltanto perché arriva contro una delle favorite della manifestazione, ma anche perché inaugura il percorso di una squadra profondamente rinnovata. I basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo di nuovo con voi nell'anteprima di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci, grazie come sempre per stare
1: ritrovati.
0: Con noi. Ciao Lucio. Allora, io però vorrei andare anche su quelle che riguardava un po' il colpo Greenwood che abbiamo prima accennato, perché tutto mercato web fa anche un approfondimento, sarebbe il manifesto perfetto per le ambizioni della Roma, Lucio.
1: Sì.
0: Un po' questo, no? La Roma prova a regalare, tra l'altro ricordiamo che la Roma attualmente ancora non ha il direttore sportivo, dovrebbe arrivare D'Amico, però insomma in questo momento è una Roma che si sta muovendo sulle indicazioni del tecnico, quindi un colpo da 90 a Giampiero Gasperini voglio regalare la Roma, col tecnico che ha chiesto qualità e gol, perché la Roma quest'anno ha sofferto da questo punto di vista una media molto bassa realizzativa non appartiene alla squadra di Gasperini,
1: sì, meno gasperiniana da questo punto
0: molto
1: di
0: meno
1: vista,
0: gasperiniana, sì. Con l'idea di restare insomma ai vertici in Serie A e superare almeno la prima fase della prossima Champions League, quindi l'obiettivo è quello di aumentare lo score realizzativo e quindi si è individuato appunto questo giocatore del Marsiglia, il talento dell'Olympique Marsiglia, diciamo è un giocatore di qualità, ma qui l'ostacolo più grande è appunto l'Olympique Marsiglia, 50 milioni più bonus, questa è la valutazione, troppi sì. Al momento per la Roma che non vorrebbe spingersi oltre i 40 e quindi si sta lavorando per cercare eventualmente un accordo. Io non so se questo giocatore vale 50 milioni o più di 50 milioni, mi sembra un giocatore di qualità, però caratterialmente mi sembra in Premier ha avuto qualche problema.
1: Vabbè, lui
0: non si è espresso proprio ad altissimi livelli in Premier.
1: Beh, diciamo ha avuto più problemi extracampo esatto, che non calcistici.
0: Ma pure quelli incidono poi.
1: Hanno inciso molto. Lui esordì giovanissimo nel Manchester United, aveva dimostrato in realtà di avere delle qualità, delle doti, calciatore molto moderno, è tecnico, ma è una di quella tecnica molto, molto di strappi, di inserimenti. Le ultime stagioni a Marsiglia, francamente, Marco, sono state stagioni in cui ha fatto praticamente quello che voleva. In Ligue 1 ha segnato tantissimi gol, lui rende meglio sulla destra, può giocare anche da trequartista, ma il ruolo che occuperebbe sarebbe quello sulla destra nei due, dietro la punta nel 3-4-2-1, la valutazione è molto alta, la Roma non vorrebbe spingersi oltre i 40, come veniva scritto sul pezzo di approfondimento di tutto mercato web, è una cifra comunque molto molto esosa. Certo è che Gasperini lo ha indicato, insomma, un elemento che piace molto a Gasperini, lo vedo anche molto idoneo al suo tipo di gioco e quindi attenderemo gli sviluppi, anche poi qui veniva scritto sul lato di altre trattative, perché Onè comunque piace, non era solo all'Inter, anche in Premier League, quindi eventualmente incassando una grossa cifra per un'eventuale cessione di Onè si potrebbe devolvere poi un investimento anche su Greenwood.
0: Bene, che è un po', diciamo così, il giocatore che vuole assolutamente un altro esterno, sarebbe tra le altre cose,
1: sì,
0: un esterno di qualità
1: rende
0: che
1: più lì. Nel 3-4-2-1 sarebbe perfetto, insomma, è proprio il modulo che lo valorizza di più.
0: 331-8200213 per i vostri messaggi, c'è mi sembra anche un audio che prendiamo e tra poco andiamo al collegamento, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Niente, io ho fatto un po' di valutazioni, nel senso Mancini, da quello che ho capito, sembra diciamo essere candidato in pole position per andare nazionale. Allora, tanti non sono d'accordo, il discorso morale è andato via per i soldi, però dal punto di vista tecnico c'è da dire che secondo me è stato brutto il finale, come è andato via, e diciamo e anche la mancata qualificazione, l'ho detto anche ieri, ragazzi, noi quel girone l'avevamo dominato. Abbiamo sbagliato una partita in casa lì con la, mi sembra, la Bulgaria, ma la Svizzera, sia l'andata che il ritorno, meritavamo di vincere. Mi spiace dirlo, ma il 90% di colpe c'era Jorginho con quei due rigori sbagliati.
0: Sì, sì, pure questo l'abbiamo detto e sottolineato. Poi, tra l'altro, è stata anche una squadra che ha espresso un buon calcio, quella di Mancini.
1: La nazionale che ha ottenuto più risultati utili consecutivi nella storia delle nazionali. Quindi
0: sì,
1: ha scritto anche una pagina comunque importante.
0: Sai, ripetersi non è sempre molto
1: non
0: difficile,
1: facile,
0: quindi
1: no.
0: Poi c'è comunque
1: certo.
0: Il dito puntato perché se n'è andato via. Io però pure su questa storia, per quanto io lo abbia criticato, però non è che mo uno veramente, nel senso, non è che voglio, è che ha ammazzato qualcuno, parliamoci chiaro.
1: No, è chiaro, cioè, che non è stato un bel modo di concludere.
0: Non è stato un bel modo.
1: Però l'ha anche ammesso.
0: Si è scusato, esatto. Ha sbagliato. Cioè, non è che adesso uno...
1: A me è piaciuta la risposta di Antonello Valentini di ieri, quando è intervenuto qui. Ha detto Mancini ha commesso un errore, lo ha riconosciuto, sarebbe pronto a ritornare, uno che può valorizzare i giovani. Francamente, sai, io rispetto ad altre voci, Conte, prima Allegri, forse per un progetto a lungo termine, allora se devo scegliere qualcuno...
0: No, io se devo scegliere, scelgo Mancini tra Mancini
1: io scelgo
0: e Conte.
1: Sì, Mancini, perdonami.
0: Scelgo Mancini pure io.
1: A questo punto,
0: però,
1: sì.
0: Però ripeto pure questa cosa qui, perché noi siamo sempre molto bravi a dare dei giudizi sugli altri. Questo vale pure per me, mica solo per chi ci ascolta, eccetera. Tutti siamo sempre molto bravi a dare dei giudizi. E poi io dico sempre, bisognerebbe trovarsi in certe situazioni e
1: sì,
0: vedere
1: beh,
0: che,
1: questo, insomma,
0: come si sceglie o meno, perché poi fa la morale sempre a tutti quanti. Quella cifra lì, secondo me, avrebbe invogliato tantissimi, non soltanto Mancini. Poi magari la modalità come lui ha agito ha sbagliato,
1: sì, quello,
0: siamo d'accordo,
1: le tempistiche,
0: non è stato bello
1: anche.
0: La tempistica, tutto quanto. Però voglio dire, io ho sentito critiche, perché ha accettato i soldi, si è andato a prendere i soldi, ma voglio dire, sono fatti suoi, si è accettato i soldi. Ripeto, forse possiamo stare qui a sottolineare la modalità, il modo come è avvenuta la situazione, come è stata gestita la cosa, così nel bel mezzo di un'estate a Ferragosto, prendi, lasci tutto così e te ne vai, non è stato bellissimo.
1: Sì,
0: e quindi
1: ha fibbiato colpe anche alla federazione,
0: esatto,
1: certo,
0: la critica gliel'abbiamo fatta tutti. Però adesso che uno si deve portare dietro sta cosa come una pena che deve, cioè nel momento in cui uno riconosce di aver sbagliato, e vediamo anche se dovesse tornare che tipo anche di proposta accetta, anche lì, no, c'è da vedere. Poi è chiaro, stiamo sempre parlando di cifre molto importanti, perché non è che andrà a allenare gratis, e non ci deve andare a allenare gratis, perché qualcuno ha detto pure, beh, dopo quello che ha fatto dovrebbe tornare gratis. No, non torna.
1: Vabbè,
0: gratis,
1: ma questo è populismo,
0: che è professionista,
1: Marco,
0: E torna dietro giustamente un compenso, tutto qui. Vabbè, vediamo, dai, mi sono espresso ieri. Poi se uno deve fare un cambiamento incredibile, meglio andare a prendere, diciamo, meglio, io avevo detto proviamo con Baldini.
1: Beh, sono vie completamente differenti.
0: Ok, allora, Fortunato, alza il volume, così ci senti meglio. Allora, andiamo subito da Marco Palma.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
0: Eccolo qui, ciao Marco, ben trovato, ben ritrovato.
1: Ciao Marco.
0: Dopo una settimana di viaggio. Allora,
1: c'era mancata,
0: va? Tutto bene?
1: Questa sigla,
0: C'era mancata. Non so.
3: Bene. Veniamo da un bel weekend di sport. Celebriamo l'Under 17 campione d'Europa, io che tratto sempre i giovani.
0: Dai, visto
3: la dimostrazione che il calcio giovanile in Italia funziona, non funziona quando si fa quello scalino, perché c'è troppa esterofilia. Parlo anche io tanto di giocatori esteri, però sono le squadre che li cercano. Però celebriamo, insomma, quest'Under 17 che ha fatto veramente un'impresa sportiva, perché devo dire che Spagna e Belgio forse erano anche più attrezzate. Poi Marco, noi dobbiamo recuperare i 72 punti, ci proviamo, abbiamo cominciato la scalata, quindi 72 punti, ormai sto lì col pallottoliere, quindi
0: vabbè,
3: 72
0: è lunga la strada, è lunga la strada.
3: E poi in ultimo volevo fare i complimenti a Antonelli, perché quel ragazzo indipendentemente italiano a 18 anni ci sta regalando, per chi guarda
0: mamma mia,
3: una
0: roba incredibile,
1: un fenomeno,
3: indipendentemente dalla macchina che guida e che
0: no,
3: italiano,
0: ma è una storia bellissima, ragazzi.
3: Una storia magnifica, 18 anni, un ragazzo pulito, e volevo farmi i complimenti con lui.
0: No, hai fatto bene, noi ne abbiamo parlato anche ieri, e poi ci sarà la puntata di Motor Valley domani alle 18.30, dove naturalmente torneremo anche su questa bellissima vittoria di Antonelli in un circuito affascinante, in un circuito anche emozionante, quindi stiamo parlando veramente dove hanno vinto grandissimi, hanno fatto la storia grandissimi piloti, quindi andare lì e vincere a 19 anni, ragazzi,
1: quinto
0: impressionante,
1: gran premio consecutivo,
0: quinto gran premio consecutivo, quindi, impressionante,
1: non
0: dai.
1: Male, non male,
0: impressionante veramente, guardate, non faccio fatica a trovare un'altra parola per definirlo, perché poi stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo, dove dove magari altri piloti alla sua età forse facevano un po' di apprendistato, lui adesso si trova veramente a lottare per il mondiale, sì, che è una roba.
3: Ma poi... Marco, se mi passi il confronto, so che tu sei un amante, sì, ma vederlo così giovane mi ha ricordato nell'altro sport qualcosa proprio di Marc Márquez quando lo vidi la prima volta che era giovane, proprio c'ha quelle skill naturali, sembra quasi che questo sia veramente un qualcosa che mancava da tempo, le viste.
0: Ma guarda, il paragone ci sta, perché quando nel 2010 questo ragazzo si affacciò a Márquez e vinse la prima gara, la vinse proprio da grande campione, poi ha fatto delle cose anche giovanissimo incredibili, poi sai, qui in Italia noi siamo una parte, diciamo, dell'Italia, non tutti, ci siamo fermati al 2015 in maniera anche superficiale, anche diciamo tifosoide, di qualcosa che secondo me è stato insomma un po' creato a regola d'arte, quindi
1: vabbè, questo è un discorso molto ampio,
0: è meglio andare avanti perché non c'ho voglia di tornare su una cosa che sono passati più di 10 anni, ancora parliamo di questa cosa, non vedendo poi quello che invece sono le storie di campo, di pista, eccetera. Vabbè, dai, andiamo avanti. Ci vuoi presentare, lo diciamo subito ai nostri amici che sono all'ascolto, 3 calciatori che sono giovani al mondiale, giusto Marco?
3: Sì, sono 3 ragazzi che avevo cominciato proprio a seguire perché loro erano bravissimi in Under 20 e il loro percorso mi ha affascinato e poi è sfociato proprio quest'anno nelle convocazioni delle squadre maggiori, quindi aver visto comunque questi ragazzi passare all'Under 20 è stata una soddisfazione. Il primo è un ragazzo che si chiama Samir El Mouarabet, è un ragazzo che sarà ai mondiali con il Marocco, ma lui è nato e cresciuto in Francia, però ha scelto la nazionalità marocchina e viene convocato ai mondiali. Pensate, un ragazzo del 6-10-2005, è 187 centimetri, ha un piede mancino veramente veramente tanto raffinato, è un centrocampista centrale, è collocato benissimo nella grafica perché lui sa fare sia il playmaker sia la mezzala, e gioca nello Strasburgo. Lo Strasburgo quest'anno ha fatto, per chi segue il calcio francese, un'ottima stagione anche nelle coppe. Questo ragazzo a centrocampo ha dato tanta qualità, perché è dinamico, è bravissimo agli inserimenti, quindi è proprio un impulsore, e poi quando arriva davanti la porta con questo piede mancino sa dare l'assist o sta a mettere la palla dentro. Ha una caratteristica, è bravissimo a rompere la prima linea di difesa avversaria, veramente uno che con i movimenti, con i tagli, con le finte, il pallone se lo gestisce proprio bene, lo sa gestire veramente bene. È da luglio scorso che è salito in prima squadra, perché lui è un prodotto proprio dello Strasburgo, delle giovanili, giocava una piccola squadra proprio da bambino, ma poi è entrato a Strasburgo e lì si è fatto tutto ottimo il percorso, ed è stato, come dicevo, anche ottimo nella nazionale Under 20 marocchina, dove io l'ho visto bene in un torneo, e queste sue caratteristiche anche di eleganza, di saper gestire il pallone, e mi ricorda molto Lucio, soprattutto tu, Ramsey del Newcastle, Jacob Ramsey, c'è un po' quella sua capacità di inserire il pallone, con due mancini, questo mancino molto educato, questa capacità anche di verticalizzazione e soprattutto queste capacità di inserimento e di gol, tant'è che il ragazzo vale 22 milioni di euro, la nazionale marocchina è forte, c'era tanta scelta a centrocampo,
1: si è sfortunato lui
3: devo dire, però l'hanno inserito e rappresenterà sicuramente il futuro, aver già raccolto la convocazione, perché inizialmente hanno fatto una preselezione di 50, per lui è stata una grandissima soddisfazione, magari visto che è a lungo morato questo mondiale lo vedremo un po'. Samir El Mouarabet.
1: È quello dei 3 che conosco meglio, l'ho visto tanto, devo dire l'ho scoperto io quest'anno con lo Strasburgo, dove ho iniziato a trovare spazio, anche un bel passo, insomma un giocatore anche con un bel fisico, una bella fisicità, forse anche con delle leve anche più lunghe rispetto a Ramsey. Dicevo, è sfortunato perché purtroppo il Marocco ha dei giocatori a centrocampo, Marco, anche sarà molto interessante seguirlo, forti, perché poi appunto se guardiamo Elena Wi, comunque nella Roma ha fatto molto bene, Boadì è uno di quelli che è cresciuto tantissimo quest'anno, ancora più giovane, ancora più talento, quindi non farà il titolare, però è un ragazzo che a me piace, lo Strasburgo è una squadra molto talentuosa, quindi lo ha valorizzato molto questa stagione.
3: Ha fatto anche molto, ha dato anche molti assist a Panicelli, il centravanti che è venuto alle cronache, Panichelli come lo chiamano in inglese, l'argentino Panicelli, che poi è fortunato e devo dire che ha toccato spesso la verticalizzazione di questo ragazzo. L'hanno convocato proprio per la sua caratteristica, entrare subito a partita.

0: sempre attenta alla fase difensiva, ma sempre propositivo nel far ripartire l'azione e accompagnare l'azione d'attacco. Caratteristiche che poi in Sud America i terzini sinistri sono molto molto propensi a fare, e soprattutto e lo fanno fare a chi ha una tecnica ottima, e questo pure c'è un piede sinistro che sa fare benissimo gli assist e sa dare benissimo, molto bravo anche nelle verticalizzazioni e nei tagli. Cresce in patria in una piccola squadra, poi passa al Guarani, che è una squadra leggermente più importante, si mette in mostra e finisce al Talleres, che è una media squadra argentina, ma si è messo veramente in mostra in questa squadra argentina, perché ha avuto un ottimo impatto e nelle lighe nazionali e nelle coppe, perché il Talleres poi ha partecipato alla Coppa Sudamericana. E devo dire che questo ragazzo sulla sinistra dà una grandissima quantità, grande qualità e tempra sudamericana, quindi è uno da vedere. A me mi ricorda Grimaldo del Leverkusen, mi ricorda un pochettino quel modo di attaccare lo spazio quando è avanti, quel modo di difendere, chiaramente molto più offensivi che difensivi, ma devo dire che Maidana è molto molto bravo anche una linea 4 proprio a fare il terzino. Vale sui 5 milioni d'euro, si è preso anche lui alla fine la convocazione del mondiale, non so se lo vedremo titolare perché è un'ottima alternativa, però potrebbe giocare anche lui, quindi Alessandro Maidana.
1: Beh, non lo conoscevo. Però molto tecnico, ho visto i video, basta, poi mi fido insomma di Marco Palma.
2: Io ovviamente prendo appunti, così li guardiamo durante il mondiale.
1: Alle 3 di notte, alle 3 alle 4 di notte ci alziamo per vederli.
2: Qualcuno toccherà alzarsi. Dai.
1: Sembra un Parisi potenziato, dai pochi video che ho visto, mi sembra con tutto il rispetto per Parisi chiaramente, però un Parisi con dei mezzi tecnici.
2: Vabbè, hai detto potenziato, ci può
1: potenziato,
2: stare.
1: Insomma. Potenziato,
0: lo ricorda anche proprio esteticamente,
1: esatto.
0: È vero.
1: Beh,
0: ragione,
1: è l'evoluzione.
0: Esteticamente l'evoluzione.
2: Bene, andiamo avanti, dai, l'ultimo.
0: È l'ultimo, proprio un ragazzo giovanissimo che anche lui è arrivato ai mondiali, si chiama Findlay Curtis, un ragazzo dell'1-10-2006, 180 centimetri, piede destro, va al mondiale con la Scozia, e lui è un esterno d'attacco, gioca nei Rangers Glasgow. Giocatore, ragazzi, mi è sempre piaciuto per la sua capacità di giocare esterno di fascia a sinistra o a destra, o rientrare sul piede forte o comunque scendere sulla fascia, allargare la squadra e fare assist. Quando gioca sul piede forte rientra lì, pure fa assist oppure va alla conclusione. Costanza, qualità, tant'è che è un 2006 e vi assicuro che il reparto centrocampo attacco della Scozia non è scarsissimo, ma la sua capacità, la sua adattabilità, un ragazzo cresciuto nei Rangers Glasgow, le sue qualità di dribbling, la sua freschezza e soprattutto la sua freddezza davanti alla porta, perché questo davanti alla porta, quando ci sta, la palla la mette dentro. Ha fatto benissimo nelle giovanili, tant'è che a gennaio, da luglio a gennaio ha partecipato all'attività della prima squadra, poi un prestito al Kilmarnock, che è sempre una squadra della prima lega scozzese e anche di livello, dove ha fatto un finale di stagione veramente ottimo, segnando, trascinando la squadra a ottimi risultati e risultando spesso l'MVP. E questo ha fatto sì che pure nel 2006, che non aveva partecipato tantissimo all'attività della nazionale maggiore, ma era stato uno dei perni dell'Under 20, hanno scelto di portarlo perché poi tra l'altro, seppur un 2006, è un ragazzo molto maturo, molto posato, ed è stato fra le scelte, c'era un po' di indecisione, è stato portato lui. Oltre a questo, soprattutto anche lui, per la capacità di avere subito ritmo se entra in campo durante la partita e di poter essere schierato indipendentemente da due fasce o anche da trequartista, perché la qualità ce n'è tanta. Negli allenamenti spesso scambia la palla e segue le indicazioni che gli dà un grande come Matt Tomlin, quindi un ragazzo che bisognerà seguire, sicuramente con la Scozia lo vedremo, perché il cambio di passo lo dà sempre Findlay Curtis.
2: Bene, bene, bene, li andremo a osservare nelle rispettive nazionali.
1: Sì, anche lui l'ho visto poco, devo dire. L'ho visto quest'anno qualche sprazzo in Europa League, però come dico sempre, poco per giudicare. Mi ha colpito molto, una gran forza nelle gambe. Veramente, sai, quei giocatori con le gambe solide, difficile anche da spostare. Molto scozzese in questo senso. Lo devo osservare meglio, però. Ammetto, devo. Me lo segno. Già lo conoscevo di fama, ma l'ho visto poco.
2: Bene, Marco, noi ci dobbiamo fermare con te, naturalmente ci risentiamo perché sarai preziosissimo in questo mondiale per andare a scoprire un po' di giocatori.
1: Ce ne sono tanti.
2: Veramente tanti, quindi grazie. Sarà un appuntamento che ci teniamo, poi vediamo insomma come andranno le cose, se ci sono anche degli interessamenti di qualche club italiano per qualche giocatore che poi piano piano scopriamo, lo andremo a presentare insieme a te. Grazie Marco, alla prossima settimana, ti aspettiamo. Grazie ancora a Marco Palma per queste sue analisi molto attente. Tra l'altro devo dire che quest'anno con Marco abbiamo raggiunto spesso

0: paesi all'estero, oltre i confini, insomma, che ci hanno citato, e questo ci fa molto piacere, molto soprattutto sì. È il lavoro di Marco, insomma, no, noi lo possiamo solo accompagnare e dare la possibilità a lui di raccontare quello che è un po' il suo lavoro e presentare i calciatori. Ecco.
1: Io, insomma, seguo i campionati esteri, ma Marco conosce 10 talenti in più rispetto a me ogni volta.
0: Ma sai che io penso che poi...
1: Per ogni talento che conosco io,
0: le specialità ci sono, no? Quindi...
1: Beh, specializzarsi. Marco specializzarsi, è un fenomeno, bravissimo.
0: Su questo, veramente. Allora, dunque, diamo un'occhiata ancora ad una news, poi io rispondo velocemente ad Antonio perché non voglio entrare in questa polemica, Antonio, però sai... mandarmi un messaggio così ci sta, per carità, vai, è una tua idea su quello che è successo all'epoca, però mi sa di poca conoscenza di questo sport, e quindi io penso che bisognerebbe conoscere tante cose, e non mi va di entrare in una polemica che abbiamo che è stata raccontata in un modo, vista in un modo, insomma ci sarebbe da aprire un file, e quando mi scrivi non si è visto mai nel motorsport una cosa del genere, io ne ho viste tante invece, perché questo sport lo seguo da una vita, e quindi non mi scandalizzo, e credo che ci sarebbe da aprire un file su quella storia lì grossissimo, e non è il caso, insomma, quindi tanto ormai l'Italia ha preso una posizione grazie ai media e grazie a quello che è stato, diciamo, il personaggio, e non è che dobbiamo cambiare la testa delle persone. Chi invece ha un po' di obiettività e riesce a vedere questo contesto in maniera diversa sa bene, se poi tu vai dentro e parli con chi è dentro, sa bene che la verità non è quella che poi è emersa come è stata raccontata. Ci sia stato così un errore di entrambe le parti, che ha macchiato entrambi i piloti e anche questo sport, portando poi un atteggiamento da stadio in questo sport che non si era mai visto nella storia di questo sport, ecco, lo sottolineo. Quindi io mi fermo così, perché, ti ripeto, è una polemica troppo...
1: Però sei stato chiaro,
0: e
1: Marco.
0: Quindi direi che secondo me entrambi si sono macchiati, e sapete per quale motivo? Perché se Valentino si guarda allo specchio, guarda Marquez, e se Marquez guarda allo specchio, vede Valentino.
1: Vabbè, lo hai detto molto chiaramente.
0: E entrambi, quindi i santi, non sono nessuno dei due santi. Diciamo che
1: i santi si trovano solo in paradiso.
0: Da altre parti.
1: Va bene.
0: Dai, andiamo avanti.
1: No, ti riporto solo un'ultima ora sul Venezia, perché...
0: Ah, importante ultima ora,
1: sì,
0: assolutamente.
1: Perché c'è una conferma importante per un tecnico che ha lavorato molto bene nel corso di questa stagione, in particolar modo dopo un inizio complicato con il Venezia Stropa, ha fatto un percorso eccellente con il Venezia in Serie B, confermato, addirittura arriva il rinnovo fino al 2029 per il tecnico, quindi un'altra occasione per lui in Serie A, un'occasione con questo Venezia che vuole cercare finalmente di mantenere la categoria. Il rinnovo fino al 2029 certifica la volontà anche della società di continuare a credere nel tecnico, e poi a margine, insomma, ti aggiungo che un altro rinnovo fino al 2029 viene scritto su Tutto Mercato Web, nel pezzo di approfondimento di Daniele Najjar. Giovanni Di Lorenzo anche potrebbe legarsi con il Napoli fino al 2029, il suo attuale contratto è in scadenza nel 2028, ma c'è la possibilità di allungarlo di un'ulteriore stagione. È ovvio che, Marco, spostare l'orizzonte contrattuale fino al 2029 significherebbe chiudere praticamente a 36 anni con il Napoli, quindi Di Lorenzo si sta per legare a vita con il Napoli, e raggiungerebbe 10 anni, perché lui era arrivato nel 2019, insomma, anche qui un premio alla fedeltà, al rendimento e alla continuità che ha dato questo giocatore nel corso delle ultime stagioni.
0: Bene. Siamo per chiudere, quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Che
1: grazie a te,
0: Marco. Grazie ancora. Noi adesso ci fermiamo dopo l'anteprima, stiamo a ripartire con appunto Maracanà. Arriva Stefano Impallomeni, abbiamo un po' dei temi generali che andremo ad affrontare insieme a Stefano, quindi potete come sempre interagire al 331-8200213. Saluto gli amici che sono su Gold TV al canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, che si sono uniti a noi. A tra poco. Grazie ancora, Lucio.
1: Ciao, Marco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
0: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
1: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. Così l'agenzia di stampa nazionale. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma per Israele Hezbollah opera in quella zona.
0: In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore, una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il Parlamento a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione, stabilendo un aumento della punizione. Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge, ha affermato Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
1: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
0: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federal Alberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze, il 90,7%, si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7,5 miliardi.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, bene, bene, bene, eccoci qua. Ciao Stefano!
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti voi. Ci siamo per questo pomeriggio con voi per andare a seguire un po' di situazioni, affrontare temi. È chiaro che si parla ancora, Stefano, di nazionale. Arrivano ancora messaggi su Baldini, messaggi che non vogliono Mancini. Si ritorna sempre su quella querelle di quell'estate. E
5: non è stato perdonato.
3: Sì.
5: Ma forse anche magari non convince, non piace. Sono fatti tanti nomi, Conte, Allegri, Mancini, insomma. Non so che dirti, ieri abbiamo parlato di questa cosa qui, ha sempre chiesto scusa, insomma, voglio dire, c'è sempre anche una possibilità di ripartire, però capisco che poi anche la maggior parte della gente deve esprimere la propria opinione, quindi
3: no, ma ci mancherebbe, l'opinione è legittima di tutti, ci mancherebbe, come anche di chi ad esempio c'è un approfondimento di Raimondo De Magistris su tutto mercato web. Lui fa delle domande, no? Rilanciare il calcio italiano con un CT fuggito 3 anni fa in Arabia o con quello che non dura più di 2 anni, perché c'è anche questa, no, sulla, da mettere. C'è una terza via, ma la Go così sarà così coraggioso di affidare la nazionale a Silvio Baldini? E io credo che questa sia un'ipotesi da scartare, ma non perché Baldini non sia bravo, ma non penso che sia questa la direzione che vorrà seguire,
5: quando,
3: no?
5: Il presidente si insedia,
3: c'è una porta qualcuno, però è anche legittimo, no? Mi sembra,
5: sì,
3: fare una scelta.
5: Gioco forza, devi portare una scelta nuova, un uomo che scegli tu, non che magari trovi lì.
3: Certo. Poi io ti devo dire, se devo scegliere tra Mancini e Conte, io, sai, mi piace sempre dire il mio pensiero, sono più per Mancini. In questo momento
5: ieri abbiamo detto del perché, insomma, Mancini, anche se poi sembrano
3: sono due bravi allenatori,
5: Mancini sono proprio gli antipodi, no? Proprio come look, come pensieri, come tante cose, però hanno in comune questa voglia di rischiare, di mettere subito dei giovani, di metterli sempre, no, alla prova, e lì bisognerà ripartire da lì, Marco, perché magari, ecco, puoi riconfermare 5, 6, 7 giocatori, poi però devi rifare un nuovo corso.
3: Certo, qualcuno ci sottolinea, però Mancini negli ultimi anni come allenatore si è un po' offuscato, mentre Conte è sempre stato molto attivo,
5: sì,
3: molto,
5: no,
3: sul,
5: è vero,
3: pezzo, questo è vero, però questo
5: molto relativo. Poi tra l'altro Mancini è stato l'ultimo a vincere con la nazionale,
3: sì, tra l'altro giocando anche un bel calcio, bisogna dire
5: io
3: la
5: mi ricordo, la nazionale aveva fatto un percorso straordinario di
3: mi
5: crescita.
3: Sembra che ha più il numero alto di vittorie che ha fatto con la nazionale,
5: no,
3: Mancini.
5: La striscia di imbattibilità credo che sia stata 37 partite senza perdere, 30 vittorie e 7 pareggi. Cosa, un record che all'epoca, insomma, era
3: c'era il ranking, no, ma poi giocava anche bene,
5: importante, l'Italia stava tra, poi c'è stato un po', insomma, questa aspettativa di poter far bene in un ipotetico mondiale, poi non ci siamo andati e si è fermata lì la strada, però insomma io mi ricordo la nazionale giocava molto bene,
3: sì, ha voglia, ha fatto un percorso dove esprimeva calcio,
5: poi mi dirai nella fase nell'europeo, c'è stata anche una componente di fortuna, vabbè, tante cose, però poi la squadra, lo staff, insomma il gruppo,
3: ma sai,
5: l'hanno,
3: Stefano,
5: fatta e hanno meritato il trionfo.
3: Io penso pure che quando si arriva alla fase dove c'è l'eliminazione diretta, lì subentra anche la tensione, è anche difficile esprimersi benissimo a livello di calcio, c'è anche la preoccupazione, la tensione a non prendere il gol. Mentre sai, quando ci sono i gironi c'è la possibilità di recuperare una partita, è un po' diverso il discorso. Dopo è chiaro che viene anche un po' meno la fase, diciamo così, del gioco, arriva un po' più la concretezza. Però complessivamente mi sembra sia stato un buon lavoro.
5: Biennio,
3: ecco.
5: Cioè, all'inizio faceva un po' fatica, poi era una squadra spettacolare, anche molto bella da vedere.
3: A me piaceva, io l'ho sempre sottolineato anche qui in diretta.
5: Poi piano piano si è andata a spegnere un po' tutta sta cosa, insomma ha fatto 37 partite imbattibili.
3: È vero,
5: cioè,
3: anche
5: Mancini ha fatto bene,
3: è vero,
5: con
3: anche
5: la nazionale non è che ha fatto male, poi certamente non è andata ai mondiali e uno si ricorda i mondiali, però noi ci dobbiamo dimenticare che abbiamo vinto un titolo europeo che mancava da tantissimi anni, cioè dobbiamo metterlo nell'analisi, nel bilancio complessivo di questi queste, cioè, queste qualificazioni, non qualificazioni mondiali, queste cose fallimentari, queste... però c'è anche stato un trionfo, Marco, non abbiamo vinto un europeo mica nel 1940, nel 2021.
3: non è che sono passati
5: 5 anni,
3: voglio dire, va bene, dai, vediamo, perché poi ancora, insomma, non c'è nessun tipo di scelta definitiva,
5: cioè voglio dire, Mancini sa, perché mi ricordo, ti ricordi quanti ne convocò?
3: Sì.
5: Mi ricordo nomi anche che, insomma, non mi trovavano, cioè voglio dire, io non, ha chiamato di tutto, tutti e di tutto, cioè voglio dire, poi ha costruito una squadra, si è fatto un'idea.
3: Sì, sì.
5: E Baldini, secondo me, fa una cosa diversa, si è portato all'Under 21, ha fatto queste due partite, quindi secondo me si possono lavorare insieme. Baldini può restare all'Under 21 e Mancini con la nazionale maggiore. Poi se tu mi dici Baldini avrebbe meritato la nazionale maggiore, secondo me, te l'avevo detto, sono stato tra i primi, sì, però il presidente federale, che sia Bede o Malagò, si presenta con
3: è quello che con tutto
5: non ce lo vedo, poi
3: però già tenerlo dentro, con la lavorare parte. Con l'Under 21 è anche quella una garanzia. Senti, dalla nazionale italiana al Brasile, stavo leggendo Ancelotti e non solo, sfida la storia, nessun tecnico straniero ha mai vinto il mondiale con il Brasile. Esatto, quindi c'è questa situazione, è stato accolto benissimo, Ancelotti sta facendo il suo lavoro, sta preparando la squadra per questo mondiale, purtroppo ha perso qualche giocatore, vedi Wesley, che insomma è una pedina che poteva risultare molto importante per caratteristiche, per qualità. E, insomma, i bookmakers danno favorite, le due grandi favorite sono la Francia e la Spagna per quanto riguarda appunto i favoriti. E c'è poi il Brasile appunto di Ancelotti, che mi incuriosisce vedere questa squadra in questo cammino coallenata da Ancelotti, e vediamo dove arriverà, perché no?
5: Sai, in un mondiale, Marco, se entri in forma poi diventi, ci sono quelle situazioni in cui poi diventi squadra a strada facendo.
3: Beh, loro Francia, la qualità ce l'hanno,
5: la Francia è la squadra più forte, però sappiamo che la presunzione della Francia è anche un fattore, no? Quando si sentono forti, magari belli, può giocare un brutto scherzo questa cosa.
3: Gli ultimi,
5: però credo che siano i grandi,
3: esatto, gli ultimi allenatori che hanno vinto il mondiale sono tutti appartenenti alle loro nazionalità, quindi prendo proprio gli ultimi che ti posso dire: Scaloni argentino, Deschamps francese, Love tedesco con la Germania, Del Bosco spagnolo con la Spagna, Lippi italiano con l'Italia, Scolari brasiliano col Brasile e via dicendo, insomma, quindi c'è questa cosa che
5: Scaloni argentino con l'Argentina,
3: capito? Quindi bisogna, no? Deve sfatare anche questa cosa, Ancelotti.
5: Non sarà facile, anche perché secondo me non ha la squadra per vincere. Poi sarà una vittoria, cioè, se ora dovesse arrivare però il titolo mondiale in Brasile,
3: il coronamento di una carriera straordinaria.
5: Sarebbe clamoroso,
3: perché
5: secondo me non c'ha una squadra per vincere il mondiale. C'ha 3-4 individualità straordinarie, però non mi sembra una squadra più forte. Se la fa diventare squadra, allora questa è un po' la sfida di Ancelotti, no? L'equilibrio, queste cose qua, lui è molto bravo a fare questo.
3: Sì, vediamo, insomma, poi proveremo anche a fare un po' il giochino dei pronostici nei prossimi giorni, si comincia giovedì con la manifestazione d'apertura e poi si parte con le tante partite che andremo a vedere, analizzare e via dicendo nel corso di questo mese. A me il mondiale piace tantissimo, devo dire la verità.
5: Sono
3: degli eventi bellissimi che ti fanno conoscere anche
5: scorpacciata di partite.
3: Partite, giocatori, nazionali.
5: Ma poi anche storie, no?
3: Sì, assolutamente.
5: Storie, per esempio, delle nazionali che arrivano lì.
3: C'è un mondiale a cui sei particolarmente attaccato, che lo ricordi?
5: Ma io ne ho fatti, guarda, ne ho seguiti tre, sono meravigliosi tutti. Poi tra l'altro in paesi straordinari, perché il Sudafrica particolare. Mandela, tutta la presentazione, la cerimonia, insomma.
3: Quanti giorni sei stato lì?
5: No, l'eliminazione, sono tornato dopo l'eliminazione dell'Italia. Poi in Brasile invece l'ho fatto tutto, e Berlino e quello della Germania tutto, perché insomma io non è che seguivo la squadra, sai, quando fai anche,
3: certo,
5: tutto quando seguivi tutto il mondiale.
3: Tutto il mondiale. Quindi anche i spostamenti, immagino.
5: No, io ero fisso a Monaco di Baviera, però ho seguito la nazionale negli ultimi giorni a Berlino.
3: Ok.
5: E devi seguire poi tutte le partite, quindi la memoria, seguire tutto il mondiale in sintesi,
3: anche perché poi ci sono i pezzi da fare, i servizi da fare,
5: tu sai
3: eccetera,
5: di che
3: eccetera.
5: Cosa, ecco.
3: Quindi
5: non è un lavoro. Poi tra l'altro qualcuno, insomma, mi ha preso anche in giro, però nel senso che in Brasile c'erano, sai, le critiche televisive, le cose, tu stai in vacanza, diverti, a Copacabana.
3: Sì, sì, sì.
5: Però sai, poi è bello perché vabbè, ci sono dei critici che, poi, no, che... ma sono dei critici che sono molto bravi, no? Poi a descrivere le cose, hanno una rubrichetta, adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama, però insomma va per la maggiore. E credo che, poi scrive sempre, è famoso, ma credo che non abbia mai fatto questo lavoro. E quindi è bello che perché c'è qualcuno che poi diventa autorevole, importante e non sa come si fa questo lavoro. E beh, guarda, succede pure questo in Italia.
3: Sì, vabbè, ma tu sai che...
5: allora capirai, ma non solo mio, ma sai, delle frustate, delle critiche, ci sta,
3: ma, vabbè, poi, ma tu sai che i tuttologi sono veramente diffusi in ogni settore,
5: riconosci i limiti magari, le cose, però insomma
3: poi io quando si lavora
5: sforzo,
3: si sbaglia,
5: cioè,
3: pure
5: la vacanza no, dai, tutto, la vacanza.
3: Non credo proprio, insomma,
5: cioè, magari scrivi 60 righe invece dormi 3 ore a notte per 41 giorni consecutivi. Cioè, ci vuole anche, no?
3: Lo
5: sai, fisico, testa,
3: assolutamente,
5: disciplina.
3: E quindi è vero.
5: Magari chi scrive, chi ha scritto, non l'ha mai fatto questo lavoro. E continua a scrivere.
3: E
5: continua,
3: beh,
5: a essere importante. Oppure giurie, cose.
3: E beh, cioè...
5: passata la storia, passerà la storia per critico televisivo.
3: Allora,
5: ha mai fatto televisione? No.
3: No. Allora Massimo ci scrive che il mondiale, magari chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, qual è stato il mondiale ad oggi che portate particolarmente nel cuore. Per esempio Massimo risponde subito, dice Spagna 82, per me il mondiale più bello, anzi più presente, anche più presente, insomma, anche il Salvador c'era, vabbè, lui insomma il mondiale dell'82. Questo già,
5: beh,
3: vedi?
5: Sì, quello è il mondiale a cui sono legato proprio come passione, cioè come amante del calcio. Quella è stata una cosa meravigliosa. L'82 vissuto da ragazzino, no? Abbiamo vissuto, eravamo piccoli. Fu una cosa bellissima.
3: Sì, sì.
5: Cioè, lì ti sentivi proprio padrone del mondo, perché non immaginavi che l'Italia avrebbe potuto vincere il mondiale.
3: Sì,
5: poi,
3: io avevo 10 anni, lo ricordo, veramente un grande
5: il
3: affetto.
5: Il gironcino giocato in maniera proprio, le critiche, le cose, il silenzio.
3: Mamma mia.
5: Ma dove andiamo?
3: Vedi, Spagna 82 sta prendendo voti.
5: Spagna
3: 82
5: io lo scelgo proprio, perché lì hai battuto Argentina e Brasile, perché lì la formula era non che tu andavi agli ottavi di finale, ricordi Marco? Era il gironcino,
3: sì,
5: a,
3: sì,
5: tre.
3: A tre squadre, come no?
5: E quindi...
3: E noi facemmo tre partite bruttissime, ma di una bruttezza proprio clamorosa.
5: Abbiamo battuto l'Argentina e
3: Camerun, Perù, Polonia.
5: E siamo andati a fare la semifinale con la Polonia e
3: Tre punti.
5: E poi la finale con la Germania.
3: Con tre squadre, insomma, di molto modeste, parliamoci chiaro.
5: Perù.
3: All'epoca, Perù, Camerun e Polonia, insomma, non è che erano squadroni... Forse la Polonia aveva dei giocatori che io mi ricordo Lato che c'aveva sembrava che c'aveva 200 anni invece.
5: Abbiamo fatto tre pareggi.
3: Sì, tre pareggi.
5: Tre pareggi col gol di Bruno Conti col Perù, sì, e di Ciccio Graziani contro il Camerun.
3: Io sono particolarmente legato invece, ti devo dire, al mondiale di Italia 90.
5: Beh, sì, bellissimo.
3: Un'estate
5: quella,
3: bellissima,
5: certo.
3: Vissuta, poi considera loro stavano a Marino, la nazionale italiana, e quindi noi ragazzetti andavamo su col motorino a vedere avanti e indietro, per vedere, per strappare veramente qualche immagine, qualche foto, eccetera. E poi mi ricordo la nazionale quando partiva da lì per andare allo stadio, c'era sto corteo, una roba, quello sono particolarmente legato. E poi mi ricordo invece il mondiale dell'86, Stefano, perché le partite anche all'epoca c'erano degli orari un po' strani, ti ricordi, 86 in Messico, pure lì c'erano,
5: sì,
3: degli orari un po' particolari, e mi ricordo che vedevo queste partite con mio papà da soli, perché nel salotto dormivano tutti e noi vedevamo queste partite della nazionale.
5: Uscimmo con la Francia.
3: Sì, noi uscimmo con la Francia, poi vabbè, dopo lì ci fu il grande mondiale di Maradona, insomma, che fece...
5: fu spettacolare. Fu spettacolare. Una cosa che io ho mai visto un calciatore
3: per me il mondiale
5: dominante.
3: Un altro amico, Marian da Bergamo, ci scrive che il mondiale a cui è molto legato è quello del 94 per la mia Romania, vedi?
5: Ah.
3: La generazione d'oro, vedi?
5: Beh,
3: ci sono,
5: sì,
3: giustamente. Vero, verissimo, verissimo. Anche momenti. Beh,
5: anche il 94, pieno polemiche, Baggio, Sacchi, cose.
3: Come no?
5: Poi
3: come
5: c'era
3: no?
5: Un caldo terrificante, però insomma, è una nazionale che poi emozionò dagli ottavi in poi.
3: Sì. Poi, vabbè, c'è il rigore sbagliato da Baggio, che è quello purtroppo che ha segnato anche lui, perché lui ne parla sempre veramente con grande...
5: Comunque fu ricco di contenuti giornalistici, cioè c'era sempre questa cosa, mi ricordo, era Baggio De Sacchi.
3: Come no?
5: L'espulsione contro la Norvegia del portiere. Come no? C'è Marcheggiani, chi sostituisce Sacchi? Baggio. Baggio labiale, no?
3: Lì lo mandò un po' a quel paese.
5: E poi... No, lo sostituì quella partita. No, giusto?
3: Sì, lui è uscito. Sì, non mi ricordo. Sì. Allora, 331-8200-213, se volete continuare a mandare ancora i vostri messaggi. Buonasera signori, Mondiale 82, sono ancora arrabbiato per la rete del 4-2 di Antonioni con il Brasile ingiustamente annullata, guarda, verissimo.
5: Pure io, verissimo. Poi giocò un Mondiale, quella partita fece una partita Antonioni mostruosa.
3: Antonioni era un giocatore straordinario.
5: Che giocatore.
3: Ma quanto mi piaceva, guarda. Aveva un'eleganza.
5: Aveva un'accelerazione.
3: Una raffinatezza, sì. Una visione di gioco, ti ricordi che visione di gioco aveva?
5: Tecnicamente
3: una tecnica pazzesca.
5: Pulita,
3: purtroppo è stato un giocatore di una sfortuna clamorosa. No, sì. Perché pure nell'82...
5: Salta la finale.
3: Capito? Arriva lì, è una roba, una sfortuna clamorosa.
5: Io sono con questo ascoltatore qua. Antonioni meritava, secondo me, l'MVP del Mondiale. È stato
3: un grandissimo giocatore.
5: Grande trascinatore nelle partite con l'Argentina, col Brasile. Ha fatto anche ha fatto tre partite da mostro sacro.
3: Salvatore ci scrive: Marco, parliamo di mondiale, mi torna in mente Bruno Pizzul.
5: Grande Bruno.
3: Che purtroppo non ha mai vinto un mondiale con la nazionale. Era una cosa che raccontava spesso. Che non è riuscito a raccontare una nazionale vincente.
5: Nando Martellini invece.
3: Nando Martellini ci è riuscito. La sospetta partita col Camerun nell'indagine di un giornalista di cui non ricordo il nome.
5: Ma
3: che...
5: per te quel campione del mondo che tu fai, hai fatto tante delle cronache.
3: L'ha studiato.
5: Poi anche con gli amici, con lei, insomma, che conosciamo. Uno se la prepara, la chiusura, cioè campione del
3: secondo
5: mondo.
3: No.
5: È istintivo quello.
3: Per me è istintivo, Stefano. Dopo gli
5: cioè
3: altri
5: quel campione del mondo,
3: io l'ho vista sempre come una cosa molto istintiva.
5: Cioè, tre volte campione del mondo gli è uscita naturale. Oppure uno ce l'ha pronta per utilizzarla in caso di...
3: Non lo so, a me mi è sembrata sempre un po' istintiva. Poi dopo è stata collegata ai tre titoli e quindi... Può darsi pure che l'aveva studiata, non lo so. Sai, nel finale io faccio
5: però,
3: fatica.
5: Ma telecronista, tu vai a fare una finale mondiale, c'è l'Italia. Se l'Italia vince, te prepari la chiosa storica, no? Che rimane proprio là. Pum.
3: Io qua c'ho una teoria diversa. Secondo me è molto
5: scolpita
3: bello
5: sulla
3: anche
5: pietra.
3: Farsi trasportare dall'emozione del
5: no,
3: momento.
5: No, questo sì, però secondo me la tecnica, ecco perché te lo chiedo. Cioè, c'è qualche segretuccio, nel senso che tu te prepari una cosa.
3: Io mi preparavo sempre le intro più che altro. Non nel finale, ecco.
5: Vabbè, Fabio disse prima andiamo a fare le valigie, partiamo, andiamo a Berlino. Sì. Ma prima della vittoria, adesso non mi ricordo la chiusura, ma Civoli, ad esempio.
3: Si preparò il cielo.
5: Il cielo è solo per Berlino. Sì. Non lo so, esce naturale. Sarebbe carino, magari sentirli, no?
3: Proviamo a sentirli, dai, nei prossimi giorni mi hai dato uno spunto.
5: Tu dici che il telecronista ti dice se la prepara.
3: Intanto ormai è passato del tempo.
5: Però
3: non
5: è divertente questa cosa.
3: Non
5: perché
3: vedo
5: poi rimangono lì scolpite frasi è bello.
3: Allora ci diceva: Mondiale 86, avevo 17 anni e fu una delusione grossissima in Messico, anche se era prevista la Colombia e saltò, e non solo per questo motivo. Dice: la sospetta partita col Camerun e l'indagine di un giornalista di cui non ricordo il nome che pagò la cosa con ripercussioni sulla carriera. Quindi Mondiale 86, non ricordo, sono sincero. Il mondiale a cui
5: anche
3: sono...
5: il 78 mi è piaciuto molto anche lì c'è l'aspetto politico sociale, i colonnelli, il potere dell'Argentina.
3: Io quello lo ricordo per un motivo,
5: è bello quello,
3: c'era la televisione a colori.
5: Bellissimo.
3: La prima televisione a
5: poi
3: colori,
5: poi mi ricordo che c'erano le porte con i paletti tipo Subbuteo,
3: è vero,
5: e
3: io
5: sai
3: perché me la ricordo,
5: c'erano le porte e con la rete tirata,
3: che poi nel Subbuteo c'erano due versioni di porte,
5: versioni
3: una
5: di
3: era
5: porte.
3: Quella che dici
5: con
3: tu,
5: con la
3: capito?
5: Rete un po' floscia e quella tirata dietro.
3: Sì, c'era quella.
5: Io mi ricordo queste cose perché mi piaceva e poi l'esordio con la Francia, la Comb, poi Zaccarelli, Causio e Zaccarelli. 2-1.
3: No, ti dicevo, quella del 78 che ero molto più piccolo, me lo ricordo per questo particolare del televisore a colori che aveva papà, e venivano a vedere la partita gli amici lì del pianerottolo e io rimasi folgorato, Stefano, quando vidi, io ancora c'ho sto ricordo, la maglietta arancione dell'Olanda.
5: Che bella.
3: Che ha detto, come la maglietta arancione? Cioè che,
5: al da, 78.
3: Rimasi folgorato da sta maglietta. E io da lì mi sono innamorato dell'Olanda, capito? Quindi da quel momento, perché ti guarda questi con la maglietta arancione, perché da ragazzino mi ricordo sta cosa.
5: Non gliela racconterà di Zoff.
3: Ho capito.
5: Dinone.
3: Tra l'altro c'è un film domani sera. Sì, bello, grande, molto bello da vedere.
5: Grande dinosauro.
3: 82 in Germania, non poté capire la sera dopo la partita in pizzeria cosa abbiamo combinato ai tedeschi. Gli sfottò volavano a destra e a manca. Sì, Gianni da Brindisi.
5: No, anche quella partita con Marcellone lì in panchina, quella fu epica, Dortmund, grosso del Piero.
3: Che bello tirare fuori queste cose. Senti, Uwe ci scrive: il mondiale a cui sono più legato è USA 94, dove avevo 10 anni, da lì impazzito per Valderrama e tutta quella generazione per capelli e stile. Ho sempre tifato per la Colombia. Tra l'altro Valderrama aveva un po' la capigliatura la Gullit, no? Sì. Ti ricordi sto...
5: Beh, ancora c'era proprio un cesto di
3: mamma mia, un cesto, una cosa clamorosa.
5: More no, perché era quasi biondo, non so se
3: non dimenticate Bruno Conti, che
5: Bruno,
3: vabbè, insomma,
5: Marazzico
3: veniva soprannominato Marazzico, giocatore straordinario,
5: è stato il miglior calcio premiato da Pelé.
3: Come
5: il
3: no?
5: Miglior calciatore del mondiale.
3: Ho visto le partite di tutti i mondiali dal 78 ad oggi, ovviamente le storiche vittorie dell'Italia, le delusioni d'Italia 90, ma nelle 86 di notte quelli che ha fatto Maradona non l'ho mai visto fare più a nessuno. Sono d'accordo, Roberto.
5: Cioè lui, quel mondiale, io mi ricordo, lui giocava, Marco, come magari potevi giocare da ragazzino, sai, in parrocchia, che diceva, ma chi è quello, è più forte di tutti? Dava sta sensazione, cioè sì, si svettava su, non sugli 11, sui 22 in campo.
3: Una roba pazzesca.
5: Ma lui si preparò a Roma, fece una preparazione atletica mostruosa, 15 giorni, e all'acqua cetosa. È incredibile,
3: che giocatore.
5: Ha fatto una preparazione incredibile, con quella preparazione ha fatto 31 mesi straordinario.
3: Che giocatore.
5: L'ha vinto. Lo so che è antipatico dire questo, non lo dico mai perché poi è uno sport collettivo, ma l'ha vinto da solo quel mondiale.
3: Ma ha vinto da solo, non c'è.
5: Cioè da solo nel senso che era talmente trascinatore, talmente dentro le partite, col suo talento, con la sua classe, con il suo genio, che ha trasportato una cosa. Ma poi, 4 anni dopo, tu vai a leggere la formazione dell'Argentina, rischia il bis a Roma contro la Germania, no? Gol di Bremer su rigore, le polemiche, il rigore secondo me non c'era. Collino, argentino, fischiato, lui che
3: si è incazzato tantissimo.
5: Si è incazzato tanto, Ma chi c'era? De Zo, chi c'aveva?
3: Pido, Cucciuffo, Brown, Ruggeri. Questa era la Ruggeri che poi andava a Ancona. Ricordi, andò pure a giocare con
5: l'Ancona.
3: Con l'Ancona. Giusti, Burruciaga, che tra l'altro si mise in evidenza. Batista era quello con la barba, te lo ricordi, non si poteva guardare, c'era due piedi, che era una roba impressionante. Enrique, poi c'era un certo Olarte Coechea, che già il nome era talmente lungo che tu già te l'hai riperso.
5: Questa è del 90?
3: Questa è dell'86.
5: Non vai su quella del 90.
3: Maradona e Valdano davanti. Beh, Valdano insomma.
5: No, vai quella del 90.
3: Vado quella del 90.
5: Il 90 è ancora leggermente inferiore a questa. E Dieguito non stava come nell'86, però insomma alla fine c'era Caniggia davanti. La Caniggia, De Zo, Troglio.
3: Pure Troglio c'era.
5: Sì, tra i convocati. Guarda,
3: io Troglio me lo ricordo solo. Pedro, Troglio.
5: Sai, c'era, ecco, tra i forti c'era Sensini.
3: Aspetta, che stiamo quasi in chiusura,
5: sì,
3: ma questa
5: no,
3: la vado
5: questa
3: a prendere.
5: È curioso.
3: No, è bello, dobbiamo fare un pezzo di... Allora, finale 90, eccola qui, c'era Gogo, c'è in porta. Poi, aspetta che non ci vedo più, Ruggeri c'era sempre, Ruggeri era un pilastro proprio dell'Argentina. Poi c'era un certo Simon, Lorenzo, Troglio.
5: Sensini.
3: Basualdo, ma te lo ricordi Basualdo?
5: Basualdo.
3: E poi Maradona e Desotti, c'era pure lui, la finale mondiale, Desotti, non piava la porta manco se gli appostavano.
5: Desotti e Troglio giocavano con Materazzi,
3: ma una roba incredibile.
5: A Flaminio, ricordi?
3: E hanno perso proprio di misura, esatto, hanno perso di misura contro la Germania di Berthold, Buchwald, Augenthaler, Jürgen Kohler, Anders Bremer, Tom Hasler, Matthäus, Littbarski, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann. Ti rendi conto? Di misura hanno perso questi. 1-0 su rigore un po' rubacchiato. Dai, possiamo vedere,
5: non calcio, l'Argentina, mamma perché mia, potevi fare soltanto quello. Mamma però, mia.
3: L'allenatore poi era Bilardo. Franz Beckenbauer per la Germania e c'era Bilardo per l'Argentina. Entrarono anche Monzon e Calderone, questi erano proprio quelli che da battaglia pura, già il nome Monzon e Calderone, e gente che entra in campo, dove devo andare a colpire? Cioè...
5: Però quella del 78, che tra l'altro,
3: fantastico.
5: Dobbiamo ringraziare il nostro editore che ha queste fotografie,
3: sì,
5: che parlano.
3: Bellissime,
5: ma
3: bellissime.
5: Veramente, guarda, ogni volta qua delle cose bellissime, perché proprio ci sono delle foto bellissime, tra cui c'è anche la nazionale argentina.
3: È vero, che mette paura a guardarla.
5: Io,
3: mette
5: quando
3: paura...
5: ogni volta prendo il caffè, sì, la guardo,
3: ma quella dovrebbe essere del 74.
5: Io non ho fatto niente.
3: Quella dovrebbe
5: Passarella,
3: essere
5: non ho fatto niente.
3: Del 74, quella dovrebbe essere la
5: gente. No, 78.
3: 78, che se li incontri per strada te metti paura.
5: Tarantini,
3: sì, tutti i capelloni, che fasce, una cosa.
5: Fiol.
3: Sì, ma una roba proprio, vabbè.
5: Marione Kempes.
3: Allora, vabbè, vi ricordate?
5: Ardiles.
3: Vabbè, sì, dai, tante cose che possiamo ricordare. Oggi faccio 61 primarie dal 1970, non ho seguito i visti mondiali, ma il 1982 resta il top. Ho visto Brasile del 70 favoloso, eppure il nostro Agio ha fatto dannare in Argentina Romania 2-3 nel 94. Vabbè, dai, tanti messaggi,
5: bello.
3: Dai, lo rifacciamo, perché dobbiamo tirare fuori un po' di ricordi in questo periodo. Ci fermiamo break perché arrivano altri amici, cominciamo ad analizzare un po' di temi di giornata, tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. Dopo gli ultimi Masters 1000 e il crollo all'Open di Francia, Sinner si era concesso qualche giorno di riposo in Sardegna. L'azzurro era stato colpito da un malessere fisico durante il match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, una difficoltà che gli era costata la sconfitta. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della Nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Prosegue la preparazione delle nazionali impegnate ai mondiali e dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa, la Spagna ha concluso il suo ciclo battendo 3-1 il Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta come Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla, in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. Con una formazione quasi al completo nel primo tempo, con Rodri titolare a centrocampo, hanno ben giocato in attacco e controllato la partita senza sforzarsi eccessivamente contro il Perù, che non si è ancora qualificato. Con questa vittoria, la Roja ha esteso la sua striscia di imbattibilità nei tempi regolamentari a 29 partite. La Volleyball Nations League dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani alle 22 italiane, gli azzurri di Fefe De Giorgi faranno il loro esordio a Ottawa contro la Francia, campione olimpica. Per l'Italia si tratta di un debutto particolarmente significativo, non soltanto perché arriva contro una delle favorite della manifestazione, ma anche perché inaugura il percorso di una squadra profondamente rinnovata. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115 a 111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, tutto il calcio che ti serve.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao,
0: eccoci
1: tutti.
0: Qua, eccoci qua. Allora, ben ritrovati come sempre, andiamo avanti, stiamo per presentare chi ci accompagnerà in questo momento, però vado al volo su tutto Mercato Web perché c'è questo incontro in atto Inter-Udinese a Milano, non solo per Solé, ma c'è anche il nome di Atta. Quindi possiamo andare un attimo, chiedo in regia se possiamo andare un attimo sul sito, così diamo un'occhiata. Eccolo qui, c'è questo incontro per già ieri avevamo un po' parlato di questo nome di Solé con Cristian Recalcati, c'è questo incontro per parlare di lui ma anche di Atta, quindi due profili che interessano all'Inter. Tra l'altro aggiungo che ho letto che poi ne parliamo sul discorso di Palestra, Stefano, perché l'Inter arriva a 43 come offerte in questo momento, mentre rimane,
1: mi ricorda un po' la trattativa di Lookman.
0: Pure a me, lo sai. E Marotta ha detto che è un giocatore in questo momento Palestra fuori prezzo, e quindi questo ci fa capire.
1: No, vabbè, ma 5 sono d'accordo con te.
0: Per quanto bravo sia, è chiaro che. Vabbè, allora intanto vado a dare subito il buon pomeriggio al nostro match analyst Andrea Piervincenzi.
1: Ciao,
0: che
1: Andrea.
0: Ritroviamo. Ciao Andrea, ben trovato Andrea.
2: Grazie. Buon pomeriggio a tutti.
0: Con noi c'è anche mister Giovanni Mussa, che ringrazio tanto.
1: Ciao,
0: ciao mister, ben trovato.
2: Ciao, grazie, ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Mister, mi dai un giudizio veloce su questi due profili, ossia Solé come difensore che sta cercando l'Inter e anche Artur Atta, dei due giocatori dell'Udinese, c'è questo incontro a Milano, quindi in particolar modo Solé è il primo obiettivo, ma l'Inter sta ragionando anche su Artur Atta.
2: Allora, parto da Atta perché è un giocatore che mi piace molto, che ho seguito tutto l'anno. È un profilo molto interessante perché è un giocatore tecnico, è una mezzala moderna, una mezzala di inserimento con grande abilità, cioè è un trequartista che lavora da mezzala e quindi è un giocatore alla Mkhitaryan. Questo è il sostituto, è un po' alla Sucic, si può assomigliare a Sucic, però ha anche qualcosa di diverso da un punto di vista anche atletico eccetera. Invece Atta è proprio un giocatore molto tecnico e quindi è un giocatore che ti salta l'uomo, che crea superiorità, ha l'assist nelle sue corde, deve migliorare da un punto di vista di finalizzazione perché l'ho visto arrivare spesso e non essere bello cattivo come serve, però è un giocatore di prospettiva, sicuramente un buon profilo. Solé, vabbè, l'abbiamo visto un po' tutti, è un giocatore fisicamente straripante, un po' troppo sicuro di sé, ma questa sicurezza gli deriva dal fatto di stare nell'Udinese, secondo me, cioè lì lo puoi fare, lo devi fare, magari poi confrontandoti durante l'anno con dei campioni di un altro livello capisci che il tuo tasso tecnico non è a livello di quello degli altri, quindi devi fare cose diverse e devi lavorare per arrivare al piano tecnico degli altri. Però Solé è sicuramente un profilo già pronto per la Serie A, un profilo anche importante per la Serie A. Ecco, è un giocatore.
0: Due acquisti da Inter, vi chiedo, così ci ragioniamo un attimo. Sono due acquisti da Inter che deve affrontare anche, ricordiamo, la Champions League e fare un percorso migliore dello scorso anno.
1: Si
0: quindi
1: possono integrare, sono d'accordo. Si è integrare, stato perfetto, Giovanni, nella descrizione dei due. Sì. Concordo.
2: Ci stanno tutti e due, sì. Diciamo che uno è già pronto, cioè Solé sicuramente è un giocatore che lo butti dentro e non figura di sicuro perché ha anche quella sfacciataggine, diciamo, no? In termine buono, cioè dire ok, io ci sono forte, cioè ha l'autostima sufficiente eccetera. Ogni tanto perde autostima e lascia lì qualche pallone importante perché non ha ancora capito quanto è forte, quindi su Atta ci vorrà un po' più di pazienza secondo me.
0: Okay.
2: Però è un giocatore che c'è,
1: ecco. Bravo Giovanni,
0: concordi Stefano, anche tu. Sono due giocatori inseriti in questo Inter, possono
1: meglio non ci poteva.
0: Andrea, vengo anche da te perché poi insomma l'Inter sta cercando, no, di inserire, lo abbiamo sempre detto, adesso entra la fase dove devi rigenerare un po' questa squadra, inserire anche dei profili più giovani, certo. E quindi anche quelli che sono emersi, no, nell'ultimo anno e hanno
1: è
0: dimostrato.
1: È sulla scia, Marco, dei Sucic, di questa cosa qua, che all'inizio pensavamo ma insomma, i giocatori possono, che contributo possono dare all'Inter,
0: l'hanno dato, come no. Andrea.
3: Allora, guarda, su Atta secondo me addirittura c'è qualcosa in più di quello che sembra, nel senso perché in conduzione è anche fortissimo, cioè quando porta palla c'ha la gamba per andare, c'ha 50-60 metri addirittura, forte nelle sterzate, cambia direzione, sottoporta, sotto accordo col mister, è arrivato spesso negli ultimi 16 metri ma ha concluso poco per la qualità che ha, però non è che la palla non gli parte, è uno che ha anche tiro. E io ho visto che nel duello contro altre mezzale, contro altri centrocampisti, lui ha sempre prevalso in Serie A. Per me è anche un acquisto che addirittura è Champions League, può dare qualcosa in più di quello che ti dà Zielinski o Mkhitaryan da interni, perché Zielinski può passare degli anni, mi sembra che tende sempre un po' a avere più la palla addosso, gioca quasi più in regia. Divo l'ha sfruttato anche come vice Çalhanoğlu, e Mkhitaryan ormai c'ha gli anni.
0: Quindi, c'ha gli anni, può aiutare a far crescere, certo.
3: Sì, come mezzo sinistro, Atta è un grande giocatore, se ne parlava anche a Napoli, ma è un giocatore, non ti dico che può diventare come McTominay, perché McTominay è più da inserimento, arriva da dietro, è più forte fisicamente di testa, è fortissimo, però è un giocatore completissimo. Fosse l'Inter andrei dritta per dritta, perché secondo me è veramente forte.
0: Rimango
3: Non lo so, perché l'Inter ha già Bastoni che prende dei rischi esagerati. Cioè uno che gioca, viene, fa. Un altro centrodestra, Guagaci, che fa il leader, non vorrei fosse troppo, nel senso, secondo me uno che fa, che è molto attento in una difesa a tre rispetto all'altro braccetto, ci vuole sempre. E Solé, devo dire che deve dimenticarsi anche difensive, è presuntuoso nel senso buono, nel senso gioca, gli
0: quindi
3: piace,
0: deve un po' limitarsi, come diceva prima il mister. Ti fermo un attimo, Andrea, perché c'è anche in collegamento con noi dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto, che saluto come sempre. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao, grande.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao,
0: senti Lori, voglio andare su palestra con te, perché ad esempio arriva un messaggio di un ascoltatore, dice: beh, palestra costa tanto, non è un giocatore da Inter, un giocatorino che potrebbe fare la fine dei di Bernardeschi e Chiesa. Io non ci andrei un po' piano, però voglio chiedere un po' intanto la situazione palestra, Lorenzo, poi se volete dare un giudizio anche sul giocatore, liberissimi, vai.
4: No, io credo che a palestra se gli venisse detto che fa la fine di due che hanno vinto un europeo,
1: appunto, no, è bravo Lorenzo, mi ha anticipato, cioè.
4: No, dove
1: gente che sognava di fare la carriera di Bernardeschi e Chiesa, però bravo Lorenzo.
4: Comunque è un giocatore che ci ha fatto vedere di avere un grande potenziale quest'anno, dobbiamo dirlo, perché è stato veramente straripante sulla destra a Cagliari. Poi la maglia del Cagliari ha un peso, quella dell'Inter ha un altro peso,
0: non c'è dubbio,
4: ma bisogna vedere se l'Inter riesce a prenderlo.
0: Ecco, com'è la situazione, Lorenzo, in questo momento? Cioè, a che punto siamo?
4: Siamo al punto che l'Atalanta a 50 milioni non lo dà, e questo è, ve lo posso dare per certo, per quello che è in questo momento la trattativa. Perché? Perché ci sono il Manchester City e il Newcastle, che chiaramente per loro 50 milioni, pagarlo 50 o 60 non cambia niente, e quindi l'Atalanta, prima di dire ok, lo do all'Inter a 50 milioni, aspetta di vedere se ci sono altre offerte e se arriveranno veramente offerte concrete. Quindi l'Inter è lì alla finestra, ma io non credo che arrivi neanche a 50 l'Inter, no. Vi dico la verità, però ecco, l'Atalanta c'è il precedente dell'anno scorso con Lookman, l'Inter era tranquilla, sì, tanto Lookman lo prendiamo perché Lookman vuole venire qui, e quindi noi facciamo l'offerta da 42 più 3 all'Atalanta, e l'Atalanta ce lo dà, perché noi siamo l'Inter, siamo bellini, abbiamo la maglia nera azzurra come loro, e quindi ci vorranno bene. No, non è andata così, lo sappiamo tutti come è andata a finire, e quindi con l'Atalanta scherzi poco, soprattutto appunto quando ci sono offerte probabili o possibili offerte dall'estero. Quindi in questo momento è ferma la trattativa, l'Atalanta aspetta, però l'Inter riceve il messaggio dall'Atalanta che 50 milioni non bastano per avere la certezza di prendere.
0: E allora vi chiedo, facciamo un giro veloce, Stefano, è necessario per questo giocatore, cioè vale spingersi fino a dove chiede l'Atalanta, oppure come, insomma, a un certo punto dicevo fermiamoci, perché mi sembra tu non arriveresti a...
1: Mi ricorda un po', non so se sei d'accordo Lorenzo, la trattativa, ne parlavamo prima.
0: Sì,
1: di Lookman, che sì, sto tira e molla, questa bottega cara che è l'Atalanta, insomma, vedi, 50, grazie, arrivederci. Palestra è un ottimo prospetto, non dobbiamo commettere l'errore di paragonarlo a Dumfries. Cioè lo prendi perché ci credi, perché poi ha, voglio dire, un patrimonio anche del calcio italiano, secondo me è molto forte, c'ha grande personalità, però insomma tutto c'ha un limite, insomma non è che puoi spendere un occhio dalla testa, cioè 53 milioni per l'Inter anche in questo
0: quanto
1: momento.
0: Quanto vale
1: poi
0: più Esposito allora, scusa?
1: Sa più di noi.
0: Se Palestra vale
1: no, ma 53 cioè, milioni non sembra, esiste proprio sulla faccia della terra.
3: Ma
1: dai,
3: poi c'è, scusa Stefano, vai, Andrea, vai. Dopo, ma c'è un equivoco, Palestra, l'Inter, mi dispiace dirlo, ma arriva tardi. Se lo prende oggi a 50, a prescindere di tutto, è un errore. Cioè Palestra si conosceva in C con l'Under 23, faceva
1: vabbè, ho
3: quello
1: capito...
3: che fa oggi.
1: Andrea, e quest'anno però ha fatto il campionato...
3: Vero, ma si sapeva, guarda, tutti nell'ambiente quest'anno sapevano che era un
1: sapevano, sì, però poi dopo qui abbiamo anche Giovanni, Andrea, pure tu i campi
3: Giovanni l'avrà visto, Giovanni saprà.
1: Ho capito, ma è esploso quest'anno, cioè Lorenzo ci insegna che fa il mercato e il prezzo sale perché questo lo vogliono tutti, cioè non lo volevano tutti.
3: Ma era attenzionato da tutti.
1: Ma era attenzionato, ma non lo volevano tutti come lo volevano adesso. Cambia, il mercato non perdona.
3: Diciamo la verità, alcuni direttori, tra cui secondo me Ausilio, stavolta è arrivato tardi, perché Palestra si poteva tranquillamente prendere. Non ti dico che si sapeva che avesse fatto questa parabola, mia nonna. Però ragazzi, cioè, prenderlo da 53 è un errore secondo me.
1: Ma non lo prenderanno, però,
0: aspetta, bel dibattito questo. Fammi sentire, sì, Lorenzo e poi il mister. Dice Lorenzo.
4: No, io guarda Stefano, ti dico, sono d'accordo con Andrea, perché cioè, allora, o ci punti, ci credi, ci punti, lo compri l'anno scorso, oppure provi a prenderlo, perché non è detto che l'Atalanta l'anno scorso a 25 te l'avrebbe venduto, questo parliamoci chiaro. Però è un po' come ha provato a fare il Napoli l'anno scorso con Pio Esposito, no? Il Napoli l'anno scorso ha offerto 45 milioni per Pio Esposito e l'Inter ha detto no. Però quei 45 milioni
0: però
4: per
0: Pio
4: Esposito
0: ci ha provato
4: dopo,
0: prima.
4: Dopo la prima stagione in Serie A, quest'anno Pio Esposito a 45 milioni è impensabile di vendere, no?
0: Sì.
4: Perché tutti, cioè, con i prezzi che ci sono a giro, un 2005 che segna nazionale, però, che segna in Champions League,
1: ma
4: quest'anno
1: magari
4: vale già 80.
1: Sì, però magari non lo vediamo come un errore da parte dell'Inter, cioè nel senso che non pensavano di perdere Dumfries. Così sì, è arrivato tardi.
4: No, ma Dumfries lo sai, dai, perché ha una clausola da 20 milioni, già ti è andata bene l'anno scorso.
0: Aspetta, voglio sentire anche mister Mussa, poi c'è un'altra osservazione, vai mister.
5: Allora, sono state dette tutte cose corrette che condivido. Il problema è più profondo, nel senso che noi in Italia aspettiamo sempre che il giocatore sia conclamato, e quando è conclamato succede questo, cioè sì, che il prezzo diventa in alto, poi tu non te lo puoi più permettere, perché il tuo è un calcio a basso prezzo, il calcio estero è un calcio ad alto prezzo e tu ti attacchi al tram. Bisognava pensarci prima, giustamente, ok? Ma per pensarci prima di prospetti ce ne sono altri 10 di questo tipo qua. Certo, bisogna muoversi per tempo, avere la...
1: Ma Giovanni, perdonami, ma Leoni, il ragazzo che si è fatto male, che è andato a Liverpool.
0: Sì, a Liverpool.
1: L'Inter, quanto? 30? Poi quando, a quanto l'hanno venduto, Lorenzo?
4: Poco di più.
5: Bisogna arrivare ancora prima. Lì è già tardi. Perché quando lo vedono le squadre che possono spendere quello che vogliono, che come hai detto tu prima, cioè da 50 a 70 l'Inghilterra non cambia niente. Qua da 50 a 70 fa tutta la differenza del mondo. È giusto che l'Inter faccia 35, un'offerta congrua rispetto al proprio...
1: E non voleva l'Inter, Leoni.
5: E poi però lo deve anche mollare il giocatore quando arriva a una soglia sopra la quale non è giusto andarci.
1: Accetto il vostro rilievo. Mi arrendo.
3: 43 milioni per un quinto.
1: No, è vero. Mi piacciono queste cose perché cioè io ho un'idea.
4: No, ma più che
1: alla fine sai,
4: Leoni
1: esplode, quest'anno è esploso.
0: Sì,
1: potevamo dire bravo, bravino, però cioè, pensavi che potesse essere così forte?
0: No, però sono d'accordo, Stefano, sul fatto del ritardo, perché sui giovani.

0: poi sta nella capacità anche di chi fa il mercato, però bisogna ragionare anche in questo modo qui. Se te prendi Leoni e lo paghi 2 milioni, poi arriva il Liverpool l'anno dopo e per un 18enne ti offre 35 e glielo vendi, e con quei 35 però ci compri due giocatori buoni già sì, affermati.
1: Vi voglio chiedere un'altra cosa sul mercato e vengo subito da te, Lorenzo, però c'è una precisazione che ti chiede un ascoltatore, quindi ti coinvolgo subito al 331 82 00 213. Antonio ci scrive: sì, ma con Lookman l'Atalanta lo ha preso un po' in tasca visto la cifra finale, e comunque per Lookman l'Atalanta aveva detto che non lo cedeva in Italia a nessuna cifra. Ti chiedono la precisazione.
2: Ma come? 45, 50, ma non è vero. Era già dell'Inter, Lookman. O no, Lorenzo? Dai.
0: No, ma
2: hanno alzato il prezzo, hanno fatto tutta sta cosa.
1: Io so che l'Inter lo voleva prendere. Poi.
0: L'aveva preso. L'Inter non l'aveva preso perché
2: più o meno.
0: Più o meno, bastava alzare di 5 milioni.
2: Ho capito, è una questione di principio. Sì, lo so, Lorenzo.
0: La Atalanta voleva 5 milioni in più e l'Inter non li ha messi. Questa è la questione Lookman. Poi che l'Atalanta l'abbia preso in tasca, non lo so, perché comunque...
2: Sarà fermata a 45 l'Inter.
1: Sì.
0: A 42 più 3. 42 più 3. Loro volevano con i bonus compresi.
3: Non è come 45 per uno che fa il quinto,
2: cioè,
3: ci sono ruoli e ruoli.
1: Sì, cioè, sì, lui dice 45 per un attaccante è diverso da 45. Sì, sono d'accordo con ci sono ruoli e ruoli. La differenza è io quando ho detto allora vi esposi adesso quanto costa? Quanto vale? Se vale 50 e rotti
2: 50
1: palestra, vi esposi quanto vale?
2: Ma perché secondo me secondo te, scusami Lorenzo, lo valuta 53 milioni l'Atalanta? Facciamoci sta domanda.
1: Perché?
2: Ma perché c'è altre richieste all'estero?
3: Certo.
2: Ma ci giriamo intorno.
1: Vabbè.
2: O no? Perché certo, perché sono formidabili questo, dai, su. Questo,
1: sì.
3: Il prezzo lo fa il mercato.
2: Poco da fare.
3: Cioè, non è che lo decidi tu il prezzo. Giustamente sì. Se io fossi l'Atalanta e ho un'offerta da 70, dico aspettiamo.
2: C'ha 2-3 offerte dall'estero, dai.
1: Ci sono dei messaggi, chiedo se vogliamo mandarne qualcuno proprio su questo tema, che si stanno scatenando su questa cosa delle valutazioni, giocatori, eccetera. Sentiamo un attimo Nau, perché poi è una cosa da chiedere sulla Juve a Lorenzo e coinvolgere un po' tutti, vai, al volo.
4: Non è il mister, è sbagliato prenderlo adesso a 50? Io che non sono esperto come voi, l'ho visto la prima volta in televisione nella primavera dell'Atalanta, avevo visto subito il suo ruolo, non era ancora così chiaro, entrava dentro nel campo, ma avevo visto subito che era fortissimo.
1: Okay.
4: Ciao,
1: un altro al volo, dai. Quindi
5: però poi non diamo colpa a Fabregas, che va a prendere un giocatore del livello di Palestra o magari anche qualcosina meglio e lo paga 25. E gli italiani se ne vanno tutti all'estero. Se gli italiani hanno questi prezzi, è logico che se ne vanno all'estero.
1: Anche
5: Simo da Balestrino.
1: Come, Lorenzo, aggiungi?
0: Speriamo vadano all'estero. Io rimango sempre questa idea qui. Giocatori buoni italiani, speriamo vadano all'estero. Speriamo vadano tutti a giocare in Premier League. Speriamo vadano a giocare nel Paris Saint-Germain, nel Barcellona, nel Real Madrid. Il calcio italiano non è più quello di 20 anni fa, è inutile perché continuiamo con questa storia che i giocatori italiani debbano restare in Italia. Stare in Italia perché il livello in Italia è basso e quindi vogliamo una nazionale forte, speriamo vadano tutti a giocare all'estero.
2: Questo, guarda, condivido il pensiero di loro.
6: Sono d'accordo io. Pure io.
2: Ma c'è con sti blocchi, fine, basta.
1: Però è pure vero che le valutazioni dei giocatori
2: sono eccessive. No, ma ragiona Lorenzo. Ma
1: poi arriva Fabregas e te va a prendere Smolcic.
2: Vabbè, ma quello che vuol dire?
1: Paga tu soldi e fa meglio di
2: quello che ha pagato. Ma non possiamo riproverare Fabregas se fa una squadra tutta di stranieri.
1: A Fabregas.
2: Perché l'abbiamo criticato,
1: perché
2: però.
1: Perché almeno non spende...
2: Non noi, in generale hanno criticato perché non c'è un italiano. Ma saranno affari suoi del Como se può fare la squadra con tutti i stranieri. Cioè... Però quello che dice Lorenzo è corretto, cioè non ci dobbiamo preoccupare se Palestra, Reggiani, Leoni, Calafiori giocano all'estero. Ma ben venga.
1: Anzi,
2: in nazionale magari arrivano con una marcia in più, con una voglia anche d'Italia, di nazionale. Più stanno all'estero, più c'è voglia di tornare al tuo paese, no? Anche questo, o no?
1: Anche. Lorenzo, senti, situazione Juve al volo, Sorloth sembra che si sia trovato l'accordo, poi ci sarebbe Colomani, è spuntato anche Brahim Diaz, potrebbe essere un altro obiettivo, leggevo proprio oggi.
0: Sì, no, è già da qualche giorno che si parla di Brahim Diaz, però diciamo che la volontà di Brahim Diaz ma è sempre stata quella, anche quando era al Milan. è quella di restare al Real Madrid, perché lui comunque vorrebbe ritagliarsi spazio al Real Madrid, vuole aspettare.

0: aspettare di capire come si troverà con Mourinho, chiaramente. Però la Juve lo sta monitorando, sta provando. Ha anche parlato col padre agente del marocchino, insomma, poi naturalizzato, mezzo spagnolo, mezzo marocchino. Però sì, è un obiettivo. Su Sorloth ci siamo, mm-hmm. praticamente. È arrivato anche il messaggio via Instagram dello stesso Sorloth che diceva: ho novità importanti, quindi prima del mondiale, quindi insomma non riguardano il mondiale, e la novità importante può essere una sola, ovvero quella di andare alla Juventus. Colomani, la telenovela dell'estate è sempre Colomani, quindi ce lo porteremo fino ad agosto.
1: Sì, mentre parlavi stavo riprendendo appunto il pezzo dove diceva appunto di Sorloth, che anche lui ha dato un indizio. No, però vi chiedo una cosa, il quadro che ci ha illustrato Lorenzo lo chiedo al mister, perché poi dopo ci ritorniamo noi Stefano successivamente. Però se dovesse arrivare Sorloth, Colomani, mettiamoci pure Diaz, il portiere Martinez, si sta parlando anche di lui, che Juve sarebbe?
2: Sarebbe una Juve diversa e più forte, Marco.
1: Più forte per?
2: Sulla carta, eh?
1: Più forte per?
2: Per lottare.
1: Detto.
0: Per cosa, per lottare, Stefano?
1: Per lottare, per cosa?
2: Per lottare.
1: Per lottare. Tu no. Te fermi lì. Stefano dice no, per lottare.
2: Ma la vita è una lotta, Lorenzo.
0: Lotta alla salvezza.
2: Una lotta, in generale.
0: No, scherzo.
1: Allora, ecco, aspetta, no, già si divide. Mister Mussa, che Juve sarebbe con questi nomi che abbiamo messo un attimo sul piatto?
3: Migliorata, ma non ancora all'altezza delle prime, sicuramente. Cioè, l'Inter e Napoli non ci arriva in questo momento, perché alla Juve manca qualcuno che faccia gioco. È inutile che continuiamo a parlare di le palle devono arrivare là, sì, ma le palle arrivano là se c'è qualcuno che ce le porta. Quindi tu puoi avere l'attaccante che vuoi in area, ma poi la palla ci deve arrivare giusta, non è che deve arrivare in qualche modo. Oppure chi va a mettere palla deve essere servito nel modo giusto. Alla Juve manca il regista, questa è l'assenza grandiosa della Juve, lì deve fare l'investimento che conta. Ma anche il regista, non può essere Locatelli il regista della Juve, non può mai esserlo, perché non ha la qualità sufficiente per essere il regista.
2: E se io ti dico, Giovanni, con Lobotka, Martinez, Brahim Diaz, Sorloth, Colomani,
3: con Lobotka cambia già la musica sicuramente. Lì cominci a metterti nell'ordine,
2: li metti là in seconda fila.
3: Sono d'accordo, lì ci arriviamo e metti già là. Cioè, se buca una delle squadre, tu ci sei.
2: Bravo, non sei la più forte,
3: ma se una
2: quindi
3: buca, come
2: basterebbe un altro giocatore.
1: Un Lobotka in mezzo,
2: un Lobotka in più,
1: però il Napoli se lo tiene.
0: Sì, aspetta, Stefano, che quelli prima vanno presi, però. Quelli anche di la Juve l'ha già presa.
1: Lorenzo giustamente dice:
2: ma Lorenzo, però non puoi smontare, non puoi smontare tutto. No, stavamo tenendo, hai dato il boom, il punto.
1: Ma lui ci riporta sempre sui con i piedi per terra.
2: Ricordiamo anche ai nostri amici telespettatori, radioascoltatori, che l'esperto, quello che sa è Lorenzo.
1: Lorenzo noi, dice: andateci piano, esatto, con tutti questi nomi, perché poi vanno presi.
2: C'ha ragione.
1: Però intanto
2: sono stati presi, no?
1: Mettiamoli lì.
2: Cioè, Martinez, voglio vedere ancora se arriva Martinez.
1: Però insomma si parla di Martinez. No, ma, sai insomma, cos'è?
2: Sarebbe un gran colpo.
1: Andrea, ti chiedo una cosa: è una tre quarti composta da Conceição, Brahim Diaz, Ildiz.
2: Ci sono 20 palloni.
1: Tutti piccolini.
2: Sì, 20 palloni. Sarà contento Giovanni, il fallatore. Pensa a Spalletti quanto è contento.
1: Non va bene niente.
2: No, Lorenzo, rispondi tu.
1: Vai, aspetta, Andrea.
4: Dicevo che Giovanni, secondo me, certo, l'Inter tutto lì c'ha la Noglu che è la luce, l'Inter non è la stessa. Dalla prima costruzione, portare la palla nella zona di rifinitura, quindi...
2: Ma non è la stessa, ha vinto senza Çalhanoğlu un sacco di partite, Andrea, quest'anno.
4: Sì, ma Çalhanoğlu, secondo me, per esempio, è uno dei 5 giocatori più forti in Serie A.
2: Siamo d'accordo, ma Zielinski non ha sfigurato, però, nel nuovo ruolo che...
4: Quel ruolo che dice il mister, è un ruolo fondamentale.
2: Parliamo della Juve.
4: Si può giocare con due mediani. Si può giocare anche con...
2: Io sono d'accordo con quello che ha detto Giovanni.
4: Però un giocatore che di qualità Spalletti ha bisogno, tra l'altro ha sempre avuto.
2: Sì, però adesso stiamo parlando della tre quarti e mo sei ritornato. Marco ha fatto. Brahim Diaz,
1: me mischia tutte le idee, Pier Vincenzi me nasconde il pallone.
2: Allora la domanda è poi Giovanni e Lorenzo. Comincia tu. Brahim Diaz, Ildiz, Conceição, Spalletti, che fa? Sorride in panchina, è sereno? Gli equilibri,
4: no, secondo me c'ha grande qualità.
2: C'ha grande qualità, benissimo.
1: Okay,
2: e quando il pallone
4: esatto.
2: Ecco, non lo so, vabbè.
4: Devi avere lì in mezzo due
3: giocatori di recupero veloce, giocatori forti nel recupero palla, ma che abbiano poi anche la qualità, perché
2: certo,
3: tu quando la palla la porti là la devi portare con i tempi giusti.
2: Bravo.
3: Non puoi portarla un quarto d'ora dopo o con tre tocchi dopo o un metro più dietro, un metro più avanti, perché i trequartisti hanno qualità, hanno bisogno di ricevere palle già pulite se vuoi giocare con i tempi giusti. Se ricevi una palla sporca e loro la devono pulire, perdono quel tempo veloce di interpretazione personale che ti
4: Turam
3: serve.
4: Anche è molto sporco, ragazzi. Turam è uno che è molto sporco. Turam è quasi più una mezzala che un mediano, è uno che fa un po' di casino, capito?
3: Sì, è da centrocampo. Beh, Turam non può giocare a due. Vabbè. Non può giocare a due. A due,
2: Lorenzo,
3: devi giocare con due seri. Cioè,
1: Lorenzo, non mi smontare tutto. No,
0: ci vogliono centrocampisti forti, c'è niente da fare.
2: No, ma sul tridente.
1: Chi è?
2: Guarda, sul tridente.
0: Sa faccia.
2: Io ho capito. Oh, Nick, ma tu che sempre abbronzato sei. Ma dove vai?
1: Ma tutti i giorni.
0: Io sono. Guarda le differenze. Allora.
2: Ma c'è Lorenzo. Ma Lorenzo lavora come. Ma tu tutto abbronzato, lo sai?
5: Stefano, ci sono le categorie. Cioè, chi lavora
2: a Fiesole, ti metti lì,
5: e chi non fa un tubo come me, e qualcuno ci crede davvero, per cui oggi ufficializzo, non faccio un tubo definitivo, così almeno siamo togliamo in campo dal dubbio, eccetera. Ma un lady, l'uomo più collegato del mondo, ora c'è da fare il giornale radio, il giornale radio ce l'ho mollata io, perché certo, oggi proprio non ridere,
0: perché c'aveva da fare,
1: che coppia, ragazzi, bisogna fare una trasmissione con loro due, che
2: però mi piace la seconda. Fallo più spesso,
1: ma fai queste incursioni più spesso, Nick. Capito?
5: Ma lì fa caldo, capito?
1: Ho capito, quindi lasciamo lì fa caldo e lasciamo il povero di Benedetto là dentro.
2: Hai capito?
5: È il futuro, è il futuro, è il nuovo.
1: Vabbè, fermiamoci qui.
5: Quando sarà lui il direttore di tutto il mondo, si metterà tutto
2: a bruciare, cioè, ragazzi. Ciao.
1: Va bene, ci dobbiamo fermare perché abbiamo. Allora, grazie Lorenzo, a domani.
2: Ciao Lorenzo.
1: Fatti fare il condizionatore. Ciao, un condizionatore, mi raccomando. Facciamo una.
0: Ma c'è, ma non l'accendo. Quando arrivo io l'accendo, ma è troppo tardi.
1: È troppo tardi, va bene. Ciao Lorenzo, a domani.
2: Ciao,
1: a domani,
2: Lorenzo.
1: Mister Musa, grazie, a domani.
2: Ciao,
1: a domani, prossimi giorni. Un abbraccio a Mister Musa.
4: Quando volete.
1: Grazie. Ciao, Andrea, rimani lì perché abbiamo un altro tema da affrontare.
2: Ciao,
1: Andrea. Andiamo
2: subito. Poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
0: La Procura di Cagliari con il sostituto Andrea Vacca ha concluso le indagini su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbe condizionato la gestione delle pratiche e dei controlli dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente in Sardegna. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del NOE riportati dall'Unione Sarda, il meccanismo avrebbe anche occultato possibili rischi di inquinamento.
1: Una nota creator di OnlyFans piacentina ha incassato 140.000 euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150.000 follower su Instagram e oltre 1.600.000 like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme Gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi, derivanti soprattutto da OnlyFans, non erano mai stati dichiarati e l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.
0: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula, Parlamento svilito.
1: Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti e dichiara: Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per ben 37 volte.
0: Il tennis al Queen's, il giorno di Serena Williams, che ha 44 anni, torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melchior Rautliff. In Germania invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben 3 anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Mutet.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Poi abbiamo in collegamento di nuovo con noi il match analyst Andrea Piervincenzi, che salutiamo.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea, ben trovato.
2: Di nuovo, buon pomeriggio ragazzi.
0: Poi c'è anche il portierone Simone Braglia, ben trovato Simone.
1: Ciao Simone.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Allora, siamo in attesa di un altro amico che dovrebbe aggiungersi tra poco, più o meno, però vi chiedo, si sta avvicinando Stefano, un'ultima ora che ci arriva da chi segue molto le vicende del Milan e mi segnala Glasner sempre più vicino. Che dite? Vi soddisfa?
1: Deve essere,
0: è una scelta, cioè, arriverà sta allenatore del Milan, che chi insomma
1: deve essere contento il Milan, non so. Credo che insomma i tifosi dei rossoneri siano un po' disorientati, usiamo questo termine, in attesa di Glasner. So che cosa ne pensa Simone Braglia.
0: Che dici Simone?
3: Ma allora, l'identità della squadra va data con uno staff, quantomeno, e con uno staff non solo, anche con l'identificazione di chi poi deve lavorare per una rosa e per una società prestigiosa quale quella del Milan. Dopodiché il campo dirà se le scelte opportune siano state opportune, appunto, oppure no. Glasner è comunque un'identità ben definita e arriva da, probabilmente da un input di Rangnick, però quanto contano queste persone, io gli auguro tutto il bene possibile. Il problema è che la società deve decidere i ruoli all'interno della società, perché nei ruoli ha pienamente fallito l'annata scorsa, perché bisogna fare anche un mea culpa da parte della società in merito alle scelte pregresse di chi doveva guidare una società blasonata quale quella del Milan a traguardi ben più prestigiosi di quelli degli ultimi tempi.
0: Allora, prima di sentire anche Piervincenzi su questa possibilità Milan, voglio dare anche il benvenuto, qui mi fa molto piacere, a Claudio Bellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
4: Ciao,
0: e grazie.
4: Grazie, buon pomeriggio.
0: Claudio, c'è Stefano Impallomeni qui in studio con me, poi collegato c'è Simone Braglia e Andrea Piervincenzi, quindi siamo qui a chiacchierare un po' di calcio, arriviamo anche da te. Sento Andrea su questa possibilità, stavamo un po' così affrontando un avvicinamento di Glasner alla guida del Milan, sembrerebbe essere lui, siamo sempre condizionati perché non c'è nessun tipo di ufficialità, si sta seguendo un po' l'evoluzione in casa Milan, perché insomma siamo arrivati al 9 di giugno, qui manca l'allenatore, il direttore sportivo, amministratore delegato, insomma qualche cosa bisogna fare, quindi vediamo un po'. Andrea, che ne pensi di questa eventuale scelta?
4: Guarda, su Glasner non è un allenatore come poi tu prendi Conte, prendi Allegri, prendi Spalletti, qui prendi un sistema, perché lui è nato con la filosofia della Red Bull, della galassia del Salisburgo, ha fatto l'assistente tanti anni e cioè lavora sull'intensità molto verticale, la pressione sempre altissima, tanti duelli. Prendi un sistema, cioè tutti si devono adeguare, più di un allenatore, tutti faranno così, quindi anche probabilmente l'Under 23, cioè è un qualcosa di più. Il Milan sta provando a cambiare direzione, stona un po' il fatto che fino a ieri c'avevi Allegri, quindi rompi completamente col passato, provi qualcosa di nuovo, però bisogna vedere se in Italia riesce subito a attecchire questa cosa qui, perché magari ci vuole qualche mese, qui perdi 3 partite e ti rompono le palle subito in Italia, capito? All'estero se perdi 3 partite non succede niente, si continua con il lavoro, soprattutto in Austria dove non c'è pressioni, per carità, poi lo ha fatto molto bene anche con la Crystal Palace, quindi è un lavoro mai fatto, è finito. Vediamo, secondo me è giusto rompere con il passato e provare una nuova direzione, però bisogna dare un po' di tempo, e comunque ha detto bene Braglia, non basta l'allenatore, cioè comunque il direttore sportivo deve fare le trattative. Oggi non c'è, chi chiama i giocatori? Non puoi fare niente. Ibrahimovic è in America perché fa il commentatore, non hai un direttore generale. Insomma, oggi il Milan è un po' in confusione. Però
0: no, è, sicuramente c'è.
4: Io sono d'accordo con un allenatore diverso, anche per vedere in Italia.
0: Quindi tu promuovi l'idea di Glasner da questo punto di vista. Claudio, che ne pensi? Così vengo pure da te. È una scelta, diciamo così, rischiosa oppure da intraprendere, ma con una, diciamo così, una prospettiva un po' lunga, cioè vabbè, prendiamo sta strada ma diamogli del tempo, perché non è che possiamo subito pretendere di inserire un sistema, come diceva Andrea Piervincenzi.
5: Sì, ma quello che mi meraviglia è che una società come il Milan è ancora a questo punto. Cioè, veramente, da come siamo abituati almeno noi italiani, ma anche il Milan ha abituato i tifosi nel mondo, era proprio sull'organizzazione, sull'organigramma, tutto predisposto, deciso, come ne parlano tutti gli ex campioni che ci hanno giocato. E naturalmente il Milan viene da una stagione non positiva, perché ha sbagliato l'obiettivo primario, che era quello della Champions, e ritrovarsi così a discutere quale potrebbe essere la soluzione giusta, mentre i dirigenti di una volta del Milan la soluzione ce l'hanno sempre avuta in tasca, vuoi per la disponibilità economica che aveva con Berlusconi, vuoi perché il Milan era stata negli ultimi decenni una delle società più vincenti. Mi sembra proprio strano parlarne in questi termini. Logicamente adesso chi arriva è sempre un punto interrogativo, perché il Milan, oltre che in società, secondo me deve dare una grossa mano al prossimo allenatore a livello di giocatori, perché poi ragazzi, soprattutto sulla personalità, chi giocava nel Milan, Seedorf mi raccontava come personalità che più lo fischiavano e più voleva la palla nei piedi. A me i giocatori del Milan di ora più li fischiano, più si nascondono, e a San Siro, ragazzi, sono abituati molto bene.
0: Stefano, vediamo, insomma, adesso aspettiamo poi quella che sarà la scelta definitiva, che poi c'è pure da capire che cosa farà sul mercato. Ci sono profili come Leao, che succede, va via e non va via, insomma ci sono da definire molte cose. In questo momento io sono d'accordo con Claudio, dice il Milan sta molto indietro, cioè è sorprendente questo.
1: Guarda, qui abbiamo Simone, che è stato tra i primi un po' a voglio dire evidenziare questo disagio, che parte dalla società, da scelte, da individuare un po' gli uomini di riferimento. Io ti ho detto quello che penso ieri, vedere Paolo Maldini provare, insomma, da fare una consulenza in Turchia, poi è andato via perché insomma si è reso conto. Insomma, Paolo Maldini secondo me deve stare al Milan. Poi possiamo parlare dei fondi, delle nuove proprietà. Insomma, Paolo Maldini è un riferimento, ma non perché è una bandiera,
0: secondo me non ci torna,
1: perché è bravo, perché sta,
0: non ci potrà tornare,
1: a casa sua, al Milan, proprio nel cuore, nella pelle, e secondo me potrebbe essere un riferimento. C'era la possibilità di fare questa combo, cioè c'era la possibilità, ieri abbiamo parlato, Conte, Maldini, io non riesco a capire perché Ibrahimovic non potrebbe lavorare con un Maldini e con un Conte, ecco, questa invece si sceglie Ragnik, che dall'altra parte del mondo
0: che
1: sta
0: a
1: allenare l'Austria, e dice vabbè, chiamate Glasner, adesso poi dopo
0: vediamo.
1: Insomma, no, secondo me
0: tanto faccio tre partite.
1: No, ma per carità, poi ha ragione Andrea, sistema, Glasner, insomma, è uno preparato, il calcio va verso quella direzione, sono d'accordo con Andrea, poi potrebbe essere una rivelazione, però insomma mi sembra che questo Milan stenti a ripartire come si deve, no?
0: No, guarda, arrivano messaggi di Antonio,
1: cioè la via più semplice, Maldini, c'è una contestazione cronica da parte dei tifosi, una disaffezione che siamo, non dico ai livelli dalla, però insomma si sta avvicinando. Milan c'ha una storia,
0: ma stiamo
1: incredibile,
0: scherzando, ma quello dice Claudio, è sorprendente che ancora stai
1: della
0: così
1: storia, c'è poco da fare, non puoi far finta di niente,
0: assolutamente.
1: E allora c'hai Maldini, Conte, e ci provi quantomeno,
4: anche Maldini è un battitore libero, non deve essere facile, perché
0: ma Maldini non viene adesso, ragazzi, con questa società,
1: ma non è che io lo dico perché Maldini è nome, allora faccio contenti i tifosi del Milan, perché ci credo, perché il suo posto
4: oscura gli altri,
1: che so che significa oscura gli altri, fa il suo lavoro,
4: già io Maldini con Ibrahimovic secondo me posso lavorare insieme,
1: sì, ma da quando è andato via il Milan ha fatto il passo del gambero, cioè fondo prima, fondo adesso,
0: aveva cominciato anche con lui,
1: Sì, vabbè, ho capito, come ha fatto la Champions League, si è qualificato, no? Che ha fatto?
0: Lui qualche errore ha fatto.
1: Vabbè, ho capito, ma ci sta.
0: Ricordiamoci che lui voleva sostituire, io lo dico sempre, voleva sostituire Pioli con Pirlo.
1: Ma gli errori li fanno tutti.
0: Ricordiamoci questo.
1: Marco, gli errori li fanno tutti, però mi sembra di capire, fondo prima, fondo adesso, è uno che si sa muovere anche in questo tipo di proprietà.
0: Certo,
1: lui vuole tornare al Milan. Se poi dice, no, io con Red Bull non ci torno, allora oppure non prendo in considerazione questa ipotesi, con certa gente non ci lavora, è un altro discorso. Però Maldini deve stare a Milan, secondo me, con qualsiasi fondo, con qualsiasi proprietà. Cioè, devi andare a prendere Maldini, ma non perché è l'ombrello che copre tutto. Però, insomma, il tifoso del Milan almeno si riconosce in qualcosa. Ma no, nel passato, ma in un presente, cioè, Maldini non è l'ex calciatore che deve dimostrare, ha dimostrato la dirigente, o no? O sbaglio?
0: Sì, però per me con questa proprietà non torna, ragazzi. Allora, cambia tutto, se no non torna lui. È andato via che c'erano loro, Simone, mi sbaglio? Cioè, noi stiamo dicendo, potete prendere Maldini, ma se ci so Cardinale e tutto il resto, lui non viene. Se no rimaneva.
3: Allora sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Stefano sul discorso dell'identità italiana. Però purtroppo Stefano, ormai le società sono cambiate in maniera radicale da un punto di vista gestionale. Poi che facciano bene o che facciano male sarà il campo e il tempo a dire che sarà. A mio modo di vedere non si può più tornare indietro. Primo perché Maldini secondo me non accetta un ruolo di ridimensionamento suo in particolare e non ha le mani libere per poter fare quello che vuole. In secondo luogo perché non dimentichiamoci che questo Milan è una, io dico, con una proprietà forse diversa, Red Bird, però se vi ricordate tutti ante Covid Ragnic, il nome di Ragnic viaggiava già ante Covid quando volevano mandare via Pioli per prendere
1: Ma quando Ragnic, c'era anche Elliot, Maldini. Elliot, no?
0: Quindi, Maldini. Sì,
3: e quando c'era Maldini ed Elliot, se vi ricordate si era sacrificato Maldini a livello pubblico e Boban per sostenere la tesi. Dopodiché Maldini e compagnia e Pioli avevano vinto ed erano arrivati l'anno successivo e in semifinale di Champions League, e se vi ricordate i contratti di Maldini e Massara erano stati rinnovati alla sera prima della scadenza del mercato estivo, se vi ricordate, e quindi già lì c'era la proprietà che più o meno è la stessa e non voleva comunque questi personaggi perché dice sì che offuscavano quelli che erano i voleri delle proprietà. Detto questo, a mio modo di vedere, ha ragione Stefano, l'identità italiana ormai l'abbiamo persa con queste proprietà straniere. Dipende poi se queste proprietà straniere riportano le squadre di club di un certo prestigio come dicevano.
1: Ma io mi riferivo al fatto, sono d'accordo Marco, non tornerà, però se si sta parlando e quindi ognuno
0: il problema è che
1: è vero, è inverificabile, realizzabile, ti pare. Ma non dico Maldini perché Maldini è bravo, poi a maggior ragione milanista, e ti serve un riferimento italiano perché operi in Italia. Stranieri, uno svedese, un tedesco, uno quello che ti pare.
0: Non mi sembra una dirigenza però, che va in quella direzione.
1: Però almeno un italiano ce lo deve avere. Se no, che anche per gli equilibri, per tutto quanto. Insomma, perché fai il campionato in Italia. Cioè, non è che stai. Non è così facile fare tutto. Cioè, anche il Como, che è, vabbè, Fabregas, però insomma, è uno che è diventato italiano, ci mette due secondi. Insomma, c'è Ludi, cioè non è che sono tutti stranieri a Como, o no?
0: No, li prendono tutti stranieri.
1: No, c'è Cassetti, però, che l'assistente di Fabregas, che è italiano, Claudio, però ragazzi, c'è qualcosa, ci deve rimanere italiano.
4: Al volo, la gestione degli americani è totalmente asettica, non gliene frega niente del Milan, dell'Inter.
0: È questo, ragazzi.
4: Questi rispondono a dei numeri. Se Gagner o quell'altro, con Ragnic, portano i numeri, restano, se no gli danno un calcio di sede e mandano via.
1: E ricomincia un altro giro.
0: Purtroppo bisogna fare i conti con questo. Guardate che l'anomalia, paradossalmente, è la Roma che dà in questo momento pieno appoggio la proprietà americana all'allenatore. Ma è questa l'anomalia, secondo il concetto americano. Se no loro ci mettono niente, non c'è risultati, sbrendono, sbaraccheri, fanno tutto. È una loro proprio... Vai a vedere, e quindi ecco perché io sono d'accordo con te. Ma il problema è, questa dirigenza va in quella direzione? Io ho dei forti dubbi. Poi io vediamo, magari sceglie Glasner e
1: compagnia
0: cantante il Milan.
1: Ma io ero per Iraola, che tutti avevano detto Iraola, dov'è? Iraola è andata a Liverpool. Antonio Iraola è andato a Liverpool.
0: Senti Claudio, ti voglio chiedere anche una cosa, riparto da te invece. Che ne pensi della scelta del Bologna di Tedesco? Tra l'altro abbiamo le immagini, è arrivato questa mattina e quindi prende possesso del Bologna, si riparte con un nuovo allenatore che pratica una difesa a 4 in linea di massima, 4-2-3-1, 4-3-3, insomma questa è un po' la scelta, quindi un po' in linea, no, con quello che è stato fatto fino adesso con Italiano. Claudio.
5: Sì, a parte ti dico subito che mi dispiace che Italiano abbia lasciato il Bologna, perché secondo me era proprio un allenatore
0: da Bologna,
5: ma con ambizione, perché nonostante abbia preso un ottimo allenatore come Tedesco, che ha dimostrato anche a livello internazionale di capirci qualcosa. Di Italiano pensavo potesse rimanere in Italia, mi dispiace che è andato in Turchia, perché secondo me, spero per lui, perché lo conosco e lo seguo da tanto tempo, non ci possa essere un intoppo per poi accontentarsi di ritornare in Italia in una squadra media, fermando il suo percorso, perché io lo reputo molto bravo.
0: L'avresti visto bene al Napoli, insomma, mi sembra di capire.
5: Sì, l'avrei visto bene al Napoli, però anche là il Napoli dopo Conte non ha bisogno di scommesse, anche se è vero che sarebbe anche l'ora di rinnovarci un pochettino, però con Allegri penso che il Napoli almeno sulla gestione sia andata sul sicuro.
0: Su Tedesco volete aggiungere qualcosa voi? È una scelta un po' che dà continuità oppure dei rischi, non lo so.
1: Anche lì, insomma, però mi sembra un buon allenatore. Una scelta la dovevi fare.
0: Certo, senza allenatore un po' di rimanere. Un po' di continuità c'è con il lavoro che è stato fatto. Andrea, Pier Vincenzi?
2: Tedesco, anche lì uno lavora tanto tempo in Germania, lo stampo è sempre quello lì, alta intensità, sempre dirige 4-2-3-1, però gioca anche a 3, a Bologna credo che giocherà
0: sì,
2: a 4.
0: Sì, anche a 3 ha giocato, è vero, hai ragione, anche a 3.
2: Il Bologna che ha creato Italiano è una squadra che ti dico che va da sola, c'ha doppi ruoli ovunque, c'ha lo stampo proprio del mister, quindi secondo me c'ha pure il lavoro agevolato Tedesco, non credo che ci voglia molto a far giocare il Bologna, quantomeno come l'anno scorso. Su Italiano per me, però, a differenza di quello che ha detto Claudio, per me è già fermato, cioè, è 10 anni che allena, la chance se la meritava secondo me Claudio, sia a Napoli che a Milan.
5: Sì.
2: No, mi è sembrata una cosa del nostro calcio, dei nostri direttori, non mi è piaciuta, che questo va in Turchia, ha fatto 3 anni a Spezia, 3 anni a Firenze, finale europea, ha vinto la Coppa Italia, 2 anni a Bologna ottimi, lui va in Turchia. Cioè, e perché non lo deve prendere in Milan?
5: È quello che mi dispiace, è vero. È il mio pensiero. Ma
0: poi sembrava,
5: che Bologna,
0: sembrava veramente un passo dal Napoli. Cosa
1: sì, un giorno capiremo il perché,
0: perché sembrava un passo proprio. Io sinceramente.
5: Se Bologna potesse puntare anche su un allenatore come Aquilani o Abate, mi sarebbe piaciuto di più. Però ecco, quelli magari. Pensandoci bene, magari nella testa dei dirigenti del Bologna era magari un po' più a rischio, però Tedesco è la prima volta, essendo di origine italiana, ma è la prima volta che allena in Italia, è sempre allenato in Germania.
0: Simone Braglia, vuoi aggiungere qualcosa anche tu?
6: No, ma mi sembra che sia un allenatore in una società dove c'è una società anche con competenze europee. Siccome Giacomo Tedesco, se non sbaglio, ha giocato a livello internazionale come allenatore, non giocato come giocatore ma come allenatore, se non sbaglio ha allenato squadre che hanno partecipato alle coppe, secondo me è l'indicazione giusta per Tedesco e anche per il Bologna stesso. Mi ha fatto piacere che Claudio Bellucci, mi ricordo adesso, mi ha fatto un gol, porca
0: Vabbè, Claudio ne ha fatti parecchi di gol, eh.
6: Sì, lo so che ne ha fatti parecchi, ma Venezia, se lui si ricorda, Venezia-Perugia, c'è una
7: ricordina
6: col sinistro,
8: ma adesso che traumi che avrà. Genova,
0: però
1: che traumi che c'hai,
0: c'ha un trauma, Braglia, Bellucci, c'ha un trauma, sentito come ti ha detto, porca c'è la miseria, mi ha fatto
6: gol. Mi duole ancora quella volta lì, perché la Venezia volevo fare il
8: quasi arrivato.
6: Sì, c'ero quasi arrivato, ma hai tirato una mina che non l'ho vista neanche partire. Non mi sono neanche mosso, ma che cazzo dici, Claudio?
0: Ha tirato una mina. Bello questo racconto, bello, bello questo racconto che
1: sto outing di
0: dice Simone. Non l'ho nemmeno vista. Ha tirato una mina che non l'ho nemmeno vista.
6: Ha tirato dal basso all'alto, no? E io non è che ha fatto tempo a alzare le braccia.
0: Fantastico, fantastico.
1: Capita, Simone.
0: Capita, dai. D'altronde il portiere purtroppo delle volte c'è anche, diciamo così, la forza dell'attaccante. Senti, a proposito, Claudio, approfitto della tua presenza. Pio Esposito, che si è messo anche in evidenza adesso con la nazionale di Baldini, prossimo anno, secondo te, può avere qualche spazio in più nell'Inter? Perché mi sembra, insomma, che stia crescendo veramente a vista d'occhio questo ragazzo.
8: Sì, se lo sta guadagnando sul campo. Poi so che è uno che lavora tantissimo, anche dopo l'allenamento, prima, prevenzione.
0: Però cioè, è dura, proprio, con Lautaro e Thuram è dura avere...
8: È durissima, però è giusto che impari da loro anche.
0: Certo, certo.
8: Perché poi, cioè... la cattiveria che può vedere da Lautaro quando calcia in porta, che non, un'azione, una palla gol, o è gol o è quasi gol, fa parare il portiere. Secondo me, in una grande squadra come l'Inter, lui può diventare un grande giocatore, perché fra un paio d'anni, secondo me, quando Thuram e Lautaro, spero che non cambino campionato, perché sennò veramente cala ancora di più il nostro livello, e può prendere in mano l'attacco dell'Inter e soprattutto quello della nazionale, perché abbiamo bisogno di giocatori come Pio Esposito, veramente.
0: Poi Stefano, chiudo così, Stefano, io credo che sia anche una garanzia Chivu con questi ragazzi, perché lui ne vuole inserire altri. Sentito, prima parlavamo del mercato, Atta, Sole, giovani che lui può... E Pio Esposito, diciamo, quest'anno ha fatto 7 gol e 4 assist in campionato, 2 gol in Champions League e 2 assist, ha giocato 48 partite, 10 gol complessivi e 6 assist, quindi
1: è forte.
0: Deve crescere come presenza, perché insomma, però
1: è strutturato, ha personalità, ha voglia di imparare, di migliorarsi, e ha questo equilibrio nel riconoscere i pregi e nel lavorare sui difetti, quindi è già centrato.
0: Mi sembra molto centrato anche a me. Sì.
1: Quando tu capisci questo, già stai avanti.
0: C'era qualcuno che voleva parlare, forse abbiamo sentito, non so chi. Simone?
6: No, non c'ho niente da aggiungere.
0: Pure lui ti piace come attaccante, era uno che ti poteva segnare.
1: No, sicuro, gli faceva due tre gol.
0: Paio dei gol ti faceva pure lui, Simone, dai, questo è forte.
1: Sicuro.
6: Vabbè, non presi di gol, non è che... se volete continuare a fondare il coltello,
1: ma hai aperto tu, però
0: ma l'hai aperto,
1: scusami,
0: tu il
1: c'è il trauma dei Bellucci,
0: c'è il trauma dei Bellucci,
1: tu sei portato per 3
0: dire,
1: 50 anni
0: nostra, hai detto tu, hai detto ma ha tirato una mina di ancora la sogno la notte, insomma,
1: noi è un invito a nozze, non dovresti fare, capito? Simone ci conosci.
6: Ma io sono troppo buono,
0: no, ma che
1: pure noi pure noi,
8: tu sei un ex genoano atipico.
1: Ecco, vedi.
6: Ha parlato santoriano, hai visto?
1: Come non litigate,
0: vedi,
1: però,
0: come facciamo un derby, bellissimo.
8: Adesso non posso proprio parlare di Sampdoria, meglio che sto zitto.
0: Momentaccio, caro Claudio, Andrea, sorvoliamo. Andrea, tu vuoi chiudere qualcosa su Pio Esposito e poi ci salutiamo?
7: Guarda, al di fuori del campo ti dico che ragazzo, ogni volta che parla è maturissimo, cioè è intelligentissimo questo ragazzo qua.
0: Molto equilibrato, mi sembra equilibrato, mi sembra molto equilibrato.
7: È già fatto a livello mentale, come ha detto Claudio, uno che si vede che va al campo e sta lì, migliora a destra, a sinistra. Ho sentito addirittura che lui gli manca un po' di velocità per il grande calcio, sappiamo che essere veloce,
0: Stefano l'aveva sottolineato
7: tantissimo, cioè lui sul lungo,
1: lui però,
7: quando va in profondità gli manca qualcosa, e l'ha detto, ha detto devo migliorare in esplosività, ma sì, sappiamo quanto è difficile migliorare la velocità, è quasi impossibile,
1: se non c'hai
7: le fibre
1: bianche, sì.
7: Bravissimo, però dirlo a quelle tracce, a lui però è forte, tanto, è un grande giocatore,
0: è forte, sì, è molto forte. Andrea Piervincenzi, grazie, a presto, un abbraccio.
1: Ciao Andrea.
0: Simone, tu rimani un attimo con noi, voglio chiedere una cosa a Bellucci. Claudio, proprio ai titoli di coda, se la Juve riesce a portare, prima parlavamo, Martinez in porta, Solé, Sorloth, Kolumani e Brahim Diaz, che Juve è secondo te questa? Che Juve, dove, che cosa può, dove può, può arrivare? Lottare per lo scudetto, sì o no? Oppure manca ancora molto?
8: No, secondo me manca ancora qualcosa, ma la Juve deve fare anche qualcosa in difesa, poi sinceramente
0: dovrebbe partire Bremer, stanno dicendo.
8: Sinceramente prenderei più Kolumani per il nostro campionato che Sorloth, non lo so, Sorloth è un giocatore che anche Simeone lo fa giocare col contagocce, lo fa entrare, lo fa entrare più quando, quando c'è da difendere che da attaccare per tenere palla. Cioè, un giocatore che noi più Esposito è più forte. Cioè, mi hai capito quello che intendo io? E quindi prenderei più Kolumani. E poi anche, ripeto, come, come dicevo per il Milan, alla Juve sono abituati bene. Non, se Locatelli, e con tutto il rispetto, che è un giocatore della nazionale, è un giocatore inamovibile per Spalletti e non ha un sostituto, ragazzi, ci dobbiamo fare delle domande. Sei la Juve, non puoi permetterti, che ne so, ora di non puntare a vincere l'Europa League e di arrivare in Champions. Quindi, quindi secondo me c'è da lavorare tanto. Con un allenatore fortissimo, perché Spalletti è forte, perché ci mette le pezze dove ce le può mettere, però alla fine, ragazzi, la differenza lo sappiamo chi la fa, chi scende in campo.
0: Beh, ci prendiamo la tua analisi, Claudio, magari ci vieni a trovare una volta, mi farebbe piacere, così dopo chiamiamo Braglia e raccontiamo tutti le partite,
1: tutti i gol, le
0: capito? Li andiamo a trovare uno a uno, capito?
7: Okay. Okay.
0: Un abbraccio a Claudio, ciao, Bellucci, Claudio. Grazie Claudio,
7: ciao Stefano,
0: grazie
7: ciao,
0: ancora.
7: Ciao.
0: Simone, rimani lì, torniamo subito, dai, sì. Piccolo break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha terminato la sua seconda giornata di accertamenti alla San Raffaele poco prima dell'ora di pranzo, evitando i media e i tanti curiosi assiepati all'uscita del padiglione diamante, quello dei solventi, dove gli era stata messa a disposizione una suite, e svicolando da un'uscita secondaria. Il numero uno del tennis mondiale è rimasto oltre 3 ore nella struttura milanese, completando l'iter degli accertamenti programmati da giorni e iniziati ieri mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. A quanto si apprende, non sono previsti ulteriori esami nelle prossime giornate. Il numero uno del ranking ATP aveva già deciso di non giocare altri tornei sull'erba prima di Wimbledon, saltando anche il 500 di Halle che aveva disputato nel 2025. L'esito positivo degli accertamenti odierni permetterebbe di rendere definitiva la tabella di marcia di Sinner verso il terzo slam dell'anno. Al Queen's invece è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melichar Rautliff. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championship, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben 3 anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet. Calciomercato: Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore invece del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato stamattina in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende l'ufficialità di Allegri, che però sta già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Caiuste. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Una delle nazionali che più ha segnato il volley mondiale nell'ultimo quadriennio e che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre. Allora, Stefano, ci siamo in questo pomeriggio di Maracanã. Allora, recuperiamo tutti i presenti. Allora, intanto c'è Simone Bragli di nuovo con noi. Ciao, Simo.
1: Ciao, Marco.
0: Che sei andato a rivedere? Ciao, Bellucci, no? Basta.
1: Mi sono andato a vedere che mi ero inginocchiato. Ero svenuto.
0: Sei il numero uno, sei. Allora, ma no, sai perché mi piace quando sdrammatizza? Perché poi è così, quando prendi un gol in carriera o, o sbagli pure uno. Pure
2: Simone, ho conosciuto Simone, una persona straordinaria.
0: Sì.
2: Come fai a non volergli bene?
0: A non volergli bene, è vero. Allora, aspetta, caro Simo, che c'è con noi anche il direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino. Ciao, Antonio.
2: Ciao, Antonio.
0: Lo stai richiamando? Ah, vabbè, allora non c'è.
2: Chi c'è?
0: C'è Giuliano, posso presentarlo? Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Oh, ciao Giuliano.
0: Ben ritrovato ciao, anche ciao. A te, come stai? Oh. Tutto bene?
3: Bene, bene, grazie. Sì, sì.
0: Bene, bene, vabbè, siamo in attesa anche del direttore di Radio Bianconera perché insomma volevo ritornare sul tema che avevamo un po' così toccato prima, su questi movimenti della Juve e che tipo di Juve può venire fuori, no? Prima abbiamo sentito anche Lorenzo che ci raccontava, insomma c'è il Martinez, un portiere che piace, ha avuto anche l'avallo di alcuni portieri che lo hanno insomma sponsorizzato, non so che ripensa Simone su Martinez che piace, no? Quindi che dici intanto? Chiedo subito Simone.
1: No, Dibu Martinez per me è uno dei primi tre portieri al mondo.
0: Quindi farebbe un grandissimo acquisto. Farebbe.
1: Secondo me sarebbe sarebbe un grandissimo acquisto.
0: Un acquisto da Juve di livello, questo importa, ecco, diciamo
1: è un acquisto che ti garantisce quello che l'anno scorso non ti ha garantito, non solo per colpa propria, per propria responsabilità, qualche errore l'ha fatto Di Gregorio, però credo che Dibu Martinez è un portiere di livello internazionale incredibile, quindi per 3-4 anni credo che abbia la garanzia, se arrivasse, di avere un portiere di fama internazionale.
0: Qui penso che siamo un po' tutti d'accordo su questo portiere, no? Se quindi andiamo oltre,
2: sì.
0: No? Questo sarebbe veramente un acquisto di alto livello. Poi si parla appunto di questi nomi che stiamo leggendo in questi giorni, Sorloth che è vicino a trovare, avrebbe trovato l'accordo.
2: L'attaccante, secondo me serve un uomo mezzo al campo. Tecnico,
0: però limitiamoci ai nomi che stanno circolando. Anche Brahim Diaz si è fatto anche il suo nome, lo abbiamo conosciuto,
2: sì,
0: in Italia con il Milan, Madrid.
2: Ben venga,
0: sarebbe una tre quarti molto tecnica.
2: Sì, però rischi in modalità,
0: poco fisica,
2: è modalità flipper. O non fai 3-4 gol a partita o 20 tilt e le perdi. Perché lì poi devi garantire l'equilibrio, la fase di non possesso, ci puoi lavorare, sono giocatori forti, si stanno bene, insomma, con se ha dimostrato anche di fare la fase di non possesso anche Yildiz. Brahim Diaz è giocatore di livello, insomma, Real Madrid, Milan. Però secondo me manca un centrale, qualora la Juve dovesse sacrificare Bremer. Cioè io andrei a Madrid, Atletico, a sondare un attimo se ci puoi col prestito prendere due giocatori. Uno che è verso la fine della carriera, però è un giocatore che entrambi possono darti personalità, cioè quella cosa di carattere che richiede Ancho.
0: Ok,
2: dietro
0: che se ne parlava
2: e Coche. Allora tu fai una squadra che magari però diventi solida, tosta, spallettiana, cioè ti servono quei giocatori. Spalletti si lamenta del fatto il carattere, la personalità, questi sono due giocatori di personalità.
0: Certo.
2: Ancho ha giocato poco, però Feyenoord è un giocatore secondo me molto,
0: quindi tu fai questo,
2: uno che inizia il gioco,
0: personalità,
2: che sta sull'uomo. Bremer se lo devi cedere lo cedi. E poi ti manca uno, ecco, lo Lobotka, avevamo fatto prima il discorso di Lobotka, però Ancho, Koke potrebbe mettere tutti d'accordo, però non so se poi chiuderà la carriera all'Atletico.
0: Allora intanto prima di sentire Giannichedda saluto anche il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino. Ciao Antonio, ben trovato, ti vediamo benissimo, ecco stavolta, ciao. No, però non ti sento, la voce, ti sento, aziona l'audio, voglio sentire il tuo vocione vibrante.
1: Volevo vedere se eri attento,
0: buongiorno. Quando ci sei tu sempre sono attento. Arrivo subito, da te stiamo discutendo un po' su quello che potrebbe essere la Juve del prossimo anno con questi nomi, Antonio, che stiamo leggendo. Cioè, insieme a noi ci sono collegati anche Simone Braglia e Giuliano Giannichedda. Simone naturalmente ha elogiato moltissimo il nome di Martinez perché insomma lo ritiene un portiere di altissimo livello. Giuliano, tu che ne pensi di questi nomi che stanno in questo momento circolando intorno alla Juve? E io ho chiesto che Juve sarà se dovessero arrivare questi colpi. È chiaro che ancora non sono definitivi, non si sa se arrivano, però ragioniamo sui nomi che sono stati accostati. Ecco.
3: Ma tutti nomi molto molto interessanti. E Sorloth, perché se prendi Bram Diaz, come ha detto benissimo Stefano, poi deve avere comunque qualcuno che dia un po' di fisicità, e Sorloth mi sembra un giocatore che là davanti possa chiaramente far spazio a tutte e tre, in teoria i tre quarti che giocano dietro di lui, perché con Cesao, Bram Diaz e Yıldız, per cui c'è bisogno di uno di quella stazza, diciamo, di quella struttura. E Koke mi piace, però se devo scegliere tra Koke e Lopotka, sicuramente Lopotka.
2: Certo.
3: Poi uno dietro, si fa il nome di Kim, che poi tra l'altro Spalletti lo conosce bene, conosciamo tutti. Non so se ci si possa arrivare, però sono tutti nomi molto molto importanti per mettere quei tasselli di personalità dentro la Juve, che, come avete detto benissimo voi due, secondo me quest'anno quello che è mancato, al di là di qualche giocatore che potesse insieme a Yıldız prendere le redini della
2: perché
3: Juve,
2: perché Giuliano è quello che manca, cioè se tu prendi tu ci insegni, Giuliano, che poi la squadra la fai, cioè che cosa dice Spalletti caratterialmente? Martinez in porta ha fatto la difesa,
0: certo,
2: perché è uno che ci ha pensato.
3: Sì,
2: Sorlo è un lavoratore, non sarà
3: però se vuoi vincere, non sarà lottare per vincere dei
2: Ibra, non sarà, però è uno che sta là. Koke, Lobotka, Ančko, Kim fanno la personalità della squadra.
0: Sì, serve quello.
2: Basta, cioè non è che ti servono dei fenomeni assoluti, giocatori bravi che però abbiano carattere, i cosiddetti
0: Certo, cioè,
3: vengono da esperienze importanti, esatto, anche con allenatori importanti che ti danno quello, perché se prendi i giocatori dell'Atletico Madrid ti puoi aspettare tutto tranne che non abbiano
2: quello, sì, sicuro. Ecco perché
0: sicuro
2: può essere una bottega,
0: sicuro, sì, una bottega pure cara,
2: vabbè, ho capito, c'è pure il prestito, cioè non è che devi comprare per forza i calciatori.
0: Antonio, a che punto siamo? Siamo dei nomi che stiamo leggendo, insomma, e ti chiedo anche a te, che Juve potrebbe essere questa con questi nomi? Naturalmente siamo all'inizio, quindi tante cose, tante settimane dovranno passare.
4: Intanto saluto gli amici che sono in collegamento. Io dico che da troppi anni la Juventus deve chiarirsi prima di cominciare un progetto e poi imparare a difendere quel progetto, altrimenti mi sembra di riascoltare, ma lo faccio tutti i giorni su Radio Bianconera ascoltando i tanti vocali, le soddisfazioni iniziali sui nomi proposti,
0: certo.
4: Mi ricordo Kuhn Meiners, mi ricordo i fischi a Vlahovic un anno fa, che poi sono diventati invece la necessità assoluta, il pane quotidiano. Io penso che intanto debbano trovare un accordo e andare più d'accordo allenatore e direttore, amministratore delegato, diciamocelo chiaramente. Io non ci vedo ancora il sistema ottimizzato per poter procedere in un mercato condiviso. Cosa voglio dire? Da chiarire, la proprietà si sbilancia verso un equilibrio di mercato, un equilibrio di bilancio, una sostenibilità fondamentalmente, principalmente, o anche sull'accettazione di un mercato condiviso maggiormente con l'allenatore. Qui c'è ancora la nota stonata del mercato. I nomi che si stanno facendo aggiungono tante cose, probabilmente ai giocatori che stanno uscendo alla Juve viene tolto anche qualcosa. Arrivo concretamente al dunque. La personalità non la si compra,
0: certo,
4: perché secondo me questa Juve con questo allenatore aveva l'obbligo di arrivare quarta, almeno quarta. Addirittura è stata bisfrattata l'etichetta del quarto posto, alzando l'asticella. Con questa squadra la Juventus, dice l'allenatore sei mesi fa, avrebbe potuto anche competere per lo scudetto.
0: Vero, l'abbiamo fatta sentire.
4: Che cos'è che non torna? Che cos'è che non torna? Che le parole le porta via il vento. Perché poi i tifosi si illudono facilmente con i nomi, con Sorloth, con un allenatore, con un altro. Ma quest'anno tu sei arrivato più dietro rispetto ad altre stagioni. Servono giocatori motivati, altrimenti la Juve dovrebbe chiarire, a mio avviso, mi trovo a dirlo conoscendo la Juventus che ho avuto nella mia cameretta anche solo come poster, con dei nomi altosonanti, eccetera, eccetera. Servono giocatori che vogliono arrivare senza grosse pretese, ma che poi non cambino gli obiettivi, perché le hanno cambiati Spalletti, le hanno cambiati i giocatori, le hanno cambiati quelli che vogliono poi più soldi, perché è tutto un rincorrersi. La società dovrebbe imparare a difendere meglio il progetto che propone. In quale modo? Dichiarandolo prima. Questa Juve forse ha bisogno di ripartire anche da qualche giocatore

0: di un progetto ancora un po' confuso. Ma scusate, Gatti l'anno scorso poteva servire qualche volta di più nella difesa della Juventus con o senza Bremer? Secondo me sì. Gatti, se va via Bremer, Cabal e qualcun altro, potrebbe servire l'anno prossimo? Io ho visto un Kim abbastanza imbarazzante, arrugginito.
1: Ecco. Hai risposto a Gianni Ghenna.
0: Non rispondo. Io
2: ma scherzo, dai!
0: Non so cosa aveva detto Giuliano.
1: No, che aveva parlato di Kim. Tu hai detto. Io la penso come te, non ho visto un Kim proprio esaltante. Però,
0: cancello Kim perché. Cancello Kim e faccio un altro esempio. Troppe volte si sono fatti i nomi e sono piaciuti tutti. Nico Gonzalez, Vlahovic, quello, quell'altro, e poi non dobbiamo comprare dalla Fiorentina, dalla Roma, di qua e di là e dall'Atalanta. Da chi compriamo? Dal Lipsia? Dal Tolosa? Con quali uomini?
1: Tolosa intanto avete preso con Molliga, insomma, mi sembra. No, aspetti, ti fermo un attimo, perché hai detto una cosa, signor Giuliano, che sorrideva. Braglia però ha sottolineato subito all'inizio, il direttore, insomma, si deve trovare una condivisione tra Comolli e Spalletti, che è un po' la cosa più preoccupante di tutto, perché sta condivisione, io non so se è proprio il mercato di Spalletti, i nomi che stiamo leggendo. Poi io no, questo non lo so.
0: Attenzione, quindi, che le prime sorprese potrebbero arrivare ancora da quei piani alti. Attenzione. Il campionato è ancora lontano.
1: È ancora lontano. Hai capito, Braglia? Che tu hai sempre sottolineato questa cosa. Braglia, dove stai? È finito? Dove è andato? È caduto? Che niente, sparisce la gente improvvisamente. Vabbè. Giuliano.
3: Spero che non ci siano sorprese per quanto riguarda l'allenatore nei piani alti, perché
4: questo intendevi, Antonio,
3: ha ragione su dare l'identità della Juve, perché bisogna, al di là dei nomi, bisogna dare l'identità della Juve, di società Juve, di programmazione Juve, come ha sempre fatto. Io ho avuto l'onore di giocarci lì, e l'anno che ci giocavamo tutto, perché la Juve si gioca sempre tutto tra campionato e Champions, tutto quanto, già si preparava la squadra per l'anno dopo e cercava di migliorarla, e parliamo di una Juve stratosferica, per cui le grandi squadre programmano sempre, sono sempre lì sul pezzo, attente a quello che succede sul mercato. E sono d'accordo con il direttore quando dice che prima bisogna dare stabilità lì e poi fare i nomi dei giocatori, perché i giocatori possono essere buoni tutti, poi qualcuno riesce, qualcuno no, ma se non è stabile il vertice è chiaro che poi i problemi vengono fuori durante l'anno.
1: Tu però hai detto spero che la parte alta non riguardi Spalletti.
4: Giuliano, sì, però Antonio che cosa intendeva?
3: Infatti, un allenatore.
1: Antonio, però Antonio cosa intendeva? Antonio cosa intendeva? Spalletti o altri?
4: Tradotto?
1: Capito, tradotto.
4: Se lo puoi dire.
1: Facciamo la traduzione.
0: No, tradotto, allora, a parte che nessuno di noi ha la verità in tasca, tantomeno sul mercato.
1: No, ci mancherebbe.
0: Io in questi anni, e Giuliano sottolineava la Juve che ha conosciuto lui, purtroppo gli devo dare anche a lui una brutta notizia, non c'è più quella Juve lì. Forse ci risarà, ma non...
1: Ho capito, però quando hai parlato dei piani alti
4: non escludi un colpo di scena.
1: Che qual è?
0: Il primo, quello che rischia di più è Comolli. Porta quello, ma non perché sia il più
1: che scarso. Sarebbe un buon senso, ecco, in questo senso. Cioè, mi sembra...
0: Ma non te lo so dire, non te lo so dire. Con un Antonio Conte libero
1: Infatti è lì che volevo andare, capito?
0: Non te lo so dire.
4: Cioè,
0: se
4: tu, allora Antonio, proviamo a far capire ai nostri amici che ci seguono.
0: Sto fantasticando adesso.
4: Però i piani alti, diciamo, promozione di Chiellini e l'ombra di Conte, come dice Marco.
1: Io lo dico da...
4: Sono due settimane con quest'ombra di Conte.
0: Quella, ecco, io non vi ho ascoltato nelle ultime settimane perché sono state settimane impegnative qui a Torino.
1: C'hai altro da fare, insomma, mi sembra giusto.
0: Sì, altro da fare nel senso capire meglio e raccontare qualche
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Rispetto ai venditori ambulanti di fake news. Detto questo, che non siete voi e non sono i vostri ospiti, dico semplicemente che probabilmente il trappolone o la macchia d'olio su cui sgommare c'è per tutti.
1: Comolli,
0: se mi arriva a 6-7 giocatori non raggiunti dopo averli promessi alla proprietà, no? Nel range del possibile, del fattibile per la Juventus, il primo luglio arriva anche per lui.
1: Certo.
0: Ma attenzione, potrebbe essere anche una strategia per dire, tanto la Juve uno stipendio in più, uno stipendio in meno, in queste condizioni Non parliamo di proprietà

0: senza blocchetto degli assegni.
1: E quindi?
0: Noi a un certo punto abbiamo temuto, non io, e penso che sia giusto ripartire dalla certezza Spalletti, a cui però bisogna chiarire un aspetto. Lui quest'anno ha fallito l'obiettivo. Per molto meno si è andato, cioè per molto meglio, altri allenatori sono andati a casa. Allora, qual è il metro di giudizio? Attenzione, se la proprietà dicesse a Comolli: lei continui nel suo perseverare i parametri economici. E a un certo punto l'allenatore, che non so.
2: Però perdonami, Antonio, ma allora che gli hanno fatto a fare condizioni. Due anni di contratto a Luciano?
1: Due anni di contratto. Poi
2: cioè, non riesco però a capire questa cosa qui.
0: Eh beh, gli errori, quando uno commette errori ne può commettere solo di peggiori. Mi spieghi che senso ha rinnovare a Spalletti ad un mese dopo che sei riuscito a centrarlo?
2: Vabbè, ho capito,
0: otto mesi.
2: E che fai? No? E che fai? Lo mandi sai via? Cosa? Perché non andate a Champions League, lo mandi via?
1: No, però aspettavi, se raggiungeva l'obiettivo ti faccio l'obiettivo. Il rinnovo.
2: No, per carità,
1: ma per me lì è stato un errore, io sono d'accordo con Antonio. Quello è stato un errore. Quello è un errore.
0: È arrivato senza la certezza di rinnovare. Aspetta, l'obiettivo era la Champions League.
1: Ti fermo perché per esempio
0: anche Spalletti.
1: Aspetta un attimo, ti fermo perché Simone, me lo ricordo, sosteneva in quel periodo, Simone, correggimi se sbaglio, tu dicevi non si può non rinnovare a Spalletti,
2: no,
1: quindi
2: io mi ricordo Simone, no? Che
1: anche
2: me
1: tu
2: hanno
1: mi sembra che hanno
2: no,
1: fatto...
2: io ho sempre detto indipendentemente, e non cambio idea, cambio
1: no, no, ma io
2: indipendentemente da dove arrivare alla Juventus bisognerà ricominciare da Spalletti con grande umiltà, determinazione.
0: Non era stato detto questo all'inizio, no, allora non siamo mai chiari. No, tu hai detto quello, la Juve non aveva detto quello a Spalletti.
2: E allora che cosa gli hanno rinnovato prima di raggiungere un obiettivo?
0: Perché non hai altre soluzioni, perché sei con le mani piene di nulla davanti. E Spalletti è l'unica cosa, è il meno errore di tanti altri, anche nell'averlo rinnovato.
1: Simone, ma c'è Simone, che io lo chiamo, non lo sento. Simone, ci sei?
3: Io sto ascoltando con tutto il rispetto per le opinioni di tutti. No,
1: ma certo, ci mancherebbe.
3: A me fa piacere l'analisi che ha fatto il direttore, e non sempre si vede un direttore che fa un'analisi capillare come quella relativa al discorso che non c'è un'identità progettuale di continuità da parte della società. Sono meno d'accordo sul fatto, su alcune cose sono d'accordo, su altre no. Per me Spalletti non doveva arrivare nella Juve con un contratto di 8 mesi, perché a suo tempo Spalletti è arrivato per volere di Chiellini e non di Comolli. La proprietà, e sono d'accordo col direttore, deve insistere su quello che è l'idea originale iniziale, cioè se deve dare le chiavi in mano a una persona, sicuramente questa persona non può essere Comolli. Perché comunque io voglio vedere Spalletti allenatore dall'inizio dell'anno e non da quando ha preso la squadra, perché da quando ha preso
1: quindi
3: la
1: tu
3: squadra,
1: lo valuti, tu dici lo devo valutare io, dall'inizio della stagione.
3: Sì, dall'inizio della stagione, ed è stato giusto in quel momento rinnovare il contratto di Spalletti. Perché? Perché si dava una motivazione, un'identità di quello che era il futuribile, al di là del fatto del traguardo che non era ancora raggiunto o meno. Però, e sono d'accordo col direttore,
1: però perdonatemi,
3: è la fase progettuale della proprietà.
1: Perfetto.
3: Che deve essere chiara.
1: Sono d'accordo.
3: Perché adesso diciamo che
2: è stato sbagliato. Aspetta, prima diciamo che era tutto giusto, adesso che non ha raggiunto la Champions League diciamo che la Juventus ha sbagliato a rinnovare la Spalletti.
1: La
2: maggior parte però tutti erano d'accordo. No, non ce l'ho con te Simone.
3: No, non generale. Sto dicendo
0: ma eh? Però perdonatemi, se la società lancia un obiettivo.
3: Antonio, fammi finire solo il concetto.
1: Vai,
3: hai ragione sul fatto che Comolli è inadeguato in quella posizione in cui è, da parte in una parte apicale che non gli compete, in un posto dove secondo il mio punto di vista ci deve stare qualcun altro e non un personaggio come Comolli. Cioè l'inizio del rapporto.
2: Però ci dobbiamo mettere d'accordo. Prima avevamo detto bravo Comolli perché ha fatto 2 anni di contratto con Spalletti, poi non raggiunge la Champions League. Comolli è diciamo l'anello debole, deve essere mandato. Cioè, c'è una confusione totale. Poi Spalletti c'ha le sue responsabilità, quell'altro.
1: Aspetta, cioè, alla fine
0: ragioniamo ognuno a casa nostra.
2: Vai,
0: se un padre di famiglia dice al proprio figlio: vediamo se sei promosso e poi ti dico dove vai e che concerto vai a vedere quest'estate. Vabbè, e poi cambia idea. L'incoerenza, io nel calcio più che nell'educazione dico che è un fattore importante. Alla Juve è venuto per centrare il quarto posto, ci ha detto che io non sto volendo, non sto mandando via Spalletti.
1: No, no, ho capito quello che tu stai dicendo. Sì, sì, sì.
0: Ma non posso rinnovargli il contratto sulla fiducia, anche se so che, perché nel calcio cambiano le cose in fretta. Mi sembra come lì, dov'è che sbaglia? Dimostra tutta la i limiti.
2: Ma allora tu ci
0: ruolo.
2: Vuoi dire, Antonio, che si è pentito di avergli fatto 2 anni di contratto?
0: Ma non vanno d'accordo.
2: Ma non vanno d'accordo perché non sei andato in Champions League, o non vanno d'accordo proprio perché non vanno d'accordo? E allora chi gliel'ha fatti questi 2 anni di contratto? 2 anni di contratto, chi gliel'ha fatti?
0: La società. Perché se non hai una società, società forte, a riflesso si sentono tutti forti.
2: A me mi sembra di sognare.
0: Però intanto sei fuori dalla Champions, quindi per me sei fuori dal progetto. Punto, è molto semplice. Sarri ha vinto.
2: Ma la società
0: via.
2: Quindi chi è quello stato? È... Elkan a rinnovare con Spalletti?
0: Certo,
2: o come...
0: ecco, c'è, bene, chi dice, no, perché... c'è chi ti dice, ma anch'io sono uno, però ti faccio ragionare, perdonatemi, non voglio monopolizzare il ragionamento, però bisogna essere coerenti. Se mi dicono che devi arrivare tra le prime quattro e non ci arrivi,
2: sì,
0: hai
2: capito,
0: fallito, punto. Non è che sbagli,
1: no,
0: la
1: in un
0: finale.
1: Certo senso il discorso è comprensibile, cioè
0: hai perso 60 milioni e quei 60 milioni ha un'incidenza anche il 30% di un bravo allenatore che ha fallito, così come ha fallito dopo la nazionale. Non bisogna offendersi. Poi ti dico, ti do il bonus ancora, ma queste condizioni con uno con cui non vai d'accordo al 100%, a novembre sei nelle condizioni in cui hai cacciato poi Thiago Motta. Thiago Motta più Tudor, meglio di Tudor più Spalletti, meno un punto, quarto posto, 60 milioni in più. Io ragiono così.
2: Cioè, no, no, ma non c'è.
0: Mi
2: no,
0: a ragionare così.
1: Aspetta, voglio
0: è un
1: sentire
0: momento
1: anche...
0: di debolezza. Anche... È un momento di debolezza. Debolezza. Ho chiuso.
1: No, no, no. Aspetta, aspetta un secondo. Voglio sentire anche Giuliano se vuole aggiungere qualcosa. Perché in effetti, quando ad esempio Simone diceva no, doveva rinnovare prima, non a 8 mesi, eccetera. Però io voglio dire una cosa. Una società potrebbe pure dire ti prendo in corsa. Ti prendo in corsa. Perché penso che tu possa arrivare quarto. Arrivi quarto e ti faccio il contratto. Ti prolungo il contratto. Poteva essere un obiettivo anche quello.
0: D'accordo.
1: Poteva
0: quello
1: essere un
0: l'accordo.
1: Obiettivo anche quello dell'allenatore e della squadra.
2: Ragazzi, però io
1: cioè,
2: non,
1: questo
2: non ho
1: è.
2: Parole.
1: Cioè, io sono d'accordo allora che io Spalletti lo terrei, cioè non so con
2: no,
1: ti sto
2: capito,
1: facendo un ragionamento, hai capito?
0: Il senso di debolezza. Le due incongruenze sono il prossimo allenatore Comolli dopo Tudor, che verranno qui, firmeranno anche l'elenco per non lamentarsi dei giocatori che hanno, in maniera da evitare il problema di Tudor. A gennaio non gli arriva l'attaccante, dove la Juventus non è stata capace a comprare neanche un giocatore di nazionalità marocchina. L'allenatore incomincia a dire, guarda caso, capendo che forse non è proprio da scudetto, come in tanti avevamo detto, vedrete, cioè l'allenatore più bravo, sapete qual è? Quello che si fa a comprare i giocatori. E allora c'è una nota stonata, non puoi vincere il festival della Serie A.
1: Giuliano.
0: C'è una nota stonata tra i due.
1: Giuliano.
4: È tutto vero, tutto complesso, e però la società forte, come sappiamo, fa allenatori forti e fa dirigenti forti. E secondo me c'è bisogno, se è possibile, di aumentare il potere di Chiellini. E ripeto, al di là dell'allenatore, è chiaro che anche Spalletti sa e non ci aspettava sicuramente di non arrivare quarto, e sa che un 30% di fallimento ci può essere, però se devi programmare non puoi pensare che ogni volta se non arrivi quarto, terzo, secondo o primo non devi cambiare allenatore. L'allenatore va giudicato per come lavora e per quello,
2: esatto,
4: per in quel momento, per la crescita dei propri calciatori, perché
1: però perdonami, guarda Giuliano, perdonami,
4: Messi, Ronaldo, Neymar non vince è un conto,
2: quando è capitato, diciamo così,
4: come lavora,
2: diciamo così, caro Antonio, è capitato, è bravo, all'allenatore migliore, all'allenatore migliore la cattiva sorte. Questo no, esagerato Marco,
1: non no, può essere,
0: non mi piace,
2: però
0: cioè,
2: 3-3 è capitato a Spalletti non c'entrare la qualificazione in Champions, cioè, è
0: non
2: clamoroso,
0: non
2: può succedere.
0: Non mi piace questo ragionamento, perché se capitasse a Gianni Chedda di allenare la Juventus non deve essere valutato poi solo se è arrivato al quarto posto qualcun altro in qualche altro modo.
2: Ma io
0: non mi
2: uno come Spalletti me lo terrei stretto, poi dopo non so che cosa sta succedendo là, Antonio, però insomma tu hai le ragioni.
0: Ti aspetto al
2: condivido.
0: Quarto posto e poi ti rinnovo, e magari non con quelle condizioni economiche.
4: Però non c'è
0: Blavich,
4: nessun allenatore che più o meno da Juve che si ricomincia da capo. Cioè,
1: però ce n'è uno che è libero e gira a Torino.
2: Ecco, tu cominci, già cominci adesso che è giugno.
1: C'è un allenatore libero che gira per Torino.
2: Hai capito, Antonio? Cominci adesso che è giugno.
1: Voi questo non lo dovete sottovalutare. State sottovalutando Antonio Conte.
2: Ma non è carino nei confronti di Spalletti.
1: Capito, però voi lo state sottovalutando.
0: Non è carino, ma è la regola del gioco. Di questo gioco baraccone.
1: Bravo, Antonio.
2: Antonio.
1: Sto col direttore.
2: Antonio.
0: Però è anche vero che poi non dobbiamo cadere nella trappola dell'allenatore simpatico antipatico.
2: No, che simpatico, no, allenatore bravo o non bravo?
0: No, non voi.
2: Allenatore bravo o non bravo?
0: E allora, Spalletti, e allora è bravo. Se la proprietà mi prende per salvare la mia squadra, per portarla in Serie A, se non ci vado e se non posso comprare, perché se no non è colpa di Vlahovic che vuole 8 milioni.
2: Ma allora scusami, però allora
1: dai,
2: però
1: hai ragione,
2: e siamo pieni di contraddizioni.
1: Vlahovic,
2: ha ragione Simone, Giuliano, quando dice scusate, ma allora poi dopo
0: è complicato, cioè,
2: parliamo sempre del sistema anglosassone, straniero, da Premier, Klopp che sta, cioè Ferguson che all'inizio devi fallire, devi avere anche delle cocenti delusioni per poi sapere
0: per
2: diventare
0: tutti.
2: Grandi.
1: Guardate,
2: vabbè, io prendo Spalletti e me lo tengo. Sono arrivato quinto, lo so. Il tifoso bianconero sarà incavolato nero, però calma e si riparte. E che ne cambi uno al secondo? Antonio, che cambi un allenatore ogni sei mesi?
1: Ma stiamo parlando della Juve fuori dalla Champions.
2: No, no,
1: attenzione,
2: no,
1: Spalletti
2: ha detto. La Juve non cambia mai i suoi allenatori.
1: Spalletti ha pure detto.
0: Ma come no? Ne ha cambiati tre in due anni. Allora devo tenermi
1: Spalletti ha pure detto.
2: E non li devi cambiare, Antonio. Non li devi più cambiare.
1: Stiamo andando fuori. Però Spalletti ha pure detto si poteva rischiare di non andare in Europa League.
4: Ma
1: lo ha detto,
2: compri i calciatori forti, poi vediamo come
4: arriva Conte l'anno prossimo. Se arriva Conte l'anno prossimo e non va nelle prime quattro, che fai? Ricambi allenatore e ti
2: Hai capito, Antonio?
0: No, che se arriva Conte,
2: ma che è il gioco del
0: giorno, va al ristorante con Comolli, gli fa pagare il conto e lo fa mandare via. Non succede,
4: vabbè,
0: non
4: stiamo sorridendo.
0: No? Se arriva Conte, salta la società in questo momento.
1: Certo,
0: qualcuno ci dica qual è il progetto, l'obiettivo.
1: Va bene, dai.
0: Spalletti, quindi me lo tengo per 5 anni. Comolli, me lo tengo per 5 anni. Alla Juve? Poi sono io che vado in onda e ci metto la faccia e gli opinionisti a raccontare le favole in giro.
4: Conte non può arrivare. Marco,
1: Conte non può arrivare, dice Braglia. La sentenza Braglia.
0: Non lo sto sponsorizzando, Simone,
1: Braglia.
0: Hai ragione.
1: No, non può arrivare, hai ragione.
0: No. Però ci sono...
4: Non può arrivare per mancanza di volontà di mettere i soldi economicamente da parte della proprietà.
2: Però Conte, scusatemi, però una mancanza di rispetto nei confronti di Spalletti, che siamo là di livello. Adesso possiamo.
4: No, ragazzi,
2: la Juve ha Spalletti come
4: allenatore.
2: Ho capito, però stiamo a parlare come Conte, che è 10 volte più forte di Spalletti.
1: Ragazzi, io ho detto c'è l'ombra di Conte, voi non la dovete sottolineare.
2: Però Simone dice no, perché non ci sono le disponibilità finanziarie e economiche per accontentare Conte.
1: Io Spalletti,
2: che sta
1: ma l'ombra è pesante, cioè l'ombra gira.
0: Spalletti dovrà portare la Juve in Champions League.
2: Non partecipa a questo giochino.
1: Certo che ha fallito.
2: Non partecipa a questo giochino.
0: Cioè, anche noi,
1: scusate,
2: io sono dell'avviso di Giuliano.
1: Però perdonatemi, scusate,
2: io la penso come
1: perdonatemi
2: Giuliano.
1: Un attimo, se con Verona e Fiorentina fai un punto, ci avrà pure delle responsabilità allenatore.
2: L'abbiamo detto.
1: E allora ce l'avrà
2: male.
1: Pure lui. E
2: è
1: ce l'avrà
2: male.
1: Pure lui. Non è che
2: male, si riparte con Spalletti.
1: Ragazzi,
2: e
1: dai,
2: si ripartirà con altri,
1: però,
2: spero, per
1: certo,
2: la tifosi della Juventus,
1: certo,
2: per loro, con altri calciatori. Con altri calciatori, no, con un altro allenatore. Sempre con questo allenatore. Ma comprassero dei giocatori forti da Juventus, dai, invece di interrogarsi perché fanno 70-69 punti e gong.
1: E gong, arrivate a gong. Dice, chiudi Antonio, sei in chiusura.
0: No, perché oggi mi avete fatto arrabbiare.
2: ma noi non volevamo.
1: Ma io avevo preparato,
0: ho capito che non cambia niente.
1: Io avevo preparato pure un giochino per voi, avevo preparato un giochino finale, lo volevo fare.
2: C'è il gong,
1: ma vabbè, ma il gong dopo.
2: Ma siamo a 10 minuti, abbiamo sforato.
1: Sforo io, voglio sforare col gioco, sforare col gioco e voglio far pazienza, appena volta. Voglio far sorridere Paolino, voglio fare il giochino. Oggi avevo preparato una cosa di Amarcord Juventus. Antonio, facciamo un giro. Ti do tre nomi, tre grandi giocatori. Facciamo così, dai, chiudiamo con una cosa del passato, che tu sei il più anziano e quindi qui ci puoi aiutare. Allora, siano juventino, insomma, di grande fede juventina, non t'arrabbiare. Sei pure più anziano di me, questo è vero. Allora, ti voglio chiedere, tre giocatori della Juve, mi devi fare un ordine. Ti do tre giocatori. Del Piero, Zidane, Platini.
0: per cavarmela, perché questa no, va a toccare le corde delle emozioni. Platini, perché vivevo delle sue foglie morte vedendolo allo stadio ed ero un ragazzino, e anche quando entravo negli ultimi 15 minuti mi facevano entrare. Del Piero, perché ho pianto con lui quando ha abbandonato negli ultimi 20 minuti di Juve-Atalanta, nessuno ha guardato quella partita, anche se come tifoso dell'Atalanta allo stadium. E Zidane, perché ha dato la testata a Materazzi, così me la... No, sto scherzando.
1: Vabbè, questo è il tuo ordine.
0: Il nazionalista. No, io li metto, non si possono paragonare.
1: Vabbè, dai, il gioco è gioco.
0: I numeri 10 sono dei numeri 1.
1: Ma il gioco è gioco.
2: Sei veramente perfido.
1: Dai, Pallomeni, fammi sta classifica.
2: Sei veramente di una
1: Zidane del Piero.
2: Mamma mia.
1: Vai, Pallomeni.
2: Zizou.
1: Primo.
2: Basta.
1: Solo davanti a tutti. Ah, vedi. Sei rapido, Gianni Chedda.
5: No, troppo difficile. No, non mi mettete.
1: Dai, gioca su.
5: No,
1: vai.
5: Perché Del Piero ci ha giocato insieme. L'ho marcato per modo di dire, perché me era impossibile marcarlo. Platini l'ho visto, secondo me è stato uno dei giocatori più forti che abbiamo avuto qua in Italia ed Europa, cioè come fa a fare una classifica, è impossibile.
2: Vabbè, pure tu non te sei... palla in calcio d'angolo,
1: te da centrocampista proprio ti butta fuori e via come va.
2: Però, però quando dice ho marcato Zidane e poi ha preso il moment,
1: capito,
2: preso due o tre moment per mal di testa, quindi secondo me
5: si dice giusto perché
1: l'hai visto passare praticamente.
2: Hai visto qualche ombra.
1: Aspetta, adesso al portiere che sta dietro, fammi sta classifica, Braglia.
5: Del Piero, Platini, Zidane.
1: Ecco, Del Piero, Platini, Zidane.
2: La ruffianata finale, tu. Vai.
1: Scuote la testa al direttore. Mia. Vi saluto qua, tutti quanti.
0: E allora mi tengo Spalletti, dopo questa
2: risposta. Bravo Antonio, bravo, così.
0: Perché non ci toccano gli allenatori.
2: Ciao
1: direttore,
2: bravo.
1: Sempre un piacere, allora, ciao a tutti.
5: Ciao Antonio, lo devi tenere.
1: Certo. Ciao Simo, ciao Giuliano.
2: Ciao Simone, ciao Giuliano.
1: Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi iniziali di quello che sarà veramente un buon accordo. La CNN però fa i conti e dichiara che il tycoon ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte. Il Pakistan invece sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
0: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio delegato ai carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
1: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere di San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea, mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
0: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024 e si è già ritirata in camera di consiglio. Ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
1: Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada A26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto a controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro, è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
0: Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano ha continuato gli accertamenti iniziati ieri dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. L'alto atesino si sta sottoponendo a dei controlli per capire e approfondire la causa dei malesseri che l'hanno colpito ultimamente. Al momento Jannik ha svolto degli esami approfonditi a livello cardiaco e metabolico, da cui non sono emerse delle criticità.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano, ci siamo un po' prolungati oggi e vabbè, è capitato, c'era insomma un po' di dibattito simpatico anche. Però, caro Stefano, ti devo dire che arrivano dei messaggi che insomma non sono contrastanti. C'è chi, per esempio, ci sottolinea, io con Tudor e Motta mi addormentavo, con Spalletti c'è stata delusione finale, ma mi ha risvegliato e dato qualche speranza per ripartire, ad esempio Stefano. Mentre qualcuno dice, scusate, ma perché non riconoscete che Spalletti è un perdente? Qualcuno di voi ha detto che è arrivato a 66 anni prima di vincere qualcosa ed ha ragione, e Gattuso subirà la stessa sorte. Vabbè, mo Gattuso, sì, che c'entra insomma in questo discorso?
1: Gattuso,
0: vabbè, penso. Poro Gattuso, cioè, già c'ha i suoi problemi, che gli hanno detto che serve una punta, e la risposta è arrivata: devi valorizzare Ratkov.
1: Buon lavoro,
0: gli serve un miracolo per valorizzare Ratkov. A Gattuso,
1: adesso, vabbè, però, dai. Non dobbiamo avere
0: pregiudizio. No, per carità, nessun pregiudizio. Poi per esempio Marco scrive: nel pensiero del direttore Paolino si respira aria di programmazione, rifacciamo tutto ad ogni piezo spinto avanti così, insomma, vabbè. Una domanda, vabbè, il direttore è uscito, poi dico, niente, siamo schiavi del nome di Conte, non se ne esce più. Marco da Torino, vedi, perché io ho detto
1: ma
0: del
1: perché,
0: fantasma, vedi?
1: Perché poi, Conte è libero, si sta scatenando questo punto.
0: Esatto, alla Juventus c'è lo spettro di Antonio Conte con Comolli che prende solo pacchi, la società sabauda diventa appetibile per tecnico leccese per il prossimo anno. Scrive Antonio, cioè, lui dice la Juve è appetibile, e poi sappiamo che Conte può ricostruire quando deve ricostruire, no? È molto bravo, questo bisogna, questo sì, bisogna dirlo. Allora, c'è qualche audio da recuperare, vai, vediamo.
1: È arrivato tedesco, Bologna.
2: Sì, noi ciao Marco, ciao Steven, a tutti gli ospiti. Sì, ci sarà Conte che gira per Torino. Ma se non c'hai i soldi per comprarlo e per fargli una squadra forte, potrà girare per tutta l'estate, potrà girare per tutto il campionato prossimo, la Juve non ha più i soldi per sostenere Conte.
0: Sì, mi sa che i soldi qui parecchi ce l'hanno. Sinceramente. No, poi non sono manco d'accordo che non ci stanno i soldi, perché la Juve negli anni di soldi ne ha spesi, il mercato ha speso, allora è meglio dire hanno speso male.
1: Ah, ecco.
0: Forse è meglio dire questo. Beh. Perché se andiamo a fare un conto di soldi, sono stati spesi, così come il Milan. Non ci saranno le risorse economiche dei club europei importanti, della Premier, eccetera, però non è che non ci sono stati spesi male, questo bisogna dirlo. Quindi vediamo, io non ho la sfera di cristallo per dire quello che succede, però insomma quando c'è Conte in giro io sinceramente sempre con le antenne dritte. 331 82 00 213.
1: Sta facendo stretching da seduto
0: tu, anche tu?
1: No. No. Pure tu fai?
0: No, io da seduto no, non ci riesco. Vai con un altro audio.
3: Stefano da Roma.
0: Stefano da Roma.
3: Hanno rinnovato prima sia Spalletti. Dopo aver visto come giocava con Tudor, dopo aver visto come giocava con Motta, dopo aver visto come giocava con Allegri, il cane si è innamorato. Perché famoso a capire.
0: Famoso a capire.
3: Se
0: dalle parti
3: se c'aveva un attaccante decente. Quelle partite che Spalletti ha toppato con 40 tiri in porta le portava a casa. E sicuramente stavamo a parlare di un'altra cosa. Poi le ultime tre le ha sbagliate e sono d'accordo con voi, però c'è un abisso con gli altri tre allenatori.
0: No, ma io forse passa un concetto sbagliato. Io sono il primo a sostenere Spalletti, però bisogna anche dire che se non va in Champions ci avrà pure delle responsabilità lui. Ricordiamo, io vorrei dire a tutti voi, che Milan e Juventus hanno perso la Champions.
1: Quando parli così
0: il Milan perde la Champions perché nell'ultima partita viene sconfitto dal Cagliari in ciabatte. No,
1: quando scandisci, vai, mi piace.
0: Ok, Cagliari in ciabatte. Andate a Milano, andiamo a fare una gita. Sono andati a Milano. Ci guardate che c'è una partita da fare.
1: Ma perché dobbiamo andare dentro quello
0: stadio a giocare proprio l'ultima, e fa pure caldo. C'è una partita da fare. Vabbè, dai, andiamo.
1: Vai.
0: Milan perde quella partita. Okay?
1: Anche la musica.
0: Vorrei ricordare che il Milan aveva la Champions in mano, cioè ce l'aveva proprio lì, la toccavano. Finita, svanita. La Juventus ha perso la Champions per fare un punto con Verona e Fiorentina. Verona retrocesso. Fiorentina che insomma...
1: Dove?
0: Dove? In casa.
1: In casa.
0: Quindi non mi venite più a parlare di quello che mancava, di punta, attaccanti, giocatori, perché è un'emerita no. Posso dire quello che no. Me, però
1: è la okay. Musica di Quark e degli Angela che vanno.
0: Quindi lasciamo stare chi c'era, chi non c'era. Ma se fai queste cose con queste squadre non meriti di andare in Champions League, punto.
1: Vai con questo. Se addormentiamo Romaglio
0: basta però adesso.
1: Sarebbe... no vabbè no mi piace
0: no, non la pensi così? Non sì, è così se no tra un anno qualcuno dirà non siamo andati in Champions perché non gli hanno comprato una punta, non siamo andati in Champions perché niente, lascia perdere tu ci stavi in Champions, ci stavi,
1: ma dobbiamo parlare ancora di questa cosa qua.
0: So che hanno mandato anche un biglietto di ringraziamento come Roma alle due squadre, alla fine hanno detto grazie per ci avete dato una mano, insomma, perché voglio dire, con tutto il rispetto, bel campionato di Como e Roma, però se davanti quei due vanno in vacanza è un altro discorso, ok? Allora andiamo, vabbè, questo è un altro messaggio. Allora per Stefano dice: quale sarebbe l'allenatore che prenderebbe al Milan? Ti chiedono. C'è un allenatore che prenderesti per il Milan?
1: Io avrei preso, lo so che è stato Conte. Criticato, Andoni Iraola.
0: Iraola, è vero.
1: È andato a Liverpool, capito? Tutti l'avevano bistrattato, ma chi è questo Iraola? Certamente non sarebbe, però è un emergente. Il calcio cambia, l'intensità, i ritmi, eccetera, eccetera, va verso quella direzione. E quindi adesso che cosa? Glasner è un altro che è una scuola.
0: Non hai fiducia nei sistemi, come diceva Vincenzo. Hai fiducia.
1: No. Ma scusami, Iraola.
0: Per Vincenzo lo ha definito allenatore di sistema.
1: Sì, sappiamo, Andrea è molto tecnico. Molto tecnico. Gli altri che sono fuori dal sistema.
0: Può essere. Aspetta, qui ufficiale l'esonero di Palladino. Ce l'abbiamo fatta, vedi che c'è l'esonero. No, è perché insomma sono giorni che.
1: No, vabbè, Palladino ha fatto un ottimo lavoro.
0: Ma oggi Palladino e Allegri stanno bloccando Atalanta e Napoli. Cioè, si devono decidere. Allora l'Atalanta si è decisa.
1: Allegri è stato esonerato.
0: No, ho capito, ma vuole a buona uscita lì, sennò non.
1: Avrà i suoi buoni motivi. Adesso vogliamo sindacare.
0: Allora, ufficiale. King of the Mountain. Chi è? Allora, ufficiale, l'Atalanta ha esonerato Palladino.
1: Ecco, quindi.
0: Allenatore e suo staff sono sollevati dall'incarico. Sarri, e adesso Sarri c'ha via libera per andare a raggiungere Giunti. Certo, Palladino. Però bisogna dire una cosa, Firenze un via, come mai però?
1: Andrà, sarà il primo a inserirsi se
0: dove? Si è appollaiato pure lui, dice qualcuno sbaglia.
1: Se salta qualche panca.
0: Vabbè, e adesso vediamo se... Ma quando arriva sta cosa di Allegri che si mette d'accordo e va via? Cioè, guarda che è una cosa...
1: Dobbiamo ascoltare De Laurentiis che dice.
0: De Laurentiis secondo me piano piano si incavola, perché dice, quando faccio la squadra? Devo fare il mercato, le indica... Ma dice che già gliele dà, ma non
4: questa è una
0: fare.
4: Cosa molto bella.
0: Lezione,
1: ma... Allegri, ma De Laurentiis che cosa dice?
0: Vabbè,
4: però
0: dai.
4: Se viene ai brillantini,
0: vabbè, dai. Allora, allora al Milan avrei dato tempo a Fonseca, scrive Alessandro Fonseca, che è
1: fiducioso.
0: Fammi sentire un altro audio: 331 8200 213. Pochi minuti, poi ci fermiamo.
5: Giovanni da Bari,
0: Giovanni, ovviamente interista.
5: Noi interisti, ovviamente, dal canto nostro possiamo dire che queste disgrazie juventine, milaniste, ci vanno bene. Vogliamo a tutti i costi la Juve, vogliamo a tutti i costi il Milan, ovviamente per un campionato più competitivo. Ma noi interisti per 9 anni ci siamo accontentati di questo estenuante potere da primo in classifica in Italia della Juve per 9 anni. Noi abbiamo accettato, adesso... Molti devono accettare il nostro, tra virgolette, predominio. Va bene?
0: Predominio che avete spartito con Milan e Napoli, però, negli altri anni. Ovviamente. Non è che ne avete 25-6 di fila, insomma. Bisogna dire questo, caro Giovanni. È un dominio spartito con Napoli, Milan. Ed è vinto, ma anche spartito con gli altri, insomma, mentre loro lì dominavano.
1: Era proprio il dominio.
0: Era una dittatura. Dittatura, bravo. Dittatura calcistica. Questa mi piace.
4: Vergogna.
0: Vai con un altro audio.
1: Ma no.
0: No, Motta, salutiamo. Palladino
6: dopo
0: al Milan.
6: Gli errori che ha fatto quest'anno, che non sto qui a enumerare, Conte è un allenatore letteralmente finito. Credo che non troverà nessuno disponibile più a spendere 9 milioni all'anno per lui. La prima sconfitta che ha è quella. di non avere affidata la nazionale che in pratica lui aveva richiesto.
0: Ma non è vero, Silvio non aveva richiesto. Ma non l'aveva richiesto.
7: Bravo.
0: Allora, poi dice Palladino, secondo Salvatore, Palladino al Milan dopo questo annuncio dell'esonero dell'Atalanta. Vabbè, vediamo. C'è un altro audio, chiedo in regia, stiamo per fermarci, vai.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, faccio una domanda, voi che siete a Roma, dico a Roma quanto sentono la possibilità di lottare per lo scudetto con Milan e Juve?
0: Ma chi a Roma? Diciamo, ma tutti i mesi agosto sei sempre a lottare per lo scudetto.
8: Come rivali?
0: Ma dai!
8: Ma sentono o sono focalizzati sul piazzamento Champions?
0: Ma Antonio non conosce la piazza,
8: la piazza freme per questo campionato.
1: Seconda romanista, Antonio, c'è molta non calma, la piazza. No, c'è molta Antonio, maturità.
0: Devi
1: nessuno,
0: fare ripetizioni della piazza romana.
1: Nessuno immagina o sogna.
0: C'è un calendario che è
1: diffuso. Uno scudetto
0: nell'anno
1: del centenario. Nessuno.
0: Come no? Allora, noi abbiamo il pronostico ufficiale di Santarelli. Pronostico ufficiale di Santarelli, l'unico. Santarelli si è sbilanciato e ha detto proprio che il prossimo anno vincerà lo scudetto la Roma. Però, caro Antonio, tu non conosci la storia romana, un giorno te la racconterò.
1: No, ma è cambiata.
0: Ma che è cambiata?
1: C'è molta serenità, allora, e molta umiltà.
9: Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.
0: Vado su tutto Mercato Web perché c'è la gente di Pio Esposito che ha parlato, è felice all'Inter, basta, addirittura.
1: Si vede, si sente.
0: Basta cazzate, resterà a lungo. Cioè, si è proprio arrabbiato, attenzione.
1: Mamma mia, che è successo?
0: Giuffredi, agente del centravanti. È inutile creare fantasmi. Pio è felice. Ma chi è che l'ha creato? Sti fantasmi sono terribili. Allora, è inutile creare fantasmi. Pio è felice all'Inter e credo che resterà lì per tanti anni. La volontà del ragazzo è questa, ha dichiarato. Non creiamo finte aspettative di mercato. Poi è un club che lo ha protetto, lo ha instradato bene nel suo percorso. Pio vuole migliorare i numeri fatti quest'anno. Ha 20 anni, ha fatto 10 gol e 6 assist con l'Inter, 5 gol in nazionale. Non c'è club migliore dell'Inter per un giovane come Pio Esposito. Vabbè ragazzi, è stato chiarissimo, ma io non c'avevo nessun dubbio.
1: Sì,
0: insomma,
1: nessuno
0: anzi,
1: aveva un dubbio.
0: Anzi, io penso che il prossimo anno possa giocare ancora di più e quindi avere più opportunità e più spazio, perché è forte.
1: Molto.
0: Quindi vediamo. Vabbè, ci dobbiamo fermare.
10: Io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono
0: stanco. Ricordiamo l'ufficialità di Palladino esonerato. Tra poco.

0: buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha terminato la sua seconda giornata di accertamenti alla San Raffaele poco prima dell'ora di pranzo, evitando i media e i tanti curiosi assiepati all'uscita del padiglione diamante, quello dei solventi, dove gli era stata messa a disposizione una suite, e svicolando da un'uscita secondaria. Il numero uno del tennis mondiale è rimasto oltre tre ore nella struttura milanese, completando l'iter degli accertamenti programmati da giorni e iniziati ieri mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. A quanto si apprende, non sono previsti ulteriori esami nelle prossime giornate. Il numero uno del ranking ATP aveva già deciso di non giocare altri tornei sull'erba prima di Wimbledon, saltando anche il 500 di Halle che aveva disputato nel 2025. L'esito positivo degli accertamenti odierni permetterebbe di rendere definitiva la tabella di marcia di Sinner verso il terzo slam dell'anno. Al Queen's invece è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melichar Rautliff. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championship, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben tre anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet. Calciomercato: Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore invece del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con la possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato stamattina in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende l'ufficialità di Allegri, che però sta già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Caiuste. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Una delle nazionali che più ha segnato il volley mondiale nell'ultimo quadriennio e che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Premia Calci, la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, siamo qui nell'ultimissima parte di Maracanã, in questo tratto finale che ci porta alla chiusura delle ore 17 per poi dare la linea a tutta C e proseguire con la programmazione. Caro Stefano, siccome si parla un po' di nomi di giocatori così, volevo un po'... li conosciamo un po' meglio, ci facciamo raccontare un po' di cose.
1: Sì, meglio.
0: Con chi ne sa più di noi. E quindi ho detto, vediamo, vabbè, intanto diamo il buon pomeriggio, aspetta che qui si è fermato tutto, diamo il buon pomeriggio a Roberto Gotta. Ciao Roberto,
1: grande,
0: ben trovato.
1: Roberto, ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Ma dove sei?
2: Arrivo subito, sono un attimo in una situazione intermedia, diciamo.
0: Tu sei sempre in viaggio, io quando ti chiamo sei sempre in viaggio.
2: Casa. Il problema è che devo risolvere la cosa, arrivo subito.
0: Va bene, allora Roberto, ti diamo tempo di sistemare. Do anche il buon pomeriggio a Federico Casotti. Ciao Federico,
3: ciao,
0: ben Federico. Trovato.
3: Ciao a tutti, ciao anche a Roberto.
0: Adesso sta perfezionando il collegamento. Senti, approfitto della vostra presenza perché insomma stiamo leggendo dei nomi che sono così vicino alle squadre italiane, no? Uno di questi è Sorloth. Vado subito da Federico, ti voglio chiedere un po', Federico, questo giocatore, abbiamo letto, sentito un po' di cose, un giocatore fisico, un centravanti che insomma in Spagna ha fatto bene, la Juventus avrebbe trovato qualcosa con il calciatore, manca adesso, bisogna capire con il club, però che acquisto fa la Juve, Federico?
3: Ma allora, io personalmente sono un estimatore di Sorloth da tempi non sospetti, nel senso che già quando lo prese la Real Sociedad, già la prima stagione della Real Sociedad, che pure non fu particolarmente esaltante, stiamo parlando di 4-5 anni fa, comunque aveva fatto intravedere delle qualità interessanti, aveva fatto bene, molto bene anche in Turchia, abbastanza bene anche in Olanda. È un giocatore che è esploso relativamente tardi, però va detto, perché comunque è esploso dopo i 26 anni, un centravanti, un 9, come ce ne sono pochi in questo momento, è ancora un 9 con la priorità di essere un grande finalizzatore, essenzialmente un finalizzatore, che è un aspetto che si è un po' perso se andiamo a vedere un po' le tendenze del calcio degli ultimi anni. Rimane però un tipo di giocatore di cui la Juventus ha estremamente bisogno, e guardando un po' al tipo di giocatore che può prendere la Juventus, al tipo di giocatore che il mercato offre, io onestamente in Europa non vedo molte alternative migliori in questo momento. E tra l'altro è un figlio d'arte lui, perché insomma è uno dei ai tempi della Norvegia degli anni 90 che affrontò l'Italia anche al mondiale, c'era il padre Goran Sorloth, c'era così come anche Boinen, Torsved, tutti i giocatori che giocano in Italia, tutti i figli d'arte, insomma si va a ricreare la Norvegia del 94 in Italia 30 anni dopo praticamente.
0: Ma c'è intanto Roberto, l'abbiamo ripristinato,
2: sì,
0: il
2: collegamento. Sono,
0: no, adesso ti sentiamo benissimo adesso, Roberto.
2: Non pensavo esistessero più i contrassegno imposti, hanno suonato esattamente mentre rispondevo al telefono.
0: Vabbè, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Allora, arrivo anche da te, però voglio chiedere, non so se hai una curiosità, Stefano, da chiedere a Federico.
1: No,
0: io voglio, però gliela voglio chiedere. Lui ci ha fatto la descrizione del giocatore, ma meglio dello stesso livello o più basso livello di Vlahovic?
3: Dice me o...
0: Sì, sì, Federico, sì.
3: Allora, Vlahovic ha 4 anni meno, già questo è un aspetto, è un aspetto importante, però bisogna anche fare un po' delle valutazioni su quelli che sono stati gli ultimi 4 anni di Sorloth e gli ultimi 4 anni di Vlahovic. Gli ultimi 4 anni di Vlahovic sono stati oggettivamente al di sotto degli standard, al di sotto delle aspettative, solo a tratti è riuscito a mostrare il potenziale che si intravedeva, più che si intravedeva quando venne preso dalla Juventus. Insomma, io ricordo che ancora nel 2021, quando lui era alla Fiorentina, se ne uscì con quella frase dove disse: io non mi sento così inferiore a Haaland. Era il 2021 e quella frase lì, in quel momento lì, aveva anche un senso. In quel momento lì, 5 anni dopo, al tirare delle somme, sono andati in due direzioni completamente, completamente opposta, ed è una frase che, come si suol dire, è invecchiata molto male. Mm-hmm. Però, ecco, se vado a vedere il rendimento degli ultimi 4 anni di Sorloth e il rendimento degli ultimi 4 anni di Vlahovic, Sorloth mi dà appunto 4 anni anagrafici in più. Però il rendimento è stato un rendimento costante, ha fatto 20 gol l'anno scorso, quest'anno 13 giocando prevalentemente da subentrato, giocatore tendenzialmente integro, non ha avuto infortuni, stop a ripetizione come è stato invece Vlahovic. Quindi per me magari ti dà meno prospettive, magari appunto è un orizzonte di 4 anni, mentre Vlahovic te ne può garantire di carriera al top magari ancora 6, 7, 8, ma su quei 4, sui prossimi 4 anni, sull'immediato, secondo me Sorloth è un miglioramento.
0: Una delle migliori stagioni di Sorloth è stata al Trabzonspor nel 2019-2020 con 24 gol realizzati, poi 23 invece con il Villarreal 2023-24, 24-25-20 gol, l'ultimo campionato 13 gol, io parlo di campionato di Liga e quindi dei campionati precedenti, quindi diciamo così, ha fatto molto bene in Spagna negli ultimi 2 anni,
1: affidabile, dai, affidabile.
0: Dire. Però anche Murici è molto forte in Spagna, poi quindi non l'ha beccato, insomma.
1: Non ha avuto tempo.
3: Però anche il pirata, Mbappé, tu dici il pirata. Il Mbappé, non so male.
1: Il pirata Murici.
0: Vabbè, ho voluto fare il pirata. Allora, voglio andare invece da Roberto un po' su Greenwood, se ci vuoi dire qualcosa, insomma, giocatore che abbiamo apprezzato in Premier, luci e ombre, mentre con il Marsiglia meglio, insomma, alla Roma piace molto, a Gasperini piace molto, però bisogna superare la quota 50, hai sentito, se no lì non...
2: Diciamo che il giocatore in sé vale tanto, il giocatore in sé per quello che dà in campo vale tanto, io ovviamente non sono in grado di dare minimamente una valutazione dal punto di vista numerico, vale tanto, valeva tanto al Manchester United fino a che non si è fermato per gli ovvi motivi. Tra l'altro, una curiosità è che lui giocava abbastanza prima, ma soprattutto con l'arrivo dei Rangnick aveva aumentato il numero di partite e di minuti giocati, visto che si parla di un personaggio abbastanza nelle cronache ultimamente per il calcio italiano, giocatore che era perfetto per quel Manchester United in cui c'era ancora Cavani, c'era ancora Cristiano Ronaldo, c'era Elanga che cominciava, perché comunque poteva adattarsi a essere il più duttile dei 3+1 davanti, ma anche quello che aveva la maggiore efficacia ovunque lo si mettesse. Quindi il giocatore stava veramente emergendo prima di quella ovvio grossa grana che gli è capitata, che per la quale è stato estromesso in tempi record dal panorama dello United. Diciamo che quello che era emerso già era sufficiente a livello di pubbliche relazioni per creare problemi, poi sappiamo che le vicende giudiziarie sono state diverse, però un giocatore veramente di impatto notevole, si è visto poi anche negli anni successivi.
0: Stefano, qui parliamo di un giocatore che tecnico, molto esterno, forte però...
1: cresciuto. Poi io ho visto qualche partita nel Marsiglia, Marco è diventato più trascinatore, più dentro la partita, meno talento così, no? Discontinuo dai grandi colpi, però ci ha messo anche determinazione, corsa, più temperamento, cioè anche ha acquisito quel piacere di assumersi le responsabilità, quindi una leadership che pensavo che non potesse avere, invece qualche partita quest'anno al Marsiglia è stato leader.
0: C'è le valutazioni che è un po' più alta rispetto a quella di Sorloth, perché lì
1: però 50 secondo me rivale tutti. Adesso voglio dire, io Roberto ha ragione, insomma, non sta a noi fare le valutazioni, però
0: certo.
1: Che i prezzi che vanno in giro, se la Roma ha preso sui 30 milioni, 50 rivale,
0: sì. Federico, vuoi aggiungere qualcosa anche su Grimo? Non
3: so 50, se 50 sono tanti, cioè nel senso che la valutazione è una valutazione che presuppone poi anche, da un punto di vista, insomma, considerando che i club ormai ragionano anche se non soprattutto anche in termini finanziari, e c'è anche un discorso di rivendita, di dire questo lo prendo per 50 e non ci voglio perdere, anzi voglio andarci a migliorare. Valutarlo 50 significa che tu ritieni che possa poi riuscire ad arrivare anche a 60-70 in prospettiva, all'apice della carriera. Ho qualche dubbio anche perché inevitabilmente la vicenda personale ne ha danneggiato l'immagine in una misura tale da limitarne anche il mercato, perché il mercato di Greenwood, è inutile girarci intorno, è comunque un mercato che insomma, è direttamente influenzato dal fatto che per molti club non è un'opzione portarselo in rosa per le ripercussioni di immagine dovute alle vicende personali a cui faceva accenno Roberto. E, quindi è una situazione molto,
1: sì,
3: è un'ipotesi, è un nome, un trasferimento più complesso degli altri.
0: Sì, decisamente. Decisamente. Posso chiedervi però una cosa, visto che voi conoscete molto bene a livello del calcio internazionale, cioè sono due giocatori che entrambi possono far bene nel nostro campionato, oppure pensate più uno è predisposto, diciamo così,
1: per me potrebbero fare bene entrambi,
0: tutte e due, tu dici sia Sorloth, sì, come centravanti, e Greenwood nel calcio
1: Sorloth
0: di Gasperini,
1: perché secondo me è intelligente, umile, si adatta, ha fatto vari campionati, si è giocato in Turchia, in Spagna. È un punto di riferimento alla nazionale norvegese, cioè, dire, è un'esperienza, certo, è solido.
0: Quindi tu
1: Atletico, diciamo Madrid, insomma, è una bella esperienza, che poi tu giochi 90 minuti e poi entri, però insomma è sempre considerato anche un giocatore importante, Simone. Quindi non stiamo parlando di un clamoroso campione conclamato, ma è un giocatore solido. Affidabile, serio, mi sembra professionale. L'altro è Lampi, classe, sprint, strappo. Però hanno detto bene Federico, soprattutto Federico, anche Roberto, ma la vicenda pesa, Marco, quindi non lo so. Là è, per carità, non bisogna avere pregiudizi, è una cosa superata, non entra non a fare. Però Marco, là dove vai, magari fai un'iniziativa sensibile su un fenomeno e ti c'è l'effetto, ti porti a casa un po', non lo so. Gasperini è innamorato di questo calciatore,
0: sì.
1: Io non ti so dire poi come verrà gestita la cosa.
0: Roberto, sentivo Cannuivi e ti chiedo insomma se è un giocatore che può incidere, può diciamo entrare bene nel nostro campionato, mi riferisco a Greenwood, considerando anche questa situazione qui, ecco.
2: Sì, è chiaro che tutto quello che è stato detto relativo alla sua situazione personale incide proprio sul lato dell'immagine, pubbliche relazioni, perché comunque si sapeva già prima, ovunque vada c'è quest'ombra dietro, va in trasferta, trovi anche legittimamente gruppi di persone che contestano il fatto che sia stato utilizzato magari un sistema di valutazione diverso per lui rispetto a un non atleta, quindi è un elemento da considerare. Prettamente dal punto di vista tecnico è un giocatore di enorme impatto, che può essere di enorme impatto anche nel nostro campionato, perché ha comunque lo scatto nel breve, all'occhio per la porta. Stavo guardando prima una statistica, nella stagione migliore sua lui era quinto in Premier League per tiri nello specchio della porta sull'arco dei 90 minuti, quindi vuol dire anche la garanzia di avere uno che la porta la vede, poi ovviamente può essere gol o meno, ma era comunque un giocatore d'impatto, ripeto, da Rangnick in poi ha giocato praticamente sempre, quasi sempre sulla fascia destra, a volte in mezzo, magari in Coppa, in Coppa Europea, in partite in cui non c'era una necessità, quindi comunque dove lo metti produce, e questo ha un valore incalcolabile per
0: assolutamente,
2: noi.
0: Assolutamente, vado anche da

0: delle squadre che li prenderebbero. Quindi da questo punto di vista è un sì. Poi insomma, tornando a Charlotte, con i centravanti, con i centravanti che abbiamo visto quest'anno in Italia, uno come Charlotte, diciamo integro al centro dell'attacco, può fare in una stagione, può fare quello che ha fatto Malen in mezza stagione, la mezza stagione conclusa, cioè può diventare poi un potenziale capocannoniere della Serie A, ma semplicemente perché i numeri fanno capire quello. Poi tutto può essere, nel senso che lo scorso anno di David si diceva qualcosa di non molto diverso andando a vedere i suoi numeri in carriera in Ligue 1, e lo stesso Openda comunque è uno che non più tardi di 2 anni fa era vice capocannoniere della Bundesliga e poi si è perso, quindi poi è anche però mi sembra anche un tipo di giocatore diverso, un tipo di attitudine, di approccio diverso. Storicamente la Juventus ha avuto sempre più fortuna con i giocatori, diciamo, del nord Europa, no? Rispetto proprio anche come modo di integrarsi nella filosofia del club. Quindi insomma, diciamo che per entrambi potrebbe, dal punto di vista tecnico, sono due tasselli giusti.
1: Vabbè, saremo a vedere intanto quando si concluderanno le operazioni, perché al momento, diciamo così, sono delle trattative in atto, però la chiusura non c'è per nessuno dei due calciatori. Mi devo fermare, ringrazio tantissimo Roberto Gotta per essere stato con noi.
2: Roberto.
1: Grazie, un abbraccio prestissimo. Grazie Roberto, grazie.
2: Ciao.
1: Anche a Federico Casotti.
2: Ciao, Federico,
1: un abbraccio,
2: ciao,
1: buon lavoro. Grazie. Allora, abbiamo ancora il tempo di qualche messaggio finale, ricordiamo che abbiamo letto appunto la news dell'esonero di Palladino, quindi si è liberata la panchina dell'Atalanta. E c'è il comunicato, eccolo qui, ufficiale ormai la notizia, come appunto riporta anche tutto Mercato Web, della sollevato dall'incarico, non sarà più l'allenatore dell'Atalanta e adesso la panchina è libera e quindi credo insomma che si andrà a definire la situazione di Maurizio Sarri, che guiderà appunto l'Atalanta il prossimo anno. Dammi un audio, Andrea, se c'è, così che stiamo in chiusura. 331 8200 213.
3: Buon pomeriggio. Volevo da voi una considerazione, ma è per Cassi? Non ho capito cosa vogliono fare. Vogliono vendere Palestra a un loro prezzo, giustamente, per poi andare a prendere Savona, come dicono in giro, che giocherebbe al suo ruolo. Ma che senso ha? Cioè, non ho capito, per fare cassetto, fare solo soldi, non vinceranno mai niente senza più Gasperini, non vinceranno mai più niente.
1: Beh, io la sentenza non la faccio, però si sono sempre mossi così, eh. Sì. Cioè mi sembra un club che la cui struttura è quella.
2: Poi che c'entra? Tu vendi un calciatore, reinvesti.
1: Poi adesso non so se prenderanno Savona o meno, questo è un nome che abbiamo letto oggi.
2: Savona a prescindere, magari può essere.
1: Però loro hanno sempre ragionato così e mi sembra che hanno fatto delle cose molto intelligenti in questi anni. Insomma,
2: ci mettiamo pure a criticare il lavoro dell'Atalanta.
1: Adesso vediamo, perché ci sarà una nuova coppia che sarà formata da Giuntoli e molto probabilmente Sarri, credo che sarà lui. Vediamo come lavoreranno.
2: Ha montato e rismontato una squadra negli anni ed è sempre stata molto forte, molto competitiva, è un esempio anche virtuoso da questo punto di vista.
1: Poi c'è stata sempre anche molta competenza nella scelta dei giocatori. Cioè, adesso vediamo, non vincerà più niente, non lo so.
2: Non è che quando hai venduto il Papu Gomez o hai perso Ilicic o Muriel o questi giocatori qua, con Miners, aiutami, quanti
1: ma poi sono stati bravi a valorizzare anche alcuni calciatori. De Catelari, se ti ricordi, era un giocatore che non si sapeva che cos'era, va lì e diventa quello che avevamo visto,
2: sempre continuato la Bruce.
1: Quindi non lo so, vediamo adesso come si muoverà con Sarri. C'è ancora un altro da recuperare. 331 8200 213, 56 sul cronometro.
4: Ciao, Maurizio d'Assisi.
1: Maurizio d'Assisi.
4: Io penso che riprendere Conte alla Juve vuol dire soltanto non avere la possibilità di fare un cammino europeo.
2: Sì.
4: Conte nel campionato nazionale ti fa vincere magari lo scudetto, ma dal punto di nel doppio impegno fallisce sistematicamente l'Europa.
2: È la penna mondiale.
1: Si è appena mondiale, c'è un palloncino sopra. Vabbè, Conte, insomma, qualche dubbio del nostro amico. Allora, vai con ancora forse l'ultimo, dai, ce la facciamo.
5: Ciao Marco, non preoccuparti, l'italiano ci andrà a Napoli, ci andrà il prossimo anno, perché Allegri farà un

0: flop, che è un fallimento, verrà cacciato e quindi il prossimo anno tornerà sicuramente italiano, matematico.
1: Vabbè, non lo so, io invece mi sento di dire attenzione al Napoli, a Max insieme. Vediamo, attenzione. C'è curiosità, poi tanto si deve ancora liberare, perché di fatto non è ancora l'allenatore, cioè non è l'allenatore del Napoli, è ancora del Milan. Quindi,
2: c'è due, tre cosette da risolvere.
1: Ancora sta in casa Milan e deve risolvere questa cosa della buona uscita. Si deve mettere seduto e... ho capito, si tratta tanta roba. Va bene, siamo arrivati al termine, quindi ci stiamo per salutare. L'appuntamento è come sempre domani a partire
2: dalle 13. Ciao Marco.
1: Vi lasciamo a tutta C naturalmente, alla programmazione di TV Radio. Scaricatevi sempre l'app, agli amici che sono davanti alla TV. Noi ritorniamo io e Stefano domani. Ciao a tutti, ciao.
3: Maracanã.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto dello Stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione. Volevano condizionare la Corte dei Conti.
6: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dalla GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latino americana ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una 20, molti di loro ancora da identificare.
5: È stato arrestato in Egitto Tamer Amoda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex. La donna è la mamma della bimba italo-egiziana Isha. Nessy Guerra, condannata per adulterio, e bloccata nel paese. Amoda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
6: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto il Pakistan sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
5: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
6: Il calcio, protagonista della promozione del Venezia, Giovanni Stroppa, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con il club fino al 2029. Il Torino ha scelto Ignazio Abate come nuovo allenatore. Dopo l'incontro col Monza, Paolo Bianco resterà in panchina anche la prossima stagione. Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Alberto Aquilani. A Napoli si aspetta la formalizzazione dell'arrivo di Max Allegri.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
9: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A Tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. A microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Re Giorgio Sorani per l'appuntamento di martedì 9 giugno. Siamo sull'onda lunga della finale di ritorno dei playoff promozione di Serie C, che ha visto meritatamente l'Ascoli passare al torneo cadetto, passare in Serie B, tornare in Serie B dopo due anni. Si è chiusa ufficialmente a questo punto a tutti gli effetti la stagione 25-26, si parla a questo punto il focus legato inevitabilmente al mercato e a quelle che sono le manovre propedeutiche al via della prossima stagione, della stagione 26-27. Prima di dare il via alle danze, come di consueto, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, 331-8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di Tutto C. Ciao Luke.
1: Buongiorno a te, caro, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora, Luca, giornata quella di ieri, quella che abbiamo affrontato la prima dopo l'ufficialità della promozione dell'Ascoli, sull'onda lunga delle reazioni arrivate dal post partita del Duca. Hanno parlato tanti protagonisti, tanti probabilmente ne parleranno anche prossimamente, anche nelle prossime ore. Ti chiedo se a tuo parere è l'esito più corretto, più giusto, quello uscito dal Del Duca, non dico tanto nell'arco dei 180 minuti, quanto per quello che si è visto e si è potuto apprezzare anche nel corso della stagione regolare.
1: Sì, abbiamo detto più volte che l'Ascoli avesse qualcosa in più rispetto alle altre. La verità, io pensavo, no, di solito le squadre che duettano fino alla fine, di solito subiscono anche psicologicamente il cosiddetto contraccolpo, no? Non c'è stato questa volta, perché non c'è stato? Perché c'è un'impalcatura di gioco che mister Tomei ha saputo, al di là del contraccolpo che è psicologico e mentale, invece ha vinto perché è stato bravo il tecnico Tomei a dare un'impalcatura di gioco a una squadra che ha sempre espresso, io ricordo Tomei al Picerno, e anzi ne parlavo ieri proprio con Martuscello, attuale secondo di Spalletti alla Juventus, che diceva quando era al Merirosi a Salerno, ricordò bene quell'amichevole con il Picerno, allenato proprio da Tomei, lui disse, mise in difficoltà quella salernitana, e Martuscelli disse: questo è un allenatore che fa la strada perché sa quello che vuole, ed è così, anzi secondo lui potrebbe, anzi farà bene anche in Serie B, perché è uno che ha idee e ha una visione di gioco molto moderna, per cui questo è importantissimo, al di là della caratura, diciamo, della squadra, un organico sicuramente sulla carta non proprio forte da vincere il campionato, però ripeto, quando hai un allenatore, diciamo, preparato e sul pezzo, i risultati vengono e arrivano davvero in modo anche impressionante, perché quindi 14 vittorie consecutive dimostrano, quando diciamo l'Ascoli voleva tallonato per parecchie giornate l'Arezzo, non era un frutto, non era un caso, ma era un percorso studiato, un percorso comunque dettato dal lavoro, dal grande lavoro di Tomei. Quindi complimenti a Patti, dopo l'esperienza alla Regina con Taibi, poi lo scorso anno con il Latina, con tante difficoltà, questa volta diciamo il giovane bravo Patti è riuscito nell'intento e a riportare, come ricordavi tu, l'Ascoli dopo appena due anni nella serie che merita, anzi sta anche stretta, la Serie B. Quindi complimenti all'entourage, a tutto il management dell'Ascoli.
0: Chiudiamo un secondo il tema Ascoli, ti chiedo, secondo te, adesso in proiezione, visto che oramai formalmente siamo già proiettati sul nuovo anno, secondo te quanto questo Ascoli deve cambiare pelle, perché di elementi con esperienza in cadetteria ce ne sono, non ce ne sono oggettivamente molti. Mi viene in mente Capitan Curato, mi viene in mente Gori in attacco, ma ne prendo due giusto per citarne due. Milanese a centrocampo è un altro, senza dubbio che la cadetteria la conosce. Ti chiedo secondo te quanto deve cambiare.
1: Ma io credo che bisogna fare qualcosa nella Serie B, non nella Serie C. Lo dimostra lo scorso anno ad Avellino, dove aveva vinto, stravinto il, aveva vinto il campionato di C, non stravinto, perché comunque alla fine c'era il Cerignolo, a cui furono tolti dei punti, diciamo che vinse immediatamente il campionato di Serie C, e lo scorso anno ha dovuto fare, a gennaio, ha dovuto fare un grande lavoro di rinforzamento, di potenziamento. Per cui non credo tanto che il fatto è che non credo che la squadra, sì, se undicesimo potrebbero anche andare bene, però bisogna corroborare, bisogna costruire, bisogna rinforzare, perché la Serie B, come abbiamo visto quest'anno col Bari sulla carta non era una squadra che doveva andare in Serie C. Quindi serve esperienza, serve quella giusta mentalità, perché molti sono, anche lo stesso Tomei è un neofita per quanto riguarda la Serie B, è un'incognita, come un'incognita anche lo stesso Floro Flores al Benevento. Quindi, secondo me, devono rinforzare sicuramente almeno due per reparto, ecco, e sono stretto, almeno due per reparto, per centrare una, credo che l'obiettivo, diciamo, minimo sindacale è quello di una salvezza tranquilla, e quindi bisogna fare delle opportune, diciamo, innesti, degli opportuni innesti.
0: Luca, spostiamoci e salutiamo l'Ascoli, lo riprenderemo nella seconda parte di trasmissione, ma concentriamoci su chi sarà protagonista anche il prossimo anno in Serie C. Nelle scorse ore di ufficialità ne sono già iniziate ad arrivare diverse e anche di primo piano, iniziando dal rinnovo del tecnico del Casarano Vito Di Bari fino al 2028, una conferma innanzitutto meritatissima per quello che Di Bari e tutto il Casarano è stato in grado di fare. Altre due ufficialità importanti sono quelle della San Benedettese, che a dispetto dell'anno scorso, quando da neopromossa ha mosso il mercato un pochino in ritardo, probabilmente quest'anno è partita già subito bella forte. Già nei giorni scorsi è arrivata un'ufficialità, se non ricordo male, ieri ne sono arrivate addirittura due, Krapikas in porta e Fagioli, non quello della Fiorentina, Alessandro Fagioli, per l'attacco di mister Boscaglia. Inizierei da Casarano e San Benedettese, Luca. Diciamo,
1: Sì,
0: hanno dato conferme importanti vista la prossima stagione.
1: ma era su Casarano, ha detto tutto tu, era giusto riconoscere quanto fatto sul campo al giovane Vito Di Bari, che per la prima volta si affacciava tra i professionisti. Credo che ha fatto molto molto bene, anzi ha diciamo, sorpreso anche molte addette ai lavori, perché ripeto, il Casarano è arrivato addirittura nelle fasi degli ottavi di finale di playoff, quindi addirittura ostacolando, diciamo, dando difficoltà, mettendo in difficoltà anche le big dei playoff. Quindi sicuramente il Casarano, al di là del
0: Certo.
1: campionato monster, del campionato importante, un campionato all'altezza, è stato bravo anche nei playoff, quindi diciamo, addirittura a recuperare partite che sembravano compromesse. Quindi giusto ripartire da Vito Di Bari. Mentre le altre, per quanto riguarda la San Benedettese, a me piace molto questo attaccante giovane, 26 anni, Alessandro Fagioli, lo scorso anno, se non erro, non vorrei sbagliare, a Trieste, però è un giocatore, un attaccante
0: Sì.
1: che può davvero, secondo me, dare tanto alla Sammetese. Come hai ricordato tu, quest'anno si è mossa in anticipo con Krapikas anche in porta, l'ex Cerignola, non è più giovanissimo, classe 99, però ripeto che anche qui bisogna mettere uomini di esperienza, ecco perché oggi la Serie C diventa sempre più competitiva, le squadre sono tutte preparate, e quindi oggi, poi, non lo so se aiutami tu, se sarà introdotta la sala di ricapito. Questo è un altro
0: Sì.
1: diciamo, tema da trattare in fondamentale, quindi per cui bisogna essere competitivi perché credo che tutte le squadre poi sia, diciamo, allineeranno al sistema, quindi è chiaro che bisogna muoversi in anticipo. Ha fatto bene la San Benedettese su questo.
0: Rinnova anche il capitano dell'ospitaletto Panatti, rinnovo triennale, quindi insomma un impegno anche economico importante da parte del club bresciano. Rinnovo anche per l'Arzignano con Cariolato fino al 28. In proiezione prossimo anno, prossima stagione, c'è tanta attesa, Luca, anche a Foggia, dove a meno di situazioni impreviste e imprevedibile, si dovrebbe andare incontro alla riammissione in campionato. La situazione della Ternana l'abbiamo già raccontata, è stata tolta l'affiliazione a seguito del fallimento, quindi la Ternana formalmente non esiste più, si libera uno spazio nello slot, uno slot disponibile tra i 60. Toccherebbe alla miglior retrocessa, che in questo caso al termine della stagione 25-26 toccherebbe al Bra. L'unica formazione retrocessa dai playout, perché di fatto quest'anno i playout se ne è disputati solo uno. La formazione piemontese però non sembra orientata a presentare domanda di riammissione, ed ecco che il Foggia sta lavorando per essere subito e tornare subito con la nuova proprietà competitiva dopo un inizio di esperienza della famiglia Casiglio abbastanza complicata, ma probabilmente più figlia di quello che è arrivato prima di loro, più che delle reali responsabilità. Si parla di Longo, attuale tecnico del Crotone, come candidato forte per la panchina dei Satanelli. Secondo te, con tutte queste complicazioni, con tutti questi stravolgimenti di fronte, questo Foggia ha le chance, non ti dico per essere protagonista per l'altissima classifica, ma quantomeno per tornare a una squadra, una realtà competitiva nella parte destra della classifica?
1: Sì, tra l'altro aggiungere anche l'ammissione sarà favorita anche perché ci sono le seconde squadre che non hanno fatto
0: Esatto,
1: richiesta, per
0: esatto.
1: cui è automaticamente anche più semplice per il Foggia. Sì, il Foggia ripartirà da Longo quasi sicuramente col direttore di Vitek Savellino, De Vito lo conosco benissimo, non farà sicuramente si è affermato, al di là dell'amicizia che lo lega al presidente, sicuramente farà una squadra all'altezza di Foggia, non si possono permettere una nuova retrocessione perché sono stati comunque riammessi. Messi e quindi bisogna approfittare anche perché c'è il derby ad oggi, c'è un derby col Bari e quindi bisogna costruire una squadra importante. Sai, i derby sono sempre derby, anche se Bari c'è sempre questa speranza di essere ammessi in Serie B perché la situazione a Castellammare non, ad oggi non è proprio chiara. Ecco, questo possiamo
0: Domani c'è
1: dirlo.
0: una
1: Però,
0: giornata importante per le Vespe.
1: sì, la domanda è importante, vedremo, incrociamo le dita per gli amici di Castellammare. Per cui dicevamo del Foggia che
0: Del
1: sicuramente dovrà
0: Foggia.
1: costruire una squadra competitiva perché Giune C lo scorso anno, ieri sentivo un po' i pareri degli ex tecnici della Salernitana che dicevano che quest'anno la serie Giune C sarà una sorta di B2 se il Bari dovesse rimanere. Il Bari c'è il Catania, c'è il Cosenza, c'è la Salernitana. E quindi è chiaro che il Foggia che potrebbe essere una mina vagante, per cui davvero bisogna costruire per il futuro, perché dopo per non pentirsi, ma io se avessi no, bisogna allora, lo stiamo dicendo oggi abbiamo no, 9 giugno, il Giugno
0: Sì,
1: C sarà un
0: sì.
1: campionato difficilissimo e fanno bene i direttori sportivi insieme in concerto con la società a muoversi subito, muoversi prima perché davvero sarà un campionato dove non ci sarà proprio come dire, la zona cuscinetto, ecco, ma ci sarà tanto, tanto equilibrio. Quindi il Foggia, io mi auguro che il Foggia, memore degli ultimi errori che non sono attribuibili a questa società, sicuramente come dicevi tu, però bisogna adesso fare un passo in avanti e dare soddisfazione a questi tifosi che quest'anno hanno penato tanto.
0: Tra l'altro un girone C, e qui ti saluto e ti ringrazio, che avrà una miriade di derby tra
1: Tempo.
0: Campania e Puglia. Ci ce ne sono veramente, veramente tanti. Mancherà di fatto la Sicilia, avrà solo Catania. L'anno scorso ne aveva tre: Siracusa, Trapani e appunto il club rossazzurro. Un calcio siciliano che in questi anni, mentre il Sud, ne parlavamo nel corso dei playoff, Luca, se ti ricordi, delle tante formazioni del Sud che sia in Serie B che in Serie A arrivavano in avanti, la Sicilia sta facendo un po' un passo indietro perché di fatto nel calcio professionistico ci sono solo Catania e Palermo in Serie B, Messina retrocesse in eccellenza, Cirreale retrocesse in eccellenza, Siracusa e Trapani retrocesse in Serie D e tante altre realtà che stanno purtroppo faticando, quindi con un sud che sta vivendo un momento di forma calcisticamente positivo, la Sicilia è un po' l'eccezione che conferma la regola, ma speriamo che possa tornare protagonista al più presto. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro a te.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di tuttoci.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp che è il 331-8200-213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: E siamo di nuovo in onda dagli studi di Firenze di TMV Radio a tutta C, puntata del martedì 9 di giugno. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, ma tramite anche e soprattutto il 61, il canale 61 del digitale terrestre. Giorgio Sorani in cabina di regia, Luca Bargellini al microfono, ma soprattutto il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, in collegamento con noi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, presidente, mi viene facile chiederle come sta, nel senso se si è ripreso da quella botta di adrenalina che è stata la gara di domenica e a qualche ora di distanza quali sono le emozioni, magari si recupera un po' di lucidità, quali sono le emozioni, le sensazioni che sta vivendo.
1: Sì, guardi, esattamente come dice lei. Oggi è il primo giorno, sono in campagna, sto cercando di, come dire, elaborare tutta questa energia positiva che si è creata e riportarla sul campo, via. Questa è la sensazione. Sono stati dei momenti. Ascoli crea delle forze, delle energie che non sono paragonabili a nessun posto, voglio dire. Così siamo pronti a ripartire.
0: Ecco, diciamo che un impatto positivo come il suo, quello della sua famiglia, della sua proprietà, in una squadra di calcio, sinceramente non si vedeva da tanto tempo, perché siete arrivati di fatto meno di un anno fa, perché formalmente diciamo un anno fa all'inizio della stagione che si è appena conclusa, e siete stati subito in grado di portare a casa il bottino, quello grosso, quello sostanzioso. Mi viene da chiedere quali sono, diciamo, a mente fredda anche in questo caso, quei capisaldi, diciamo, quegli ingredienti fondamentali su quali si basa questo capolavoro, questa ricetta, questa torta chiamata Ascoli.
1: Ma guardi, si basa su dei principi semplicissimi, siamo partiti da lì, siamo partiti che il calcio è uno sport e abbiamo ricostruito le basi, diciamo, da dove nasce lo sport, dalla dignità, dall'onestà, dalla passione. E da lì è venuto tutto, dire facile, un eufemismo. Ma nella realtà, diciamo, si è sviluppato con serenità, Abbiamo lavorato con la ricerca di ragazzi che incarnavano, diciamo, questo modo di pensare, e poi abbiamo messo insieme tutti i
0: Certo.
1: tasselli. Il nostro mister, l'allenatore, è stato eccezionale. Ma tutto lo staff ha vissuto un momento fantastico, diciamo, via. Questo è il segreto, non ci sono altri segreti.
0: Presidente, c'è stato un momento in cui ha avuto, seppur diciamo da neofita del mondo del pallone, qual è, diciamo, nelle vesti di presidente, la sensazione che c'è stato un momento, un episodio, un qualcosa che le ha fatto capire nell'arco della stagione, perché poi ricordiamo l'Ascoli non è stato strepitoso solo nei playoff, è stato strepitoso anche nella cavalcata che l'ha portato a ridosso dell'Arezzo anche nella stagione regolare. Se c'è stato appunto un momento, un episodio, una dichiarazione, un qualcosa nell'arco dell'anno che le ha fatto pensare è che forse quest'anno davvero succede l'imponderabile?
1: Sì, devo dire sì, subito dopo la fine del girone andata i ragazzi erano, tra virgolette, molto concentrati, ma anche arrabbiati, perché anche secondo loro avevamo ottenuto meno di quello che potevamo meritare. Da quel momento in poi ho visto che hanno iniziato una crescita esponenziale anche nel carattere, e da lì in poi ho detto: ma ce la potremmo fare. E poi abbiamo iniziato questa rincorsa strepitosa fino ad arrivare, diciamo, alla pari dell'Arezzo, e lì un po' d'amare in bocca è rimasto, perché potevamo veramente anche vincere il campionato. Però poi devo dire, dopo, assolutamente dopo, anche i playoff sono stati qualcosa di straordinario. Credo che abbia vissuto dei momenti che forse non sono nemmeno paragonabili a quelli del campionato, sia io sia tutta la squadra, tutta la società, tutto lo staff. Insomma, abbiamo vissuto momenti strepitosi.
0: Presidente, adesso probabilmente vi arriva il difficile, perché se fino ad ora è stato complicato, probabilmente lo sarà ancora di più d'ora in poi, perché c'è una Serie B da iniziare a programmare, a strutturare, perché è un campionato tradizionalmente molto equilibrato, estremamente competitivo, dove tra le formazioni della zona playoff, le formazioni della parte bassa della classifica, a volte c'è solo una manciata di punti di differenza. Le chiedo, direttore sportivo e allenatore, partendo dalle basi, ci saranno anche il prossimo anno?
1: Sì, assolutamente sì. Ci siamo dati 2 giorni di tempo, poi ci rimettiamo al lavoro e programmeremo tutto il futuro, sempre tutti insieme. È una famiglia, in questo momento non si può sciogliere. È impensabile fare diversamente. Siamo pronti, ci riposiamo un pochino e ripartiamo.
0: Ecco, per quanto riguarda Ascoli, lei ha parlato del calore che questa piazza, che spesso non viene annoverata tra le più calde d'Italia, ma in realtà è una delle piazze più calde, più sentite, più appassionate della propria squadra, più legate ai propri colori che ci siano nel nostro stivale. È facile pensare nel calcio italiano al tema infrastrutture. Voi avete uno stadio che nel corso degli anni si è rinnovato o parzialmente rinnovato, in proiezione di questo salto di categoria. Qualcosa da sistemare ovviamente c'è, per adeguarsi agli standard della Serie B, però ecco, in proiezione un Del Duca, diciamo, di nuova generazione, è un qualcosa alla quale state pensando come club?
1: Assolutamente sì, tanto per la prossima stagione abbiamo la nuova curva che verrà aperta, e stiamo progettando la riqualificazione della curva nord e della tribuna. Un aneddoto: ieri mattina alle 9 il sindaco, appena svegli, da una nottata da raccontare, mi ha chiamato: vieni, scendi, andiamo, prendiamoci un caffè, dobbiamo parlare. Questo è lo spirito di Ascoli, siamo assolutamente in piena progettazione. Sì, faremo uno stadio come dire, di nuova generazione, ma nel concetto, diciamo, filosofico del fatto: deve essere la casa dei cittadini, deve essere la casa dei tifosi, deve essere il centro. Poi Ascoli è particolare, il calcio è centrale ad Ascoli, Ascoli calcio è la stessa cosa, per cui assolutamente sì, faremo.
0: Stiamo facendo. Presidente. Ed è già una cosa importante, perché siamo in un paese dove parlare di infrastrutture è probabilmente toccare il nervo più scoperto che si possa toccare. In questo, diciamo, ping pong che stiamo facendo tra Serie B e Serie C, le chiedo, legata alla Serie C, una domanda che mi è venuta adesso in maniera piuttosto estemporanea. 12 mesi di permanenza in Serie C, che idea si è fatta di questo campionato? Perché spesso se ne parla come del problema del calcio italiano: le società sono troppe, stadi troppo inadeguati, piazze troppo piccole, però poi alla fine della fiera vai a vedere i numeri anche di presenze negli stadi di questi playoff, e ci sono realtà che sono in Serie A che, con il massimo del rispetto, questi numeri non li vedono nemmeno se fossero primi, secondi o terzi o qualificati in Champions League.
1: Ma guardi, io in realtà per l'esperienza poi di quest'anno la penso esattamente al contrario. Secondo me il calcio italiano deve rinascere assolutamente, perché il calcio italiano deve rinascere, il sistema calcio in Italia deve rinascere, e deve rinascere assolutamente dalle giovanili e assolutamente dalla prima lega di Serie C, cioè la prima lega di professionisti. Se non ripartiamo, certo, da lì, tutto il resto non ha fondamenta, stiamo parlando del nulla. Quello che mi fa, diciamo, che mi dà molto, molto piacere è che è assolutamente pronta ad affrontare, diciamo, questa avventura. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso. E nella realtà poi dopo ha bisogno di regolamentarsi, come dice lei, una Serie C a 60 squadre è impensabile, ci sono dei divari non tanto tecnici, perché poi nella realtà quando si parla di prima lega professionistica non è tanto il divario tecnico ma proprio di struttura tra certo, una società e un'altra. Bisogna rifondare, adesso io non posso, non so dire, perché non mi sono mai concentrato, non ho avuto il tempo in questo, ma qualcosa bisogna fare, non si può pensare che la prima lega professionistica possa essere come dire sulle spalle di 50-60 presidenti, no? Questo non vuol dire che, certo, deve diventare un peso per il sistema calcio, assolutamente, però bisogna, certo, trovare, abbiamo bisogno di strumenti. Strumenti noi che poi alla fine siamo tutti per aiutare il calcio italiano, perché oggi il calcio italiano ha bisogno d'aiuto. I risultati già abbiamo davanti agli occhi, per cui, e vediamo che il territorio, sì, pesa molto, perché poi abbiamo fatto ascolti, audience più importanti, come diceva lei, della Serie B e forse anche di qualcosa di Serie A, per cui ci deve far riflettere a tutti. Io mi augurio è che chiunque diciamo sarà ai vertici della FIGC abbia una visione a medio-lungo termine, insomma, ma di cambiamento assolutamente. Senza il cambiamento e senza partire dal basso, oggi va di moda per noi in maniera particolare, non credo che si possano, sì, risolvere i problemi. Questo è il mio pensiero.
0: Presidente, da appassionato di pallone, quale lei è, come lo siamo tutti noi, perché se no non saremmo qua, al di là delle cariche e delle mansioni, che Serie B si aspetta? Che cosa la incuriosisce di questo campionato che insomma viene descritto, e lo è nei numeri, il campionato probabilmente più equilibrato di tutto il panorama nazionale?
1: Ma mi aspetto, guardi, niente d'eccezionale, perché poi alla fine tutti entriamo in campo per portare a casa.
0: Presidente?
1: Ma sì, mi sente?
0: Oh, adesso sì, l'abbiamo persa per un momento, presidente, prego.
1: Sì. Per me in maniera particolare pensare di giocare col Palermo, con la Sampdoria, per me che ho una certa età, insomma, mi fa un certo effetto. Sono ben felice di affrontare questa sfida, ho una città, siamo pronti.
0: Presidente, l'abbiamo ripersa, chiedo al buon Giorgio Sorani di riprovare a ripristinare un secondo il collegamento per far concludere il presidente nel modo migliore, perché lo stavamo sentendo veramente, veramente male. Ricordo a chi ci sta seguendo su tmvradio.com tramite il 61 del digitale terrestre che abbiamo ospite il presidente dell'Ascoli, ultima quarta formazione ad essere stata promossa dalla Serie C alla Serie B, il presidente Bernardino Passeri, con cui stiamo facendo questo viaggio nella stagione che si è appena conclusa con il ritorno in cadetteria del Picchio dopo 2 anni di assenza, ma anche su quelle che sono le prospettive. Ci ha confermato insomma la permanenza di mister Tomei, la permanenza anche del direttore sportivo Patti. Dovremmo riesserci, presidente, ci sente?
1: Sì, ci siamo, io la sento. Mi sente?
0: Ok. Sì, adesso la sentiamo perfettamente. La lascio finire il concetto.
1: Sì, non so fino a dove mi avete sentito. Comunque niente, dicevo, sarà una splendida avventura per me, che comunque a una certa età pensare di giocare a Marassi, pensare di giocare a Palermo, pensare di giocare in campi che da bambino vedevo così lontani, è qualcosa di eccezionale. E noi faremo una partita per volta, come abbiamo fatto quest'anno. Entreremo in campo sicuramente per vincere, non vedo sport se non c'è questo pensiero, diciamo, della competizione. Si entra in campo per vincere e poi vediamo come andrà. Una partita per volta e poi tireremo le somme come abbiamo fatto quest'anno. Tutto qua.
0: Ecco, i tifosi in proiezione Serie B gli hanno chiesto qualcosa, c'è una, perché quest'anno c'era il ritorno della rivalità della partita del derby contro la San Benedettese. In proiezione Serie B i tifosi l'hanno già, diciamo, stuzzicata su qualcosa.
1: Allora, l'anno scorso l'unica cosa che mi hanno chiesto è il derby. Dopo 40 anni
0: me l'immaginavo.
1: L'ho prescelto, fortunato per rigiocarmi i derby. Sono andati benissimo, abbiamo quelli di Campania, abbiamo vinti tutti e due. Per il resto i tifosi mi avevano chiesto ci dia un po' di dignità, che per me, diciamo, anche per me era la base essenziale. Per la prossima stagione niente, non ho chiesto ugualmente di entrare in campo dignitosamente, combattere, e poi dopo il risultato, se verrà, saremo pronti ad accettarlo e andare avanti così. No, non ho pressioni di questo tipo per il momento. I tifosi fanno parte della società, voglio dire, no? siamo un corpo unico. Ascoli eccezionale, dall'ultra al tifoso al cittadino. Ad Ascoli,
0: presidente, l'ultima domanda, poi
1: in tutta la città. Sì, mi dica.
0: L'ultima domanda l'avevo persa per un istante, l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla: c'è un volto che secondo lei rappresenta al meglio questa stagione strepitosa che avete portato a termine? Il volto può essere di un calciatore, di un dirigente, di un magazziniere, di un tifoso, di chi le viene in mente.
1: Guardi, senza togliere i miei ragazzi che vanno in campo, tutti, soprattutto quelli che hanno fatto meno minutaggio, sono stati più importanti degli altri, perché quando sono entrati hanno dato il valore aggiunto. Non me ne vogliono loro, ma io sono innamorato dei miei magazzinieri e dei miei cuochi. Sono i genitori di tutti i ragazzi. E li abbraccio anche adesso, se mi sentiranno. Certo. Loro sono il valore aggiunto, come tutti i tifosi di Ascoli. Poi i ragazzi sono stati eccezionali, sono orgoglioso, fiero dei miei ragazzi. Okay. Noi dirigenti abbiamo fatto il nostro, dovevamo fare questo, siamo obbligati a fare questo, l'abbiamo fatto.
0: Presidente, grazie mille davvero del tempo che ci ha concesso, ancora complimenti e congratulazioni per il traguardo raggiunto, e spero di risentirla al più presto, non per parlare di Serie C, ma per parlare di Serie B. Buona giornata, presidente.
1: Benissimo, grazie a tutti voi, e a presto, parlando della Serie B e dei successi in Serie B. Grazie, un abbraccio a tutti.
0: L'aspettiamo, presidente, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Salutiamo il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, con il quale abbiamo avuto il piacere e l'onore di raccontare, di parlare di questa stagione strepitosa. Saluto e ringrazio anche quell'incredibile addetta stampa dell'Ascoli che risponde al nome di Valeria Lolli, un supereroe, un cyborg, una delle professioniste più esemplari che c'è nel mondo del calcio professionistico, a prescindere dalle categorie, perché Valeria è un numero uno e si merita questo elogio pubblico. So che se mi sta sentendo in privato poi mi sculaccerà, ma va bene lo stesso. In conclusione di fascia, direi al buon Re Giorgio di mandare il contraltare, mi viene da dire, ovvero alcune dichiarazioni del presidente uscito sconfitto dalla finale playoff, Giuseppe Pasini, ai canali ufficiali dell'Union Brescia.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off. Chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no? Da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche la V, no? Sulle nostre mute, no? Sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, per cui questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma,

0: Terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia per l'appuntamento di questo martedì 9 giugno 2026. Abbiamo sentito la bella chiacchierata, abbiamo affrontato la bella chiacchierata con il presidente dell'Ascoli Bernardino Passeri, che ci ha raccontato un po' tutto quello che è successo nella sua prima stagione da presidente di una squadra di calcio, che si è conclusa, insomma, mica male, con la promozione in serie B. In quest'ultima parte, oltre a proporvi uno stralcio della lunghissima conferenza in casa reggiana, un paio di aggiornamenti che arrivano dal mondo della Serie C, iniziando dall'intervista rilasciata dal vicepresidente vicario della Serie C Gianfranco Zola al quotidiano Tutto Sport. Parla della riforma Zola, quindi quella che valorizza, che stimola i club a puntare sui ragazzi, sulla crescita dei propri settori giovanili in Serie C. Il principio è finanziare in maniera capillare i club perché i ragazzi crescano giocando a calcio. L'ha fatto il tennis, dobbiamo lavorare nel modo giusto e poi sperare che le cose vadano bene. Ci vorrà tanto lavoro, un percorso di uno o due anni. Poi è andato sul tema delle seconde squadre. Esistono in Spagna da 40 anni, non sono una novità, ma è importante il principio: se aiutano a migliorare il movimento azzurro, ok, se espressione di interesse di soli club, no. E sta tutto qui, lo sto dicendo, lo ripeteremo fino alla fine dei secoli. Se è una questione di mero business per le società di Serie A, grazie, ma no grazie. Se è davvero strutturata per far crescere il movimento, allora siamo disposti ad accettare un qualcosa che formalmente con la Serie C, ma in generale con il calcio, non ha niente a che vedere, perché si tratta di contenitori di calciatori di valore economico, ma senza una grande anima, occorre dirlo. Notizie di mercato, aggiornamento di mercato che trovate su tutto mercato web. Giornata importante oggi quella per il Vicenza, perché Morra, oramai lo citiamo come ultima volta del Vicenza in Serie C, rinnova fino al giugno 28. Quindi un ulteriore tassello, un'ulteriore conferma per la formazione di Fabio Gallo. In conclusione, nel salutare e ringraziare Giorgio Sorani in cabina di regia, darvi appuntamento al prossimo alla prossima puntata di A Tutta C, senza farvi staccare mai dal palinsesto di TMV Radio con Maracanà e tutti gli altri programmi di giornata. Ringrazio il buon Sorani, Luca Bargellini vi saluta e adesso chiudiamo con le parole in conferenza stampa del patron della Reggiana Amedei, il presidente Salerno e il vicepresidente Fico, che fanno il punto sulla ripartenza della Regia dalla Serie C. Buona giornata!
1: Cioè, Carmelo, come ti chiami tu? No, non so neanche lui. I miei soci, con il quale mi sono visto in riunione e abbiamo, mi ricordo benissimo che tu Fico, com'è Fico? Comunque, di cambiare qualcosa, ma soprattutto è stato Fico il quale ha indicato come elemento da coinvolgere nella gestione del prossimo campionato, il Bova con Dio. Il giorno dopo, o qualche giorno dopo, non tanto, ha espresso anche un parere positivo su, come si chiama? Ma ci siamo lì?
2: I biondo lì?
1: Sottosi Doriano, il quale sette negli alcuni anni nella Reggiana. Anche il Borsello, insomma, è una storia vecchia. È una vecchia difficile da ricordare. Non suggerire parole ossene, bisogna avere il coraggio di dire quello che si pensa. Ebbene, abbiamo interpellato Va con Dio, il quale giustamente ovviamente ti fece domande, cercò di capire, disse anche, dopo lo citeremo, erano parole, due o tre parole, non di più, perché dopo peggiora. Mi guarda preoccupato, ma non, sono serio io, sono serio. Magari non nelle parole, ma comunque sono una serie dei fatti. Bene, ma con Dio lo incontrammo e si espresse positivamente, nel senso che nella situazione difficile che stiamo vivendo, siamo retrocessi purtroppo, e si doveva pensare a come fare il meglio possibile per avere qualche chance, come si scrive? Chance. Beh, se a scuola non eravate bravi, peggio per voi, per avere qualche chance, si dice però, chance, di ritornare ancora in Serie B. E nel frattempo, va bene, così indicammo, adesso poi sarà il buon, come si chiama adesso?
2: Ivano va con Dio. Ivano
1: va con Dio. Va con Dio. Nel frattempo, insomma, si è fatto qualcosa, Doriano si è mosso e ha già indicato chi sarà il nuovo... Come si chiama?
2: Il direttore sportivo Mark.
1: Non si accorge se mai, c'è bisogno di quello.
2: Tedesco.
1: E poi...

0: Io cerco, voi capiate che cerco di essere spiritoso e non lo sono sempre, ma però insomma, bisogna anche vedere le cose vivere così, cioè cerchiamo di fare bene e poi chissà che riusciamo a vincere il campionato, chissà, certamente almeno una. No, almeno evitate se era quello, almeno, perché sarebbe un po' troppo, eh? Senti, hai una cera che non so se supererete il problema, la situazione. Ma io ho finito qua. Lascio la parola, più o meno ribadiranno le cose che ho detto io, le diranno un po' meglio. Lei si chiama Fico? Ma già. E il presidente? Il quale è stato accolto bene, ha commentato bene, ha ricevuto elogi. No, ma lo dica lei, a Giuseppe per la parola.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato nel corso della nostra trasmissione, dalle panchine ai calciatori, i tanti cambiamenti che ci saranno nel prossimo campionato. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Luigi Garzia, ex calciatore di Roma, Torino e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Vorrei partire parlando del Torino, che sembra aver scelto per la panchina della prossima stagione Abate. È una scelta che ti sorprende, una scelta comunque coraggiosa?
1: Beh, abbastanza, però conoscendo Petrachi per me non è una sorpresa. Lui punta sempre sui giovani e se ha fatto una determinata scelta perché è consapevole ed è convinto al 100%. E poi Abate negli ultimi 2 anni a Terni e a Castellammare ha fatto grandissime cose.
0: Eh sì, in effetti insomma va definita anche una scelta interessante perché è un tecnico davvero emergente, adesso si misurerà in Serie A, però in questi anni è stato uno dei tecnici che si è messo maggiormente in mostra.
1: Beh, sì, sono contento, ben vengano tutti questi ragazzi che anche se affrontano un campionato importante e difficile come quello della Serie A, però io credo che siano pronti, anche perché stiamo parlando comunque di uno che magari non è stato tanti anni sulla panchina, però nel campo di gioco c'è stato e tanto e come pure.
0: Aquilani al Sassuolo, altra scelta interessante. Ottimo il suo lavoro al Catanzaro, Catanzaro che è arrivato in finale playoff, si è giocato l'accesso alla Serie A.
1: Sì, secondo me farà bene perché è un ragazzo molto preparato. Quest'anno a Catanzaro ha fatto veramente cose egregie, è stato credo il miglior calcio della Serie B e quindi prima o poi comunque bisogna dare una chance a questi ragazzi, ma io credo che alla fine faranno bene, altrimenti circoleranno sempre gli stessi nomi e la Serie A secondo me ha bisogno anche di un'aria fresca.
0: Grosso, il nuovo tecnico della Fiorentina, è l'allenatore giusto per i Viola, secondo te?
1: Quello non lo so perché Firenze, lo sappiamo benissimo, sono passati diversi allenatori preparati, forti, che hanno fatto bene, ma tu mi insegni, Lorenzo, che è una piazza molto molto difficile, però oramai Grosso ha talmente tanta esperienza che sicuramente potrà fare bene. Però, ripeto, Firenze è particolare come piazza.
0: Eh sì, è chiaro che poi bisogna vedere quale sarà la campagna acquisti, quale sarà il gruppo a disposizione di Grosso per una Fiorentina che deve rilanciarsi, che deve tornare a far entusiasmare il proprio pubblico.
1: Beh, sì, dopo quello che è successo l'anno scorso.

0: veramente andrà definita tutta la rosa, sicuramente ci sarà qualche partenza. Chiaramente, se vuoi ambire a qualcosa in più dell'anno scorso, devi comunque fare un buon mercato. E fortunatamente c'è un direttore come Paratici che è molto navigato e del mestiere, io credo che faranno una buona squadra.
1: Parliamo anche della Roma, c'è da blindare il gruppo dei punti fermi, Dybala, Pellegrini, Çelik.
0: Beh sì, sono giocatori che hanno fatto benissimo e secondo me fa bene Gasperini perché a puntare su questi ragazzi che hanno dimostrato di essere giocatori da Roma assolutamente, soprattutto Dybala, stiamo parlando comunque di giocatori che per molti possono essere un lusso. D'altronde oramai Gasperini deciderà tutto, ha preso in mano il mercato lui, è un Gasperini alla Ferguson e quindi se ritiene che questi giocatori debbano rimanere è perché entrano nel progetto. Ma al di là di questo stiamo parlando di giocatori forti.
1: Obiettivo Greenwood per i giallorossi a 40 milioni alla fine, secondo te l'operazione si può fare? Che cosa pensi in generale di questo affare?
0: Beh, chiaramente è giusto che vadano a prendere un attaccante per il semplice fatto che l'anno scorso comunque, fortunatamente a gennaio è arrivato Malen, però è stato il tallone d'Achille della Roma e chiaramente 40 milioni sono tanti, però ci sono anche da dar via due giocatori, Ferguson e Dobrik, e quindi secondo me da lì potranno ricavare i soldi per poter operare sul mercato.
1: Il Napoli di Allegri invece, come te lo immagini?
0: Non lo so, e chiaramente l'ossatura io credo che rimarrà quella degli ultimi 2 anni, di una squadra che comunque ha vinto. E Allegri, vuoi o non vuoi, è un allenatore vincente, lasciamo stare l'ultimo anno col Milan che praticamente si è suicidato, la squadra si è suicidata all'ultima giornata, chiaramente troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore.
1: E invece, parlando di Conte, che futuro ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il nuovo CT, sembra sempre più forte la candidatura di Mancini.
0: Beh, sì, stando alla stampa, sì, però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate, soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale, chiaramente aspetterà, si prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, però poi sicuramente appena salterà una panchina di una squadra top, non farà fatica a trovare squadra, ecco.
1: Tornando al Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsela fino alla fine, per guadagnarsi di nuovo il titolo di campione d'Italia, lottarsela fino alla fine insieme all'Inter, che in questo momento insomma parte con i favori del pronostico?
0: Beh, sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella dell'anno scorso. Sicuramente verrà anche rinforzata. Non dimentichiamo che il Napoli è arrivato secondo, però ha passato mesi praticamente con gli uomini contati, con 6-7 titolari inamovibili nello scacchiere di Conte e infortunati. Quindi, se non fosse successo questo, se la sarebbero giocata fino all'ultima giornata, secondo me.
1: Parliamo del tuo Lecce e l'addio di Corvino. Te l'aspettavi che alla fine salutasse il club salentino?
0: Beh, chiaramente speravo di no, però lì parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un po' stanco, no? Per certi versi. Però non lo so, non sono convinto al 1000 per 1000 che vada via, non lo so. Stando alle sue dichiarazioni, sì, però io Ho sempre quel piccolo dubbio.
1: Io sono
0: Chiaramente
1: convinto
0: sto guardando.
1: che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa
0: Una piccola pausa.
1: e poi
0: Sì.
1: secondo me vuole riprendere perché dentro di sé ha ancora voglia di lasciare il segno.
0: Sì, ma perché caratterialmente è così. E io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione, ecco, e che possa ritornare, perché comunque la maggior parte dei meriti, è inutile nasconderlo, vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui che è riuscito sempre ad allestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10, 100. Quindi lì stiamo parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
1: Ecco, e comunque per il post Corvino Sogliano, come lo vedresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
0: Sì, perché sono simili per certi versi, nel senso che Sciono è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona e ha fatto la stessa cosa che è accaduta a Lecce, quindi operano con pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti e per poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ecco, ripeto, Sean è simile a Corvino, quindi se dovesse arrivare, ho i miei dubbi, credo, perché non credo che Verona si possa far scappare un direttore del genere, però tutto può succedere e se dovesse arrivare a Lecce sarei contentissimo.
1: Senti, tornando alla nazionale, va elogiato comunque il lavoro di Silvio Baldini per le due partite in cui è stato chiamato a guidare gli azzurri, ha fatto delle scelte forti puntando sul gruppo dell'Under 21, è riuscito comunque a vincere queste due partite e in tanti tra i tifosi italiani vedrebbero anche di buon occhio la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale maggiore.
0: Beh, chiaramente perché comunque ha colpito, secondo me, anche sotto l'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, no? Sotto certi aspetti. Non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni e tutto quanto. Baldini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è un ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. E non credo che rimarrà nella nazionale, almeno in quella maggiore, però è giusto che ritorni nel calcio che conti, perché oltre ad essere una bella persona, è anche un ottimo allenatore.
1: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo a testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, i giovani sui quali puntare, serve però che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a farli giocare, insomma, riescano a gettarli nella mischia, a puntare su di loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
0: Guarda, quale occasione migliore di questo periodo? Perché comunque a livello giovanile l'Italia è stata sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arriva a una certa età, 20 anni, 21 anni, si fa sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori, ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttarli nella mischia e farli iniziare a giocare anche non solo esclusivamente in Serie A, perché il calcio non è solamente Serie A. E bisogna cercare di farli fare esperienza anche in Lega Pro e in Serie B, perché solo così giocando possono migliorare e affacciarsi nel calcio che conta, che è quello della Serie A. Però io ripeto, sotto quell'aspetto l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
1: Insomma, tu ne sai qualcosa anche perché hai fatto a lungo parte delle nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore dei giovani italiani
0: Ma
1: di questi anni.
0: guarda Lorenzo, per farti capire, quell'anno quando facemmo insieme a Chicco Ivani il Mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire, Mandragora, c'era Barella, c'erano Orsolini, Favilli, Romagna, Pezzella, gente che poi comunque e tuttora gioca in Serie A e nella nazionale, anche nella nazionale maggiore. Quindi questo vuol dire che se sei valido giochi, però molti di questi ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori e per poi entrare nel mondo del calcio, del top, che è quello della Serie A.
1: Quindi insomma si torna al solito discorso, cercare di dare spazio a questi giovani, puntarci, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere e di non bruciarli.
0: Bravissimo Lorenzo, il problema del calcio d'Italia è che non abbiamo pazienza, perché sapete, negli altri paesi quando giocano i giovani anche al primo o al secondo errore comunque puntano e li fanno sempre comunque giocare, perché è normale che debbano sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece da noi al primo e al secondo errore poi giocare ti ritorna difficile, ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
1: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, andiamo ad ascoltare le valutazioni, in particolare sul Milan, da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli, che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
2: Sembra, e forse nemmeno sembra, di fare queste domande da 20 anni. Ti aspetti un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
3: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice perché rimanere in un pensiero riduzionista tiene tutti in una condizione, in una situazione di comfort, la famosa comfort zone, no? Perché controllo, divido e controllo, separo e controllo, e quindi tenere tutto assieme è molto più difficile, chiede più responsabilità, anche più paure, e quindi quando poi una persona va nel timore, nella paura, perde questo controllo e non sempre riesce ad agire come vorrebbe, allora preferisce rimanere nel controllo.
2: Okay.
3: Grazie.
2: Posso aggiungere
3: Sì.
2: sulla situazione del Milan,
3: Ma
2: c'è tanta incertezza.
3: situazione complessa, come a proposito stavamo parlando di complessità, speriamo che si decidano il più in fretta possibile quella che è la governance alla fine, no? Chi sono le persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, ecco, credo che sia a partire dall'amministratore delegato e in giù fino al tecnico e quindi di conseguenza ai giocatori.
1: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Samaden, le sue considerazioni sul calcio giovanile.
4: Direttore, partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa annata del settore giovanile dell'Atalanta. Ecco, le chiedo che tipo di bilancio ne trae a livello di club, insomma, per il lavoro che l'Atalanta porta avanti da tanti anni.
5: Ma sicuramente è una grandissima soddisfazione per tutti portare a casa un risultato e una vittoria come quella della Coppa Italia ed è un risultato come tutti quelli del settore giovanile che è frutto di un lavoro che parte da lontano, in primis di una proprietà e della famiglia Percassi che mette in condizione tutti noi di lavorare nella maniera migliore. E poi di tante persone che magari poi non raccolgono la soddisfazione sul campo, ma sono quelle che magari nell'ombra lavorano tutti i giorni e da anni per far crescere i giovani. Quindi è bello anche ottenere dei risultati, anche se non è l'obiettivo principale del lavoro di un settore giovanile, perché poi gratifica anche tutte le persone che magari per anni hanno contribuito alla crescita di bambini che poi diventano adolescenti, che poi diventano magari giocatori della primavera.
4: Ecco, in questo Festival della Serie A lei ha parlato di tante cose che andrebbero cambiate. Io le parto da chiederle però perché all'Atalanta invece le cose sembrano funzionare, perché comunque l'Atalanta continua a portare giovani, come per esempio Palestra, ma non solo, anche ad alto livello.
5: L'Atalanta è una proprietà illuminata, la famiglia Percassi, Luca, che è un riferimento per tutti, quotidiano, ha una tradizione, un DNA che da sempre ha avuto come obiettivo quello di far crescere i giovani, ha un ambiente, ha delle strutture pazzesche che sono secondo me simili a quelle dei maggiori club europei. Ecco, dico e lo tramuto nel problema del calcio italiano, l'Atalanta è un'isola felice, realmente un'isola felice, dove ci sono le condizioni migliori per i ragazzi per crescere e nello stesso tempo non dovrebbe essere un'isola felice, ma dovrebbe essere quello che tutti i club italiani offrono, a seconda ovviamente della categoria di appartenenza, ma che purtroppo invece è una cosa che non succede.
4: Servirebbe forse tradizione del calcio italiano a partire anche da squadre giovanili. Le chiedo se la chiamasse il futuro presidente della federazione che sta per essere eletto, le chiedesse, ecco, che cosa potremmo cambiare, che cosa gli risponderebbe?
5: Ma io dico, quando le cose non funzionano bisogna avere la capacità innanzitutto di fare una fotografia dello stato attuale, quindi in qualsiasi situazione di emergenza, di disagio. Ho fatto l'esempio di un terremoto, noi stiamo vivendo effettivamente un momento, parlo di calcio italiano, non solo di giovani, che è simile a un terremoto, a uno tsunami. La prima cosa è fare uno stato, avere la consapevolezza di quello che si è, fare uno stato di fatto, fare una fotografia e poi cambiare, perché se le cose non funzionano bisogna cambiare. Io non ho la ricetta, credo che il cambiamento passi principalmente dalle persone, dalla competenza delle persone, di avere nei posti giusti, nei posti di comando, nei posti, diciamo, dirigenziali, manageriali, persone che sono competenti e hanno la capacità non solo di operare nel presente ma anche di disegnare il futuro. Quindi io la prima cosa che farei è investirei fortemente nelle persone, alle quali poi va lasciata indipendenza e autonomia per poter scrivere e disegnare su un foglio bianco, perché noi dobbiamo considerare che il nostro calcio non è un foglio bianco. Se partiamo da questa consapevolezza abbiamo tutte le risorse per poter ripartire anche velocemente, ma se non si ha la consapevolezza e la volontà di fare una rivoluzione, probabilmente con piccoli cambiamenti ci saranno anche piccoli miglioramenti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Mi dedico a Silvio Baldini, perché comunque quello che ha detto, quello che ha fatto, quello che ha portato in questa nazionale, un respiro sicuramente di gioventù, è tutto molto bello. Condivido quasi tutto di Silvio, per questo, visto che lo conosco, gli faccio una piccola appunto.
2: Risposto Baldini sì, ma non per le considerazioni che ha fatto Paolo, pur rispettando il suo punto di vista.
3: Mancherebbe.
2: Soltanto per il semplice motivo che è direttamente proporzionale al momento in cui viviamo. Serve un uomo così, serve un uomo che trasmette questo tipo di principi e anche questo tipo di pazienza, perché non siamo più niente.
4: Il problema è fare una scelta. La scelta è tra riprendere la nazionale che è stata, diciamo, offuscata da tutti i risultati precedenti, che non è andata ai mondiali, oppure puntare direttamente su una nazionale di giovani.
5: Io ho detto, avendo avuto un allenatore, lo conosco anche come persona, e come persona ha sempre dimostrato quello che avete visto, insomma, in questo periodo, sia quando era under 21 che quando è stato chiamato per le due partite con la nazionale maggiore. È una schietta, corretta, dice quello che pensa, coerente.
6: Mamma mia, davvero, ci stavo pensando prima, perché io ero convintissimo, ti ricordi, te l'avevo già detto, ero convintissimo, sì, che andasse Conte, però insomma, quando parla Romano di solito è sentenza.
7: Mancini ha probabilmente più esperienza, la pressione eccetera eccetera, dovessero uscire, magari esserci subito una sconfitta alle spalle larghe. Per poi Mancio è stato all'Inter tanto, lo conosco molto bene, e lui con i giovani comunque ci sa fare, lui quello che ha preso e ha buttato in campo i vari Balotelli eccetera eccetera.
8: Sai, Gross è un allenatore che prima cosa lo stimo come persona, perché l'ho avuto come giocatore quando ero dirigente a Perugia, e fu trasformato in terzino sinistro proprio nell'era Cosmi.
9: Maracanã!
10: Maracanã, eccola qua come sempre, un saluto da Marco Piccari
11: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
10: Ciao, ben
11: ritrovati a tutti.
10: Ben trovati, questa anteprima, sì, chiamano adesso. Allora, incredibile.
11: Tempismo perfetto.
10: Mamma mia, va bene. Allora, ben trovati, scusate. Sì, ci siamo per questa anteprima di Maracanã, con un pomeriggio insomma che ci porterà ad analizzare un po' di tematiche, con il mercato che comunque avanza, con la situazione della nazionale anche che si procede con appunto...
11: il buon Mancio in pole,
10: Mancio in pole si avvicina piano piano, piano piano, abbiamo ancora qualche giorno, il 22 le elezioni appunto del presidente della federazione, si avvicina l'inizio invece del mondiale, perché ci siamo, giovedì si parte con...
11: Non vedo l'ora, sinceramente.
10: Sì, ci sarà tutta così la presentazione iniziale, bellissima, dove sicuramente vedremo delle belle cose, poi si parte, ci sono delle situazioni, hai visto l'arbitro somalo che insomma...
11: Sì, non è l'unico, in queste settimane con i visti, passaporti, documenti non necessari... non sufficienti, sì, non è l'unico caso. Però ho già segnato sul calendario le nottate.
10: Sì.
11: Beh, perché ci sono chiaramente partite alle 3, alle 4, alle 5 del mattino. Bene. Quindi ci organizzeremo di conseguenza, vero Marco?
10: Sì, le vedrai
11: tu. Sarai in prima posizione, in pole position.
10: Vediamo.
11: Io sì, alcune.
10: Se riusciamo
11: già
10: a
11: segnate.
10: Reggere, perché qui insomma. Allora, bisogna vedere. Poi c'è questo mercato che avanza, con ad esempio un po' di situazioni da verificare. Parleremo di questa Juve che sta prendendo forma, potrebbe esserci una nuova Juve, ne parliamo, questi innesti che stiamo leggendo, possibili trattative che procedano, le mosse dell'Inter, il Milan che non si capisce che cosa voglio fare, qualcuno dice ma se vuoi scriva il campionato il Milan, perché insomma
11: era
10: c'è
11: l'unica
10: pure...
11: che ancora non aveva presentato fino a qualche giorno
10: c'è anche diciamo
11: fa,
10: così questa cosa per dire un po' eccessiva, poi vediamo insomma che succede, perché ripeto siamo veramente molto lontani. Poi attenzione, perché poi c'è anche da dire che ci sono degli allenatori che stanno bloccando delle squadre, mi riferisco a Massimiliano Allegri e Palladino, perché di fatto devono risolvere ancora la loro situazione contrattuale con i club di appartenenza, e questo in un certo senso va a bloccare anche le squadre dove devono andare, dove deve andare ad esempio Allegri, Napoli e Atalanta Sarri, perché se non escono, insomma, che si fa?
11: Ho provato a trovare degli accordi.
10: Che
11: non
10: si
11: ci
10: fa?
11: Sono
10: si
11: riusciti.
10: Trova la risoluzione del contratto oppure si va verso l'esonero?
11: Palladino,
10: cioè,
11: non.
10: No, Palladino sembra non voler fare assolutamente
11: finora
10: un passo indietro. E secondo me non è nemmeno obbligato a farlo. Perché quando c'è un contratto, io non capisco perché uno deve per forza fare un passo indietro. E questo bisognerebbe pone una riflessione sui contratti, perché poi quando servono vengono fatti rispettare, quando non servono invece
11: A volte vengono impugnati perché valgono, altre
10: perché
11: volte
10: valgono,
11: insomma,
10: altre volte invece non valgono. È strana
11: questa
10: cosa, però
11: beh,
10: il mondo del calcio è qualcosa veramente di incredibile,
11: non solo del calcio,
10: però
11: diciamo
10: nel calcio pochino succede più singolare, succedono delle cose che dico vabbè. E poi c'è anche l'arrivo ad esempio oggi di Tedesco al Bologna, abbiamo anche le immagini del suo arrivo oggi, poi andremo a vedere un nuovo Bologna che nasce. E ci sono poi le tentazioni di mercato, la Roma che continua così a fare una pressione sul giocatore Greenwood, che non è facile da prendere.
11: La richiesta altina,
10: mia, richiesta economica molto
11: sia
10: alta,
11: sia per l'ingaggio ma soprattutto per il cartellino.
10: Però qualcuno dice, se vuoi crescere devi provare a fare questo tipo di operazione. Insomma,
11: del resto
10: ci sono
11: in Champions.
10: Ci sono un po' di temi. Gattuso chiede l'attaccante e si sente rispondere: c'è Ratko.
11: C'è già l'attaccante.
10: E quindi vedi lavorare con quello che c'hai a disposizione. Vabbè, lì veramente entriamo in una situazione. Vabbè, dai, abbiamo un po' di temi da analizzare, caro Lucio. Andiamo subito ai titoli, poi cominciamo. E saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia. Vai. Beh, abbiamo messo tre nomi in casa Juve che potrebbero dar vita alla nuova Juventus, il titolo di oggi. Sorloth in primo piano, alle sue spalle Kolumani per completare il reparto offensivo, e poi Brahim Diaz. È un'altra idea che sta seguendo la Juventus. Mister blocco, no, blocco basso, proprio i mister che bloccano tutto, e sono praticamente Palladino da una parte e Massimiliano Allegri dall'altra, insomma bloccano un po' il Napoli e bloccano l'Atalanta, insomma i due allenatori. Greenwood, la Roma deve superare i 50, non i chilometri orari, ma i soldi. Perché si parla di oltre 50 milioni, esattamente sembrerebbero 55, la Roma è arrivata a 40 e qualcosa, quindi bisogna alzare la posta per arrivare a questo giocatore che piace molto a Gasperini. Guardando un po' al prossimo campionato, Pio Esposito più di un'alternativa, è un po' quello che ci stiamo, che proveremo ad analizzare, perché questo giocatore che bene ha fatto appunto con la nazionale, ma è in costante crescita e potrebbe, insomma, non so, avere un po' più di spazio. Il Bologna di Tedesco, poi ne parliamo di questo allenatore, la scelta, la virata della squadra rossoblu, si era parlato di tanti nomi, in estate invece dopo l'addio di Italiano che va in Turchia, arriva Tedesco invece al Bologna. Sì, che parla italiano, diciamo sta battuta che mi arriva in cuffia.
11: Anzi, è nato in Italia. A tutti gli effetti è italiano.
10: Vabbè, è arrivata, l'ho dovuta dire.
11: Perché, no, ma l'incastro l'avevamo detto.
10: È arrivata ai titoli di coda, non potevo non dirla.
11: Tedesco,
10: dai.
11: È nato in Italia, italiano era nato in Germania. Hanno fatto l'incastro, hanno specchiato sostanzialmente due allenatori.
10: Va bene. Ciao Marco, ciao Lucio, come è andato il giro in moto? Hai fatto il giro in moto tu?
11: Io no, francamente no. Quindi la domanda è solamente per te, Marco.
10: Penso di sì. Ma non lo so, perché ti hanno accomunato? Come mai?
11: Forse a furia di vederci insieme, tu con la tua passione per le moto, io sono completamente ignorante in materia.
10: Bene, allora, dunque, insomma, ci siamo. Siamo, insomma, uno dei primi titoli che abbiamo messo oggi. Poi apriamo anche le vostre dirette. E questa possibile Juventus che sta nascendo, che tipo di Juventus potrebbe essere? È chiaro che noi abbiamo adesso messo solo tre nomi perché sono i tre nomi che più caldi che si stanno facendo, sì. No? Poi si sta cercando anche il portiere, perché di fatto la Juve deve assolutamente trovare un portiere, con tutto il rispetto per Di Gregorio, ma deve trovare un portiere di livello superiore, quindi quello sarà un altro diciamo obiettivo, un altro tassello. Però già questi tre giocatori, che tipo di Juve potrebbero dar vita? Per esempio, se dovesse arrivare anche Brahim Diaz, Lucio, ci sarebbe una tre quarti di piccoli giocatori,
11: guizzanti giocatori,
10: leggeri,
11: offensivi,
10: veloci, tecnici, sì. Perché insomma non è che sarebbero dei giganti sulla tre quarti, cominciare da Conceição, Brahim Diaz e Yıldız alle spalle di una punta gigante che potrebbe essere Sorloth,
11: beh sì.
10: Quindi che tipo di Juve sarebbe? Beh, con Kolumani in seconda battuta, poi bisognerà certo. Vedere insomma altri inserimenti, che cosa si farà in mezzo al campo, però già questo ci potrebbe dare un segnale a Spalletti, che tra l'altro si dice si stia muovendo in prima persona per convincere Sorloth, dove l'accordo col giocatore è stato trovato, 4 milioni di ingaggio,
11: sì,
10: mi sembra.
11: 4 milioni, c'è anche il pezzo proprio.
10: Esatto. E poi lo andiamo a prendere così,
11: sì,
10: magari,
11: almeno diamo i dettagli,
10: andiamo
11: giusto
10: dettaglio,
11: per la trattativa. Benissimo, ho segnato il pezzo d'approfondimento di tutto Mercato Web. Chiaramente si intrecciano le trattative per Sorloth e quella per Nico Gonzalez, che è già all'Atletico Madrid, non verrà riscattato per la cifra pattuita, quindi 32 milioni di euro alla fine non sarà riscattato, ma si sta cercando un incastro. Insomma, Nico Gonzalez potrebbe tornare all'Atletico di Madrid per meno di 30 milioni di euro, circa 26-27 milioni di euro. E Sorloth a quel punto potrebbe finire per una cifra simile alla Juventus. Come dicevamo, lo stipendio sarebbe intorno ai 4 milioni di euro per l'attaccante norvegese alla Juventus. Insomma, è un gioco di incastri. Sono due trattative slegate, però di fatto, Marco, sono intrecciate, è inevitabile. Quindi più o meno si sta cercando un incastro. È quasi uno scambio, non voglio dire alla pari, ma più o meno i conguagli economici si assomigliano molto. Poco meno di 30 milioni.
10: Adesso però c'è da trovare invece l'accordo con il club, con l'Atletico Madrid,
11: esatto.
10: Dove si parte da una base di 30 milioni, sto leggendo.
11: Sì,
10: quindi
11: la base di 30, diciamo, loro puntano a fare un pochino meno, un po' 26-27, che in realtà sarebbe esattamente la cifra che potrebbe spendere l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. La cifra iniziale per Nico Gonzalez era di 32 milioni di euro, potrebbe essere poco sotto i 30, forse anche poco sotto i 26-27, insomma la Juventus potrebbe spendere 2-3 milioni, dare via Nico Gonzalez e prendersi Sorloth. Il riassunto sarebbe questo qui.
10: Poi c'è la questione Kolumani, che torna diciamo fortemente di moda, insomma, quindi potrebbe essere lui l'altro attaccante, quindi il reparto offensivo si andrebbe un po' a completare, con appunto la tre quarti viene fatto il nome di Brahim Diaz, giocatore che abbiamo conosciuto già al Milan e qui in Italia, giocatore che insomma anche ha trovato degli spazi anche Real Madrid, giocatore di qualità,
11: centrale nel Marocco,
10: esatto, può fare il trequartista, quindi potrebbe giocare alle spalle,
11: beh, sì,
10: un ipotetico 4-2-3-1 potrebbe essere messo lì, alle spalle di Sorloth o Kolumani, perché non, difficilmente penso che li vedremo poi agire insieme questi due giocatori, no? Credo che sia questa la strada seguita
11: difficile.
10: Da Spalletti, ecco. Però che tipo di Juve potrebbe nascere? Che tipo di segnale, ecco, ritenete sia questo da parte della Juve e della gestione Comolli? Perché di fatto poi lui c'è e continua naturalmente a fare il suo lavoro.
11: Vedo qualcuno non convintissimo. Nei messaggi.
10: Dunque,
11: Sorloth è un discreto giocatore, un discreto attaccante. Negli anni ha dimostrato di avere dei buoni numeri.
10: Negli ultimi due anni.
11: È un centravanti molto di struttura. È un discreto attaccante. Per me, insomma, non cambierebbe il mondo, però un buon attaccante.
10: Non cambierebbe il mondo.
11: No.
10: Staremo a vedere, perché poi c'è il discorso, come sempre qualcuno ci ritorna, la Juventus, ma soprattutto Spalletti, vivrà per tutta la stagione con l'ombra di Conte, ma non conveniva cambiare uno tra Comolli o Spalletti? Un
11: questa
10: abbraccio.
11: È la tua teoria o sbaglio? In questo caso Comolli
10: l'avrei cambiato, avrei dato scelto qualcosa di diverso e dato naturalmente più solidità a Spalletti, però mi sembra di capire insomma che ieri mi sembra proprio Niccolò Ceccarini che dice ho incrociato Chiellini, appunto diceva che Chiellini sa che deve far pronta ad un budget che non sia così, e devono lavorare con un budget,
11: la Champions, sai che non hai,
10: quindi non è che possono fare le
11: cifre da investire.
10: Esatto, vediamo quello che succede, che tipo di mosse verranno fuori in questo calciomercato. È chiaro che alla Juve serve qualcosa per alzare, diciamo, il livello, e poi vediamo anche quello che succede in casa Inter, perché continua questa, diciamo così, tentativo di arrivare a Palestra. Il giocatore ha scelto l'Inter, io su questo non c'avevo dubbi, insomma, che potesse scegliere
11: anche l'Inter. Giustamente,
10: poi vediamo adesso che cosa succede, perché sappiamo ormai da tanti mercati e tante estate abbiamo capito e visto che l'Atalanta è un osso durissimo.
11: Sì, durissimissimo, mi sento di dire, anche per questa trattativa. Anche qui c'era il pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web di Ivona Alessandro. Sostanzialmente, di solito quando si fanno le trattative ci si viene incontro, invece l'Atalanta sta continuando ad alzare ulteriormente la posta. Dai 50 è passato a poco più di 50, 52-53 milioni.
10: Ma non c'è verso che abbassa la
11: pretesa. No, l'Inter aveva, insomma, fatto un approccio informale da 40 milioni. E come viene scritto qui nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, però sarebbe pronto un rilancio ufficiale a quota 45 milioni di euro, quindi ci si avvicina sempre di più ai 50, uno sforzo molto importante per
10: Occhieri. L'Inter per me sta facendo, secondo me, il massimo per arrivare a questo gioco.
11: Sono cifre molto importanti, il ragazzo è forte, però pagato come un top player già
10: 45 milioni per un ragazzo, ripeto, che ha fatto un campionato con il Cagliari dove ha fatto vedere le cose, è una grande cifra, cioè
11: è un grande investimento.
10: L'Inter è arrivata secondo me ad una quota,
11: dici,
10: diciamo,
11: salire ulteriormente,
10: sembra, dai, lo sforzo lo sta facendo, è vicinissimo,
11: anche per l'Atalanta, no? Vada bene,
10: quindi l'Atalanta però ripeto, l'Atalanta ce la ricordiamo le trattative che ha fatto negli anni passati,
11: ma molti ricordavano proprio tra Inter e Atalanta Lookman, dove è stata intransigente l'Atalanta fino alla fine,
10: e quindi sai,
11: certo, forse qui il
10: fatto
11: che
10: non si ravvedano un po' questa volta,
11: sì, l'unica variabile, Marco, è che Palestra è cresciuto nel settore giovanile, quindi non hanno speso nulla per comprarlo, è tutta solo plusvalenza. Francamente penso che 45 milioni di plusvalenza se li possano anche
10: voglio dire,
11: andare discretamente,
10: non mi sembra
11: bene,
10: una cifra da buttare via, ecco, quindi
11: non la butteremo, non la butteremo.
10: Vediamo, poi addirittura mi sembra che l'Atalanta abbia individuato un'alternativa, Giuntoli sta lavorando per portare Savona all'Atalanta.
11: Sì, ha speso l'ultima stagione al Nottingham, non sempre da titolare, anzi non da titolare. Però un profilo che per l'Atalanta, per Sarri, forse potrebbe anche stare.
10: Arrivano veramente tanti messaggi. Per esempio Marco ci scrive: meglio Vlahovic a 8-10 milioni all'anno o Sorloth a 4-5 milioni l'anno? Chiedo a voi, Marco da Torino. Bella domanda. Sai che questa oggi la giriamo, perché poi ci sarà uno spazio dedicato naturalmente a questo tipo di approfondimento. Io non sono obiettivo da questo punto di vista, quindi lo dico subito, io avrei...
11: Tu sei un pro Vlahovic.
10: Scelgo Vlahovic, tra Vlahovic e Sorloth scelgo Vlahovic, e spero di sbagliarmi, e quindi spero che Sorloth mi convinca prossimo anno facendo una valanga di gol ed essendo il giocatore fondamentale nel reparto offensivo della Juve, però tra i due io preferisco Vlahovic, se devo rispondere alla domanda del nostro ascoltatore. Allora, dunque, poi vabbè, qualcuno dice Pinamonti più forte di Sorloth, adesso non esageriamo.
11: Beh, oddio, non lo so, dai, con tutto il rispetto per Pinamonti, Sorloth comunque è un centrocampista da anni in Spagna, con l'Atletico, prima con la Real Sociedad, col Villarreal, sempre segnato, comunque meno di 20 gol, è difficile che li faccia a stagione.
10: Prendiamo un audio in questa fascia e tra poco avremo anche l'approfondimento con Marco Palma, che ci presenta tre giocatori tra pochissimo. Vai.
0: Buongiorno Maracanà, come dissi qualche tempo fa, praticamente la trattativa Inter-Atalanta per Palestra era la fotocopia di quella di Lookman, anche se dai giornali arrivavano grosse smentite del fatto che non fosse così, ma io l'ho vista simile fin dall'inizio. Personalmente penso che Palestra non arriverà mai a Milano, molto più probabile che l'Atalanta prenda qualche pezzo dall'Inter tipo Carlos Augusto o Frattesi. Tu come la vedi? Io penso che se qualcuno ti offre di più è giusto che lo dai altrove, però vediamo, perché si parla di squadre inglesi pronte ad offrire, però ad oggi secondo me se una squadra inglese voleva Palestra, l'offerta da 55 milioni già l'avrebbe fatta.
10: Non lo so ragazzi, il mercato è veramente iniziato adesso, quindi vediamo. vediamo quello che succede.
11: Sì. Possono durare anche mesi queste trattative, Marco. Non sarebbe la prima volta. Certo è che rispetto a qualche settimana fa sembrava l'inserimento di una contropartita sembrava certa, o Frattesi o Cocchi, che è un altro giovane che ha esordito nel finale di questa stagione. Adesso se ne parla molto meno, forse l'Atalanta vuole esclusivamente cash. Certo, Frattesi, l'abbiamo detto, sarebbe un giocatore idoneo anche per Sarri, forse anche per l'Atalanta, ma adesso se ne parla molto di meno, chi lo sa. Prossime settimane potrebbe tornare questa voce, il mercato è lungo ancora, quindi tante variabili.
10: Assolutamente. Allora, abbiamo un altro audio, prima di fermarci, 331-8200-213, vai.
3: Ciao Marco, ciao Lucio. Allora, la Juventus comunque fa sempre fesserie. Sorlo è un giocatore farraginoso, lento ed è facilmente marcabile. In Italia, con le difese che abbiamo noi, col gioco che abbiamo noi, non toccherà palla. Questo sarà l'ennesimo pacco che arriverà alla Juventus. Ciao.
10: Che vi devo dire, ragazzi, io non ho le certezze che avete voi, non mi convince come giocatore, sì, però adesso che possa essere definito già a pacco mi sembra un po' eccessivo. Non mi convinceva David l'anno scorso, se vi ricordate, io
11: per esempio, a me convince,
10: sono stato proprio negativo
11: anche
10: sin dall'inizio, lo bocciai
11: d'accordo
10: proprio dall'inizio, quindi come giocatore,
11: però boccio più David che sì, non Sorloth,
10: in un
11: a
10: certo
11: priori
10: senso ti,
11: a priori
10: ti vengo
11: io,
10: dietro
11: anch'io, ti dico personalmente.
10: Non mi convince, però ho meno, diciamo così, giudizio negativo rispetto allo scorso anno su David. Non mi convince, però non sono così negativo come l'ero con David.
11: Vicino potrebbe essere più,
10: vediamo poi anche quella che sarà la scelta eventuale della di come verrà costruita questa Juventus,
11: certo, anche
10: alle spalle
11: modulo,
10: di Sorloth,
11: che
10: insomma, che tipo di modo,
11: tipo di dettami.
10: Vai, dammi un approfondimento veloce e poi andiamo in chiusura di questo blocco, dai.
11: Sì, andiamo anche sul Milan a questo punto, Marco, perché sì, è vero che si muove poco, ma eppur si muove.
10: Da van capitolo,
11: eppur si muove,
10: però. Trasmissione proprio, vai.
11: Perché ieri c'è stato un nuovo contatto con Glasner, anche qui il pezzo di approfondimento, lo hanno ribadito anche i suoi rappresentanti nel nuovo meeting, ossia che Glasner vuole il Milan a tutti i costi, nonostante le difficoltà ovviamente a livello di gestione di quest'ultimo periodo. Era stato avvicinato anche dal Feyenoord, Glasner, però l'allenatore austriaco ha declinato, insomma, in maniera molto educata, perché sta aspettando solamente il Milan. Ora manca solo l'ok di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli, che sono le tre teste di questo Cerbero che devono prendere le decisioni, e quindi al momento, se dovessero avvallare anche loro la scelta, Glasner potrebbe essere il nuovo tecnico del Milan. Per quanto riguarda invece Ralf Rangnick, anche qui nuove telefonate con l'attuale commissario tecnico dell'Austria, molto intrigato come sempre dalla possibilità di diventare direttore tecnico dell'area del Milan. Sappiamo che chiede grandi garanzie, grande potere di manovra. Attenderemo qui sul fronte Glasner, non ci sono, sul fronte Rangnick non ci sono grandissimi passi avanti. Su Glasner invece qualcosina si muove, quindi vedremo se le prossime settimane, i prossimi giorni potranno essere più indicativi da questo punto di vista. Marco, siamo quasi al 10 di giugno, quindi bisogna iniziare un po' a stringere.
10: Assolutamente. Allora, dunque adesso ci fermiamo, siamo arrivati al primo break di questa partenza in anteprima, e tra poco al rientro ci sarà Marco Palma con la presentazione di alcuni talenti, quindi state con noi perché abbiamo appena iniziato, a tra poco.

0: Bene, siamo di nuovo con voi nell'anteprima di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci, grazie come sempre
1: bene
0: per stare
1: ritrovati
0: con noi. Ciao Lucio. Allora, io però vorrei andare anche su quelle che riguardava un po' il colpo Greenwood che abbiamo prima accennato, perché tutto mercato web fa anche un approfondimento, sarebbe il manifesto perfetto per le ambizioni della Roma, Lucio.
1: Sì.
0: Un po' questo, no? La Roma prova a regalare, tra l'altro ricordiamo che la Roma attualmente ancora non ha il direttore sportivo, dovrebbe arrivare D'Amico, però insomma in questo momento è una Roma che si sta muovendo sulle indicazioni del tecnico, quindi un colpo da 90 a Giampiero Gasperini voglio regalare la Roma, col tecnico che ha chiesto qualità e gol, perché la Roma quest'anno ha sofferto da questo punto di vista, una media molto bassa realizzativa non appartiene alla squadra di Gasperini,
1: sì, diciamo. Meno gasperiniana da questo punto
0: molto
1: di
0: meno
1: vista,
0: gasperiniana, sì. Con l'idea di restare insomma ai vertici in Serie A e superare almeno la prima fase della prossima Champions League, quindi l'obiettivo è quello di aumentare lo score realizzativo e quindi si è individuato appunto questo giocatore del Marsiglia, il talento dell'Olympique Marsiglia, diciamo è un giocatore di qualità, ma qui l'ostacolo più grande è appunto l'Olympique Marsiglia. 50 milioni più bonus, questa è la valutazione. Troppi sì. Al momento per la Roma, che non vorrebbe spingersi oltre i 40, e quindi si sta lavorando per cercare eventualmente un accordo. Io non so se questo giocatore vale 50 milioni o più di 50 milioni, mi sembra un giocatore di qualità. Però caratterialmente mi sembra in Premier ha avuto qualche problema.
1: Vabbè,
0: lui non si è espresso proprio ad altissimi livelli in Premier.
1: Beh, diciamo ha avuto più problemi extracampo esatto, che non calcistici.
0: Ma pure quelli incidono poi.
1: Hanno inciso molto. Lui esordì giovanissimo nel Manchester United. Aveva dimostrato in realtà di avere delle qualità, delle doti. Calciatore molto moderno, è tecnico, ma è una di quella tecnica molto di strappi, di inserimenti. Le ultime stagioni a Marsiglia, francamente, Marco, sono state stagioni in cui ha fatto praticamente quello che voleva. In Ligue 1 ha segnato tantissimi gol. Lui rende meglio sulla destra, può giocare anche da trequartista, ma il ruolo che occuperebbe sarebbe quello sulla destra, nei due, dietro la punta nel 3-4-2-1. La valutazione è molto alta. La Roma non vorrebbe spingersi oltre i 40, come veniva scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. È una cifra comunque molto molto esosa. Certo è che Gasperini lo ha indicato, insomma, un elemento che piace molto a Gasperini, lo vedo anche molto idoneo al suo tipo di gioco e quindi attenderemo gli sviluppi. Anche poi qui veniva scritto sul lato di altre trattative, perché Coné comunque piace, non era solo all'Inter, anche in Premier League, quindi eventualmente incassando una grossa cifra per un'eventuale cessione di Coné si potrebbe devolvere poi un investimento anche su Greenwood.
0: Bene, che è un po', diciamo così, il giocatore che vuole assolutamente un altro esterno, sarebbe tra le altre cose,
1: sì,
0: un esterno di qualità
1: rende
0: che
1: più lì. Nel 3-4-2-1 sarebbe perfetto, insomma, è proprio il modulo che lo valorizza di più.
0: 331-8200-213 per i vostri messaggi. C'è, mi sembra, anche un audio che prendiamo e tra poco andiamo al collegamento. Vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Niente, io ho fatto un po' di valutazioni, nel senso Mancini, da quello che ho capito, sembra, diciamo, essere candidato in pole position per andare nazionale. Allora, tanti non sono d'accordo, discorso morale è andato via per i soldi, però dal punto di vista tecnico c'è da dire che secondo me è stato brutto il finale, come è andato via, diciamo, e anche la mancata qualificazione, l'ho detto anche ieri, ragazzi, noi quel girone l'avevamo dominato, abbiamo sbagliato una partita in casa lì con la Bulgaria, ma la Svizzera sia all'andata che ritorno meritavamo di vincere. Mi spiace dirlo, ma il 90% di colpe c'era Jorginho con quei due rigori sbagliati.
0: Sì, sì, pure questo l'abbiamo detto e sottolineato. Poi, tra l'altro, è stata anche una squadra che ha espresso un buon calcio, quella di Mancini.
1: La nazionale che ha ottenuto più risultati utili consecutivi nella storia delle nazionali. Quindi
0: sì,
1: poi ha scritto anche una pagina comunque importante.
0: Sai, ripetersi non è sempre molto
1: non
0: difficile,
1: è facile,
0: quindi
1: no.
0: Poi c'è comunque certo. Il dito puntato perché se n'è andato via. Io però pure su questa storia, per quanto io lo abbia criticato, però non è che mo uno veramente, nel senso, non è che è che ha ammazzato qualcuno, eh. Parliamoci chiaro.
1: No, è chiaro, cioè, che non è stato essere un bel po' equilibrati modo di concludere.
0: Non è stato un bel modo.
1: Però l'ha anche ammesso.
0: Si è scusato, esatto. Ha sbagliato. Cioè, non è che adesso uno...
1: A me è piaciuta la risposta di Antonello Valentini di ieri, quando è intervenuto qui. Ha detto Mancini ha commesso un errore, lo ha riconosciuto, sarebbe pronto a ritornare, uno che può valorizzare i giovani. Francamente, sai, io rispetto ad altre voci, Conte, prima Allegri, forse per un progetto a lungo termine, allora se devo scegliere qualcuno...
0: No, io se devo scegliere, scelgo Mancini tra Mancini.
1: Io scelgo, sì, Mancini, perdonami.
0: Scelgo Mancini pure io.
1: A questo punto,
0: però,
1: sì.
0: Però ripeto pure questa cosa qui, perché noi siamo sempre molto bravi a dare dei giudizi sugli altri, questo vale pure per me, mica solo per chi ci ascolta, eccetera, tutti siamo sempre molto bravi a dare dei giudizi. E poi io dico sempre, bisognerebbe trovarsi in certe situazioni e
1: sì,
0: vedere
1: beh,
0: come si sceglie o meno, perché poi fa la morale sempre a tutti quanti, quella cifra lì secondo me avrebbe invogliato tantissimi, non soltanto Mancini. Poi magari la modalità come lui ha agito ha sbagliato,
1: sì, quello,
0: siamo d'accordo,
1: le tempistiche,
0: non è stato bello
1: anche.
0: La tempistica, tutto quanto. Però voglio dire, io ho sentito critiche, perché ha accettato i soldi, si è andato a prendere i soldi, ma voglio dire, sono fatti suoi, si è accettato i soldi, ripeto, forse possiamo stare qui a sottolineare la modalità, il modo come è avvenuta la situazione, come è stata gestita la cosa, così nel bel mezzo di un'estate, a Ferragosto, prendi, lasci tutto così e te ne vai, non è stato bellissimo.
1: Sì,
0: e quindi
1: affibbio colpe anche alla federazione.
0: Esatto,
1: certo,
0: la critica gliel'abbiamo fatta tutti, però adesso che uno si deve portare dietro sta cosa come una pena che deve, cioè nel momento in cui uno riconosce di aver sbagliato, e vediamo anche se dovesse tornare che tipo anche di proposta accetta, anche lì no, c'è da vedere. Poi è chiaro, stiamo sempre parlando di cifre molto importanti, perché non è che andrà a allenare gratis, e non ci deve andare a allenare gratis, perché qualcuno ha detto pure beh, dopo quello che ha fatto dovrebbe tornare gratis. No, non torna.
1: Vabbè,
0: gratis,
1: ma questo è populismo,
0: che è un professionista,
1: Marco,
0: E torna dietro giustamente un compenso, tutto qui. Vabbè, vediamo, dai, mi sono espresso ieri. Poi se uno deve fare un cambiamento incredibile, meglio andare a prendere, diciamo, meglio, io avevo detto proviamo con Baldini.
1: Sono vie completamente differenti.
0: Ok, allora, Fortunato, alza il volume, così ci senti meglio. Allora, andiamo subito da Marco Palma.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TM Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanà è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma fa conoscere tanti giovani talenti al Palma Market. Nessun giocatore è sconosciuto.
0: Eccolo qui, ciao Marco, ben trovato, ben ritrovato.
1: Ciao Marco.
0: Dopo una settimana di viaggio. Allora,
1: c'era
0: come
1: mancata
0: va? Tutto bene?
1: Questa sigla,
0: C'era mancata.
5: No. Bene. Veniamo da un bel weekend di sport. Celebriamo l'Under 17 campione d'Europa. Io che tratto sempre i giovani.
0: Dai, visto che
5: dimostrazione che il calcio giovanile in Italia funziona. Non funziona quando si fa quello scalino, perché c'è troppa esterofilia. Parlo anche io tanto di giocatori esteri, però sono le squadre che li cercano. Però celebriamo insomma quest'Under 17 che ha fatto veramente un'impresa sportiva, perché devo dire che Spagna e Belgio forse erano anche più attrezzate. Poi Marco, noi dobbiamo recuperare i 72 punti, ci proviamo, abbiamo cominciato la scalata, quindi 72 punti, ormai sto lì col pallottoliere, quindi
0: vabbè,
5: 72
0: è lunga la strada, è lunga la strada.
5: E poi in ultimo volevo fare i complimenti a Antonelli, perché quel ragazzo indipendentemente italiano a 18 anni ci sta regalando, per chi guarda
0: mamma mia, una roba incredibile,
1: un fenomeno
5: indipendentemente dalla macchina che guida e che
0: no,
5: sei italiano,
0: è una storia bellissima, ragazzi.
5: Una storia magnifica, 18 anni, un ragazzo pulito, e volevo farmi complimenti con lui.
0: No, hai fatto bene, noi ne abbiamo parlato anche ieri, e poi ci sarà la puntata di Motor Valley domani alle 18:30, dove naturalmente torneremo anche su questa bellissima vittoria di Antonelli in un circuito affascinante, in un circuito anche emozionante, quindi stiamo parlando veramente dove hanno vinto grandissimi, hanno fatto la storia grandissimi piloti, quindi andare lì e vincere a 19 anni, ragazzi,
1: quinto
0: impressionante,
1: gran premio consecutivo,
0: quinto gran premio consecutivo, quindi, impressionante,
1: non male, dai. Non male,
0: impressionante veramente, guardate, non faccio fatica a trovare un'altra parola per definirlo, perché poi stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo, dove dove magari altri piloti alla sua età forse facevano un po' di apprendistato, lui adesso si trova veramente a lottare per il mondiale, sì, che è una roba.
5: Ma poi... Marco, se mi passi il confronto, so che tu sei un amante, sì, ma vederlo così giovane mi ha ricordato nell'altro sport qualcosa proprio di Marc Márquez, quando lo vidi la prima volta che era giovane, proprio c'ha quelle skill naturali, sembra quasi che questo sia veramente un qualcosa che mancava da tempo. Le viste,
0: ma guarda, il paragone ci sta, perché quando nel 2010 questo ragazzo si affacciò a Márquez e vinse la prima gara, la vinse proprio da grande campione. Poi ha fatto delle cose anche giovanissimo, incredibili. Poi sai, qui in Italia noi siamo una parte, diciamo, dell'Italia, non tutti, ci siamo fermati al 2015 in maniera anche superficiale, anche diciamo tifosoide, di qualcosa che secondo me è stato, insomma, un po' creato a regola d'arte, quindi
1: vabbè, questo è un discorso molto ampio.
0: È meglio andare avanti, perché non c'ho voglia di tornare su una cosa che sono passati più di 10 anni, ancora parliamo di questa cosa, non vedendo poi quello che invece sono le storie di campo, di pista, eccetera. Vabbè, dai, andiamo avanti. Ci vuoi presentare, lo diciamo subito ai nostri amici che sono all'ascolto, 3 calciatori che sono giovani al mondiale, giusto Marco?
5: Sì, sono 3 ragazzi che avevo cominciato proprio a seguire, perché loro erano bravissimi in Under 20 e il loro percorso mi ha affascinato e poi è sfociato proprio quest'anno nelle convocazioni delle squadre maggiori, quindi aver visto comunque questi ragazzi passare all'Under 20 è stata una soddisfazione. Il primo è un ragazzo che si chiama Samir El Mouarabet, è un ragazzo che sarà ai mondiali con il Marocco, ma lui è nato e cresciuto in Francia, però ha scelto la nazionalità marocchina e viene convocato ai mondiali. Pensate, un ragazzo del 6-10-2005, è 187 centimetri, ha un piede mancino veramente veramente tanto raffinato, è un centrocampista centrale, è collocato benissimo nella grafica, perché lui sa fare sia il playmaker sia la mezzala, e gioca nello Strasburgo. Lo Strasburgo quest'anno ha fatto, per chi segue il calcio francese, un'ottima stagione anche nelle coppe. Questo ragazzo a centrocampo ha dato tanta qualità, perché è dinamico, è bravissimo agli inserimenti, quindi è proprio un incursore, e poi quando arriva davanti la porta con questo piede mancino sa dare l'assist o sta a mettere la palla dentro. Ha una caratteristica, è bravissimo a rompere la prima linea di difesa avversaria, veramente uno che con i movimenti, con i tagli, con le finte, il pallone se lo gestisce proprio bene, lo sa gestire veramente bene. È da luglio scorso che è salito in prima squadra, perché lui è un prodotto proprio dello Strasburgo, delle giovanili, giocava una piccola squadra proprio da bambino, ma poi è entrato a Strasburgo e lì si è fatto tutto ottimo il percorso, ed è stato, come dicevo, anche ottimo nella nazionale Under 20 marocchina, dove io l'ho visto bene in un torneo.

0: grandissima soddisfazione, magari visto che è a lungo morato questo mondiale lo vedremo un po'. Samir El Mouarabet.
1: Eh sì, io è quello dei tre che conosco meglio, l'ho visto tanto, devo dire l'ho scoperto io quest'anno con lo Strasburgo dove ho iniziato a trovare spazio, anche un bel passo, insomma un giocatore anche con un bel fisico, una bella fisicità, forse anche con delle leve anche più lunghe rispetto a Ramsey. Dicevo è sfortunato, sì, perché sì, purtroppo il Marocco ha dei giocatori a centrocampo, Marco anche sarà molto interessante sì. Seguirlo, forti. Perché poi appunto se guardiamo Elena Wi comunque nella Roma ha fatto molto bene, Boadì è uno di quelli che è cresciuto tantissimo quest'anno, ancora più giovane, ancora più talento, quindi non farà il titolare, però è un ragazzo che a me piace, lo Strasburgo è una squadra molto talentuosa, quindi lo ha valorizzato molto questa stagione.
0: Ha fatto anche molto, ha dato anche molti assist a Panicelli, il centravanti che è venuto alle cronache, Panichelli come lo chiamano in argentino, Panicelli, che poi è fortunato e devo dire che ha sfruttato spesso la verticalizzazione di questo ragazzo. L'hanno convocato proprio per la sua caratteristica di entrare subito a partita, se c'è bisogno, un infortunio, una cosa, il suo ragazzo entra subito in ritmo, quindi a posto.
2: Andiamo al prossimo.
0: Prossimo invece si chiama Alexandro Maidana, è un ragazzo che va ai mondiali con il Paraguay, anche lui è un 2005, è del 26 luglio, 173 centimetri, è di piede sinistro, lui è un terzino sinistro, ma sa fare anche benissimo l'esterno di centrocampo. Gioca in Argentina, nel Talleres, squadra di Córdoba, e lui, come dicevo, è un esterno sinistro di tutta fascia, ottima corsa, grande resistenza, come dicevo prima, alto, basso, comunque interpreta il ruolo molto bene, sempre attento alla linea, sempre attenta alla fase difensiva, ma sempre propositivo nel far ripartire l'azione e accompagnare l'azione d'attacco. Caratteristiche che poi in Sud America i terzini sinistri sono molto molto propensi a fare, e soprattutto lo fanno fare a chi ha una tecnica ottima, e questo pure c'è un piede sinistro che sa fare benissimo gli assist e sa dare benissimo, molto bravo anche nelle verticalizzazioni e nei tagli. Cresce in patria in una piccola squadra, poi passa al Guarani, che è una squadra leggermente più importante, si mette in mostra e finisce al Talleres, che è una media squadra argentina, ma si è messo veramente in mostra in questa squadra argentina, perché ha avuto un ottimo impatto e nelle lighe nazionali e nelle coppe, perché il Talleres poi ha partecipato alla Coppa Sudamericana, e devo dire che questo ragazzo sulla sinistra dà una grandissima quantità, grande qualità e tempra sudamericana, quindi è uno da vedere. A me mi ricorda Grimaldo dell'Everkusen, mi ricorda un pochettino quel modo di attaccare lo spazio quando è avanti, quel modo di difendere, chiaramente molto più offensivi che difensivi, ma devo dire che Maidana è molto molto bravo anche una linea 4 proprio a fare il terzino, vale sui 5 milioni d'euro, si è preso anche lui alla fine la convocazione del mondiale, non so se lo vedremo titolare perché è un'ottima alternativa, però potrebbe giocare anche lui, quindi Alexandro Maidana.
1: Bene, non lo conoscevo, non lo conoscevo, però bene, molto tecnico, ho visto i video e basta, poi mi fido insomma di Marco Palma,
2: io prendo appunti così li guardiamo durante il mondiale,
1: alle 3 di notte, alle 3 alle 4 di notte ci alziamo per vederli,
2: prima qualcuno toccherà alzarsi, dai.
1: Sembra un Parisi potenziato, dai pochi video ho visto mi sembra un con tutto il rispetto per Parisi chiaramente, però un Parisi con dei mezzi
0: bravo,
1: tecnici,
2: vabbè, detto potenziato ci può
1: potenziato
2: stare.
1: Insomma
0: potenziato, lo ricorda anche proprio esteticamente,
1: esatto,
0: è vero,
1: è l'evoluzione
0: fisicamente e esteticamente, l'evoluzione.
2: Bene, andiamo avanti, dai, l'ultimo.
0: È l'ultimo, poi un ragazzo giovanissimo che anche lui è arrivato ai mondiali, si chiama Findlay Curtis, un ragazzo dell'1-10-2006, 180 centimetri, piede destro, va al mondiale con la Scozia, e lui è un esterno d'attacco, gioca nei Rangers Glasgow. Il giocatore, ragazzi, mi è sempre piaciuto per la sua capacità di giocare esterno di fascia a sinistra o a destra, o rientrare sul piede forte o comunque scendere sulla fascia, allargare la squadra e fare assist. Quando gioca sul piede forte rientra lì, pure fa assist oppure va alla conclusione. Costanza, qualità, tant'è che è un 2006 e vi assicuro che il reparto centrocampo attacco della Scozia non è scarsissimo, ma la sua capacità, la sua adattabilità, un ragazzo cresciuto nei Rangers Glasgow, le sue qualità di dribbling, la sua freschezza e soprattutto la sua freddezza davanti alla porta, perché questo davanti alla porta quando ci sta la palla la mette dentro. Ha fatto benissimo nelle giovanili, tant'è che a gennaio, da luglio a gennaio ha partecipato all'attività della prima squadra, poi un prestito al Kilmarnock, che è sempre una squadra della prima lega scozzese e anche di livello, dove ha fatto un finale di stagione veramente ottimo, segnando, trascinando la squadra a ottimi risultati e risultando spesso l'MVP. E questo ha fatto sì che pure nel 2006, che non

0: non aveva partecipato tantissimo alle attività della nazionale maggiore, ma era stato uno dei perni dell'Under 20, hanno scelto di portarlo. Hanno scelto di portarlo perché poi, tra l'altro, seppur un 2006, un ragazzo molto maturo, molto posato, ed è stato fra le scelte, c'era un po' di indecisione, è stato portato lui. Oltre a questo, soprattutto anche lui, per la capacità di avere subito ritmo se entra in campo durante la partita e di poter essere schierato indipendentemente da due fasce o anche da trequartista, perché la qualità ce n'è tanta. Negli allenamenti spesso scambia la palla e segue le indicazioni che gli dà un grande come Matt Tomlin, quindi un ragazzo che bisognerà seguire. Sicuramente con lo Scozia lo vedremo, perché il cambio di passo lo dà sempre Findlay Curtis.
1: Bene, bene, bene, li andremo a osservare nelle rispettive nazionali.
2: Sì, anche lui l'ho visto poco, devo dire. L'ho visto quest'anno qualche sprazzo in Europa League, però, come dico sempre, poco per giudicare. Mi ha colpito molto una gran forza nelle gambe.
0: Gran forza,
2: veramente, sai, quei giocatori partenze con le gambe solide, difficile anche da spostare. Molto scozzese in questo senso. Lo devo osservare meglio, però. Ammetto, devo. Me lo segno. Già lo conoscevo di fama, ma l'ho visto poco.
1: Bene, Marco, noi ci dobbiamo fermare con te. Naturalmente ci risentiamo, perché sarai preziosissimo in questo mondiale per andare a scoprire un po' di giocatori.
2: Ce ne sono tanti.
1: Veramente tanti. Quindi grazie. Sarà un appuntamento che ci teniamo. Poi vediamo, insomma, come andranno le cose. Se ci sono anche degli interessamenti di qualche club italiano per qualche giocatore che poi piano piano scopriamo, lo andremo a presentare insieme a te. Grazie Marco, alla prossima settimana, ti aspettiamo. Grazie ancora a Marco Palma e per queste sue analisi molto attente. Tra l'altro devo dire che quest'anno con Marco abbiamo raggiunto spesso paesi all'estero, oltre i confini, insomma, che ci hanno citato, e questo ci fa molto piacere, ma soprattutto è il lavoro di Marco, insomma, no, noi lo possiamo solo accompagnare e dare la possibilità a lui di raccontare quello che è un po' il suo lavoro e presentare i calciatori. Ecco.
2: Io, insomma, seguo i campionati esteri, ma Marco conosce 10 talenti in più rispetto a me ogni volta.
1: Ma sai che io penso che poi
2: per ogni talento che conosco
1: le
2: io,
1: specialità ci sono, no? Quindi
2: specializzarsi. Marco specializzarsi, è un fenomeno, bravissimo.
1: Su questo veramente. Allora, dunque, diamo un'occhiata ancora ad una news, poi io rispondo velocemente ad Antonio perché non voglio entrare in questa polemica, Antonio, però sai, mandarmi un messaggio così ci sta, per carità, vai, è una tua idea su quello che è successo all'epoca, però mi sa di poca conoscenza di questo sport, e quindi io penso che bisognerebbe conoscere tante cose, e non mi va di entrare in una polemica che abbiamo che è stata raccontata in un modo, vista in un modo, insomma ci sarebbe da aprire un file, e quando mi scrivi non si è visto mai nel motorsport una cosa del genere, io ne ho viste tante invece, perché questo sport lo seguo da una vita, e quindi non mi scandalizzo, e credo che ci sarebbe da aprire un file su quella storia lì grossissimo, e non è il caso, insomma. Quindi tanto ormai l'Italia ha preso una posizione grazie ai media e grazie a quello che è stato, diciamo, il personaggio, e non è che dobbiamo cambiare la testa delle persone. Chi invece ha un po' di obiettività e riesce a vedere questo contesto in maniera diversa sa bene. Se poi tu vai dentro e parli con chi è dentro, sa bene che la verità non è quella che poi è emersa come è stata raccontata. Ci sia stato così un errore di entrambe le parti, che ha macchiato entrambi i piloti e anche questo sport, portando poi un atteggiamento da stadio in questo sport che non si era mai visto nella storia di questo sport, ecco, lo sottolineo. Quindi io mi fermo così, perché, ti ripeto, è una polemica troppo.
2: Però sei stato chiaro,
1: e quindi direi che secondo me entrambi si sono macchiati, e sapete per quale motivo? Perché se Valentino si guarda allo specchio guarda Marquez, e se Marquez guarda allo specchio vede Valentino.
2: Vabbè, lo hai detto molto chiaramente.
1: E entrambi, quindi i santi non sono nessuno dei due santi. Diciamo che
2: i santi si trovano solo in paradiso.
1: Da altre parti.
2: Va bene.
1: Dai, andiamo avanti.
2: No, ti riporto solo un'ultima ora sul Venezia, perché
1: è importante l'ultima ora,
2: sì,
1: assolutamente.
2: Perché c'è una conferma importante per un tecnico che ha lavorato molto bene nel corso di questa stagione, in particolar modo dopo un inizio complicato con il Venezia Stropa, ha fatto un percorso eccellente con il Venezia in Serie B, confermato, addirittura arriva il rinnovo fino al 2029 per il tecnico. Quindi un'altra occasione per lui in Serie A, un'occasione con questo Venezia che vuole cercare finalmente di mantenere la categoria. il rinnovo fino al 2029 certifica la volontà anche della società di continuare a credere nel tecnico. E poi a margine, insomma, ti aggiungo che un altro rinnovo fino al 2029 viene scritto su Tutto Mercato Web, nel pezzo di approfondimento di Daniele Najjar. Giovanni Di Lorenzo anche potrebbe legarsi con il Napoli fino al 2029, il suo attuale contratto è in scadenza nel 2028, ma c'è la possibilità di allungarlo di un'ulteriore stagione. È ovvio che, Marco, spostare l'orizzonte contrattuale fino al 2029 significherebbe chiudere praticamente a 36 anni con il Napoli, quindi Di Lorenzo si sta per legare a vita con il Napoli e raggiungerebbe 10 anni, perché lui era arrivato nel 2019, insomma anche qui un premio alla fedeltà, al rendimento e alla continuità che ha dato questo giocatore nel corso delle ultime stagioni.
1: Bene, bene, bene, bene. Siamo per chiudere, quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Che
2: grazie a te, Marco.
1: Grazie ancora. Noi adesso ci fermiamo dopo l'anteprima, stiamo a ripartire con appunto Maracanà. Arriva Stefano Impallomeni, abbiamo un po' dei temi generali che andremo ad affrontare insieme a Stefano, quindi potete come sempre interagire al 331-8200213. Saluto gli amici che sono su Gold TV al canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, che si sono uniti a noi. A tra poco. Grazie ancora, Lucio.
2: Ciao, Marco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, bene, bene, bene, eccoci qua. Ciao Stefano!
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti voi. Ci siamo per questo pomeriggio con voi per andare a seguire un po' di situazioni, affrontare temi. È chiaro che si parla ancora, Stefano, di nazionale. Arrivano ancora messaggi su Baldini, messaggi che non vogliono Mancini. Si ritorna sempre su quella querelle di quell'estate. E
5: non è stato perdonato.
3: Sì.
5: Ma forse anche magari non convince, non piace. Sono fatti tanti nomi, Conte, Allegri, Mancini, insomma. Non so che dirti, ieri abbiamo parlato di questa cosa qui, ha sempre chiesto scusa, insomma, voglio dire, c'è sempre anche una possibilità di ripartire, però capisco che poi anche la maggior parte della gente deve esprimere la propria opinione, quindi
3: no, ma ci mancherebbe, raccogliere l'opinione è legittima di tutti, ci mancherebbe, come anche di chi ad esempio c'è un approfondimento di Raimondo De Magistris su Tutto Mercato Web. Lui fa delle domande, no? Rilanciare il calcio italiano con un CT fuggito 3 anni fa in Arabia o con quello che non dura più di 2 anni, perché c'è anche questa, no, sulla, da mettere. C'è una terza via, ma la Go così sarà così coraggioso di affidare la nazionale a Silvio Baldini? E io credo che questa sia un'ipotesi da scartare, ma non perché Baldini non sia bravo, ma non penso che sia questa la direzione che vorrà seguire, no?
5: Il presidente si insedia,
3: c'è una esatto, porta qualcuno, però è anche legittimo, no? Mi sembra fare una scelta.
5: Gioco forza, devi portare una scelta nuova, un uomo che scegli tu, non che magari trovi lì.
3: Certo. Poi io ti devo dire, se devo scegliere tra Mancini e Conte, io sai, mi piace sempre dire il mio pensiero, sono più per Mancini. Ma in questo momento
5: abbiamo detto del perché, insomma, Mancini, anche se poi sembrano
3: sono due bravi allenatori,
5: Baldini e Mancini sono proprio gli antipodi, no? Proprio come look, come pensieri, come tante cose, però hanno in comune questa voglia di rischiare, di mettere subito dei giovani, di metterli sempre, no, alla prova, e lì bisognerà ripartire da lì, Marco, perché magari, ecco, puoi riconfermare 5, 6, 7 giocatori, poi però devi rifare un nuovo corso.
3: Certo, qualcuno ci sottolinea, però Mancini negli ultimi anni come allenatore si è un po' offuscato, mentre Conte è sempre stato molto attivo, sì, molto sul pezzo, però, questo è vero, però questo
5: molto relativo. Poi tra l'altro Mancini è stato l'ultimo a vincere con la nazionale,
3: sì, tra l'altro giocando anche un bel calcio, bisogna dire
5: io
3: la verità.
5: Mi ricordo, la nazionale aveva fatto un percorso straordinario di
3: mi
5: crescita.
3: Sembra che ha più il numero alto di vittorie che ha fatto con la nazionale,
5: no,
3: Mancini.
5: La striscia di imbattibilità credo che sia stata 37 partite senza perdere, 30 vittorie e 7 pareggi, cosa è un record che all'epoca, insomma, era
3: ranking, no, ma poi giocava anche bene,
5: importante, l'Italia stava tra, poi c'è stato un po', insomma, questa aspettativa di poter far bene in un ipotetico mondiale, poi non ci siamo andati e si è fermata lì la strada, però insomma io mi ricordo la nazionale giocava molto bene,
3: sì, ha voglia, ha fatto un percorso dove esprimeva calcio,
5: poi mi dirai nella fase nell'europeo, vinto, dopo tu sai, c'è stata anche una componente di fortuna, vabbè, tante cose, però poi la squadra, il gruppo,
3: ma sai,
5: ce l'hanno,
3: Stefano,
5: fatta e hanno meritato il trionfo.
3: Io penso pure che quando si arriva alla fase dove c'è l'eliminazione diretta, lì subentra anche la tensione, è anche difficile esprimersi benissimo a livello di calcio, c'è anche la preoccupazione, l'attenzione a non prendere il gol, mentre sai, quando ci sono i gironi c'è la possibilità di recuperare una partita, è un po' diverso il discorso. Dopo è chiaro che viene anche un po' meno la fase, diciamo così, del gioco, arriva un po' più la concretezza. Però complessivamente mi sembra sia stato un buon lavoro.
5: Cioè, all'inizio faceva un po' fatica, poi era una squadra spettacolare, anche molto bella da vedere.
3: A me piaceva, io l'ho sempre sottolineato anche qui in diretta.
5: Poi piano piano si è andata a spegnere un po' tutta sta cosa. Insomma, ha fatto 37 partite in battibile.
3: È vero, anche
5: Mancini ha fatto bene.
3: È vero,
5: con
3: anche
5: la nazionale non è che ha fatto male, poi certamente non è andata ai mondiali e uno si ricorda i mondiali, però noi ci dobbiamo dimenticare che abbiamo vinto un titolo europeo che mancava da tantissimi anni, cioè dobbiamo metterlo nell'analisi, nel bilancio complessivo di questi queste, cioè, queste qualificazioni, non qualificazioni mondiali, queste cose fallimentari, queste... però c'è anche stato un trionfo, Marco, non abbiamo vinto un europeo mica nel 1940, nel 2021.
3: Non è che sono passati
5: 5 no? anni.
3: Voglio dire, va bene, dai, vediamo, perché poi vediamo, ancora insomma, non c'è nessun tipo di scelta definitiva.
5: Cioè, voglio dire, Mancini sa, perché mi ricordo, ti ricordi quanti ne convocò?
3: Sì.
5: Mi ricordo nomi anche che insomma non mi trovavano, cioè voglio dire, io non, ha chiamato di tutto, tutti e tutti, cioè, poi ha costruito una squadra, si è fatto un'idea.
3: Sì, sì.
5: E Baldini secondo me fa una cosa diversa, si è portato all'Under 21, ha fatto queste due partite, quindi secondo me si possono lavorare insieme. Baldini può restare all'Under 21 e Mancini la nazionale maggiore. Poi se tu mi dici Baldini avrebbe meritato la nazionale maggiore, secondo me, te l'avevo detto, sono stato tra i primi, sì, però il presidente federale, che sia Bede o Malagò, si presenta con
3: è quello che con tutto
5: non,
3: rispetto,
5: non ce lo vedo, poi,
3: però già tenerlo dentro, con la lavorare parte. Con l'Under 21 è anche quella una garanzia. Senti, dalla nazionale italiana al Brasile, stavo leggendo Ancelotti e non solo, sfida la storia, nessun tecnico straniero ha mai vinto il mondiale con il Brasile, esatto, quindi c'è questa situazione. È stato accolto benissimo Ancelotti, sta facendo il suo lavoro, sta preparando la squadra per questo mondiale. Purtroppo ha perso qualche giocatore, vedi Wesley, che insomma è una pedina che poteva risultare molto importante per caratteristiche, per qualità. E, insomma, i bookmakers danno favorite, le due grandi favorite sono la Francia e la Spagna per quanto riguarda appunto i favoriti. E c'è poi il Brasile appunto di Ancelotti. Che mi incuriosisce vedere questa squadra in questo cammino coallenata da Ancelotti, e vediamo dove arriverà, perché no?
5: Sai, in un mondiale, Marco, se entri in forma poi diventi, ci sono quelle no situazioni in cui poi diventi squadra a strada facendo.
3: Sì, sì. Beh, loro Francia, la qualità ce l'hanno,
5: la Francia è la squadra più forte, però sappiamo che la presunzione della Francia è anche un fattore, no? Quando si sentono forti, magari belli, può giocare un brutto scherzo questa cosa.
3: Gli ultimi,
5: però credo che siano i grandi,
3: esatto, gli ultimi allenatori che hanno vinto il mondiale sono tutti appartenenti alle loro nazionalità, quindi prendo proprio gli ultimi che ti posso dire: Scaloni argentino, Deschamps francese, Love tedesco con la Germania, Del Bosco spagnolo con la Spagna, Lippi italiano con l'Italia, Scolari brasiliano col Brasile e via dicendo, insomma, quindi c'è questa cosa che
5: Scaloni argentino con l'Argentina,
3: capito, quindi bisogna, no? Deve sfatare anche questa cosa Ancelotti,
5: non sarà facile, anche perché secondo me non ha la squadra per vincere. Poi sarà una vittoria, cioè se ora dovesse arrivare però il titolo mondiale in Brasile sarebbe
3: il coronamento di una carriera straordinaria per lui,
5: perché
3: no?
5: Secondo me non c'ha una squadra per vincere il mondiale, c'ha 3-4 individualità straordinarie, però non mi sembra una squadra più forte. Se la fa diventare squadra, allora questa è un po' la sfida di Ancelotti, no? L'equilibrio, queste cose qua, lui è molto bravo a fare questo.
3: Sì, sì, vediamo, insomma, poi proveremo anche a fare un po' il giochino dei pronostici nei prossimi giorni. Si comincia giovedì con la manifestazione d'apertura e poi si parte con le tante partite che andremo a vedere, analizzare e via dicendo nel corso di questo mese. A me il mondiale piace tantissimo, devo dire la verità.
5: Sono degli eventi
3: bellissimi che ti fanno conoscere anche
5: scorpacciata di partite.
3: Sì, partite, giocatori, nazionali.
5: Ma poi anche storie, no?
3: Sì, assolutamente.
5: Storie, per esempio, delle nazionali che arrivano lì. Che
3: c'è un mondiale a cui sei particolarmente attaccato, che lo ricordi?
5: Ma io ne ho seguiti tre, sono meravigliosi. Tutte. Poi tra l'altro in paesi straordinari, perché Sudafrica particolare. Mandela, tutta la presentazione, la cerimonia, insomma.
3: Quanti giorni sei stato lì?
5: No, l'eliminazione, sono tornato dopo l'eliminazione dell'Italia. Poi in Brasile invece l'ho fatto tutto e per lì quello della Germania tutto, perché insomma io non è che seguivo la squadra, sai, quando fai anche,
3: certo,
5: tutto quanto, seguivi tutto il mondiale.
3: Tutto il mondiale. Quindi anche spostamenti, immagino.
5: No, io ero fisso a Monaco di Baviera, però ho seguito la nazionale negli ultimi giorni a Berlino.
3: Ok.
5: E devi seguire poi tutte le partite, quindi la memoria, seguire tutto il mondiale in sintesi,
3: anche perché poi ci sono i pezzi da fare, i servizi da fare, eccetera.
5: Cosa, ecco.
3: Quindi
5: non è un lavoro, poi tra l'altro qualcuno insomma mi ha preso anche in giro, però nel senso che in Brasile c'erano, sai, le critiche televisive, le cose, tu stai in vacanza, diverto, a Copacabana.
3: Sì, sì, sì.
5: Però sai, poi è bello perché vabbè, ci sono dei critici che,
3: poi,
5: no,
3: che...
5: ma sono dei critici che sono molto bravi, no? Poi a descrivere cose, hanno una rubrichetta, adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama, però insomma va per la maggiore. E credo che, poi scrive sempre, è famoso, ma credo che non abbia mai fatto questo lavoro. E quindi è bello che, perché c'è qualcuno che poi diventa autorevole, importante, e non sa come si fa questo lavoro. E beh, guarda, succede pure questo in Italia.
3: Sì, vabbè, ma tu sai che...
5: E allora capirai, ma non solo mio, ma sai, delle frustate, delle critiche, ci sta,
3: ma, vabbè, poi, ma tu sai che i tuttologi sono veramente diffusi in ogni settore,
5: riconosce i limiti magari, le cose, però insomma,
3: poi io, quando si lavora, si sbaglia,
5: c'è
3: pure
5: la vacanza, no, dai, tutto,
3: sì,
5: ma la vacanza no,
3: non credo proprio, insomma,
5: cioè, magari scrivi 60 righe, invece dormi 3 ore a notte per 41 giorni consecutivi. Ci vuole anche, no?
3: Beh,
5: lo sai, fisico, testa,
3: assolutamente,
5: disciplina. E quindi
3: è vero.
5: Magari chi scrive, chi ha scritto, non l'ha mai fatto questo lavoro. E continua a scrivere.
3: E
5: continua,
3: beh,
5: a essere importante.
3: È
5: oppure
3: così.
5: Giurie, cose.
3: E beh, cioè...
5: passata la storia, passerà la storia per critico televisivo.
3: Allora,
5: ha mai fatto televisione? No.
3: Beh, così.
5: No.
3: Allora, Massimo ci scrive che il mondiale, magari chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, qual è stato il mondiale ad oggi che portate particolarmente nel cuore. Per esempio, Massimo risponde subito, dice Spagna 82, per me il mondiale più bello, anzi più presente, anche più presente, insomma, anche il Salvador c'era. Vabbè, lui insomma, il mondiale dell'82. Questo già,
5: beh,
3: vedi?
5: Sì, quello è il mondiale a cui sono più legato, proprio come passione, cioè come amante del calcio. Quella è stata una cosa meravigliosa. L'82 vissuto da ragazzino, no? Abbiamo vissuto, eravamo piccoli. Fu una cosa bellissima.
3: Sì, sì.
5: Cioè, lì ti sentivi proprio padrone del mondo, perché non immaginavi che l'Italia avrebbe potuto vincere il mondiale.
3: Sì,
5: poi,
3: io avevo 10 anni, lo ricordo,
5: c'era
3: un grande
5: affetto. Il gironcino ha giocato in maniera proprio, le critiche, le cose, il silenzio.
3: Mamma mia.
5: Ma dove andiamo?
3: Quindi Spagna 82 sta prendendo voti.
5: Spagna 82
3: un po', vediamo,
5: io lo scelgo proprio perché lì hai battuto Argentina e Brasile, perché lì la formula era non che tu andavi agli ottavi di finale, ricordi Marco? Era il gironcino,
3: sì,
5: a,
3: sì,
5: tre.
3: A tre squadre, come no?
5: E quindi...
3: noi facemmo tre partite bruttissime, ma di una bruttezza proprio clamorosa.
5: Abbiamo fatto l'Argentina, Brasile,
3: Camerun, Perù, Polonia.
5: E siamo andati a fare la semifinale con la Polonia.
3: Tre punti.
5: E poi la finale con la Germania.
3: Con tre squadre, insomma, di molto modeste, parliamoci chiaro.
5: Perù.
3: All'epoca, Perù, Camerun e Polonia, insomma, non è che erano squadroni... Forse la Polonia aveva dei giocatori che... io mi ricordo Lato, che c'aveva
5: Cameron,
3: sembrava che c'aveva 200 anni, invece
5: abbiamo fatto tre pareggi.
3: Sì, tre pareggi.
5: Tre pareggi. Gol di Bruno Conti col Perù, sì, e di Ciccio Graziani contro il Cameroon.
3: Io sono particolarmente legato, invece, ti devo dire, al Mondiale d'Italia 90.
5: Beh, sì, bellissimo.
3: Un'estate
5: quello,
3: bellissima,
5: certo.
3: Vissuta, poi considera loro stavano a Marino, la nazionale italiana, e quindi noi ragazzetti andavamo su col motorino a vedere avanti e indietro, per vedere, per strappare veramente qualche immagine, qualche foto, eccetera. E poi mi ricordo la nazionale quando partiva da lì per andare allo stadio, c'era sto corteo, una roba, quello particolarmente legato. E poi mi ricordo invece il mondiale dell'86, Stefano, perché le partite anche all'epoca c'erano dei vari un po' strani, ti ricordi, 86 in Messico, pure lì c'erano,
5: sì,
3: degli orari un po' particolari, e mi ricordo che vedevo queste partite con mio papà da soli, perché nel salotto dormivano tutti e noi vedevamo queste partite della nazionale.
5: Uscimmo con la Francia.
3: Sì, noi uscimmo con la Francia, poi vabbè, dopo lì ci fu il grande mondiale di Maradona, insomma, che fece...
5: fu spettacolare. Fu spettacolare. Cosa,
3: un per me il mondiale... allora, un altro amico, Marian da Bergamo, ci scrive che il mondiale a cui è molto legato è quello del 94 per la mia Romania, vedi? La generazione d'oro, vedi?
5: Beh,
3: ci sono,
5: sì,
3: giustamente.
5: Beh.
3: Vero, verissimo, verissimo. Anche il momento...
5: anche il 94, pieno di polemiche, Baggio, Sacchi, cose.
3: Come no?
5: Poi
3: come
5: c'era,
3: no,
5: un caldo terrificante, però insomma, è una nazionale che poi emozionò dagli ottavi in poi.
3: Sì. Poi, vabbè, c'è il rigore sbagliato da Baggio, che è quello purtroppo che ha segnato anche lui, perché lui ne parla sempre veramente con grande...
5: Comunque fu ricco di contenuti giornalistici, cioè c'era sempre questa cosa, mi ricordo, era Baggio de Sacchi.
3: Come no?
5: L'espulsione contro la Norvegia del portiere, come no? C'è Marcheggiani, e chi sostituisce Sacchi? Baggio labiale, no?
3: Si capì, lì lo mandò un po' a quel paese.
5: E poi... No, lo sostituì quella partita. No, giusto?
3: Sì, lui è uscito. Sì, non mi ricordo. Sì. Allora, 331-82-0013, se volete continuare a mandare ancora i vostri messaggi. Buonasera signori, Mondiale 82, sono ancora arrabbiato per la rete del 4-2 di Antonioni con il Brasile ingiustamente annullata, guarda, verissimo.
5: Pure io, verissimo. Poi giocò un Mondiale, quella partita fece una partita Antonioni mostruosa.
3: Antonioni era un giocatore straordinario.
5: Che giocatore.
3: Ma quanto mi piaceva, guarda. Aveva un'eleganza,
5: un'accelerazione,
3: una ti saltava, una visione di gioco, ti ricordi che visione di gioco che aveva?
5: Tecnicamente
3: una tecnica pazzesca.
5: Pulita,
3: purtroppo è stato un giocatore di una sfortuna clamorosa, perché pure nell'82
5: salta la finale.
3: Capito? Arriva lì, è una roba, una sfortuna clamorosa.
5: Io sono con questo ascoltatore qua. Antonioni meritava, secondo me, l'MVP del Mondiale. È stato
3: un grandissimo giocatore.
5: Grande trascinatore nelle partite con l'Argentina e col Brasile. Ha fatto tre partite da mostro sacro.
3: Salvatore ci scrive: Marco, parliamo di mondiale, mi torna in mente Bruno Pizzul,
5: Bruno.
3: Che purtroppo non ha mai vinto un mondiale con la nazionale. Era una cosa che raccontava spesso, che non è riuscito a raccontare una nazionale vincente.
5: Nando Martellini invece.
3: Nando Martellini ci è riuscito. La sospetta partita col Camerun nell'indagine di un giornalista di cui non ricordo il nome.
5: Ma per te quel campione del mondo che tu fai, tante delle cronache.
3: L'ha studiato.
5: Poi va anche con gli amici, con lei, insomma, che conosciamo. Uno se la prepara, la chiusura, cioè campione del mondo. È istintivo quello.
3: Per me è istintivo, Stefano. Dopo gli
5: altri
3: quel
5: campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo.
3: Io l'ho vista sempre come una cosa molto istintiva.
5: Cioè, tre volte campione del mondo gli è uscita naturale. Oppure uno ce l'ha pronta per utilizzarla in caso di...
3: Non lo so, a me mi è sembrata sempre un po' istintiva. Poi dopo è stata collegata ai tre titoli e quindi... Può darsi pure che l'aveva studiata, non lo so. Sai, nel finale io faccio
5: però,
3: fatica.
5: Ma telecronista, tu vai a fare una finale mondiale, c'è l'Italia. Se l'Italia vince, te prepari la chiosa storica, no? Che rimane proprio là. Pum.
3: Io qua c'ho una teoria diversa. Secondo me è molto
5: scolpita
3: bello
5: sulla
3: anche
5: pietra.
3: Farsi trasportare dall'emozione del momento.
5: No, questo sì, però secondo me la tecnica, ecco perché te lo chiedo. Cioè, c'è qualche segretuccio, nel senso che tu te prepari una cosa.
3: Io mi preparavo sempre le intro più che altro. Non nel finale, ecco.
5: Vabbè, Fabio disse prima andiamo a fare le valigie, partiamo, andiamo a Berlino. Sì. Ma prima della vittoria, se non mi ricordo la chiusura, ma Civoli ad esempio
3: si preparò al cielo.
5: Il cielo è solo per Berlino. Sì. Non so, esce naturale. No, sarebbe carino magari sentirli, no?
3: Proviamo a sentirli, dai, nei prossimi giorni mi hai dato uno spunto.
5: Tu dici che il telecronista ti dice se la prepara.
3: Perché, intanto, ma è passato del tempo.
5: Però
3: non
5: è divertente questa cosa.
3: Non
5: perché
3: vedo
5: poi rimangono lì scolpite frasi bello.
3: Allora ci diceva: Mondiale 86, avevo 17 anni e fu una delusione grossissima in Messico, anche se era prevista la Colombia e saltò, non solo per questo motivo. Dice: la sospetta partita col Camerun e l'indagine di un giornalista di cui non ricordo il nome, che pagò la cosa con ripercussioni sulla carriera. Quindi Mondiale 86, non ricordo, sono sincero. Il mondiale a cui
5: anche il 78 mi è piaciuto molto. Anche lì c'è l'aspetto politico, sociale, i colonnelli, il potere dell'Argentina.
3: Io quello lo ricordo per un motivo.
5: È bello quello.
3: C'era la televisione a colori.
5: Bellissimo.
3: La prima televisione a
5: poi
3: colori.
5: Poi mi ricordo che c'erano le porte con i paletti tipo Subbuteo.
3: È vero. E io sai perché me la ricordo.
5: C'erano le porte e con la rete tirata,
3: che poi nel Subbuteo c'erano due versioni di porte, una era quella che dici
5: con
3: tu,
5: la
3: capito?
5: Rete un po' floscia e quella tirata dietro.
3: Sì, c'era quella.
5: Io mi ricordo queste cose perché mi piaceva e poi l'esordio con la Francia, la Comb, e poi Zaccarelli 2-1.
3: No, ti dicevo, quella del 78 che ero molto più piccolo, me lo ricordo per questo particolare, del televisore a colori che aveva papà, e venivano a vedere la partita gli amici lì del pianerottolo, e io rimasi folgorato, Stefano, quando vidi, ancora c'ho sto ricordo, la maglietta arancione dell'Olanda.
5: Che bella.
3: Che ha detto, come la maglietta arancione? Cioè che,
5: al da, 78.
3: Rimasi folgorato da sta maglietta. E io da lì mi sono innamorato dell'Olanda, capito? Quindi da quel momento, perché ti guarda questi con la maglietta arancione, perché da ragazzino mi ricordo sta cosa.
5: Non gliela raccontare a Zoff.
3: Ho capito.
5: Dinone.
3: Tra l'altro c'è il film domani sera. Bello, molto bello da vedere.
5: Grande Dino
3: Zoff. 82 ero in Germania e non potevo capire la sera dopo la partita in pizza. Cosa abbiamo combinato ai tedeschi? Gli sfottò volavano a destra e a manca. Sì, Gianni da Brindisi.
5: No, anche quella partita con Marcellone Lippi in panchina, quella fu epica. Dortmund, grosso del Piero.
3: Che bello tirare fuori queste cose. Senti, Ube ci scrive: il mondiale a cui sono più legato è USA 94, dove avevo 10 anni, da lì impazzito per Valderrama e tutta quella generazione per capelli e stile. Ho sempre tifato per la Colombia. Tra l'altro Valderrama aveva un po' la capigliatura la Gullit, no? Sì. Ti ricordi sto...
5: Beh, ancora c'era proprio un cesto di
3: mamma mia, un cesto, una cosa clamorosa.
5: More no, perché era quasi biondo, non so se
3: non
5: se
3: dimenticate Bruno Conti, che
5: Bruno, dai.
3: Vabbè, insomma,
5: Marazzico
3: veniva soprannominato Marazzico, giocatore straordinario,
5: è stato il miglior calcio premiato da Pelé.
3: Come no?
5: Il calciatore del mondiale.
3: Ho visto le partite di tutti i mondiali dal 78 ad oggi, ovviamente le storiche vittorie dell'Italia, le delusioni di Italia 90, ma nell'86 di notte quelli che ha fatto Maradona non l'ho mai visto fare più a nessuno. Sono d'accordo, Roberto.
5: Cioè lui, quel mondiale, io mi ricordo, lui giocava, Marco, come magari potevi giocare da ragazzino, sai, in parrocchia, che diceva, ma chi è quello, è più forte di tutti? Dava sta sensazione, cioè sì, si svettava su, non sugli 11, sui 22 in campo.
3: Una roba pazzesca.
5: Ma lui si preparò a Roma, fece una preparazione atletica mostruosa, 15 giorni, e all'acqua acetosa. È incredibile,
3: che giocatore.
5: Ha fatto una preparazione incredibile, con quella preparazione ha fatto 31 mesi straordinario.
3: Che giocatore.
5: L'ha vinto. Lo so che è antipatico dire questo, non lo dico mai perché poi è uno sport collettivo, ma l'ha vinto da solo quel mondiale.
3: Ma ha vinto da solo, non c'è.
5: Cioè da solo nel senso che era talmente trascinatore, talmente dentro le partite, col suo talento, con la sua classe, con il suo genio, che ha trasportato una cosa. Ma poi, 4 anni dopo, tu vai a leggere la formazione dell'Argentina, rischia il bis a Roma contro la Germania, no? Gol di Bremer su rigore, le polemiche, il rigore secondo me non c'era. Collino, argentino, fischiato, lui che
3: si è incazzato tantissimo.
5: Ma chi c'era? De Zo, chi c'aveva?
3: Pido, Cucciuffo. Brown. Ruggeri. Questa era la Ruggeri che poi andava a Ancona. Ricordi, andò pure a giocare con
5: l'Ancona.
3: Con l'Ancona. Giusti, Burruciaga, che tra l'altro si mise in evidenza. Batista era quello con la barba, te lo ricordi? Se poteva guardare, c'era due piedi, che era una roba impressionante. Enrique, poi c'era un certo Olarte Coechea, che già il nome era talmente lungo che tu già te l'hai riperso.
5: Questa è del 90.
3: Questo è dell'86.
5: Non vai su quella del 90.
3: Maradona e Valdano davanti. Beh, Valdano, insomma.
5: No, vai quella del 90.
3: Vado quella del 90.
5: Il 90 è ancora leggermente inferiore a questa. E Dieguito non stava come nell'86, però insomma alla fine c'era Caniggia davanti. La Caniggia, De Zo, Troglio.
3: Pure Troglio c'era.
5: Sì, tra i convocati. Guarda,
3: io Troglio me lo ricordo solo. Pedro, Troglio.
5: Sai che c'era? Ecco, tra i forti c'era Sensini.
3: Aspetta, che siamo quasi in chiusura,
5: sì,
3: ma questa
5: no,
3: la vado a prendere.
5: È curioso,
3: no, è bello. Dobbiamo fare un pezzo di... Allora, finale 90, eccola qui, c'era Gogo, c'è in porta. Poi, aspetta che non ci vedo più, Ruggeri c'era sempre, Ruggeri era un pilastro proprio dell'Argentina. Poi c'era un certo Simon, Lorenzo, Troglio.
5: Sensini.
3: Basualdo, ma te lo ricordi Basualdo?
5: Basualdo.
3: E poi Maradona e Desotti, c'era pure lui, la finale mondiale, Desotti. Non piava la porta, manco se gli appostavano.
5: Desotti e Troglio, ma una roba incredibile. Giocavano con...
3: Ma
5: la roba incredibile. Flamino, ricordo.
3: E hanno perso proprio di misura. Esatto. Hanno perso di misura contro la Germania di Berthold, Buchwald, Augenthaler, Thomas, Jürgen Köhler, Anders Bremer, Tom Hasler, Matthäus, Litbaski, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann. Ti rendi conto? Di misura hanno perso con questi.
5: Su 1-0.
3: Su rigore un po' rubacchiato. Dai,
5: un non calcio, l'Argentina. Perché potevi fare soltanto quello.
3: Mamma
5: però,
3: mia. Che l'allenatore poi era Bilardo. Franz Beckenbauer per la Germania e c'era Bilardo per l'Argentina. Entrarono anche Monzon e Calderone, questi erano proprio quelli che da battaglia pura, già il nome Monzon e Calderone, e gente che entra in campo, dove devo andare a colpire. Cioè...
5: Però quella del 78, che tra l'altro
3: fantastico.
5: Dobbiamo ringraziare il nostro editore che ha queste fotografie che parlano.
3: Sì, bellissime,
5: ma veramente, guarda, ogni volta qua delle cose bellissime, perché proprio ci sono delle foto bellissime, tra cui c'è anche la nazionale argentina.
3: È vero, che mette paura a guardarla.
5: Io
3: mette
5: quando ogni volta prendo il caffè,
3: sì,
5: la guardo,
3: ma quella dovrebbe essere del 74.
5: Io non ho fatto niente.
3: Quella dovrebbe
5: passarella, essere non ho fatto niente.
3: Del 74, quella dovrebbe essere la
5: gente. No, 78.
3: Che se li incontri per strada te metti paura.
5: Tarantini,
3: sì, tutti i capelloni, che fasce, una cosa.
5: Fiol.
3: Sì, ma una roba proprio, vabbè.
5: Marione Kempes.
3: Allora, vabbè, vi ricordate?
5: Ardiles.
3: Vabbè, sì, dai, tante cose che possiamo ricordare. Oggi faccio 61 primarie dal 1970, non ho seguito in visti mondiali, ma nel 1982 resta il top. Viso Brasile del 70 favoloso, eppure il nostro oggi ha fatto dannare in Argentina Romania 2-3 nel 94. Vabbè, dai, tanti messaggi, bello. Dai, lo rifacciamo perché dobbiamo tirare fuori un po' di ricordi in questo periodo. Ci fermiamo break perché arrivano altri amici, cominciamo ad analizzare un po' di temi di giornata, tra poco.

0: voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefanin Pallomeni. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, ben ritrovati come sempre, andiamo avanti, stiamo per presentare chi ci accompagnerà in questo momento, però vado al volo su tutto Mercato Web perché c'è questo incontro in atto Inter-Udinese a Milano, non solo per Solé, ma c'è anche il nome di Atta. Quindi possiamo andare un attimo, chiedo in regia se possiamo andare un attimo sul sito, così diamo un'occhiata. Eccolo qui, c'è questo incontro per già ieri avevamo un po' parlato di questo nome di Solé con Cristian Recalcati, c'è questo incontro per parlare di lui ma anche di Atta, quindi due profili che interessano all'Inter. Tra l'altro aggiungo che ho letto che poi ne parliamo sul discorso di Palestra, Stefano, perché l'Inter arriva a 43 come offerte in questo momento, mentre rimane,
1: mi ricorda un po' la trattativa di Lookman.
0: Pure a me, lo sai. E Marotta ha detto che è un giocatore in questo momento Palestra fuori prezzo, e quindi questo ci fa capire.
1: No, però io sono d'accordo con te.
0: Per quanto bravo sia, è chiaro che. Vabbè, allora intanto vado a dare subito il buon pomeriggio al nostro match analyst Andrea Piervincenzi.
1: Ciao,
0: che
1: Andrea.
0: Ritroviamo. Ciao Andrea, ben trovato Andrea.
2: Grazie. Buon pomeriggio a tutti.
0: Con noi c'è anche mister Giovanni Mussa, che ringrazio tanto.
1: Ciao, Giovanni.
0: Ciao mister, ben trovato.
2: Ciao, grazie, ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Mister, mi dai un giudizio veloce su questi due profili, ossia Solé come difensore che sta cercando l'Inter e anche Artur Atta, due giocatori dell'Udinese, c'è questo incontro a Milano, quindi in particolar modo Solé è il primo obiettivo, ma l'Inter sta ragionando anche su Artur Atta.
2: Allora, parto da Atta perché è un giocatore che mi piace molto, che ho seguito tutto l'anno. È un profilo molto interessante perché è un giocatore tecnico, è una mezzala moderna, una mezzala di inserimento con grande abilità, cioè è un trequartista che lavora da mezzala e quindi è un giocatore alla Mkhitaryan. Questo è il sostituto, è un po' alla Sučić, si può assomigliare a Sučić, però ha anche qualcosa di diverso da un punto di vista anche atletico eccetera. Invece Atta è proprio un giocatore molto tecnico e quindi è un giocatore che ti salta l'uomo, che crea superiorità, ha l'assist nelle sue corde, deve migliorare da un punto di vista di finalizzazione perché l'ho visto arrivare spesso e non essere bello cattivo come serve, però è un giocatore di prospettiva, sicuramente un buon profilo. Solé, vabbè, l'abbiamo visto un po' tutti, è un giocatore fisicamente straripante, un po' troppo sicuro di sé, ma questa sicurezza gli deriva dal fatto di stare nell'Udinese, secondo me, cioè lì lo puoi fare, lo devi fare, magari poi confrontandoti durante l'anno con dei campioni di un altro livello capisci che il tuo tasso tecnico non è al livello di quello degli altri, quindi devi fare cose diverse e devi lavorare per arrivare al piano tecnico degli altri. Però Solé è sicuramente un profilo già pronto per la Serie A, un profilo anche importante per la Serie A. Ecco, è un giocatore.
0: Due acquisti da Inter, vi chiedo, così ci ragioniamo un attimo. Sono due acquisti da Inter che deve affrontare anche, ricordiamo, la Champions League e fare un percorso migliore dello scorso anno. Quindi
1: si possono integrare, sono d'accordo. Si integrare, è stato perfetto, Giovanni, nella descrizione dei due. Sì. Concordo.
2: Ci stanno tutti e due, sì. Diciamo che uno è già pronto, cioè Solé sicuramente è un giocatore che lo butti dentro e non figura di sicuro perché ha anche quella sfacciataggine, diciamo, no? In termine buono, cioè dire ok, io ci sono forte, cioè ha l'autostima sufficiente eccetera. Ogni tanto perde autostima e lascia lì qualche pallone importante perché non ha ancora capito quanto è forte, quindi su Atta ci vorrà un po' più di pazienza secondo me.
0: Okay.
2: Però è un giocatore che c'è,
1: ecco. Bravo Giovanni,
0: concordi Stefano, anche tu. Descritti sono due giocatori che inseriti in questo Inter possono
1: meglio non ci vuole.
0: Andrea, vengo anche da te perché poi insomma l'Inter sta cercando, no, di inserire, lo abbiamo sempre detto, adesso entra la fase dove devi rigenerare un po' questa squadra, inserire anche dei profili più giovani,
1: certo.
0: E quindi anche quelli che sono emersi, no, nell'ultimo anno hanno dimostrato.
1: È sulla scia, Marco, dei Sučić, di questa cosa qua, che all'inizio pensavamo ma insomma, che giocatori possono, che contributo possono dare all'Inter,
0: l'hanno invece dato, l'hanno dato, come no, importante. Andrea.
3: Allora, guarda, su Atta secondo me addirittura c'è qualcosa in più di quello che sembra, nel senso, perché in conduzione è anche fortissimo, cioè quando porta palla c'ha la gamba per andare, c'ha 50-60 metri addirittura, forte nelle sterzate, cambia direzione, sottoporta, sotto accordo col mister, è arrivato spesso negli ultimi 16 metri ma ha concluso poco per la qualità che ha, però non è che la palla non gli parte, è uno che ha anche tiro. E io ho visto che nel duello contro altre mezzale, contro altri centrocampisti, lui ha sempre prevalso in Serie A. Per me è anche un acquisto che addirittura è Champions League, può dare qualcosa in più di quello che ti dà Zielinski o Mkhitaryan da interni, perché Zielinski vuol passare degli anni, mi sembra che tende sempre un po' a avere più la palla addosso, gioca quasi più in regia. Dimo l'ha sfruttato anche come vice Çalhanoğlu e Mkhitaryan ormai c'ha gli anni,
0: può aiutare a far crescere, certo.
3: Sì, come mezzo sinistro Atta è un grande giocatore, se ne parlava anche a Napoli, ma è un giocatore, non ti dico che può diventare come McTominay, perché McTominay è più da inserimento, arriva da dietro, è più forte fisicamente, di testa è fortissimo, però è un giocatore completissimo. Forse l'Inter andrei dritta per dritta, perché secondo me è veramente forte.
0: Rimango l'altro, vai.
3: Solè, non lo so, perché l'Inter ha già Bastoni che prende dei rischi esagerati, cioè uno che gioca, viene, fa. Un altro centrodestra, Guagaci, che fa il leader, non vorrei fosse troppo, nel senso, secondo me uno che fa, che è molto attento in una difesa a tre rispetto all'altro, un braccetto ci vuole sempre. E Solè devo dire che ha delle dimenticanze anche difensive, presuntuoso nel senso buono, nel senso gioca, gli
0: piace, deve un po' limitarsi, come diceva prima il mister. Ti fermo un attimo, Andrea, perché c'è anche in collegamento con noi dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto, che saluto come sempre. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao,
0: buon pomeriggio. Ciao, Lori. Senti Lori, voglio andare su palestra con te, perché ad esempio arriva un messaggio, un ascoltatore dice: beh, palestra costa tanto, non è un giocatore da Inter, un giocatorino che potrebbe fare la fine dei di Bernardeschi e Chiesa. Io non ci andrei un po' piano, però voglio chiedere un po' intanto la situazione palestra, Lorenzo, poi se volete dare un giudizio anche sul giocatore liberissimi, vai.
4: No, io credo che a palestra se gli venisse detto che fa la fine di due che hanno vinto un europeo,
1: appunto, no, è bravo Lorenzo, mi ha anticipato, cioè.
4: No,
1: c'è gente che sognava di fare la carriera di Bernardeschi e Chiesa, però bravo Lorenzo.
4: È un giocatore che ci ha fatto vedere di avere un grande potenziale quest'anno, dobbiamo dirlo, perché è stato veramente straripante sulla destra a Cagliari. Poi la maglia del Cagliari ha un peso, quella dell'Inter,
0: certo,
4: ha un altro peso,
0: non c'è dubbio,
4: ma bisogna vedere se l'Inter riesce a prenderlo, palestra.
0: Ecco, com'è la situazione, Lorenzo, in questo momento? Cioè, a che punto siamo?
4: Siamo al punto che l'Atalanta a 50 milioni non lo dà, e questo è, ve lo posso dare per certo, per quello che è in questo momento la trattativa. Perché? Perché ci sono il Manchester City e il Newcastle, che chiaramente per loro 50 milioni, pagarlo 50 o 60 non cambia niente. E quindi l'Atalanta, prima di dire ok, lo do all'Inter a 50 milioni, aspetta di vedere se ci sono altre offerte e se arriveranno veramente offerte concrete. Quindi l'Inter è lì alla finestra, ma io non credo che arrivi neanche a 50 l'Inter, vi dico la verità. Però ecco, l'Atalanta c'è il precedente dell'anno scorso, con Lookman l'Inter era tranquilla, sì, tanto Lookman lo prendiamo perché Lookman vuol venire qui, e quindi noi facciamo l'offerta da 42 più 3 all'Atalanta, e l'Atalanta ce lo dà, perché noi siamo l'Inter, siamo bellini, abbiamo la maglia nerazzurra come loro, e quindi ci vorranno bene. No, non è andata così, lo sappiamo tutti come è andata a finire, e quindi con l'Atalanta scherzi poco, soprattutto appunto quando ci sono offerte probabili o possibili offerte dall'estero. Quindi in questo momento è ferma la trattativa, l'Atalanta aspetta, però l'Inter riceve il messaggio dall'Atalanta che 50 milioni non bastano per avere la certezza di prendere.
0: E allora vi chiedo, facciamo un giro veloce, Stefano, è necessario per questo giocatore, cioè vale spingersi fino a dove chiede l'Atalanta, oppure come, insomma, a un certo punto dicevo fermiamoci, perché fermiamoci. Mi sembra tu non arriveresti a...
1: Mi ricorda un po', non so se è d'accordo Lorenzo, la trattativa, ne parlavamo prima.
0: Sì, di Lookman.
1: Di Lookman, che sì, tira e molla, questa bottega cara che è l'Atalanta, insomma, vedi, 50, grazie, arrivederci. Palestra è un ottimo prospetto, non dobbiamo commettere l'errore di paragonarlo a Dumfries. Cioè, no, lo prendi perché ci credi, perché poi ha un patrimonio anche del calcio italiano, secondo me è molto forte, c'ha grande personalità, però insomma tutto c'ha un limite, insomma non è che puoi spendere un occhio alla testa, cioè 53 milioni per l'Inter anche in questo
0: momento. Quanto
1: vale
0: più Esposito allora, scusa?
1: Più di noi.
0: Se palestra
1: no, ma 53 milioni non esiste proprio sulla faccia della terra.
3: Ma dai, poi c'è, scusa Stefano, c'è un equivoco, palestra l'Inter, mi dispiace dirlo, ma arriva tardi. Se lo prende oggi a 50, a prescindere di tutto, è un errore. cioè Palestra si conosceva in C con l'Under 23, vabbè, faceva, ho capito, quello che oggi
1: Andrea, e quest'anno però ha fatto il campionato
3: vero, ma tu sapeva, guarda, tutti nell'ambiente quest'anno sapevano che era un
1: sapevano sì, però poi dopo qui abbiamo anche Giovanni, Andrea, pure tu i campi
3: Giovanni l'avrà visto, Giovanni saprà,
1: ho capito, ma è esploso quest'anno, cioè Lorenzo ci insegna, fa il mercato e il prezzo sale perché questo lo vogliono tutti, cioè non lo volevano tutti,
3: ma era attenzionato da tutti,
1: ma era attenzionato, ma non lo volevano tutti come lo volevano adesso, cambia il mercato, non perdona,
3: diciamo la verità, alcuni direttori tra cui secondo me Ausilio stavolta è rimasto tardi, perché Palestra si poteva tranquillamente prendere, non ti dico che si sapeva che avesse fatto questa parabola, però ragazzi, cioè prendere ora 53 è un errore secondo me.
1: Ma non lo prenderanno a 53.
0: Aspetta, bel dibattito, fai sentire Lorenzo e poi il mister. Dice Lorenzo.
4: No, io guarda Stefano, ti dico, sono d'accordo con Andrea, perché cioè, allora, o ci punti, ci credi, ci punti, lo compri l'anno scorso, oppure provi a prenderlo, perché non è detto che l'Atalanta l'anno scorso a 25 te l'avrebbe venduto, questo parliamoci chiaro. Però è un po' come ha provato a fare il Napoli l'anno scorso con Pio Esposito, no? Il Napoli l'anno scorso ha offerto 45 milioni per Pio Esposito e l'Inter ha detto no. Però quei 45 milioni per Pio Esposito...
0: Però tu dici, ci ha provato prima.
4: Dopo la prima stagione in Serie A, quest'anno Pio Esposito a 45 milioni è impensabile di venderlo, no? Perché sì, tutti... cioè, con i prezzi che ci sono a giro, un 2005 che segna in nazionale, sta, però... che segna in Champions League, quest'anno ma magari... vale già 80.
1: Sì, però magari non lo vediamo come un errore da parte dell'Inter. Cioè, nel senso che... forse non pensavano di perdere Dumfries. Così. Sì, è arrivato. Sì.
4: No, Dumfries lo sai, dai, perché ha una clausola da 20 milioni, ci ha andato bene l'anno scorso.
0: Aspetta, voglio sentire anche mister Mussa, poi c'è un'altra osservazione, vai mister.
5: Allora, sono state dette tutte cose corrette che condivido. Il problema è più profondo, nel senso che noi in Italia aspettiamo sempre che il giocatore sia conclamato, e quando è conclamato succede questo, cioè sì, che il prezzo sia in alto, poi tu non te lo puoi più permettere, perché il tuo è un calcio a basso prezzo, il calcio estero è un calcio ad alto prezzo e tu ti attacchi entrambi. Bisognava pensarci prima, giustamente, ok, ma per pensarci prima di prospetti ce ne sono altri 10 di questo tipo qua, certo, bisogna muoversi per tempo, avere...
1: Ma Giovanni, perdonami, ma Leoni, il ragazzo che si è fatto male, che è andato a Liverpool.
0: Sì, a Liverpool.
1: L'Inter, quanto? 30? Poi a quanto l'hanno venduto, Lorenzo?
4: Beh, no, poco di più.
5: Bisogna arrivare ancora prima. Bisogna arrivare ancora prima. Lì è già tardi. Perché quando lo vedono le squadre che possono spendere quello che vogliono, che come hai detto tu prima, cioè da 50 a 70 in Inghilterra non cambia niente. Qua da 50 a 70 fa tutta la differenza del mondo. Cioè, è giusto che l'Inter faccia 35, un'offerta congrua rispetto al proprio...
1: E non lo leva l'Inter, Leoni.
5: E poi però lo deve anche mollare il giocatore quando arriva a una soglia sopra la quale non è giusto andarci.
1: Accetto il vostro rilievo, mi arrendo.
3: 43 milioni per un quinto.
1: No, è vero. Quinto, mi piacciono queste cose perché cioè io ho un'idea che alla fine sai, esplode quest'anno, esplode.
0: Sì,
1: potevamo dire bravo, bravino, però cioè, pensavi che potesse essere così forte?
0: No, però sono d'accordo, Stefano, sul fatto del ritardo. Del ritardo, perché sui giovani.
1: Ma quanti volte... però arrivano prima, spendono un sacco di soldi, vero, e poi fanno un buco nella.
4: Su Leoni, cioè l'applauso su Leoni va fatto al Parma.
1: Sì,
4: Parma
1: certo,
4: l'ha presa.
1: Certo.
4: Cioè, il Parma certo. L'ha presa al momento giusto, poi gli fa fare una stagione e lo vende a 35. Vero. Cioè, è lì che deve entrare l'Inter, che deve entrare la Juve, che deve entrare il Milan. Cioè, i club che poi devono vincere. E devono avere giocatori anche da vendere, cioè il Milan, per dire, che prende Reinders a 15 milioni e lo rivende a 70, e quello poi non guardare che 70 milioni poi li hanno spesi per gli Asciari e Nkunku, e quindi era meglio se si fossero tenuti Reinders. Questo però poi sta nella capacità anche di chi fa il mercato, però bisogna ragionare anche in questo modo qui. Se te prendi Leoni e lo paghi 2 milioni, poi arriva il Liverpool l'anno dopo e per un 18enne ti offre 35 e glielo vendi, e con quei 35 però ci compri due giocatori buoni già affermati. Sì.
0: Vi voglio chiedere un'altra cosa sul mercato e vengo subito da te, Lorenzo, però c'è una precisazione che ti chiede un ascoltatore, quindi sì, ti coinvolgo subito al 331 82 00 213. Antonio ci scrive: sì, ma con Lookman l'Atalanta lo ha preso un po' in tasca, visto la cifra finale, e comunque per Lookman l'Atalanta aveva dato detto che non lo cedeva in Italia a nessuna cifra. No. Ti chiedono la precisazione.
1: Ma come? 45, 50, ma non è vero. Era già dell'Inter, Lukman. O no, Lorenzo? Dai.
4: No, no, ma non è vero.
1: Hanno alzato il prezzo, hanno fatto tutta sta cosa.
0: Io so che l'Inter lo vuole prendere. Poi.
4: Non l'aveva preso perché
1: più o meno.
4: Bastava alzare di 5 milioni.
1: Ho capito. Ma lì è una questione di principio. Sì, lo so.
4: La Atalanta voleva 5 milioni in più e l'Inter non li ha messi. Questa è la questione Lukman. Poi che l'Atalanta l'abbia preso in tasca non lo so, perché comunque
1: sarà fermata a 45 l'Inter.
4: Sì. 42 più 3. Loro volevano
3: 45 per un attaccante, capito, non è come 45 per uno che fa il quinto,
1: Sì,
3: sono ruoli, cioè, e ruoli.
0: Sì, cioè, sì, lui dice 45 per un attaccante è diverso da 45. Sì, sono d'accordo con ci sono ruoli e ruoli. La differenza è che io quando ho detto allora vi esposi adesso quanto costa? Quanto vale? Se vale 50 ai rotti,
1: 50 mi sembra
0: palestra, vi esposi quanto
1: vale?
0: Ma
1: perché secondo me secondo te, scusami Lorenzo, lo valuta 53 milioni l'Atalanta? Facciamoci sta domanda.
0: Perché?
1: Ma perché c'è altre richieste all'estero?
3: Certo.
1: Ma ci giriamo intorno. Vabbè. O no? Perché altri sono formidabili in questo, dai, su. Questo,
5: il prezzo lo fa il mercato.
1: Poi lo fare.
5: Cioè, non è che lo decidi tu il prezzo. Giustamente, sì. Se io fossi l'Atalanta e ho un'offerta da 70, dico aspettiamo.
1: C'ha 2-3 offerte dall'estero, dai.
0: Ci sono dei messaggi, chiedo se vogliamo mandarne qualcuno proprio su questo tema, che si stanno scatenando su questa cosa delle valutazioni, giocatori, eccetera. Sentiamo un attimo Nau, perché poi è una cosa da chiedere sulla Juve a Lorenzo e coinvolgere un po' tutti. Vai, al volo.
6: Non è il mister, è sbagliato prenderlo adesso a 50. Io che non sono esperto come voi, l'ho visto la prima volta in televisione nella primavera dell'Atalanta, avevo visto subito il suo ruolo, non era ancora così chiaro, entrava dentro nel campo, ma avevo visto subito che era fortissimo.
0: Okay.
6: Ciao,
0: un altro al volo, dai. Quindi
7: però fortissimo. Poi non diamo colpa a Fabregas, che va a prendere un giocatore del livello di Palestra, o magari anche qualcosina meglio, e lo paga 25. E gli italiani se ne vanno tutti all'estero. Se gli italiani hanno questi prezzi, è logico che se ne vanno all'estero.
0: Anche
7: Simo da Balestrino.
0: Come, Lorenzo, aggiungi?
4: Speriamo vadano all'estero. Io rimango sempre questa idea qui. Giocatori buoni italiani, speriamo vadano all'estero. Speriamo vadano tutti a giocare in Premier League. Speriamo vadano a giocare nel Paris Saint-Germain, nel Barcellona, nel Real Madrid. Il calcio italiano non è più quello di 20 anni fa, è inutile perché continuiamo con questa storia che i giocatori italiani forti debbano restare in Italia. Non devono in Italia, perché il livello in Italia è basso e quindi vogliamo una nazionale forte, speriamo vadano tutti a giocare all'estero.
1: Questo, guarda, condivido il pensiero di loro.
3: Sono d'accordo io. Pure io.
1: Ma c'è questi blocchi, fine, basta.
0: Però è pure vero che le valutazioni dei giocatori
1: sono eccessive. No, ma ragiona Lorenzo. Ma
0: poi arriva Fabregas e te va a prendere Smolcic.
1: Vabbè, ma quello che vuol dire?
0: Paga tu soldi e fa meglio di quello che
1: paga. Ma non possiamo riproverare Fabregas se fa una squadra tutta di stranieri. No, l'abbiamo criticato però.
0: Perché almeno non spende.
1: Non noi, in generale hanno criticato perché non c'è un italiano. Ma saranno affari suoi del Como se può fare la squadra con tutti i stranieri. Cioè, però quello che dice Lorenzo è corretto, cioè non ci dobbiamo preoccupare se Palestra, Reggiani, Leoni, Calafiori giocano all'estero, ma venga.
0: Anzi,
1: in nazionale magari arrivano con una marcia in più, con una voglia anche d'Italia, di nazionale. Più stanno all'estero e più c'è voglia di tornare al tuo paese, no? Anche o no?
0: Anche. Lorenzo, senti, situazione Juve al volo, Sorlot sembra che si sia trovato l'accordo, poi ci sarebbe Colomani, è spuntato anche Brahim Diaz, potrebbe essere un altro obiettivo, leggevo proprio oggi.
4: Sì, no, è già da qualche giorno che si parla di Brahim Diaz, però diciamo che la volontà di Brahim Diaz ma è sempre stata quella, anche quando era al Milan, è quella di restare al Real Madrid, perché lui comunque vorrebbe ritagliarsi spazio al Real Madrid, vuole aspettare di capire come si troverà con Mourinho, chiaramente, però la Juve lo sta monitorando, sta provando, ha anche parlato col padre agente del marocchino, insomma, poi naturalizzato, mezzo spagnolo, mezzo marocchino. Però sì, è un obiettivo. Su Sorlot ci siamo praticamente. È arrivato anche il messaggio via Instagram dello stesso Sorlot che diceva ho novità importanti, quindi prima del mondiale, quindi insomma non riguardano il mondiale, e la novità importante può essere una sola, ovvero quella di andare alla Juventus. Colomani, la telenovela dell'estate è sempre Colomani, quindi ce lo porteremo fino ad agosto.
0: Sì, mentre parlavi stavo riprendendo appunto il pezzo dove diceva appunto di Sorlot, che anche lui ha dato un indizio. Però vi chiedo una cosa, il quadro che ci ha illustrato Lorenzo lo chiedo al mister, perché poi dopo ci ritorniamo noi Stefano successivamente. Però se dovesse arrivare Sorlot, Colomani, mettiamoci pure Diaz, il portiere Martinez, si sta parlando anche di lui, che Juve sarebbe?
1: Sarebbe una Juve diversa e più forte, Marco.
0: Più forte per? Sulla carta, eh? Più forte per?
1: Per lottare, per lottare.
0: Scudetto.
4: Per cosa, per Stefano?
0: Lottare. Per lottare per cosa? Per lottare. Per lottare, tu te fermi lì, Stefano dice no, per lottare.
1: Ma la vita è una lotta, Lorenzo.
4: Lotta alla salvezza.
1: No, no, vabbè, una lotta, dai, in generale. Non mi faccio un generale.
0: Allora ecco, aspetta, aspetta, no, già si divide. Mister Mussa, che Juve Giovanni sarebbe con questi nomi che abbiamo messo un attimo sul piatto?
5: Migliorata, ma non ancora all'altezza delle prime, sicuramente. Cioè, l'Inter e Napoli non ci arriva in questo momento, perché alla Juve manca qualcuno che faccia gioco. È inutile che continuiamo a parlare di le palle devono arrivare là. Sì, ma le palle arrivano là se c'è qualcuno che ce le porta. Quindi

0: cioè se buca una delle squadre tu ci sei.
1: Bravo,
0: non sei la più forte, ma se una
1: quindi,
0: buca come
1: ma sarebbe un altro giocatore.
2: Un Lobotka in mezzo, un Lobotka in più, però il Napoli se lo tiene.
3: Aspetta Stefano, no, che so, quelli di prima vanno presi, però. Che la Juve l'ha già presi.
2: Lorenzo giustamente dice,
1: vabbè, ma Lorenzo però non puoi smontare, non puoi smontare tutto, ci stavamo tenendo, ma hai dato il boom, il punto.
2: Ma lui ci riporta sempre sui con i piedi per terra.
1: Ricordiamo anche ai nostri amici telespettatori, radioascoltatori, che l'esperto, quello che sa te, è Lorenzo.
2: Lorenzo, Lorenzo dice andateci piano con tutti questi nomi, perché poi vanno presi, c'ha ragione.
1: C'ha ragione, stra ragione.
2: Però intanto
1: sono stati presi, no?
2: Mettiamoli lì.
1: Cioè, Martinez, voglio vedere ancora se arriva la continuazione. Martinez,
2: vabbè, però insomma si parla di Martinez. No, ma, insomma, sai cos'è?
1: Sarebbe un gran colpo.
2: Andrea, ti chiedo una cosa: è una tre quarti composta da Conceição, Brahim Diaz, Ildiz.
1: Ci sono 20 palloni.
2: Tutti piccolini.
1: Sì, 20 palloni. Tutti. Sarà contento Giovanni, che fa l'allenatore. Pensa a Spalletti quanto è contento.
2: No, niente, non va bene niente.
1: No, Lorenzo, rispondi tu.
2: Vai, vai. Vai, aspetta, Andrea. No,
4: dicevo che Giovanni, secondo me, certo, l'Inter tutto oggi c'ha la Noglu, che è la luce. L'Inter non è la stessa. Dalla prima costruzione, portare la palla nella zona di rifinitura, quindi...
1: Ma non è la stessa, ha vinto senza Calhanoglu un sacco di partite, Andrea, quest'anno.
4: Sì, ma Calhanoglu secondo me per esempio è uno dei 5 giocatori più forti in Serie A.
1: Siamo d'accordo, ma Zielinski non ha sfigurato però nel nuovo ruolo che era
4: quello che dice il mister, quel ruolo che dice il mister è un ruolo fondamentale.
1: Parliamo della
4: Juve. Si può giocare con due mediani, si può giocare anche con due.
1: Sono d'accordo con quello che ha detto Giovanni.
4: Però un giocatore che di qualità Spalletti ha bisogno, tra l'altro ha sempre avuto.
1: Sì,
4: da
1: però adesso stiamo parlando della tre quarti e mo sei ritornato. Marco ha fatto.
4: No, la
2: me mischia tutte le idee, ma Pier Vincenzi me nasconde il pallone.
1: Allora la domanda è poi Giovanni e Lorenzo. Comincia tu. Brahim Diaz, Ildiz, Conceição, Spalletti, che fa? Sorride in panchina, è sereno?
3: No,
1: gli equilibri
4: secondo me c'ha grande qualità,
1: c'ha grande qualità, benissimo.
2: Okay, okay,
1: e perfetto. Quando il pallone
4: esatto.
1: Non lo so, vabbè.
0: Deve avere lì in mezzo due giocatori di recupero veloce, giocatori forti nel recupero palla, ma che abbiano poi anche la qualità, perché tu quando la palla la porti là la devi portare con i tempi giusti.
1: Bravo.
0: Non puoi portarla un quarto d'ora dopo o con tre tocchi dopo o un metro più dietro, un metro più avanti, perché i trequartisti hanno qualità, hanno bisogno di ricevere palle già pulite se vuoi giocare con i tempi giusti. Se ricevi una palla sporca e loro la devono pulire, perdono quel tempo veloce di interpretazione personale che ti
4: Turam serve. Anche è molto sporco, ragazzi. Turam è uno che è molto sporco. Turam è quasi più una mezzala che un mediano, è uno che fa un po' di casino, capito?
0: Sì, è da centrocampo. Beh, Turam non può giocare a due. Vabbè. Non può giocare a due. A due
1: Lorenzo,
0: devi giocare
1: che dici
0: con
1: tu?
0: Due seri, cioè.
2: Lorenzo, non mi smontare tutto un'altra volta.
3: Ci vogliono centrocampisti forti, ce n'è da fare.
1: No, ma sul tridente.
2: Chi è?
1: Sul tridente.
3: La faccia, sa fare.
1: Ecco. Sì, ho capito. Oh Nick, ma tu che sempre abbronzato sei, ma dove vai?
2: Ma tutti i giorni.
3: Guarda le differenze. Allora,
1: ma c'è Lorenzo. Ma Lorenzo lavora come ma tu tutto abbronzato, lo sai?
3: Stefano, ci sono le categorie. Cioè, chi lavora sempre
1: a Fiesole ti metti lì
3: e chi non fa un tubo come me e qualcuno ci crede davvero, per cui oggi ufficializzo e non faccio un tubo definitivo, perché almeno sono togliamo in campo dal dubbio, eccetera. Ma un Lady Bell è l'uomo più collegato del mondo, ora c'è da fare il giornale radio, il giornale radio ce l'ho mollata io, perché certo. Oggi proprio non ridere,
5: cioè, non c'aveva da fare, capisci?
3: Sì, uno può stare sempre a parlare,
2: va bene. Che coppia, ragazzi, bisogna fare una trasmissione con loro due, che
1: però
2: coppia.
1: Mi piace la seconda, fallo più spesso, Nick.
2: Ma fai queste incursioni più spesso, Nick, hai capito?
3: Qui fa caldo, capito?
2: Ho capito, quindi lasciamo lì fa caldo e lasciamo il povero di Benedetto là dentro,
1: hai capito?
2: Se ne frega,
3: è il futuro,
2: vabbè, fermiamoci qui, va.
3: Quando sarà lui il direttore di tutto il mondo si metterà tutta brutta, cioè, ragazzi,
1: ciao, ciao.
2: Va bene, ci dobbiamo fermare perché abbiamo, allora, grazie Lorenzo, a domani,
1: ciao Lorenzo.
2: Fatti fare il condizionatore, un condizionatore, mi raccomando, facciamo una,
3: ma non l'accendono, arrivo io l'accendo, ma è troppo tardi,
2: va bene, ciao Lorenzo, a domani, ciao, Lorenzo. A domani a Lorenzo, mister Musa, grazie, a domani,
1: ciao,
2: a domani, prossimi giorni, un abbraccio a mister Musa,
4: quando volete,
2: grazie, ciao, Andrea, rimani lì perché abbiamo un altro tema da affrontare.
1: Ciao Andrea,
2: torniamo subito.
1: Tra poco.

0: Ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefanin Palomeni.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Poi abbiamo il collegamento di nuovo con noi il match analyst Andrea Piervincenzi, che salutiamo.
1: Ciao Andrea,
0: ben trovato.
2: Di nuovo buon pomeriggio ragazzi.
0: Poi c'è anche il portierone Simone Braglia, ben trovato Simone.
1: Ciao Simone.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Allora, siamo in attesa di un altro amico che dovrebbe aggiungersi tra poco, più o meno, però vi chiedo, si sta avvicinando, Stefano, un'ultima ora che ci arriva da chi segue molto le vicende del Milan, e mi segnala Glasner sempre più vicino. Che dite? Vi soddisfa?
1: Deve essere,
0: è una scelta, deve, cioè, deve arriverà sta allenatore del Milan, che chi, insomma,
1: deve essere contento il Milan, non so. Credo che insomma i tifosi dei rossoneri siano un po' disorientati, usiamo questo termine, questo, in attesa di Glasner. So che cosa ne pensa Simone Braglia.
0: Che dici Simone?
3: Ma allora, l'identità della squadra va data con uno staff, quantomeno, e con uno staff non solo, anche con l'identificazione di chi poi deve lavorare per una rosa e per una società prestigiosa quale quella del Milan. Dopodiché il campo dirà se le scelte opportune siano state opportune, appunto, oppure no. Glasner è comunque un'identità ben definita e arriva da, probabilmente da un input di Rangnick, però quanto contano queste persone, io gli auguro tutto il bene possibile. Il problema è che la società deve decidere i ruoli all'interno della società, perché nei ruoli ha pienamente fallito l'annata scorsa, perché bisogna fare anche un mea culpa da parte della società in merito alle scelte pregresse di chi doveva guidare una società blasonata quale quella del Milan a traguardi ben più prestigiosi di quelli degli ultimi tempi.
0: Allora, prima di sentire anche Piervincenzi su questa possibilità Milan, voglio dare anche il benvenuto, qui mi fa molto piacere, a Claudio Bellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
1: Ciao,
0: e grazie.
4: Grazie, buon pomeriggio.
0: Claudio, c'è Stefano Impallomeni qui in studio con me, poi collegato c'è Simone Braglia e Andrea Piervincenzi, quindi siamo qui a chiacchierare un po' di calcio, arriviamo anche da te. Sento Andrea su questa possibilità, stavamo un po' così affrontando un avvicinamento di Glasner alla guida del Milan, sembrerebbe essere lui, usiamo sempre il condizionale perché non c'è nessun tipo di ufficialità, si sta seguendo un po' l'evoluzione in casa Milan, perché insomma siamo arrivati al 9 di giugno, qui manca l'allenatore, il direttore sportivo, amministratore delegato, insomma qualche cosa bisogna fare, quindi vediamo un po'. Andrea, che ne pensi di questa eventuale scelta?
4: Guarda, su Glasner non è un allenatore come poi tu prendi Conte, prendi Allegri, prendi Spalletti, qui prendi un sistema, perché lui è nato con la filosofia della Red Bull, della galassia del Salisburgo, ha fatto l'assistente tanti anni e cioè lavora sull'intensità molto verticale, la pressione sempre altissima, tanti duelli. Prendi un sistema, cioè tutti si devono adeguare, più di un allenatore, tutti faranno così, quindi anche probabilmente l'Under 23, cioè è un qualcosa di più. Il Milan sta provando a cambiare direzione, stona un po' il fatto che fino a ieri c'avevi Allegri, quindi rompi completamente col passato, provi qualcosa di nuovo, però bisogna vedere se in Italia riesce subito a attecchire questa cosa qui, perché magari ci vuole qualche mese. Qui perdi 3 partite e ti rompono le palle subito in Italia, capito? All'estero se perdi 3 partite non succede niente, si continua con il lavoro, soprattutto in Austria dove non c'è pressioni, per carità, poi lo ha fatto molto bene anche con la Crystal Palace, quindi è un lavoro mai fatto, è finito. Vediamo, secondo me è giusto rompere con il passato e provare una nuova direzione, però bisogna dare un po' di tempo, e comunque ha detto bene Braglia, non basta l'allenatore, cioè comunque il direttore sportivo deve fare le trattative. Oggi non c'è, chi chiama i giocatori? Non può fare niente. Ibrahimovic è in America perché fa il commentatore, non hai un direttore generale. Insomma, oggi il Milan è un po' in confusione. Però
0: no, sicuramente c'è.
4: Io sono d'accordo con un allenatore diverso, anche per vedere in Italia.
0: Quindi tu promuovi l'idea di Glasner da questo punto di vista. Claudio, che ne pensi? Così vengo pure da te. È una scelta, diciamo così, rischiosa oppure da intraprendere, ma con una, diciamo così, una prospettiva un po' lunga, cioè prendiamo sta strada ma diamogli del tempo, perché non è che possiamo subito pretendere di inserire un sistema, come diceva Andrea Piervincenzi.
5: Sì, ma quello che mi meraviglia è che una società come il Milan è ancora a questo punto. Cioè, veramente, da come siamo abituati almeno noi italiani, ma anche il Milan ha abituato i tifosi nel mondo, era proprio sull'organizzazione, sull'organigramma, tutto predisposto, deciso, come ne parlano tutti gli ex campioni che ci hanno giocato. E naturalmente il Milan viene da una stagione non positiva, perché ha sbagliato l'obiettivo primario, che era quello della Champions, e ritrovarsi così a discutere quale potrebbe essere la soluzione giusta, mentre i dirigenti di una volta del Milan la soluzione ce l'hanno sempre avuta in tasca, vuoi per la disponibilità economica che aveva con Berlusconi, vuoi perché il Milan era stata negli ultimi decenni una delle società più vincenti. Mi sembra proprio strano parlarne in questi termini. Logicamente adesso chi arriva è sempre un punto interrogativo, perché il Milan, oltre che in società, secondo me deve dare una grossa mano al prossimo allenatore a livello di giocatori, perché poi ragazzi, soprattutto sulla personalità, chi giocava nel Milan, Seedorf mi raccontava come personalità che più lo fischiavano e più voleva la palla nei piedi. A me i giocatori del Milan di ora più li fischiano, più si nascondono, e a San Siro, ragazzi, sono abituati molto bene.
0: Stefano, vediamo, insomma, adesso aspettiamo poi quella che sarà la scelta definitiva, che poi c'è pure da capire che cosa farà sul mercato, ci sono profili come Leao, che succede, va via e non va via, insomma c'è anche ci sono da definire molte cose. In questo momento io sono d'accordo con Claudio, dice il Milan sta molto indietro, cioè è sorprendente questo.
1: Guarda, qui abbiamo Simone, che è stato tra i primi un po' a voglio dire evidenziare questo disagio,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Che parte dalla società, da scelte, da individuare un po' gli uomini di riferimento. Io ti ho detto quello che penso ieri, vedere Paolo Maldini provare, insomma, da fare una consulenza in Turchia, poi è andato via perché insomma si è reso conto. Insomma, Paolo Maldini secondo me deve stare al Milan. Poi possiamo parlare dei fondi, delle nuove proprietà, insomma Paolo Maldini è un riferimento, ma non perché è una bandiera,
0: secondo me non ci torna,
1: perché è bravo, perché sta,
0: non ci potrà tornare
1: a casa sua, al Milan proprio nel cuore, nella pelle, e secondo me potrebbe essere un riferimento. C'era la possibilità di fare questa combo, cioè c'era la possibilità, ieri abbiamo parlato, Conte, Maldini, io non riesco a capire perché Ibrahimovic non potrebbe lavorare con un Maldini e con un Conte, ecco, questa invece si sceglie Ragnik, che dall'altra parte del mondo
0: che
1: sta allenare
0: l'Austria,
1: e dice prendete, chiamate Glasner, adesso poi dopo
0: vediamo.
1: Insomma, no, secondo me
0: tanto faccio non due partite, io tre partite.
1: No, ma per carità, poi ha ragione Andrea, sistema, Glasner insomma è uno preparato, il calcio va verso quella direzione, sono d'accordo con Andrea, potrebbe essere una rivelazione, però insomma mi sembra che questo Milan stenti a ripartire come si deve, no?
0: No, guarda, arrivano messaggi di Antonio, ad
1: cioè
0: esempio...
1: la via più semplice è Maldini, c'è una contestazione cronica da parte dei tifosi, una disaffezione che siamo, non dico ai livelli della, però insomma si sta avvicinando. Sono tutti, cioè la Mina c'è una storia,
0: ma stiamo
1: incredibile,
0: scherzando, ma è quello che diceva Claudio, è sorprendente che ancora stai così
1: storia, c'è poco da fare, non puoi far finta di niente,
0: assolutamente.
1: E allora c'hai cioè, Maldini, Conte, no? E ci provi quantomeno, però,
4: anche Maldini è un battitore libero, non deve essere facile, perché immagina,
0: ma Maldini non viene adesso, ragazzi, con questa società,
1: ma non è che io lo dico perché
0: è inutile
1: stare Maldini è nome, allora faccio contenti i tifosi del Milan,
4: bravo,
1: perché ci credo, perché è il suo posto,
4: oscura gli altri
1: che so oscurati. Che significa oscura gli altri, fa il suo lavoro,
4: già io Maldini con Ibrahimovic secondo me posso lavorare insieme,
1: sì, ma da quando è andato via il Milan ha fatto il passo del gambero. Cioè, fondo prima, fondo adesso.
0: Aveva cominciato anche con lui,
1: Sì, vabbè, ho capito, come ha fatto la Champions League, si è qualificato, no? Che ha fatto?
0: Lui qualche errore ha fatto.
1: Vabbè, insomma, ho capito, ma ci sta.
0: Ricordiamoci che lui voleva sostituire, mezzo... io lo dico sempre, voleva sostituire Pioli con Pirlo.
1: Ma gli errori li fanno tutti.
0: Ricordiamoci
1: Marco, gli errori li fanno tutti, però mi sembra di capire, fondo prima, fondo adesso, è uno che si sa muovere anche in questo tipo di proprietà.
0: Certo,
1: lui vuole tornare al Milan. Se poi dice, no, io con Red Bull non ci torno, allora oppure non prendo in considerazione questa ipotesi, con certa gente non ci lavora, un altro discorso. Però Maldini deve stare a Milan, secondo me, con qualsiasi fondo, con qualsiasi proprietà. Cioè, devi andare a prendere Maldini, ma non perché è l'ombrello che copre tutto. Però, insomma, il tifoso del Milan almeno si riconosce in qualcosa. Nel passato, ma in un presente, cioè, Maldini non è l'ex calciatore che deve dimostrare, ha dimostrato da dirigente, o no? O sbaglio?
0: Sì, però per me con questa proprietà non torna, ragazzi. Allora, tutto, se no non torna lui. È andato via che c'erano loro, Simone, mi sbaglio? Cioè, noi stiamo dicendo, potete prendere Maldini, ma se ci so Cardinale e tutto il resto, lui non viene. Se no rimaneva.
3: Sì, allora sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Stefano sul discorso dell'identità italiana. Però purtroppo Stefano, ormai le società sono cambiate in maniera radicale da un punto di vista gestionale. Poi che facciano bene o che facciano male sarà il campo e il tempo a dire che sarà. A mio modo di vedere non si può più tornare indietro. Primo perché Maldini secondo me non accetta un ruolo di ridimensionamento suo in particolare e non ha le mani libere per poter fare quello che vuole. In secondo luogo perché non dimentichiamoci che questo Milan è una, io dico, con una proprietà forse diversa, Red Bird, però se vi ricordate tutti, ante Covid Ragnic, il nome di Ragnic, viaggiava già anzi quando volevano mandare via Pioli per prendere,
1: ma quando
3: Ragnic,
1: c'era anche Elliot, no?
0: Quindi, Maldini.
3: E quando c'era Maldini ed Elliot, se vi ricordate, si era sacrificato Maldini a livello pubblico e Boban per sostenere la tesi. Dopodiché Maldini e compagnia e Pioli avevano vinto ed erano arrivati l'anno successivo e in semifinale di Champions League, e se vi ricordate i contratti di Maldini e Massara erano stati rinnovati alla sera prima della scadenza del mercato estivo, se vi ricordate, e quindi già lì c'era la proprietà che più o meno è la stessa e non voleva comunque questi personaggi perché dice sì che offuscavano quelli che erano i voleri delle proprietà. Detto questo, a mio modo di vedere, ha ragione Stefano, l'identità italiana ormai l'abbiamo persa con queste proprietà straniere. Dipende poi se queste proprietà straniere riportano le squadre di club di un certo prestigio come dicevano.
1: Ma io mi riferivo al fatto, sono d'accordo Marco, non tornerà, però se si sta parlando e quindi ognuno
0: il problema è che
1: È vero, è inverificabile, è realizzabile, ti pare. Ma non dico Maldini perché Maldini è bravo, poi a maggior ragione milanista, e ti serve un riferimento italiano perché operi in Italia. Stranieri, uno svedese, un tedesco, uno
0: non
1: quello
0: mi sembra
1: che pare.
0: Non mi sembra una dirigenza che va in quella direzione.
1: Però almeno un italiano ce lo deve avere. Se no che anche per gli equilibri, per tutto quanto, insomma, perché fai il campionato in Italia. Cioè non è che stai... non è così facile fare tutto. Cioè anche il Como, che è, Fabregas, però insomma è uno che è diventato italiano, ci mette due secondi, insomma... c'è Ludi, cioè non è che sono tutti stranieri a Como, o no?
0: No, li prendono tutti stranieri.
1: No, c'è Cassetti, però che c'è Cassetti che è l'assistente di Fabregas, che è italiano, c'è qualcosa che ci deve rimanere italiano.
4: Al volo, la gestione degli americani è totalmente asettica, non gliene frega niente del Milan, dell'Inter.
0: È questo, ragazzi.
4: Questi rispondono a dei numeri. Se Gattner o quell'altro, con Raglic, portano i numeri, restano, se no gli danno un calcio di sede e mandano via.
1: E ricomincia un altro giro.
0: Purtroppo bisogna fare i conti con questo. Guardate che l'anomalia, paradossalmente, è la Roma che dà in questo momento pieno appoggio alla proprietà americana all'allenatore. Ma è questa l'anomalia, secondo il concetto americano. Se no loro ci mettono niente, non c'è risultati, sprendono sbaracchi e rifanno tutto. È una loro proprio... vai a vedere, e quindi ecco perché io sono d'accordo con te, ma il problema è questa dirigenza va in quella direzione, io ho dei forti dubbi, Poi io vediamo, magari sceglie Glasner.
1: No, no, no,
0: e compagnia cantante il Milan.
1: Ma io ero per Iraola, che tutti avevano detto Iraola, dov'è? Iraola è andata a Liverpool. Antonio Iraola è andata a Liverpool.
0: Senti Claudio, ti voglio chiedere anche una cosa, riparto da te invece. Che ne pensi della scelta del Bologna di Tedesco? Tra l'altro abbiamo le immagini, è arrivato questa mattina e quindi prende possesso del Bologna, si riparte con un nuovo allenatore che pratica una difesa a 4 in linea di massima, 4-2-3-1, 4-3-3, insomma questa è un po' la scelta, quindi un po' in linea, no, con quello che è stato fatto fino adesso con Italiano. Claudio.
5: Sì, a parte ti dico subito che mi dispiace che Italiano abbia lasciato il Bologna, perché secondo me era proprio un allenatore
0: da Bologna,
5: da Bologna ma con ambizione, perché nonostante abbia preso un ottimo allenatore come Tedesco, che ha dimostrato anche a livello internazionale di capirci qualcosa. Di Italiano pensavo potesse rimanere in Italia, mi dispiace che è andato in Turchia, perché secondo me, spero per lui, perché lo conosco e lo seguo da tanto tempo, non ci possa essere un intoppo per poi accontentarsi di ritornare in Italia in una squadra media, fermando il suo percorso, perché io lo reputo molto bravo.
0: L'avresti visto bene al Napoli, insomma, mi sembra di capire.
5: Sì, l'avrei visto bene al Napoli, però anche là il Napoli dopo Conte non ha bisogno di scommesse, anche se è vero che sarebbe anche l'ora di rinnovarci un pochettino, però con Allegri penso che il Napoli almeno sulla gestione sia andata sul sicuro.
0: Su Tedesco volete aggiungere qualcosa voi? È una scelta un po' che dà continuità oppure dei rischi, non lo so.
1: Anche lì, però mi sembra un buon allenatore. Una scelta la dovevi fare.
0: Certo, senza allenatore un po' di rimanere. Un po' di continuità c'è con il lavoro che è stato fatto. Andrea, Pier Vincenzi?
2: Tedesco è anche lì, uno lavora tanto tempo in Germania, lo stampo è sempre quello lì, alta intensità, sempre dirige 4-2-3-1, però gioca anche a 3, a Bologna credo che giocherà.
0: Sì, anche a 3 ha giocato, è vero, hai ragione, anche a 3.
2: Il Bologna che ha creato Italiano è una squadra che ti dico che va da sola, c'ha doppi ruoli ovunque, c'ha lo stampo proprio del mister, quindi secondo me c'ha pure il lavoro agevolato Tedesco, non credo che ci voglia molto a far giocare il Bologna, quantomeno come l'anno scorso. Su Italiano per me, però, a differenza di quello che ha detto Claudio, per me è già affermato, cioè, è 10 anni che allena, la chance se la meritava secondo me Claudio, sia a Napoli che a Milan.
5: Sì.
2: No, mi è sembrata una cosa del nostro calcio, dei nostri direttori, non mi è piaciuta, che questo va in Turchia, ha fatto 3 anni a Spezia, 3 anni a Firenze, finale europea, ha vinto la Coppa Italia, 2 anni a Bologna ottimi, lui va in Turchia. Cioè, e perché non lo deve prendere in Milan?
5: È quello che mi dispiace, è vero. È il mio pensiero.
0: Ma poi sembrava veramente un passo dal Napoli.
1: Un giorno capiremo il perché,
0: perché sembrava un passo proprio. Io sinceramente.
5: Se Bologna potesse puntare anche su un allenatore come Aquilani o Abate, mi sarebbe piaciuto di più. Però ecco, quelli magari. E pensandoci bene, magari nella testa dei dirigenti del Bologna era magari un po' più a rischio, però Tedesco è la prima volta, essendo di origine italiana, ma è la prima volta che allena in Italia, è sempre allenato in Germania. Sì.
0: Simone Braglia, vuoi aggiungere qualcosa anche tu?
6: No, ma mi sembra che sia un allenatore in una società dove c'è una società anche con competenze europee. Siccome Giacomo Tedesco, se non sbaglio, ha fatto anche ha giocato a livello internazionale come allenatore, non giocato come giocatore ma come allenatore, se non sbaglio ha allenato squadre che hanno partecipato alle coppe, secondo me è l'indicazione giusta per Tedesco e anche per il Bologna stesso. Mi ha fatto piacere che Claudio Bellucci, mi ricordo adesso, mi ha fatto un gol, porca,
0: Vabbè, Claudio ne ha fatti parecchi le gol, eh.
6: Sì, lo so che ne ha fatti parecchi, ma Venezia, se lui si ricorda, Venezia Perugia, c'è
7: una ricorda
6: col sinistro,
8: cioè. Ma traumi che
0: Genova, però
1: che traumi che c'hai,
0: c'ha un trauma Braglia, Bellucci, c'ha un trauma, sentito come ti ha detto, porca c'è la miseria, mi ha fatto gol.
6: Mi duole ancora quella volta lì, perché la Venezia, volevo fare il
8: quasi arrivato.
6: Sì, c'ero quasi arrivato, ma hai tirato una mina che non l'ho vista neanche partire. Non mi sono neanche mosso, ma che cazzo dici, Claudio?
0: Ha tirato una mina. Bello questo racconto che hai fatto. Dice, non l'ho nemmeno vista. Ha tirato una mina che non l'ho nemmeno vista.
6: Ha tirato dal basso all'alto, no? E io non è che ha fatto tempo a alzare le braccia.
0: Fantastico.
1: Capita, Simone.
0: Capita, dai. D'altronde il portiere purtroppo delle volte c'è anche, diciamo così, la forza dell'attaccante. Senti, a proposito, Claudio, approfitto della tua presenza. Pio Esposito, che si è messo anche in evidenza adesso con la nazionale di Baldini, prossimo anno secondo te può avere qualche spazio in più nell'Inter? Perché mi sembra, insomma, che stia crescendo veramente a vista d'occhio questo ragazzo.
5: Sì, se lo sta guadagnando sul campo. Poi so che è uno che lavora tantissimo, anche dopo l'allenamento, prima, prevenzione.
0: Però è dura, con Lautaro e Thuram è dura. Avere...
5: È durissima, però è giusto che impari da loro anche.
0: Certo, perché certo.
5: Perché poi, cioè... la cattiveria che può vedere da Lautaro quando calcia in porta, che non, un'azione, una palla gol, o è gol o è quasi gol, fa parare il portiere. Secondo me, in una grande squadra come l'Inter, lui può diventare un grande giocatore, perché fra un paio d'anni, secondo me, quando Thuram e Lautaro, spero che non cambino campionato, perché sennò veramente cala ancora di più il nostro livello, e può prendere in mano l'attacco dell'Inter e soprattutto quello della nazionale, perché abbiamo bisogno di giocatori come Pio Esposito, veramente.
0: Poi Stefano, chiudo così, Stefano, io credo che sia anche una garanzia Chivu con questi ragazzi, perché lui ne vuole inserire altri. Sentito, prima parlavamo del mercato, Atta, Sole, giovani che lui può. E Pio Esposito, diciamo, quest'anno ha fatto 7 gol e 4 assist in campionato, 2 gol in Champions League e 2 assist, ha giocato 48 partite, 10 gol complessivi e 6 assist, quindi
1: è forte.
0: Deve crescere come presenza, perché insomma,
1: però è strutturato, ha personalità, ha voglia di imparare, di migliorarsi, e ha questo equilibrio nel riconoscere i pregi e nel lavorare sui difetti, quindi è già centrato.
0: Mi sembra molto centrato anche a me. Sì.
1: Quando tu capisci questo, già stai avanti.
0: C'era qualcuno che voleva parlare, forse? Abbiamo sentito, non so. Simone?
6: No, non c'ho niente da aggiungere.
0: Pure lui ti piace come attaccante, era uno che ti poteva segnare.
1: Sì. Sicuro. Già lì faceva due, tre gol.
0: Paio dei gol ti faceva pure lui, Simone, dai, questo è forte.
1: Sicuro.
6: Vabbè, ne ho presi di gol, non è che... se volete continuare a fondare il coltello,
1: ma hai aperto tu, però c'è il trauma dei Bellucci, tu sei portato per 3-4-50 anni,
0: nostra, hai detto tu, hai detto ma ha tirato una mina, di ancora la sogno la notte, insomma,
1: noi, è un invito a nozze, non dovresti fare, capito? Simone ci conosce.
6: Ma io sono troppo buono,
0: no, ma che
1: pure noi ci mancherebbe. Pure noi,
5: tu sei un ex genoano atipico.
1: Ecco, vedi.
6: Ha parlato santoriano, hai visto?
1: Come non litigate,
0: facciamo un derby, no. Bellissimo.
5: Adesso non posso proprio parlare di Sampdoria, meglio che sto zitto.
0: Momentaccio, caro Claudio.
5: Sorvoliamo.
0: Andrea, tu vuoi chiudere qualcosa su Pio Esposito e poi ci salutiamo?
9: Guarda, al di fuori del campo ti dico che ragazzo, ogni volta che parla, è maturissimo, cioè è intelligentissimo questo ragazzo qua.
0: Molto equilibrato, mi sembra molto equilibrato. Sì.
9: È già fatto a livello mentale, come ha detto Claudio, uno che si vede che va al campo e sta lì, migliora a destra, a sinistra. Ho sentito addirittura che lui gli manca un po' di velocità per il grande calcio, sappiamo che essere veloci,
0: Stefano l'aveva sottolineato
9: tantissimo, cioè lui sul lungo, lui però, quando va in profondità gli manca qualcosa, e l'ha detto, devo migliorare in esplosività. ma sì, sappiamo quanto è difficile ignorare la velocità, è quasi impossibile,
1: se non c'hai le fibre bianche, sì.
9: Bravissimo, però dirlo a quell'età che ho lui è tanto, un grande giocatore,
0: forte, sì, sì. Andrea Piervincenzi, grazie, a presto, un abbraccio.
1: Ciao Andrea.
0: Simone, tu rimani un attimo con noi, voglio chiedere una cosa a Bellucci. Claudio, proprio ai titoli di coda, se la Juve riesce a portare, prima parlavamo, Martinez in porta, Solé, Sorloth, Kolumani e Brahim Diaz, che Juve è secondo te questa? Che Juve, dove, che cosa può, dove può, può arrivare? Lottare per lo scudetto, sì o no? Oppure manca ancora molto?
5: No, secondo me manca ancora qualcosa, ma la Juve deve fare anche qualcosa in difesa, poi sinceramente...
0: Dovrebbe partire breve, stanno dicendo.
5: Sinceramente prenderei più Kolumani per il nostro campionato che Sorloth, non lo so, Sorloth è un giocatore che anche Simeone lo fa giocare col contagocce, lo fa entrare più quando c'è da difendere che da attaccare per tenere palla. Cioè, un giocatore che noi più esposito è più forte, cioè, mi hai capito quello che intendo io? E quindi prenderei più Kolumani e poi anche, ripeto, come dicevo per il Milan, alla Juve sono abituati bene. Se Locatelli, e con tutto il rispetto, che è un giocatore della nazionale, è un giocatore inamovibile per Spalletti e non ha un sostituto, ragazzi, ci dobbiamo fare delle domande. Sei la Juve, non puoi permetterti ora di non puntare a vincere l'Europa League e di arrivare in Champions. Quindi secondo me c'è da lavorare tanto, con un allenatore fortissimo, perché Spalletti è forte, perché ci mette le pezze dove ce le può mettere, però alla fine, ragazzi, la differenza lo sappiamo chi la fa, chi scende in campo.
0: Beh, ci prendiamo la tua analisi, Claudio, magari ci vieni a trovare una volta, mi farebbe piacere, così che dopo chiamiamo Braglia e raccontiamo tutti le partite,
1: tutti
0: le gol, capito? Li andiamo a trovare uno a uno, capito?
9: Okay.
0: Un abbraccio a Claudio Bellucci, Claudio. Grazie Claudio,
9: ciao Stefano,
0: grazie ancora.
9: Ciao.
0: Simone, rimani lì, torniamo subito, dai, sì. Piccolo break.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre. Allora, Stefano, ci siamo in questo pomeriggio di Maracanã. Allora, recuperiamo tutti i presenti. Allora, intanto c'è Simone Bragli di nuovo con noi. Ciao, Simo.
1: Ciao, Marco.
0: Che sei andato a rivedere? Ciao, Bellucci. No, basta.
1: Mi sono andato a vedere che mi ero inginocchiato, ero svenuto.
0: Sei il numero uno, sei. Allora, ma no, sai perché mi piace quando sdrammatizza? Perché poi è così, quando prendi un gol in carriera o, o sbagli pure uno.
2: Simone, ho conosciuto Simone, una persona straordinaria.
0: Straordinaria, sì.
2: Come fai a non volergli bene?
0: A non volergli bene, è vero. Allora, aspetta, caro Simo, che c'è con noi anche il direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino. Ciao, Antonio.
2: Ciao, Antonio.
0: Ah, lo stai richiamando? Ah, vabbè, allora non c'è.
2: Chi, allora niente,
0: chi c'è?
2: Ciao.
0: C'è Giuliano, posso presentarlo? Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano, ben
3: ciao,
0: trovato.
2: Oh, ciao Giuliano.
0: Ben ritrovato ciao, anche ciao. A te, come stai? Oh. Tutto bene?
3: Bene, bene, grazie. Sì, sì,
0: bene,
3: sì.
0: Bene, vabbè, siamo in attesa anche del direttore di Radio Bianconera perché insomma volevo ritornare sul tema che avevamo un po' così toccato prima, su questi movimenti della Juve e che tipo di Juve può venire fuori, no? Prima abbiamo sentito anche Lorenzo che ci raccontava, insomma, c'è il Martinez, un portiere che piace, ha avuto anche l'avallo di alcuni portieri che lo hanno insomma sponsorizzato, non so che ne pensa Simone su Martinez che piace, no? Quindi che dici intanto? Chiedo subito Simone.
1: No, Dibu Martinez per me è uno dei primi tre portieri al mondo.
0: Quindi farebbe un grandissimo acquisto, farebbe.
1: Secondo me sarebbe sì, sarebbe un grandissimo acquisto.
0: Un acquisto da Juve di livello, questo importa, ecco, diciamo
1: è
0: così.
1: Un acquisto che ti garantisce quello che l'anno scorso non ti ha garantito, non solo per colpa propria, per proprie responsabilità. Qualche errore l'ha fatto Di Gregorio, però credo che Dibu Martinez è un portiere di livello internazionale incredibile, quindi per 3-4 anni credo che abbia la garanzia, se arrivasse, di avere un portiere di fama internazionale.
0: Beh, qui penso che siamo un po' tutti d'accordo su questo portiere, no? Se quindi andiamo oltre, sì. No? Questo sarebbe veramente un acquisto di alto livello. Poi si parla appunto di questi nomi che stiamo leggendo in questi giorni, Sorlot che è vicino a trovare, avrebbe trovato l'accordo con
2: l'attaccante, Lumanini. Secondo me serve un uomo mezzo al campo. Tecnico,
0: però limitiamoci ai nomi che stanno circolando. Anche Brahim Diaz si è fatto anche il suo nome, lo abbiamo conosciuto,
2: sì,
0: in Italia con il Milan, a Madrid.
2: Ben venga,
0: sarebbe una tre quarti molto tecnica.
2: Sì, però rischi in modalità
0: poco fisica,
2: cioè, no,
0: ecco.
2: È modalità flipper. O non fai 3-4 gol a partita o 20 tilt e le perdi. Perché lì poi devi garantire l'equilibrio, la fase di non possesso, ci puoi lavorare, sono giocatori forti, ci stanno bene, insomma, con Sessa ha dimostrato anche di fare la fase di non possesso, anche Yildiz. Brahim Diaz è giocatore di livello, insomma, Real Madrid e Milan. Però secondo me manca un centrale, qualora tu, insomma, la Juve dovesse sacrificare Bremer. Cioè io andrei a Madrid, Atletico, a sondare un attimo se ci puoi col prestito prendere due giocatori. Uno che è verso la fine della carriera, però è un giocatore che entrambi possono darti personalità, cioè quella cosa di carattere che gli chiede Ancico.
0: Ok,
2: dietro
0: che se ne parlava
2: e Koke. Allora tu fai una squadra che magari però diventi solida, tosta, spallettiana, cioè ti servono quei giocatori. Spalletti si lamenta del fatto il carattere, la personalità, questi sono due giocatori di personalità.
0: Beh, certo. Anche
2: Ancico ha giocato poco, però Feyenoord è un giocatore secondo me molto,
0: quindi tu fai questi
2: è uno
0: nomi
2: che
0: per
2: il gioco
0: personalità,
2: che sta sull'uomo. Bremer se lo devi cedere lo cedi. E poi ti manca uno, ecco, Lobotka, avevamo fatto prima il discorso di Lobotka.
0: Certo.
2: Però Ancico e Koke potrebbe mettere tutti d'accordo, però non so se poi chiuderà la carriera là all'Atletico.
0: Sì. Allora, intanto, prima di sentire Giannichedda, saluto anche il direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino. Ciao,
2: Antonio,
0: ben trovato, ti vediamo benissimo. Ecco, stavolta, ciao. No, però non ti sento, la voce, ti sento, aziona l'audio, voglio sentire il tuo vocione vibrante.
3: Volevo vedere se eri attento.
0: Mio, quando ci sei tu sempre sono attento. Arrivo subito da te, stiamo discutendo un po' su quello che potrebbe essere la Juve del prossimo anno con questi nomi, Antonio, che stiamo leggendo. Cioè, insieme a noi ci sono collegati anche Simone Bragli e Giuliano Giannichedda. Simone naturalmente ha elogiato moltissimo il nome di Martinez perché insomma è un po', lo ritiene un portiere di altissimo livello. Giuliano, tu che ne pensi di questi nomi che stanno in questo momento circolando intorno alla Juve? E io ho chiesto che Juve sarà se dovessero arrivare questi colpi. È chiaro che ancora non sono definitivi, non si sa se arrivano, però ragioniamo sui nomi che sono stati accostati, ecco.
3: Ma tutti nomi molto molto interessanti. E Sorloth, perché se prendi Brahim Diaz, come ha detto benissimo Stefano, poi deve avere comunque qualcuno che dia un po' di fisicità, e Sorloth mi sembra un giocatore che là davanti possa chiaramente far spazio a tutte e tre, i tre quarti che giocano dietro di lui, perché con Cesao, Brahim Diaz e Yıldız, per cui c'è bisogno di uno di quella stazza, diciamo, di quella struttura. E Koke mi piace, però se devo scegliere tra Koke e Lobotka, sicuramente Lobotka. Poi uno dietro si fa il nome di Kim, che poi tra l'altro Spalletti lo conosce bene, lo conosciamo tutti. Non so se ci si possa arrivare, però sono tutti nomi molto molto importanti per mettere quei tasselli di personalità dentro la Juve, che, come avete detto benissimo voi due, secondo me quest'anno quello che è mancato, al di là di qualche giocatore che potesse insieme a Yıldız prendere le redini della
2: Juve, perché Giuliano è quello che manca. Cioè, se tu prendi tu ci insegni, Giuliano, che poi la squadra la fai, cioè, che cosa dice Spalletti caratterialmente? Martinez in porta ha fatto la difesa,
0: certo,
2: perché è uno che ci ha preso. Sorloth è un lavoratore, non sarà
3: però se vuoi vincere, non sarà lottare per vincere
2: non sarà, però è uno che sta là. Koke, Lobotka, Ančko, Kim fanno la personalità della squadra.
0: Sì, serve quello.
2: Basta, cioè, non è che ti servono dei fenomeni assoluti, giocatori bravi, però che abbiano carattere, i cosiddetti
0: Certo, certo.
3: Vengono da esperienze importanti, anche con allenatori importanti che ti danno quello, perché se prendi i giocatori dell'Atletico Madrid ti puoi aspettare tutto tranne che non abbiano
2: quello, sì, sicuro. Ecco perché sicuro può essere una bottega,
0: sicuro, sì, una bottega pure cara,
2: vabbè, ho capito, c'è pure il prestito, cioè non è che devi comprare per forza i calciatori.
0: Antonio, a che punto siamo dei nomi che stiamo leggendo, insomma, e ti chiedo anche a te, che Juve potrebbe essere questa con questi nomi? Naturalmente siamo all'inizio, quindi tante cose, tante settimane dovranno passare.
4: Intanto saluto gli amici che sono in collegamento. Io dico che da troppi anni la Juventus deve chiarirsi prima di cominciare un progetto e poi imparare a difendere quel progetto, altrimenti mi sembra di riascoltare, ma lo faccio tutti i giorni su Radio Bianconera ascoltando i tanti vocali, le soddisfazioni iniziali sui nomi proposti, mi ricordo Koopmeiners, mi ricordo i fischi a Vlahovic un anno fa, che poi sono diventati invece la necessità assoluta, il pane quotidiano. Io penso che intanto debbano trovare un accordo e andare più d'accordo allenatore e direttore, amministratore delegato, diciamocelo chiaramente. Io non ci vedo ancora il sistema ottimizzato per poter procedere in un mercato condiviso. Cosa voglio dire? Da chiarire, la proprietà si sbilancia verso un equilibrio di mercato, un equilibrio di bilancio, una sostenibilità, fondamentalmente, principalmente, o anche sull'accettazione di un mercato condiviso maggiormente con l'allenatore. Qui c'è ancora la nota stonata del mercato. I nomi che si stanno facendo aggiungono tante cose, probabilmente ai giocatori che stanno uscendo alla Juve viene tolto anche qualcosa. Arrivo concretamente al dunque. La personalità non la si compra.
0: Certo.
4: Perché secondo me questa Juve con questo allenatore aveva l'obbligo di arrivare quarta, almeno quarta. Addirittura è stata bisfrattata l'etichetta del quarto posto, alzando l'asticella. Con questa squadra la Juventus, dice l'allenatore 6 mesi fa, avrebbe potuto anche competere per lo scudetto.
0: Vero, l'abbiamo
4: che
0: fatta
4: cos'è
0: sentire,
4: che non torna? Che cos'è che non torna? Che le parole le porta via il vento. Perché poi i tifosi si illudono facilmente con i nomi, con Sorloth, con un allenatore, con un altro, ma quest'anno tu sei arrivato più dietro rispetto ad altre stagioni. Servono giocatori motivati, altrimenti la Juve dovrebbe chiarire, a mio avviso, mi trovo a dirlo conoscendo la Juventus che ho avuto nella mia cameretta anche solo come poster, con dei nomi altosonanti, eccetera, eccetera. Servono giocatori che vogliono arrivare senza grosse pretese, ma che poi non cambino gli obiettivi, perché le hanno cambiati Spalletti, le hanno cambiati i giocatori, le hanno cambiati quelli che vogliono poi più soldi, perché è tutto un rincorrersi. La società dovrebbe imparare a difendere meglio il progetto che propone. In quale modo? Dichiarandolo prima. questa Juve forse ha bisogno di ripartire anche da qualche giocatore della next gen, da un prospetto. Questa Juve è da Europa League, diciamocelo chiaramente, è una cosa che è un pugno nello stomaco per i tifosi, ma forse da troppi anni che galleggiando, come ci dice Bremer, tra il quarto e il quinto posto, è una squadra da quarto o quinto posto, al che Sorloth, la fisicità serve, serve un giocatore in difesa, però non mi basta che me lo proponga Spalletti, perché poi è compito di Spalletti, ma il compito ce l'aveva già quest'anno, che quelli che aveva li avrebbe potuti sfruttare meglio. L'incoerenza, non di Spalletti in generale, di un progetto ancora un po' confuso, ma scusate, Gatti l'anno scorso poteva servire qualche volta di più nella difesa della Juventus con o senza Bremer? Secondo me sì. Gatti, se va via Bremer, Cabal e qualcun altro, potrebbe servire l'anno prossimo? Io ho visto un Kim abbastanza imbarazzante, arrugginito.
0: Ecco, hai risposto a Gianni Ghedda.
4: Io non rispondo.
0: Ma scherzo, dai!
4: Non so cosa aveva detto Giuliano.
0: No, che aveva parlato di Kim. Tu hai detto. Io la penso come te, non ho visto un Kim proprio esaltante.
4: Cancello Kim perché. Cancello Kim e faccio un altro esempio. Troppe volte si sono fatti i nomi e sono piaciuti tutti. Nico Gonzalez, Vlahovic, quello, quell'altro, e poi non dobbiamo comprare dalla Fiorentina, dalla Roma, di qua e di là e dall'Atalanta. Da chi compriamo? Dal Lipsia? Dal Tolosa? Con quale uomini?
0: Tolosa, intanto, ecco. Avete preso come Liga, insomma, mi sembra. No, aspetti, ti fermo un attimo, perché hai detto una cosa, c'era Giuliano che sorrideva. Braglia però ha sottolineato subito all'inizio, il direttore, insomma, si deve trovare una condivisione tra Comolli e Spalletti, che è un po' la cosa più preoccupante di tutto, perché sta condivisione, io non so se è proprio il mercato di Spalletti, i nomi che stiamo leggendo, poi io non lo so.
4: Attenzione, quindi, che le prime sorprese potrebbero arrivare ancora da quei piani alti. Attenzione, il campionato è ancora lontano.
0: È ancora lontano, hai capito, Braglia? Che tu hai sempre sottolineato questa cosa. Braglia dove stai? È finito, dove è andato? È caduto. Che niente, sparisce la gente improvvisamente. Vabbè. Giuliano.
5: Spero che non ci siano sorprese per quanto riguarda l'allenatore nei piani alti, perché
2: intendevi, Antonio,
5: ha ragione su dare l'identità della Juve, perché bisogna, al di là dei nomi, bisogna dare l'identità della Juve, di società Juve, di programmazione Juve, come ha sempre fatto. Io ho avuto l'onore di giocarci lì, e l'anno che ci giocavamo tutto, perché la Juve si gioca sempre tutto tra campionato e Champions, tutto quanto, già si preparava la squadra per l'anno dopo e cercava di migliorarla, e parliamo di una Juve stratosferica, per cui le grandi squadre programmano sempre, sono sempre lì sul pezzo, attente a quello che succede sul mercato. E sono d'accordo con il direttore quando dice che prima bisogna dare stabilità lì e poi fare nomi dei giocatori, perché i giocatori possono essere buoni tutti, poi qualcuno riesce, qualcuno no, ma se non è stabile il vertice, è chiaro che poi i problemi vengono fuori durante l'anno.
0: Tu però hai detto: spero che la parte alta non riguardi Spalletti.
2: Giuliano, sì, però Antonio, che cosa intendevi?
5: Infatti, allenatore.
0: Antonio, però Antonio cosa allenatore intendeva? Antonio cosa intendeva? Spalletti o altri?
2: Tradotto?
0: Capito, tradotto.
2: Se lo puoi dire.
0: Facciamo la traduzione.
4: Tradotto, allora, a parte che nessuno di noi ha la verità in tasca, tantomeno sul mercato.
0: No, ci mancherebbe.
4: Io in questi anni, e Giuliano sottolineava la Juve che ha conosciuto lui, purtroppo gli devo dare anche a lui una brutta notizia: non c'è più quella Juve lì. Forse ci risarà, ma non...
0: Ho capito, però quando hai parlato dei piani alti
2: no? Non escludi un colpo di scena.
0: Che qual è?
4: Il primo, quello che rischia di più è Comolli. Porta quello, ma non perché sia il più
0: che
4: scarso.
0: Sarebbe un buon senso, ecco, in questo senso. Cioè, mi sembra...
4: Ma non te lo so dire, non te lo so dire. Con un Antonio Conte libero...
0: Infatti è lì che volevo andare, capito?
4: Non te lo so dire.
2: Cioè,
4: se
2: tu, allora Antonio, proviamo a far capire ai nostri amici che ci seguono.
4: Sto fantasticando adesso,
2: però i piani alti, diciamo, promozione di Chiellini e l'ombra di Conte, come dice Marco.
0: Io lo dico da
2: sono due settimane con quest'ombra di Conte.
4: Quella, ecco, io non vi ho ascoltato nelle ultime settimane perché sono state settimane impegnative qui a Torino.
0: C'hai altro da fare, insomma, mi sembra giusto.
4: Altro da fare, nel senso dire meglio e raccontare qualche cosa.
0: Certo, ci mancherebbe.
4: Rispetto ai venditori ambulanti di fake news. detto questo, che non siete voi e non sono i vostri ospiti, dico semplicemente che probabilmente il trappolone o la macchia d'olio su cui sgommare c'è per tutti.
0: Sì,
4: per
0: sì,
4: chi?
0: Sì.
4: Come lì, se mi arriva a 6-7 giocatori non raggiunti dopo averli promessi alla proprietà, no? Nel range del possibile, del fattibile per la Juventus, il primo luglio arriva anche per lui.
0: Certo.
4: Ma attenzione, potrebbe essere anche una strategia per dire, tanto la Juve uno stipendio in più, uno stipendio in meno in queste condizioni, non parliamo di proprietà senza blocchetto degli assegni.
0: E quindi?
4: Noi a un certo punto abbiamo temuto, non io, e penso che sia giusto ripartire dalla certezza Spalletti, a cui però bisogna chiarire un aspetto. Lui quest'anno ha fallito l'obiettivo, per molto meno si è andato, cioè per molto meglio altri allenatori sono andati a casa. Allora, qual è il metro di giudizio? Attenzione, se la proprietà dicesse a Comolli: lei continui nel suo perseverare i parametri economici, e a un certo punto l'allenatore, che non so,
2: però perdonami Antonio, ma allora che gli hanno fatto a fare due anni di contratto a Luciano,
0: due anni di contratto, poi
2: cioè non riesca però a capire questa cosa qui.
4: Eh beh, gli errori, quando uno commette errori ne può commettere solo di peggiori. Mi spieghi che senso ha rinnovare a Spalletti ad un mese dopo che sei riuscito a centrarlo?
2: Vabbè, ho capito, otto
4: mesi.
2: E che fai? E che fai? Lo mandi via? Perché non andava a Champions League, lo mandi via?
0: No, però aspettavi, se raggiungeva l'obiettivo ti faccio
4: l'obiettivo?
0: Il rinnovo.
2: No, per carità,
0: ma per me lì è stato un errore, io sono d'accordo con Antonio. Quello è stato un errore. Quello è un errore.
4: È arrivato senza la certezza di rinnovare.
0: Aspetta,
4: l'obiettivo
0: Antonio,
4: era la Champions League.
0: Ti fermo perché, per esempio,
4: anche Spalletti,
0: esatto. Aspetta un attimo, ti fermo perché Simone, me lo ricordo, sosteneva in quel periodo, Simone, correggimi se sbaglio, tu dicevi non si può non rinnovare a Spalletti,
2: no,
0: quindi io mi ricordo Simone, no? Anche tu mi sembra che
2: hanno io ho sempre detto indipendentemente, e non cambio idea,
0: ma io
2: indipendentemente da dove arrivare alla Juventus bisognerà ricominciare da Spalletti con grande umiltà, determinazione.
4: Non era stato detto questo all'inizio,
2: no,
4: allora
2: che...
4: non siamo mai chiari. No, tu hai detto quello, la Juve non aveva detto quello a Spalletti.
2: E allora che cosa gli hanno rinnovato prima di raggiungere un obiettivo?
4: Perché non hai altre soluzioni, perché sei con le mani piene di nulla davanti. E Spalletti è l'unica cosa, è il meno errore di tanti altri, anche nell'averlo rinnovato.
0: Simone, ma c'è Simone, che io lo chiamo, non lo sento. Simone, ci sei?
6: Io sto ascoltando, con tutto il rispetto per le opinioni di tutti. No,
0: ma certo, ci mancherebbe.
6: A me fa piacere l'analisi che ha fatto il direttore, e non sempre si vede un direttore che fa un'analisi capillare come quella relativa al discorso che non c'è un'identità progettuale di continuità da parte della società. Sono meno d'accordo sul fatto, su alcune cose sono d'accordo, su altre no. Per me Spalletti non doveva arrivare nella Juve con un contratto di 8 mesi, perché a suo tempo Spalletti è arrivato per volere di Chiellini e di Comolli. La proprietà, e sono d'accordo col direttore, deve insistere su quello che è l'idea originale iniziale, cioè se deve dare le chiavi in mano a una persona, sicuramente questa persona non può essere Comolli. Perché comunque io voglio vedere Spalletti allenatore dall'inizio dell'anno e non da quando ha preso la squadra, perché da quando ha preso
0: quindi
6: la
0: tu
6: squadra...
0: lo valuti, tu dici lo devo valutare dall'inizio della stagione.
6: Sì, dall'inizio della stagione, ed è stato giusto in quel momento rinnovare il contratto di Spalletti. Perché? Perché si dava una motivazione, un'identità di quello che era il futuribile, al di là del fatto del traguardo che non era ancora raggiunto o meno. Però, e sono d'accordo col direttore,
0: però perdonatemi,
6: è la fase progettuale della proprietà.
0: Perfetto.
6: Che deve essere chiara.
0: Sono d'accordo.
6: Perché adesso,
2: ma col senno di poi adesso diciamo che è stato sbagliato. Prima diciamo che era tutto giusto, adesso che non ha raggiunto la Champions League diciamo che la Juventus ha sbagliato a rinnovare lo Spalletti.
0: No,
2: la maggior parte però tutti erano d'accordo. No, non ce l'ho con te Simone.
6: No,
4: ma però perdonatemi, se la società lancia un obiettivo.
6: Fammi finire Simone, fammi finire solo il concetto.
0: Vai,
6: hai ragione sul fatto che Comolli è inadeguato in quella posizione in cui è,
1: da parte in una parte apicale che non gli compete, in un posto dove secondo il mio punto di vista ci deve stare qualcun altro e non un personaggio come Comolli. Cioè lì, l'inizio del rapporto,
2: però ci dobbiamo mettere d'accordo. Prima avevamo detto bravo Comolli perché ha fatto 2 anni di contratto con Spalletti, poi non raggiunge la Champions League, Comolli è, diciamo, l'anello debole, deve essere mandato. Cioè, c'è una confusione totale. Poi Spalletti c'ha le sue responsabilità, risulta. Quell'altro.
0: Aspetta, cioè, alla fine
4: ragioniamo ognuno a casa nostra.
2: Vai,
4: padre di famiglia dice al proprio figlio: vediamo se sei promosso e poi ti dico dove vai e che concerto vai a vedere quest'estate. E poi cambia idea. L'incoerenza, io nel calcio più che nell'educazione dico che è un fattore importante. Alla Juve è venuto per centrare il quarto posto. Ci ha detto che io non sto mandando via Spalletti.
0: No, ho capito quello che tu stai dicendo. Sì.
4: Ma non posso rinnovargli il contratto sulla fiducia. Anche se so che, perché nel calcio cambiano le cose in fretta, mi sembra come lì, dov'è che sbaglia? Dimostra tutta i limiti.
2: Ma allora tu ci vuoi
4: ruolo.
2: Dire, Antonio, che si è pentito di avergli fatto 2 anni di contratto?
4: Ma
2: con
4: non
2: Molli.
4: Vanno d'accordo.
2: Ma non vanno d'accordo perché non sei andato in Champions League, o non vanno d'accordo proprio perché non vanno d'accordo? E allora chi gliel'ha fatti questi 2 anni di contratto? 2 anni di contratto, chi gliel'ha fatti?
4: La società, perché se non hai una società, società forte, a riflesso si sentono tutti forti.
2: A me mi sembra di sognare.
4: Però intanto sei fuori dalla Champions, quindi per me sei fuori dal progetto. Punto, è molto semplice. Sarri ha vinto.
2: Ma la società via. Quindi chi è stato? Elkan a rinnovare Spalletti?
4: Certo,
2: o come...
4: ecco, c'è bene. C'è chi ti dice, ma anch'io sono uno, però ti faccio ragionare, perdonatemi, non voglio monopolizzare il ragionamento, però bisogna essere coerenti. Se mi dicono che devi arrivare tra le prime quattro e non ci arrivi,
2: sì,
4: hai
2: capito.
4: Fallito, punto. Non è che sbagli
0: in
4: finale.
0: Un certo senso il discorso è comprensibile. Cioè
4: hai perso 60 milioni e quei 60 milioni ha un'incidenza anche il 30% di un bravo allenatore che ha fallito così come ha fallito dopo la nazionale. Non bisogna offendersi. Poi ti dico, ti do il bonus ancora, ma queste condizioni con uno con cui non vai d'accordo al 100%, a novembre sei nelle condizioni in cui hai cacciato poi Thiago Motta. Thiago Motta più Tudor, meglio di Tudor più Spalletti, meno un punto, quarto posto, 60 milioni in più. Io ragiono così.
2: Mi hai insegnato a ragionare così.
0: Aspetta,
4: è un momento di debolezza. Anche... È un momento di debolezza. Ho chiuso.
0: No. Aspetta un secondo. Voglio sentire anche Giuliano se vuole aggiungere qualcosa. Perché in effetti, quando ad esempio Simone diceva doveva rinnovare prima, non a 8 mesi, eccetera. Però io voglio dire una cosa: una società potrebbe pure dire ti prendo in corsa. Perché penso che tu possa arrivare quarto. Arrivi quarto e ti faccio il contratto. Ti prolungo il contratto. Poteva essere un obiettivo anche quello. Obiettivo anche quello dell'allenatore e della squadra.
2: Ragazzi, però
0: io sono d'accordo allora che Spalletti lo terrei, cioè non so quando sto facendo un ragionamento,
4: Il senso di debolezza. Le due incongruenze sono: il prossimo allenatore Comolli dopo Tudor che verranno qui, firmeranno anche l'elenco per non lamentarsi dei giocatori che hanno, in maniera da evitare il problema di Tudor. A gennaio non gli arriva l'attaccante, dove la Juventus non è stata capace a comprare neanche un giocatore di nazionalità marocchina, l'allenatore incomincia a dire, guarda caso, capendo che forse non è proprio da scudetto, come in tanti avevamo detto, vedrete, cioè l'allenatore più bravo, sapete qual è? Quello che si fa a comprare i giocatori. E allora c'è una nota stonata, non puoi vincere il festival della Serie A.
0: Giuliano,
4: c'è una nota stonata tra i due.
0: Giuliano.
7: È tutto vero, tutto complesso, e però società forte, come sappiamo, fa allenatori forti e fa dirigenti forti. E secondo me c'è bisogno, se è possibile, di aumentare il potere di Chiellini. E ripeto, al di là dell'allenatore, è chiaro che anche Spalletti sa, e non ci aspettava sicuramente di non arrivare quarto, e sa che un 30% di fallimento ci può essere, però se devi programmare non puoi pensare che ogni volta se non arrivi quarto, terzo, secondo o primo non devi cambiare allenatore. L'allenatore va giudicato per come lavora e per quello,
2: esatto,
7: in quel momento, per la crescita dei propri calciatori. Perché
0: però perdonami, guarda Giuliano, perdonami,
7: Messi, Ronaldo, Neymar non vince è un conto,
2: quando è capitato, diciamo così,
7: come lavora,
2: diciamo
7: Spalletti,
2: così, caro
7: Spalletti,
2: Antonio, è capitato all'allenatore migliore la cattiva sorte. Questo no, esagerato Marco.
0: Non no, può essere.
4: Non mi piace usare
2: 3-3 è capitato non... a Spalletti, non c'entra la qualificazione in Champions. Cioè, è non clamoroso, può succedere.
4: Questo, non mi piace questo ragionamento, perché se capitasse a Gianni Chedda di allenare la Juventus, non deve essere valutato poi solo se è arrivato al quarto posto qualcun altro in qualche altro modo.
2: Io uno come Spalletti me lo terrei stretto, che... poi dopo non so che cosa sta succedendo là Antonio, però insomma tu hai le ragioni.
4: Ti aspetto al
2: condivido.
4: Quarto posto e poi ti rinnovo e magari sì, non ho quelle condizioni economiche.
8: Però non c'è
4: Vlahovic...
8: nessun allenatore che più o meno è da sta. Juve che si ricomincia da capo. Cioè,
0: però ce n'è uno che è lì. Libero, e gira a Torino.
2: Tu cominci, già cominci adesso che è giugno.
0: C'è un allenatore libero che gira per Torino.
2: Hai capito, Antonio?
0: Voi
2: che
0: questo
2: giugno.
0: Non lo dovete sottovalutare. State sottovalutando sì. Antonio Conte.
2: Ma non è carino nei confronti di Spalletti.
0: Capito, però voi lo state sottovalutando.
4: Non è carino, ma è la regola del gioco. Di questo gioco baraccone.
0: Bravo, Antonio.
2: Antonio.
0: Sto col direttore.
2: Antonio.
4: Due, però è anche vero che poi non dobbiamo cadere nella trappola dell'allenatore simpatico o antipatico.
2: No, che simpatico, no, allenatore bravo o non bravo?
4: No, non voi.
2: Allenatore certo, bravo o non bravo?
4: E allora, Spalletti è bravo. Se la proprietà mi prende per salvare la mia squadra, sì. Per portarla in Serie A, se non ci vado e se non posso comprare, perché sennò non è colpa di Vlahovic che vuole 8 milioni.
2: Ma allora
4: non
2: scusami, però allora
0: dai,
2: però
0: hai ragione,
2: siamo pieni di contraddizioni.
0: Vlahovic,
2: ha ragione Simone, Giuliano quando dice scusate, ma allora poi dopo
4: è complicato. Cioè,
2: parliamo sempre del sistema anglosassone, straniero, della Premier, Klopp che sta, cioè Ferguson che all'inizio devi fallire, devi avere anche delle cocenti delusioni per poi
4: ma
2: sapere
4: per
2: diventare
4: tutti.
2: Grandi.
0: Guardate,
2: vabbè, io prendo Spalletti e me lo tengo. Sono arrivato quinto, lo so. Il tifoso bianconero sarà incavolato nero, però calma e si riparte. E che ne cambia al secondo? Antonio, che cambi

0: Vincenzo. Se arriva Conte, salta la società in questo momento.
1: Certo,
0: qualcuno ci dica qual è il progetto, l'obiettivo.
1: Va bene, dai.
0: Spalletti, quindi me lo tengo per 5 anni. Comolli me lo tengo per 5 anni. Alla Juve? Poi sono io che vado in onda e ci metto la faccia e gli opinionisti a raccontare le favole in giro.
2: Conte non può arrivare. Marco,
1: Conte non può arrivare, dice ecco, Braglia. Braglia. La sentenza
0: non
1: Braglia.
0: Lo sto sponsorizzando, sentenza Simone, Braglia. Hai ragione.
1: No, non può arrivare, hai ragione. No.
0: Però ci sono...
2: non può arrivare per mancanza di volontà di mettere i soldi economicamente da parte della proprietà.
3: Però Conte, scusatemi, però una mancanza di rispetto nei confronti di Spalletti, che siamo là di livello, adesso possiamo ma la Juve ha Spalletti come ho capito, però stiamo a parlare come Conte, che è 10 volte più forte di Spalletti.
1: Però ragazzi, io ho detto c'è l'ombra di Conte, voi non la dovete sottolineare.
3: Però Simone dice no, perché non ci sono le disponibilità finanziarie e economiche per accontentare Conte.
1: Io sostengo Spalletti,
3: che sta,
1: ma l'ombra è pesante, cioè l'ombra gira.
0: Spalletti dovrà portare la Juve in Champions League.
3: Non partecipa a questo giochino.
1: Certo che ha fallito.
3: Non partecipa a questo giochino.
0: Cioè, anche noi,
1: scusate,
3: io sono dell'avviso di Giuliano.
1: Però perdonatemi un attimo, se con Verona e Fiorentina fai un punto, ci avrà pure delle responsabilità allenatore.
3: L'abbiamo detto,
1: allora ce l'avrà pure lui. Non è che
3: si riparte con Spalletti, ragazzi, e si ripartirà con altri. Però, spero per i tifosi della Juventus, per loro. Con altri calciatori, con un altro allenatore, sempre con questo allenatore. Ma comprasselo dei giocatori forti da Juventus, dai, invece di interrogarsi perché fanno 70-69 punti e gong.
1: E gong, arriva del gong. Dice, chiudi Antonio, siamo in chiusura.
0: No, perché oggi mi avete fatto arrabbiare.
3: ma noi non volevamo.
1: Ma io avevo preparato...
0: Ho capito che non cambia niente.
1: Io avevo preparato pure un giochino per voi, avevo preparato un giochino finale, lo volevo fare.
3: C'è il gong,
1: ma il gong dopo...
3: ma siamo 10 minuti, abbiamo sforato.
1: Sforo io, voglio sforare col gioco, voglio far sorridere Paolino, voglio fare il giochino. Oggi ho preparato una cosa di Amarcord Juventus. Antonio, facciamo un giro, ti do 3 nomi, tre grandi giocatori, facciamo così, dai, chiudiamo con una cosa del passato, che tu sei il più anziano e quindi qui ci puoi aiutare. Allora, siano juventino, insomma, di grande fede juventina, non t'arrabbiare, sei pure più anziano di me, questo è vero. Allora, ti voglio chiedere 3 giocatori della Juve, mi devi fare un ordine, ti do 3 giocatori, Del Piero, Zidane, Platini.
0: Per cavarmela, perché questa no, va a toccare le corde delle emozioni. Platini, perché vivevo delle sue foglie morte vedendolo allo stadio ed ero un ragazzino, e anche quando entravo negli ultimi 15 minuti mi facevano entrare. Del Piero, perché ho pianto con lui quando ha abbandonato negli ultimi 20 minuti di Juve-Atalanta, nessuno ha guardato quella partita, anche come tifoso dell'Atalanta allo stadium. E Zidane perché ha dato la testata a Materazzi, così sto scherzando.
1: Questo è il tuo ordine,
0: il nazionalista. No, io li metto, non si possono paragonare.
1: Vabbè, dai, il gioco è gioco.
0: I numeri 10 sono dei numeri 1.
1: Ma il gioco è gioco.
3: Sei veramente perfido.
1: Dai, Pallomeni, fammi sta classifica.
3: Sei veramente di una cattiveria.
1: Zidane, Del Piero.
3: Mamma mia.
1: Vai, Pallomeni.
3: Zizou.
1: Primo.
3: Basta.
1: Solo davanti a tutti. Vedi. Sei rapido, Gianni Chedda.
4: No, troppo difficile. No, non mi mettete.
1: Dai, gioca su.
4: No,
1: dai.
4: Perché Del Piero ci ha giocato insieme.
1: Che te frega, intanto non glielo dico.
4: L'ho marcato per modo di dire, perché era impossibile marcarlo. Platini l'ho visto, secondo me è stato uno dei giocatori più forti che abbiamo avuto qua in Italia ed Europa, cioè come fai a fare una classifica, è impossibile.
3: Vabbè, pure tu non te palla in calcio d'angolo,
1: da centrocampista proprio butta fuori e via come va.
3: Però, però quando dice ho marcato Zidane poi ti ha preso il moment,
1: capito,
3: preso 2-3 moment per mal di testa, quindi secondo me
4: si dice giusto perché
3: L'hai visto,
1: cioè l'hai visto passare praticamente.
3: Hai visto qualche ombra.
1: Aspetta, adesso al portiere portiere che sta dietro, fammi sta classifica. Braglia,
4: Del Piero, Platini, Zidane.
1: Ecco, Del Piero, Platini, Zidane.
3: La ruffianata finale, tu.
1: Vabbè,
3: vai.
1: Scuote la testa
3: al
1: direttore.
3: Mia.
1: Vi saluto qua tutti quanti.
0: E allora, Allora mi tengo Spalletti, dopo questa risposta mi tengo Spalletti.
3: Bravo Antonio, bravo, così.

0: toccano gli allenatori.
1: Ciao, bravo, ciao, bravo, direttore, bravo. Sempre un piacere. Allora, ciao a tutti.
2: Tenere, Antonio. Paletti, Antonio, lo devi tenere.
1: Da, certo. Ciao Simo, ciao Giuliano.
3: Ciao,
1: break,
3: Simone,
1: break,
3: ciao Giuliano.
1: Break,
3: ciao,
1: break. Ciao.

0: Siamo tornati, Stefano, ci siamo un po' prolungati oggi e vabbè, è capitato, c'era insomma un po' di dibattito simpatico anche. Però, caro Stefano, ti devo dire che arrivano dei messaggi che insomma non
1: contrastanti.
0: Sono contrastanti. C'è chi, per esempio, ci sottolinea, io con Tudor e Motta mi addormentavo, con Spalletti c'è stata delusione finale, ma mi ha risvegliato e dato qualche speranza per ripartire, ad esempio Stefano. Mentre qualcuno dice, scusate, ma perché non riconoscete che Spalletti è un perdente? Qualcuno di voi ha detto che è arrivato a 66 anni prima di vincere qualcosa ed ha ragione, e Gattuso subirà la stessa sorte. Vabbè, mo che Gattuso c'entra. Che c'entra insomma in questo discorso?
1: Mettono sempre Gattuso,
0: vabbè, povero Gattuso, cioè, già c'ha i suoi problemi, che gli hanno detto che serve una punta, e la risposta è arrivata: devi valorizzare Ratkov.
1: Buon lavoro,
0: gli serve un miracolo per valorizzare Ratkov.
1: Vabbè,
0: a Gattuso,
1: adesso
0: vabbè,
1: che però, dai. Non dobbiamo avere pregiudizi.
0: No, per carità, nessun pregiudizio. Poi, per esempio, Marco scrive: nel pensiero del direttore Paolino si respira aria di programmazione, rifacciamo tutto ad ogni piezo spinto avanti così, insomma, vabbè. Una domanda, vabbè, il direttore è uscito, poi dico, niente, siamo schiavi del nome di Conte, non se ne esce più, Marco da Torino, vedi, perché io ho detto fantasma, vedi.
1: Perché poi, Conte aspetta. È libero, si sta scatenando questo potere.
0: Esatto, alla Juventus c'è lo spettro di Antonio Conte con Comolli che prende solo pacchi, la società sabauda diventa appetibile per tecnico leccese per il prossimo anno. Scrive Antonio, cioè, lui dice la Juve è appetibile, e poi sappiamo che Conte può ricostruire quando deve ricostruire, no? È molto bravo, questo bisogna, bisogna dirlo. Allora, c'è qualche audio da recuperare, vai, vediamo.
1: È arrivato tedesco, Bologna.
2: Sì, noi ciao Marco, ciao Steve, a tutti gli ospiti. Sì, ci sarà Conte che gira per Torino. Ma se non c'hai i soldi per comprarlo e per fargli una squadra forte, potrà girare per tutta l'estate, potrà girare per tutto il campionato prossimo, la Juve non ha più i soldi per sostenere Conte.
0: Sì, mi sa che i soldi qui in parecchi ce l'hanno. Sinceramente, no, poi non sono manco d'accordo che non ci stanno i soldi, perché la Juve negli anni di soldi ne ha spesi, il mercato ha speso, allora è meglio dire hanno speso male.
1: Ecco.
0: Forse è meglio dire questo.
1: Beh.
0: Perché se andiamo a fare un conto di soldi, sono stati spesi, così come il Milan. Non ci saranno le risorse economiche dei club europei importanti, della Premier, eccetera, però non è che non ci sono stati spesi male, questo bisogna dirlo. Quindi vediamo, io non ho la sfera di cristallo per dire quello che succede, però insomma quando c'è Conte in giro io sinceramente sempre con le antenne dritte. 331 82 00 213,
1: sto facendo stretching da seduto.
0: Anche tu?
1: No. Pure tu fai?
0: No, io da seduto no, non ci riesco. Vai con un altro audio.
3: Stefano da Roma.
1: Ciao, Stefano da Roma.
3: Hanno rinnovato prima sia Spalletti. Dopo aver visto come giocava con Tudor, dopo aver visto come giocava con Motta, dopo aver visto come giocava con Allegri, il cane si è innamorato. Perché
0: se
3: aveva un attaccante decente, quelle partite che Spalletti ha toppato con 40 tiri in porta le portava a casa. E sicuramente stavamo a parlare di un'altra cosa. Poi le ultime tre le ha sbagliate e sono d'accordo con voi, però c'è un abisso con gli altri tre allenatori.
0: No, ma io forse passa un concetto sbagliato. Io sono il primo a sostenere Spalletti, però bisogna anche dire che se non va in Champions ci avrà pure delle responsabilità lui, eh? Ricordiamo, io vorrei dire a tutti voi, che Milan e Juventus hanno perso la Champions.
1: Quando parli così
0: Il Milan perde la Champions perché nell'ultima partita viene sconfitto dal Cagliari in ciabatte. No,
1: quando scandisci, vai, mi piace.
0: Ok, Cagliari in ciabatte. Andata a Milano, ciabatte. Andiamo a fare una gita. Sono andati a Milano. Ci guardate che c'è una partita da fare.
1: Ma perché dobbiamo andare dentro
0: quello stadio a giocare proprio l'ultima e fa pure caldo? C'è una partita da fare. Vabbè, dai, andiamo.
1: Vai.
0: Milan perde quella partita. Vedi, ok.
1: Anche la musica.
0: Vorrei ricordare che il Milan aveva la Champions in mano, cioè ce l'aveva proprio lì, la toccavano, finita, svanita. La Juventus ha perso la Champions per fare un punto con Verona e Fiorentina. Verona retrocesso, Fiorentina che insomma.
1: Dove?
0: Eh?
1: Dove?
0: In casa.
1: In casa.
0: Quindi non mi venite più a parlare di quello che mancava, di punta, attaccanti, giocatori, perché è un'emerita. No. Posso dire quello che viene a me, però
1: è okay. la musica di Quark e degli Angela che vanno.
0: Quindi lasciamo stare chi c'era, chi non c'era. Ma se fai queste cose con queste squadre, non meriti di andare in Champions League. Punto.
1: Vai. Adesso addormentiamo, però, Mario.
0: Basta, però, adesso.
1: Mi piace.
0: Non la pensi così? Non sì, è così? Tra un anno qualcuno dirà: non siamo andati in Champions perché non gli hanno comprato una punta. Non siamo andati in Champions perché. Niente, lascia perdere. Tu ci stavi in Champions.
1: Ma dobbiamo parlare ancora di questa cosa.
0: So che hanno
1: qua
0: mandato anche un biglietto di ringraziamento come Roma alle due squadre, alla fine hanno detto grazie per ci avete dato una mano, insomma, perché voglio dire, con tutto il rispetto, un bel campionato di Como e Roma, però se davanti quei due vanno in vacanza è un altro discorso, ok? Allora questo è un altro messaggio. Allora, per Stefano dice: quale sarebbe l'allenatore che prenderebbe al Milan? Ti chiedono. C'è un allenatore che prenderesti per il Milan?
1: Io avrei preso, lo so che è stato Conte criticato, Andoni Iraola.
0: Iraola, è vero.
1: Che è andato a Liverpool, capito? Tutti l'avevano bistrattato, ma chi è questo Iraola? Certamente non sarebbe, però è un emergente. Il calcio cambia, l'intensità, i ritmi, eccetera, va verso quella direzione. E quindi adesso che cosa? Glasner è un altro che è una scuola.
0: Non hai fiducia nei sistemi, come dice Pier Vincenzi. Hai fiducia.
1: No. Ma scusami, Iraola.
0: Pier Vincenzi lo ha definito allenatore di sistema.
1: Sì, sappiamo, Andrea è molto tecnico. Che so, fuori dal sistema.
0: Può essere. Aspetta, qui ufficiale l'esonero di Palladino. Ce l'abbiamo fatta, vedi che c'è l'esonero. No, è perché insomma sono giorni
1: ma
0: che
1: Palladino ha fatto un ottimo lavoro.
0: Ma oggi Palladino e Allegri stanno bloccando Atalanta e Napoli. Cioè si devono decidere. Allora l'Atalanta si è decisa.
1: Allegri è stato esonerato.
0: No, ho capito, ma vuole a buonuscita lì, sennò non.
1: Avrà i suoi buoni motivi. Adesso vogliamo sindacare.
0: Allora, ufficiale. King of the Mountain. Chi è? Allora, ufficiale, l'Atalanta ha esonerato Palladino.
1: Ecco, quindi.
0: Allenatore e il suo staff sono sollevati dall'incarico. Sarri, e adesso Sarri c'ha via libera per andare a raggiungere Giuntoli. Certo, Palladino. Però bisogna dire una cosa, Firenze, via. Come mai però?
1: Andrà, sarà il primo a inserirsi. Se
0: dove? Ci ha pollaiato pure lui, dice qualcuno sbaglia.
1: Si salta qualche panca.
0: Vabbè, e adesso vediamo se. Ma quando arriva sta cosa di Allegri che si mette d'accordo e va via? Cioè, guarda che è una cosa.
1: Dobbiamo ascoltare De Laurentiis che dice.
0: De Laurentiis secondo me piano piano si incavola, perché io quando faccio la squadra? Devo fare il mercato, le indicazioni. Ma dice che già gliele dà.
4: Questa è una cosa molto bella. Lezione,
1: Allegri. Ma De Laurentiis che cosa dice?
0: Vabbè,
4: però
0: dai.
4: Se viene ai brillantini,
0: vabbè, dai. Allora, allora al Milan avrei dato tempo a Fonseca, scrive Alessandro. Fonseca che
1: fiducioso.
0: Era fiducioso. Fammi sentire un altro audio: 331-8200-213. Pochi minuti, poi ci fermiamo.
5: Giovanni da Bari,
0: Giovanni, ovviamente,
5: interista. Noi interisti, ovviamente, dal canto nostro possiamo dire che queste disgrazie juventine, milaniste, ci vanno bene. Vogliamo a tutti i costi la Juve, vogliamo a tutti i costi il Milan, ovviamente per un campionato più competitivo. Ma noi interisti per 9 anni ci siamo accontentati di questo estenuante potere da primo in classifica in Italia della Juve per 9 anni. Noi abbiamo accettato, adesso molti devono accettare il nostro, tra virgolette, predominio. Va bene?
0: Predominio che avete spartito con Milan e Napoli, però, negli altri anni, ovviamente. Non è che ne avete 25-6 di fila, insomma. Bisogna dire questo, caro Giovanni. È un dominio spartito con Napoli, Milan. Avete vinto, ma anche spartito con gli altri, insomma, mentre loro lì dominavano.
1: Era proprio il dominio.
0: La parola dominio
1: era una dittatura.
0: Dittatura, bravo. Calcistica. Dittatura calcistica, questa mi piace.
4: Vergogna.
0: Vai con un altro audio.
1: Ma no.
0: No, molta, salutiamo. Palladino al Milan.
6: Gli errori che ha fatto quest'anno, che non sto qui a enumerare, Conte è un allenatore letteralmente finito. Credo che non troverà nessuno disponibile più a spendere 9 milioni all'anno per lui. La prima sconfitta che ha è quella. di non avere affidata la nazionale che in pratica lui aveva richiesto.
0: Ma non è vero, Silvio, non aveva richiesto. Ma non l'aveva richiesto.
7: Bravo, bravo.
0: Allora, poi dice Palladino, secondo Salvatore, Palladino al Milan dopo questo annuncio dell'esonero dell'Atalanta. Vabbè, vediamo. C'è un altro audio, chiedo in regia, stiamo per fermarci, vai. Vediamo.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, faccio una domanda. Ciao. Voi che siete a Roma, dico a Roma, quanto sentono la possibilità di lottare per lo scudetto con Milan e Juve?
0: Ma chi a Roma? Diciamo, ma tutti i mesi, agosto sei sempre a lottare per lo scudetto.
8: Come rivali?
0: Ma dai.
8: La sentono o sono focalizzati sul piazzamento Champions?
0: Ma Antonio non conosce Champions. La piazza. Antonio secondo non conosce la
8: grande
0: piazza.
8: Maturità, la piazza mi preme per questo campionato.
1: Sponda romanista, Antonio c'è molta non conosce calma, la piazza. No, c'è molta maturità.
0: Devi
1: nessuno,
0: fare ripetizioni della piazza romana.
1: Nessuno immagina o sogna.
0: C'è un calendario
1: uno
0: che
1: scudetto
0: che è
1: nell'anno
0: diffuso.
1: Del centenario. Non, nessuno.
0: Come no? Allora, noi abbiamo il pronostico ufficiale di Santarelli. Pronostico ufficiale di Santarelli, l'unico. Santarelli si è sbilanciato e ha detto proprio che il prossimo anno vincerà lo scudetto la Roma. Beh, però caro Antonio, tu non conosci la storia romana, un giorno te la racconterò.
1: No, ma è cambiata.
0: Ma che è cambiata? È cambiata.
1: C'è molta serenità, allora, e molta umiltà.
9: Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.
0: Vado su tutto Mercato Web perché c'è la gente di Pio Esposito che ha parlato, è felice all'Inter, basta addirittura.
1: Si vede, si sente.
0: Basta cazzate, resterà a lungo. Cioè si è proprio arrabbiato,
1: mamma
0: attenzione.
1: Mia, che è successo?
0: Giuffredia, gente del centravanti. È inutile creare fantasmi. Pio è felice. Ma chi è che l'ha creato? Questi fantasmi sono terribili. Allora, è inutile creare fantasmi. Pio è felice all'Inter e credo che resterà lì per tanti anni. La volontà del ragazzo è questa, ha dichiarato. Non creiamo finte aspettative di mercato. Poi è un club che lo ha protetto. Lo ha instradato bene nel suo percorso. Pio vuole migliorare i numeri fatti quest'anno. Ha 20 anni, ha fatto 10 gol e 6 assist con l'Inter, 5 gol in nazionale. Non c'è club migliore dell'Inter per un giovane come Pio Esposito. Vabbè, ragazzi, è stato chiarissimo, ma io non c'avevo nessun dubbio.
1: Sì,
0: insomma,
1: nessuno
0: anzi,
1: aveva un dubbio.
0: Anzi, io penso che il prossimo anno possa giocare ancora di più e quindi avere più opportunità e più spazio. Perché è forte.
1: Molto.
0: Quindi vediamo. Vabbè, ci dobbiamo fermare.
10: Allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono
0: ricordiamo
10: stanco.
0: L'ufficialità di Palladino esonerato. Tra poco.

0: Siamo tornati, siamo qui nell'ultimissima parte di Maracanã, in questo tratto finale che ci porta alla chiusura delle ore 17 per poi dare la linea a tutta C e proseguire con la programmazione. Caro Stefano, siccome si parla un po' di nomi di giocatori così, volevo un po'... li conosciamo un po' meglio, ci facciamo raccontare un po' di cose.
1: Sì, meglio.
0: Con chi ne sa più di noi. E quindi ho detto, vediamo, vabbè, intanto diamo il buon pomeriggio, aspetta che qui si è fermato tutto, diamo il buon pomeriggio a Roberto Gotta. Ciao Roberto,
1: grande,
0: ben trovato.
1: Roberto, ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Ma dove sei?
2: Arrivo subito, sono un attimo in una situazione intermedia, diciamo.
0: Tu sei sempre in viaggio, io quando ti chiamo sei sempre in viaggio.
2: Casa. Il problema è che devo risolvere la cosa, arrivo subito.
0: Va bene, allora Roberto, ti diamo tempo di sistemare. Do anche il buon pomeriggio a Federico Casotti. Ciao Federico,
3: ciao,
0: ben Federico. Trovato.
3: Ciao a tutti, ciao anche a Roberto.
0: Adesso sta perfezionando il collegamento. Senti, approfitto della vostra presenza perché insomma stiamo leggendo dei nomi che sono così vicino alle squadre italiane, no? Uno di questi è Sorloth. Vado subito da Federico, ti voglio chiedere un po', Federico, questo giocatore, abbiamo letto, sentito un po' di cose, un giocatore fisico, un centravanti che insomma in Spagna ha fatto bene, la Juventus avrebbe trovato l'accordo con il calciatore, manca adesso bisogna capire con il club, però che acquisto fa la Juve, Federico?
3: Allora, io personalmente sono un estimatore di Sorloth da tempi non sospetti, nel senso che già quando lo prese la Real Sociedad, già la prima stagione della Real Sociedad, che pure non fu particolarmente esaltante, stiamo parlando di 4-5 anni fa, comunque aveva fatto intravedere delle qualità interessanti, aveva fatto bene, molto bene anche in Turchia, abbastanza bene anche in Olanda. È un giocatore che è esploso relativamente tardi, però va detto, perché comunque è esploso dopo i 26 anni, un centravanti, un 9, come ce ne sono pochi in questo momento, è ancora un 9 con la priorità di essere un grande finalizzatore, essenzialmente un finalizzatore, che è un aspetto che si è un po' perso se andiamo a vedere un po' le tendenze del calcio degli ultimi anni. Rimane però un tipo di giocatore di cui la Juventus ha estremamente bisogno, e guardando un po' al tipo di giocatore che può prendere la Juventus, al tipo di giocatore che il mercato offre, io onestamente in Europa non vedo molte alternative migliori in questo momento. E tra l'altro è un figlio d'arte lui, perché insomma è uno dei ai tempi della Norvegia degli anni 90, che affrontò l'Italia anche al mondiale, c'era il padre Goran Sorloth, c'era così come anche Boinen, Torsved, tutti i giocatori che giocano in Italia, tutti i figli d'arte, insomma si va a ricreare la Norvegia del 94 in Italia 30 anni dopo praticamente.
0: Ma c'è intanto Roberto, l'abbiamo ripristinato,
2: sì, come sono,
0: adesso ti sentiamo benissimo adesso Roberto.
2: Non pensavo esistessero più i contrassegno imposti, hanno suonato esattamente mentre rispondevo al telefono.
0: Vabbè, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Allora, arrivo anche da te, però voglio chiedere, non so se hai una curiosità Stefano da chiedere a Federico.
1: No,
0: io voglio, però gliela voglio chiedere, impeccabile. Lui ci ha fatto la descrizione del giocatore, ma meglio dello stesso livello o più basso livello di Vlahovic?
3: Dice me o...
0: Sì, sì, Federico, sì.
3: Allora, Vlahovic ha 4 anni meno, già questo è un aspetto, è un aspetto importante. Però bisogna anche fare un po' delle valutazioni su quelli che sono stati gli ultimi 4 anni di Sorloth e gli ultimi 4 anni di Vlahovic. Gli ultimi 4 anni di Vlahovic sono stati oggettivamente al di sotto degli standard, al di sotto delle aspettative, solo a tratti è riuscito a mostrare il potenziale che si intravedeva, più che si intravedeva quando venne preso dalla Juventus. Insomma, io ricordo che ancora nel 2021, quando lui era alla Fiorentina, se ne uscì con quella frase dove disse: io non mi sento così inferiore a Haaland. Era il 2021 e quella frase lì, in quel momento lì, aveva anche un senso. In quel momento lì, 5 anni dopo, al tirare delle somme, sono andati in due direzioni completamente, completamente opposta, ed è una frase che, come si suol dire, è invecchiata molto male. Mm-hmm. Però, ecco, se vado a vedere il rendimento degli ultimi 4 anni di Sorloth e il rendimento degli ultimi 4 anni di Vlahovic, Sorloth mi dà appunto 4 anni anagrafici in più. Però il rendimento è stato un rendimento costante, ha fatto 20 gol l'anno scorso, quest'anno 13 giocando prevalentemente da subentrato, giocatore tendenzialmente integro, non ha avuto infortuni, stop a ripetizione come è stato invece Vlahovic. Quindi per me magari ti dà meno prospettive, magari appunto è un orizzonte di 4 anni, mentre Vlahovic te ne può garantire di carriera al top magari ancora 6, 7, 8, ma sui prossimi 4 anni, sull'immediato, secondo me Sorloth è un miglioramento.
0: Una delle migliori stagioni di Sorloth è stata al Trabzonspor nel 2019-2020 con 24 gol realizzati, poi 23 invece con il Villarreal 2023-24, 24-25-20 gol, l'ultimo campionato 13 gol, io parlo di campionato di Liga e quindi dei campionati precedenti. Quindi diciamo così, ha fatto molto bene in Spagna negli ultimi 2 anni,
1: affidabile, dai, affidabile.
0: Però anche Murici è molto forte in Spagna, poi quindi non l'ha beccato, insomma.
1: non ha avuto tempo.
3: Però anche il
1: pirata,
3: anche Mbappé,
1: tu dici il pirata,
3: anche Mbappé, Yamal, non so male.
1: Il pirata Murici.
0: Vabbè, ho voluto fare il pirata. Allora, voglio andare invece da Roberto un po' su Greenwood, se ci vuoi dire qualcosa, insomma, giocatore che abbiamo apprezzato in Premier, luci e ombre, mentre con il Marsiglia meglio, insomma, alla Roma piace molto, a Gasperini piace molto, però bisogna superare la quota 50, hai sentito, se no lì non...
2: Diciamo che il giocatore in sé vale tanto, il giocatore in sé per quello che dà in campo vale tanto, io ovviamente non sono in grado di dare minimamente una valutazione dal punto di vista numerico, vale tanto, valeva tanto al Manchester United fino a che non si è fermato per gli ovvi motivi. Tra l'altro, una curiosità è che lui giocava abbastanza prima, ma soprattutto con l'arrivo dei Rangnick aveva aumentato il numero di partite e di minuti giocati, visto che si parla di un personaggio abbastanza nelle cronache ultimamente per il calcio italiano, giocatore che era perfetto per quel Manchester United in cui c'era ancora Cavani, c'era ancora Cristiano Ronaldo, c'era Elanga che cominciava, perché comunque poteva adattarsi a essere il più duttile dei 3+1 davanti, ma anche quello che aveva la maggiore efficacia ovunque lo si mettesse. Quindi dopo stava veramente emergendo prima di quella ovvio grossa grana che gli è capitata, che per la quale è stato estromesso in tempi record dal panorama dello United. Diciamo che quello che era emerso era sufficiente a livello di pubbliche relazioni per creare problemi, poi sappiamo che le vicende giudiziarie sono state diverse, però un giocatore veramente di impatto notevole, si è visto poi anche negli anni successivi.
0: Stefano, qui parliamo di un giocatore che tecnico, molto esterno, forte. Però...
1: cresciuto. Poi io ho visto qualche partita nel Marsiglia, Marco è diventato più trascinatore, più dentro la partita, meno talento così, no? Discontinuo, dai grandi colpi, però ci ha messo anche determinazione, corsa, più temperamento. Cioè, gli ha anche acquisito quel piacere di assumersi le responsabilità, quindi una leadership che pensavo che non potesse avere, invece qualche partita quest'anno al Marsiglia è stato leader.
0: C'è le valutazioni che è un po' più alta rispetto a quella di Sorloth, perché lì
1: però 50 secondo me rivale tutti. Adesso voglio dire, io Roberto aveva ragione, insomma, non sta a noi fare le valutazioni, però
0: certo.
1: I prezzi che vanno in giro, se la Roma ha preso sui 30 milioni, 50 rivale,
0: sì. E Federico, vuoi aggiungere qualcosa anche su Grimo?
3: Non so 50, se 50 sono tanti, cioè, nel senso che la valutazione è una valutazione che presuppone poi anche, da un punto di vista, insomma, considerando che i club ormai ragionano anche se non soprattutto anche in termini finanziari, e c'è anche un discorso di rivendita, di dire questo lo prendo per 50 e non ci voglio perdere, anzi voglio andarci a migliorare. Valutarlo 50 significa che tu ritieni che possa poi riuscire ad arrivare anche a 60-70 in prospettiva, all'apice della carriera. Ho qualche dubbio anche perché inevitabilmente la vicenda personale ne ha danneggiato l'immagine in una misura tale da limitarne anche il mercato, perché il mercato di Greenwood, è inutile girarci intorno, è comunque un mercato che insomma, è direttamente influenzato dal fatto che per molti club non è un'opzione portarselo in rosa per le ripercussioni di immagine dovute alle spese personali a cui faceva accenno Roberto. E quindi è una situazione molto è un'ipotesi, è un nome, un trasferimento più complesso degli altri.
0: Sì, decisamente. Decisamente. Posso chiedervi però una cosa, visto che voi conoscete molto bene a livello del calcio internazionale, cioè sono due giocatori che entrambi possono far bene nel nostro campionato, oppure pensate più uno è predisposto, diciamo così?
1: Per me potrebbero fare bene entrambi,
0: tutte e due, tu dici sia Sorloth come centravanti e Greenwood nel calcio
1: Sorloth
0: di Gasperini,
1: perché secondo me è intelligente, umile, si adatta, ha fatto vari campionati, si è giocato in Turchia, in Spagna. È un punto di riferimento alla nazionale norvegese, cioè, dire, è un'esperienza, è solido.
0: Quindi tu
1: Atletico diciamo Madrid, insomma, è una bella esperienza, che poi tu giochi 90 minuti e poi entri, però insomma è sempre considerato anche un giocatore importante, Simone. Quindi non stiamo parlando di un clamoroso campione conclamato, ma è un giocatore solido. Affidabile, serio, mi sembra professionale. L'altro è Lampi, classe, sprint, strappo. Però hanno detto bene Federico, soprattutto Federico, anche Roberto, ma la vicenda pesa, Marco, quindi non lo so. Là è, per carità, non bisogna avere pregiudizi, è una cosa superata, non entra a fare. Però Marco, là dove vai, magari fai un'iniziativa sensibile su un fenomeno e ti cioè c'è l'effetto, ti porti a casa un po', non lo so. Gasperini è innamorato di questo calciatore,
0: sì.
1: Io non ti so dire poi come verrà gestita la cosa,
0: Roberto. Sentivo Cannuivi e ti chiedo insomma se è un giocatore che può incidere, può diciamo entrare bene nel nostro campionato, mi riferisco a Greenwood, considerando anche questa situazione qui, ecco.
2: Sì, è chiaro che tutto quello che è stato detto relativo alla sua situazione personale incide proprio sul lato dell'immagine, pubbliche relazioni, perché comunque si sapeva già prima, ovunque vada c'è quest'ombra dietro, va in trasferta, trovi anche legittimamente gruppi di persone che contestano il fatto che sia stato utilizzato magari un sistema di valutazione diverso per lui rispetto a un non atleta, quindi è un elemento da considerare. Prettamente dal punto di vista tecnico è un giocatore di enorme impatto, che può essere di enorme impatto anche nel nostro campionato, perché ha comunque lo scatto nel breve, all'occhio per la porta. Stavo guardando prima una statistica, nella stagione migliore sua lui era quinto in Premier League per tiri nello specchio della porta sull'arco dei 90 minuti, quindi vuol dire anche la garanzia di avere uno che la porta la vede, poi ovviamente può essere gol o meno, ma era comunque un giocatore d'impatto, ripeto, da Rangnick in poi ha giocato praticamente sempre, quasi sempre sulla fascia destra, a volte in mezzo, magari in Coppa, in Coppa Europea, in partite in cui non c'era una necessità, quindi comunque dove lo metti produce, e questo ha un valore incalcolabile per noi.
0: Assolutamente. Vado anche da Federico, così chiudiamo, insomma, stessa domanda, Federico.
3: Sì.
0: Ti può incidere tutte e due, oppure vedi più uno predisposto rispetto all'altro?
3: Ma sono due giocatori, appunto, rimanendo al lato tecnico per quanto riguarda Greenwood e tornando su Sorloth, sono due giocatori che vanno a risolvere dei problemi reali nei rispettivi club, quindi non stiamo parlando di nomi abbinati a casaccio, ma di nomi che quasi chirurgicamente vanno a risolvere sulla carta delle mancanze, delle carenze delle squadre che li prenderebbero. Quindi da questo punto di vista è un sì. Poi insomma, tornando a Sorloth, con i centravanti, con i centravanti che abbiamo visto quest'anno in Italia, uno come Sorloth diciamo integro al centro dell'attacco, può fare in una stagione, può fare quello che ha fatto Malen in mezza stagione, la mezza stagione conclusa, cioè può diventare poi un potenziale capocannoniere della Serie A, ma semplicemente perché i numeri fanno capire quello. Poi tutto può essere, nel senso che lo scorso anno di David si diceva qualcosa di non molto diverso andando a vedere i suoi numeri in carriera in Ligue 1, e lo stesso Openda comunque è uno che non più tardi di 2 anni fa era vice capocannoniere della Bundesliga e poi si è perso, quindi poi è anche un, però mi sembra anche un tipo di giocatore diverso, un tipo di attitudine, di approccio diverso. Storicamente la Juventus ha avuto sempre più fortuna con i giocatori, diciamo, del nord Europa, no? Rispetto proprio anche come modo di integrarsi nella filosofia del club. Quindi insomma, diciamo che per entrambi potrebbe, dal punto di vista tecnico, sono due tasselli giusti.
0: Vabbè, staremo a vedere intanto quando si concluderanno le operazioni, perché al momento, diciamo così, sono delle trattative in atto, però la chiusura non c'è per nessuno dei due calciatori. Mi devo fermare, ringrazio tantissimo Roberto Gotta per essere stato con noi.
1: Roberto,
0: grazie, un abbraccio prestissimo. Grazie Roberto, grazie
1: ciao.
0: Anche a Federico Casotti.
1: Ciao Federico,
0: un abbraccio,
1: buon
0: lavoro. Grazie. Allora, abbiamo ancora il tempo di qualche messaggio finale, ricordiamo che abbiamo letto appunto la news dell'esonero di Palladino, quindi si è liberata la panchina dell'Atalanta. E c'è il comunicato, eccolo qui, ufficiale ormai la notizia, come appunto riporta anche tutto Mercato Web, della sollevato dall'incarico, non sarà più l'allenatore dell'Atalanta e adesso la panchina è libera e quindi credo, insomma, che si andrà a definire la situazione di Maurizio Sarri, che guiderà appunto l'Atalanta il prossimo anno. Dammi un audio, Andrea, se c'è, così che stiamo in chiusura. 331 8200213.
4: Buon pomeriggio. Volevo da voi una considerazione, ma è per Cassi. Non ho capito cosa vogliono fare. Vogliono vendere Palestra a un loro prezzo, giustamente, per poi andare a prendere Savona, come dicono in giro, che giocherebbe al suo ruolo. Ma che senso ha? Cioè, non ho capito, per fare cassetto, fare solo soldi. Non vinceranno mai niente senza più Gasperini. Non vinceranno mai più niente.
0: Beh, io la sentenza non la faccio, però si sono sempre mossi così. Cioè, mi sembra un club che la cui struttura è quella.
1: Poi, che c'entra? Tu vendi un calciatore e reinvesti quella cifra.
0: Poi adesso non so se prenderanno Savona o meno. Questo è un nome che abbiamo letto oggi.
1: Savona a prescindere, magari può essere.
0: Però loro hanno sempre ragionato così. E mi sembra che hanno fatto delle cose molto intelligenti, insomma, in questi anni. Insomma,
1: ci mettiamo pure a criticare il lavoro dell'Atalanta.
0: Adesso vediamo, perché ci sarà una nuova coppia che sarà formata da Giuntoli e molto probabilmente Sarri, credo che sarà lui. Vediamo come lavoreranno.
1: Ha montato e rismontato una squadra negli anni ed è sempre stata molto forte, molto competitiva. È un esempio anche virtuoso da questo punto di vista.
0: Poi c'è stata sempre anche molta competenza nella scelta dei giocatori. Cioè, adesso vediamo, non vincerà più niente, non lo so.
1: Non è che quando hai venduto il Papu Gomez o hai perso Ilicic o Muriel o questi giocatori qua. Miners, aiutami, quanti
0: ma poi sono stati bravi a valorizzare anche alcuni calciatori. De Catelari, se ti ricordi, era un giocatore che non si sapeva che cos'era, va lì e diventa quello che avevamo visto.
1: Sempre continuato la Bruce.
0: Quindi non lo so, vediamo adesso come si muoverà con Sarri. C'è ancora un altro da recuperare. 331 8200213, 56 sul cronometro.
5: Ciao, Maurizio D'Assisi.
0: Maurizio D'Assisi.
5: Io penso che riprendere con te la Juve vuol dire soltanto non avere la possibilità di fare un cammino europeo. Conte nel campionato nazionale ti fa vincere magari lo scudetto, ma dal punto di nel doppio impegno fallisce sistematicamente l'Europa.
1: È la penna mondiale.
0: C'è appena mondiale, c'è un palloncino sopra. Vabbè, Conte, insomma, qualche dubbio del nostro amico. Allora, vai con ancora forse l'ultimo, dai, ce la facciamo.
6: Ciao Marco, non preoccuparti, l'italiano ci andrà al Napoli, ci andrà il prossimo anno, perché Allegri farà un flop, che è un fallimento, verrà cacciato e quindi il prossimo anno tornerà sicuramente italiano, matematico.
0: Vabbè, non lo so, io invece mi sento di dire attenzione al Napoli e a Max insieme. Vediamo, attenzione. C'è curiosità, poi tanto si deve ancora liberare, perché di fatto non è ancora l'allenatore, cioè non è l'allenatore del Napoli, è ancora del Milan. Quindi
1: tre cosette da risolvere.
0: Ancora sta in casa Milan e deve risolvere questa cosa della buona uscita. Si deve mettere seduto e.
7: Beh! generale.
0: Ho capito, è andata giusto, tanta roba. Va bene, siamo arrivati al termine, quindi ci stiamo per salutare. L'appuntamento è come sempre domani a partire da domani. Ore 13.
8: Ciao Marco.
0: Vi lasciamo a tutta C naturalmente alla programmazione di TV Radio. Scaricatevi sempre l'app agli amici che sono davanti alla TV. Noi ritorniamo io e Stefano domani. Ciao a tutti. Ciao.
9: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato nel corso della nostra trasmissione, dalle panchine ai calciatori, i tanti cambiamenti che ci saranno nel prossimo campionato. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Luigi Garzia, ex calciatore di Roma, Torino e Lecce, tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Vorrei partire parlando del Torino, che sembra aver scelto per la panchina della prossima stagione Abate. È una scelta che ti sorprende, una scelta comunque coraggiosa?
1: Beh, abbastanza, però conoscendo Petrachi per me non è una sorpresa. Lui punta sempre sui giovani e se ha fatto una determinata scelta perché è consapevole ed è convinto al 100%. E poi Abate negli ultimi 2 anni a Terni e a Castellammare ha fatto grandissime cose.
0: Eh sì, in effetti insomma va definita anche una scelta interessante perché è un tecnico davvero emergente, adesso si misurerà in Serie A, però in questi anni è stato uno dei tecnici che si è messo maggiormente in mostra.
1: Beh sì, sono contento, ben vengano tutti questi ragazzi che anche se affrontano un campionato importante e difficile come quello della Serie A, però io credo che siano pronti, anche perché stiamo parlando comunque di uno che magari non è stato tanti anni sulla panchina, però nel campo di gioco c'è stato e tanto e come.
0: Aquilani al Sassuolo, altra scelta interessante, ottimo il suo lavoro al Catanzaro, Catanzaro che è arrivato in finale playoff, si è giocato l'accesso alla Serie A.
1: Sì, secondo me farà bene perché è un ragazzo molto preparato. Quest'anno a Catanzaro ha fatto veramente cose egregie. È stato, credo, il miglior calcio della Serie B. E quindi prima o poi comunque bisogna dare una chance a questi ragazzi. Ma io credo che alla fine faranno bene, altrimenti circoleranno sempre gli stessi nomi. E la Serie A, secondo me, ha bisogno anche di un'aria fresca.
0: Grosso, il nuovo tecnico della Fiorentina, è l'allenatore giusto per i Viola, secondo te?
1: Quello non lo so perché Firenze, lo sappiamo benissimo, sono passati diversi allenatori preparati, forti, che hanno fatto bene, ma tu mi insegni, Lorenzo, che è una piazza molto molto difficile, però oramai Grosso ha talmente tanta esperienza che sicuramente potrà fare bene. Però, ripeto, Firenze è particolare come piazza.
0: Eh sì, è chiaro che poi bisogna vedere quale sarà la campagna acquisti, quale sarà il gruppo a disposizione di Grosso per una Fiorentina che deve rilanciarsi, che deve tornare a far entusiasmare il proprio pubblico.
1: Beh sì, dopo quello che è successo l'anno scorso, chiaramente andrà definita tutta la rosa, sicuramente ci sarà qualche partenza, chiaramente se vuoi ambire a qualcosa in più dell'anno scorso devi comunque fare un buon mercato e fortunatamente c'è un direttore come Paratici che è molto navigato e del mestiere io credo che faranno una buona squadra.
0: Parliamo anche della Roma, c'è da blindare il gruppo dei punti fermi, Dybala, Pellegrini, Çelik.
1: Beh sì, sono giocatori che hanno fatto benissimo e secondo me fa bene Gasperini perché a puntare su questi ragazzi che hanno dimostrato di essere giocatori da Roma assolutamente, soprattutto Dybala, stiamo parlando comunque di giocatori che per molti possono essere un lusso. D'altronde oramai Gasperini deciderà tutto, ha preso in mano il mercato lui, è un Gasperini alla Ferguson e quindi se ritiene che questi giocatori debbano rimanere è perché entrano nel progetto, ma al di là di questo stiamo parlando di giocatori forti.
0: Obiettivo Greenwood per i giallorossi a 40 milioni. Alla fine, secondo te, l'operazione si può fare? Che cosa pensi in generale di questo affare?
1: Beh, chiaramente è giusto che vadano a prendere un attaccante per il semplice fatto che l'anno scorso comunque, fortunatamente a gennaio è arrivato Malen, però è stato il tallone d'Achille della Roma e chiaramente 40 milioni soltanti, però ci sono anche da dar via due giocatori, Ferguson e Doglic, e quindi secondo me da lì potranno ricavare i soldi per poter operare sul mercato.
0: Il Napoli di Allegri invece, come te lo immagini?
1: Non lo so, e chiaramente l'ossatura io credo che rimarrà quella degli ultimi 2 anni, di una squadra che comunque ha vinto. E Allegri, vuoi o non vuoi, è un allenatore vincente, lasciamo stare l'ultimo anno col Milan, che praticamente si è suicidato, la squadra si è suicidata all'ultima giornata. E chiaramente troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore.
0: E invece parlando di Conte, che futuro ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il nuovo CT, sembra sempre più forte la candidatura di Mancini.
1: Beh, sì, stando alla stampa, sì, però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate, soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale, chiaramente aspetterà, si prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, però poi sicuramente appena salterà una panchina di una squadra top, non farà fatica a trovare squadra, ecco.
0: Tornando al Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsela fino alla fine, per guadagnarsi di nuovo il titolo di campione d'Italia, lottarsela fino alla fine insieme all'Inter, che in questo momento insomma parte con i favori del pronostico?
1: Beh, sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella dell'anno scorso. Sicuramente verrà anche rinforzata. Non dimentichiamo che il Napoli è arrivato secondo, però ha passato mesi praticamente con gli uomini contati, con 6-7 titolari inamovibili nello scacchiere di Conte e infortunati. Quindi, se non fosse successo questo, se la sarebbero giocata fino all'ultima giornata, secondo me.
0: Parliamo del tuo Lecce e l'addio di Corvino. Te l'aspettavi che alla fine salutasse il club salentino?
1: Beh, chiaramente speravo di no, però lì parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un po' stanco, no? Per certi versi. Però non lo so, non sono convinto al 1000 per 1000 che vada via, non lo so. Stando alle sue dichiarazioni, sì, però io ho sempre quel piccolo dubbio.
0: Io sono
1: Chiaramente
0: convinto
1: sono valutazioni.
0: che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa
1: Una piccola pausa,
0: e poi
1: sì.
0: secondo me vuole riprendere perché dentro di sé ha ancora voglia di lasciare il segno.
1: Sì, ma perché caratterialmente è così. Io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione, ecco, e che possa ritornare, perché comunque la maggior parte dei meriti, è inutile nasconderlo, vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui che è riuscito sempre ad allestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10, 100. Quindi lì stiamo parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
0: Ecco, e comunque per il post Corvino Sogliano, come lo vedresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
1: Sì, perché sono simili per certi versi, nel senso che Sciono è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona e ha fatto la stessa cosa che è accaduta a Lecce, quindi operano con pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti e per poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ecco, ripeto, Sean è simile a Corvino, quindi se dovesse arrivare, ho i miei dubbi, credo, perché non credo che Verona si possa far scappare un direttore del genere. Però tutto può succedere e se dovesse arrivare a Lecce sarei contentissimo.
0: Senti, tornando alla nazionale, va elogiato comunque il lavoro di Silvio Baldini per le due partite in cui è stato chiamato a guidare gli azzurri, ha fatto delle scelte forti puntando sul gruppo dell'Under 21, è riuscito comunque a vincere queste due partite e in tanti tra i tifosi italiani vedrebbero anche di buon occhio la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale maggiore.
1: Beh, chiaramente perché comunque ha colpito, secondo me, anche sotto l'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, no? Sotto certi aspetti. Non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni e tutto quanto. Baldini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è un ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. E non credo che rimarrà nella nazionale, almeno in quella maggiore, però è giusto che ritorni nel calcio che conti, perché oltre ad essere una bella persona, è anche un ottimo allenatore.
0: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo a testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, i giovani sui quali puntare, serve però che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a farli giocare, insomma, riescano a gettarli nella mischia, a puntare su di loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
1: Guarda, quale occasione migliore di questo periodo? Perché comunque a livello giovanile l'Italia è stata sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arriva a una certa età, 20 anni, 21 anni, si fa sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori, ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttarli nella mischia e farli iniziare a giocare anche non solo esclusivamente in Serie A, perché il calcio non è solamente Serie A. E bisogna cercare di farli fare esperienza anche in Lega Pro e in Serie B, perché solo così, giocando, possono migliorare e affacciarsi nel calcio che conta, che è quello della Serie A. Però io ripeto, sotto quell'aspetto l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
0: Insomma, tu ne sai qualcosa anche perché hai fatto a lungo parte delle nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore dei giovani italiani
1: Ma
0: di questi anni.
1: guarda Lorenzo, per farti capire, quell'anno quando facemmo insieme a Chicco Ivani il Mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire, Mandragora, c'era Barella, c'erano Orsolini, Favilli, Romagna, Pezzella, gente che poi comunque e tuttora gioca in Serie A e anche nella nazionale maggiore. Quindi questo vuol dire che se sei valido giochi, però molti di questi ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori per poi entrare nel mondo del calcio, del top, che è quello della Serie A.
0: Quindi insomma si torna al solito discorso, cercare di dare spazio a questi giovani, puntarci, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere e di non bruciarli.
1: Bravissimo Lorenzo, il problema del calcio in Italia è che non abbiamo pazienza, perché sapete, negli altri paesi quando giocano i giovani anche al primo o al secondo errore comunque puntano e li fanno sempre comunque giocare, perché è normale che debbano sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece da noi al primo, al secondo errore, poi giocare ti ritorna difficile, ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere.
0: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, andiamo ad ascoltare le valutazioni, in particolare sul Milan, da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli, che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
2: Sembra, e forse nemmeno sembra, di fare queste domande da 20 anni. Ti aspetti un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
3: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice perché rimanere in un pensiero riduzionista tiene tutti in una condizione, in una situazione di comfort, la famosa comfort zone, no? Perché controllo, divido e controllo, separo e controllo, e quindi tenere tutto assieme è molto più difficile, richiede più responsabilità, anche più paure, e quindi quando poi una persona va nel timore, nella paura, perde questo controllo e non sempre riesce ad agire come vorrebbe, allora preferisce rimanere nel conflitto. Grazie.
4: Posso aggiungere che mi pare
3: Sì.
4: sulla situazione del Milan, se
3: Ma
4: c'è tanta incertezza.
3: situazione complessa, come a proposito stavamo parlando di complessità, speriamo che si decidano il più in fretta possibile quelle che sono, quella che è la governance alla fine, no? Chi sono le persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, ecco, credo che sia a partire dall'amministratore delegato e in giù fino al tecnico e quindi di conseguenza ai giocatori.
0: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche la responsabile del settore giovanile dell'Atalanta Samaden, le sue considerazioni sul calcio giovanile.
4: Direttore, partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa annata del settore giovanile dell'Atalanta. Ecco, le chiedo che tipo di bilancio ne trae a livello di club, insomma, per il lavoro che l'Atalanta porta avanti da tanti anni.
5: Ma sicuramente è una grandissima soddisfazione per tutti portare a casa un risultato e una vittoria come quella della Coppa Italia ed è un risultato come tutti quelli del settore giovanile che è frutto di un lavoro che parte da lontano, in primis di una proprietà e della famiglia Percassi che mette in condizione tutti noi di lavorare nella maniera migliore. E poi di tante persone che magari poi non raccolgono la soddisfazione sul campo, ma sono quelle che magari nell'ombra lavorano tutti i giorni e da anni per far crescere i giovani. Quindi è bello anche ottenere dei risultati, anche se non è l'obiettivo principale del lavoro di un settore giovanile, perché poi gratifica anche tutte le persone che magari per anni hanno contribuito alla crescita di bambini che poi diventano adolescenti, che poi diventano magari giocatori della primavera.
4: Ecco, in questo festival della Serie A lei ha parlato di tante cose che andrebbero cambiate. Io le parto da chiedere però perché all'Atalanta invece le cose sembrano funzionare, perché comunque l'Atalanta continua a portare giovani, come per esempio Palestra, ma non solo, anche ad alto livello.
5: L'Atalanta è una proprietà illuminata, la famiglia Percassi, Luca, che è un riferimento per tutti, quotidiano, ha una tradizione, un DNA che l'ha sempre avuto come obiettivo quello di far crescere i giovani, ha un ambiente, ha delle strutture pazzesche che sono secondo me simili a quelle dei maggiori club europei. Ecco, dico e lo tramuto nel problema del calcio italiano, l'Atalanta è un'isola felice, realmente un'isola felice dove ci sono le condizioni migliori per i ragazzi per crescere. Nello stesso tempo non dovrebbe essere un'isola felice, ma dovrebbe essere quello che tutti i club italiani offrono, a seconda ovviamente della categoria di appartenenza, ma che purtroppo invece è una cosa che non succede.
4: Servirebbe forse una rivoluzione al calcio italiano a partire anche dal settore giovanile. Le chiedo se la chiamasse il futuro presidente della federazione che sta per essere eletto, le chiedesse, ecco, che cosa potremmo cambiare, che cosa gli risponderebbe?
5: Ma io dico, quando le cose non funzionano bisogna avere la capacità innanzitutto di fare una fotografia dello stato attuale, quindi in qualsiasi situazione di emergenza, di disagio. Ho fatto l'esempio di un terremoto, ma noi stiamo vivendo effettivamente un momento, parlo di calcio italiano, non solo di giovani, che è simile a un terremoto, a uno tsunami. La prima cosa è fare uno stato, avere la consapevolezza di quello che si è, fare uno stato di fatto, fare una fotografia e poi cambiare, perché se le cose non funzionano bisogna cambiare, io non ho la ricetta. Credo che il cambiamento passi principalmente dalle persone, dalla competenza delle persone, di avere nei posti giusti, nei posti di comando, nei posti, diciamo, dirigenziali, manageriali, persone che sono competenti e hanno la capacità non solo di operare nel presente, ma anche di disegnare il futuro. Quindi io la prima cosa che farei è investirei fortemente nelle persone, alle quali poi va lasciata indipendenza e autonomia per poter scrivere e disegnare su un foglio bianco, perché noi dobbiamo considerare che il nostro calcio è un foglio bianco. Se partiamo da questa consapevolezza abbiamo tutte le risorse per poter ripartire anche velocemente, ma se non si ha la consapevolezza e la volontà di fare una rivoluzione, probabilmente con piccoli cambiamenti ci saranno anche piccoli miglioramenti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A Tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. A microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Re Giorgio Sorani per l'appuntamento di martedì 9 giugno. Siamo sull'onda lunga della finale di ritorno dei playoff promozione di Serie C, che ha visto meritatamente l'Ascoli passare al torneo cadetto, passare in Serie B, tornare in Serie B dopo due anni. Si è chiusa ufficialmente a questo punto a tutti gli effetti la stagione 25-26, si parla a questo punto il focus legato inevitabilmente al mercato e a quelle che sono le manovre propedeutiche al via della prossima stagione, della stagione 26-27. Prima di dare il via alle danze, come di consueto, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, 331-8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di Tutto C. Ciao Luke.
1: Buongiorno a te, caro, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora, Luca, giornata quella di ieri, quella che abbiamo affrontato la prima dopo l'ufficialità della promozione dell'Ascoli, sull'onda lunga delle reazioni arrivate dal post partita del Duca. Hanno parlato tanti protagonisti, tanti probabilmente ne parleranno anche prossimamente, anche nelle prossime ore. Ti chiedo se a tuo parere è l'esito più corretto, più giusto, quello uscito dal Del Duca, non dico tanto nell'arco dei 180 minuti, quanto per quello che si è visto e si è potuto apprezzare anche nel corso della stagione regolare.
1: Sì, abbiamo detto più volte che l'Ascoli avesse qualcosa in più rispetto alle altre. La verità, io pensavo, no, di solito le squadre che duettano fino alla fine, di solito subiscono anche psicologicamente il cosiddetto contraccolpo. Vero. No, non c'è stato questa volta. Perché non c'è stato? Perché c'era un'impalcatura di gioco che mister Tomei ha saputo, al di là del contraccolpo che è psicologico e mentale, invece ha vinto perché è stato bravo il tecnico Tomei a dare un'impalcatura di gioco a una squadra che ha sempre espresso, io ricordo Tomei al Picerno, e anzi ne parlavo ieri proprio con Martuscello, attuale secondo di Spalletta alla Juventus, che diceva quando era al Merirosi a Salerno, ricordò bene quell'amichevole con il Picerno, allenato proprio da Tomei, lui disse mise in difficoltà quella salernitana, e Martuscelli disse: questo è un allenatore che farà strada perché sa quello che vuole, ed è così, anzi secondo lui potrebbe, anzi farà bene anche in Serie B, perché è uno che ha idee e ha una visione di gioco molto moderna, per cui questo è importantissimo, al di là della caratura diciamo della squadra, un organico sicuramente sulla carta non proprio forte da vincere il campionato, però ripeto, quando hai un allenatore diciamo preparato e sul pezzo, i risultati vengono e arrivano davvero in modo anche impressionante, perché quindi 14 vittorie consecutive dimostrano, quando diciamo l'Ascoli voleva tallonato per parecchie giornate l'Arezzo, non era frutto, non era un caso, ma era un percorso studiato, un percorso comunque dettato dal lavoro, dal grande lavoro di Tomei. Quindi complimenti a Patti, dopo l'esperienza alla Regina con Taibi, poi lo scorso anno con

0: in Latina con tante difficoltà. Questa volta, diciamo, il giovane bravo Patti è riuscito nell'intento e riportare, come ricordavi tu, l'Ascoli dopo appena 2 anni nella serie che merita, anzi sta anche stretta, la Serie B. Quindi complimenti all'entourage, a tutto il management dell'Ascoli.
1: Chiudiamo un secondo il tema Ascoli, ti chiedo secondo te adesso in proiezione, visto che oramai formalmente siamo già proiettati sul nuovo anno, secondo te quanto questo Ascoli deve cambiare pelle, perché di elementi con esperienza in cadetteria ce ne sono, non ce ne sono. Oggettivamente molti, mi viene in mente Capitan Curato, mi viene in mente Gori in attacco, ma ne prendo due giusto per citarne due. Milanese a centrocampo è un altro senza dubbio che la cadetteria la conosce. Ti chiedo secondo te quanto deve cambiare.
0: Ma io credo che bisogna fare qualcosa nella Serie B, non nella Serie C. Lo dimostra lo scorso anno ad Avellino, dove aveva vinto, stravinto aveva vinto il campionato di C, non stravinto, perché comunque alla fine c'era il Cerignola a cui furono tolti dei punti, diciamo, che vinse immediatamente il campionato di Serie C. E lo scorso anno a gennaio, ha dovuto fare un grande lavoro di rinforzamento, di potenziamento. Per cui non credo tanto che il fatto è che non credo che la squadra, sì, se undicesimo potrebbero anche andare bene, però bisogna corroborare, bisogna costruire, bisogna rinforzare, perché la Serie B, come abbiamo visto quest'anno col Bari sulla carta non era una squadra che doveva andare in Serie C. Quindi serve esperienza, serve quella giusta mentalità, perché molti sono, anche lo stesso Tomei è un neofita per quanto riguarda la Serie B, è un'incognita, come incognita anche lo stesso Floro Flores al Benevento. Quindi, secondo me, devono rinforzare sicuramente almeno due per reparto, ecco, e sono stretto, almeno due per reparto, per centrare una, credo che l'obiettivo, diciamo, minimo sindacale è quello di una salvezza tranquilla, e quindi bisogna fare delle opportune, diciamo, innesti, degli opportuni innesti.
1: Luca, spostiamoci e salutiamo l'Ascoli, lo riprenderemo nella seconda parte di trasmissione, ma concentriamoci su chi sarà protagonista anche il prossimo anno in Serie C. Nelle scorse ore di ufficialità ne sono già iniziate ad arrivare diverse e anche di primo piano, iniziando dal rinnovo del tecnico del Casarano Vito Di Bari fino al 2028, una conferma innanzitutto meritatissima per quello che Di Bari e tutto il Casarano è stato in grado di fare. Altre due ufficialità importanti sono quelle della San Benedettese, che a dispetto dell'anno scorso, quando da neopromossa ha mosso il mercato un pochino in ritardo, probabilmente quest'anno è partita già subito bella forte. Già nei giorni scorsi è arrivata un'ufficialità, se non ricordo male, ieri ne sono arrivate addirittura due, Krapikas in porta e Fagioli, non quello della Fiorentina, Alessandro Fagioli, per l'attacco di mister Boscaglia. Inizierei da Casarano e San Benedettese, Luca. Diciamo,
0: Sì.
1: hanno dato conferme importanti vista la prossima stagione.
0: Ma su Casarano ha detto tutto tu, era giusto riconoscere quanto fatto sul campo al giovane Vito Di Bari, che la prima volta si affacciava tra i professionisti. Credo che ha fatto molto molto bene, anzi diciamo, ha sorpreso anche molte addette ai lavori, perché, ripeto, il Casarano è arrivato addirittura nelle fasi degli ottavi di finale di playoff, quindi addirittura ostacolando, diciamo, dando difficoltà, mettendo in difficoltà anche le big dei playoff. Quindi sicuramente il Casarano, al di là del
1: Certo.
0: campionato monster, del campionato importante, un campionato all'altezza, è stato bravo anche nei playoff, quindi diciamo, addirittura a recuperare partite che sembravano compromesse. Quindi giusto ripartire da Vito Di Bari. Mentre le altre, per quanto riguarda la San Benedettese, a me piace molto questo attaccante giovane, 26 anni, Alessandro Fagioli, lo scorso anno, se non erro, non vorrei sbagliare, a Trieste, però è un giocatore, un attaccante
1: Sì.
0: che può davvero, secondo me, dare tanto alla San Benedettese. Come hai ricordato tu, quest'anno si è mossa in anticipo con Krapikas anche in porta, l'ex Cerignola non è più giovanissimo. massimo classe 99, però ripeto che anche qui bisogna mettere uomini di esperienza. Ecco perché oggi la Serie C diventa sempre più competitiva, le squadre sono tutte preparate e quindi oggi, poi, non lo so se aiutami tu. Se sarà introdotta la salary cap, questo è un altro
1: Sì.
0: diciamo, tema da trattare fondamentale, quindi per cui bisogna essere competitivi perché credo che tutte le squadre poi sia, diciamo, allineeranno al sistema, quindi è chiaro che bisogna muoversi in anticipo, ha fatto bene la San Benedettese su questo.
1: Rinnova anche il capitano dell'Ospitaletto Panatti, rinnovo triennale, quindi insomma un impegno anche economico importante da parte del club bresciano. Rinnovo anche per l'Arzignano con Cariolato fino al 28. In proiezione prossimo anno, prossima stagione, c'è tanta attesa, Luca, anche a Foggia, dove a meno di situazioni impreviste e imprevedibile, si dovrebbe andare incontro alla riammissione in campionato. La situazione della Ternana l'abbiamo già raccontata, è stata tolta l'affiliazione a seguito del fallimento, quindi la Ternana formalmente non esiste più, si libera uno spazio nello slot, uno slot disponibile tra i 60. Toccherebbe alla miglior retrocessa, che in questo caso al termine della stagione 25-26 toccherebbe al Bra. L'unica formazione retrocessa dai playout, perché di fatto quest'anno i playout se ne è disputati solo uno. La formazione piemontese però non sembra orientata a presentare domanda di riammissione, ed ecco che il Foggia sta lavorando per essere subito e tornare subito con la nuova proprietà competitiva dopo un inizio di esperienza della famiglia Casiglio abbastanza complicata, ma probabilmente più figlia di quello che è arrivato prima di loro, più che delle reali responsabilità. Si parla di Longo, attuale tecnico del Crotone, come candidato forte per la panchina dei Satanelli. Secondo te, con tutte queste complicazioni, con tutti questi stravolgimenti di fronte, questo Foggia ha le chance, non ti dico per essere protagonista per l'altissima classifica, ma quantomeno per tornare a una squadra, una realtà competitiva nella parte destra della classifica?
0: Sì, tra l'altro aggiungere anche l'ammissione sarà favorita anche perché non ci sono le seconde squadre che non hanno fatto
1: Esatto,
0: richiesta, per
1: esatto.
0: cui è automaticamente anche più semplice per il Foggia. Sì, il Foggia ripartire da Longo quasi sicuramente col direttore De Vito, ex Avellino, De Vito conosco benissimo, farà sicuramente si è affermato, al di là dell'amicizia che lo lega al presidente, sicuramente farà una squadra all'altezza di Foggia, non si possono permettere una nuova retrocessione perché sono stati comunque ammessi e quindi bisogna approfittare, anche perché c'è il derby ad oggi, c'è un derby col Bari e quindi bisogna costruire una squadra importante, sai, i derby sono sempre derby, anche se Bari c'è sempre questa speranza di essere ammessi in Serie B, perché la situazione a Castellammare non, ad oggi non è proprio chiara, ecco, questo possiamo
1: Domani c'è una
0: dirlo. Però,
1: giornata
0: ripeto,
1: importante per le Vespe.
0: sì, la domanda è importante, vedremo, incrociamo le dita per gli amici di Castellammare. Per cui dicevamo del Foggia che
1: Del
0: sicuramente dovrà
1: Foggia.
0: costruire una squadra competitiva perché Giune C lo scorso anno, ieri sentivo un po' i pareri degli ex tecnici della Salernitana che dicevano che quest'anno la serie Giune C sarà una sorta di B2 se il Bari dovesse rimanere, il Bari c'è il Catania, c'è il Cosenza, c'è la Salernitana. E quindi è chiaro che il Foggia che potrebbe essere una mina vagante, per cui davvero bisogna costruire per il futuro, perché dopo per non pentirsi, ma io se avessi no, bisogna allora, lo stiamo dicendo oggi abbiamo no, 9 giugno, il Giugno
1: Sì,
0: C sarà un
1: sì.
0: campionato difficilissimo e fanno bene i direttori sportivi insieme in concerto con la società a muoversi subito, muoversi prima perché davvero sarà un campionato dove non ci sarà proprio come dire, la zona cuscinetto, ecco, ma ci sarà tanto, tanto equilibrio. Quindi il Foggia, io mi auguro che il Foggia, memore degli ultimi errori che non sono attribuibili a questa società, sicuramente come dicevi tu, però bisogna adesso fare un passo in avanti e dare soddisfazione a questi tifosi che quest'anno hanno penato tanto.
1: Tra l'altro un girone C e qui. ti saluto e ti ringrazio, che avrà una miriade di derby tra Campania e Puglia. Ce ne sono veramente, veramente tanti. Mancherà di fatto la Sicilia, avrà solo Catania. L'anno scorso ne aveva tre: Siracusa, Trapani e appunto il club rossazzurro. Un calcio siciliano che in questi anni, mentre il Sud, ne parlavamo nel corso dei playoff, Luca, se ti ricordi, delle tante formazioni del Sud che sia in Serie B che in Serie A arrivavano in avanti, la Sicilia sta facendo un po' un passo indietro, perché di fatto nel calcio professionistico ci sono solo Catania e Palermo in Serie B, Messina retrocesso in eccellenza, Cirreale retrocesso in eccellenza, Siracusa e Trapani retrocesse in Serie D e tante altre realtà che stanno purtroppo faticando, quindi con un Sud che sta vivendo un momento di forma calcisticamente positivo, la Sicilia è un po' l'eccezione che conferma la regola, ma speriamo che possa tornare protagonista al più presto. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon lavoro a te.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200-213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: E siamo di nuovo in onda dagli studi di Firenze di TMV Radio a tutta C, puntata del martedì 9 di giugno. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, ma tramite anche e soprattutto il 61, il canale 61 del digitale terrestre. Giorgio Sorani in cabina di regia, Luca Bargellini al microfono, ma soprattutto il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, in collegamento con noi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora presidente, mi viene facile chiederle come sta, nel senso se si è ripreso da quella botta di adrenalina che è stata la gara di domenica, e a qualche ora di distanza quali sono le emozioni, magari si recupera un po' di lucidità, quali sono le emozioni, le sensazioni che sta vivendo?
1: Sì, guardi, esattamente come dice lei, oggi è il primo giorno, sono in campagna, sto cercando di, come dire, elaborare tutta questa energia positiva che si è creata e riportarla sul campo, via, questa è la sensazione. Sono stati dei momenti. Ascoli crea delle forze, delle energie che non sono paragonabili a nessun posto, voglio dire. Così siamo pronti a ripartire.
0: Ecco, diciamo che un impatto positivo come il suo, quello della sua famiglia, della sua proprietà, in una squadra di calcio, sinceramente non si vedeva da tanto tempo, perché siete arrivati di fatto meno di un anno fa, perché formalmente diciamo un anno fa all'inizio sì. della stagione che si è appena conclusa, e siete stati subito in grado di portare a casa il bottino, quello grosso, quello sostanzioso. Mi viene da chiedere quali sono, diciamo, a mente fredda anche in questo caso, quei capisaldi, diciamo, quegli ingredienti fondamentali su quali si basa questo capolavoro, questa ricetta, questa torta chiamata Ascoli.
1: Ma guardi, si basa su dei principi semplicissimi, siamo partiti da lì, siamo partiti che il calcio è uno sport, e abbiamo ricostruito le basi, diciamo, da dove nasce lo sport, dalla dignità, dall'onestà, dalla passione. E da lì è venuto tutto, dire facile è un eufemismo, ma nella realtà si è sviluppato con serenità. Abbiamo lavorato con la ricerca di ragazzi che incarnavano, diciamo, questo modo di pensare, e poi abbiamo messo insieme, certo, tutti i tasselli. Il nostro mister, allenatore, è stato eccezionale, ma tutto lo staff ha vissuto un momento fantastico, diciamo, via. Questo è il segreto, non ci sono altri segreti.
0: Presidente, c'è stato un momento in cui ha avuto, seppur diciamo da neofita del mondo del pallone, qual è, diciamo, nelle vesti di presidente, la sensazione che c'è stato un momento, un episodio, un qualcosa che le ha fatto capire nell'arco della stagione, perché poi ricordiamo l'Ascoli non è stato strepitoso solo nei playoff, è stato strepitoso anche nella cavalcata che l'ha portato a ridosso dell'Arezzo anche nella stagione regolare, se c'è stato un momento, un episodio, una dichiarazione, un qualcosa nell'arco dell'anno che le ha fatto pensare è che forse quest'anno davvero succede l'imponderabile?
1: Sì, devo dire sì. Subito dopo la fine del girone andata, i ragazzi erano, tra virgolette, molto concentrati, ma anche arrabbiati, perché anche secondo loro avevamo ottenuto meno di quello che potevamo meritare. Da quel momento in poi ho visto che hanno iniziato una crescita esponenziale anche nel carattere, e da lì in poi ho detto ma ce la potremmo fare. E poi abbiamo iniziato questa rincorsa strepitosa fino ad arrivare, diciamo, alla pari dell'Arezzo, e lì un po' da mare in bocca è rimasto, perché potevamo certo. veramente anche vincere il campionato. Però poi devo dire, dopo, assolutamente dopo, anche i playoff sono stati qualcosa di straordinario. Credo che abbia vissuto dei momenti che forse non sono nemmeno paragonabili a quelli del campionato, sia io sia tutta la squadra, tutta la società, tutto lo staff, insomma abbiamo vissuto momenti strepitosi.
0: Presidente, adesso probabilmente vi arriva il difficile, perché se fino ad ora è stato complicato, probabilmente lo sarà ancora di più d'ora in poi, perché c'è una Serie B da iniziare a programmare, a strutturare, perché è un campionato tradizionalmente molto equilibrato, estremamente competitivo, dove tra le formazioni della zona playoff, le formazioni della parte bassa della classifica, a volte c'è solo una manciata di punti di differenza. Le chiedo, direttore sportivo e allenatore, partendo dalle basi, ci saranno anche il prossimo anno?
1: Sì, assolutamente sì. Ci siamo dati 2 giorni di tempo, poi ci rimettiamo al lavoro e programmeremo tutto il futuro, sempre tutti insieme. È una famiglia, in questo momento non si può sciogliere. È impensabile fare diversamente. Siamo pronti, ci riposiamo un pochino e ripartiamo.
0: Ecco, per quanto riguarda Ascoli, lei ha parlato del calore che questa piazza, che spesso non viene annoverata tra le più calde d'Italia, ma in realtà è una delle piazze più calde, più sentite, più appassionate della propria squadra, più legate ai propri colori che ci siano nel nostro stivale. È facile pensare nel calcio italiano al tema infrastrutture. Voi avete uno stadio che nel corso degli anni si è rinnovato o parzialmente rinnovato, in proiezione di questo salto di categoria, qualcosa da sistemare ovviamente c'è, per adeguarsi agli standard della Serie B. Però ecco, in proiezione, un Del Duca, diciamo, di nuova generazione, è un qualcosa alla quale state pensando come club?
1: Assolutamente sì. Tanto per la prossima stagione abbiamo una nuova curva che verrà aperta, e stiamo progettando la riqualificazione della curva nord e della tribuna. Un aneddoto: ieri mattina alle 9 il sindaco, appena svegli, dava una nottata da raccontare, mi ha chiamato: vieni, scendi, andiamo, prendiamoci un caffè, dobbiamo parlare. Questo è lo spirito di Ascoli, siamo assolutamente in piena progettazione, sì. Sì. Faremo uno stadio, come dire, di nuova generazione, ma nel concetto, diciamo, filosofico del fatto, deve essere la casa dei cittadini, deve essere la casa dei tifosi, deve essere il centro. Poi Ascoli è particolare, il calcio è centrale ad Ascoli, Ascoli e Ascoli Calcio è la stessa cosa, per cui assolutamente sì, faremo.
0: Ed è già una cosa importante, perché siamo in un paese dove parlare di infrastrutture è probabilmente toccare il nervo più scoperto che si possa toccare. Questo, diciamo, ping pong che stiamo facendo tra Serie B e Serie C, le chiedo, legata alla Serie C, una domanda che mi è venuta adesso sì. in maniera piuttosto estemporanea. 12 mesi di permanenza in Serie C, che idea si è fatta di questo campionato? Perché spesso se ne parla come del problema del calcio italiano: le società sono troppe, stadi troppo inadeguati, piazze troppo piccole, però poi alla fine della fiera vai a vedere i numeri anche di presenze negli stadi di questi playoff, e ci sono realtà che sono in Serie A che, con il massimo del rispetto, questi numeri non li vedono nemmeno se fossero primi, secondi o terzi o qualificati in Champions League.
1: Guardi, io in realtà per l'esperienza poi di quest'anno la penso esattamente al contrario. Secondo me il calcio italiano deve rinascere assolutamente, perché il calcio italiano deve rinascere, il sistema calcio in Italia deve rinascere e deve rinascere assolutamente dalle giovanili e assolutamente dalla prima lega di Serie C, cioè la prima lega di professionisti. Se non ripartiamo, certo, da lì, tutto il resto non ha fondamenta, stiamo parlando del nulla. Quello che mi fa, diciamo, che mi dà molto, molto piacere è che è assolutamente pronta ad affrontare, diciamo, questa avventura. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso. E nella realtà poi dopo ha bisogno di regolamentarsi, come dice lei, una Serie C a 60 squadre è impensabile, ci sono dei divari non tanto tecnici, perché poi nella realtà quando si parla di prima lega professionistica non è tanto il divario tecnico, ma proprio di struttura tra certo, una società e un'altra. Bisogna rifondare, adesso io non posso, non so dire, perché non mi sono mai concentrato, non ho avuto il tempo in questo, ma qualcosa bisogna fare, non si può pensare che la prima lega professionistica possa essere come dire sulle spalle di 50-60 presidenti, no? Questo non vuol dire che, certo, deve diventare un peso per il sistema calcio, assolutamente, però bisogna, certo, trovare, abbiamo bisogno di strumenti. Strumenti noi che poi alla fine siamo tutti per aiutare il calcio italiano, perché oggi il calcio italiano ha bisogno d'aiuto. I risultati già abbiamo davanti agli occhi, per cui, e vediamo che il territorio, sì, pesa molto, perché poi abbiamo fatto ascolti, audience più importanti, come diceva lei, della Serie B e forse anche di qualcosa di Serie A, per cui ci deve far riflettere a tutti. Io mi augurio è che chiunque diciamo sarà ai vertici della FIGC abbia una visione a medio-lungo termine, insomma, ma di cambiamento assolutamente. Senza il cambiamento e senza partire dal basso, oggi va di moda per noi in maniera particolare, non credo che si possano, sì, risolvere i problemi. Questo è il mio pensiero.
0: Presidente, Da appassionato di pallone, quale lei è, come lo siamo tutti noi, perché se no non saremmo qua, al di là delle cariche, sì, e delle mansioni, che Serie B si aspetta? Che cosa la incuriosisce di questo campionato che insomma viene descritto, e lo è nei numeri, il campionato probabilmente più equilibrato di tutto il panorama nazionale?
1: Ma mi aspetto guardi, niente di eccezionale, perché poi alla fine tutti entriamo in campo per portare a casa.
0: Presidente?
1: Ma sì, mi sente?
0: Oh, adesso sì, l'abbiamo persa per un momento, presidente, prego.
1: Sì. Per me in maniera particolare pensare di giocare col Palermo, con la Sampdoria, per me che ho una certa età, insomma, mi fa un certo effetto. Sono ben felice di affrontare questa sfida. Ho una città, siamo pronti.
0: Presidente, l'abbiamo ripersa. Chiedo al buon Giorgio Sorani di riprovare a ripristinare un secondo il collegamento per far concludere il presidente nel modo migliore, perché lo stavamo sentendo veramente veramente male. Ricordo a chi ci sta seguendo su tmvradio.com tramite il 61 del digitale terrestre che abbiamo ospite il presidente dell'Ascoli, ultima quarta formazione ad essere stata promossa dalla Serie C alla Serie B, il presidente Bernardino Passeri, con cui stiamo facendo questo viaggio nella stagione che si è appena conclusa con il ritorno in cadetteria del Picchio dopo 2 anni di assenza, ma anche su quelle che sono le prospettive. Ci ha confermato insomma la permanenza di mister Tomei e la permanenza anche del direttore sportivo Patti. Dovremmo riesserci, presidente, ci sente?
1: Sì, ci siamo, io la sento. Mi sente?
0: Ok. Sì, adesso la sentiamo perfettamente. La lascio finire il concetto.
1: Sì, non so fino a dove mi avete sentito. Comunque niente, dicevo, sarà una splendida avventura per me, che comunque una certa età, pensare di giocare a Marassi, pensare di giocare a Palermo, pensare di giocare in campi che da bambino vedevo così lontani, è qualcosa di eccezionale. E noi faremo una partita per volta, come abbiamo fatto quest'anno. Entreremo in campo sicuramente per vincere, non vedo sport se non c'è questo pensiero, diciamo, della competizione. Si entra in campo per vincere e poi vediamo come andrà. Una partita per volta e poi tireremo le somme come abbiamo fatto quest'anno. Tutto qua.
0: Ecco, i tifosi in proiezione Serie B gli hanno chiesto qualcosa, c'è una, perché quest'anno c'era il ritorno della rivalità della partita del derby contro la San Benedettese. In proiezione sì. Serie B i tifosi l'hanno già, diciamo, stuzzicata su qualcosa.
1: Allora, l'anno scorso l'unica cosa che mi hanno chiesto è il derby. Dopo 40 anni
0: me l'immaginavo.
1: Quello prescelto, fortunato per rigiocarmi i derby. Sono andati benissimo, abbiamo quelli di Cantella, abbiamo vinto tutti e due. Per il resto i tifosi mi avevano chiesto ci si dia un po' di dignità, che per me, diciamo, anche per me era la base essenziale. Per la prossima stagione niente, non ho chiesto ugualmente di entrare in campo dignitosamente, combattere, e poi dopo il risultato, se verrà, saremo pronti ad accettarlo e andare avanti così. No, non ho pressioni di questo tipo per il momento. I tifosi fanno parte della società, voglio dire, no? siamo un corpo unico. Ascoli e ci siamo dall'ultra al tifoso al cittadino. Ad Ascoli,
0: presidente, l'ultima domanda poi
1: in tutta la città. Sì, mi dica.
0: L'ultima domanda l'avevo persa per un istante, l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla: c'è un volto che secondo lei rappresenta al meglio questa stagione strepitosa che avete portato a termine? Il volto può essere di un calciatore, di un dirigente, di un magazziniere, di un tifoso, di chi le viene in mente?
1: Guardi, senza togliere i miei ragazzi che vanno in campo, tutti, soprattutto quelli che hanno fatto meno minutaggio, sono stati più importanti degli altri, perché quando sono entrati hanno dato il valore aggiunto. Non me ne vogliono loro, ma io sono innamorato dei miei magazzinieri e dei miei cuochi. Sono i genitori di tutti i ragazzi. E li abbraccio anche adesso, se mi sentiranno. Certo. Loro sono il valore aggiunto, come tutti i tifosi di Ascoli. Poi i ragazzi sono stati eccezionali, sono orgoglioso, fiero dei miei ragazzi. Okay. Noi dirigenti abbiamo fatto il nostro, dovevamo fare questo, siamo obbligati a fare questo, l'abbiamo fatto.
0: Presidente, grazie mille davvero del tempo che ci ha concesso, ancora complimenti e congratulazioni per il traguardo raggiunto e spero di risentirla al più presto, non per parlare di Serie C, ma per parlare di Serie B. Buona giornata, presidente.
1: Benissimo, grazie a tutti voi e a presto, parlando della Serie B e dei successi in Serie B. Grazie, un abbraccio a tutti.
0: L'aspettiamo, presidente, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Salutiamo il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, con il quale abbiamo avuto il piacere e l'onore di raccontare, di parlare di questa stagione strepitosa. Saluto e ringrazio anche quell'incredibile addetta stampa dell'Ascoli che risponde al nome di Valeria Lolli, un supereroe, un cyborg, una delle professioniste più esemplari che c'è nel mondo del calcio professionistico, a prescindere dalle categorie, perché Valeria è un numero uno e si merita questo elogio pubblico. So che se mi sta sentendo in privato poi mi sculaccerà, ma va bene lo stesso. In conclusione di fascia, direi al buon Re Giorgio di mandare il contraltare, mi viene da dire, ovvero alcune dichiarazioni del presidente uscito sconfitto dalla finale playoff, Giuseppe Pasini, ai canali ufficiali dell'Union Brescia.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff. Chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche la V, o no, sulle nostre mute, o no, sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio.

0: Terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia per l'appuntamento di questo martedì 9 giugno 2026. Abbiamo sentito la bella chiacchierata, abbiamo affrontato la bella chiacchierata con il presidente dell'Ascoli Bernardino Passeri, che ci ha raccontato un po' tutto quello che è successo nella sua prima stagione da presidente di una squadra di calcio, che si è conclusa, insomma, mica male, con la promozione in serie B. In quest'ultima parte, oltre a proporvi uno stralcio della lunghissima conferenza in casa reggiana, un paio di aggiornamenti che arrivano dal mondo della Serie C, iniziando dall'intervista rilasciata dal vicepresidente vicario della Serie C Gianfranco Zola al quotidiano Tutto Sport. Parla della riforma Zola, quindi quella che valorizza, che stimola i club a puntare sui ragazzi, sulla crescita dei propri settori giovanili in Serie C. Il principio è finanziare in maniera capillare i club perché i ragazzi crescano giocando a calcio. L'ha fatto il tennis, dobbiamo lavorare nel modo giusto e poi sperare che le cose vadano bene. Ci vorrà tanto lavoro, un percorso di uno o due anni. Poi è andato sul tema delle seconde squadre. Esistono in Spagna da 40 anni, non sono una novità, ma è importante il principio: se aiutano a migliorare il movimento azzurro, ok, se espressione di interesse di soli club, no. E sta tutto qui, lo sto dicendo, lo ripeteremo fino alla fine dei secoli. Se è una questione di mero business per le società di Serie A, grazie, ma no grazie. Se è davvero strutturata per far crescere il movimento, allora siamo disposti ad accettare un qualcosa che formalmente con la Serie C, ma in generale con il calcio, non ha niente a che vedere, perché si tratta di contenitori di calciatori di valore economico, ma senza una grande anima, occorre dirlo. Notizie di mercato, aggiornamento di mercato che trovate su tutto mercato web. Giornata importante oggi quella per il Vicenza, perché Morra, oramai lo citiamo come ultima volta del Vicenza in Serie C, rinnova fino al giugno 28. Quindi un ulteriore tassello, un'ulteriore conferma per la formazione di Fabio Gallo. In conclusione, nel salutare e ringraziare Giorgio Sorani in cabina di regia, darvi appuntamento al prossimo alla prossima puntata di A Tutta C, senza farvi staccare mai dal palinsesto di TMV Radio con Maracanà e tutti gli altri programmi di giornata. Ringrazio il buon Sorani, Luca Bargellini vi saluta e adesso chiudiamo con le parole in conferenza stampa del patron della Reggiana Amedei, il presidente Salerno e il vicepresidente Fico, che fanno il punto sulla ripartenza della Regia dalla Serie C. Buona giornata!
1: Cioè, Carmelo, come ti chiami? No, non sono neanche lui. I miei soci, con il quale mi sono visto in riunione e abbiamo, mi ricordo benissimo che tu Fico, com'è Fico? Comunque, di cambiare qualcosa, ma soprattutto è stato Fico il quale ha indicato come elemento da coinvolgere nella gestione del prossimo campionato, il buon va con Dio. Il giorno dopo, o qualche giorno dopo, non tanto, ha espresso anche un parere positivo su, come si chiama? Ma ci siamo lì?
2: Il biondo lì?
1: Sottosi Doriano, il quale sette alcuni anni nella Reggiana, anche il Borsello, insomma è una storia vecchia, è una vecchia difficile da ricordare. Non suggerire parole ossene, bisogna avere il coraggio di dire quello che si pensa. Ebbene, abbiamo interpellato Va con Dio, il quale giustamente ovviamente ti fece domande, cercò di capire, disse anche, dopo lo citeremo, erano parole, due o tre parole, non di più, perché dopo peggiora. Mi guarda preoccupato, ma non, sono serio io, sono serio, magari non nelle parole, ma comunque sono serio nei fatti. Bene, ma con Dio lo incontrammo e si espresse positivamente, nel senso che nella situazione difficile che stiamo vivendo, siamo retrocessi purtroppo, e si doveva pensare a come fare il meglio possibile per avere qualche chance. Come si scrive? Chance. Beh, se a scuola non eravate bravi, peggio per voi. Per avere qualche chance, si dice però, chance, di ritornare ancora in Serie B. E nel tempo, va bene, così indicammo, adesso poi sarà il buon, come si chiama la sua?
2: Ivano va con Dio.
1: Ivano
2: va con Dio.
1: Nel frattempo, insomma, si è fatto qualcosa, Doriano si è mosso e ha già indicato chi sarà il nuovo, come si chiama?
2: Il direttore sportivo Mark.
1: Facciamo scena della croce, non sa mai, c'è bisogno di quello. E poi addirittura ieri e l'altro ha raggiunto l'accordo col allenatore, il mister
2: Tesser,
1: che può dire è storia, ha vinto qualche campionato e quindi ha permesso a qualche squadra di andare nella categoria superiore. Beh, noi basta vincere il prossimo, che andiamo in Serie B, poi dopo...
2: Successivamente proseguiamo.
1: Comunque adesso spero che... voi capiate che cerco di essere spiritoso e non lo sono sempre. Ma però, insomma... bisogna anche vedere le cose vivere così. Cioè, cerchiamo di fare bene e poi chissà che riusciamo a vincere il campionato, chissà, certamente almeno una almeno evitatesela quello, almeno, perché sarebbe un po' troppo, Tanto hai una cera che non so se superare il problema, la situazione, ma io ho finito qua. Lascio la parola, più o meno ribadiranno le cose che ho detto io, metteranno un po' meglio al... lei si chiama Fico? No. E il presidente, il quale è stato accolto bene, ha commentato bene, ha ricevuto elogi. No, ma lo dica lei. A Giuseppe per la parola.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, siamo veramente vicinissimi all'inizio del mondiale, un mondiale che ancora una volta, come ricordo sempre, purtroppo in maniera molto amara vedremo da casa, ma sarà comunque uno spettacolo per andare a vedere il campionato, la manifestazione sportiva ridata più importante, tanti campioni che scendono in campo, tanti che magari possono diventare obiettivi di mercato o giocatori che magari si possono mettere in evidenza per lasciare le proprie squadre o per stuzzicare gli interessi di qualche altro club, quindi vale sempre la pena naturalmente vivere e raccontare il mondiale, lo faremo come sempre anche noi nella nostra trasmissione Rotocalcio nell'ultima mezz'ora come sempre con i collegamenti anche dal Brasile, il primo l'abbiamo già provato ieri, quindi analizzando ogni singola partita. Per Ancelotti poi diventa in particolare un mondiale che potrebbe essere storico, perché nella storia nessun tecnico straniero ha mai vinto il mondiale e Ancelotti sulla panchina del Brasile potrebbe raggiungere un altro clamoroso e grandissimo obiettivo. Sullo sfondo, come detto, c'è da parlare del mercato, oggi è il giorno di Domenico Tedesco intanto al Bologna, ci sono anche le immagini che tra un po' vedremo del suo arrivo, ci sono le ufficialità in casa Real Madrid, come sapete ieri Florentino Perez ha vinto le elezioni dopo 20 anni in cui non c'era bisogno neanche di fare le elezioni per acclamazione della presidente del Real Madrid, ieri ha vinto il ballottaggio con Riquelme, ma insomma con un ampio margine, quindi alla fine adesso può andare in porto tutto il suo progetto a partire da Mourinho, continuando per Dumfries e con tanti altri tasselli che possono aprire altri scenari. Tante le squadre interessate alla finestra, allora parliamo di mercato. Buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, tra poco andremo a dare il buongiorno anche a Luca Marchetti Sky Sport. Intanto uno dei nomi di cui parleremo è quello di Sorloth in ottica Juventus, lo stesso giocatore ha lanciato un messaggio sui suoi social dicendo ai suoi fans a proposito alcune novità emozionanti prima di immergermi completamente nel mondiale, quindi restate sintonizzati, naturalmente un messaggio criptico, importante, che può raccontare o di un accordo con degli sponsor particolari o più presumibilmente un cambio di rotta da Madrid a Torino, quindi dall'Atletico alla Juventus. L'obiettivo della Juventus è appunto quello di chiudere l'accordo con Sorloth quantomeno prima dell'inizio del mondiale, in modo da cercare di avere l'attaccante, di dare a Spalletti l'attaccante che cerca dopo la partenza di Vlahovic, che di fatto saluta la Juventus a parametro zero, lo rincorre il Galatasaray che dovrebbe liberare Osimhen, che a questo punto chissà, magari potrebbe andare entrare anche nell'ottica di quello che può essere l'operazione Real Madrid, no? I famosi 150 milioni che verranno spesi per un attaccante che aveva annunciato Florentino Perez, si pensa che possa essere Julian Alvarez, il giocatore proprio dell'Atletico Madrid, che a quel punto perdendo Julian Alvarez e perdendo Sorloth potrebbe anche ritornare sul mercato per ristrutturarsi lì davanti. Nel frattempo c'è da capire quali saranno le mosse del Milan, che nella ristrutturazione generale che ancora deve avvenire di fatto perde l'ipotesi Goretzka, che sembrava ormai vicino, Goretzka che finisce sul mercato al miglior offerente a questo punto a parametro zero con il suo cartellino tra le mani. C'è la Roma nel frattempo che insegue Greenwood, possibilità di arrivarci sì, ma bisogna mettere sul banco delle offerte almeno 50-55 milioni, senza dimenticare che la Roma entro fine giugno deve concludere la questione plusvalenza, raccogliere 70 milioni di plusvalenze, quindi potrebbero esserci anche partenze importanti, una di queste è quella appunto che potrebbe essere di Svilar. Intanto dicevamo, oggi è la giornata di Domenico Tedesco, che come vedete dalle immagini che prontamente la nostra regia con Andrea Maiocca vi manda, arriva, sbarca a Bologna. Il Bologna sta quindi per iniziare ufficialmente l'era Domenico Tedesco, come mostrano appunto le immagini che state vedendo. Il tecnico del rossoblù è appena atterrato all'aeroporto Guglielmo Marconi del capoluogo emiliano, dove ad accoglierlo c'era il direttore sportivo del club Marco Di Vaio e alcuni tifosi. Adesso Tedesco si recherà in sede dove apporrà la firma del contratto, qui vedete che invece appone firme di autografi per i primi tifosi accorsi appunto all'aeroporto Guglielmo Marconi per accogliere il nuovo allenatore, la firma del contratto lo legherà al Bologna fino al giugno del 2028 con opzione per un'ulteriore stagione, quindi insomma comincia la sua era al Bologna, così come poi nel frattempo è finita quella di Vincenzo Italiano, che come sapete, dopo aver sfiorato la panchina del Napoli, approda al Beşiktaş. Poi ci sarà tanto da raccontare per quanto riguarda il rapporto che non è mai cominciato, non è mai cominciato con i Nau. Chiedo a Andrea Maiocca di chiedermi di dirmi, ripetermi la comunicazione perché non l'ho sentita. Ah, perfetto, ok. Tra poco avremo il collegamento con Luca Marchetti. Nel frattempo, appunto, dicevo, da chiarire tutta la vicenda relativa, anche se ormai lascia il tempo che trova, il passaggio mancato di Vincenzo Italiano al Napoli, perché poi il Napoli ha scelto, come sapete bene, Massimiliano Allegri, con lui con 2 anni di contratto a 5 milioni di euro a stagione, la possibilità adesso di ricostruire una rosa che possa essere adeguata proprio a Massimiliano Allegri, con intanto la conferma di Kevin De Bruyne, anche se le parole di De Laurentiis sembravano averlo in qualche modo accompagnato alla porta. De Bruyne però vorrebbe restare, ma questo lo capiremo cammin facendo, perché potrebbero essere degli scenari che si aprono. Scenari che si aprono sempre in casa Napoli per quanto riguarda Di Lorenzo, il capitano degli ultimi 2 scudetti del Napoli, ci riuscì soltanto Diego Armando Maradona, e adesso Di Lorenzo potrebbe addirittura pensare a un rinnovo a vita per il Napoli, nel senso che è pronto un rinnovo fino al 2029, dopodiché potrebbe anche dire addio al calcio. Andiamo a leggere questo approfondimento proprio su tutto Mercato Web, che richiama anche delle indiscrezioni rilanciate dal Mattino di Napoli di oggi. Di Lorenzo e Napoli potrebbero dirsi di sì ancora e magari per sempre. Il capitano azzurro, infatti, secondo quanto riporta il Mattino, oggi in edicola è pronto a legarsi ulteriormente al club partenopeo con un prolungamento di contratto. Il quotidiano rivela che il giocatore vorrebbe il rinnovo fino al 2029, dunque per un'ulteriore stagione rispetto all'attuale scadenza di contratto, che scade appunto, come sapete, nel 2028, quindi prolungamento annuale per lui, per poi essere pronto a dire addio al calcio nella sua Napoli, ormai la sua città, non soltanto la squadra nella quale ha vinto più di qualsiasi altra cosa in carriera. Ricordiamolo quando arrivò dall'Empoli, che sembrava poter essere un giocatore tra tanti, invece è diventato il capitano dei 2 scudetti e della Supercoppa italiana vinta nella passata stagione con Antonio Conte. Non si tratterebbe di una questione di cifre, ovviamente, ma più della volontà di chiudere la carriera nel club partenopeo, visto che per allora avrà compiuto 36 anni. E quindi, insomma, a quel punto sarebbe abbastanza chiaro che il giocatore chiuderebbe la sua carriera al Napoli con questi 2 scudetti vinti, che hanno permesso al giocatore di scrivere pagine importanti della storia del Napoli. Dicevamo di Ancelotti, sarà sicuramente un mondiale molto intrigante per lui, perché lo racconta la storia, manca sempre meno alla partenza di questo mondiale. Nelle 22 edizioni del mondiale disputato finora, mai ha vinto una nazionale guidata

0: Paolo, Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Qua, scusate il ritardo, come si dice in questi casi?
0: Lo diceva Troisi, quindi con me sfondi una porta aperta.
1: Appunto.
0: Allora, nel frattempo abbiamo mostrato le immagini dell'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna, sì. Si legherà appunto al club Felsineo con subito dopo aver firmato gli autografi con un contratto che lo lascerà lì fino al giugno del 2028. Una avventura particolare, no? Quella di Domenico Tedesco, perché da italiano a tedesco, da un tedesco italiano a un italiano tedesco, è carina questa storia, però soprattutto è un'avventura che ti stuzzica vedere a Bologna.
1: Certo, assolutamente sì. Perché è un allenatore di cui abbiamo visto e sentito parlare spesso, adesso lo vedremo proprio tutti i giorni. Credo che si sia meritato questa chiamata. Peraltro non era, come sai benissimo, l'unica soluzione in casa a Bologna, è stata una soluzione però ponderata, no? Si sapeva che italiano a prescindere avrebbe voluto lasciare il Bologna dopo 2 anni, secondo me fatti molto bene con il ritorno a vincere qualcosa che non è mai scontato in una piazza come Bologna. L'eredità che prende Tedesco è importante, ma io credo che abbia le basi solide per poterla tenere, no? È abituato a essere giramondo, come dicevi te, cioè si presta anche al gioco di parole italiano, tedesco, tedesco, italiano, possiamo fare.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto anche un sacco di giochi di parole di calambur su questo cambio, però adesso in poi credo che invece la curiosità sia diretta intorno proprio al modo di operare di questo allenatore. Siccome abbiamo detto tanto degli allenatori italiani, che non vengono, come dire,
0: protetti,
1: ascoltati bene, nessuno è profeta in patria, no? Sì, in realtà sì. Ce ne sono 2 o 3 molto bravi che sono all'estero, forse l'unico di quelli per il quale non abbiamo avuto un particolare riguardo, parlo del sistema Italia, è Farioli, che ha fatto una carriera soltanto all'estero. Gli altri, anche quelli che sono andati all'estero, in Italia come minimo hanno iniziato, poi hanno trovato delle parabole professionali eccellenti in altri posti, anche per questioni e ragioni economiche. Cioè oggi se De Zerbi a Tottenham guadagna 12-13 milioni di euro a stagione, è inavvicinabile per qualsiasi squadra italiana. Siamo ben contenti che però possa rappresentare l'Italia a questo livello, no? Adesso, quindi, uno di questi l'abbiamo riportato a casa, uno di quelli che di fatto non è mai allenato in Italia, pur essendo di origini italiane, e credo che possa essere un buon viatico. Peraltro con lui a Bologna, con le scelte che sono state fatte dal Torino e dal Sassuolo su Aquilani e Abate, alla fine oggi manca soltanto Lecce di capire se confermerà a pieno titolo Di Francesco oppure no, però lì sai benissimo che prima c'è da mettere a posto la casella direttore sportivo dopo l'addio di Pantaleo Corbino.
0: Esatto, e quindi insomma anche quello diventa un passaggio primario prima di stabilire chiaramente il progetto tecnico. Sono giornate abbastanza intense perché qualche colpo potrebbe anche chiudersi prima del mondiale, o quantomeno un po' un indizio l'ha dato Sorloth sui suoi canali social, così parliamo di Sorloth Juventus, la Juventus ha scelto lui, appoggiata la decisione da Spalletti, vedi che secondo me stanno cominciando a dialogare i due in qualche modo, poi si possono voler bene o non voler bene, però poi a un certo punto per il bene della Juve e per il bene delle loro carriere sicuramente troveranno un accordo. I nomi che stanno venendo fuori mi sembrano che siano nomi alla Spalletti, e quindi come lì oggettivamente sta facendo un lavoro in linea con i desideri del suo allenatore. Detto questo, Sorloth era stato subito il primo nome, accordo credo già raggiunto con lui da un po', bisogna trovare l'accordo con l'Atletico Madrid, ma credo che la fumata bianca, e te lo chiedo, sia vicina, è possibile già prima del mondiale?
1: Sai che ti dico, no. Perlomeno le ultime indicazioni che abbiamo raccolto ieri, che abbiamo raccontato anche durante la trasmissione, sono di un procedimento anche abbastanza lento, perché è più l'Atletico Madrid che vuole aspettare piuttosto che Sorloth, visto che è impegnato al mondiale, metti che segna un paio di gol, il prezzo sale.
0: Soprattutto sta per partire anche Julian Alvarez, immagino, quindi bisogna capire.
1: Quindi vuole capire un po' l'Atletico Madrid se il prezzo è giusto, se va bene quello che si sta facendo oppure no. È chiaro che la Juventus avrebbe voglia di fissare e bloccare la situazione in questo momento, però non mi sembra adesso il momento giusto, ecco, da quello che abbiamo capito noi, insomma, nelle ultime chiacchierate che abbiamo fatto intorno a con chi sta lavorando intorno a questa operazione, che possa essere una cosa imminente, ecco. Sicuramente è una pista da seguire, 100%.
0: Sì. Chiaro che qua adesso c'è il lavoro di Comolli che deve essere fatto bene, perché c'è uno spauracchio per Spalletti, che si ricorda di quando gli hanno detto a Ellison tutto a posto, ce l'abbiamo, e poi dopo hanno detto no, in realtà ce l'avevamo lui ma non l'accordo con il club, e quindi credo che vorrebbe evitare che si creasse un Allison bis anche con Sorloth, quindi...
1: C'è...

0: una situazione che può aiutare un po' la Juventus è quella di Nico Gonzalez, no?
1: Certo.
0: Esatto, esatto, che l'Atletico vorrebbe
1: quasi,
0: ma non alle cifre concordate. Mm. Sì, io penso di sì, così, in linea di massima ti dico di sì. Mm. Poi bisogna sempre fare la trattativa, ci sono sempre poi il discorso degli ingaggi, cioè quello certo. che hai già speso per il cartello del prestito, però in linea di massima più o meno il valore è quello là. Poi chi deve mettere qualcosa in favore dell'altro fa la parte della trattativa, magari si capiscono tutti e due, guardate amici miei, che vogliamo fare? Lui mi ha detto che vale 30, quest'altro valeva 30, siamo a discutere su 1-2 milioni, sì, per carità, quello si può fare, però diventa quasi un esercizio di stile dopo, no?
1: Certo.
0: È vero che generalmente le trattative diventano complicate quando si raggiunge l'ultimo metro per fare tutti i dettagli, eccetera, eccetera. Mi pare che in questo caso ci siano le condizioni per potersi verificare la conclusione buona della trattativa, di entrambe le trattative. Poi saremo qui apposta.
1: Esatto, tutta l'estate. Vediamo quello che succede. Invece, sempre per quanto riguarda la Juventus, così archiviamo anche un po' questo aspetto qua, un'altra mossa che sta cercando di anticipare è quella che riguarda il Dibu Martinez per quanto riguarda appunto il discorso portiere. Ha capito che anche Di Gregorio è destinato magari non a partire o a partire, ma che comunque si cerca un'alternativa in porta, un portiere diverso da quello che ha avuto fino adesso la Juventus. L'accordo anche in questo caso, diciamo, bisognava trovare l'accordo intanto col portiere che guadagna 7 all'anno, pare che la Juventus gli abbia offerto 5 per un quinquennio o qualcosa del genere. C'è l'apertura da parte del suo entourage, quindi adesso c'è da trattare con l'Aston Villa, oppure sono ancora lontani? Perché dall'Aston Villa immagino lontani. Che saranno lontanissimi dall'Aston Villa.
0: L'apertura c'è, ma non ci sono ancora i numeri. L'apertura a parlare c'è, ma non ci sono i numeri. Non ci sono i numeri ancora con il Dibu Martinez. 7 milioni all'anno per i prossimi 2 anni guadagna. Il prezzo del cartellino forse è l'ultimo dei problemi, perché il cartellino di un portiere che comunque over 30 sono 5, 6, 7 milioni di euro, toh. È vero che stiamo sempre parlando, però siamo comunque di un over 30, ma del portiere della nazionale argentina. E allora potrebbe essere lui che dice voglio andare via perché mi fanno l'ultimo grande contratto della mia carriera. È qui che incomincia la trattativa, perché io vado via dall'Aston Villa per quale motivo? Per soldi. E se ne vado a prendere di meno i prossimi 2 anni, allora non vado via.
1: A meno che non vuoi cambiare scenario, sì, sono 6 anni che credo sia lì, più o meno, dal 2020.
0: Sì, ma è tanto male, evidentemente non sta, però.
1: No, onestamente,
0: le offerte
1: anche
0: ne avrà ricevute,
1: certo,
0: appunto, certo. E quindi secondo me si deve capire che prospettive può avere nella sua testa il Dibu Martinez di carriera, quindi dire magari me la gioco i prossimi 2 anni e poi vediamo dove sono, intanto hanno portato a casa quelli che devo portare a casa, di soldi intendo,
1: sì.
0: E poi vediamo, oppure dire no, mi metto a posto i prossimi 5 guadagno X, che è un po' di meno nei primi 2, ma certamente magari di più rispetto a quello che attualmente ho nei successivi 3. Il nodo è tutto lì, la verità è che il nodo è tutto lì, cioè tu dici nei prossimi 5, ammetti che fosse vera la tua ricostruzione, 5 milioni per 5 anni sono 25 milioni,
1: sì.
0: Io però 14 già ne prendo nei prossimi 2,
1: esatto.
0: I prossimi 3 anni valgono 11? È questa la chiave della trattativa, fondamentalmente,
1: certo.
0: Perché magari posso essere convinto che invece se non vado alla Juve ma rimango qua o vado a scadenza ne prendo anche di più.
1: Esatto, quindi
0: oppure
1: poi
0: di meno, perché poi magari invece gli infortuni, le grandi squadre, i portieri già ce li hanno, mi considerano troppo vecchio, è un discorso che va affrontato con razionalità, ma alle volte le scelte che vengono fatte dai giocatori, vedi Vlahovic, non sono fatte soltanto con la razionalità, ma anche con la necessità di trovarsi in quella condizione lì, quindi pensare di giocarsela.
1: Certo.
0: Un po' come quando giochi d'azzardo, no?
1: Sì, sì,
0: lo fai con la tua carriera,
1: sì,
0: con delle ragionevoli certezze rispetto a quello che tu pensi di te stesso, quindi più considerazione di te stesso e meno sei incline ad essere ponderato, ecco.
1: Esatto. Senti, ti chiedono se ti risulta che ci sia una trattativa Inter-Juventus per scambio Cambiaso e Frattesi con Carlos Augusto, cioè quindi Cambiaso all'Inter, Frattesi Carlos Augusto alla Juventus.
0: Non credo. Cambiaso è un giocatore che può piacere all'Inter, tanto sta cercando in quel ruolo, come sai benissimo,
1: certo,
0: il discorso palestra, ed è un giocatore importante che chiaramente può far bene, come ha fatto bene la Juventus, fa bene anche all'Inter, può giocare nelle due fasce, un giocatore molto duttile, con buona tecnica, al di là di qualche errore che effettivamente ha fatto durante questa stagione, ma penso non sia l'unico, no, della Juventus ad aver fatto errori.
1: No.
0: Penso che Carlos Augusto in questo momento sia considerato un punto fermo dell'Inter, perché nonostante Bastoni non parta, lui fa parte del pacchetto arretrato, e di un pacchetto arretrato che dovrà anche ridisegnarsi in qualche modo, perché certamente dovrà arrivare almeno un elemento in più, soprattutto se De Frey non dovesse rinnovare, ne dovrebbero arrivare almeno due. Quindi pensare a una cessione nel pacchetto arretrato e quindi far alzare a tre il numero dei giocatori significa sostituire il 50% della difesa dell'Inter. C'è stato un periodo in cui Carlos Augusto aveva lasciato palesare l'idea che se quest'anno non fosse stato, tra virgolette, titolare, avrebbe pensato a lasciare la squadra nerazzurra. Da quello che abbiamo capito, questo discorso è un po' rientrato, perché Bastoni, da quello che sappiamo, rimarrà, ma questo non ha indotto a spingere più in là le intenzioni di Carlos Augusto. Frattesi è in partenza dall'Inter, è un giocatore che sicuramente a Spalletti piace. Pensare di introdurlo in uno scambio oggi con Cambiaso da solo, io ti dico quello che penso in maniera molto schietta: se fossi la Juventus non lo inserirei nella trattativa, perché oggi per Frattesi c'è la necessità da parte dell'Inter di darlo via, per esatto. Frattesi di giocare, esatto. E quindi c'è una condizione che potrebbe essere ancora più favorevole, certo. Se slegato da qualsiasi tipo di trattativa. Poi dipende sempre dalla concorrenza, perché poi Frattesi è un giocatore che ha dimostrato nel poco tempo che ha avuto a disposizione di essere molto efficace, quindi magari lo cerca, che so io, mo dico squadra a caso, l'Atalanta, lo cerca la Juventus, lo cerca il Napoli, e quindi a quel punto ti tiene alto e ti tiene su il tono del prezzo. Se invece arrivano tutti sotto traccia, cercano di fare tutti l'affare, per l'Inter diventa più difficile poterlo cedere a un prezzo alto, magari poterlo cedere proprio, nel senso che magari abbiamo un prestito.
1: Certo, e poi tra l'altro però sono d'accordo con te, sarebbe più tra virgolette un favore all'Inter, che comunque l'Inter l'uscita di Frattesi la deve organizzare in qualche modo, si è capito. Quindi certo. La Juventus deve
0: poi la Juventus deve vendere un pezzo per soldi.
1: Sì, esatto, non per scambio di giocatori.
0: Come sai.
1: Comunque, certo, ha bisogno di incassare assolutamente. Resto in casa Inter in questo caso e ti chiedo a che punto è la vicenda, la questione palestra, che so che comunque ci sono offerte dall'estero anche che avrebbero raggiunto la richiesta dell'Atalanta, ma il giocatore per adesso ha stoppato, vuole trovare un accordo con l'Inter, ma soprattutto sì. Si rischia l'affair Lookman
0: no.
1: 2.0, no?
0: No, perché c'è molta meno rigidità tra le parti, però c'è un po' di distanza. Io non so se questa distanza è strategica o meno, perché all'inizio si era parlato di una cifra che l'Inter doveva raggiungere con il 5 davanti. Ora, io credo che al 5 davanti, bonus compresi, ci si possa arrivare anche domani, nel senso 45 più bonus. Poi bisogna capire a che cosa sono legati i bonus. Come ti dicevo prima, l'ultimo metro è sempre quello più difficile da percorrere. Se invece la quotazione Atalanta è almeno 55 oppure almeno 50 di fisso, insomma, le cose cambiano, perché non è che si può, già l'Inter è passato da 40 a 45. Pensare di poter continuare ad aumentare perché ci sono delle richieste all'estero, il giocatore comunque lo prende in considerazione, è difficile che l'Inter lo possa fare nell'immediato. Poi magari lo farà, perché l'Atalanta abbiamo sempre saputo che è sempre stata molto ferma nelle proprie convinzioni. La cosa molto curiosa di questa vicenda, secondo me, da raccontare, è che oggi il direttore sportivo dell'Atalanta è giunto lì, che ha avuto a che fare con una presa di posizione così importante da parte dell'Atalanta,
1: sì,
0: quando ha preso con Miners,
1: esatto.
0: Che ti ricordi l'Atalanta voleva il 6 davanti, alla fine il 6 davanti formalmente non c'è stato,
1: però sostanzialmente
0: con il bonus
1: vicino.
0: Sì, esatto, con il bonus si supera, ma detto questo era il 6 davanti con i bonus, e poi c'è stata tutta la vicenda dei famosi certificati medici eccetera eccetera, quindi sarebbe curioso capire come l'affronterà Giuntoli dall'altra parte della barricata.
1: Si vende,
0: perché poi il calciomercato ti regala anche questo, no?
1: Tu pensa se ti regala che lui deve andarsi a prendere con Miners alla metà del prezzo di quanto se l'è presa quando era la Juve.
0: Questo è un altro ragionamento ancora. Non so se può succedere. Ma al di là di questo, però, è curioso, no? Che poi succede, che una volta sei in Cudine, una volta sei a Martello, una volta ti trovi da una parte, una volta dall'altra, e quello che giustificavi 2 anni fa, oggi invece non giustifichi più.
1: No, ragazzi, faccio il prezzo, lo faccio il prezzo, voi che capite, certo,
0: sì, viceversa.
1: Passi da una parte all'altra del fronte, è chiaro, e le dinamiche di mercato sono sicuramente queste qua. Vogliamo fare un po' di chiarezza, se ci riusciamo, perché poi non è che la dobbiamo fare con noi, la devono fare loro, in casa Milan.
0: Sul Milan? No, sì. Che chiarezza vuoi fare?
1: Io veramente sono...
0: Magari,
1: fossi un tifoso del Milan sarei veramente avvilito, ti dico la verità.
0: A me piacerebbe poterla fare, o piacerebbe che qualcuno la facesse anche al nostro posto, perché non penso di avere la verità in tasca, come ben sai, e quindi leggo anche con attenzione, ascolto anche con attenzione quello che hanno da dire i colleghi, soprattutto su questo argomento, perché è possibile anche che ci sia un cortocircuito informativo, non lo credo in realtà, ma dobbiamo prendere in considerazione qualsiasi cosa, certo. Quindi Cardinale Ibrahimovic abbiano in testa tutto quanto, ma non lo dicono a nessuno, perché magari devono aspettare, non so, famose clausole di riservatezza, il mondiale o quello che vuoi. Di sicuro ad oggi il Milan è in una situazione anomala, completamente unica. Io a mia memoria non ricordo, parte società in prefallimento, quindi in condizioni completamente diverse a livello economico di quello che oggi è il Milan, che dopo 14 giorni dall'azzeramento totale dei vertici societari ancora non solo non hanno messo sotto contratto qualcuno, perché questo è relativo, cioè il Napoli oggi l'allenatore sotto contratto non ce l'ha, ma sappiamo tutti che è Allegri.
1: Sì, certo.
0: La Roma, il direttore sportivo sotto contratto non ce l'ha, ma sarà Tony D'Amico quando si potrà liberare dall'Atalanta, male che va il 1 luglio. La Juventus, Giuntoli 2 anni fa, non ce l'aveva, 3 anni fa quando era, ma sapevamo che sarebbe andato lui, doveva liberarsi dal Napoli, e possiamo continuare all'infinito, no?
1: Sì.
0: Di situazioni in cui si è dovuto aspettare per cercare di risolvere una situazione. O ti ricorderai il famoso rinnovo di contratto di Massara Maldini,
1: sì.
0: No? Che è arrivato il 30 di giugno, perché la trattativa era arrivata veramente fino all'ultimo, quindi per carità, però c'era l'allenatore, per esempio, in quel caso. Cioè non è che l'allenatore l'hanno scelto dopo, l'hanno scelto e avrebbero dovuto riconfermare Maldini e Massara, e si è arrivato fino all'ultimo minuto, ma c'erano dei dirigenti operativi. Cioè in tutte queste situazioni qua non c'era ancora Giuntoli alla Juventus, ma c'era Giovanni Manna che faceva il direttore sportivo, in attesa che potesse arrivare o meno, perché poi o meno, Cristiano Giuntoli. Cioè quello che oggi manca al Milan è manca tutto. Manca l'allenatore, manca il direttore sportivo, manca l'amministratore delegato e manca il capo scout. Oggi se un giocatore del Milan giocando a beach soccer storce l'unghia del mignolo, a chi lo dice?
1: Ma è così, e questo è quello che alimenta tante perplessità, anche perché poi lo sai meglio di me, quando comincia il mondiale tante situazioni restano un po' in stand by, bloccate.
0: No, ma ragazzi, ma non è, cioè, per me può essere anche che il nuovo plenipotenziario in casa rossonera è Ragnic, e mi sta anche bene che bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale, o che sia Pochettino l'allenatore, bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale.
1: Però devi sapere che sia più o meno così, cioè per fare esempio,
0: se
1: io raggiungo un accordo con Sorlot, poi si può fare il mondiale, però già c'ha gli accordi scritti, dice
0: ma
1: sarà
0: chi
1: lui.
0: chi c'è saprà che dovrà, anche fosse il supplente, confrontarsi con Pochettino, con qualcuno vicino a Pochettino, per cominciare a dare le prime direttive. Pochettino e il suo staff dovranno dire: no, guarda, mi serve un attaccante centrale piuttosto che un attaccante esterno, piuttosto che un difensore centrale, piuttosto che un terzino sinistro, perché non mi piace Tizio, Caio, Sempronio, e almeno si comincia a lavorare. Poi dopo magari partirò con un po' di ritardo, per carità di Dio, però almeno ci ho cominciato a mettere testa. Lo stesso Ragnic: allora, mi serve un settore giovanile organizzato in questo modo, come direttore sportivo voglio mettere questo, quindi intanto tu lavora per me, tu sarai il mio direttore sportivo, che faccio il direttore tecnico, io mi fido di te, intanto comincia a lavorare su questo e quest'altro, ci sentiamo domani mattina, no?
1: Certo.
0: Non c'è niente di tutto questo,
1: cioè, no. Questo sono le basi per arrivare a questo.
0: Questo purtroppo oggi non c'è. Mi sembra che sia una grande nebulosa, ripeto, io non metto in dubbio il fatto che magari possa esserci, ma da quello che sappiamo, e penso insomma che tra tutti noi che stiamo seguendo questa vicenda, di telefonate ne faremo durante il corso della giornata, no? Perché non è che parliamo per sentito dire, cerchiamo di andare il più vicino possibile a chi può avere questo tipo di decisioni, però queste cose non siamo riusciti a scoprirle, quindi ci viene il forte dubbio che non siano proprio state decise. Io non mi arrogo il diritto di dire il Milan è impreparato, però di dire che il Milan sembra impreparato, sì.
1: Sì, direi assolutamente di sì. Parlavi di Roma, il prossimo direttore sportivo magari a luglio, però la Roma intanto deve chiudere entro fine giugno le plusvalenze e non è una cosa più semplice. Ti chiedo come lo si fa a fare senza direttore sportivo?
0: Squadre che possono volere, allora chiaro che lo fai peggio, ok? Perché il direttore sportivo è uno che riesce ad avere dei rapporti in maniera tale che queste situazioni possano essere risolte almeno in maniera anche più strategica. Detto questo, senza voler sminuire affatto il ruolo del direttore sportivo, se tu sai che hai sul mercato Svilar, Ndica, Coné, Pisilli o chi vuoi te, squadre che li vogliono, magari ci sono a prescindere, no?
1: Sì.
0: E quindi magari, magari prendi 3 milioni in meno, magari.
1: Però magari tu sai che nelle trattative poi faccio io il prezzo, hai bisogno del direttore sportivo.
0: Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, però si farà con quello che c'è. O si risolve la situazione prima, e comunque non sarebbe certo facile. Oppure la Roma, se non dovesse riuscire a centrare pienamente l'obiettivo, andrà incontro a delle sanzioni che io tendo a dire escluderei l'estromissione dalle coppe, perché è successo soltanto credo due volte nel corso della storia del fair play finanziario. Una di queste due, come ti ricorderai benissimo, era il Milan, che di fatto come se si fosse autodenunciato,
1: esatto,
0: in una situazione completamente diversa da quella della Roma. Però è un problema, è un problema, perché questi obiettivi devono essere raggiunti, perché comunque c'è da impostare il lavoro, e quello magari può essere già fatto, nel senso che io so già che posso essere il direttore sportivo il prossimo anno, quindi già mi metto nell'ordine di idee che la prima cosa che faccio appena vado a Trigoria è chiamare Marangio e Marchetti. Però fino a che non sono operativo non lo posso fare, no? Però sai, il mercato parte il 1 luglio, il 28 giugno, quello che è, e va bene. Ma per vendere prima ho bisogno di poter essere operativo.
1: Mi ricorda un po' il primo anno di Giuntore alla Juve, quando De Laurentiis lo liberò praticamente a luglio.
0: Però c'era Manna,
1: giochi fatti, però c'era Manna, hai ragione. In questo caso invece c'è da lavorare senza l'uomo giusto.
0: Manna fece delle operazioni in quel mercato lì, perché Giuntore era il 15 luglio addirittura.
1: Sì, esatto.
0: Quindi, però ti ripeto, come diciamo prima, c'era Manna che copriva le spalle e Giuntoli poteva anche non arrivare, ma Manna avrebbe fatto il direttore sportivo della Juve.
1: Sarebbe stata una soluzione ponte,
0: però comunque poi dopo Manna è andato addirittura a fare il direttore sportivo del Napoli e ha vinto anche un campionato, quindi non è che era la peggiore delle soluzioni, per carità di Dio.
1: No, direi di no, anzi lì c'erano degli intrecci un po' particolari. E quindi in questo scenario, e chiudo, lanciare un assalto a Greenwood mi sembra un po' surreale, cioè difficile.
0: Oggi sì, però io credo che le basi si possano mettere. Credo che le basi si possano mettere, perché questa è una situazione che deve essere gestita anche con i procuratori del giocatore, quindi può parlare intanto la proprietà, è un investimento che dovrebbe fare in maniera imponente la Roma, quindi è una cosa che va anche, quante volte diciamo che anche la proprietà che interviene su determinato tipo di acquisti, che stiamo parlando di 50 milioni, è chiaro che in questo periodo tu puoi perdere un po' di tempo, questo sì, e che può essere determinante.
1: E qualcuno te lo può soffiare.
0: Certo.
1: Quello è il grande rischio che corre. Le vie del mercato sono infinite, saranno molto intrigate e noi ti disturberemo ancora. E quindi insomma poi ne parliamo.
0: Un abbraccione.
1: Ciao Luca, un grande abbraccio a te. Luca Marchetti, Sky Sport. Noi invece ci prendiamo una brevissima pausa, finisce lo spazio editoriale, comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia. Poi oggi è martedì, quindi sapete che andremo in casa Galvani e mai più che oggi è opportuno farlo, visto che insomma c'è da troppo d'ordine in casa Milan e penso che il mio amico Jacopo sarà avvelenato. E poi ci sarà la mezz'ora finale, questa volta anche con Allen, per parlare di mondiale e non solo, ma intrecciare i nomi del mondiale con quelli del mercato, quindi una mezz'ora estremamente interessante. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come andrà Maiocca?
2: Chi è?
1: Maiocca, in cabina di regia e soprattutto andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori.
1: Ci divertiamo con cose diverse stavolta. Senti un po', Ivan.
3: È cambiato,
1: vedi? Questo è il valzer delle panchine. Oggi siede sulla panchina del Bologna Domenico Tedesco. Spaccata. Ed è lì, mentre italiano è un antico ricordo, un ricordo però che ha portato molto bene al Bologna e che adesso si trova al Beşiktaş. Chissà se magari chiamerà qualcuno accanto a sé. A Napoli non è stato ancora annunciato, ma tutti giurerebbero che su quella panchina ci sarà Max Allegri. Non ci sono dubbi per l'Inter che si ripartirà con Chiu, la Roma con Gasperini, ma ci domandiamo, ci sarà qualche panchina ancora in dubbio? Quella della Fiorentina certamente no, perché c'è Grosso! Si siede lì, è pronto a vivere la sua nuova stagione sulla panchina della Fiorentina, mentre dopo aver sfiorato un'impresa clamorosa con il Catanzaro, Aquilani vola dove? Al Sassuolo, dove c'era Grosso. E mentre a questo punto il Torino, dilaniato anche dalle parole di Pasquale Bruno, che vuole un Torino diverso e non più nelle mani di Cairo gli risponde con Abate, scusami, quella è un'altra storia che andrà in scena il 22 giugno. Resta indecisa la panchina del Lecce, c'è Di Francesco, ma chi manca? Il direttore sportivo Pantaleo Corvino. Allora, sistemami la panchina del Lecce in tutto questo.
3: Ma dai, era bellissimo, io volevo passare il resto del collegamento ad ascoltarti.
1: È divertente così, dai.
3: E anche oggi c'è una panchina che facciamo domani, fondamentalmente.
1: Sì.
3: E quella del Milan.
1: Ma quella là è vuota, io proprio quella là ci volevo mettere un horror dopo con Jacopo Galvani, però va bene.
3: Ah, bello.
1: Là c'è proprio niente. Sì. Perché al Milan non è che puoi dire manca il direttore sportivo, manca tutto.
3: Ma manca tutto. No, la panchina del Lecce ce la togliamo subito. Io credo che alla fine rimarrà sempre Di Francesco, perché... probabilmente la successione a Pantaleo Corvino sarà interna, nel senso che Sponsogliano è un'ipotesi, ma è più indirizzato verso il rinnovo in questo, con il Verona. Se arrivasse porterebbe Baroni, ma se, come è possibile, è probabile, non dovesse arrivare, a quel punto io credo che si andrebbe avanti con Stefano Trinchera, che è già il direttore sportivo del Lecce, ma diciamo un po' il braccio destro di Corvino, e a quel punto probabilmente con lo stesso Eusebio Di Francesco, a meno che non sia lui ad avere dei dubbi, ma c'è da dire che per il valzer che hai fatto tu, diciamo che le panchine sono un po' quasi tutte già prese.
1: Anche perché ti fermo, riparte la musichetta, perché mi parlavi di Baroni, allora sulla panchina della Lazio, ricordiamo, era il CT della nazionale, ha vinto tutto quello che poteva vincere tranne le partite fondamentali, poi per approdare al mondiale al quale non parteciperemo giovedì, perché sulla panchina della Lazio si siede Gennaro, detto Ringhio Gattuso. Mentre il maestro, il comandante Sarri, che tutti aspettavano al Napoli al posto di Allegri, dice: ma quale Napoli? Io vado un po' più a nord, mi chiama Giuntoli ed è sulla panchina dell'Atalanta. E quindi questo, diciamo, per completare i puzzle delle panchine, no?
3: No, ma bellissimo, ti ho detto, possiamo andare avanti così per me.
1: È rilassante.
3: Non ho nulla di meglio da offrire rispetto a quello che stai facendo tu, quindi...
1: Benissimo,
3: la panchina del Napoli, diciamo che la colpa è del Milan, nel caso del Napoli, perché il Milan tiene in ostaggio non soltanto se stesso, i suoi tifosi e tutti i giornalisti, tranne quei 4-5 convocati ad hoc, perché non si sa che cosa farà il Milan. Siamo a 15 giorni esatti dall'azzeramento totale o quasi dell'organigramma rossonero. Ancora non c'è il direttore sportivo, non c'è il amministratore delegato, non c'è l'allenatore, c'è il ritiro del Milan, perché il Milan andrà in Scozia e in Australia, chissà cosa ne penserà l'allenatore quando sarà scelto. Dirà, ma magari forse potevate chiedermi prima cosa, cioè, di solito funziona così, però diciamo, il Milan sta insegnando una nuova maniera di fare calcio, non so se è quella giusta,
1: ma sai, i dubbi ci sono, perché c'è troppo caos, troppo silenzio, troppa indecisione. Perché va bene anche quando tu fai il colpo di spugna, però è quando c'hai in mano già il piano B, e siamo sempre detto questo, no?
3: Sì, ma è una cosa banalissima, cioè non mi ricordo un'azienda, spesso i dirigenti ci dicono che le società di calcio andrebbero trattate in maniera un po' più seria, perché sono società di capitali, sono aziende di una certa dimensione, non sono più diciamo quello che erano un tempo, che poi è un tempo molto molto lontano, perché ormai questa cosa è così da anni, però poi prima di non trattare in maniera seria la propria società mi sembra che siano i vertici di Aldo Rossi, perché cioè, è una situazione che sta iniziando ad avere i contatti dell'imbarazzo, francamente.
1: Sinceramente sì, poi...
3: e li ha avute, io ero a Parma, come sai,
1: sì.
3: Weekend scorso,
1: sì.
3: Nulla da dire ad Alberto Marangon, che è il team manager del Milan, che è un bravissimo professionista, molto apprezzato anche nelle altre piazze in cui ha lavorato. Diciamo che era un po' fuori po', era un pesce fuor d'acqua, ma non perché cioè, se fosse stato l'amministratore delegato del Milan, per carità, ma vederlo in mezzo ai presidenti e agli amministratori delegati degli altri club era un effetto straniante, perché dicevi, ma il Milan è rappresentato dal suo team manager. Cioè, è la cosa più assurda, non è che ci fosse lui ovviamente, ma che fosse la persona più alta in grado all'interno del Milan, cioè è una cosa surreale.
1: No, ecco, ma poi girano anche queste foto di Ibrahimovic in palestra, cioè secondo me diventa anche quasi provocatoria questa situazione per i tifosi, che si sentono un po' schiavi di una situazione senza gestione, e si sentono un po' calpestati secondo me nella loro storia, ma ad ogni modo ne parleremo tra pochissimo anche con Jacopo Galvani. Ti chiede un nostro amico se c'è la possibilità, io mi auguro vivamente di no, nel caso me la prendo con te, che ci sia un ritorno di Chiesa alla Juventus. Io credo che sia stato più lui a proporsi, ma la Juventus non avrebbe nulla, per niente in mente un suo ritorno.
3: Ma io credo che non ci siano possibilità, o quantomeno non sia nell'ordine delle idee del dirigente della Juventus. Poi non è che il dirigente della Juventus abbia, insomma, parliamo male del Milan, anche la Juve ha qualche problemino, però diciamo di natura molto molto inferiore. Chiesa, ho letto l'intervista dell'altro giorno alla Gazzetta dello Sport, e diciamo che è stato un po' particolare, perché vedere un giocatore che comunque ci ha fatto vincere gli europei, perché secondo me
1: si sì, cosa è fermato là, perché poi
3: no, ma appunto, cioè, che era il nuovo talento del calcio italiano, un nuovo grande talento del calcio italiano, e a suo modo ha già avuto un impatto, perché comunque ora non è da tutti i grandi protagonisti di un europeo vinto, cioè è una cosa che comunque potrà raccontare, che i grandi campioni, anche più grandi, non hanno fatto in carriera, quindi non gliela togliamo questa cosa qui. Però poi vederlo ancora relativamente giovane, non giovanissimo, però insomma comunque ancora in quella che dovrebbe essere il prime della sua carriera, perché a livello anagrafico Chiesa è negli anni in cui i campioni danno il massimo. Ecco, vederlo dichiarare andrei a giocare dovunque colpisce, onestamente. È stata una cosa che mi ha colpito, perché se tu guardi, riavvolgi il nastro a 5-6 anni fa, non te l'aspetti, non avresti mai detta una cosa del genere di Chiesa, che sarebbe finita così.
1: No, no, certo. Io onestamente credo che a un certo punto sia successo qualcosa, e che poi ricordiamoci anche quando era la Juve, e Allegri lo convocava, lui diceva che aveva dolore, facevano i controlli ma non c'aveva niente, quindi non veniva. Stessa cosa l'ha fatto con la nazionale, quindi io credo che ci siano delle problematiche che impediscano di fatto il ritorno di Federico Chiesa in un club di Serie A, e che probabilmente lo lasceranno lì a Liverpool, immagino, no?
3: Ma sì, o magari in un club di Serie A di caratura più bassa. Per me Chiesa può essere uno che si può rilanciare nell'Udinese, come ha fatto Zaniolo, nella Fiorentina, insomma, in squadre, diciamo, che hanno non gioca alle coppe, insomma, che hanno, diciamo, un'ambizione da metà classifica, ecco. Secondo me quella non la escluderei. Chiaro che poi deve venire a fatti lui, perché se Chiesa oggi pensa di essere un giocatore da Juventus, secondo me sbaglia, ma anche da Napoli, insomma, da questi club qui, secondo me sbaglia e si pone un obiettivo che non è realistico. Se capisce che, come hanno fatto altri, cioè, ripeto, Zaniolo, che tra l'altro è un po' più giovane, è andato all'Udinese e all'Udinese si è ritrovato. Se capisce che quella è la chiave, poi gli auguro di ritrovarsi anche a lui, perché, insomma, anche umanamente ci mancherebbe altro. Un bravo ragazzo, niente. È un giocatore che, secondo me, alla nazionale è ad altissimi livelli, non lo recuperiamo più. Ma che probabilmente qualcosa da dire ce l'ha ancora sul campo.
1: Io però non sono d'accordo con chi dice che anche al 10% Chiesa vale più di Conceição. Allora, io non impazzisco, c'è un nostro amico che ci scrive, io non impazzisco per Conceição, nel senso che mi piace, lo chiamo simpaticamente Micciarella per chi l'avesse visto mare fuori, mi piace anche Micciarella, magari vorrei che trovasse un po' di più la via del gol, che non trova e fa difficoltà, però è uno che può crescere, uno che rincorre, uno che c'ha garra, c'ha grinta, eccetera. Chiesa, io onestamente sì, c'ha le potenzialità, c'ha il tiro, adesso sì, però è un giocatore troppo morale, troppo discontinuo, troppo, mi permetto di dire, anche mi sembra un po' ipocondria, cioè non lo so, troppe paure, troppo schiavo di... è mai ritornato veramente lui da quell'infortunio. Poi non è che viene, poi se dice guarda voglio andare a giocare alla Juve, per dire mi date 1,5 milioni a stagione, poi mi guadagno il resto, è un conto. Ma chiaramente lui cercherebbe delle cifre per le quali saluto lui, saluto Micciarella e vado da un'altra parte.
3: Sì, sì, no, ma decisamente, no, sono d'accordo con te, nel senso che anche io non impazzisco per Conceição. Secondo me la definizione che diede qualcuno di qualcun altro, cioè un giocatorino, vale per Conceição, un giocatore potenzialmente divertente, mancano un po' di gol, che secondo me non può essere un titolare di una grande Juve, però è comunque un giocatore che in alcuni momenti decisivi c'è stato e su cui punterei di più. Chiesa la Juve per me non ha senso anche da questo punto di vista, cioè Chiesa non può essere titolare, ma io credo che Conceição debba essere la prima alternativa della Juve, anche che Conceição non possa essere un titolare, debba essere la prima alternativa della Juve. Conceição in questo momento è più forte di Chiesa, tra l'altro Chiesa
1: sì.
3: c'è anche un fatto, cioè nello stimare il calciatore che è stato e che magari può ancora essere, però Chiesa non aveva la tecnica dalla sua, cioè
1: no,
3: Chiesa sicuramente aveva una buona tecnica,
1: cambio passo c'aveva,
3: aveva quel cambio passo,
1: testa bassa sempre,
3: quel modo, quell'intensità che
1: sì,
3: dava
1: sì,
3: però non è che stiamo parlando di uno
1: non è che stai parlando di Kvaratskhelia, fa un esempio, che
3: esatto,
1: altro che ci mette fisico, ma c'ha una tecnica paurosa.
3: Esatto, cioè e quindi secondo me il discorso anche al 10% è meglio, non vale, proprio perché Chiesa è uno che deve essere al 100% per dare il massimo, perché se non lo è, poi per carità, c'ha una buona tecnica, stiamo parlando di uno che è stato nella Juve nella Fiorentina nazionale, quindi non è che sto dicendo che è scarso tecnicamente, però non è quel giocatore che da fermo ti può creare niente di che, perché non ha quel tipo di caratteristiche, secondo me.
1: No, infatti, e sono d'accordo con questa lettura. Senti, invece, ti porto un attimo in casa Napoli. È vera la storia che Allegri impazzisce per Lucca, che quindi lo vuole, non vuole farlo cedere, e che vorrebbe provare a trattenere De Bruyne?
3: Allora, secondo me in questo momento sono vere molte storie che fanno girare i procuratori, tanto per cominciare questa
1: sì,
3: fase.
1: Sì, questo è un déjà vu
3: dell'anno. Allora, che voglia trattenere De Bruyne, secondo me possiamo darlo per vero, perché Allegri ha sempre basato il suo calcio su una fascinazione per i singoli e quindi, insomma, mi aspetto che sia vero. Poi che faccia il diavolo a quattro, no, perché non è la storia di Allegri quella di fare il diavolo a coppia, i propri dirigenti, per nulla. Su Lucca ti devo dire, secondo me vuole vederlo prima, cioè sicuramente un giocatore che può rientrare nell'idea di calcio di Allegri.
1: Tanto offerte immediate immagino non ne ha Luca, quindi nel
3: no
1: dubbio.
3: Esatto, sicuramente, cioè, è uno che ci sta nel modo di giocare di Allegri. Sicuramente è più facile far convivere Luca alle spalle di Højlund che Lukaku alle spalle di Højlund. Poi da qui a dire che è straveda, non so, bisognerebbe parlare con Allegri, quindi non mi permetto di dire che non sia vero. Se qualcuno, rispetto a chi l'ha scritto, mi permetto di dire che io qualche dubbio ce l'ho che sia davvero così, ecco.
1: Diciamo che si preoccupano i tifosi del Napoli se fosse davvero così. Chiudo invece...
3: Luca però non è scarso, cioè ora...
1: No, però non è
3: scarso.
1: Non ha fatto quel salto
3: buon
1: di qualità.
3: Esatto. Un buon attaccante che non vale il prezzo che è stato pagato.
1: E ha un carattere un po' difficile, secondo me, da gestire all'interno. Però su questo Allegri è un maestro, quindi questo non è l'ultima cosa che mi preoccuperebbe fossi nel Napoli. Ti riporto invece un attimo rapidamente in casa Juventus e ti chiedo se ti aspetti delle fumate bianche per il Dibu Martinez e Sorloth prima del Mondiale, o immagini che si continuerà a lavorare a Mondiale in corso avendo raggiunto eventualmente, sicuramente con Sorloth, eventualmente con il Dibu Martinez, gli accordi con i giocatori?
3: Allora, le fumate bianche però devono esserci oggi, massimo domani, cioè il tempo, cioè difficoltà del tempo fondamentalmente. Io credo che sono due giocatori che vestiranno la maglia della Juve. Su Sorloth diciamo che abbiamo più conferme, su Martinez è sicuramente il primo obiettivo, cioè da capire i margini di fattibilità dell'operazione a livello economico. Ora sui tempi per la Juve avrebbe senso, perché vabbè, Martinez non è che aumenterà il suo valore di mercato con Mondiale, perché tanto è uno che insomma tutti sanno che cosa può fare, ha già vinto un mondiale, quindi non è che non gli cambia il mondo. No. Secondo me su Sorloth, io ecco, dei due forse Sorloth mi aspetto qualche accelerata nelle prossime ore, perché anche lui è un giocatore che tutti conoscono e che è ad altissimi livelli, cioè non è che si scopre con il mondiale. Però è chiaro che se fa due gol in più, qualche direttore sportivo dormiente sveglia e dice ah, vabbè. O anche banalmente l'Atletico Madrid,
1: che è anche il timore della Juventus, però
3: esatto. Sì, per quello mi dico, per quello su Sorloth l'accelerata a brevissimo me l'aspetto, e penso che la Juve voglia chiudere prima del mondiale. Sul Dibu secondo me non cambia molto chiudere prima o dopo, cioè
1: quello è conosciamo.
3: Quello è, cioè, diciamo, il portiere è arrivato al top della sua carriera. Non è che se fa tre parate in più cambia il valore di uno che ha già vinto il mondiale da protagonista, insomma.
1: Esatto. Vedremo queste fumate bianche se ci saranno o no, e faremo il valzer degli attaccanti, così ci divertiamo ancora. Chi sarà l'attaccante del Napoli? Sarà ancora Lukaku? Che fine farà? Insomma, questo tutto questo nelle prossime puntate. Ivan, ciao, grazie, un abbraccio.
3: A te, buon proseguimento.
1: Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Noi tra poco accogliamo invece, come sempre, il mio amico Jacopo Galvani, tra pochissimo.

0: Allora, come previsto e come sempre, come anticipato, andiamo a casa del mio amico Jacopo Galvani. Ciao Jacopone, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: La situazione decisamente più complessa e meno chiara è quella in casa Milan, perché mentre diciamo, l'Inter parte da una base, mentre la Roma deve trovare il DS e deve risolvere il problema delle plusvalenze da fare entro giugno senza direttore sportivo, ma più o meno una base, se le costruite andrà in Champions League, mentre il Napoli riparte da Allegri, piaccia o non piaccia ai tifosi, ma un progetto comunque ce l'ha, una squadra ce l'ha, una struttura societaria ce l'ha, mentre la Juventus sta provando a fare operazioni di mercato che sicuramente alzerebbero un attimino molto il livello della squadra rispetto allo scorso anno. Sollot non vale David e sicuramente il Dibu Martinez non vale Di Gregorio, ma poi ancora altro potrebbe accadere. C'è il Milan che invece viaggia ancora a fari spenti nel buio più totale. Che c'è?
1: Però ti voglio riprendere.
0: Vai.
1: Sorloth non varrà David, ma non vale neanche Vlahovic. Vlahovic è più forte.
0: Ma. Sai che su questo non sono d'accordo. Ma non per altro, non è che sta arrivando Lewandowski. Sorloth secondo me è uno che la porta la vede con più cattiveria. C'è un carattere diverso. Vlahovic in 4 anni secondo me non ha dato alla Juve quello che si è preso.
1: Io dico che è più bravo Vlahovic. Io mi sarei tenuto a Vlahovic. Io su questo aspetto sono molto in disaccordo con i tifosi juventini che vedono in Vlahovic il male più totale, però secondo me è più forte di Sorloth. Anche perché fare un salto di qualità voleva dire andare su un giocatore che non ti potevi permettere. E sai, quindi è ripiegato su Sorloth.
0: Sai su che cosa io vedo il salto di qualità? Al di là poi delle qualità eccetera, tu sai molto meglio di me che o ci sono quei giocatori che tecnicamente sono di un altro pianeta, un altro livello, Gyökeres, Lewandowski, Julian Alvarez, insomma là parliamo di livelli assoluti che tu dici basta che lo prendo, ho risolto. Ci sono dei giocatori che sono più o meno stesso livello, poco più, poco meno, che però fanno la differenza a seconda del carattere che hanno. Allora io credo che poi quando prendi giocatori di un certo livello devi puntare sull'aspetto caratteriale. Allora, se Sorloth fosse il Mandzukic di turno dal punto di vista caratteriale, eccetera, secondo me magari può rendere di più sentendo meno il peso della maglia. Vlahovic ha sempre avuto un problema anche emotivo e quindi spesso e volentieri non è riuscito a rendere quanto magari avrebbe potuto rendere. Poi magari lo farà al Galatasaray.
1: Posso essere d'accordo, ma con chi giocava Mandzukic?
0: Sì, questo è vero. È
1: chiaro. No, perché però se in questo caso guardiamo i gol fatti da Mandzukic concretamente. Non è che, cioè, Mandzukic alla fine gli fa fare Allegri, lo impiega da esterno, però c'aveva Tevez, c'aveva quella gente lì che faceva i gol. Il problema della Juve di oggi è chi fa i gol.
0: Ma ovviamente, diciamo, poi il paragone con Mandzukic non regge nemmeno dal punto di vista tecnico, ti parlo di questione più che altro caratteriale. E quindi migliorare un po' la situazione significa ovviamente andare a completare il reparto. Ecco perché la Juventus, e me lo auguro, tu poi l'hai avuto, ce lo puoi raccontare meglio, spero che possa riaprirsi una strada per Brahim Diaz, e che a quel punto se hai Yıldız, Brahim Diaz con Cesao e Sorloth probabilmente riesci a trovare un qualcosa di più efficace lì davanti, no? Più o meno.
1: Sono d'accordo, Brahim Diaz secondo me è un giocatore ottimo, e anche se molti dicevano che era piccolino, che era fragile, invece secondo me è un torello, è uno forte tecnicamente, è bravo di destra e sinistra, è uno che punta e soprattutto salta l'uomo. E la Juve se lo ricorda bene in quel Milan-Juventus dove lui da dietro la metà campo prende palla, salta e va in porta.
0: Se lo ricorda bene anche Spalletti nella semifinale, nei quarti di finale di Coppa di Champions League col Milan, no?
1: È un giocatore forte. L'unico dubbio che ho su Brahim Diaz alla Juve, perché bisogna sempre guardare il campo da calcio come una scacchiera, è Brahim Diaz per me se arriva a fare il titolare, credo che non abbiamo dubbi, ma al posto di chi?
0: Ma la Juventus, questa è la domanda. Nei tre dietro la punta fino adesso ha adattato McKennie, quindi capisci bene che se ci metti Brahim Diaz aumenti
1: il
0: valore.
1: Io ho il dubbio che potrebbe sacrificare Cesao, ad esempio.
0: Ma anche se fosse sarebbe meglio, no? Un upgrade.
1: Sì, ma è molto più forte di Cesao, questo è ovvio. E sicuramente non sacrificherebbero mai Yıldız, ci mancherebbe altro.
0: Ma quello andrebbe a completare, anche perché lui poi gioca centro, destra, anche sinistra, insomma è abbastanza tutti.
1: Quindi bisognerebbe capire un attimino, perché se gioca con un 4-2-3-1 e mette Brahim Diaz o Yıldız dietro la punta, secondo me è tanta roba. ma tanta veramente. Se invece pensano di giocare col 4-3-3, vuol dire che devi sacrificare col Sensao. Per me è un upgrade. Per me col Sensao, se la Juventus dovesse venderlo, non credo che nessuno si disperi,
0: no.
1: Perché alla fine, come dico sempre di Salemaker, col Sensao è un giocatore che va bene per le mie diete, tanto fumo e poco arrosto.
0: Senti, bella questa. Visto che ne stavamo parlando, poi ci affacciamo in casa Milan, c'era un nostro amico che dice: io più che con Sensao mi riprenderei Chiesa. Io gli ho detto: guarda, a quel punto con Sensao, non per altro, non per la qualità in sé dei giocatori, perché Chiesa è un giocatore che dopo l'Europeo, dopo l'infortunio, non si è mai più ripreso anche mentalmente, un giocatore sul quale non investirei cifre, e tu per traprenderlo e fargli un contratto dovresti spendere almeno 40 milioni, secondo me il suo treno è già passato, non so che ne pensi tu di Chiesa invece.
1: No, la penso come te, cioè, la penso come te, mi sembra che Chiesa, non lo so, io ero un calciatore quando debuttò nella Fiorentina che ci credevo tanto,
0: sì.
1: Mi sembrava un giocatore forte fisicamente, bravo, ero più propenso all'idea che aveva Leonardo quando disse che poteva diventare un buon terzino, e poi invece è stato spostato più in attacco e comunque ha fatto molto bene. Perché all'Europeo, ragazzi, è stato il giocatore migliore dell'Europeo, senza se, senza ma.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Dopo Donnarumma, però parlo dei giocatori davanti, Chiesa incantò. Il problema è che l'infortunio non l'ha mai superato.
0: No.
1: Prendere oggi Chiesa, o lo prendi a una cifra pari allo zero e dici vabbè, è un rischio contenuto e vedo come può andare, se no rischia veramente di essere un pacco mai visto. Perché anche a Liverpool, è vero che a Liverpool aveva davanti giocatori molto più forti, anche il Chiesa in pieno delle forze non era a livello di Salah, di questi qui. Però allo stesso tempo, mi viene da dire, giocare un pochettino di più, speravo che potesse farlo. Invece ha giocato praticamente niente, una manciata di minuti.
0: Sì, e quindi vedi che non è mai riuscito a superare quell'ostacolo che si è creato dopo l'infortunio. E nomi che si fanno un po' dappertutto, in casa Milan è impossibile farle perché manca tutto. Vedevo anche delle foto di Ibrahimovic in palestra, che secondo me, diciamo, in questo momento fanno sentire quasi i tifosi del Milan sotto
1: presi
0: scacco.
1: Per il culo, no, presi per il culo, è diverso, non è sotto scacco, bisogna usare i termini giusti, l'italiano ce li offre, utilizziamoli, anche le espressioni, perché questo è il tifoso del Milan in questo momento. È affranto, deluso, a me ferma in giro per strada la gente, l'interista che ti prende per il culo, e io gli rispondo: pensa ai tribunali che tra un po' ci vai, e però al tifoso del Milan lo vedo proprio disperato, io il tifoso del Milan lo vedo disperato, io in primis, preoccupato, e forse oggi si è raggiunto anche uno step successivo che si chiama rassegnazione,
0: che è ancora è la cosa peggiore.
1: È la cosa più brutta che puoi dare a un tifoso, la rassegnazione di essere neanche più dimissionare, di aver comunque dato totalmente via il grande Milan, nella speranza che tutti mi chiedono ma quando ne usciamo, io gli dico a sto punto la speranza che mettono Posilo la prima pietra nel nuovo stadio e questo venda perché ha fatto il grande slam, ha fatto bingo. Se no, veramente siamo in una situazione gravissima.
0: Ma tu che hai il
1: problema
0: dei tifosi
1: è che io
0: del
1: vedo...
0: Milan, sai se c'è una contestazione programmata in atto?
1: Beh, già c'è stata quella di tutti i manifesti in giro per la città, che secondo me è tanta roba. Gira voce che vogliono raccogliere soldi, fare un crowdfunding per mandare a Manhattan nei vari schermi, mandare Save AC Milan. Sì, poi ho un grandissimo amico collezionista, persona che è un personaggio che dovreste conoscere tutti, che mi ha proposto di fare un crowdfunding per comprare una pagina della Gazzetta con fatta una lettera scritta da avvocati per mandare via questa situazione. Quindi vi dico, è una situazione che oggettivamente è sfuggita di mano a tutti. Io vedo, non vedo una soluzione, cioè oggi se tu mi dici Jacopo vedi una via di uscita, no, io vedo solo un tunnel profondo, lungo e senza una luce, mi sembra quasi un tunnel senza uscita, ma il problema è che non si può tornare indietro. L'altra cosa gravissima che tanti tifosi non mi parlano neanche più di Europa League decimo posto, mi parlano di rischio retrocessione, faremo la fine della Fiorentina, e il problema è che io non riesco a dirgli di no, non riesco proprio, non riesco proprio a dire di no, non riesco a dire no, ma cosa sta succedendo? Eh sì, perché io non ricordo un periodo così buio e cupo. Io avevo definito la parte Yongoli la parte più brutta della storia del Milan, ma questo mi sa che la sta superando, ma di netto, di netto, ma senza se, senza ma, proprio la vedo una situazione grave, gravissima. Poi quando gente mi scrive, ah, ma mi hanno detto che va via Tizio, va via Caio, ho detto, come fa ad andare via se non sanno neanche con chi parlare per trattare l'uscita?
0: Lo so.
1: Il problema è anche quella, è la situazione che è ancora più surreale. E oggi è il 9 giugno, tra 7 giorni il Milan deve iscriversi al campionato. Chissà come faranno a iscriverlo.
0: Se questo fosse uno scenario che si protrae, eccetera, tu cosa immagini il Milan nel prossimo anno? Cioè, che cammino ti immagini?
1: Adesso,
0: e soprattutto che cammino si stanno immaginando chi lo ha in mano, diciamo, come
1: club. Adesso ti dico una cosa. L'altro giorno, proprio sembra fatto voluto, in realtà è stato un caso. Guardo una serie su Netflix che avevo visto la prima stagione, e adesso non mi ricordo bene il titolo, Point qualcosa, che parla di questa ragazza che eredita una squadra di basket della NBA. Nella seconda stagione mandano via l'allenatore e devono scegliere il nuovo allenatore. E fanno quello che dicevano di Cardinale. Fanno i casting, stanno in ballo più di un mese e fanno questi casting dove fanno venire nella sede o si incontrano con l'allenatore e fanno colloqui di ore dove parlano e si fanno presentare.
0: Running point, mi dice il maglioccone dalla regia.
1: Esatto, running point, bravissimo. E si fanno presentare il loro progetto che gli offre l'allenatore. E loro stanno lì, ascoltano. E passano 2 mesi prima che scelgono l'allenatore, dicono nella serie. Ma perché loro non hanno questa esigenza che abbiamo noi europei, noi che non siamo sport statunitensi? Perché loro non hanno la retrocessione, hanno partite, quindi per loro non è un problema. Non è un problema se una stagione parte in ritardo. Da noi è un disastro totale, sia a livello economico e sia a livello morale per i tifosi. Beh, il problema è che è il modo di lavorare degli americani. Quindi sei d'accordo col modo di lavorare degli americani? Assolutamente no, visto che io non sono per niente filoamericano, figuriamoci nel momento in cui vai a toccare il mio Milan. Il problema è che per loro è un modus operandi normale, non c'è niente di così sconvolgente. Noi siamo qua che abbiamo la fregola, ce la stiamo facendo tutti addosso. Per loro è una maniera normale di lavorare. Certo. Il problema è che se mi dici, ma sei, dopo che hai visto queste robe qua, sei tranquillo? No, perché io di questa gente non mi fido minimamente. Già il fatto che all'interno del Milan ci siano già 2 correnti opposte, una che si chiama Zlatan Ibrahimovic, l'altra che si chiama Jerry Cardinale, se permettete io sono molto molto molto preoccupato e prevedo l'anno prossimo una stagione disastrosa, quasi che quella di quest'anno sarà trionfale, perché con questi chiari di luna, ragazzi, ma il vero problema è che una società che vuol comprare ad esempio un attaccante, quello che deve fare il Milan, ma l'ha già individuato e l'ha già bloccato. Quindi ci arriverà per l'ennesima volta mister sconosciuto, oppure un giocatore di 35, 36, 37 anni, sperando che faccia bene. Ma secondo voi può essere una cosa fattibile per una società gloriosa come il Milan? Ma non esiste, ma ci vuole la programmazione. Senti, se tu individui il giocatore, lo compri. Sì.
0: C'è una nota audio per te, intanto dico al nostro amico che abbiamo fatto una prova dell'applicazione, funziona, quindi probabilmente se non riesce a sentire o si blocca è un problema legato alla copertura wifi, che a volte può capitare. Sentiamoci questa nota vocale però.
2: Buongiorno Vincenzo e grazie di darci voce, grazie e complimenti come sempre per la trasmissione, sono Sergio da Piano Gentile. Ciao, un saluto Sergio. Anche al signor Jacopo Galvani, tifoso milanista, con quella bellissima e stupenda battuta di pensare ai tribunali che tra poco ci vorrebbero delle prove. prove provate. Comunque direi che come sempre si pensa a casa d'altri quando invece veramente c'è da concentrarsi su quello che succede a, tra virgolette, casa Milan. Grazie, era così, sempre nel calcio la battuta è sempre in modo comunque abbastanza scherzoso, ci mancherebbe, mi raccomando, non facciamo saltare subito la giugulare. Arrivederci, complimenti.
0: Grazie, diamo spazio sempre a tutti, diciamo, quando sono aggressivi ma educati diamo spazio, però devo dire che hai fatto prima la lista delle cose che non vanno in casa Milan e poi hai fatto la battutina.
1: Mi sembra che la mia risposta, la mia battuta è stata proprio perché pensa a casa tua, non pensare a casa mia.
0: Riferito a quelli che dell'altra metà della città di Milano che invece attaccano te, quindi è stata una tua risposta a quelli che... Diciamo che ognuno deve pensare a casa sua.
1: Il problema è che penso sempre solo al Milan.
0: E infatti si è avvilito.
1: Anche se ieri...
0: Ma quella X dietro l'appoggiatesta c'è sempre
1: No, stato. è fatta così la poltrona. Ah. Sono tipo,
0: è un elefante, giustamente. Sì,
1: ma non lo so se è un elefante.
0: Sì, sembrano delle orecchie d'elefante. Sembra...
1: Alcuni dicono che sembra che ci abbia le ali degli angeli. Dico, va bene.
0: Va bene.
1: Non so se me la stanno gufando per dire vai.
0: Sì, quello eviterei, vai.
1: Il discorso è che io penso sempre al Milan, anche se ieri ho segnalato un giocatore che lo vedrei bene all'Inter al posto di Çalhanoğlu, ma questo è un altro discorso. Però il discorso è che... io penso sempre al Milan. Sono gli interisti che non pensano all'Inter, ma pensano al Milan. Perché sono lì che ridono e mi dicono dove è andata a finire. Io penso ai tribunali, poi ne parleremo. E poi ci sono le prove. Sì, le prove magari ci sono anche, bisogna vedere se le tira.

0: No, no, in questo momento no.
1: E
0: E
1: quello è il
0: posso
1: problema.
0: dire che accendere una candelina di quelle di compleanno quando è un anno, se dovesse arrivare Ragnik, perché quantomeno, anche se io non è un personaggio che adoro quanto, per mille motivi, però quantomeno è uno che ha le idee chiare, che chiede pieni poteri con delle idee chiare.
1: Ed è là che si è interrotta la trattativa, secondo te, davanti alla richiesta dei pieni poteri, perché poi immagino che Ragnik, col cavolo che si fa dire da Ibrahimovic cosa deve fare, e magari gli dice: guarda, ho saputo, poi magari non è vero, però conosciamo la collega Monica Colombo che è molto brava, che tu avresti detto ai giocatori addirittura con i messaggini quello che dovevano fare di non sentire l'allenatore. Se venga a sapere una cosa del genere mi faccio sentire con la proprietà, salta tutto. Quindi insomma ti aspetti una presa di posizione forte di Ragnik e quindi proprio per la personalità sua la società ci sta un attimo pensando?
0: Ma secondo me sì, ma secondo me ci sta pensando su tutto. Qui ragazzi c'è un problema uno dietro l'altro. Solo che il discorso, Enzo, è chi prendi? Cioè siamo sempre lì, perché qua non c'è un'idea, qua non ci sono idee.
1: Sai,
0: O ti
1: tecnicamente Pantaleo
0: affidi...
1: Corvino lascia il Lecce. Un
0: Ho
1: inno.
0: capito.
1: Ma
0: Ho
1: visto che è
0: capito,
1: uno
0: mi potrebbe...
1: scopritore di quei talenti che spesso ti auspichi al tuo Milan di scoprire, potrebbe essere un nome.
0: Potrebbe essere, ma non mi sembra che al physique du rôle del Milan. Cioè, è vero che poi se qualcuno mi dice hanno ragione, ma scusa, dov'è finito il Milan? Non c'è più. Hai ragione. Quando mi dicono Jacopo, finiscila di pensare al Milan che c'era una volta, non ci sarà mai più. In questo momento avete ragione al 100%. Però io, essendo un ottimista, mi auguro sempre che il Milan ritorni
1: Sì,
0: a
1: al
0: essere
1: centro.
0: quello, quel Milan. Cioè io la mediocrità non la voglio. Cioè, per essere chiari, con tutto rispetto, ma non credo che offenderò i tifosi, anzi sono dalla mia parte, non voglio fare la fine di Torino e Lazio. Non
1: Ma
0: voglio vedere un anno intero o 2 anni, 3 anni di stadio vuoto, contestazioni, perché questi non hanno capito che hanno comprato la società gloriosa. E la Lazio, quando l'ha presa lo Tito, era la Lazio di Cragnotti che vinceva la Coppa delle Coppe, gli scudetti. Ed era competitiva in Champions League. Ora è una Lazio che sinceramente fa tristezza vederla. E il Torino, passare dal grande Torino al Torino che vince negli anni 70 l'ultimo scudetto, così a un Torino che non so cos'è, 10-15 anni che non vince un derby, ragazzi, non è quello che si meritano tifosi di Lazio, Torino, e adesso non se lo merita il Milan di vivere uno schifo e uno scempio del genere. Poi da una parte posso dire ai tifosi della Lazio e del Torino, però vi hanno salvato dal fallimento, va bene, però basta, hanno pagato dazio, mi sembra. Mi sembra che hanno pagato sufficienza, ora è giusto che tornino a
1: a
0: sognare anche
1: sognare,
0: loro.
1: certo, no, sono
0: E il
1: d'accordo.
0: tifoso del Milan in questo momento si trova, non capisco a pagare cosa, uno scempio che senza precedenti. Preso da un presidente che secondo me non ha neanche idea di che cosa sta facendo e cosa ha preso soprattutto. Perché qui tu non ti rendi conto che non hai comperato una società che dici, sai, una piccola società e la voglio portare a essere grande. Tu hai comprato una grandissima del mondo, non del calcio italiano, del mondo.
1: Così.
0: Perché a oggi il Milan è il secondo club più titolato d'Europa e tu lo stai trattando come se fosse una squadra che sì e no che ha vinto uno scudetto. Cioè, con tutto il rispetto, il Milan non è il Monza. Il Milan non è... Cioè, il Milan è il grande Milan, punto, chiuso. Cioè, il Milan è la squadra che era stati definiti meravigliosi, gli invincibili, questa cosa qui. Ma ci rendiamo conto? Di che cosa l'hai ridotto adesso? A una barzelletta perché vieni preso per il culo da tutti, perché diciamolo, perché questa è la verità. E soprattutto oggi sei passato neanche più alla presa in giro con i tifosi dell'Inter che gli fai pena. Che è
1: Questo sì,
0: ancora peggio,
1: ancora
0: perché è
1: più.
0: ancora peggio. Quando ti sentono dire, sai, a me piacerebbe vedere il Milan ancora forte, perché sai, così non è proprio bello. Cioè ti
1: Sì.
0: viene fume al cervello. Perché qua non è i 16 anni, 17 anni di Moratti che non vinceva, però dicevi, ci prova, compra Ronaldo, compra Seedorf, compra grandi giocatori, poi sbagliava tante scelte e l'Inter non vinceva. Qua stai parlando di una società che ti compra Yashari.

0: cerca di fartelo passare come, come Andrea Pirlo.
1: Sì, sì, no, la situazione è chiara. Mi verrebbe da farti una domanda che però posticiperò perché siamo già over e abbiamo una mezz'ora che, se ti vuoi sentire, tra poco troverai molto interessante, perché l'ultima mezz'ora di Rotocalcio, non solo oggi ma da qui al Mondiale, sarà di presentazione al Mondiale con Aren Valnegri e Fabio Urbisaglia. Fabio Urbisaglia direttamente da Bahia in Brasile, che ci racconterà le storie, in questo caso, di Neymar, cosa si aspettano da Ancelotti, tifosi del Brasile, come si avvicina
0: al Mondiale
1: Brasile. Hai
0: visto il trick che ti ho mandato di Neymar?
1: Non ancora, ma lo andrò a vedere, perché intanto me le vado a guardare dopo nella sosta. E quindi ascolta, che sarà estremamente interessante, poi ci risentiamo naturalmente martedì prossimo. Un grande abbraccio a Jacopo Galdani.
0: Sarà fatto, mandatemi la puntata.
1: Certo, arriva. Ciao Jacopone, noi ci ritroviamo tra poco, allora, con il nostro speciale Mondiale Urbisaglia Valnegri. A tra poco.

0: Allora è il momento del nostro speciale mondiali, facciamo l'appello da una parte Fabio Urbisaglia direttamente da Bahia, Brasile. Fabio, buongiorno, devi attivare l'audio. Fabio, attivi l'audio. Nel frattempo allora andiamo da quell'altra parte, a sinistra, non so in che parte del mondo, presumibilmente Barcellona, Alain Valnegri. Alain, buongiorno.
1: Enzo, buongiorno, ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Abbiamo Alain, vogliamo provare a fare la magia sul lato destro del ring, da, direttamente da Bahia, Brasile. Fabrizio, Fabio, Urbisaglia, scusami, ciao Fabio.
2: Buongia Vincenzo.
0: Buongia, come si dice in Brasile. Allora ragazzi, buongiorno, io direi di cominciare a fare l'analisi dei gironi, poi piano piano ovviamente ci inseriamo quelli che possono essere degli elementi che vanno a completare il quadro, che ci possono riportare un po' sugli argomenti di Serie A. Intanto però ieri, quando Alain era stato rapito dagli alieni, abbiamo affrontato la questione relativa a Baldini. In realtà l'aveva risposto anche Alain Valnegri. Come sapete sarà Mancini con ogni probabilità il prossimo CT della nazionale italiana. Un passo avanti, un passo indietro, non è cambiato niente, lo chiedo già ad Alain.
1: Ma un passo né avanti né indietro, un passo che non ci voleva, secondo me, perché comunque Mancini è andato via in un momento molto delicato, motivato dai soldi, perché non è che possiamo dire che ha avuto un progetto sportivo affascinante in Premier, in un Bayern Monaco, in un Real Madrid, no, è andato in Arabia Saudita. Si torna con il solito circo, si torna a lavorare con gli stessi procuratori, si torna ad aver paura nell'innovare, fare qualcosa di diverso. Adesso da un punto di vista positivo possiamo dire che con Mancini è la squadra che ha giocato meglio nell'ultimo decennio, la squadra che ha vinto un europeo. E dunque proviamo a cercare positività e perdonare a Mancini cosa fece all'epoca. A me costa, perché comunque, ma questo è anche un discorso personale, però speriamo che possa ripetere cosa fece nel 2021 europeo.
0: Fabio, Mancini, nuovo CT della nazionale italiana con ogni probabilità. Come cadiamo, in piedi o a ginocchio a terra?
2: Si raschia un po' il fondo del barile, ormai purtroppo l'andazzo è questo, nel senso che idee poche, l'avevamo detto anche ieri, c'era l'opportunità di rompere un po' col passato, proporre qualcosa di positivo, di nuovo sotto tutti i punti di vista, e purtroppo si è persa l'opportunità. Mancini ha dimostrato di aver lavorato benissimo, io sono sincero, la nazionale di Mancini ha giocato forse il miglior calcio che io possa ricordare a memoria, data la mia età, e quindi mi spingo a dire questo. Detto ciò, per come è terminata, anche per le sensazioni che ha lasciato l'addio, come ricordava Alain, per motivi che conosciamo, ho anche la sensazione che un movimento già ferito come quello italiano attuale, c'è il rischio che possano riaffiorare, ecco, alcune tematiche che hanno riguardato in particolare l'addio di Mancini all'epoca, e quindi
0: ritrovarci
2: coraggioso lui nell'accettare, mi permetto di dire, vedremo, speriamo bene, incrociamo le dita.
0: Mondiale a cui non ci sarà Mancini, ma neanche la nostra nazionale, ci sarà invece Carletto Ancelotti sulla panchina del Brasile, potrebbe stabilire un record, perché non c'è mai stato un allenatore straniero che ha vinto su una panchina di una nazionale, quindi Ancelotti italiano potrebbe vincere, superare questo record, anche Tuchel credo, tra l'altro. Detto ciò, gruppo A, Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca, ce lo presenta Alain, ma ovviamente poi chiederò di parire anche a Fabio. Che gruppo è questo?
1: Il gran dubbio sul favoritismo è come il Messico inizierà questo mondiale. Messico è una delle nazionali dove comunque è più difficile lavorare, c'è una pressione molto forte, hanno scelto di andare sul Vasco Aguirre, che comunque lui gestisce sulla comunicazione, è uno tosto, le spalle molto larghe, a livello calcistico se non inizia a vincere ci potrebbero essere comunque tante critiche, perché è un difensivista, un calcio molto diretto, e vedremo se riesce a sconfiggere le pressioni, perché comunque è accessibile il gruppo. Sudafrica è un po' incognita, una squadra molto leggera, una squadra che gioca un calcio propositivo molto, molto dinamico. La Repubblica Ceca la conosciamo, anche lei è una squadra molto diretta, molto fisica. Il Messico potrebbe soffrire contro la Repubblica Ceca. E la quarta è la Nuova
0: Zelanda,
1: Sud, no?
0: Corea del Sud, scusa.
1: Corea del Sud ormai, secondo me, non ha mai fatto il salto. Non ha mai fatto il salto qualitativo che invece il Giappone ha fatto. Dunque dipende ancora da Park. È una squadra che, secondo me, soffrirà. E nella mia graduatoria per questo girone è l'ultima.
0: Quindi passano per te? Alen? Come? Passano per te questo,
1: sì,
0: girone?
1: Dimmi.
0: Chi passa questo girone per te?
1: Questo girone passano Messico e Repubblica Ceca.
0: Il
1: Sudafrica vedremo un po', perché comunque sono due squadre molto fisiche e secondo me soffriranno quella fisicità e gli asiatici. È tutto da verificare. Però Messico e Repubblica Ceca favorite.
0: Messico e Repubblica Ceca, gruppo A che scenderà in campo all'esordio proprio in questo mondiale, giovedì 11, ore 21, Messico-Sudafrica, mentre per quanto riguarda l'altra partita del girone, il raggruppamento, venerdì 12 giugno, Corea del Sud, Repubblica Ceca alle 4 del... ora italiana ovviamente, invece Fabio se la vedrà in altri orari praticamente. Fabio, vengo da te invece per quanto riguarda il gruppo B. Canada, qua c'è uno che conosci,
2: sì.
0: Si chiama David, poi non so se è lo stesso che stava alla Juve, cioè, o ne prendono un altro. Qatar, Svizzera e Bosnia. E Bosnia, purtroppo, la conosciamo tutti, che ci ha buttato fuori per la terza volta dalla partecipazione al Mondiale. Che gruppo è? Raccontacelo un po'.
2: Dunque, è un gruppo molto equilibrato. Ricordiamo peraltro che con la nuova formula a 48 squadre ci saranno 8 terze che passeranno i sedicesimi, per cui questo cambia anche un po' le dinamiche all'interno dei gruppi, la gestione, ecco, se vogliamo, anche delle energie nella prima fase. Questo è un girone particolarmente equilibrato, dove non abbiamo, diciamo, una nazionale magari storicamente dominante, ma abbiamo una Svizzera che, a furia di considerarla, diciamo, una nobile, ma non una top, ha abituato...
0: L'ultimo mondiale ci ha sorpreso parecchio.
2: Esatto, ha abituato ormai a mantenersi, diciamo, a livelli medio-alti da diversi anni, sia a livello europeo che a livello mondiale. Novità della Svizzera, sicuramente un calcio diverso rispetto a quello che proponeva in passato, un calcio sicuramente più propositivo, dove Xhaka è sicuramente il giocatore più rappresentativo, più importante, è quello che determina anche il modo in cui la squadra affronta le partite, il baricentro, i ritmi, quindi sicuramente lui, l'uomo in più, allenati da Yakin, esprimono un calcio anche gradevole a tratti, con un 4-3-3, che può diventare 3-4-3 a seconda dei momenti della partita. Quindi Svizzera, secondo me, è punto di riferimento assoluto. Dopodiché le altre tre si giocheranno sicuramente le rispettive posizioni mancanti. Dico che la Bosnia, che ha tanto cuore e tanta fisicità, sicuramente venderà cara la pelle, quindi attenzione alla Bosnia. E il Canada, a livello di qualità, sicuramente potrebbe essere la seconda forza, sulla carta lo è. Ha molti calciatori in grado di cambiare ritmo, il che in un torneo del genere, anche con le temperature attese, potrebbe giocare un ruolo importante.
0: Eccolo, sì.
2: Ha un attacco dello spazio molto aggressivo. Vedremo poi se le stelle Davis e David, che citavi poc'anzi, avranno la capacità in nazionale, mi riferisco in particolare allo Juventino, di ritrovare una certa brillantezza che in Serie A non abbiamo visto quasi per nulla.
0: Magari qualche contratto anche da qualche altra parte. Detto questo, con la considerazione personale. Gruppo C, vado da Alen, Brasile... aspetta, facciamo una cosa. Posso dare il gruppo D ad Alen? Perché il Brasile me lo deve commentare a Fabio, ovviamente. Gruppo D per Alen. USA, Paraguay, Australia, Turchia. Qua, ovviamente, come sapete, c'è una squadra in più. Alen.
1: È un gruppo equilibrato anche lì, alla fine gli Stati Uniti comunque è un'incognita, perché comunque arriva da due anni negativi. Pochettino non ha risolto assolutamente cosa doveva risolvere sull'identità di gioco, gioca nella la confederazione.
0: Tra l'altro, non so perché ho detto che c'è una squadra in più, ovviamente sono quattro. USA, Paraguay, Australia.
1: La più debole, la più debole. Io spero tanto nella Turchia, è una delle squadre per chi farò il tifo in questo,
0: Arda Güler,
1: in questo mondiale.
0: Yıldız, Çalhanoğlu.
1: No, per il calcio turco e per Vincenzo Montella. Per Arda Güler, comunque la generazione con più talento che ha la Turchia. Però giocare il Paraguay è tosto, il Paraguay è fisico, il Paraguay è una squadra che ha le idee molto chiare, molto comoda difendendo e che comunque gioca molto di rimesso, c'ha Enciso che comunque dà il tocco di magia là davanti. Niente, secondo me comunque se la giocheranno Paraguay, Turchia e Stati Uniti, con una preferenza per la Turchia, che comunque esprime il calcio più offensivo di queste quattro squadre. La Nuova Zelanda secondo me comunque farà molta fatica, lo sappiamo che comunque quando arrivano i mondiali è una delle squadre materazzo e non penso che cambierà qualcosa quest'anno.
0: Gruppo C.
2: Vincenzo, permettimi solo di aggiungere sulla Turchia.
0: Aggiungi.
2: Che sono molto contento per Montella, perché è stato un allenatore che per diversi anni è stato quasi accantonato, ignorato dal movimento calcistico italiano, e trovo la storia di Montella una storia davvero interessante, vederlo tornare a questi livelli, riportare la Turchia al mondiale dopo tanti anni ed esprimere un calcio veramente piacevole. Cui tanti complimenti a Montella, che sarà uno dei tre tecnici italiani che ci rappresenteranno peraltro al mondiale.
0: Verissimo, perché così come Ancelotti può vincere col Brasile, è più difficile che Montella possa vincere con la Turchia, però magari può fare sicuramente bene. Noi invece abbiamo richiamato Mancini, ma giusto per questo noi insomma non andiamo al mondiale, gli altri sì. Allora, gruppo C invece torno da Fabio, perché da padrone di casa, vivendo a Bahia, Brasile, Marocco, Haiti, Scozia. E poi nel Marocco c'è un giocatorino che vi voglio far presentare, che parliamo di Brahim Diaz, no? Che ha la nazionalità marocchina, se non ricordo.
2: Certo.
0: E quindi parleremo anche di lui. Però Brasile, Marocco, Haiti, Scozia, presentaci questo girone che già comincia a diventare più complesso, tranne per l'Haiti.
2: Sì. Chiaramente Haiti viene visto un po' come la Cenerentola del gruppo.
0: Finisce là.
2: Però attenzione, perché Haiti nelle ultime due amichevoli ha strapazzato la Nuova Zelanda, che parteciperà anch'essa al mondiale con un 4-0 roboante, e soltanto negli ultimi 10 minuti è stata recuperata in amichevole dalla Bolivia ed era in vantaggio, per cui è una squadra che si farà, secondo me si farà rispettare, praticamente gran parte della rosa che o milita o ha militato anche nei campionati europei, molti in Premier League. Ha come giocatore più rappresentativo Bellegarde, che Alain sicuramente conosce per un passato in Ligue 1, attualmente nel Wolverhampton, che è un po' il tuttocampista, è quello che lega il gioco, ma va anche a riempire l'area, quindi sarà lui la stella, il punto di riferimento, il faro. Una fase difensiva molto bassa, però quando ha spazio sa come aggredirlo, per cui attenzione ad Haiti. Veniamo invece alle altre tre, la Scozia. Anch'essa la conosciamo abbastanza, perché diversi giocatori militano in Serie A, come sappiamo. C'è un blocco abbastanza ampio di giocatori, due del Napoli, anche se c'è McFratimo, che sarà sicuramente la stella più brillante. Non ci sarà Gilmore che si è fatto male poco prima del mondiale, quindi non parteciperà, però ne conosciamo diversi altri che militano nelle varie club italiani, tra cui i Ferguson, quello della Roma, quello del Bologna, e lo stesso c'è Adams del Torino, insomma una comunità ben folta e presente in Serie A. La Scozia è una squadra che farà della fisicità il suo punto di forza, come è sempre stato storicamente, una squadra che crossa molto, è una squadra che cerca le torri, gli inserimenti anche proprio di McTominay tra gli altri, è una ricomposizione un po' lenta, fase difensiva ha una vulnerabilità, soprattutto nella zona centrale, dove concede molto, però ecco, è tutta cross, calci piazzati e questi corner in stile Arsenal che tanto hanno fatto parlare quest'anno in Premier League. C'è poi chiaramente il Marocco e Brasile, che si contenderanno secondo me le prime due posizioni. Il Marocco viene dal quarto posto del Mondiale in Qatar, dal Mondiale Under 20 vinto, ha avuto un avvicendamento nella guida tecnica, per cui proporrà un calcio diverso da quello che avevamo visto in Qatar, un calcio più propositivo, e le stelle le conosciamo, insomma, da Hakimi a Brahim. Di Brahim mi chiedevi, immagino per le voci che
0: sì,
2: lo vorrebbero
0: alla Juve.
2: Sulla Juve, anche un interessamento della Roma, è lui che darà imprevedibilità lì davanti, anche se non è l'unico, perché a livello tecnico di uno contro uno le soluzioni sono svariate. E poi c'è il Brasile, insomma, il Brasile è atteso a questo mondiale dove, come vi dicevo ieri, vi anticipavo, non è arrivato benissimo, ma con la prova sulla panchina di Ancelotti. Esatto, c'è stato un avvicendamento dell'ultima ora con l'infortunio di Wesley, che peraltro è stato un peccato, perché Ancelotti aveva proprio con Wesley trovato una soluzione tattica interessante, alternativa al 4-2-4, che poteva essere un 4-3-3 con un quadrilatero centrale dove Wesley andava praticamente a ricoprire quasi il ruolo di ala destra, attaccante esterno, un sistema che aveva dato buoni risultati in amichevole con l'Egitto. Purtroppo è durato poco l'esperimento perché si è fatto male, e al suo posto è arrivato un altro calciatore che milita in Serie A, che è Ederson, che peraltro è stato chiamato durante un matrimonio al quale era invitato, e a cui l'hanno contattato così all'ultima ora per essere integrato anche lui con la nazionale
0: brasiliana. Una bella sorpresa che si è preso. Allora, questi sono i primi quattro gironi. Voglio sentire anche da Alain e da Fabio nel salutarci se con Brahim Diaz la Juventus, qualora si aprisse questa possibilità, visto che adesso dopo le elezioni di Florentino si faranno un po' tutti i colloqui interni per definire la rosa, e non dovesse avere possibilità di spazio a sufficienza, visto che comunque c'è Arda Güler, a proposito di Turchia, c'è Nico Paz che torna dal Como, quindi magari si potrebbe ridurre lo spazio. Se a quel punto la Juventus riuscisse a trovare un accordo con Brahim Diaz, è un giocatore che può fare il salto di qualità alla Juventus, Alain, e poi Fabio, rapidamente.
1: Ma dipende come vuoi giocare. Secondo me potrebbe anche togliere spazio ai Diz. Io il Diz lo vedo comunque libero dietro la punta. Brahim, dove lo fai giocare?
0: A meno che il Diz che ama giocare, partire da sinistra, lo fai partire da sinistra e in mezzo ci metti Brahim.
1: Sì, no, vabbè, un giocatore comunque è Brahim Diaz, ma scherziamo. Lui porta qualità in Italia, sono i calciatori che hanno la qualità nell'uno contro uno. Brahim Diaz poi è uno che vede la porta, comunque segna. Se giochi col doppio trequartista con una punta che vede veramente la porta, è chiaro che c'è un grande upgrade per la Juve e per il movimento calcistico italiano.
0: Fabio?
2: D'accordo. Già nel Milan aveva dimostrato di essere un giocatore importante, porta appunto imprevedibilità tecnica, è quasi ambidestro, per cui anche da questo punto di vista non è facile da marcare. In conduzione è un giocatore che, come si dice, incolla la palla al piede, e credo che qualora dovesse spostarsi da Madrid tornerebbe in Serie A un giocatore più maturo, perché dal rientro a Madrid si è visto un'ulteriore crescita, secondo me, sotto tutti i punti di vista, tanto che persino l'impiego è andato ben oltre le aspettative. Cioè, nel Real Madrid comunque Brahim Diaz gioca con frequenza e con un minutaggio anche importante, per cui è maturo, l'età è quella giusta, secondo me farà un bel mondiale, anche segnato nelle amichevoli, nell'ultima amichevole prima della Coppa, dimostrando ancora una volta di essere un leader tecnico per questo Marocco. Sarebbe un colpo importante, perché Spalletti l'ha detto a più riprese, oltre alle falle critiche che conosciamo del portiere e dell'attaccante, un giocatore di fantasia che sappia agire, galleggiare tra le linee, che possa permettere chiaramente di andare ad aggredire quella zona lì, che è la zona nevralgica per creare superiorità numerica e per sorprendere le difese avversarie. Un giocatore con quelle caratteristiche è difficile da trovare, i numeri 10 lo sappiamo, stanno sparendo. Lui ha un'interpretazione del ruolo che ricorda molto i 10 classici, e secondo me potrebbe essere un incastro davvero molto interessante. Non sarà facile, perché Real Madrid, per quanto stia andando incontro a una rivoluzione, a una piccola rivoluzione, però lui per primo non vuole mollare l'osso, gli piacerebbe rimanere a Madrid, ma vediamo, insomma, quali saranno le dinamiche.
0: Non deciderà lui. Tempi perfetti, abbiamo presentato i primi quattro gironi, domani proseguiamo e poi ci avviciniamo al kick-off e racconteremo naturalmente tutti gli spunti che arrivano da queste gare. Grazie a Fabio Urbisaia da Bahia, ciao Fabio.
2: Molto obrigado.
0: Obrigado. Alain, tu come saluti invece?
1: Ciao, ti dico ciao. Ciao. Internazionale, no? ti ricordi Italia 90, il famoso ciao.
0: Ciao, bravo, bravo.
1: Ciao a tutti.
0: La tristezza, quella. Che a bei tempi andati. Grazie ad Alain Valnegri, ciao, lo salutiamo, ce lo ricordiamo così come gli occhi spiritati di Schillaci e le notti magiche cantate da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, altri tempi, altri giocatori, altre qualità, altro calcio, e vabbè, momento di malinconia, invece momento di Maracanà tra pochissimo, perché c'è Marco Piccari, Lucio Marinucci, poi Stefano Impallomeni già pronti. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
3: Chi è?
0: Lui. E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato nel corso della nostra trasmissione, dalle panchine ai calciatori, i tanti cambiamenti che ci saranno nel prossimo campionato. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Luigi Garzia, ex calciatore di Roma, Torino e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Vorrei partire parlando del Torino, che sembra aver scelto per la panchina della prossima stagione Abate. È una scelta che ti sorprende, una scelta comunque coraggiosa?
1: Beh, abbastanza, però conoscendo Petrachi per me non è una sorpresa. Lui punta sempre sui giovani e si è fatto una determinata scelta perché è consapevole ed è convinto al 100%. E poi Abate negli ultimi 2 anni a Terni e a Castellammare ha fatto grandissime cose.
0: Eh sì, in effetti insomma va definita anche una scelta interessante perché è un tecnico davvero emergente, adesso si misurerà in Serie A, però in questi anni è stato uno dei tecnici che si è messo maggiormente in mostra.
1: Beh, sì, sono contento, ben vengano tutti questi ragazzi che anche se affrontano un campionato importante e difficile come quello della Serie A, però io credo che siano pronti, anche perché stiamo parlando comunque di uno che magari non è stato tanti anni sulla panchina, però nel campo di gioco c'è stato e tanto e come.
0: Aquilani al Sassuolo, altra scelta interessante, ottimo il suo lavoro al Catanzaro, Catanzaro che è arrivato in finale playoff, si è giocato l'accesso alla Serie A.
1: Sì, secondo me farà bene perché è un ragazzo molto preparato. Quest'anno a Catanzaro ha fatto veramente cose egregie, è stato credo il miglior calcio della Serie B e quindi prima o poi comunque bisogna dare una chance a questi ragazzi, ma io credo che alla fine faranno bene, altrimenti circoleranno sempre gli stessi nomi e la Serie A secondo me ha bisogno anche di un'aria fresca.
0: Grosso, il nuovo tecnico della Fiorentina, è l'allenatore giusto per i Viola, secondo te?
1: Quello non lo so perché Firenze, lo sappiamo benissimo, sono passati diversi allenatori preparati, forti, che hanno fatto bene, ma tu mi insegni, Lorenzo, che è una piazza molto molto difficile, però oramai Grosso ha talmente tanta esperienza che sicuramente potrà fare bene. Però, ripeto, Firenze è particolare come piazza.
0: Eh sì, è chiaro che poi bisogna vedere quale sarà la campagna acquisti, quale sarà il gruppo a disposizione di Grosso per una Fiorentina che deve rilanciarsi, che deve tornare a far entusiasmare il proprio pubblico.
1: Beh sì, dopo quello che è successo l'anno scorso, chiaramente andrà definita tutta la rosa, sicuramente ci sarà qualche partenza. Chiaramente se vuoi ambire a qualcosa in più dell'anno scorso devi comunque fare un buon mercato e fortunatamente c'è un direttore come Paratici che è molto navigato e del mestiere, io credo che faranno una buona squadra.
0: Parliamo anche della Roma, c'è da blindare il gruppo dei punti fermi, Dybala, Pellegrini, Celik.
1: Beh sì, sono giocatori che hanno fatto benissimo e secondo me fa bene Gasperini perché a puntare su questi ragazzi che hanno dimostrato di essere giocatori da Roma assolutamente, soprattutto Dybala, stiamo parlando comunque di giocatori che per molti possono essere un lusso. D'altronde oramai Gasperini deciderà tutto, ha preso in mano il mercato lui, è un Gasperini alla Ferguson e quindi se ritiene che questi giocatori debbano rimanere è perché entrano nel progetto, ma al di là di questo stiamo parlando di giocatori forti.
0: Obiettivo Greenwood per i giallorossi a 40 milioni, alla fine secondo te l'operazione si può fare? Che cosa pensi in generale di questo affare?
1: Beh, chiaramente è giusto che vadano a prendere un attaccante per il semplice fatto che l'anno scorso comunque fortunatamente a gennaio è arrivato Malen, però è stato il tallone d'Achille della Roma e chiaramente 40 milioni soltanti, però ci sono anche da dar via due giocatori, Ferguson e Dobrik, e quindi secondo me da lì potranno ricavare i soldi per poter operare sul mercato.
0: Il Napoli di Allegri invece, come te lo immagini?
1: Non lo so, e chiaramente l'ossatura io credo che rimarrà quella degli ultimi 2 anni, di una squadra che comunque ha vinto. E Allegri, vuoi o non vuoi, è un allenatore vincente. Lasciamo stare l'ultimo anno con Milan, che praticamente si è suicidato, la squadra si è suicidata all'ultima giornata. E chiaramente troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore.
0: E invece, parlando di Conte, che futuro ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il nuovo CT, sembra sempre più forte la candidatura di Mancini.
1: Beh, sì, stando alla stampa, sì, però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale, chiaramente aspetterà, si prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, però poi sicuramente appena salterà una panchina di una squadra top, non farà fatica a trovare squadra, ecco.
0: Tornando a Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsela fino alla fine, per guadagnarsi di nuovo il titolo di campione d'Italia, lottarsela fino alla fine insieme all'Inter, che in questo momento insomma parte con i favori del pronostico?
1: Beh sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella dell'anno scorso, sicuramente verrà anche rinforzata. Non dimentichiamo che il Napoli è arrivato secondo, però ha passato mesi praticamente con gli uomini contati, con 6-7 titolari inamovibili nello scacchiere di Conte e infortunati. Quindi se non fosse successo questo, se la sarebbero giocata fino all'ultima giornata, secondo me.
0: Parliamo del tuo Lecce e l'addio di Corvino. Te l'aspettavi che alla fine salutasse il club salentino?
1: Beh, chiaramente speravo di no, però lì parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un po' stanco, no? Per certi versi. Però non lo so, non sono convinto al 1000 per 1000 che vada via, non lo so. Stando alle sue dichiarazioni, sì, però io ho sempre quel piccolo dubbio.
0: Io sono
1: Chiaramente
0: convinto
1: sono valutazioni.
0: che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa
1: Una piccola pausa,
0: e poi
1: sì.
0: secondo me vuole riprendere perché dentro di sé ha ancora voglia di lasciare il segno.
1: Sì, ma perché caratterialmente è così. Io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione, ecco, e che possa ritornare, perché comunque la maggior parte dei meriti, è inutile nasconderlo, vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui che è riuscito sempre ad allestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10, 100. Quindi lì stiamo parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
0: Ecco, e comunque per il post Corvino Sogliano, come lo vedresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
1: Sì, perché sono simili per certi versi, nel senso che Sciono è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona e ha fatto la stessa cosa è accaduta la stessa cosa che è accaduta a Lecce, quindi operano con pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti e per poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ecco, ripeto, Sean è simile a Corvino, quindi se dovesse arrivare, ho i miei dubbi, credo, perché non credo che Verona si possa far scappare un direttore del genere. Però tutto può succedere e se dovesse arrivare a Lecce sarei contentissimo.
0: Senti, tornando alla nazionale, va elogiato comunque il lavoro di Silvio Baldini per le due partite in cui è stato chiamato a guidare gli azzurri, ha fatto delle scelte forti puntando sul gruppo dell'Under 21, è riuscito comunque a vincere queste due partite e in tanti tra i tifosi italiani vedrebbero anche di buon occhio la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale maggiore.
1: Beh, chiaramente perché comunque ha colpito, secondo me, anche sotto l'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, no? Sotto certi aspetti. Non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni e tutto quanto. Baldini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è un ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. E non credo che rimarrà nella nazionale, almeno in quella maggiore, però è giusto che ritorni nel calcio che conti, perché oltre ad essere una bella persona, è anche un ottimo allenatore.
0: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo a testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, i giovani sui quali puntare, serve però che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a farli giocare, insomma, riescano a gettarli nella mischia, a puntare su di loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
1: Guarda, quale occasione migliore di questo periodo? Perché comunque a livello giovanile l'Italia è stata sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arrivavano a una certa età, 20 anni, 21 anni, si fa sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori, ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttarli nella mischia e farli iniziare a giocare anche non solo esclusivamente in Serie A, perché il calcio non è solamente Serie A. E bisogna cercare di farli fare esperienza anche in Lega Pro e in Serie B, perché solo così giocando possono migliorare e affacciarsi nel calcio che conta, che è quello della Serie A. Però io ripeto, sotto quell'aspetto l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
0: Insomma, tu ne sai qualcosa anche perché hai fatto a lungo parte delle nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore dei giovani italiani di
1: Ma
0: questi anni.
1: guarda Lorenzo, per farti capire, quell'anno quando facemmo insieme a Chicco Ivani il Mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire, Mandragora, c'era Barella, c'erano Orsolini, Favilli, Romagna, Pezzella, gente che poi comunque e tuttora gioca in Serie A e anche nella nazionale maggiore. Quindi questo vuol dire che se sei valido giochi, però molti di questi ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori e per poi entrare nel mondo del calcio, nel top che è quello della Serie A.
0: Quindi insomma si torna al solito discorso, cercare di dare spazio a questi giovani, puntarci, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere e di non bruciarli.
1: Bravissimo Lorenzo, il problema del calcio d'Italia è che non abbiamo pazienza, perché sapete, negli altri paesi quando giocano i giovani anche al primo o al secondo errore comunque puntano e li fanno sempre comunque giocare, perché è normale che debbano sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece da noi al primo o al secondo errore poi giocare ti ritorna difficile, ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere.
0: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, andiamo ad ascoltare le valutazioni, in particolare sul Milan, da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli, che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
2: Sembra, e forse nemmeno sembra, di fare queste domande da 20 anni. Ti aspetti un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
3: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice perché
2: rimanere in un pensiero riduzionista tiene tutti in una condizione, in una situazione di comfort, la famosa comfort zone, no? Perché controllo, divido e controllo, separo e controllo, e quindi tenere tutto assieme è molto più difficile, chiede più responsabilità, anche più paure, e quindi quando poi una persona va nel timore, nella paura, perde questo controllo e non sempre riesce ad agire come vorrebbe, allora preferisce rimanere nel conflitto.
3: Okay.
2: Grazie.
3: Posso anche aggiungere piccole battute sulla situazione del Milan, se
2: Ma
3: c'è tanta incertezza.
2: situazione complessa, come a proposito, stavamo parlando di complessità. Speriamo che si decidano il più in fretta possibile quello che è la governance alla fine, no? Chi sono le persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, ecco, credo che sia a partire dall'amministratore delegato e in giù fino al tecnico e quindi di conseguenza ai giocatori.
0: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Samaden, le sue considerazioni sul calcio giovanile.
4: Direttore, partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa annata del settore giovanile dell'Atalanta. Ecco, le chiedo che tipo di bilancio ne trae a livello di club, insomma, per il lavoro che l'Atalanta porta avanti da tanti anni.
2: Ma sicuramente è una grandissima soddisfazione per tutti portare a casa un risultato e una vittoria come quella della Coppa Italia ed è un risultato come tutti quelli del settore giovanile che è frutto di un lavoro che parte da lontano, in primis di una proprietà e della famiglia Percassi che mette in condizione tutti noi di lavorare nella maniera migliore e poi di tante persone che magari poi non raccolgono la soddisfazione sul campo, ma sono quelle che magari nell'ombra lavorano tutti i giorni e da anni per far crescere i giovani. Quindi è bello anche ottenere dei risultati, anche se non è l'obiettivo principale del lavoro di un settore giovanile, perché poi gratifica anche tutte le persone che magari per anni hanno contribuito alla crescita di bambini, che poi diventano adolescenti, che poi diventano magari giocatori della primavera.
4: Ecco, in questo festival della Serie A lei ha parlato di tante cose che andrebbero cambiate. Io le parto da chiedere però perché all'Atalanta invece le cose sembrano funzionare, perché comunque l'Atalanta continua a portare giovani, come per esempio Palestra, ma non solo, anche ad alto livello.
2: L'Atalanta è una proprietà illuminata, la famiglia Percassi, Luca, che è un riferimento per tutti, quotidiano, ha una tradizione, un DNA che da sempre ha avuto come obiettivo quello di far crescere i giovani, ha un ambiente, ha delle strutture pazzesche che sono secondo me simili a quelle dei maggiori club europei. Ecco, dico e lo tramuto nel problema del calcio italiano, l'Atalanta è un'isola felice, realmente un'isola felice dove ci sono le condizioni migliori per i ragazzi per crescere e nello stesso tempo non dovrebbe essere un'isola felice ma dovrebbe essere quello che tutti i club italiani offrono a seconda ovviamente della categoria di appartenenza ma che purtroppo invece è una cosa che non succede.
4: Servirebbe forse una rivoluzione al calcio italiano a partire anche dal settore giovanile. Le chiedo se la chiamasse il futuro presidente della federazione che sta per essere eletto, le chiedesse, ecco, che cosa potremmo cambiare, che cosa gli risponderebbe?
2: Ma io dico, quando le cose non funzionano bisogna avere la capacità innanzitutto di fare una fotografia dello stato attuale, quindi in qualsiasi situazione di emergenza, di disagio, ho fatto l'esempio di un terremoto, ma noi stiamo vivendo effettivamente un momento, parlo di calcio italiano, non solo di giovani, che è simile a un terremoto, a uno tsunami. La prima cosa è fare uno stato, avere la consapevolezza di quello che si è, fare uno stato di fatto, fare una fotografia e poi cambiare, perché se le cose non funzionano bisogna cambiare, io non ho la ricetta. Credo che il cambiamento passi principalmente dalle persone, dalla competenza delle persone, di avere nei posti giusti, nei posti di comando, nei posti, diciamo, dirigenziali, manageriali, persone che sono competenti e hanno la capacità non solo di operare nel presente ma anche di disegnare il futuro. Quindi io la prima cosa che farei è investirei fortemente nelle persone, alle quali poi va lasciata indipendenza e autonomia per poter scrivere e disegnare su un foglio bianco, perché noi dobbiamo considerare che il nostro calcio è un foglio bianco. Se partiamo da questa consapevolezza abbiamo tutte le risorse per poter ripartire anche velocemente, ma se non si ha la consapevolezza e la volontà di fare una rivoluzione, probabilmente con piccoli cambiamenti ci saranno anche piccoli miglioramenti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A Tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. A microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Re Giorgio Sorani, per l'appuntamento di martedì 9 giugno. Siamo sull'onda lunga della finale di ritorno dei playoff promozione di Serie C, che ha visto meritatamente l'Ascoli passare al torneo cadetto, passare in Serie B, tornare in Serie B dopo due anni. Si è chiusa ufficialmente a questo punto a tutti gli effetti la stagione 25-26, si parla a questo punto il focus legato inevitabilmente al mercato e a quelle che sono le manovre propedeutiche al via della prossima stagione, della stagione 26-27. Prima di dare il via alle danze, come di consueto, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, 331-8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di Tutto C. Ciao Luke.
1: Buongiorno a te, caro, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora, Luca, giornata quella di ieri, quella che abbiamo affrontato la prima dopo l'ufficialità della promozione dell'Ascoli, sull'onda lunga delle reazioni arrivate dal post partita del Duca. Hanno parlato tanti protagonisti, tanti probabilmente ne parleranno anche prossimamente, anche nelle prossime ore. Ti chiedo se a tuo parere è l'esito più corretto, più giusto, quello uscito dal Del Duca, non dico tanto nell'arco dei 180 minuti, quanto per quello che si è visto e si è potuto apprezzare anche nel corso della stagione regolare.
1: Sì, abbiamo detto più volte che l'Ascoli avesse qualcosa in più rispetto alle altre. La verità, io pensavo, no, di solito le squadre che duettano fino alla fine, di solito subiscono anche psicologicamente il cosiddetto contraccolpo, no? Non c'è stato questa volta, perché non c'è stato? Perché c'era un'impalcatura di gioco che mister Tomei ha saputo, al di là del contraccolpo che è psicologico e mentale, invece ha vinto perché è stato bravo il tecnico Tomei a dare un'impalcatura di gioco a una squadra che ha sempre espresso, io ricordo Tomei al Picerno, e anzi ne parlavo ieri
0: vero.
1: proprio con Martuscello, attuale secondo di Spalletta alla Juventus, che diceva quando era al Merirosi a Salerno, ricordò bene quell'amichevole con il Picerno, allenato proprio da Tomei. Lui disse, mise molto mise in difficoltà quella salernitana, e Martuscelli disse: questo è un allenatore che fa la strada perché sa quello che vuole, ed è così. Anzi, secondo lui potrebbe, anzi farà bene anche in Serie B, perché è uno che ha idee e ha una visione di gioco molto moderna, per cui questo è importantissimo, al di là della caratura, diciamo, della squadra, un organico sicuramente sulla carta non proprio forte da vincere il campionato, però ripeto, quando hai un allenatore, diciamo, preparato e sul pezzo, i risultati vengono e arrivano davvero in modo anche impressionante, perché quindi 14 vittorie consecutive dimostrano, quando diciamo l'Ascoli voleva tallonato per parecchie giornate l'Arezzo, non era un frutto, non era un caso, ma era un percorso studiato, un percorso comunque dettato dal grande lavoro di Tomei. Quindi complimenti a Patti, dopo l'esperienza alla Regina con Taibi, poi lo scorso anno con il Latina, con tante difficoltà, questa volta diciamo il giovane bravo Patti è riuscito nell'intento a riportare, come ricordavi tu, l'Ascoli dopo appena 2 anni nella serie che merita, anzi sta anche stretta, la Serie B. Quindi complimenti all'entourage, a tutto il management dell'Ascoli.
0: Chiudiamo un secondo il tema Ascoli. Ti chiedo, secondo te, adesso in proiezione, visto che oramai formalmente siamo già proiettati sul nuovo anno, secondo te quanto questo Ascoli deve cambiare pelle, perché di elementi con esperienza in cadetteria ce ne sono, non ce ne sono oggettivamente molti. Mi viene in mente Capitan Curato, mi viene in mente Gori in attacco, ma ne prendo due giusto per citarne due. Milanese a centrocampo è un altro senza dubbio che la cadetteria la conosce. Ti chiedo secondo te quanto deve cambiare.
1: Ma io credo che bisogna fare qualcosa nella Serie B, non nella Serie C. Lo dimostra lo scorso anno all'Avellino, dove aveva vinto, stravinto il, aveva vinto il campionato di C, non stravinto perché comunque alla fine c'era il Cerignola a cui furono tolti dei punti, diciamo che vinse immediatamente il campionato di Serie C, e lo scorso anno ha dovuto fare, a gennaio, ha dovuto fare un grande lavoro di rinforzamento, di potenziamento. Per cui non credo tanto che il fatto è che non credo che la squadra, sì, se undicesimo potrebbero anche andare bene, però bisogna corroborare, bisogna costruire, bisogna rinforzare, perché la Serie B, come abbiamo visto quest'anno col Bari sulla carta non era una squadra che doveva andare in Serie C. Quindi serve esperienza, serve quella giusta mentalità, perché molti sono, anche lo stesso Tomei è un neofita per quanto riguarda la Serie B, è in incognita, come è in incognita anche lo stesso Floro Flores al Benevento. Quindi, secondo me, devono rinforzare sicuramente almeno due per reparto, ecco, e sono stretto, almeno due per reparto per centrare una, credo che l'obiettivo, diciamo, minimo sindacale è quello di una salvezza tranquilla, e quindi bisogna fare delle opportune, diciamo, innesti, degli opportuni innesti.
0: Luca, spostiamoci e salutiamo l'Ascoli, lo riprenderemo nella seconda parte di trasmissione, ma concentriamoci su chi sarà protagonista anche il prossimo anno in Serie C. Nelle scorse ore di ufficialità ne sono già iniziate ad arrivare diverse e anche di primo piano, iniziando dal rinnovo del tecnico del Casarano Vito Di Bari fino al 2028, una conferma innanzitutto meritatissima per quello che Di Bari e tutto il Casarano è stato in grado di fare. Altre due ufficialità importanti sono quelle della San Benedettese, che a dispetto dell'anno scorso, quando da neopromossa ha mosso il mercato un pochino in ritardo, probabilmente quest'anno è partita già subito bella forte. Già nei giorni scorsi è arrivata un'ufficialità, se non ricordo male, ieri ne sono arrivate addirittura due, Krapikas in porta e Fagioli, non quello della Fiorentina, Alessandro Fagioli, per l'attacco di mister Boscaglia. Inizierei da Casarano e San Benedettese, Luca. Diciamo,
1: Sì.
0: hanno dato conferme importanti vista la prossima stagione.
1: Ma era su Casarano, ha detto tutto tu, era giusto riconoscere quanto fatto sul campo al giovane Vito Di Bari, che per la prima volta si affacciava tra i professionisti. Credo che ha fatto molto molto bene, anzi diciamo, a sorpresa anche molte addette ai lavori, perché ripeto, il Casarano è arrivato addirittura nelle fasi degli ottavi di finale di playoff, quindi addirittura ostacolando, diciamo, dando difficoltà, mettendo in difficoltà anche le big dei playoff. Quindi sicuramente il Casarano, al di là del
0: Certo.
1: campionato monster, del campionato importante, un campionato all'altezza, è stato bravo anche nei playoff, quindi diciamo, addirittura a recuperare partite che sembravano compromesse. Quindi giusto ripartire da Vito Di Bari. Mentre le altre, per quanto riguarda la San Benedettese, a me piace molto questo attaccante giovane, 26 anni, Alessandro Fagioli, lo scorso anno, se non erro, non vorrei sbagliare, a Trieste, però è un giocatore, un attaccante
0: Sì.
1: che può davvero, secondo me, dare tanto alla Sanmetese. Come hai ricordato tu, quest'anno si è mossa in anticipo con Krapikas anche in porta, l'ex Cerignola, non è più giovanissimo, classe 99, però ripeto che anche qui bisogna mettere uomini di esperienza, ecco perché oggi la Serie C diventa sempre più competitiva, le squadre sono tutte preparate, e quindi oggi, poi, non lo so se aiutami tu, se sarà introdotta la sala di campo. Questo è un altro
0: Sì.
1: diciamo, tema da trattare fondamentale, quindi per cui bisogna essere competitivi perché credo che tutte le squadre poi diciamo, allineeranno al sistema, quindi è chiaro che bisogna muoversi in anticipo. Ha fatto bene la San Benedettese su questo.
0: Rinnova anche il capitano dell'ospitaletto Panatti, rinnovo triennale, quindi insomma un impegno anche economico importante da parte del club bresciano. Rinnovo anche per l'Arzignano con Cariolato fino al 28. In proiezione prossimo anno, prossima stagione, c'è tanta attesa, Luca, anche a Foggia, dove a meno di situazioni impreviste e imprevedibili, si dovrebbe andare incontro alla riammissione in campionato. La situazione la Ternana l'abbiamo già raccontata, è stata tolta l'affiliazione a seguito del fallimento, quindi la Ternana formalmente non esiste più, si libera uno spazio nello slot, uno slot disponibile tra i 60. Toccherebbe alla miglior retrocessa, che in questo caso al termine della stagione 25-26 toccherebbe al Bra. L'unica formazione retrocessa dai playout, perché di fatto quest'anno i playout se ne è disputati solo uno. La formazione piemontese però non sembra orientata a presentare domanda di riammissione, ed ecco che il Foggia sta lavorando per essere subito, per tornare subito con la nuova proprietà competitiva dopo un inizio di esperienza della famiglia Casiglio abbastanza complicata, ma probabilmente più figlia di quello che è arrivato prima di loro, più che delle reali responsabilità. Si parla di Longo, attuale tecnico del Crotone, come candidato forte per la panchina dei Satanelli. Secondo te, con tutte queste complicazioni, con tutti questi stravolgimenti di fronte, questo Foggia ha le chance, non ti dico per essere protagonista per l'altissima classifica, ma quantomeno per tornare a una squadra, una realtà competitiva nella parte destra della classifica?
1: Sì, tra l'altro aggiungere anche l'ammissione sarà favorita anche perché non ci sono le seconde squadre che non hanno fatto.

0: sempre questa speranza di essere ammessi in Serie B, perché la situazione a Castellammare ad oggi non è proprio chiara, ecco, questo possiamo
1: Domani c'è
0: dirlo.
1: una giornata importante per le Vespe.
0: Sì, la domanda è importante, vedremo, incrociamo le dita per gli amici di Castellammare. Per cui dicevamo del Foggia, che
1: Del
0: sicuramente dovrà
1: Foggia.
0: costruire una squadra competitiva, perché Giunecci lo scorso anno, ieri sentivo un po' i pareri degli ex tecnici della Salernitana, che dicevano che quest'anno la serie di Giunecci sarà una sorta di B2, se il Bari dovesse rimanere. Il Bari, c'è il Catania, c'è il Cosenza, c'è la Salernitana, e quindi è chiaro che il Foggia, che potrebbe essere una mina vagante, per cui davvero bisogna costruire per il futuro, perché dopo, per non pentirsi, ma io se avessi, no, bisogna, allora, lo stiamo dicendo oggi abbiamo no, 9 giugno, il giugno
1: Sì,
0: ci sarà ancora
1: sì.
0: difficilissimo, e fanno bene i direttori sportivi, insieme, in concerto con la società, a muoversi subito, muoversi prima, perché davvero sarà un campionato dove non ci sarà proprio come dire, la zona cuscinetto, ecco, ma ci sarà tanto, tanto equilibrio. Quindi il Foggia, io mi auguro che il Foggia, memore degli ultimi errori, che non sono attribuibili a questa società, sicuramente, come dicevi tu, però bisogna adesso fare un passo in avanti e dare soddisfazione a questi tifosi che quest'anno hanno penato tanto.
1: Tra l'altro un girone C, e qui ti saluto e ti ringrazio, che avrà una miriade di derby tra
0: Sempre.
1: Campania e Puglia. Ce ne sono veramente, veramente tanti. Mancherà di fatto la Sicilia, avrà solo Catania. L'anno scorso ne aveva tre, Siracusa, Trapani e appunto il club rossazzurro, un calcio siciliano che in questi anni, mentre il Sud, ne parlavamo nel corso dei playoff, Luca, se ti ricordi, delle tante formazioni del Sud che sia in Serie B che in Serie A arrivavano in avanti, la Sicilia sta facendo un po' un passo indietro, perché di fatto nel calcio professionistico ci sono solo Catania e Palermo in Serie B, Messina retrocesso in eccellenza, Cirreale retrocesso in eccellenza, Siracusa e Trapani retrocesse in serie D, e tante altre realtà che stanno purtroppo faticando, quindi con un sud che sta vivendo un momento di forma calcisticamente positivo. La Sicilia è un po' l'eccezione che conferma la regola, ma speriamo che possa tornare protagonista al più presto. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon lavoro a te.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200-213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: E siamo di nuovo in onda dagli studi di Firenze di TMV Radio a tutta C, puntata del martedì 9 di giugno. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, ma tramite anche e soprattutto il 61, il canale 61 del digitale terrestre. Giorgio Surani in cabina di regia, Luca Bargellini al microfono, ma soprattutto il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, in collegamento con noi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, presidente, mi viene facile chiederle come sta, nel senso se si è ripreso da quella botta di adrenalina che è stata la gara di domenica.

0: e a qualche ora di distanza quali sono le emozioni, magari si recupera un po' di lucidità, quali sono le emozioni, le sensazioni che sta vivendo.
1: Sì, guardi, esattamente come dice lei. Oggi è il primo giorno, sono in campagna, sto cercando di, come dire, elaborare tutta questa energia positiva che si è creata e riportarla sul campo, via. Questa è la sensazione. Sono stati dei momenti Ascoli, crea delle forze, delle energie che non sono paragonabili a nessun posto, voglio dire. Così, siamo pronti a ripartire.
0: Ecco, diciamo che un impatto positivo come il suo, quello della sua famiglia, della sua proprietà, in una squadra di calcio, sinceramente non si vedeva da tanto tempo, perché siete arrivati di fatto meno di un anno fa, perché formalmente diciamo un anno fa all'inizio della stagione che si è appena conclusa, e siete stati subito in grado di portare a casa il bottino, quello grosso, quello sostanzioso. Mi viene da chiedere quali sono, diciamo, a mente fredda anche in questo caso, quei capisaldi, diciamo, quegli ingredienti fondamentali, su quali si basa questo capolavoro, questa ricetta, questa torta chiamata Ascoli.
1: Ma guardi, si basa su dei principi semplicissimi, siamo partiti da lì, siamo partiti che il calcio è uno sport e abbiamo ricostruito le basi, diciamo, da dove nasce lo sport, dalla dignità, dall'onestà, dalla passione. E da lì è venuto tutto, dire facile, un eufemismo. Ma nella realtà, diciamo, si è sviluppato con serenità, Abbiamo lavorato con la ricerca di ragazzi che incarnavano, diciamo, questo modo di pensare, e poi abbiamo messo insieme tutti i
0: Certo.
1: tasselli. Il nostro mister, allenatore, è stato eccezionale. Ma tutto lo staff ha vissuto un momento fantastico, diciamo, via. Questo è il segreto, non ci sono altri segreti.
0: Presidente, c'è stato un momento in cui ha avuto, seppur diciamo da neofita del mondo del pallone, qual è, diciamo, nelle vesti di presidente, la sensazione che c'è stato un momento, un episodio, un qualcosa che le ha fatto capire nell'arco della stagione, perché poi ricordiamo l'Ascoli non è stato strepitoso solo nei playoff, è stato strepitoso anche nella cavalcata che l'ha portato a ridosso dell'Arezzo anche nella stagione regolare. Se c'è stato appunto un momento, un episodio, una dichiarazione, un qualcosa nell'arco dell'anno che le ha fatto pensare è che forse quest'anno davvero succede l'imponderabile?
1: Sì, devo dire sì, subito dopo la fine del girone andata. I ragazzi erano, tra virgolette, molto concentrati, ma anche arrabbiati, perché anche secondo loro avevamo ottenuto meno di quello che potevamo meritare. Da quel momento in poi ho visto che hanno iniziato una crescita esponenziale anche nel carattere, e da lì in poi ho detto: ma ce la potremmo fare. E poi abbiamo iniziato questa rincorsa strepitosa fino ad arrivare, diciamo, alla pari dell'Arezzo, e lì un po' d'amaro in bocca è rimasto, perché potevamo veramente
0: Certo.
1: anche vincere il campionato. Però poi, devo dire, dopo, assolutamente dopo, anche i playoff sono stati qualcosa di straordinario. Credo che abbia vissuto dei momenti che forse non sono nemmeno paragonabili a quelli del campionato, sia io sia tutta la squadra, tutta la società, tutto lo staff. Insomma, abbiamo vissuto momenti strepitosi.
0: Presidente, adesso probabilmente vi arriva il difficile, perché se fino ad ora è stato complicato, probabilmente lo sarà ancora di più d'ora in poi, perché c'è una Serie B da iniziare a, a programmare, a strutturare, perché è un campionato tradizionalmente molto equilibrato, estremamente competitivo, dove tra le formazioni della zona playoff, le formazioni della parte bassa della classifica, a volte c'è solo una manciata di punti di differenza. Le chiedo, direttore sportivo e allenatore, partendo dalle basi, ci saranno anche il prossimo anno?
1: Sì, assolutamente sì. Ci siamo dati 2 giorni di tempo, poi ci rimettiamo al lavoro e programmeremo tutto il futuro, sempre tutti insieme. È una famiglia, in questo momento non si può sciogliere. È impensabile fare diversamente. Siamo pronti, ci riposiamo un pochino e ripartiamo.
0: Ecco, per quanto riguarda Ascoli, lei ha parlato del calore che questa piazza, che spesso non viene annoverata tra le più calde d'Italia, ma in realtà è una delle piazze più calde, più sentite, più appassionate della propria squadra, più legate ai propri colori che ci siano nel nostro stivale. È facile pensare nel calcio italiano al tema infrastrutture. Voi avete uno stadio che nel corso degli anni si è rinnovato o parzialmente rinnovato, in proiezione di questo salto di categoria, qualcosa da sistemare ovviamente c'è, per adeguarsi agli standard della Serie B. Però ecco, in proiezione, un Del Duca, diciamo, di nuova generazione, è un qualcosa alla quale state pensando come club?
1: Assolutamente sì. Tanto per la prossima stagione abbiamo la nuova curva che verrà aperta e stiamo progettando la riqualificazione della curva nord e della tribuna. Un aneddoto: ieri mattina alle 9 il sindaco, appena svegli, da una nottata da raccontare, mi ha chiamato: vieni, scendi, andiamo, prendiamoci un caffè, dobbiamo parlare. Questo è lo spirito di Ascoli, siamo assolutamente in piena progettazione, sì. Sì. Faremo uno stadio, come dire, di nuova generazione, ma nel concetto, diciamo, filosofico del fatto: deve essere la casa dei cittadini, deve essere la casa dei tifosi, deve essere il centro. Poi Ascoli è particolare, il calcio è centrale ad Ascoli, Ascoli e Ascoli Calcio è la stessa cosa, per cui assolutamente sì, faremo.
0: Stiamo facendo. Presidente. Ed è già una cosa importante, perché siamo in un paese dove parlare di infrastrutture è probabilmente toccare il nervo più scoperto che si possa toccare. In questo, diciamo, ping pong che stiamo facendo tra Serie B e Serie C, le chiedo, legata alla Serie C, una domanda che mi è venuta adesso, sì, in maniera piuttosto estemporanea. 12 mesi di permanenza in Serie C, che idea si è fatta di questo campionato? Perché spesso se ne parla come del problema del calcio italiano: le società sono troppe, stadi troppo inadeguati, piazze troppo piccole, però poi alla fine della fiera vai a vedere i numeri anche di presenze negli stadi di questi playoff, e ci sono realtà che sono in Serie A che, con il massimo del rispetto, questi numeri non li vedono nemmeno se fossero primi, secondi o terzi o qualificati in Champions League.
1: Ma guarda, io in realtà, per l'esperienza poi di quest'anno, la penso esattamente al contrario. Secondo me il calcio italiano deve rinascere assolutamente, perché il calcio italiano deve rinascere, il sistema calcio in Italia deve rinascere, e deve rinascere assolutamente dalle giovanili e assolutamente dalla prima lega di Serie C, cioè la prima lega di professionisti. Se non ripartiamo, certo, da lì, tutto il resto non ha fondamenta, stiamo parlando del nulla. Quello che mi fa, diciamo, che mi dà molto molto piacere, è assolutamente pronta ad affrontare, diciamo, questa avventura. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso. Nella realtà poi dopo ha bisogno di regolamentarsi, come dice lei, una serie C a 60 squadre è impensabile, ci sono dei divari non tanto tecnici, perché poi in realtà quando si parla di prima lega professionistica non è tanto il divario tecnico, ma proprio di struttura tra certo. una società e un'altra. Bisogna rifondare, adesso io non posso, non so dire, perché non mi sono mai concentrato, non ho avuto il tempo in questo, ma qualcosa bisogna fare, non si può pensare che la prima lega professionistica possa essere come dire, sulle spalle di 50-60 presidenti, no? Questo non vuol dire che certo. deve diventare un peso per il sistema calcio, assolutamente, però bisogna certo. trovare, abbiamo bisogno di strumenti. Strumenti noi, che poi alla fine siamo tutti per aiutare il calcio italiano, perché oggi il calcio italiano ha bisogno d'aiuto. I risultati già abbiamo davanti agli occhi, per cui, e vediamo che il territorio sì. pesa molto, perché poi abbiamo fatto ascolti, audience più importanti, come diceva lei, della Serie B e forse anche di qualcosa di Serie A, per cui ci deve far riflettere a tutti. Io mi augurio è che chiunque diciamo sarà ai vertici della FIGC abbia una visione a medio-lungo termine, insomma, ma di cambiamento assolutamente. Senza il cambiamento e senza partire dal basso, oggi va di moda per noi in maniera particolare, non credo che si possano sì. risolvere i problemi. Questo è il mio pensiero.
0: Presidente, da appassionato di pallone, quale lei è, come lo siamo tutti noi, perché se no non saremmo qua, al di là delle cariche e delle mansioni. Che Serie B si aspetta? Che cosa la incuriosisce di questo campionato? Che insomma viene descritto, e lo è nei numeri, il campionato probabilmente più equilibrato di tutto il panorama nazionale.
1: Ma mi aspetto, guardi, niente di eccezionale, perché poi alla fine tutti entriamo in campo per portare a casa il
0: Presidente?
1: Ma, sì, mi sente?
0: Oh, adesso pronto? Sì, l'abbiamo persa sì. per un momento, Presidente, prego.
1: Sì. Per me in maniera particolare pensare di giocare col Palermo, con la Sampdoria, per me che ho una certa età, insomma, mi fa un certo effetto. Sono ben felice di affrontare questa sfida, ho una città, siamo pronti.
0: Presidente, l'abbiamo ripresa, chiedo al buon Giorgio Sorani di riprovare a ripristinare un secondo il collegamento per far concludere il presidente nel modo migliore, perché lo stavamo sentendo veramente, veramente male. Ricordo a chi ci sta seguendo su tmvradio.com tramite il 61 del digitale terrestre che abbiamo ospite il presidente dell'Ascoli, ultima quarta formazione ad essere stata promossa dalla Serie C alla Serie B, il presidente Bernardino Passeri, con cui stiamo facendo questo viaggio nella stagione che si è appena conclusa con il ritorno in cadetteria del Picchio dopo 2 anni di assenza, ma anche su quelle che sono le prospettive. Ci ha confermato insomma la permanenza di mister Tomei e la permanenza anche del direttore sportivo Patti. Dovremmo riesserci, presidente, ci sente?
1: Sì, ci siamo, io la sento. Mi sente?
0: Ok. Sì, adesso la sentiamo perfettamente. La lascio finire il concetto.
1: Sì, non so fino a dove mi avete sentito. Comunque niente, dicevo, sarà una splendida avventura per me, che comunque a una certa età pensare di giocare a Marassi, pensare di giocare a Palermo, pensare di giocare in campi che da bambino vedevo così lontani, è qualcosa di eccezionale. E noi faremo una partita per volta, come abbiamo fatto quest'anno, entreremo in campo sicuramente per vincere, non vedo sport se non c'è questo pensiero, diciamo, della competizione. Si entra in campo per vincere e poi vediamo come andrà, una partita per volta, e poi tireremo le somme come abbiamo fatto quest'anno. Tutto qua.
0: Ecco, i tifosi in proiezione Serie B gli hanno chiesto qualcosa, c'è una, perché quest'anno c'era il ritorno della rivalità della partita del derby contro la San Benedettese. In proiezione Serie B i tifosi l'hanno già, diciamo, stuzzicata su qualcosa.
1: Allora, l'anno scorso l'unica cosa che mi hanno chiesto è il derby. Dopo 40 anni
0: me l'immaginavo,
1: quello prescelto, fortunato per rigiocarmi i derby. Sono andati benissimo, abbiamo quelli di Campania, abbiamo vinti tutti e due. Per i nostri tifosi mi avevano chiesto ci dia un po' di dignità, che per me, diciamo, anche per me era la base essenziale. Per la prossima stagione niente, non ho chiesto ugualmente di entrare in campo dignitosamente, combattere, e poi dopo il risultato, se verrà, saremo pronti ad accettarlo e andare avanti così. No, non ho pressioni di questo tipo per il momento. I tifosi fanno parte della società, voglio dire, no? siamo un corpo unico. Ascoli eccezionale, dall'ultra al tifoso al cittadino. Ad Ascoli,
0: presidente, l'ultima domanda, poi
1: in tutta la città, sì, mi dica.
0: L'ultima domanda l'avevo persa per un istante, l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla: c'è un volto che secondo lei rappresenta al meglio questa stagione strepitosa che avete portato a termine? Il volto può essere di un calciatore, di un dirigente, di un magazziniere, di un tifoso, di chi le viene in mente?
1: Guardi, senza togliere i miei ragazzi che vanno in campo, tutti, soprattutto quelli che hanno fatto meno minutaggio, sono stati più importanti degli altri, perché quando sono entrati hanno dato il valore aggiunto. Non me ne vogliono loro, ma io sono innamorato dei miei magazzinieri e dei miei cuochi. Sono i genitori di tutti i ragazzi. E li abbraccio anche adesso, se mi sentiranno. Certo. Loro sono il valore aggiunto, come tutti i tifosi di Ascoli. Poi i ragazzi sono stati eccezionali, sono orgoglioso, fiero dei miei ragazzi. Okay. Noi dirigenti abbiamo fatto il nostro, dovevamo fare questo, siamo obbligati a fare questo, l'abbiamo fatto.
0: Presidente, grazie mille davvero del tempo che ci ha concesso, ancora complimenti e congratulazioni per il traguardo raggiunto, e spero di risentirla al più presto, non per parlare di Serie C, ma per parlare di Serie B. Buona giornata, presidente.
1: Benissimo, grazie a tutti voi, e a presto, parlando della Serie B e dei successi in Serie B. Grazie, un abbraccio a tutti.
0: L'aspettiamo, presidente, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Salutiamo il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, con il quale abbiamo avuto il piacere e l'onore di raccontare, di parlare di questa stagione strepitosa. Saluto e ringrazio anche quell'incredibile addetta stampa dell'Ascoli che risponde al nome di Valeria Lolli, un supereroe, un cyborg, una delle professioniste più esemplari che c'è nel mondo del calcio professionistico, a prescindere dalle categorie, perché Valeria è un numero uno e si merita questo elogio pubblico. So che se mi sta sentendo in privato poi mi sculaccerà, ma va bene lo stesso. In conclusione di fascia, direi al buon Re Giorgio di mandare il contraltare, mi viene da dire, ovvero alcune dichiarazioni del presidente uscito sconfitto dalla finale playoff, Giuseppe Pasini, ai canali ufficiali dell'Union Brescia.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche la V, no, sulle nostre mute, no, sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio.

0: Terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia per l'appuntamento di questo martedì 9 giugno 2026. Abbiamo sentito la bella chiacchierata, abbiamo affrontato la bella chiacchierata con il presidente dell'Ascoli Bernardino Passeri, che ci ha raccontato un po' tutto quello che è successo nella sua prima stagione da presidente di una squadra di calcio, che si è conclusa, insomma, mica male, con la promozione in serie B. In quest'ultima parte, oltre a proporvi uno stralcio della lunghissima conferenza in casa reggiana, un paio di aggiornamenti che arrivano dal mondo della Serie C, iniziando dall'intervista rilasciata dal vicepresidente vicario della Serie C Gianfranco Zola al quotidiano Tutto Sport. Parla della riforma Zola, quindi quella che valorizza, che stimola i club a puntare sui ragazzi, sulla crescita dei propri settori giovanili in Serie C. Il principio è finanziare in maniera capillare i club perché i ragazzi crescano giocando a calcio. L'ha fatto il tennis, dobbiamo lavorare nel modo giusto e poi sperare che le cose vadano bene. Ci vorrà tanto lavoro, un percorso di uno o due anni. Poi è andato sul tema delle seconde squadre. Esistono in Spagna da 40 anni, non sono una novità, ma è importante il principio: se aiutano a migliorare il movimento azzurro, ok, se espressione di interesse di soli club, no. E sta tutto qui, lo sto dicendo, lo ripeteremo fino alla fine dei secoli. Se è una questione di mero business per le società di Serie A, grazie, ma no grazie. Se è davvero strutturata per far crescere il movimento, allora siamo disposti ad accettare un qualcosa che formalmente con la Serie C, ma in generale con il calcio, non ha niente a che vedere, perché si tratta di contenitori di calciatori di valore economico, ma senza una grande anima, occorre dirlo. Notizie di mercato, aggiornamento di mercato che trovate su tutto mercato web. Giornata importante oggi quella per il Vicenza, perché Morra, oramai lo citiamo come ultima volta del Vicenza in Serie C, rinnova fino al giugno 28. Quindi un ulteriore tassello, un'ulteriore conferma per la formazione di Fabio Gallo. In conclusione, nel salutare e ringraziare Giorgio Sorani in cabina di regia, darvi appuntamento al prossimo alla prossima puntata di A Tutta C, senza farvi staccare mai dal palinsesto di TMV Radio con Maracanà e tutti gli altri programmi di giornata. Ringrazio il buon Sorani, Luca Bargellini vi saluta e adesso chiudiamo con le parole in conferenza stampa del patron della Reggiana Amedei, il presidente Salerno e il vicepresidente Fico, che fanno il punto sulla ripartenza della Regia dalla Serie C. Buona giornata!
1: Cioè, Carmelo, come ti chiami tu? No, non sono neanche lui. I miei soci, con il quale mi sono visto in riunione e abbiamo, mi ricordo benissimo che tu Fico, com'è Fico? Comunque, di cambiare qualcosa, ma soprattutto è stato Fico il quale ha indicato come elemento da coinvolgere nella gestione del prossimo campionato, il buon va con Dio. Il giorno dopo, o qualche giorno dopo, non tanto, ha espresso anche un parere positivo su, come si chiama? Ma ci siamo lì?
2: Il biondo lì?
1: Sottosi Doriano, il quale sette negli alcuni anni nella Reggiana, anche il Borsello, insomma, è una storia vecchia, è una vecchia difficile da ricordare. No, non suggerire parole oscene, bisogna avere il coraggio di dire quello che si pensa. Ebbene, abbiamo interpellato Va con Dio, il quale giustamente ovviamente ti fece domande, cercò di capire, disse anche, dopo lo citeremo, erano parole, due o tre parole, non di più, perché dopo peggiora. Mi guarda preoccupato, ma no, sono serio io, sono serio. Magari non nelle parole, ma comunque sono una serie nei fatti. Bene, ma con Dio lo incontrammo e si espresse positivamente, nel senso che nella situazione difficile che stiamo vivendo, siamo retrocessi purtroppo, e si doveva pensare a come fare il meglio possibile per avere qualche chance. Come si scrive? Chance. Conosco il tedesco. Se a scuola non eravate bravi, peggio per voi. Per avere qualche chance, si dice però, chance, di ritornare ancora in Serie B. E nel frattempo, va bene, così indicammo, adesso poi sarà il buon, come si chiama la sua?
2: Ivano va con Dio.
1: Ivano
2: va con Dio.
1: Ivano va con Dio. Nel frattempo, insomma, si è fatto qualcosa, Doriano si è mosso e ha già indicato chi sarà il nuovo... Come si chiama?
3: Il direttore sportivo
2: Mark.
1: Facciamo scena la croce, non sa mai, c'è bisogno di quello. E poi addirittura ieri e l'altro ha raggiunto l'accordo con l'allenatore, il mister
2: Tesser.
1: Che può dire, è storia, ha vinto qualche campionato e quindi ha permesso a qualche squadra di andare nella categoria superiore. Beh, noi basta vincere il prossimo, che andiamo in Serie B, poi dopo...
2: Successivamente
1: vediamo. Dopo proseguiamo. Comunque adesso spero che... voi capiate che cerco di essere spiritoso e non lo sono sempre, ma però insomma bisogna anche vedere le cose vivere così, cioè cerchiamo di fare bene e poi chissà che riusciamo a vincere il campionato, chissà, certamente almeno una No, almeno evitatesela quello, almeno, perché sarebbe un po' troppo, Tanto hai una cera che non so se superare il problema, la situazione. Ma io ho finito qua. Lascio la parola, più o meno ribadiranno le cose che ho detto io, me le diranno un po' meglio, al... Lei si chiama Fico? E il presidente? Il quale è stato accolto bene, ha commentato bene, ha ricevuto elogi. No, ma lo dica lei. A Giuseppe per la parola.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato nel corso della nostra trasmissione, dalle panchine ai calciatori, i tanti cambiamenti che ci saranno nel prossimo campionato. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Luigi Garzia, ex calciatore di Roma, Torino e Lecce, tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Vorrei partire parlando del Torino, che sembra aver scelto per la panchina della prossima stagione Abate. È una scelta che ti sorprende, una scelta comunque coraggiosa?
1: Beh, abbastanza, però conoscendo Petrachi per me non è una sorpresa. Lui punta sempre sui giovani e se ha fatto una determinata scelta è perché è consapevole ed è convinto al 100%. E poi Abate negli ultimi 2 anni a Terni e a Castellammare ha fatto grandissime cose.
0: Eh sì, in effetti insomma va definita anche una scelta interessante, perché è un tecnico davvero emergente, adesso si misurerà in Serie A, però in questi anni è stato uno dei tecnici che si è messo maggiormente in mostra.
1: Beh, sì, sono contento, ben vengano tutti questi ragazzi che anche se affrontano un campionato importante e difficile come quello della Serie A, però io credo che siano pronti, anche perché stiamo parlando comunque di uno che magari non è stato tanti anni sulla panchina, però nel campo di gioco c'è stato e tanto e come.
0: Aquilani al Sassuolo, altra scelta interessante, ottimo il suo lavoro al Catanzaro, Catanzaro che è arrivato in finale playoff, si è giocato l'accesso alla Serie A.
1: Sì, secondo me farà bene perché è un ragazzo molto preparato. Quest'anno a Catanzaro ha fatto veramente cose egregie, è stato credo il miglior calcio della Serie B e quindi prima o poi comunque bisogna dare una chance a questi ragazzi, ma io credo che alla fine faranno bene, altrimenti circoleranno sempre gli stessi nomi e la Serie A secondo me ha bisogno anche di un'aria fresca.
0: Grosso, il nuovo tecnico della Fiorentina, è l'allenatore giusto per i Viola, secondo te?
1: Quello non lo so perché Firenze, lo sappiamo benissimo, sono passati diversi allenatori preparati, forti, che hanno fatto bene, ma tu mi insegni, Lorenzo, che è una piazza molto molto difficile, però oramai Grosso ha talmente tanta esperienza che sicuramente potrà fare bene. Però, ripeto, Firenze è particolare come piazza.
0: Eh sì, è chiaro che poi bisogna vedere quale sarà la campagna acquisti, quale sarà il gruppo a disposizione di Grosso per una Fiorentina che deve rilanciarsi, che deve tornare a far entusiasmare il proprio pubblico.
1: Beh sì, dopo quello che è successo l'anno scorso, chiaramente andrà definita tutta la rosa, sicuramente ci sarà qualche partenza, chiaramente se vuoi ambire a qualcosa in più dell'anno scorso devi comunque fare un buon mercato e fortunatamente c'è un direttore come Paratici che è molto navigato e del mestiere io credo che faranno una buona squadra.
0: Parliamo anche della Roma, c'è da blindare il gruppo dei punti fermi, Dybala, Pellegrini, Çelik.
1: Beh sì, sono giocatori che hanno fatto benissimo e secondo me fa bene Gasperini perché a puntare su questi ragazzi che hanno dimostrato di essere giocatori da Roma assolutamente, soprattutto Dybala, stiamo parlando comunque di giocatori che per molti possono essere un lusso. D'altronde oramai Gasperini deciderà tutto, ha preso in mano il mercato lui, è un Gasperini alla Ferguson e quindi se ritiene che questi giocatori debbano rimanere è perché entrano nel progetto. Ma al di là di questo stiamo parlando di giocatori forti.
0: Obiettivo Greenwood per i giallorossi a 40 milioni. Alla fine, secondo te, l'operazione si può fare? Che cosa pensi in generale di questo affare?
1: Beh, chiaramente è giusto che vadano a prendere un attaccante per il semplice fatto che l'anno scorso comunque fortunatamente a gennaio è arrivato Malen, però è stato il tallone d'Achille della Roma e chiaramente 40 milioni sono tanti, però e ci sono anche da dar via due giocatori, Ferguson e Dobrik, e quindi secondo me da lì potranno ricavare i soldi per poter operare sul mercato.
0: Il Napoli di Allegri invece, come te lo immagini?
1: Non lo so, e chiaramente l'ossatura io credo che rimarrà quella degli ultimi 2 anni, di una squadra che comunque ha vinto. E Allegri, vuoi o non vuoi, è un allenatore vincente. Lasciamo stare l'ultimo anno col Milan, che praticamente si è suicidato, la squadra si è suicidata all'ultima giornata. E chiaramente troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore.
0: E invece, parlando di Conte, che futuro ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il nuovo CT, sembra sempre più forte la candidatura di Mancini.
1: Beh, sì, stando alla stampa, sì, però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate, soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale, chiaramente aspetterà, si prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, però poi sicuramente appena salterà una panchina di una squadra top, non farà fatica a trovare squadra, ecco.
0: Tornando al Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsela fino alla fine, per guadagnarsi di nuovo il titolo di campione d'Italia, lottarsela fino alla fine insieme all'Inter, che in questo momento insomma parte con i favori del pronostico?
1: Beh, sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella dell'anno scorso. Sicuramente verrà anche rinforzata. Non dimentichiamo che il Napoli è arrivato secondo, però ha passato mesi praticamente con gli uomini contati, con 6-7 titolari inamovibili nello scacchiere di Conte e infortunati. Quindi, se non fosse successo questo, se la sarebbero giocata fino all'ultima giornata, secondo me.
0: Parliamo del tuo Lecce e l'addio di Corvino. Te l'aspettavi che alla fine salutasse il club salentino?
1: Beh, chiaramente speravo di no, però lì parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un po' stanco, no? Per certi versi. Però non lo so, non sono convinto al 1000 per 1000 che vada via, non lo so. Stando alle sue dichiarazioni, sì, però io ho sempre quel piccolo dubbio.
0: Io sono
1: Chiaramente
0: convinto
1: sono valutazioni.
0: che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa
1: Una piccola pausa,
0: e poi
1: sì.
0: secondo me vuole riprendere perché dentro di sé ha ancora voglia di lasciare il segno.
1: Sì, ma perché caratterialmente è così. Io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione, ecco, e che possa ritornare, perché comunque la maggior parte dei meriti, è inutile nasconderlo, vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui che è riuscito sempre ad allestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10, 100. Quindi lì stiamo parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
0: Ecco, e comunque per il post Corvino Sogliano, come lo vedresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
1: Sì, perché sono simili per certi versi, nel senso che Sciono è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona e ha fatto la stessa cosa è accaduta la stessa cosa che è accaduta a Lecce, quindi operano con pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti e per poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ecco, ripeto, Sean è simile a Corvino, quindi se dovesse arrivare, ho i miei dubbi, credo, perché non credo che Verona si possa far scappare un direttore del genere. Però tutto può succedere e se dovesse arrivare a Lecce sarei contentissimo.
0: Senti, tornando alla nazionale, va elogiato comunque il lavoro di Silvio Baldini per le due partite in cui è stato chiamato a guidare gli azzurri, ha fatto delle scelte forti puntando sul gruppo dell'Under 21, è riuscito comunque a vincere queste due partite e in tanti tra i tifosi italiani vedrebbero anche di buon occhio la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale maggiore.
1: Beh, chiaramente perché comunque ha colpito, secondo me, anche sotto l'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, no? Sotto certi aspetti. Non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni e tutto quanto. Baldini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è un ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. E non credo che rimarrà nella nazionale, almeno in quella maggiore, però è giusto che ritorni nel calcio che conti, perché oltre ad essere una bella persona, è anche un ottimo allenatore.
0: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo a testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, i giovani sui quali puntare, serve però che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a farli giocare, insomma, riescano a gettarli nella mischia, a puntare su di loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
1: Guarda, quale occasione migliore di questo periodo? Perché comunque a livello giovanile l'Italia è stata sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arriva a una certa età, 20 anni, 21 anni, si fa sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttarli nella mischia e farli iniziare a giocare anche non solo esclusivamente in Serie A, perché il calcio non è solamente Serie A. E bisogna cercare di farli fare esperienza anche in Lega Pro e in Serie B, perché solo così giocando possono migliorare e affacciarsi nel calcio che conta, che è quello della Serie A. Però io ripeto, sotto quell'aspetto l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
0: Insomma, tu ne sai qualcosa anche perché hai fatto a lungo parte delle nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore dei giovani italiani
1: Ma
0: di questi anni.
1: guarda Lorenzo, per farti capire, quell'anno quando facemmo insieme a Chicco Evani il Mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire Mandragora, c'era Barella, c'erano Orsolini, Favilli, Romagna, Pezzella, gente che poi comunque e tuttora gioca in Serie A e anche nella nazionale maggiore. Quindi questo vuol dire che se sei valido giochi, però molti di questi ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori, per poi entrare nel mondo del calcio, nel top che è quello della Serie A.
0: Quindi insomma si torna al solito discorso, cercare di dare spazio a questi giovani, puntarci, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere e di non bruciarli.
1: Bravissimo Lorenzo, il problema del calcio in Italia è che non abbiamo pazienza, perché sapete, negli altri paesi quando giocano i giovani anche al primo o al secondo errore comunque puntano e li fanno sempre comunque giocare, perché è normale che debbano sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece da noi al primo e al secondo errore poi giocare ti ritorna difficile, ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere.
0: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, andiamo ad ascoltare le valutazioni, in particolare sul Milan, da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli, che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
2: Sembra, e forse nemmeno sembra, di fare queste domande da 20 anni. Ti aspetti un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
3: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice perché rimanere in un pensiero riduzionista tiene tutti in una condizione, in una situazione di comfort, la famosa comfort zone, no? Perché controllo, divido e controllo, separo e controllo, e quindi tenere tutto assieme è molto più difficile, chiede più responsabilità, anche più paure, e quindi quando poi una persona va nel timore, nella paura, perde questo controllo e non sempre riesce ad agire come vorrebbe, allora preferisce rimanere nel controllo.
4: Okay. Grazie. Posso anche aggiungere sulla situazione del Milan? Sì.
3: Ma situazione complessa, come a proposito stavamo parlando di complessità, speriamo che si decidano il più in fretta possibile quelle che sono quella che è la governance alla fine, no? Chi sono le persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, ecco, credo che sia a partire dall'amministratore delegato e in giù fino al tecnico e quindi di conseguenza ai giocatori.
0: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Samaden, le sue considerazioni sul calcio giovanile.
5: Direttore, partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa annata del settore giovanile dell'Atalanta e come le chiedo che tipo di bilancio ne trae a livello di club, insomma, per il lavoro che l'Atalanta porta avanti da tanti anni.
6: Ma sicuramente è una grandissima soddisfazione per tutti portare a casa un risultato e una vittoria come quella della Coppa Italia ed è un risultato come tutti quelli del settore giovanile che è frutto di un lavoro che parte da lontano, in primis di una proprietà e della famiglia Percassi che mette in condizione tutti noi di lavorare nella maniera migliore e poi di tante persone che magari poi non raccolgono la soddisfazione sul campo ma sono quelle che magari nell'ombra lavorano tutti i giorni e da anni per far crescere i giovani, quindi è bello anche ottenere dei risultati anche se non è l'obiettivo principale del lavoro di un settore giovanile perché poi gratifica anche tutte le persone che magari per anni hanno contribuito alla crescita di bambini che poi diventano adolescenti, che poi diventano magari giocatori della primavera.
5: Ecco, in questo festival della Serie A lei ha parlato di tante cose che andrebbero cambiate. Io le parto da chiedere però perché all'Atalanta invece le cose sembrano funzionare, perché comunque l'Atalanta continua a portare giovani, come per esempio Palestra, ma non solo, anche ad alto livello.
6: L'Atalanta è una proprietà illuminata, la famiglia Percassi, Luca, che è un riferimento per tutti, quotidiano, ha una tradizione, un DNA che l'ha sempre avuto come obiettivo quello di far crescere i giovani, ha un ambiente, ha delle strutture pazzesche che sono secondo me simili a quelle dei maggiori club europei. Ecco, dico e lo tramuto nel problema del calcio italiano, l'Atalanta è un'isola felice, è realmente un'isola felice dove ci sono le condizioni migliori per i ragazzi per crescere. Nello stesso tempo non dovrebbe essere un'isola felice, ma dovrebbe essere quello che tutti i club italiani offrono, a seconda ovviamente della categoria di appartenenza, ma che purtroppo invece è una cosa che non succede.
5: Servirebbe forse una rivoluzione al calcio italiano a partire anche dal settore giovanile. Le chiedo se la chiamasse il futuro presidente della federazione che sta per essere eletto e le chiedesse, ecco, che cosa potremmo cambiare, che cosa gli risponderebbe?
6: Ma io dico, quando le cose non funzionano bisogna avere la capacità innanzitutto di fare una fotografia dello stato attuale, quindi in qualsiasi situazione di emergenza, di disagio. Ho fatto l'esempio di un terremoto, ma noi stiamo vivendo effettivamente un momento, parlo di calcio italiano, non solo di giovani, che è simile a un terremoto, a un tsunami. La prima cosa è fare uno stato, avere la consapevolezza di quello che si è, fare uno stato di fatto, fare una fotografia e poi cambiare, perché se le cose non funzionano bisogna cambiare, io non ho la ricetta. Credo che il cambiamento passi principalmente dalle persone, dalla competenza delle persone, di avere nei posti giusti, nei posti di comando, nei posti diciamo dirigenziali, manageriali, persone che sono competenti e hanno la capacità non solo di operare nel presente ma anche di disegnare il futuro. Quindi io la prima cosa che farei è investirei fortemente nelle persone, alle quali poi va lasciata indipendenza e autonomia per poter scrivere e disegnare su un foglio bianco, perché noi dobbiamo considerare che il nostro calcio è un foglio bianco. Se partiamo da questa consapevolezza abbiamo tutte le risorse per poter ripartire anche velocemente, ma se non si ha la consapevolezza e la volontà di fare una rivoluzione, probabilmente con piccoli cambiamenti ci saranno anche piccoli miglioramenti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Mi dedico a Silvio Baldini, perché comunque quello che ha detto, quello che ha fatto, quello che ha portato in questa nazionale, un respiro sicuramente di gioventù, è tutto molto bello. Condivido quasi tutto di Silvio, per questo, visto che lo conosco, gli faccio una piccola appunto.
2: Risposto Baldini sì, ma non per le considerazioni che ha fatto Paolo, pur rispettando il suo punto di vista.
3: Certo, mancherebbe.
2: Soltanto per il semplice motivo che è direttamente proporzionale al momento in cui viviamo. Serve un uomo così, serve un uomo che trasmette questo tipo di principi e anche questo tipo di pazienza.

0: Ero convintissimo, ti ricordi, te l'avevo già detto, ero convintissimo che andasse Conte, però insomma, quando parla Romano di solito è sentenza.
1: Mancini ha probabilmente più esperienza, la pressione, eccetera, eccetera, dovessero uscire, magari esserci subito una sconfitta alle spalle larghe per... Poi Mancio è stato all'Inter tanto, lo conosco molto bene, e lui con i giovani comunque ci sa fare, lui quello che ha preso e ha buttato in campo i vari Balotelli, eccetera, eccetera.
2: Sai, Gross è un allenatore che prima cosa lo stimo come persona perché l'ho avuto come giocatore quando ero dirigente a Perugia. Fu trasformato in
3: È
2: terzino
3: vero.
2: sinistro proprio nell'era Cosmi. Maracanà!
3: Maragana, eccola qua come sempre, un saluto da Marco Piccari.
4: E Lucio Marinucci, ciao Marco,
3: Ciao,
4: ben ritrovati a
3: benvenuto.
4: tutti.
3: Bentrovati questa anteprima. Sì, chiamano adesso. Allora, è incredibile, guarda.
4: Tempismo perfetto,
3: Mamma
4: Marco.
3: mia, va bene. Allora, bentrovati, scusate. Sì, ci siamo per questa anteprima di Maracanà, con un pomeriggio insomma che ci porterà ad analizzare un po' di tematiche, con il mercato che comunque avanza, con la situazione della nazionale anche che si procede con appunto.
4: Il
3: Si
4: buon Mancio in
3: avvicina,
4: polla.
3: Mancio in polle, si avvicina piano piano insomma, piano piano abbiamo ancora qualche giorno, il 22 le elezioni appunto del Presidente della Federazione, si avvicina l'inizio invece del Mondiale perché ci siamo, giovedì si parte con
4: Non vedo l'ora,
3: sì,
4: sinceramente.
3: ci sarà tutta così la presentazione iniziale bellissima dove sicuramente vedremo delle belle cose, poi si parte, ci sono delle situazioni, hai visto l'arbitro Somalo che
4: Sì, non
3: insomma
4: è l'unico. In
3: mamma mia.
4: queste settimane, con i visti, passaporti, documenti non necessari, non sufficienti, sì, non
3: Vabbè,
4: è l'unico caso. Però ho già segnato sul calendario le nottate.
3: sì,
4: Beh, perché ci sono
3: io,
4: chiaramente partite alle 3, alle 4, alle 5 del mattino,
3: bene,
4: quindi
3: come
4: ci
3: no,
4: organizzeremo di conseguenza, vero
3: sì, le
4: Marco? Tu
3: vedrai
4: sarai
3: tu,
4: in prima posizione, in pole position.
3: vediamo, vediamo,
4: Io sì,
3: se
4: alcune
3: riusciamo
4: già
3: a reggere,
4: segnate.
3: perché qui insomma, allora bisogna vedere, poi c'è questo mercato che avanza con ad
4: Eh già.
3: esempio un po' di situazioni da verificare, parleremo di questa Juve che sta prendendo forma, potrebbe esserci una nuova Juve, ne parliamo, questi innesti che stiamo leggendo, possibili trattative che procedano, le mosse dell'Inter, il Milan che non si capisce che cosa voglio fare, qualcuno dice, oh, ma se vuoi scriva il campionato il Milan, perché insomma
4: Era
3: c'è pure...
4: l'unica che ancora non aveva presentato
3: C'è
4: fino a qualche
3: anche,
4: giorno
3: diciamo
4: fa,
3: così,
4: poi si è
3: questa cosa,
4: mossa.
3: no, vabbè, per dire un po' eccessiva, poi vediamo insomma che succede, perché ripeto, siamo veramente molto lontani. Poi attenzione perché poi c'è anche da dire che ci sono degli allenatori che stanno bloccando delle squadre. Mi riferisco a Massimiliano Allegri e Palladino, perché di fatto devono risolvere ancora la loro situazione contrattuale con i club di appartenenza e questo in un certo senso va a bloccare anche le squadre dove devono andare, dove deve andare ad esempio Allegri, Napoli e Atalanta-Sarri, perché se non
4: Eh sì,
3: escono, insomma, che si
4: hanno
3: fa?
4: provato a trovare degli accordi,
3: Che
4: non
3: si
4: ci
3: fa?
4: sono
3: Si trova la
4: riusciti.
3: risoluzione del contratto oppure si va verso l'esonero? Cioè,
4: Palladino
3: no,
4: non
3: Palladino
4: è
3: sembra non
4: stato
3: voler fare
4: irremovibile
3: assolutamente
4: finora.
3: un passo indietro
4: Irremovibile.
3: e secondo me non è nemmeno obbligato a farlo,
4: Beh, no,
3: perché quando c'è un contratto io non
4: obbligato
3: capisco
4: no.
3: perché uno deve per forza fare un passo indietro e questo bisognerebbe fare. Pone una riflessione sui contratti perché poi quando servono vengono fatti rispettare, quando non servono
4: Ah, tu dici, a
3: invece.
4: volte vengono impugnati perché
3: capito?
4: valgono, altre
3: Perché
4: volte insomma
3: valgono, altre
4: vengono
3: volte invece non valgono. È
4: un
3: strana
4: po'
3: sta cosa, però
4: ignorati. Beh, sì,
3: il mondo del
4: effettivamente
3: calcio è
4: anche
3: qualcosa
4: sì,
3: veramente di
4: non solo del
3: incredibile.
4: calcio,
3: Sì, però
4: però diciamo nel
3: nel
4: calcio,
3: calcio
4: pochino più
3: succede
4: singolare.
3: veramente, succedono delle cose che dico, bah, vabbè. E poi vabbè, c'è anche l'arrivo, ad esempio, oggi di Tedesco al Bologna, abbiamo anche le immagini del suo arrivo oggi, poi andremo a vedere un nuovo Bologna che nasce. E ci sono poi le tentazioni di mercato, la Roma che continua così a fare una pressione sul giocatore Greenwood che non è
4: Beh,
3: facile da prendere.
4: richiesta
3: Mamma
4: altina,
3: mia,
4: eh?
3: richiesta economica molto
4: Sia per
3: alta. Però
4: l'ingaggio, ma soprattutto per il cartellino.
3: qualcuno dice se vuoi crescere devi provare a fare questo tipo di operazione.
4: Beh,
3: Beh, insomma,
4: del resto si è arrivati in Champions.
3: ci sono un po' di
4: Soldi.
3: temi. Gattuso chiede l'attaccante e si sente rispondere, c'è
4: C'è già
3: Ratkov. E
4: l'attaccante,
3: quindi vedi
4: Peter
3: lavorare
4: Ratko.
3: con quello che c'hai a disposizione. Vabbè, lì veramente entriamo in una